0: che Iran e le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. Il Tacum minaccia a Teheran: se non fermate Hezbollah e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare. Ma il nodo principale resta il ritiro di Israele dal Libano, dove sono morte altre 7 persone. Netanyahu avverte: resteremo finché sarà necessario.
1: Prima la notizia che la delegazione iraniana lascia il tavolo negoziale, poi anche fonti di Teheran assicurano le trattative vanno avanti. Quindi la TV iraniana, il team negoziale, lascia la Svizzera. Il sito Axios, di solito ben informato, sostiene invece che i colloqui continueranno nella notte. Le trattative di alto livello politico dovrebbero poi chiudersi, mentre proseguirà il confronto tra i team tecnici. Sempre Axios cita un diplomatico americano, si è parlato di nucleare e sono stati fatti buoni progressi su questo fronte e su Hormuz. È la cronaca di una giornata di colloqui segnati da diffidenza e sospetto reciproco, e non poteva andare diversamente tra due paesi ostili da quasi mezzo secolo, iniziata con gli iraniani che hanno rifiutato strette di mano e foto di gruppo e proseguita con il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, che ha replicato alle minacce di Trump: stia attento, il nostro esercito è pronto. Il tasto dolente sono ancora una volta i continui raid di Israele in Libano. Per l'Iran la pace nel paese è al primo posto del memorandum firmato con Washington, mentre Tel Aviv ha ucciso almeno altre 7 persone in Libano, tra loro una donna e 2 anziani. L'Iran chiede che lo Stato ebraico si ritiri dal sud del paese. Netanyahu insiste: non eseguo gli ordini di Trump, faccio gli interessi del mio paese. Il suo ministro della difesa Katz ribadisce: rimaniamo nella parte sud del Libano. Hezbollah è inflessibile, non accetteremo nessuna zona cuscinetto, un labirinto dal quale si dovrà uscire se si vuole che i negoziati arrivino a qualche risultato concreto. Marco Barbonaglia, GR1.
0: E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni e accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TG.com/24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza tra Antica. Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna romena di 39 anni e la figlia di 13 anni sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio-suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono state affidate al sindaco, sono in buone condizioni. In mattinata la conferenza stampa in procura.
2: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni. Causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime. Nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese, 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata trovata morta durante, è stata uccisa, travolta e uccisa durante un sorpasso in Val Chiusa. 2 motociclisti hanno invece perso la vita.

mentre un sedicenne è morto a Torvaianica. Nel Pordenonese un altro giovane centauro è deceduto in uno scontro con un'auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E veniamo alla Colombia, perché con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo de Spriella, è il nuovo presidente. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti. Il suo rivale, il senatore di sinistra Iván Cepeda, si è fermato al 48,69%. Ed è iniziato ufficialmente l'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, senza variazioni particolarmente significative ma con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo con lo sport. I mondiali, poche della Spagna all'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Poco fa si è chiusa con un 2-2 lo scontro Uruguay-Capo Verde. Alle 3 invece inizierà Nuova Zelanda-Egitto. Le altre partite della giornata sono Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio invece Marquez vince a Brno, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di scherma, per Italia spende oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, gli azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

e ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Le minacce di Donald Trump rischiano di far saltare i colloqui di Lucerna in Svizzera, che però proseguono tra conferme e smentite. E sui social, nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO.
3: La giornata del capo della Casa Bianca è iniziata con duri attacchi verbali all'Iran. Senza accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto, ha detto Trump a Fox News. Gli Stati Uniti potrebbero prendersi il 20% del petrolio. Bordate che arrivano fino in Svizzera durante i colloqui di pace tra USA e Iran. Dopo i 60 giorni fissati per i colloqui, ha detto Trump, dell'Iran potrò farne tutto quello che voglio, anche far saltare in aria il paese se non riapre lo stretto di Hormuz. C'è un nuovo capitolo nel botte risposta a distanza tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il presidente americano ha pubblicato un nuovo post all'indirizzo del governo italiano. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e la sua minaccia nucleare, dice Trump. Li difendiamo da decenni, aggiunge.

0: ma quando è il momento di difendere noi non ci sono e non va bene. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
1: Ma intanto nella notte, secondo fonti locali, due navi sudcoreane hanno attraversato lo stretto di Hormuz. E andiamo in Libia. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino, dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è poi tolta la vita.
2: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma Micaela Beleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
3: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte, come le è venuto in mente una cosa del genere, non lo so. Poi dispiace per la ragazza, bellissima.
2: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
1: E ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano in realtà da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura di accoglienza. In mattinata ci sarà una conferenza stampa in procura. Per la prima volta in 11 anni un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita di Giaveno alle porte di Torino. Il piccolo, trovato in buone condizioni dai volontari della struttura, è ora assistito dai sanitari e sarà avviato al percorso che porterà all'adozione. E veniamo al meteo, un inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione, destinate a perdurare per tutta la penisola fino a giovedì senza variazioni particolarmente significative. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. Calcio, il Ravenna, squadra di Serie C, ha annunciato nei giorni scorsi un insolito colpaccio di mercato. Il brasiliano Ronaldinho, vedremo se giocherà davvero, ma non è escluso, ha detto il vicepresidente del club, Arieto Braida. Le indiscrezioni parlano però di partecipazione dell'ex campionissimo a partite e esibizioni, ma intanto sale l'attesa nella città romagnola. E parliamo di calcio giocato, poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran, Uruguay, Capoverde invece è finita 2-2, da poco è iniziata invece Nuova Zelanda e Egitto. Le altre partite della giornata saranno Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince, Bezzecchi resta comunque leader. Europei di scherma, per l'Italia splendido oro nel fioretto maschile a squadre, Francia travolta, le azzurri trionfano anche nel medagliere. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan e del Qatar, i due paesi hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici dunque continueranno con le rispettive delegazioni che probabilmente resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social un nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi in un'intervista a TGCom 24 il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti i leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia, atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Ascoltiamo allora quali sono i contenuti principali del provvedimento.
3: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni.

0: 2,5 milioni. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, erano da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta in Mantinata, attesa una conferenza stampa in procura. Ed è stato purtroppo un fine settimana segnato da numerosi incidenti statali in tutta Italia in cui hanno perso la vita molti giovani, come accaduto a Senago nel Milanese, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza, ora indagato per omicidio stradale aggravato, è finito in un canale provocando la morte di 3 diciassettenni.
2: 9 ragazzi tra i 17 e i 19 anni in un'auto da 5 posti, tasso alcolemico del guidatore di gran lunga oltre i limiti, una curva a gomito, l'Audi A2 che va fuori controllo, sbanda, finisce in un canale. 3 di loro non riescono a uscire e perdono la vita. Il 18enne al volante dovrà rispondere di omicidio stradale, è successo sabato notte a Senago, nel Milanese.
3: 3 ragazzi che hanno riuscito a uscire dalla macchina ed erano sulla riva. Una ragazza gridava aiuto, aiuto, mi fa male la schiena. Siete tutti? No, hanno detto, ci sono 2 ragazzi sotto. Sotto shock.
4: Andavano a scuola con me, ci divertivamo, bravissime persone, li voglio troppo bene.
5: Ragazzi, stati attenti, andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì.
2: Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. E ancora è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. In Valchiavenna, deceduta una donna e 2 feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spluga, a Madesimo. Claudio Vigolo, GR1.
1: Libia, la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri, accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia, su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E con oltre il 99% dei seggi scrutinati, il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti, il suo rivale, il senatore di sinistra Ivan Cepeda, si è fermato al 48,69%. La sinistra vuole ora il riconteggio per i dati ufficiali, dunque bisognerà aspettare domani dopo il riconteggio, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parti, comprese quelle del presidente americano. Ma poco fa le agenzie raccontano di manifestazioni di protesta a Cali, dove ci sono stati anche scontri con la polizia, dove sono state date al fuoco bandiere americane. E torniamo in Italia con il meteo. Inizio ufficiale dell'estate all'insegna delle temperature oltre le medie stagionali, destinate a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione potrebbe però aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato prossimi, quando un nuovo flusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo come sempre con lo sport. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, nei mondiali solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Uruguay, Capo Verde, finita 2-2. In campo Nuova Zelanda e Egitto, al momento il risultato è di 1-0 per la Nuova Zelanda. Le altre partite della giornata: Argentina, Austria e Francia, Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato, resta però leader. Europei di scherma per l'Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere il paese che sembravano poter mettere in bilico le trattative, secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E dopo l'annuncio dei mediatori, le borse asiatiche hanno aperto tutte con segno positivo. In particolare l'indice principale della borsa di Tokyo, il Nikkei, è salito di oltre il 2%, registrando un nuovo massimo storico per il terzo giorno consecutivo. Altro fronte, quello dell'Ucraina. Poco fa i media riportano che i 4 aeroporti di Mosca sono stati chiusi dopo l'abbattimento di quasi 60 droni. A dare l'annuncio il sindaco di Mosca, che appunto ha riferito che in un'ora e mezza ci sono stati gli attacchi da parte di Kiev, portati con 59 droni abbattuti dalla difesa aerea. E torniamo a parlare invece di Donald Trump, perché sui social c'è stato un nuovo sfogo del presidente americano, sia contro l'Italia che contro gli alleati della NATO. Trump è tornato ad attaccare Giorgia Meloni, ha accusato il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi, un'intervista a TGcom24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E torniamo in Italia con la politica. Determinata a chiudere il capitolo delle polemiche, la premier Giorgia Meloni ha visitato a sorpresa gli Alpini e si prepara ai prossimi appuntamenti, per lo più concentrati sui dossier internazionali.
3: Nessuna intenzione di tornare sulla polemica con Donald Trump. Quello che aveva da dire Giorgia Meloni lo ha già detto. La premier ha respinto le ultime affermazioni del leader della Casa Bianca, invitandolo a concentrarsi sulla sua popolarità in casa. Ora vuole voltare pagina, abbassare i toni nella certezza che il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
3: La visita a sorpresa a Gemona fra gli Alpini alla vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare europeo sono i temi centrali del vertice in formato a 5 paesi che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino insieme ai leader dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la premier sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello in attuazione dei trattati del Quirinale firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi con Emmanuel Macron. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Dramma a Torino: una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di omicidio e suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazzina prima di togliersi la vita. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. E sono state invece ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno, sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata, conferenza stampa in procura.
5: Le hanno rintracciate i carabinieri. Sara e Alicia, 16 e 12 anni, erano a Formia, in provincia di Latina, in un'abitazione di uno zio materno, non lontana da quella della madre delle

0: piccole. Stanno bene, sono in buone condizioni. Sul posto anche il capo della Procura di Sulmona, che coordina le indagini e ha seguito gli ultimissimi sviluppi di questa vicenda, iniziata lo scorso 6 giugno in Abruzzo, a Civitella Alfedena, piccolo paese nel cuore del Parco Nazionale, dove si trova la casa di accoglienza nella quale le due bambine erano alloggiate da 2 anni, causa una turbolenta separazione dei genitori e la sospensione della potestà genitoriale, riottenuta però solo dal padre delle due proprio pochi giorni prima della loro scomparsa. 2 settimane di ricerche a tappeto e angoscia, delle bimbe nessuna traccia, mentre la mamma e il papà lanciavano appelli disperati e i sospetti reciproci si rincorrevano. Ora la buona notizia, ma il caso non è chiuso. Magistrati e investigatori dovranno infatti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Intanto le due piccole sono già state trasferite in una nuova struttura protetta. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Incidenti, ancora un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senago, nel Milanese. 3 giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale. Arrestato il conducente, 18enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla 26 2 motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel Pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con una auto. L'appello della Polstrada per un divertimento responsabile. E vediamo in Libia, perché la Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione il generale Osama al-Masri. È accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel carcere di Mitiga, il principale centro di detenzione del paese. Arrestato lo scorso anno in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale, al-Masri è stato poi rilasciato e rimpatriato. E il candidato appoggiato a Donald Trump, Abelardo Della Espriella, è il nuovo presidente della Colombia. Il candidato di estrema destra ha ottenuto il 49,67% dei voti, il suo rivale Cepeda si è fermata al 48,69%. Ora la sinistra vuole il riconteggio. Dunque, per i dati ufficiali bisognerà aspettare domani dopo il riconteggio, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parte, comprese quelle del presidente americano. Proteste invece per il voto a Cali, la terza città più grande della Colombia, dove alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americane e si sono scontrati con la polizia. E torniamo al meteo. Inizia ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie stagionali, destinate anche a perdurare su tutta la penisola fino a giovedì, senza variazioni particolarmente significative, con condizioni di caldo persistente e diffuso. La situazione però potrebbe aggravarsi ulteriormente tra venerdì e sabato, quando un nuovo afflusso di aria rovente di matrice sahariana andrà a rafforzare ulteriormente il campo di alta pressione. E chiudiamo con lo sport. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Iran. Nella notte è finita 2-2 la partita Uruguay-Capoverde. Poco fa invece è finita con la vittoria dell'Egitto per 3-1 sulla Nuova Zelanda, l'altra partita della notte. Durante il giorno si attende invece altre 2 partite, Argentina-Austria e Francia-Iraq. Moto Gran Premio, Marquez vince a Brno, Bezzecchi squalificato resta leader, europei di scherma per l'Italia, splendido oro nel fioretto maschile a squadre. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 5:30.
1: GR1. Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Si è conclusa la prima tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran, nonostante le ultime minacce di Donald Trump che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Secondo una dichiarazione congiunta dei mediatori del Pakistan, del Qatar, Teheran e Washington hanno concordato una tabella di marcia per giungere a un accordo definitivo che ponga così fine alla guerra entro 60 giorni. Le trattative tra i team tecnici continueranno con le rispettive delegazioni che resteranno in Svizzera. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di importanti progressi e scrive su X che sono state revocate le restrizioni sull'esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici. Inoltre sono stati sbloccati alcuni beni congelati ed è stato avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E sui social nuovo sfogo del presidente americano contro l'Italia e gli alleati della NATO. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, accusa il nostro paese di non sostenere abbastanza le iniziative USA sulla crisi iraniana. Palazzo Chigi sceglie il silenzio per evitare lo scontro, mentre il governo ribadisce la solidità dei rapporti tra Roma e Washington. Poi, in un'intervista a TGcom24, il capo della Casa Bianca ha chiamato in causa anche tutti gli altri leader della NATO, concludendo: non so se ritirarmi dall'alleanza atlantica. E le autorità russe hanno chiuso poco fa e temporaneamente i 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni oltre 59, così lo riferisce il sindaco della città di Mosca. E torniamo in Italia. È atteso in giornata il via libera alla Camera al piano casa. Allora ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
2: L'obiettivo è quello di contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o dei canoni d'affitto. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato. Si tratta di alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E veniamo alla cronaca. Incidenti, un fine settimana tragico, quasi tutte giovanissime le vittime nella prima domenica d'estate a Senaco. Nel milanese tre giovani sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita in un canale, arrestato il conducente, risultato positivo all'alcol test. A Palermo una ciclista è stata travolta e uccisa durante un sorpasso. In Val Chiavenna e sulla 26 due motociclisti hanno perso la vita, mentre un 16enne è morto a Torvaianica. Nel pordenonese un altro giovane centauro è deceduto nello scontro con un'auto. L'appello della Postrada per una guida più responsabile. E veniamo a Torino, dramma dove una donna di 39 anni ha ucciso una delle sue figlie e si è tolta la vita.
3: Sul pavimento della camera agonizzante la sorella minore Isabella, 13 anni, impiccata al letto a Castello la mamma Micaela Veleciu, 39enne romena. È l'orrore che si è trovata davanti agli occhi una 19enne rientrando a casa a Torino. È stata lei a dare l'allarme, poi colta da un malore è finita in ospedale. Inutili i tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Stando alle indagini della polizia, la madre ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. Sullo sfondo la separazione dal marito che la donna non avrebbe accettato e forse il lavoro saltuario. Gli agenti hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest di Torino, ascoltato parenti e vicini che parlano di una donna gentile ma più cupa.
4: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione a questa roba qua. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere? Non lo so. Poi dispiace per la ragazza. Bellissima.
3: La danza, la passione di Isabella, solo sua sorella, ancora sotto shock, potrà chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
1: E sono state ritrovate a Formia le sorelline Sara e Alicia, sparite due settimane fa a casa di famiglia in Abruzzo. Erano da uno zio materno. Sono in buone condizioni e sono state già affidate ad una nuova struttura protetta. In mattinata, conferenza stampa in

0: procura. E il candidato appoggiato da Donald Trump, Abelardo de la Espriella, il nuovo presidente della Colombia, il candidato di estrema destra, ha ottenuto il 49,67 dei voti. Il suo rivale, Cepeda, si è fermata al 48,69. Ora la sinistra vuole il riconteggio. Dunque, per i dati ufficiali bisognerà aspettare domani, ma intanto al nuovo presidente della Colombia sono arrivate le congratulazioni da più parti, comprese quelle del presidente americano. Proteste per il voto a Cali, la terza città più grande della Colombia, dove alcuni manifestanti hanno bruciato bandiere americani, si sono scontrati con la polizia. E chiudiamo con lo sport mondiale, il poker della Spagna, l'Arabia Saudita, solo un pareggio per il Belgio contro l'Ira, Uruguay, Capoverde finisce 2-2, l'Egitto batte la Nuova Zelanda per 3-1. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora vi lascio a Radio 1.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci.
3: Di cantante, anzi di cantattore.
4: Has new and untried possibilities.
5: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
6: poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
7: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
8: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
9: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: professore.
1: Dica.
0: Io penso che una nutria si sia mangiata il mio cornetto. Cioè, almeno l'ha mangiato lei?
2: No, le nutrie non mangiano cornetti, Luca, ti do questa notizia.
1: Il sole è sorto, Patrizia?
2: È sorto, sì, è sorto. È sorto, adesso mi cogli impreparata.
1: No, no, no, è 5.31, tanto va bene. È un orario fisso oramai. A notizia della Genuini, lei, Maestro Bernardini?
0: La Genuini è partita, direttamente. È semplicemente partita, non sappiamo dove.
1: La Terranova pure, forse.
0: La Terranova è partita.
1: Claudio Urbani pure.
0: Sono partiti forse sul battello che stiamo aspettando ormai da una settimana.
1: Noi dovremmo, aprendo una settimana nuova, dovremmo riascoltare una puntata di Successo andata in onda
0: il 20 gennaio.
1: Ecco, 20 gennaio. Che c'era di particolarmente audibile?
2: Allora, si parlava di Audrey Hepburn, di Federico Fellini, e io vorrei leggere una dichiarazione di Giulietta Masina.
1: Senta, io faccio gli auguri a Meryl Streep, però, che fa gli anni oggi. Certo. Meryl.
0: Auguri. Beh, ci ascolta
2: auguri.
0: Sempre, quindi.
2: Auguri.
1: Senta, dica un po' di qualcosa di Audrey Hepburn.
2: È una dichiarazione di Giulietta Masina che racconta il suo rapporto con Federico.
1: Ho mangiato il cornetto della nutria.
2: Certo. Io e Federico abbiamo camminato così tanto tempo insieme sulla stessa strada che ormai i nostri passi hanno lo stesso ritmo. Se lui dovesse fermarsi, anche il mio cuore smetterebbe di battere. Non riesco a immaginare un solo giorno in un mondo dove non esista Federico.
1: E così è stato.
2: È così stato.
1: Seriamente parlato.
2: Profetica questa.
1: È molto bella questa cosa. Maestro, le aperture della Cavalieri sono veramente.
2: Lo so. Sì.
0: Sì, danno un senso più che altro.
2: No, non vi buttate così.
1: Alle nutrie. Allora, sentiamo la puntata con voi. Successo chiocciolarai.it 335 699 2949 22 giugno. Sentiamo insieme, dai.

Anche quella che stira cantando, insomma, era divertente questo Ti amo di Umberto Tozzi, che è datato 1977, perché nel 77 siamo. Nel 77 siamo perché il 20 gennaio del 1977 non è una novità, perché il 20 gennaio tutti i presidenti degli Stati Uniti giurano, no? Carter giura proprio oggi e diventa 39esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Ma sentiamo qualche misura di Tozzi, dai.

0: Ma sì, Jimmy Carter, ufficiale di Marina, imprenditore agricolo, governatore democratico della Georgia, catapultato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, lo ricordiamo per tante cose positive. Io ricordo gli accordi firmati a Camp David, no? Quindi mettendo pace, perché una pace che è sempre una parola che si sfarina presto tra Egitto e Israele, con quelle strette di mano molto dubitose. Ecco, noi siamo andati a prendere proprio il discorso di insediamento di Carter il 20 gennaio 1977. Sentiamo.
1: In questo momento, durante questa cerimonia, noi proviamo ancora una volta la profondità e la spiritualità sincera del nostro paese. Noi dobbiamo adeguarci a tempi che mutano e pur conservare dei principi immutabili.

0: Certo che posizionare qui tutte le canzoni del 77 ci porta proprio indietro nel tempo, maestro Bernardini, considerando che anche lei era un infante, io no. Questo è solo Claudio Baglioni, 1977. Carter che comincia nel, come sempre, no? Con un grande consenso popolare, e poi che fa? Finisce solo. Questo è un po' il destino dei politici che arrivano al più alto punto del livello, no?
1: No, non cambiare mai e abbi cura di te.
0: Cosa ricordiamo di Carter ancora? Ricordiamo questa politica che è intransigente nei confronti di Mosca, che aveva invaso l'Afghanistan. E allora che fa? Carter si rende paladino e portavoce di un movimento che contesta la partecipazione alle Olimpiadi di Mosca del 1980. E buona parte delle nazioni legate appunto agli Stati Uniti d'America non partecipano. Noi parteciperemo non con la bandiera italiana, ma sotto le insegne del CONI. Abbiamo sempre questa posizione in medias res, no? O in medias at virtus. E poi ricordiamo anche la fine che fa, una brutta fine, non brutta perché è vissuto fino al 2024, se non ricordo male se n'è andato poco prima di Capodanno del 2024, quindi è vissuto centenario praticamente. Però ricordiamo che la parte finale del suo mandato fu segnato dal sequestro del personale diplomatico americano nell'ambasciata di Teheran, per cui lui immaginò una operazione che si chiamava Eagle Claw, partorita proprio alla fine del suo mandato il 24 aprile del 1980. Prevedeva che 8 elicotteri si alzassero dalla Nimitz, che era portaerei che stazionava spesso anche nei nostri mari, nel Mediterraneo, con i suoi nimizzini che erano gli F-14 che gli giravano intorno, e dovevano arrivare in un punto particolare, Desert One era in cifra era questo, e dove c'erano due C-130 che avrebbero preso questi Navy SEAL, questi Marines, che sai, io mi sono sempre chiesto, poi tu arrivi lì con i C-130, alcuni scarichi, cioè, non è che non ti vedono. È successo qualche cosa che non andava bene, perché appunto prese fuoco un elicottero, da lontano un trasportatore di contrabbando di petrolio, di benzina. Aveva pensato che fosse stato scoperto, quindi aprono fuoco su di lui. Insomma, è la classica cosa: quando le cose vanno male, per la legge di Murphy, tutte vanno peggio, sostanzialmente. E questo costò. Non solo costò il fatto che nessuno liberò gli ostaggi, ma gli ostaggi non vennero liberati, ma vennero liberati con Carter, con Reagan, cioè non con Carter ma con il suo successore, che peraltro era repubblicano, che altrettutto aprì la sua presidenza con un successo, il successo appunto di riportare gli ostaggi a casa. Sentiamo la voce di Carter quando si assume la responsabilità totale di questo fallimento dell'operazione Eagle.

0: il Clou, 25 aprile 1980.
1: È stata una mia decisione tentare un'operazione per liberare gli ostaggi. È stata una mia decisione annullare la missione, essendosi presentati dei problemi nel posizionamento delle unità di intervento incaricate di compiere la missione. La responsabilità è mia e soltanto mia. Anche dopo questo tentativo, l'Iran è per noi responsabile per la sicurezza e per una sollecita liberazione degli ostaggi americani che da così lungo tempo sono tenuti prigionieri.

E questi sono i Chicago, quindi siamo in ambiente statunitense con Peter Cetera, voce leader di Chicago, con voce incredibile peraltro. Siamo, ecco, forse la bellezza, adesso non so, scriveteci voi a successo@rai.it, so che gradite quello che facciamo, però portarci dentro tutto questo ci aiuta la musica, che da sempre in radio è la scenografia di quello che diciamo. Maestro Bernardini, cambiamo, va.

0: Beh, che cosa volete che vi dica? Quando si sentono colonne sonore del genere, questo ovviamente è Moon River da colazione da Tiffany, Blake Edward, il regista, 1961, inevitabilmente si vede il volto di Audrey Hepburn. Già, perché il 20 gennaio del 1993 se ne va, lascia la scena per sempre Audrey Hepburn, elegante, esile, sguardo luminoso, ballerina. Da ragazza aveva fatto la ballerina, infatti poi questa sua eleganza di danza se lo porta dietro per tutta la sua vita. Non era certamente quella che si immagina fosse una femme fatale, no? Una bellona del cinema o del teatro, esattamente il contrario, ma aveva appunto la sua grazia, bucava lo schermo, il teleschermo, vacanze romane, colazioni da Tiffany, My Fair Lady. Non è soltanto cinema, non è soltanto teatro, non è soltanto musica, non è soltanto danza, ma ricordiamo anche il suo impegno civile come ambasciatrice dell'UNICEF. Sentiamola quando Lello Bersani, il 9 ottobre del 59, cioè, immaginate che erano passati 5 anni da quando lei aveva debuttato sugli schermi con Vacanze romane, chi sentiva la radio sognava di vedere Audrey Hepburn, sognava di vedere queste grandi attrici americane. La bravura di Lello Bersani, nato in radio, figlio artistico di Vittorio Veltroni, era quello proprio di portare i divi dello schermo sul tavolo attraverso i microfoni e gli altoparlanti della radio. Sentiamo.
1: Adesso non lavoro più per un po' di tempo, mi riposo, vuol dire non mi riposo, ma fa che tutte le donne fanno, che non girano le film, sono donne di casa, moglie e queste cose, non è che mi riposo.
2: E mamma, niente ancora?
1: Non ancora, mi dispiace.
2: Ma auguri, auguri.
0: No, beh, avrei sposa Mel Ferrer nel 54, poi nasce da questo matrimonio con Mel Ferrer, attore anch'egli, nasce Sean, matrimonio che non ha una vita lunga. Poi, sentito come parlo bene italiano, è l'italiano che la lega all'Italia.

0: all'Italia e al secondo matrimonio con uno psichiatra romano, Andrea Dotti. Io ricordo che abbiamo fatto una bella mostra per merito del loro, alla Rapacis di Roma, quando ero sovrintendente di Roma, e è stato bello rivedere le sue carte, rivedere le sue fotografie d'epoca, rivedere anche questo amore profondo che aveva per la nostra, per l'Italia, per Roma, per l'Italia, per Roma del resto l'aveva consacrata con Vacanze Romane. Beh, sentiamo ancora sempre, questo è Chuck, la rubrica radiofonica storica di Lello Bersani, sempre da Chuck, sempre 9 ottobre, sempre 1959, da una parte gli chiede se diventa mamma, poi diventerà mamma dopo, e qui invece se ha in testa un personaggio particolare che avrebbe voluto interpretare, sentiamo.
1: Vorremmo sapere se Audrey Hepburn ha già in testa un personaggio di una donna che vorrebbe interpretare.
2: È molto strano che lei mi chiede questo, perché io rispondo che c'ha in testa un ragazzo che vuol fare, e questo è L'Aiglon. Non so se conosco la storia, sì. Di il figlio di Napoleone, che è una bella storia che è sempre fatto in teatro, e un ragazzo mi è sempre fatto di un'attrice. Non credo che un studio lo vuol fare, perché diciamo non è molto commerciale come soggetto, ma io lo vorrei tanto fare una volta.

0: potenza delle immagini storiche. Non mi dite, vedo Jacopo Teodoro, che è un radiofonico doc, che inevitabilmente sentendo la voce della Hepburn la vediamo con la chitarra cantare Moon River. È Chiara Terranova che certamente queste cose le ascolta, le studia e certamente non le ha vissute. Sentiamo chi è andata a svegliare questa mattina.
1: Luca Dotti, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Con lei ricordiamo sua madre, Audrey Hepburn. Dotti, a decenni di distanza e in un mondo completamente diverso, l'immagine di Audrey Hepburn è ancora potentissima. Come mai, secondo lei?
2: Dipende da molti fattori. Forse il principale è da cercare all'inizio della carriera di mamma, perché era stata proprio scelta quasi come un'anticona, sicuramente con uno stereotipo completamente diverso rispetto alle dive dell'epoca, per il suo primo ruolo in Vacanze romane. Poi, per forza di cose, dunque, incarnato più un'ambizione femminile che quella maschile, più quella dell'essere, del dare che quella dell'avere. È diventata l'antitesi di Marilyn Monroe, e sicuramente oggi è un'immagine che è più attuale, che è più femminile e sicuramente più femminista.
1: Sua madre ebbe una giovinezza difficile a causa della guerra. Cos'era rimasto di quegli anni in lei, nel suo modo di approcciare la vita, le persone, il lavoro?
2: Moltissimo. E per rispondere a questa domanda diceva: sono uscito dalla guerra grata di essere viva, consapevole che le relazioni umane sono la cosa più importante di tutte, e questo è qualcosa che ha tenuto durante la sua carriera a Hollywood, ma anche in quella successiva con l'UNICEF come ambasciatrice per i paesi di terzo mondo. L'aveva profondamente marcata la capacità dell'uomo di essere infinitamente cattivo ma anche infinitamente buono, disponibile.
1: Quando si accostava a un ruolo, aveva il rigore della ballerina che era stata o si lasciava più andare all'istinto?
2: Entrambe. Mamma aveva l'ambizione da bambina, da ragazza, di diventare ballerina. Poi dovette abbandonare quell'ambizione per guadagnare, per cui non aveva una formazione vera e propria di attrice. Dunque si affidava alla disciplina del balletto, ma dall'altro anche al suo intuito. Credo che poi il pubblico ha riconosciuto con empatia questa sua sincerità.
1: Luca Dotti, grazie.
2: Grazie a voi.

Beh, questo successo @rai.it, dimostrate di gradire questi piccoli graffi letterari che ogni tanto mi concedo, questo raccontare qualcosa con parole mie.

0: e usando una locuzione che mi è stata cara per tanti anni della mia vita radiofonica. E oggi, con parole mie, la felicità. Sì, la felicità, tutti la cerchiamo, ma non sappiamo realmente cosa sia e soprattutto dove trovarla. Dobbiamo immaginare la felicità come un orizzonte, e l'orizzonte lo si può avere come meta e non si raggiunge mai. È necessario aver ben chiaro come la felicità sia una situazione a termine, perché ogni situazione ha un inizio e una fine. E non bisogna mai dimenticarlo, perché non puoi essere sempre felice. Questa è la nostra vita quotidiana, un'alternanza disordinata fra gioia e dolori, tra felicità e tristezza, tra sorriso e lacrime. Molto spesso la felicità ci attraversa la strada e altrettanto spesso cammina con noi, anche per tratti lunghi del nostro tempo. Ma noi non ce ne rendiamo conto e guardiamo oltre. Per me la felicità può essere una persona della quale non vedi mai la faccia, ma vedi soltanto, e la vedi soltanto di spalle quando è andata via.
1: One more kiss, dear.
0: 20 gennaio 1920. Grande cinema, eh? Nasce Federico Fellini. Altro uomo dei colori, uomo dei sogni. E sentiamo 3 settembre 1958. Qui Fernando Di Giammatteo parla con Fellini e Fellini, che non dico è l'esordio perché aveva già fatto la radio, aveva sposato la Masina, aveva fatto già dei buoni successi, però racconta così le sue fantasie.
2: Sono stato molto poco in casa dei miei genitori, perché o mi spedivano a casa dalla nonna in campagna. L'estate io stavo sempre a Gambetto, che era un paesino vicino a Rimini. Ho un ricordo bellissimo di quelle vacanze lì, perché era stata proprio la scoperta della campagna, insomma, delle stagioni, e poi la scoperta di un altro tipo di condizione sociale. Cioè, ho visto dei bambini che non erano vestiti come me, cioè i figli dei contadini, e quindi mi venne una forma di ammirazione e di timore anche per queste specie di compagni così insoliti.
0: Beh, quando qualcuno sa parlare, è chiaro che poi tutto questo si traduce in immagini, e sono immagini fortissime quelle di Federico Fellini. Da regista a regista è entrato in studio il maestro Bernardini, che ha anche il finale, la desinenza finale, i nini come Fellini, ma sono giganti tutti e due. E adesso mi accompagna il maestro Bernardini con il motivo che One More Kiss Dear, fatto al pianoforte da lui poco prima delle 6 del mattino, con un testamento di Fellini, quando dopo Amarcord diceva, in fin dei conti, con Amarcord, giustamente, Amarcord, che poi è anche il titolo della trasmissione che facciamo con Alessandra Solarino su Renews 24. Ecco, sentiamo col maestro Bernardini le parole dette da me di Federico Fellini. Amarcord voleva essere il commiato definitivo da Rimini. Soprattutto voleva essere l'addio ad una certa stagione della vita, quell'inguaribile adolescenza che rischia di possederci per sempre e con la quale io non ho ancora capito bene che si deve fare, se portarsela appresso fino alla fine o archiviarla in qualche modo. Successo, chiocciola, rai.it. Tra poco il giornale radio delle 6 e noi ci sentiamo.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera i colloqui per mettere fine alla guerra in Iran, nonostante una giornata di tensione per le parole di fuoco pronunciate ancora una volta da Donald Trump, il negoziato prosegue e i mediatori parlano di progressi.
4: C'è una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei 60 giorni di negoziati, sostengono i rappresentanti di Pakistan e Qatar al tavolo delle trattative. Gli Stati Uniti affermano i mediatori hanno istituito una linea di comunicazione per mantenere aperto Hormuz e un meccanismo per prevenire incidenti in Libano. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi è apparso ottimista, rivendica di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Le trattative dovrebbero ora proseguire a livello tecnico per tutta la settimana, ma sui colloqui resta l'ombra delle parole di Trump. In caso di fallimento dell'accordo, il tycoon aveva minacciato di prendere Hormuz imponendo pedaggi, mettendo in imbarazzo anche il suo vice Vance, che si era mostrato ottimista. Trump aveva inoltre lanciato un avvertimento agli iraniani: se chiudete lo stretto non avrete più un paese, intimando agli Ayatollah anche di fermare Hezbollah in Libano. Un altro nodo della trattativa, difficile da sciogliere, è stato lo stesso premier israeliano Netanyahu a ribadire che le sue truppe non abbandoneranno il sud del paese dei cedri. Davide Maggiore, GR1.
3: Determinata a non tornare più sulle polemiche con il presidente Trump, Giorgia Meloni è stata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Ora si prepara ai prossimi appuntamenti centrati sui dossier internazionali. Mercoledì sarà a Berlino insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, i 5 paesi europei con la maggiore capacità e spesa militare in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ancora. Ritrovate le sorelle Sara e Alicia, che erano sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo. Erano a Formia, in provincia di Latina, da uno zio materno. Sono in buone condizioni, sono state già affidate a una nuova struttura protetta. Dramma a Torino, una donna di 39 anni e la figlia 13enne sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Fine settimana con numerosi incidenti mortali sulle strade, vittime tra i giovani. A Palermo travolta è uccisa una ciclista, in Lombardia, in Valchiavenna e sulla 26 in Piemonte 2 i motociclisti morti, un 16enne vittima a Torvaianica sul litorale di Roma. In provincia di Pordenone un altro giovane in moto è morto in uno scontro con un'auto. L'episodio più grave è a Senago, vicino a Milano, dove un'auto guidata da un 19enne in stato di ebbrezza e ora indagato per omicidio stradale aggravato è finita in un canale. A bordo erano in 9, il doppio del consentito. Morti 3 ragazzi di 17 anni. Sentiamo il commissario capo della Polizia di Stato, Vincenzo Orgini.
5: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporta porti tutti a casa.
3: Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giaveno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Meteo, ancora sole, temperature sopra la media stagionale per il campo di alta pressione che sta interessando l'Italia. Tuttavia oggi l'aria dovrebbe essere meno afosa, come ci spiega il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
6: Prosegue anche oggi il caldo, tuttavia avremo temporali in prossimità delle zone alpine ed appenniniche e le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana, picchi di 38 gradi sulla Sardegna. Conformazione simile anche nella giornata di martedì e di mercoledì, dove ritroveremo ancora l'alta pressione e soprattutto nell'instabilità pomeridiana con i temporali in prossimità delle zone montuose.
3: E siamo allo sport, con in primo piano ovviamente le partite dei mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
7: Sì, buongiorno. Subito le gare di questa notte. L'Egitto ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda, conquistando la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, rimontando nella ripresa a segno anche Salah. Egitto che adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio, che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2. Siamo nel gruppo H, dove la Spagna ha battuto 4-0 l'Arabia Saudita.

0: dita e si è portata in vetta in gol anche Yamal, ma anche qui Capoverde fa sul serio perché è a due punti proprio come gli uruguayani. Per la MotoGP infine in Repubblica Ceca, vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia, non c'era squalificato Bezzecchi che resta comunque in vetta alla classifica piloti.
1: E sono 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1, buon ascolto.
2: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
3: Di 22 giugno, sono le 6:05, un buongiorno, un buon inizio di settimana da Enrica Belli, questa è la nostra edicola, la nostra rassegna stampa. Parto questa mattina dai quotidiani che tengono come apertura il negoziato USA-Iran con sostanzialmente lo stesso titolo, lo stesso tono: Trump mina i colloqui, così sulla prima pagina di Repubblica. Sulla Stampa, Iran USA, negoziati nel caos, scontro sul cessate il fuoco in Libano, altre 7 vittime nei raid, Netanyahu, rimaniamo nel sud finché necessario. Via ai colloqui, ma Hormuz è chiuso, minaccia americana, apritelo o bombardiamo, furia Teheran. Due voci di due protagonisti delle delegazioni presenti da ieri in Svizzera, J.D. Vance, vicepresidente americano, e Abbas Araghchi, il ministro degli esteri dell'Iran.
4: Il presidente ci ha chiesto di voltare pagina per trasformare il nostro rapporto con l'Iran e tendere una mano in segno di apertura.
5: Gli Stati Uniti d'America intendono porre fine al conflitto, ivi compreso in Libano. La pace deve essere regionale, non solo tra Stati Uniti e Iran.
6: Sono stati fatti dei progressi significativi con gli Stati Uniti sulla fine guerra in Libano, sono stati sbloccati alcuni beni congelati, i beni iraniani, concesse poi deroghe sull'export di petrolio ed è stato avviato un piano di ricostruzione.
3: Sentite il titolo del Corriere della Sera: Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Lo sottolineo perché qui il quotidiano di via Solferino punta come ostacolo principale il presidente degli Stati Uniti d'America. A leggere dettagliatamente il pezzo di Greta Privitera, che di Iran si occupa ormai da lungo tempo, di questo conflitto ci racconta da lungo tempo, ecco, gli ostacoli all'intesa sono in realtà molteplici. Ecco, senza mettere in secondo piano Trump. E allora vado proprio al pezzo di Greta Privitera inviata a Lucerna, al Burgestock Resort. A un certo punto si capisce che qualcosa si è spezzato, si corre sui siti dei media della Repubblica Islamica, la delegazione lascia la sala dei colloqui. Da Teheran filtra che è una protesta contro l'ennesima raffica di minacce di Donald Trump, tornato a promettere bombardamenti ancora più duri e ad avvertire che se Hormuz verrà chiuso, l'Iran non avrà più un paese. Proprio mentre i guardiani del processo, Ghalibaf e Araghchi, e i tre americani, J.D. Vance, Kushner e Witkoff, provano a disegnare il perimetro dei colloqui veri, quelli sul nucleare. Passa qualche ora, scrive ancora Privitera, e arriva la frase che spegne l'allarme. Un diplomatico assicura che la delegazione iraniana resta impegnata nel negoziato e non lascia la Svizzera. La scena anticipa che cosa ci attende nei prossimi 60 giorni. La fase 2 del memorandum, quella che deve trasformare un cessate il fuoco in un accordo sul programma atomico, sarà un percorso in cui ogni parola può far deragliare il convoglio. Gli ostacoli principali hanno tre nomi propri: Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Mojtaba Khamenei. Il presidente americano continua a muoversi come se fosse ancora in campagna elettorale, non dentro il negoziato più delicato degli ultimi anni. Alterna proclami e minacce, usa i social come clava, spesso senza coordinarsi con la sua stessa squadra. Il premier israeliano, dall'altra parte, non può permettersi di uscire da questa guerra senza poter

0: raccontare una vittoria per lui, la fine dei bombardamenti in Libano. Non è un tassello negoziabile, ma una umiliazione, un piegarsi al nemico e all'alleato. Per la Repubblica Islamica, al contrario, è diventata la prova del 9 dell'intesa. È qui che si vede quanto il regime iraniano sia cambiato, diventando più militare, rigido e spregiudicato. Khamenei e i suoi uomini escono da una guerra che non hanno vinto sul campo, ma da cui si sentono rafforzati, sopravvissuti ai raid, riconosciuti come interlocutori indispensabili per riaprire lo stretto, con promesse di denaro, sblocco di beni congelati, esenzioni petrolifere. Si comportano di conseguenza. Non avevano mai colpito direttamente Israele per fermare le bombe su Beirut. Ora lo fanno e rivendicano il diritto di rispondere colpo su colpo a ogni mossa del nemico, a un post come a un raid. Vengo alla conclusione del pezzo. Un accordo per diventare possibile quindi dovrà infilarsi in questa strettoia. Un presidente americano che parla la lingua dei tweet più che quella dei protocolli, un premier israeliano deciso a non lasciare il Libano mentre Teheran fa il proprio test di credibilità, e una teocrazia più rigida e sicura di sé che non accetta di essere trattata come una sorvegliata speciale. Fin qui dunque nel pezzo di Privitera i tre grandi ostacoli che hanno i nomi dei tre grandi protagonisti di questa trattativa. C'è poi, ovviamente, lo sappiamo, il nodo di Hormuz. Che cosa sta succedendo nello stretto? Stefano Agnoli, a pagina 5 del Corriere. Hormuz, lo stretto resta aperto ma a metà, che cosa significa? Scrive Agnoli: il segretario degli Stati Uniti dell'Energia Chris Wright ha parlato di 67 vascelli che sono transitati, che quindi sono riusciti a lasciare Hormuz nelle ultime 24 ore. Si è però ancora lontani dalla normalità, quando transitavano 130-140 navi al giorno. Lo stretto, insomma, non risulta chiuso, ma non è neppure del tutto aperto. Resta sospeso in una zona grigia e rimane ad alto rischio, con traffico ridotto e condizionato. Ciò che si sta consolidando, questo è un punto interessante, ciò che si sta consolidando è una divisione delle acque. Il corridoio centrale, usato prima del conflitto, non esiste più come rotta sicura perché le sue corsie risultano infestate da 80 mine. Il traffico quindi passa da due corsie di emergenza, una a nord e una a sud. La prima, quindi quella a nord, tra le isole di Larak e Kesm, sotto il controllo di Teheran. La seconda, quindi quella meridionale, a ridosso della penisola omanita di Musandam, gestita da Marina e aviazione americana. Venerdì scorso l'ente creato da Teheran per regolare i transiti ha imposto l'utilizzo della rotta settentrionale e ha dichiarato che nessuna nave è autorizzata ad attraversare Hormuz senza un permesso di passaggio valido da richiedere 48 ore prima. A sud, al contrario, il Joint Military Information Center, il centro di coordinamento navale a guida americana, ha consentito i passaggi in qualsiasi momento, anche con i consueti sistemi di segnalamento attivi. E quindi questo è il punto: il significato geopolitico delle due rotte è implicito. Le navi che scelgono il corridoio nord riconoscono la sovranità operativa iraniana sullo stretto, quelle che scelgono il corridoio sud la rifiutano, ed è altrettanto evidente che in una situazione di questo genere gli armatori e gli assicuratori delle circa 500 navi ancora bloccate nel golfo e di quelle che sarebbero pronte a entrarvi siano restii a dare disco verde alla piena ripresa delle attività. Così la situazione a Hormuz. L'altro nodo, dicevamo prima, è il fronte libanese. E allora vado su Repubblica, pagina 4, Daniele Castellani Perelli, che è inviato a Gerusalemme per il quotidiano diretto da Mario Orfeo. Netanyahu in Libano finché sarà necessario, nuovi raid IDF e vittime. Il premier: continueremo a difendere i cittadini da Hezbollah. Sondaggio shock per 9 israeliani su 10, l'Iran ha vinto la guerra.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sì, noi avevamo visto i tre giornali Corriere, Repubblica e Stampa che aprono sui negoziati per il Medio Oriente. I giornali di centrodestra invece tengono come apertura questa mattina la lunga coda dello scontro Trump-Meloni. C'è da dire che c'è stato un nuovo post, sempre su Truth, del presidente americano che ha scritto: noi spendiamo trilioni di dollari per la NATO, ma l'Italia e il suo primo ministro sostanzialmente non ci aiutano nella guerra all'Iran. E poi continua Trump: per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova loro non ci sono. Questo quindi è l'ultimo capitolo in ordine cronologico. Il penultimo è stato ieri mattina la decisione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di andare a Gemona del Friuli al raduno degli alpini.
1: Intanto diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie a queste persone.
0: Il titolo di Libero, diretto da Alessandro Sallusti, la foto è quella di Giorgia Meloni appunto al raduno degli alpini in Friuli. Altro che calo di popolarità, la risposta a Trump: bagno di folla per la Meloni, a sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente USA che in casa prende fischi. Interessante anche che Libero sceglie di ripubblicare in prima pagina un intervento di J.D. Vance, il vicepresidente americano, che dice: sostanzialmente Giorgia è una grande presidente, darà grandezza. Sulla Verità, il quotidiano fondato e diretto da Belpietro: quanti amici interessati di Giorgia a sinistra, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump. Dopo lo scontro piovono prediche e suggerimenti al Premier perché rompa con gli Stati Uniti, una follia economica e politica il cui vero obiettivo è far tornare l'Italia sotto il controllo di Bruxelles, e di quello sì che c'è da avere paura. Parte dalla prima pagina della Verità anche un'intervista a Giovanni Ronzelli, Fratelli d'Italia: contro la nostra legge elettorale chi sogna i tecnici? Quindi sostanzialmente il ragionamento di Donzelli è non fare la riforma della legge elettorale produrrà una sostanziale parità tra i due schieramenti, e questo si tradurrebbe nell'ennesimo governo tecnico. Sul giornale: orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier Meloni, visita agli alpini,

e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco. Non va bene. Ecco, questo il titolo di apertura del giornale questa mattina. C'è poi un editoriale di Osvaldo De Paolini, che è il vice direttore del giornale, esperto di temi economici. Ci è utile per fare un altro passaggio, perché ovviamente c'è tutto l'interesse in queste ore da parte della politica, delle istituzioni, ma anche del mondo produttivo, che la tempesta politica, chiamiamola così, che si è aperta tra Trump e Meloni, non diventi una tempesta economica che nuocerebbe evidentemente all'Italia. E c'è da dire che effettivamente le relazioni economiche tra Italia e Stati Uniti sono forti, e che a dispetto dei dazi e delle guerre l'export dell'Italia negli Stati Uniti cresce. Ma più in generale, qui vengo appunto all'editoriale di Osvaldo De Paolini, cresce in generale, in assoluto, l'export dell'Italia. Ecco, campioni di export per meriti d'impresa è proprio il titolo. L'Italia, scrive De Paolini, l'Italia che supera il Giappone nell'export mondiale è una di quelle notizie che raccontano molto di più di quello che sembrano dire. Non è soltanto una statistica, è la smentita più clamorosa di un racconto declinista che da anni accompagna il dibattito italiano. Per molto tempo ci siamo sentiti ripetere che eravamo condannati dalla piccola dimensione delle nostre imprese, dalla scarsità di materie prime, dalla concorrenza dei giganti asiatici. Eppure oggi i numeri raccontano altro. Nel 2025 l'export italiano ha superato quello giapponese e il nostro paese si è collocato stabilmente alle spalle dei tre colossi storici del commercio mondiale: Cina, Stati Uniti e Germania. Ancora più significativo il fatto che negli ultimi 12 mesi l'Italia abbia registrato un surplus commerciale di 63,4 miliardi di dollari, con un balzo di oltre 16 miliardi rispetto all'anno precedente. Tutto questo mentre gli esperti di Sventura preannunciavano catastrofi per effetto dei dazi di Donald Trump e delle tensioni in Medio Oriente. La verità è che il Made in Italy ha compiuto una trasformazione che molti non hanno ancora compreso. Nato negli anni 70 come marchio per distinguere la moda, il design e l'eleganza italiana, oggi è diventato qualcosa di molto più articolato e potente. Accanto al vino, all'arredamento e all'agroalimentare troviamo la farmaceutica, la meccanica avanzata, il biomedicale, la chimica specializzata e i beni strumentali ad alta tecnologia. Insomma, un fronte, un campione di imprese esportatrici più ampio e più diversificato rispetto a quello che ci siamo sempre raccontati. Resto ancora un attimo sulla prima pagina del giornale. Taglio centrale, Vannacci, al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, sondaggio esclusivo, così viene presentato dal giornale. In coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria è al 6% e fa perdere il campo largo. L'articolo è firmato da dal sondaggista Antonio Noto. Insomma, di qui al prossimo anno, nei prossimi mesi, sarà tutto un incorrersi di sondaggi, numeri e interpretazioni di numeri. Però per restare alla questione dei rapporti Italia-USA, dei rapporti politici e dei rapporti economici, non posso non citare l'intervista di Paola Di Caro ad Antonio Tajani sul Corriere. L'Italia non è suddita, gli Stati Uniti alleato strategico, a Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta. Cosa significa Villa Taverna? Sapete che a Villa Taverna il 4 luglio per l'Independence Day ci sarà il tradizionale ricevimento. Villa Taverna è la residenza ufficiale dell'ambasciatore americano in Italia, e in questi giorni, insomma, dopo le schermaglie, botte e risposta ripetuti tra Trump e Meloni, qualcuno aveva detto disertiamo, non ci andiamo. Invece ecco, il ministro degli esteri dice ci sarò, andrò a testa alta. Dice anche a Paola Di Caro Tajani, rispondendo a una prima domanda su qual è in questo momento il punto dei rapporti Stati Uniti-Italia, dice Tajani, ora bisogna abbassare i toni e lavorare. La politica estera non si fa con le offese, gli ultimi attacchi immotivati, la politica estera non si fa con le offese e gli ultimi attacchi immotivati a cui è stato sacrosanto rispondere. Essere alleati leali degli Stati Uniti come siamo non significa

che a rinunciare alla nostra sovranità non siamo sudditi di nessuno. Adesso occorre evitare che tutto questo si traduca in un danno politico, economico e diplomatico. L'Italia e l'Europa hanno bisogno di un rapporto solido con gli Stati Uniti, allo stesso modo gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Resto sul Corriere e sulle pagine politiche. Maria Teresa Meli, fotografa

0: corse interne al campo largo. Che cosa significa? Il titolo è questo, ve lo leggo: Schlein per Renzi, Conte su Onorato. Insomma, i due candidati alla leadership del campo largo, quindi Schlein e Conte, si contendono le diverse anime centriste e si appoggiano partiti, formazioni differenti. Schlein e Conte, scrive Meli, entrambi accarezzano la stessa identica ambizione: varcare la soglia di Palazzo Chigi. Entrambi sanno che i voti del centro servono non solo per vincere le elezioni, ma anche per la scelta del candidato premier. Sarà leader lei o sarà leader lui? Logica vorrebbe che, avendo il PD quasi il doppio dei voti dei 5 Stelle, la candidata premier fosse lei. Ma siccome la politica spesso imbocca strade più tortuose, Schlein e Conte si contendono il centro. Il leader M5S punta su Alessandro Onorato, quel progetto civico Italia. Di Renzi, Conte non si fida. Perciò ogni volta che può esalta Onorato e relega il capo di Italia Viva in un ruolo da comprimario. Schlein invece è alquanto diffidente rispetto a questa operazione. La segretaria del PD si consulta spesso al telefono, più messaggini che chiamate, con il leader di Italia Viva. Lo ha avvisato del pranzo a 4 con dessert fotografico e ogni volta che può ripete: non ho messo nessun veto su Renzi. Insomma, vedremo chi avrà fatto tra i due la scommessa più fruttuosa. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su

0: Troviamo un incidente in prossimità dello svincolo per Santena in direzione dell'A21. Sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Code per traffico intenso anche sulla 8 la Milano-Varese tra Castellanza e Lainate in direzione di Milano. In autosole code per incidente tra Terre di Canossa Campea, autosole la 16 la Napoli-Canosa in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6:29 minuti, le 6:30 in questo istante, lunedì 22 giugno. Io sono Enrica Belli, questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Oggi sostanzialmente i giornali si dividono in due grandi gruppi per quanto riguarda le aperture. Corriere, Repubblica e Stampa vanno sui colloqui Iran Stati Uniti in Svizzera. I giornali di centrodestra scelgono invece la risposta, il bagno di folla, gemona del Friuli, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo gli attacchi ripetuti di Donald Trump. Poi altri quotidiani ovviamente in ordine sparso, i giornali sportivi su tutti dedicati ai mondiali. Vado sulla Repubblica, Trump mina i colloqui.

esserci l'esclusione di Michele Mari dopo quelle battute dette sul pulmino mentre i finalisti del premio Strega stavano, mi pare, a Bisceglie, comunque in Puglia. Ecco, Michele Mari avrebbe detto il condizionale d'obbligo, sono frasi riportate, non registrate, insomma avrebbe detto qualcosa sull'aspetto di Michela Murgia. Di lì ne è nata una grande polemica tutta interna, insomma, a quel mondo lì, al mondo culturale italiano che ruota attorno appunto al premio Strega. C'è chi ha chiesto di escludere Michele Mari dalla gara, Michele Mari, insomma, che era il favorito della vigilia. Ecco, è arrivata la decisione, il regolamento vieta esclusioni, così il titolo di Repubblica. Vi dicevo, i giornali di centrodestra invece tengono in primissimo piano la decisione della Premier, insomma questo abbraccio liberatorio con gli alpini in Friuli, orgoglio nazionale, bagno di folla per la Premier, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. Il governo abbassa i toni, ma Donald torna all'attacco, non va bene. Il Messaggero oggi, che è un quotidiano sempre molto attento alla cronaca, oggi sceglie di aprire su quella storia, fortunatamente finita bene, di quelle due bambine, due ragazzine, sorelle, adolescenti, che si erano allontanate dal centro, dalla casa famiglia dove vivevano, nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Sono salve, è il titolo, con le foto appunto delle due sorelline ritrovate a Formia, Sara e Alisia, ovviamente col volto oscurato per ragioni di privacy. Sara e Alisia erano nascoste da una zia a Formia, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Anche qui nel taglio alto ritroviamo la notizia di Michele Mari, il premio Strega, non escluderemo Mari dalla corsa, annuncio dopo i veleni, ma poi anche, e ci proiettiamo verso la giornata di oggi, elezioni in FIGC, quanto ne abbiamo parlato, il calcio sceglie il suo presidente, Malagò è pronto, insomma il nome è questo, il calcio cambia, Malagò è pronto, a pagina 24 il Messaggero, ne scrive Alberto Abate. All'ora di pranzo di questo afoso lunedì romano, l'assemblea elettiva della FIGC sceglierà la nuova guida del calcio italiano. Le semplici intenzioni di voto non sembrano lasciare scampo allo sfidante Giancarlo Abete. A partire dal primo scrutinio, il dopo Gravina sarà Giovanni Malagò. Insomma, i giochi sembrano ormai fatti.

0: Torniamo ai nostri giornali, alle notizie che oggi fanno l'apertura. Ve lo dicevo, su tutte forse i colloqui per il Medio Oriente, gli ostacoli alla pace. Ne parliamo questa mattina con Guglielmo Gallone, giornalista dell'Osservatore Romano, collaboratore di Limes. Ciao Guglielmo, buongiorno.
1: Buongiorno Enrica e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Guglielmo, questa mattina mentre leggevo i pezzi sui colloqui di pace per il Medio Oriente emerge come uno degli ostacoli all'accordo sia l'insistenza di Netanyahu sul fronte libanese. Ecco, mi risuonava in mente proprio il titolo dell'ultimo numero di Limes, La solitudine di Israele. Siamo a quasi 3 anni dal 7 ottobre, la situazione è questa: Israele vive dentro una contraddizione, quella di essere da una parte militarmente forte, dall'altra sempre più isolato e screditato a livello di immagine. Quindi ti chiedo questo, un po' è cambiato il volto del Medio Oriente o il modo in cui noi, istituzioni, opinioni pubbliche, anche occidentali, guardiamo a Tel Aviv, e questo fa sì che Israele, nonostante appunto le vittorie militari, sia diventato più solo e più fragile?
1: Beh sì, direi che è cambiato e sta cambiando a una velocità che difficilmente riuscivamo ad immaginare. Il titolo di Limes si incentra proprio su questo, cioè una solitudine che anzitutto sul piano internazionale, potremmo dire che su questo diciamo che dell'opinione pubblica straniera Israele se ne frega anche altamente, però ce n'è una in particolare che è quella americana, nella quale non può non tenere conto. C'era un sondaggio pubblicato proprio in questo fine settimana da parte di Associated Press che dice che il 64% degli americani è contrario alla guerra in Iran, e questo ovviamente ha dei risvolti su quelle che sono tutte le implicazioni sul piano strategico, militare, tattico, infine anche nell'alleanza tra Stati Uniti e Israele. E questo ovviamente lo vediamo anche nel calo costante della popolarità del presidente Trump, che si gioca ovviamente su fattori interni, anzitutto quelli economici, ma che purtroppo, come sappiamo, a partire dallo stretto di Hormuz, sono poi collegati anche a un piano internazionale geopolitico. C'è però una solitudine anche, direi, più profonda, che è quella che poi il numero di Limes cerca di indagare, che tocca il cuore di una società altamente divisa, profondamente divisa come quella israeliana.
0: Quindi è Israele che non riconosce più se stesso.
1: Esatto, viene in mente per esempio nel 2015 il discorso dell'ex presidente israeliano Rivlin, che parlava delle famose 4 tribù israeliane, cioè ci sono gli ebrei, i sionisti laici, i religiosi, gli ultraortodossi e gli arabi. Il problema è che se creiamo queste divisioni all'interno di un territorio così piccolo come quello israeliano, circondato da tante minacce che appunto citavi, il 7 ottobre, il fronte libanese, e quindi appunto minacce che non riescono a essere risolte, e ci aggiungiamo poi le divisioni che ogni Stato ha ovviamente a livello economico, sociale o politico, ecco, capiamo che questa tensione permanente di Israele ad allargare o a proteggere i propri confini non è proprio benefica, perché si fonda o solo sul terrore e quindi sulla conseguente eliminazione dell'altro, ma uno Stato, diciamo, che non può fondarsi solo su questi elementi per sopravvivere, a meno che ovviamente non abbia altri obiettivi, che però ad oggi noi non riusciamo ancora bene a inquadrare.
0: Andiamo sul fronte invece interno, perché nel tuo articolo su Limes parli dei cristiani di Gerusalemme, che sono una comunità numericamente piccola, però che ha un enorme peso simbolico, una comunità anche in sofferenza, come ci ha dimostrato forse più di tutti il famoso caso Pizzaballa. Ecco, quello era un caso isolato, emblematico di una convivenza sempre più faticosa dentro Gerusalemme.
1: Eh sì, nel mio articolo ho cercato proprio di far capire come quello non è un caso isolato, è solamente la punta dell'iceberg. Abbiamo pensato principalmente appunto al caso di Pizzaballa e alla Basilica del Santo Sepolcro con il padre Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, oppure anche al caso della suora francese aggredita sempre nella città vecchia di Gerusalemme. In realtà i dati che citano nell'articolo, che poi sono presi dal Rossing Center, che si occupa proprio del trattamento delle minoranze religiose all'interno della Terra Santa e in particolare di Israele e Gerusalemme, ci menziona come ci sono stati 155 casi di aggressione nei confronti delle minoranze religiose, tra cui spiccano quelle cristiane, nel 2025. E con aggressione intendiamo principalmente aggressione verbale, ma anche fisica.
0: Però
1: a
0: fammi capire, erano aggressioni che c'erano anche prima e che in questo momento si sono.
1: Sì. Ok. Sono diciamo cresciute nel corso degli ultimi anni, soprattutto dal 2018, e questo ce l'hanno testimoniato diverse fonti cristiane locali, perché dal 2018 c'è stata appunto la legge che ha

0: programmato Israele come lo Stato-nazione del popolo ebraico, e quindi questo ha ovviamente irrigidito ancora di più la posizione degli ultraortodossi, perché gli studi menzionano non solo il numero in crescita, ma anche il fatto che a compiere questi gesti di aggressione sono soprattutto giovani o giovanissimi ultraortodossi. Specialmente, addirittura a volte avviene anche tra i bambini. Altro fattore importante da menzionare è anche l'impunità di queste persone, che ovviamente, non vedendo l'intervento da parte delle forze dell'ordine o comunque di una legge che poi va a punire, a sanzionare queste persone, allora possono tranquillamente continuare a
1: si sentono liberi di infierire. Ti porto un tema, Guglielmo, perché tu hai anche un podcast per Vatican News, Off the Radar, ne abbiamo già parlato in questa trasmissione più volte. Nell'ultima puntata ci hai raccontato un territorio molto particolare, secondo me anche molto affascinante, è la Siberia, che è una terra sconfinata di confine tra Russia e Cina, un territorio che evoca tanto in termini storici, di letteratura. Tu parti con Chekhov nella tua puntata, ma si potrebbe parlare di arcipelago Gulag. Ci racconta dell'idea anche di una vita estrema. Perché te ne sei occupato ora e che importanza riveste?
0: È importante anzitutto sul piano geografico, come dicevi, menzionando il fattore dei confini e poi la parola spazio, che tanto ha insistito e ha caratterizzato poi la cultura e la politica russa, a partire da Ivan IV il Terribile, fino a poi ad arrivare a Caterina II, a Pietro il Grande, e fino a poi ad arrivare purtroppo alla drammatica storia dei Gulag. Ad oggi è importante ovviamente non solo per un fattore storico e geografico, ma anche per poi tutta l'importanza geopolitica che riveste. Il confine con la Cina, che lo ricordiamo nel 69, non troppi anni fa, lungo il fiume Ussuri, ha costretto cinesi e russi a spararsi addosso, e quindi appunto ricorda quanto può essere fragile o particolare l'alleanza fra Cina e Russia, che vediamo invece molto spesso in senso quasi automatico. E poi ovviamente c'è anche un fattore dal punto di vista dei minerali e di tutte le rotte che passano, pensiamo soprattutto al Power of Siberia, che passano dalla Russia e vanno verso la Cina per trasportare gas. Ci siamo domandati all'interno quindi di questa puntata, anzitutto, chi abita.
1: Quella è una rotta forse che anche grazie al cambiamento climatico sta acquistando sempre più valore, no? Perché diventa più percorribile per un gran numero di mesi.
0: Sì, assolutamente, e soprattutto lo diventa anche come fonte alternativa a quelle che sono ovviamente delle rotte sempre più piene e sempre più prese dal punto di vista commerciale, perché poi la Cina riesce ad avere altri sbocchi, ma comunque sono sempre complessi, a partire dal dilemma di Malacca, lo ricordiamo, lo menzioniamo spesso quando si parla di Cina, fino ovviamente ad arrivare anche alla debolezza di Hormuz, che si è rivelata adesso in mano agli iraniani negli ultimi mesi. E quindi appunto in questa puntata ci siamo domandati anzitutto chi abita questo territorio così strategico, perché molto spesso ne parliamo appunto solamente in termini commerciali o economici, energetici, e poi ci siamo anche domandati dal punto di vista religioso chi abita questo territorio, con una particolarità: la diocesi cattolica più estesa al mondo si trova proprio in Siberia, ed è la diocesi di San Giuseppe a Irkutsk, che appunto comprende poi 5 decanati, fra cui c'è il decanato cattolico più freddo al mondo, perché comprende una piccola cittadina in cui si arriva addirittura a una temperatura di meno 70 gradi, che forse fa anche bene raccontare in questo periodo così caldo.
1: Beh, sarà quindi, anche appunto, la più estesa, ma sarà tra le meno abitate, immagino.
0: Sì, assolutamente, questo è un altro fattore interessante, perché la Siberia, pur caratterizzando il 77% del territorio della Russia, è invece abitata solamente da 35-38 milioni di persone, a fronte di una popolazione totale di 143 milioni di abitanti in Russia. Quindi ecco, questo anche era un altro fattore interessante, che alla fine ci porta a domandare proprio: i cattolici sono veramente una percentuale che neanche supera l'1%, però cosa significa portare il Vangelo qui, e quindi quale persone abitano questo territorio così vasto sul piano geografico, storico e geopolitico, di cui appunto si parla poco, ma che riveste una grande importanza.
1: Certo, che poi è un territorio che non associamo almeno immediatamente ad una presenza cattolica. Grazie, grazie a Guglielmo Gallone, grazie anche a tutta la squadra, come sempre, dell'Edicola: Massimo Giraldi, Claudio Urbani in redazione. Alla parte tecnica questa mattina c'è Emanuele Di Cavio, la regia come sempre di Mauro Convertito, e come sempre io lascio la parola il microfono a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, con i suoi consigli di lettura. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata. Noi ci risentiamo domani mattina, sempre qui su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

La voce di Irene Papas ci porta subito in Grecia. E il libro di oggi è Antigone, tragedia scritta da Sofocle nel 440 a.C., dove si rappresenta lo scontro tra due mondi che non riescono a parlarsi. Da una parte Antigone, giovane donna che sfida la legge del sovrano e quindi sfida la ragion di Stato, e lo fa per obbedire a una legge più antica e invisibile, quella della pietà familiare e del rispetto dovuto ai morti. E dall'altro lato c'è Creonte, sovrano di Tebe, per cui la sicurezza della polis, cioè della città, e l'ordine, la stabilità politica, sono il bene supremo ed è quello che viene prima di ogni forma di pietà. La storia inizia con la morte dei due fratelli di Antigone. Creonte decide che Eteocle, ucciso mentre difendeva la patria, venga seppellito con tutti gli onori, mentre Polinice, che ha mosso guerra al fratello, sarà lasciato, ascoltate, in pasto ad uccelli e cani. Vergogna a vedersi. Verrà inoltre punito con la morte anche chiunque osi disubbidire al suo volere e provi a seppellire quel corpo. Antigone vuole tutti e due i suoi fratelli degni di sepoltura e così va a rendere omaggio alla salma di Polinice e cerca di seppellirlo. Creonte la fa subito arrestare e con lei anche la sorella Ismene, che sarà poi liberata. Quando viene portata al cospetto di Creonte, Antigone lo accusa di aver posto la sua legge sopra quella degli dei. E queste, ascoltate, sono le sue parole. Non è Giove a lanciare a me un simile bando. Non è la giustizia che dimora insieme coi demoni d'Averno, onde altre leggi furono imposte agli uomini. E i tuoi bandi, Creonte, io non credei che tanta forza avessero da far sì che le leggi dei celesti, leggi non scritte ed incrollabili, potesse soverchiare un mortale, perché non adesso furono sancite o ieri, eterne vivono esse, e nessuno conosce il dì che nacquero, e violarle e renderne ragione ai numi non potevo io per timore d'alcun superbo. Che io dovessi morire, lo sapevo bene, come no, e anche senza il tuo annuncio. Ma se prima del tempo morrò, guadagno io considero tutto ciò per chi vive, per come io vivo, fra tante pene, e non sarà forse un guadagno la morte? Per me dunque affrontare tale destino è un dolore da nulla. Ma se l'uomo nato dalla mia madre avessi abbandonato come salma insepolta, allora sì, io mi sarei accorata, del resto non mi accoro. Tu dirai che da folle io mi comporto, ma forse di follia mi accusa un folle.

0: Antigone.
1: Antigone viene condannata e viene chiusa in una grotta fuori Tebe ad attendere la morte. La tragedia si complica. Entrano in scena tante altre figure: Emone, figlio di Creonte, innamorato di Antigone, Euridice, la moglie di Creonte e soprattutto chiave di volta della storia, l'indovino Tiresia, che mette in guardia Creonte con le sue gesta ha fatto adirare gli dei che ora si vendicheranno sulla sua famiglia. Creonte, preoccupato, si affretta a far liberare Antigone e a fare seppellire il fratello Polinice. Ma quando vanno da Antigone la trovano morta, si è uccisa. La tragedia si chiude con una catena di lutti. In Antigone non v'è redenzione, ma solo la consapevolezza che l'inflessibilità da qualunque lato genera rovina. Nel mare di significati che si possono trovare in questa tragedia, l'Antigone, quello che più ci riguarda, asola, dico tanto Bottone, è la ragion di Stato. E Lupus in fabula, Antigone in questo nostro tempo è Bobby Sands. Perché il Creonte che lo porta alla morte è la regina d'Inghilterra, anzi la premier Margaret Thatcher. Perché quello fa lo sciopero della fame e lo fa per liberare l'Irlanda, mentre quella, Creonte della ragion di Stato, lo lascia morire per tenere saldo il Regno Unito.

cattolico nordirlandese combattente, Bobby Sands, che chiede invano al creonte inglese di essere riconosciuto come prigioniero politico e non come un criminale comune, muore di fame a 27 anni in un carcere britannico, e tutto questo dopo 66 giorni di digiuno. È il 5 ottobre del 1981 e l'unico commento della Thatcher sarà: il signor Sands era un criminale condannato, ha scelto di togliersi la vita. Forte di errori, forte di ragioni che sono tutte sue e tutte del Regno Unito, Thatcher è dunque il creonte che non comprende il sentimento di Antigone. E come Antigone, che si lascia morire nella grotta in cui l'ha rinchiusa, così Bobby Sands muore nel carcere degli inglesi. Quando la sua bara esce dal portone del carcere, c'è una luce di vivo sentimento a squillare da quel cofano di legno. Sapete cos'è, cari ascoltatori? È la croce d'oro che Karol Wojtyła, il capo dei cattolici in guerra contro la ragion di Stato e dunque il Papa, gli aveva inviato nei giorni terribili di fame e di agonia. Provate a vedere la scena, immaginatela, più di 100.000 persone si fanno il segno della croce di fronte a quella bara e il Papa di Roma, con la sua benedizione, fa di Bobby Sands il soldato tra i soldati, un Antigone che sfugge alla cronaca per entrare nel mito, anzi, nella preghiera. Father.

Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Antigone di Sofocle. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio

qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. Questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Marco Rossetti e da Roma Alessio Caranzetti. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
7: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
8: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate nel Lazio. Ci sono 3 fermi per sequestro di persona. Le ragazze stanno bene, erano da una parente della madre. Stati Uniti, Iran, da Hormuz al Libano, progressi significativi annunciano i mediatori nel primo round di colloqui in Svizzera. C'è una tabella di marcia per l'intesa entro 60 giorni. Il grande caldo per ora non c'è tregua, temperature sempre sopra la media, specie al centro-nord. Un po' di respiro giovedì, ma nel fine settimana si sfioreranno di nuovo i 40 gradi. Mondiali di calcio, l'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda, sorpresa Capoverde, fermato anche l'Uruguay. Poker della Spagna, l'Arabia Saudita, 0-0 tra Belgio e Iran. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il caso delle due sorelle di 12 e 16 anni che erano scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Scattano i primi provvedimenti. Sentiamo.
3: 3 fermi per sequestro di persona, queste le prime misure messe

0: in campo dalla procura di Sulmona in relazione all'allontanamento delle ragazze dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Alicia e Sara, 12 e 16 anni, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, rintracciate ieri sera a Formia, provincia di Latina. Grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila di Latina e dei reparti speciali coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina alle 5. I militari e le forze speciali hanno fatto irruzione nell'abitazione di una signora anziana di circa 80 anni, dove si trovavano le ragazze, inizialmente indicata come una zia. I dettagli dell'operazione in conferenza stampa alle 11.45 in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
1: Il Medio Oriente, ora dalla Svizzera, dove sono in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran, trapela ottimismo. I negoziati dovrebbero proseguire a livello tecnico per tutta la settimana, malgrado le forti tensioni di ieri.
2: Per qualche ora i negoziati erano tornati in bilico. Da Donald Trump un avvertimento durissimo agli iraniani: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, aveva detto il presidente degli Stati Uniti, minacciando, se le trattative fossero fallite, di prendere il controllo dello stretto e ammonendo Teheran anche sul sostegno a Hezbollah. Dichiarazioni in contrasto con l'ottimismo del vicepresidente americano Vance e che avevano portato i rappresentanti di Teheran ad abbandonare temporaneamente il tavolo. Ma poi è arrivata la dichiarazione dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, con l'annuncio di importanti progressi, una tabella di marcia per quel che resta dei due mesi di negoziati, l'istituzione di una linea di comunicazione riguardo Hormuz e un meccanismo per garantire il cessate il fuoco in Libano, da dove Israele comunque non ritirerà le sue truppe, insiste Netanyahu. Ma il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, parla di progressi significativi per la fine della guerra e rivendica anche di aver ottenuto deroghe sull'esportazione di petrolio, lo sblocco di alcuni beni congelati, un piano di ricostruzione e sviluppo per la Repubblica Islamica. Davide Maggiore, GR1.
1: Il presidente americano Trump, con un nuovo post sul social Truth, torna ad attaccare anche l'Italia. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran, scrive il presidente. Li difendiamo da decenni, ma quando è il momento di difendere noi, non ci sono. Trump se la prende poi in generale con i leader dei paesi NATO, ma Giorgia Meloni conclude: è la peggiore. Determinata a chiudere il capitolo polemiche, la Premier si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare.
4: Sfila a sorpresa a piedi per le strade di Gemona, non vuole tornare sulle polemiche con Donald Trump, la linea è chiara, gli attacchi del leader della Casa Bianca sono stati senza senso, ma appunto consegnati al passato. Ora per Giorgia Meloni è il momento di calmare. Il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione. Il supporto all'Ucraina e il coordinamento militare sono i temi centrali del vertice in formato A5 che impegnerà mercoledì pomeriggio la Presidente del Consiglio a Berlino in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara, insieme ai leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, 5 paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare. Subito dopo la Presidente del Consiglio sarà ad Antibes per il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron, in piena attuazione dei trattati del Quirinale fra Italia e Francia firmati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta alla chiusura degli aeroporti, interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco massiccio fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, causando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia. Vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre. Uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti allertando su possibili brogli elettorali. La Corte Penale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione Osama al-Masri. Il generale libico, lo scorso anno arrestato in Italia su ordine della Corte Penale Internazionale per crimini contro l'umanità, poi rilasciato e rimpatriato, è accusato di aver violato i diritti dei detenuti con torture e trattamenti umilianti nel principale carcere del

0: paese. E anche su questa vicenda si anima il confronto politico, che tuttavia resta incentrato sulle polemiche con il presidente Trump, anche se tramonta l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano. A Villa Taverna ci sarò, andrò a testa alta, dice oggi sul Corriere della Sera il ministro degli Esteri Tajani.
1: Troncare, sopire, tutte le polemiche transatlantiche, per la maggioranza è ora di andare oltre. Del resto, che il rapporto con gli Stati Uniti sia solido a prescindere dalle contingenze, lo riafferma anche il vice premier Tajani. Lasciamo perdere, torniamo a lavorare, scandisce Salvini, pronto a coordinarsi con gli altri ministri per la festa dell'Independence Day a Villa Taverna.
2: Fondamentale non confondere gli screzi con i rapporti fondamentali fra Italia e Stati Uniti.
1: E Fratelli d'Italia cambia immediatamente argomento, commentando con entusiasmo l'arresto di Al-Masri come prova che il governo ha fatto bene a rimandarlo in patria, tutto l'opposto di come la vede Italia Viva, con Borghi che dice proprio il suo arresto dimostra quanto sia stata ignominiosa la decisione di rimpatriarlo. Comunque, ferma restando la solidarietà alla premier su Trump, abbiamo un governo di dilettanti allo sbaraglio, affermano i Dem. Giorgia Meloni faccia autocritica, ribadiscono i 5 Stelle, che poi sulla difesa degli interessi italiani da parte del governo con Licheri ironizzano.
3: Gli impegni sugli acquisti di armi e gas americano, l'aumento delle spese militari al 5%, Meloni è arrivata a definire sostenibili i dazi americani.
1: Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca, dramma a Torino, una 39enne ha ucciso una delle sue due figlie, poi si è tolta la vita.
4: Forse era troppo depressa e nessuno non ha tirato attenzione. Sembrava una donna forte. Come le è venuto in mente una cosa del genere?
5: Una donna gentile, Micaela Beleciu, ma più cupa ultimamente, dicono parenti e vicini sentiti dalla polizia, addolorati per la figlia di lei, Isabella, 13 anni, appassionata di danza.
4: Poi dispiace per la ragazza, bellissima.
5: Sullo sfondo la separazione dal marito non accettata dalla 39enne romena e forse la preoccupa saltuario. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna ha strangolato la figlia minore, forse al culmine di una lite, per poi togliersi la vita. A dare l'allarme la figlia maggiore, 19 anni, che rientrando a casa a Torino si è trovata all'orrore davanti agli occhi. La sorellina sul pavimento della camera, agonizzante, la mamma impiccata a letto a castello. Vani tentativi dei medici del 118 di rianimare la 13enne. Ora gli investigatori, che hanno perlustrato l'abitazione in una zona residenziale alla periferia ovest della città, sperano che a chiarire i contorni della vicenda sia proprio la 19enne finita in ospedale sotto shock. Elena Baiocco, GR1.
0: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, provincia di Milano, costato la vita a 3 diciassettenni.
6: È successo alle 5 del mattino di domenica. 3 diciassettenni sono morti a bordo dell'auto. Erano in 9 sulla stessa auto da 5 posti. Tornavano da una festa di compleanno in discoteca. Il conducente neopatentato aveva valori di alcol 3 volte superiori al consentito. È stato arrestato. Una curva a gomito presa ad alta velocità, l'auto che esce di strada, abbatte una staccionata di metallo e si cappotta nel canale. I soccorritori estraggono vivi 7 ragazzi. I sommozzatori recuperano i corpi senza vita di 2 diciassettenni. La loro compagna di scuola, Camilla, morirà all'arrivo in ospedale.
7: Ragazzi, state attenti. Andate piano, perché se andavano piano si fermavano lì. Guida uno che non ha bevuto.
6: Ma ci sono stati altri episodi. Nicoletta Rusu, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici col compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. In precedenza, stessa sorte per Adele Cobelli, 14enne promessa del ciclismo, investita da un'auto in Trentino. Infine, è di un morto e 3 feriti gravi il bilancio di un frontale fra 2 auto avvenuto sabato sera alle porte di Ferrara. Claudio Vigolo, GR1.
0: Sulla sicurezza stradale, il ministro dei trasporti Salvini annuncia una riunione con il ministro dell'interno Piantedosi. È un appello ai giovani per un divertimento responsabile, arriva dalla polizia stradale. Sentiamo il commissario capo Vincenzo Orgini.
8: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
0: A Giaveno, provincia di Torino, un neonato è stato affidato alla Culla per la Vita. È la prima volta da quando la struttura è stata attrezzata nelle vicinanze dell'ospedale, 11 anni fa.
9: Pesa circa 2,5 kg, sta bene ed è ancora precauzionalmente in ospedale il neonato trovato a Giaveno, alle porte di Torino, nella Culla per la Vita, l'ambiente dove le madri in difficoltà possono lasciare in sicurezza

0: sicurezza ai figli dati da poco alla luce per garantire loro un futuro. I volontari l'hanno trovato avvolto con cura in una coperta termica. A loro piacerebbe chiamarlo Giuseppe Maria, ma sarà la famiglia che lo adotterà a decidere il suo nome. Teresa Bava, presidente del centro di accoglienza alla vita.
1: Non credevamo ai nostri occhi come volontari che abbiamo risposto al messaggio di allarme della culla. Una gioia grande vedere questo bambino in salute.
0: Le culle per la vita sono un'alternativa all'abbandono e all'aborto. È la prima volta in 11 anni che un bebè ha riempito quella di Giaveno. La mamma ha compiuto una scelta d'amore preservando l'anonimato, come consente la legge.
1: Questa mamma, per mille motivi, nonostante la pubblicità che facciamo anche noi di poter andare a partorire in anonimato, questa possibilità non l'aveva. E quindi è stata una soluzione estrema, ma che ha garantito la vita al bambino e anche la tranquillità alla mamma di averlo affidato a mani sicure.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Continua l'ondata di caldo torrido su buona parte d'Europa, nuovi record in Francia, in Italia picchi di 40 gradi.
3: In Italia ha colpito soprattutto il centro-nord, dove l'afa spesso si somma a temperature ben sopra le medie e il caldo non dà tregua nemmeno di notte, situazione che non cambierà nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Proseguono le condizioni di caldo intenso con punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Soprattutto per il calore si sviluppano temporali pomeridiani sulle Alpi e l'Appennino centrale. Il calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando verso il weekend anche a 39-40 gradi.
3: Non solo Italia, in Francia oggi cresce il numero di regioni in allerta rossa, sono la metà, un record, e le altre sono quasi tutte arancioni. Ieri toccati picchi di 42 gradi, oggi oltre 800 scuole restano chiuse, cancellati vari eventi pubblici, allestiti punti riparo nei luoghi più affollati, sospesi alcuni treni, pure in Belgio. Caldo che colpisce anche altri, dalla Spagna al Portogallo, a parte della Gran Bretagna, e nei prossimi giorni sono previsti ulteriori picchi. Sonia Filippazzi, GR1.
2: La parola torni alla letteratura. Così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, al centro di un caso per le offese pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale ci sarà l'8 luglio a Roma. A Bologna è in corso la 40ª edizione del Festival del Cinema Ritrovato. Ospite ieri sera Isabella Rossellini, che ha presentato tra gli applausi Cuore Selvaggio di David Lynch in Piazza Maggiore. Ha tenuto una masterclass e ha annunciato che l'archivio Rossellini sarà conservato proprio nella Cineteca Cittadina.
5: Proprio contenti che papà sta qui in compagnia di tanti amici, incluso Vittorio De Sica, per l'eternità.
6: È Isabella Rossellini che commenta davanti ad una distesa di persone in Piazza Maggiore la notizia che l'archivio Rossellini sarà la Cineteca di Bologna, che conserva già quello di Chaplin e di tanti altri grandi del cinema. Quel cinema che Isabella ha nel nome, nei cromosomi, figlia di due leggende, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, che ha raccontato in una affollata masterclass.
5: Gelosissimo quando sono diventata adolescente.
6: Lei stessa, attrice, regista, ha appena compiuto 74 magnifici anni e sul grande schermo del Cinema Ritrovato corriamo al 1990. Cuore Selvaggio. Lei è Perdita Durango per David Lynch, allora suo compagno.
5: Spero che mi abbia amato anche a me, ma sicuramente io l'ho amato moltissimo. C'è la tristezza di averlo perso e anche la meraviglia di vedere quanto si è amato e quanto si è capito. Tutta la vita gli hanno detto: ma non si capiscono i tuoi film.
6: Miriam Mauti, GR1.
2: E siamo allo sport, con in primo piano ovviamente i mondiali di calcio. Ci aggiorna in diretta qui in studio Jacopo Barlotti.
7: Buongiorno. Con l'Egitto che ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, ha conquistato la prima storica vittoria della sua storia ai mondiali, un gol e un assist per Salah. Egitto che vede la qualificazione perché adesso comanda il gruppo G con 4 punti davanti a Iran e Belgio, che ieri sera hanno pareggiato 0-0. Pareggio anche tra l'Uruguay e la sorpresa Capoverde, 2-2. Siamo nel gruppo H, dove la Spagna aveva battuto 4-0 l'Arabia Saudita, portandosi in vetta la classifica con 4 punti. A 2 ci sono Capoverde e gli uruguaiani, che però ora rischiano perché all'ultima giornata affronteranno la Spagna. Il programma di oggi: alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. In Italia invece le elezioni del presidente FIGC, con Malagò che sembra

0: favorito su Abete. Infine la MotoGP in Repubblica Ceca, la vittoria di Marc Márquez davanti a Ogura e Bagnaia.
1: Sono le 7:16 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi come ogni lunedì c'è Radio Anch'io Sport, ospiti di oggi il presidente della Lega Basket Maurizio Gherardini per parlare dello scudetto di Milano, delle novità di campionato e poi Hansi Müller, ex centrocampista della Germania di Inter Como con Filippo Corsini. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: La Premier Meloni ha sorpresa ieri a Gemona per il raduno degli alpini del Triveneto. Oltre 25.000 le penne nere arrivate nella città, simbolo della ricostruzione dopo il terremoto.
7: Un motociclista 18enne deceduto ieri pomeriggio a Pratta sulla Pordenone Oderzo, scontrandosi contro un'automobile guidata da una donna 28enne.
6: L'escursionista di 78 anni disperso sui monti sopra Venzone è stato recuperato dai soccorritori, caduto durante la discesa procurandosi un trauma cranico e diverse ferite.
7: 130 milioni di persone nel mondo sono rifugiati politici, una condizione che è lo specchio della nostra società. A sostenerlo Don Luigi Gloazzo, da oltre 25 anni direttore della Caritas diocesana di Udine, premiata dall'Agenzia Mondiale per il Rifugiato per i progetti di accoglienza.
6: Sciopero del personale nei ricreatori triestini, chiedono che il servizio educativo venga potenziato e non esternalizzato e maggiori tutele per il personale precario e non.
7: Nella giornata nazionale contro le leucemie, linfomi e mieloma, l'AIL, l'associazione dedicata, ha promosso a Santa Maria la Longa un momento di incontro all'insegna della solidarietà e del sostegno.
6: Buongiorno da Maria Spezia e Nada Cioc. Il cielo in questo 22 giugno è sereno e poco nuvoloso, ma nella notte ci sono stati dei temporali con forte vento a Trieste. Il vento e la pioggia hanno schiantato un albero in via Appiari. L'albero è caduto su un'auto parcheggiata ed è stato rimosso dai vigili del fuoco che nella notte hanno effettuato una decina di altri interventi. Un albero è caduto anche a Tramonti di Sotto sulla strada regionale 552, la pianta è stata rimossa dai vigili del fuoco di Pordenone. Ora le temperature registrate poco fa, Trieste 23 gradi e mezzo, col mare calmo, con temperatura di 25 gradi e mezzo, a Udine 23 gradi e mezzo, Gorizia e Pordenone 21 gradi, Forni di Sopra 17, Tolmezzo 15 gradi e mezzo, Tarvisio 14 gradi, Piancavallo 13 gradi e mezzo, Sappada 12 gradi e mezzo, sullo Zoncolano 18 gradi, su Lussari 17 gradi e mezzo, a Grado 25 gradi, a Lignano 24 gradi e mezzo, temperatura del mare 29 gradi.
7: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo sereno poco nuvoloso, caldo piuttosto secco, in mattinata probabilmente soffierà borino sulla costa, in giornata venti a regime di brezza, nel pomeriggio e in serata possibili rovesci temporali sparsi che a iniziare dalla zona montana potrebbero interessare poi anche pianure costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere forte.
6: In apertura del giornale radio, la visita a sorpresa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri mattina a Gemona per il raduno triveneto degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato, ringraziando le

0: penne nere per il costante impegno a sostegno delle istituzioni.
1: Giorgia Meloni ha scelto Gemona per la sua prima uscita pubblica dopo gli scambi ad alta tensione con Donald Trump. È tornato a omaggiare i 50 anni del terremoto con gli alpini, a un mese e mezzo dalla cerimonia del 6 maggio. Meloni ha percorso un tratto della sfilata raccogliendo applausi dal pubblico, sorpreso per una presenza annunciata solo in mattinata. Per lei in dono una maglietta con su scritto "Il Friuli ringrazia e non dimentica".
2: Penso che valesse la pena di venire a dire anche grazie. Grazie per quei valori e grazie per un lavoro preziosissimo che gli alpini hanno fatto, per esempio anche durante le nostre Olimpiadi, e quindi insomma che fanno da volontari, che fanno costantemente, sono una certezza, e per le istituzioni, guardi, avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza.
1: Ad attenderla Gemona, tra gli altri, il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
3: Ringrazio il Presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito di tornare a Gemona 50 giorni dopo il 6 maggio, quando era venuto insieme al Presidente Mattarella. È un regalo bellissimo che ci riempie di orgoglio e anche un po' di commozione.
1: Ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.
4: È stato dato per il mio ruolo, per essere Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi un riconoscimento alla nostra associazione di essere al servizio quando serve, in qualsiasi momento.
1: Da parte di Meloni nessun accenno ai rapporti con gli Stati Uniti dopo il botta e risposta con Trump, tema che ci interessa da vicino per via della base di Aviano. Esponenti di governo e di maggioranza si interrogano sulla partecipazione alle celebrazioni per la festa dell'indipendenza del 4 luglio. Lo stesso Ciriani aveva dichiarato che non c'è niente da festeggiare, ma alcuni retroscena parlano di una volontà di Meloni di far rientrare lo scontro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Oltre 25.000 gli alpini che hanno sfilato a Gemona nel ricordo del terremoto e soprattutto della ricostruzione che ne è seguita.
5: È il raduno triveneto, ma a Gemona del Friuli arrivano penne nere da tutta Italia e da tutta Europa. Quasi 200 pullman alla caserma Goi Pantanali, in 25.000, forse in 30.000, a sfilare per ricordare la tragedia del terremoto, la solidarietà che ne seguì e l'opera di ricostruzione. Anche in memoria di quei commilitoni che erano in Friuli a dare una mano e sono andati avanti. In 15.000 parteciparono agli 11 cantieri voluti dall'Associazione Nazionale Alpini. Ivo Del Negro, presidente della sezione ANA di Gemona, organizzatrice.
6: Vedeva chiaramente che erano commossi. Abbiamo dato la medaglia a tutti quelli che nei 15.000 alpini sono ancora vivi. Sono quasi 800 e a tutti consegneremo la medaglia.
5: Durante la tre giorni tante penne nere sono tornate a riabbracciare le comunità dove 50 anni fa si lavorava tutti insieme, gomito a gomito. Stefano Gandini, della sezione ANA di Milano.
7: Tu ti presentavi alle 6 del mattino, la prima cosa che ti veniva incontro il proprietario di casa era caffè e sgnappa. È un'amicizia che per chi è rimasto dura da 50 anni.
5: Andrea Sgobbi, consigliere nazionale dell'ANA, della sezione alpini di Palmanova.
8: Io ero militare a Venzone e ho subito il sisma, ma a differenza dei miei commilitoni di Gemona, della caserma Goi Pantanali, io oggi sono qui. Con un nodo alla gola, ma sono qui.
5: Sottolineato il valore dei campi scuola per tramandare uno dei motti alpini, mettere il noi prima dell'io anche alle giovani generazioni. Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto.
9: Credo sia anche doveroso organizzare per i giovani, per i ragazzi, occasioni di condivisione in carne ed ossa.
5: Nel piazzale dedicato a Bertagnolli, l'allora presidente dell'ANA, il passaggio della stecca alla città del prossimo raduno triveneto, Treviso. Nelle parole del sindaco Mario Conte, avete insegnato all'Italia e al mondo intero come si rialza una comunità. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Si chiamava Gabriele Sorgon, il 18enne di Ceggia, in provincia di Venezia, deceduto ieri, poco dopo le 15, a Prata di Pordenone, mentre viaggiava in moto in via Oderzo in direzione Pordenone. La morte si deve a uno scontro contro un'auto che procedeva in senso opposto e aveva svoltato a sinistra per entrare in un distributore di benzina. Il giovane ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto. L'auto era condotta da una donna, 28enne, residente a Sesto a Reghena, rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Sacile. La dinamica dell'accaduto sarà ora chiarita dalla procura, che ha già posto sotto sequestro i mezzi coinvolti.
10: Ritrovato in serie condizioni di salute, l'uomo di 78 anni disperso sui monti sopra Venzone nella zona di Plauris. A individuarlo le

0: tra escursionisti mentre passava in discesa verso valle. L'uomo scendendo era caduto riportando un trauma cranico e fratture. Aveva cercato di trascinarsi verso valle finché non ha dovuto arrestarsi. L'equipe dell'elisoccorso è sbarcata sul posto, lo ha stabilizzato e quindi stato a bordo dell'elicottero per trasportarlo a Udine.
1: Uno sciopero del personale dei ricreatori di Trieste, aderente alle sigle sindacali USB e USI-CIT, è stato proclamato per l'intera giornata di oggi. Tra le richieste, la tutela dei precari, la garanzia di sostituzione del personale con supplenti e il mantenimento in gestione diretta, oltre al potenziamento dei servizi educativi e comunali per evitare esternalizzazioni. In occasione dello sciopero dei ricreatori comunali, indetto da USBP e da USI-CIT, le lavoratrici e lavoratori aderenti alla sigla si formeranno per un presidio in Piazza Unità davanti al Palazzo Comunale alle 10. Saranno in presidio anche i sindacati CGL e CISL e UGL, che hanno in programma anche un secondo presidio alle 17.
0: Da questo fine settimana la movida triestina è sotto osservazione anche da parte di 12 steward, un servizio coperto con fondi regionali che coprono le spese anche per servizi analoghi di sicurezza a Udine e Pordenone.
2: Una prestazione resa possibile grazie ad un finanziamento della Regione da 3 milioni di euro per questa stagione estiva, esteso anche alle città di Udine e Pordenone. Pettorina giallo fosforescente, rice trasmittente, servizio sempre in due, pronti a segnalare alle forze di polizia eventuali criticità, senza però la possibilità di intervenire se non per riportare in sicurezza il pubblico fino all'arrivo degli agenti. Un servizio fornito da personale formato ed addestrato. Paolo Pisani, coordinatore dell'Agenzia di Sicurezza.
3: È un corso importantissimo perché si capiscono le nozioni di giuridica, di primo soccorso, di antincendio e di tutto quello che è, appunto, concerne questo tipo di lavoro.
2: Iniziativa che è subito piaciuta ai frequentatori della Notte Triestina.
4: È una buona idea per aumentare la sicurezza durante le serate.
5: Secondo me è un'ottima innovativa, anche perché comunque magari si sta più sicuri, non danno fastidio e quindi vanno bene.
2: Analoga alla posizione di gestori di bar e ristoranti.
6: Io la vedo positivamente, comunque serve da repellente, no? È una roba positiva secondo me.
2: Resta comunque in mano alle forze di polizia la gestione dell'ordine pubblico, con una trentina tra agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che durante il fine settimana dell'estate presidiano le zone più vivaci di Trieste dalle 22 alle 4 del mattino, con un apposito servizio per prevenire i reati più comuni tra i giovani. Federica Esposito, della squadra mobile della Questura di Trieste.
7: Quali per esempio episodi di danneggiamenti, risse oppure abuso di alcol, ovvero sostanze stupefacenti.
2: Dispositivo che serve a liberare le pattuglie delle forze dell'ordine per altri compiti durante la notte. Pierpaolo Oddo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Via Ermeta a Trieste.
8: Con servizi di prevenzione finalizzati alla repressione di reati inerenti alla materia di sostanze stupefacenti, la prostituzione e l'immigrazione.
2: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Iniziano oggi i lavori di manutenzione straordinaria in viale Miramare, nel tratto che collega la viabilità principale a Roiano e la via Tor San Piero. Il progetto, dal valore di 100.000 euro, prevede il rifacimento del marciapiede nel suo complesso e il riordino della sosta veicolare, mantenendo gli alberi presenti. Per tenere conto anche delle esigenze dei parcheggi, il Comune di Trieste ha previsto di trasformare l'area verde degradata in area di sosta veicolare, realizzando lungo la carreggiata stradale una fascia di profondità di circa 3,80 metri pavimentata in calcestruzzo drenante. Tale soluzione consentirà di proteggere adeguatamente le radici degli alberi oggi affioranti e realizzare una pavimentazione regolare di estensione adeguata adatta alla sosta dei veicoli e al transito dei pedoni. Il progetto prevede inoltre, lungo l'allineamento della suddetta fascia, la realizzazione di 3 aiuole allestite a verde in corrispondenza di alberature che presentano voluminose radici da preservare. L'ultima azione dei lavori è prevista per metà ottobre.
1: Da oggi a Pordenone sono in avvio i lavori di asfaltatura di Viere Vedole. 4 le fasi del cantiere: la fresatura del manto, la messa in quota dei chiusini, l'adeguamento dello strato di base dell'asfalto per compensare i cedimenti e la stesura del manto di finitura. Già in corso la posa della segnaletica propedeutica di avvio lavorazioni. I tempi stimati per l'intervento sono di 3-4 settimane. L'asfaltatura giunge al termine di un'opera sotterranea di circa 2 anni di lavori, 6 chilometri di nuova rete fognaria, 5 milioni di euro necessari per collegare il quartiere di Torre al

0: depuratore comunale. Durante i lavori potranno verificarsi temporanee limitazioni alla circolazione nelle aree di cantiere.
1: A 6 mesi dall'installazione dei cassonetti intelligenti sull'altipiano del Carso a Trieste, dalla sperimentazione del nuovo metodo di conferimento controllato dei rifiuti con il codice digitale, i consiglieri della circoscrizione Altipiano Est, Roberto Mandler di Lista Russo Punto Franco e Mattia Premolin della Slovenska Skupnost, con un'interrogazione formale chiedono se si sia effettivamente registrato un miglioramento nelle percentuali di raccolta differenziata come era stato prospettato e, se così è, suggeriscono al comune di riconoscere uno sconto dal 10 al 15% sulla tariffa taria ai residenti sull'altipiano, che dicono si sono resi disponibili nell'accettare la sperimentazione imposta ad entrambe le circoscrizioni Altipiano Est e Altipiano Ovest. Il gruppo di cittadini apartitico che si riconosce nel manifesto di Porto Chiaro e che si propone di stimolare un confronto sul futuro del Porto Vecchio di Trieste presenterà questo pomeriggio al Circolo della Stampa delle nuove proposte di rigenerazione dell'area, con l'obiettivo di dare un'anima a Porto Vecchio, trasformandolo, dicono, in un nuovo pezzo di città. L'obiettivo annunciato è di creare un'area della città attiva in ogni momento della giornata, capace di trainare verso il rilancio economico, culturale e sociale Trieste. All'incontro, in programma alle 17, interverranno William Starz, Gianfranco De Pinguente, Paolo Luisi e Livio Stefani, che si confronteranno sui seguenti temi: la città proibita, i recenti master plan, il sogno di un polo museale e i rischi di frammentazione.
0: L'accoglienza che offriamo ai migranti è lo specchio della nostra società, a sostenerlo Don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas diocesana di Udine, premiata dall'Agenzia Mondiale per i Rifugiati per l'impegno sul fronte dell'inclusione lavorativa. Sentiamo l'intervista.
2: Cosa ci ricorda la Giornata Mondiale del Rifugiato?
3: Noi abbiamo bisogno tanto di guardarci nello specchio come società, e anche come realtà del terzo settore, quindi della realtà ecclesiale. Per cui la giornata del rifugiato ci dà l'opportunità di vedere come si struttura di fatto la nostra società e quali sono le cause anche di 130 milioni di persone che sono rifugiati in tutto il mondo.
2: Come procede l'integrazione dei richiedenti asilo a cui viene riconosciuta la protezione internazionale in questo territorio?
3: Allora, noi abbiamo diverse forme di accoglienza. Sono i CAS, che sono provvisori, e poi c'è un'accoglienza più strutturata che è in funzione dell'integrazione. Integrare vuol dire avere uno status, vuol dire imparare i rudimenti di una lingua, vuol dire entrare nel mondo economico, quindi imparare a usare strumenti per il lavoro, vuol dire una casa. Ecco, e l'integrazione è fatta da tutte queste cose.
2: Il prefetto di Udine recentemente ci ha detto che i richiedenti asilo trovano lavoro in Friuli con relativa facilità. Ci conferma questa affermazione?
3: Confermo, ed è un motivo per cui anche la Caritas diocesana ha strutturato un'equipe intera di persone che favoriscono l'inserimento lavorativo, cercano imprese dove i ragazzi, i giovani e le donne possano in qualche modo trovare dignitosamente un lavoro.
2: Cosa si sente di dire a quella parte dell'opinione pubblica che ritiene che l'Italia, o almeno l'Europa, debbano serrare maggiormente le frontiere e che quindi ci debba essere un controllo maggiore di chi entra nel nostro territorio?
3: E sono reazioni di tipo emotivo, nel senso che contro le paure è difficile ragionare. Dovremmo sempre partire dai dati, dalle situazioni concrete. Dovremmo sempre chiederci come mai 180.000 strutture, case, appartamenti nella nostra regione sono vuote, dove non c'è più la possibilità di vedere affittasi, ma solo vendersi. Allora, noi siamo una società che sta invecchiando e di conseguenza morendo sotto questo aspetto, e questo ci fa paura.
4: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nella giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma, l'AI ha promosso diverse iniziative.

0: iniziative ieri. Sentiamo.
1: Da quasi 60 anni l'AILE, l'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Melanoma, è un punto di riferimento per i pazienti ematologici e per chi li assiste. Un impegno ricordato in occasione della giornata nazionale con iniziative come l'Open Day organizzato a Villa Tissano a Santa Maria la Longa. Qui gli ospiti, circa 150, sono stati ricevuti con un'accoglienza fatta di musica, suonata insieme, regali come creazioni di tulipani e un parco nel fresco. Obiettivo, raccontare insieme agli specialisti cosa fa l'associazione. La vicepresidente AILE Udine Gorizia, Serena Rossi.
2: È un momento di incontro, un momento per veramente aprire le porte dell'associazione alle persone che ci sostengono e far capire alle persone quanto le loro donazioni hanno un impatto sulla vita delle persone che abitano il nostro territorio e vivono momenti di difficoltà.
1: La sezione di Udine Gorizia conta 161 soci e 400 volontari. Oltre alla raccolta fondi, l'AILE fornisce un importante supporto al paziente in ogni momento della cura. Giuseppe Gioffrè, presidente sezione AILE Udine Gorizia.
3: Consente al paziente, al di là delle cure mediche, di ricevere sostegno psicologico, aiuto pratico, aiuto nei viaggi, aiuto nelle case AILE che diamo gratuitamente in modo tale da poter affrontare la malattia al meglio e anche sui diritti per quanto riguarda l'aspetto del lavoro o di altri contesti, come per esempio il diritto all'oblio ematologico, che finalmente abbiamo una legge che consente di poter veramente tornare alla vita dopo una malattia del genere.
1: Negli incontri informativi si parla anche di terapie innovative come quella delle CAR-T, in cui vengono reingegnerizzati i linfociti T perché riacquistino la loro funzione antitumorale. Negli ultimi 4 anni a Udine sono state effettuate 100 infusioni. Santa Maria la Longa, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Il comune di Nimis e l'associazione Comuni Terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli ricorderanno Antonio Comelli, presidente della giunta regionale che dal 1976 al 1984 governò la regione e gestì il modello Friuli per ricostruirlo. Alle 10 nel Duomo di Nimis sarà celebrata una santa messa commemorativa. Seguiranno in cimitero i discorsi delle autorità per ricordare il ruolo politico, amministrativo e tecnico svolto da Comelli nell'amministrare la delega ricevuta per la prima volta dallo Stato per gestire la ricostruzione. Ricostruzione che si compì in un decennio e fu al contempo un motore di sviluppo per l'intera regione. Anche le ATER di Udine e di Pordenone rendono omaggio alle donne e agli uomini coinvolti nella ricostruzione con l'evento al Teatro Miotto di Spilimbergo intitolato Dalle macerie alle case, le mani che hanno ricostruito. L'appuntamento alle 16.
4: Debutto ufficiale per Azzano sotto le stelle, ciclo di 5 serate in Piazza Libertà ad Azzano Decimo, con appuntamenti tra musica, shopping, cultura ed enogastronomia. La kermesse quest'anno prevede un percorso per famiglie appassionati con mercatini, aree giochi, casette enogastronomiche e la mostra Alpini in Trincea in occasione del 75esimo anniversario del gruppo alpino locale. Per l'occasione i negozi del centro rimarranno aperti. Oggi sarà protagonista la musica rock italiana con il concerto dei Figli di un cane, celebre Ligabue Tribute Band dalle 21 che ripercorrerà i grandi successi del rocker di Correggio.
0: Nel parco di Miramare è stata riaperta dopo decenni un impegnativo lavoro di restauro e consolidamento la vecchia strada carrozzabile che collegava il castello con la stazione ferroviaria di Miramare.
5: La strada di servizio che collegava la stazione di Grignano al castello di Miramare è stata recuperata. Rifatti i muri, riaperte le gallerie e poste a dimora, 300 nuove piante, un investimento di 2 milioni di euro garantiti dal PNRR, un collegamento antico che dà nuova linfa al parco, consentendo ai visitatori una camminata in un circuito ad anello. La responsabile dell'intervento è l'architetta Giorgia Ottaviani, che è anche la curatrice del parco di Miramare.
6: Nell'arco degli ultimi 3 anni siamo riusciti a lavorare per fare in modo di riaprire completamente il parco, quindi questi altri 2 ettari aperti alla pubblica fruizione, lavorando su 3 livelli. Da un lato il restauro botanico, elemento fondamentale in questo parco. Dall'altro il consolidamento delle strutture artificiali, quindi gallerie, muri di contenimento. E infine un progetto che lega tutto l'insieme, un intervento di riconfigurazione architettonica, volto proprio affinché le persone possano comprendere e possano leggere tutti i vari livelli di questo progetto che ci ha dato molta soddisfazione e spero che possa essere apprezzato dai visitatori.
5: L'apertura della nuova strada è stata celebrata con un concerto del compositore, pianista e performer Igor Longhi, un concerto in 2 momenti, il primo in riva al lago dei Lotti, il secondo sul parterre affacciato sul mare.

0: Uno spettacolo, La Via del Mare, pensato come un viaggio tra paesaggio, suono e memoria. Walter Scherck, Trieste, TGR del Friuli Venezia Giulia.
1: Lutto nel mondo della cultura europea con la morte dell'intellettuale croata Slavenka Draculic, nata a Fiume 77 anni fa. L'autrice di Balkan Express e Ritorno al Caffè Europa era tra le figure più influenti della cultura dell'Europa sudorientale. Le sue numerose opere di saggistica e letteratura sono state tradotte in oltre 20 lingue. Draculic, oltre ad esaminare il femminismo e il postfemminismo nei suoi saggi, è considerata anche uno dei punti di riferimento per comprendere la dissoluzione della Jugoslavia e la transizione dell'Est Europa dal comunismo e postcomunismo a una società di stampo liberal-democratico. Oggi è stata molta attenzione anche quello sui criminali di guerra processati al Tribunale dell'Aia, dal titolo ironico «Loro non farebbero male, nemmeno una mosca». Negli scritti di Slavenka Draculic non sono rari anche i riferimenti a Trieste.
2: Mattia Fossati, studioso della criminalità organizzata in America Latina, sarà questo pomeriggio a Trieste, al Caffè San Marco, per presentare il suo libro dal titolo La Colombia dei paramilitari, dedicato al fenomeno avviato da piccoli gruppi di contadini armati, poi diventati paramilitari. In pochi anni, sostiene il ricercatore, le cosiddette Autodefensas Unidas de Colombia hanno costruito un impero del crimine in grado di ridisegnare la mappa politica di un intero paese. Fossati nel libro racconta 40 anni di guerra civile in Colombia attraverso documenti giudiziari e interviste esclusive ai comandanti paramilitari nelle carceri di massima sicurezza e alle vittime costrette a fuggire dalle proprie terre. L'incontro in programma alle 18.
1: E siamo allo sport con le corse in montagna. Il bergamasco Roberto Cassol ha vinto la Aviano Piancavallo 10 miglia con oltre 1300 metri di dislivello su strade, sentieri e mulattiere. Cassol ha chiuso in 1 ora 23 minuti 40 secondi, precedendo di oltre 3 minuti il keniano Ekwan, primo a Piancavallo 2 anni fa, terzo il keniano Serem, quinto e secondo degli italiani l'avianese Andrea Moretton con il tempo di 1 ora 31 minuti e 23. Vincitrice della gara tra le donne, la spilimberghese Sofia Bratti, tesserata per la SD Prealpi Giulia, ha concluso la prova in 1 ora 55 e 19, precedendo Fabiola Giudice e Sabrina Adotto della Dolomiti Friulane. E Michael Galassi e Sara Knight dell'Aldo Moro di Paluzza si sono imposti invece tra i 300 partecipanti all'International Sky Race Carnia. Il tracciato, con una lunghezza di 23 km con un dislivello positivo negativo di 1900 metri, è partito ieri all'alba dai laghetti a Timau di Paluzza fino ai 2080 metri di Sella Vostanis. Michael Galassi ha chiuso in 2 ore 22:41 con il nuovo record, conducendo la gara fin dall'inizio e precedendo Massimo Garlatti e Michele Sulli, entrambi del team Aldo Moro. Sara Knight ha dominato dall'inizio alla fine la Sky Race femminile con il tempo di 2 ore 56 e 03. Sui 12 km ed un dislivello positivo negativo di 1000 metri della corsa delle portatrici carniche hanno vinto Lorenzo Buttazzoni e Alice Cescutti.
2: Il destino della Pallacanestro Trieste è tuttora nel limbo, ma venerdì scadrà il termine per iscrivere la società nel campionato di Serie A, ancora da definire poi quale sarà il campo su cui giocheranno.
3: Una settimana, massimo 10 giorni, e la stucchevole telenovela che va avanti da febbraio sarà finita. Cosa sarà della Pallacanestro Trieste rimane avvolto nei misteri dei silenzi del suo proprietario Paul Matiasic. I fatti ora dicono, con le buone o le cattive, avrà una squadra a Roma l'anno prossimo. Quale non si sa, visto che la storica Virtus, alle prese con lo spareggio per salire in A2, non ne vuole sapere di essere accostata all'avvocato californiano. La triangolazione con Brescia appare una assurdità, mentre non ci sono più tempi per spostare il club biancorosso, che come i bresciani è preiscritto alla prossima Champions League, con la richiesta che ostativa spostamenti. L'orientamento del proprietario è quello di cedere la società giuliana, ma l'unica offerta reale sul tavolo, quella dell'ex presidente Gianluca Mauro, non è ancora stata ritenuta degna di una risposta da parte del team di legali, tra cui il vicepresidente dell'Udinese Campoccia. Il tempo stringe, entro venerdì bisogna iscriversi alla Serie A e indicare un campo, e con il comune di Trieste non c'è ancora l'accordo per la gestione del palasport. Lo spostamento di sede può avvenire però entro fine mese, previo verbale di assemblea dei soci. Ma in quel caso l'ultima parola l'avrebbe la federazione, i cui vertici curiosamente saranno in regione in settimana. Mercoledì al Palabigot di Gorizia c'è l'amichevole Italia-Croazia. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La federazione pallacanestro del Friuli Venezia Giulia

0: premierà le società vincitrici delle categorie giovanili e senior maschili e femminili dei campionati regionali con un gran gala che si terrà questa sera nella Sala Luttazzi a Trieste del Magazzino 26 alle 18.
1: Rassegna stampa.
0: Partiamo dal piccolo di Trieste che dedica l'apertura alla Lega. La mossa tocca Fedriga, il governatore chiamato a rispondere alla richiesta che gli verrà oggi da Salvini di diventare il coordinatore del tavolo territoriale. Così si differenzia da Zaia, scrive il quotidiano di Trieste. Zaia e Fedriga, che ricordiamo, spingono per un cambio di passo all'interno della Lega. L'inchiesta del piccolo si focalizza su tutt'altro aspetto. I casinò in Slovenia, un affare da 280 milioni all'anno, mentre il gioco d'azzardo in regione vale 2 miliardi e mezzo, secondo un report di Federconsumatori, a incidere sempre di più il gioco online. Nelle pagine della cronaca, gli interventi sul torrente Chiave, tombato già all'epoca degli Asburgo e che sfocia sulle rive, al lavoro i sub per pulire il canale pieno di detriti che si sono accumulati in oltre 150 anni, hanno quasi otturato lo sbocco a mare. L'intervento sarà concluso nel 2027 ed è sostenuto dalla regione. Una notizia che troviamo anche in prima pagina: il cambio di gestione al Tergesteo Palazzo in Piazza della Borsa. La pizzeria che occupa il piano terra se ne va al suo posto a settembre, arriva la catena veneta Signor Vino.
2: L'apertura e la fotonotizia delle edizioni di Udine del Gazzettino sono dedicati al raduno degli alpini a Gemone, alla visita della Presidente del Consiglio Meloni a Corredo, anche un servizio sulle autorità della regione presenti all'evento, dall'assessore alle finanze Zilli all'assessore alle infrastrutture Mirante. Per il calcio, la possibile cessione del centrocampista Zaniolo dell'Udinese alla Lazio. Cessione finora non raggiunta per questioni economiche. Oggi l'incontro del procuratore del calciatore con la società bianconera. L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre con l'incidente mortale di Prata. In tema sicurezza stradale pubblica anche un servizio con la denuncia di un residente di via Oberdan intenzionato a lanciare una petizione per chiedere la zona 30 per la strada, a suo avviso pericolosa per la velocità dei mezzi che la percorrono. In fotonotizia, i danni all'agricoltura registrati in seguito al maltempo di sabato notte a Sedrano sono stati distrutti una settantina di ettari coltivati a mais.
0: La crisi dei negozi dell'Isontino al centro della prima pagina del piccolo di Gorizia, dove ogni due chiusure c'è solo un'apertura, ma non è così a Monfalcone, dove il saldo è positivo. Sempre a Gorizia, nel parco dell'Isonzo di Campagnuzza, trovati 40 sacchi neri di immondizia, sacchi lanciati dalla scarpata che sta sopra l'area golenale del fiume. La denuncia arriva da Legambiente e da altre organizzazioni ambientaliste che chiedono maggiori controlli, ricordando che una fototrappola aveva funzionato da deterrente. E ancora Sarajevo Safari, 23 paesi dicono sia un'inchiesta portata avanti dal Consiglio d'Europa. La nomina di un relatore sarà decisa a settembre. Duran Duran pronti allo show in Villa Manin l'11 luglio. Leggiamo nelle pagine della Cultura e Spettacoli del piccolo l'intervista con il batterista Roger Taylor, che dice: oggi siamo persone solide, ci capiamo meglio, e sul look dice: ignorate i pregiudizi.
2: Sono dedicate alla visita della Premier Meloni sia l'apertura sia la fotonotizia dell'edizione di Udine del Messaggero Veneto, che pubblica anche un servizio con i malumori dei politici che hanno saputo della visita della Premier solo all'ultimo minuto. Tra gli assenti il presidente della regione Fedriga, che per impegni personali aveva già delegato l'assessora Zilli. Assente anche il deputato Rizzetto. Le pagine interne di cronaca locale aprono invece sui disagi per i 35 gradi registrati in città. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre con l'incidente mortale di Prata, in fotonotizia ritrae Giorgia Meloni a Gemona. Le pagine interne di cronaca locale aprono con un reportage sulla tre giorni di Piano City, che non ha subito inconvenienti a causa del maltempo.
0: Alla posta centrale di Trieste, che ospita la mostra Passeggio con Svevo in cartolina, Paolo Puppa terrà una lettura scenica dai testi del suo libro Lettere in scena. Italo Svevo scrive alla moglie e a Pirandello. Appuntamento alle 16.30.
2: Pier Francesco Corvino, filosofo di ecologia, condurrà il gruppo di lettura del Museo della Letteratura Lecce di Trieste, dedicato a Siamo l'aria che respiriamo di Arne Naess, che invita al superamento dell'idea di separazione tra uomo e natura. L'autore è il fondatore dell'ecologia profonda, che sostiene il valore intrinseco di tutti gli esseri, indipendentemente dalla loro utilità per l'essere umano, ponendo la natura al primo

0: posto, appuntamento alle 17.30.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire VEOF Evelyn D, la gestione dei rischi all'interno del manifesto Friuli 2026. Alle 11.20 pillole di salute partirà dall'aumento delle denunce e degli arresti per porto abusivo di armi tra gli adolescenti. Si parlerà anche dell'innovazione tecnologica in ambito sanitario e della prevenzione e educazione alla salute con il progetto Salute in Mare sin da piccoli. Alle 12, Ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z. E questo è tutto per il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli e Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Zeno Dubanda. A tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAD di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo sereno, poco nuvoloso e caldo secco, e saranno possibili rovesci o temporali dal pomeriggio a partire dalla montagna, che poi potranno estendersi anche su pianura e costa. E a quest'ora la circolazione veicolare si sta movimentando sulla principale rete viaria. In autostrada sulla A4 Venezia Trieste anticipiamo che ci saranno lavori notturni dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per chi viaggia in direzione Trieste ci sarà un restringimento sul tratto compreso tra la barriera di Venezia Est e San Donà di Piave, e in questo tratto saranno chiusi anche gli svincoli di entrata e uscita di Meolo Roncade, con uscita alternativa sulla tangenziale di Mestre a Quarto d'Altino e entrata alternativa sulla A4 a San Donà di Piave. Segnaliamo poi sul raccordo RA14, la diramazione Officina Fernetti, restringimento, è chiusa la corsia di sorpasso per chi viaggia in direzione Slovenia. Prevista inoltre la riapertura del cantiere sull'RA13 della Galleria Carso, che quindi verrà chiusa tra Padriciano e Cattinara, con traffico deviato sulla 202 DIR. E tra i cantieri lungo le viabilità ordinarie segnaliamo da oggi un transito a senso unico alternato sulla strada regionale 463 variante di San Vito al Tagliamento, solo durante le ore del giorno tra le 8 e le 17. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18, con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Un primo passo, non è mai facile giocare a fine di una lunga stagione, no? Perché il calendario lascia poco spazio per respirare. È una squadra sostanzialmente che si sta rinnovando e che sta ancora, credo, cercando di trovare i punti di riferimento. Sono passi che, torniamo un po' al discorso di prima, dobbiamo migliorare il nostro peso a livello internazionale, sia che sia competizione di club, sia che sia competizione nazionale. Questa è la grande sfida del basket italiano, direi. Quindi si parte dal basso a livello di settori giovanili, e di prima parlavamo come proteggere l'attività dei club di fronte alla migrazione nei college americani. Dobbiamo cercare di aiutare miglioramento la produzione dei giovani, proprio per arrivare ad essere più competitivi, certo, con le squadre dei club e con le squadre nazionali.
6: Grazie presidente Maurizio Ghedardini, presidente della Lega Basket, buon lavoro, ci sentiremo presto. Guido, prima di chiudere permettimi di fare i complimenti agli azzurri, alla nostra nazionale di scherma, che ha chiuso gli europei in Francia sul tetto, primo posto nel medagliere, con 4 ori, 1 argento e 2 bronzi portati a casa. E dunque ci sono anche nazionali che funzionano. Complimenti ai ragazzi e alle ragazze della scherma azzurra. Noi ci sentiremo tra poco con la seconda parte dopo il GR1. Alle 8.30 parleremo del mondiale con Hansi Müller. Guido, ci risentiamo tra poco.
7: A tra pochissimo. Anche

0: Dallas.
1: Linea GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:57 minuti primi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4, la Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino e tra Soave e la 22 del Brennero in direzione di Brescia. Sulla 26 la Genova-Gravellona-Toce code per incidente tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla stessa A10 code per un incidente tra Genova-Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due camion e una vettura. Ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, troviamo code per traffico congestionato tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Sulla 14 Adriatica sono 4 i chilometri di coda per traffico congestionato tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. In autosole 3 chilometri di coda per un veicolo fermo tra Incise e Firenze Sud in direzione di Firenze. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: Per massimizzare la produttività della propria azienda è fondamentale ridurre al minimo i tempi di fermo dei veicoli. È da questa esigenza che nasce Ford Mobile Service. Ne parliamo con Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia. Di cosa si tratta?
9: Ford Mobile Service è il servizio di assistenza che porta l'officina direttamente dal cliente, in azienda, in cantiere o dove serve, per mantenere i veicoli sempre operativi.
8: Quindi non è il cliente a doversi fermare, ma è Ford a raggiungerlo?
9: Sì, esatto. I nostri tecnici certificati intervengono direttamente sul posto per manutenzioni ordinarie, straordinarie e gran parte delle riparazioni, garantendo così la massima produttività all'azienda.
8: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
2: Ore 8.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Progressi incoraggianti in un'atmosfera positiva. Bilancio dei negoziatori al termine del primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, nonostante le minacce di Trump a Teheran. Il presidente americano chiama nuovamente in causa la premier per il mancato sostegno, critiche anche alla NATO. Giorgia Meloni sceglie di non rispondere. Ieri al raduno degli alpini avevo bisogno di un sano orgoglio nazionale. Sorelle ritrovate, in manette la madre, il compagno, il nonno delle ragazze, l'accusa sequestro di persona. Alisi e Sara, sparite 2 settimane fa da una casa famiglia in Abruzzo, sono in buona salute. Strage di giovani, fine settimana tragico sulle strade italiane, una decina di vittime in poche ore, velocità, alcol, l'uso del cellulare.

0: tra le maggiori cause di incidente. Bollino rosso, caldo estremo e notti tropicali, l'Italia sfiora i 40 gradi. Afa in attenuazione solo da giovedì, ma la tregua durerà poco. 4 serate a tutta musica, a Roma in Piazza del Popolo, il Team Summer Hits. Tra i primi cantanti a salire sul palco, Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci e questa sera grande attesa per Achille Lauro. 40 anni fa la mano de Dios e il gol del secolo, le due reti di Maradona all'Inghilterra nell'86 in Messico che hanno cambiato la storia del calcio. Sorprese mondiali, Capoverde ferma l'Uruguay, l'Iran blocca il Belgio, vincono l'Egitto 3-1 alla Nuova Zelanda e la Spagna che ne fa 4 all'Arabia Saudita. Buongiorno da Luana Cremasco. In Svizzera proseguiranno a livello tecnico i colloqui tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo definitivo. Per il punto, la linea all'inviata Sabrina Bellomo.
1: A tracciare il bilancio di questo difficile avvio di negoziati sono i mediatori di Pakistan e Qatar che in una dichiarazione congiunta rilasciata alle 3 di notte dopo più di 12 ore di trattative parlano di progressi incoraggianti. Archiviate le minacce del presidente americano Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, i risultati sono arrivati con l'istituzione di una roadmap, una tabella di marcia che porti a un'intesa finale entro 60 giorni. A supervisionare i lavori sarà un comitato di alto livello. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il transito nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Rivendica i risultati ottenuti dall'Iran il ministro degli esteri Araghchi a partire dal Libano e ancora deroghe all'export di petrolio, revoca del blocco navale, scongelamento di una serie di fondi, un piano di ricostruzione. I colloqui tecnici proseguiranno a Bürgenstock per tutta la settimana. Linea allo studio.
0: Dal presidente americano Trump se ne faceva accenno, ancora parole di fuoco dunque nei confronti dell'Iran, dichiarazioni piombate proprio nel mezzo dei negoziati in Svizzera, dove a rappresentare Trump c'è il suo vice Vance. Ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche Meloni e i leader della NATO. Ma partiamo dall'Iran con l'inviato negli Stati Uniti.
2: La minaccia di far saltare in aria l'Iran se non sarà riaperto lo stretto di Hormuz, parole incendiarie di Donald Trump che irrompono nei colloqui diretti tra Iran e USA in Svizzera, dove i lavori vengono sospesi per diverse ore, un atteggiamento in netto contrasto con quello del vice J.D. Vance tra le vette alpine per cercare un punto di equilibrio e che aveva definito i negoziati un momento storico per rimodellare il Medio Oriente attraverso la diplomazia. Ma il capo della Casa Bianca apre un altro fronte di nuovo contro l'Italia e Giorgia Meloni con un breve post di tensione. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, scrive il presidente americano, l'Italia e il suo premier non sono disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran e alla sua minaccia nucleare. Li difendiamo da decenni, aggiunge Trump, ma quando è il momento di difendere noi non ci sono. Sono deluso dai leader della NATO, ha detto Trump a TGcom24, ma Meloni è una delle peggiori, ha concluso. Da New York per il GR1, Stefano Fumagalli.
0: I progressi nella trattativa tra Stati Uniti e Iran spingono al ribasso le quotazioni del petrolio. Il Brent scende sotto i 79 dollari al barile, mentre più stabile a 75 dollari è il WTI. In ordine sparso le borse asiatiche, bene Tokyo, le piazze cinesi, tranne Hong Kong, andamento altalenante ma alla fine positivo per Seoul. E nei negoziati Stati Uniti-Iran uno dei nodi più difficili da sciogliere resta quello del Libano. Le parti hanno deciso di istituire una cellula per la gestione del conflitto e per far cessare le operazioni militari di Israele. Sul terreno una calma fragile con il ministro della difesa israeliano Katz che dice nessuna limitazione all'azione del nostro esercito per rimuovere la minaccia di Hezbollah. Sentiamo la nostra inviata.
3: Beirut, banco di prova della diplomazia. Il futuro dei colloqui si gioca tra le tende delle migliaia di sfollati che sperano nella fine della guerra. Nell'elegante Zaytuna Bay, sulla spiaggia della capitale, ce ne sono centinaia. Nonostante l'annuncio della cessazione degli attacchi, i raid israeliani hanno fatto 7 vittime all'alba di ieri. Poi le armi hanno taciuto per tutta la durata dei negoziati in Svizzera. Non succedeva dal 12 marzo. È una calma vigile, ma i toni restano alti. Il premier israeliano Netanyahu rifiuta qualsiasi ipotesi di ritiro dal 6% del territorio libanese occupato dall'inizio della guerra. Sembra un dialogo tra sordi con il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che si mostra inflessibile e respinge l'ipotesi di una zona di sicurezza israeliana nel Libano meridionale. Nessuna zona cuscinetto. Israele è un aggressore, dice, e deve andarsene. Un labirinto dal quale bisognerà uscire se si vuole dare ai negoziati un risultato concreto. Circola l'idea che Tel Aviv

0: riduca almeno in parte la sua presenza e si ritiri da alcuni villaggi. Lo stesso dovrebbe fare Hezbollah. Se ne parlerà a Washington, dove è prevista la ripresa dei colloqui tra le delegazioni diplomatiche libanese e israeliana. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
1: In Italia la premier Giorgia Meloni, determinata a chiudere il capitolo polemiche con Trump, si prepara ai prossimi appuntamenti incentrati proprio sui dossier internazionali. Ieri la visita al raduno degli alpini a Gemona del Friuli.
2: Giorgia Meloni sceglie il tricolore del raduno degli alpini a Gemona per voltare pagina dopo gli attacchi senza senso, sono le sue parole, di Donald Trump. Stempera i toni ma tiene il punto, le storiche relazioni fra Italia e Stati Uniti vanno salvaguardate, tanto che non è esclusa la partecipazione della premier alla festa del 4 luglio all'ambasciata americana.
3: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare, e poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini.
2: La tappa sorpresa in Friuli è la vigilia di una settimana concentrata sui dossier internazionali. La corsa diplomatica partirà da Berlino, dove la premier è attesa mercoledì pomeriggio per il vertice in formato E5 con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Al centro del tavolo dei paesi europei con la maggiore capacità di spesa militare ci saranno il supporto all'Ucraina e il coordinamento per la difesa in vista del prossimo vertice NATO di luglio ad Ankara. Ad Antibes, giovedì, il primo bilaterale di alto livello con Emmanuel Macron. Un passaggio fondamentale per la piena attuazione dei trattati del Quirinale siglati da Sergio Mattarella e Mario Draghi. Federica Ionta, GR1.
1: Il confronto politico rimane incentrato sulle polemiche con il presidente Trump. Tramonta tuttavia l'ipotesi di disertare la festa per il 4 luglio nella sede dell'ambasciatore americano.
4: Dalla maggioranza la parola d'ordine è andare oltre le polemiche transatlantiche. Così il vice premier Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, ribadisce: l'Italia non è suddita, ma ricorda l'importanza degli Stati Uniti, alleato strategico. Poi la conferma: Villa Taverna e festeggiamenti per il 4 luglio ci sarò. Fratelli d'Italia loda e ricorda il senso di responsabilità della premier. Marta Schifone.
5: La difesa dell'interesse nazionale è la priorità di Giorgia Meloni, anche davanti agli attacchi ingiusti di Donald Trump. Al contrario di sinistra e 5 Stelle che hanno scelto di fare propaganda.
4: Dalla Lega la parola d'ordine è serrare le file. Diverso il giudizio delle opposizioni. Il PD accusa il governo e la politica estera italiana sono in mano a dilettanti allo sbaraglio. Solo volgarità e arroganza nelle parole di Trump, secondo Nicola Fratoianni, che alla stampa però afferma niente solidarietà alla premier che fino ad ora ha assecondato la sua politica internazionale. Da Italia Viva, Davide Faraone.
6: Massima solidarietà a Giorgia Meloni, e fa piacere che anche i leader europei solidarizzino col nostro paese. Ma questa vicenda ci fa capire che in questi anni abbiamo sbagliato tutto.
4: Alessandro Allegra, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, raffica di droni di Kiev su Mosca, disposta la chiusura degli aeroporti, interventi di soccorso in alcune zone della città dove i droni sono caduti. L'attacco massiccio fa seguito a quanto avvenuto ieri in Crimea, dove i droni di Kiev hanno colpito il ponte di Kerch e un traghetto, provocando 4 vittime, diversi feriti, nonché l'interruzione delle forniture nella penisola. Elezioni presidenziali in Colombia, vittoria per un pugno di voti del candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre, uomo d'affari, sostenitore delle politiche antisistema, simpatizzante di Trump. È l'inizio di una nuova era, ha detto. Il candidato d'opposizione, il senatore Ivan Cepeda, difensore dei diritti umani, ha chiesto il riconteggio dei voti, allertando su possibili brogli elettorali. Nel Regno Unito il premier Starmer potrebbe già da oggi rassegnare le sue dimissioni dopo mesi di rumors che hanno dato il suo governo per finito.
7: Un weekend di riflessione nella casa di campagna con la moglie e poi il premier laburista Starmer potrebbe rassegnare le dimissioni, la sua leadership giunta al capolinea. Lo ha lasciato trapelare un suo fedelissimo, il ministro Peter Kyle. Alle critiche interne, alla disfatta alle amministrative del 7 maggio, al calo di popolarità su immigrazione, welfare, difesa, si aggiunge la bocciatura di Trump. Starmer ha fallito clamorosamente su immigrazione ed energia. Gli auguro ogni bene, scrive su Truth il presidente americano. Su Starmer pesa anche lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti Mandelson, amico del faccendiere pedofilo Epstein. L'alternativa all'interno dei laburisti c'è già: il rivale di partito Andy Burnham, più progressista, fresco di vittoria per aver conquistato un seggio alla Camera dei Comuni alle recenti elezioni suppletive. Una figura in grado di contrastare l'ascesa dell'ultradestra di Farage. L'insediamento di Burnham dopo un passaggio di consegne potrebbe avvenire in autunno. Alba Arcuri, GR1.
1: Sono le 8 e 11 minuti e siamo al caso delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse lo scorso 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, nel Lazio, a casa di parenti della madre. Ci sono tre fermi, sentiamo.
8: Sequestro di persona, questa è l'accusa della procura di Sulmona che ha fatto scattare i provvedimenti che hanno coinvolto la madre delle giovani Valentina D'Acunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della D'Acunto, Marco D'Acunto. I tre fermi sono scattati questa mattina all'alba. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine grazie ad un'operazione delle forze speciali e dei militari che avevano fatto irruzione nell'abitazione di una signora di 80 anni dove si trovavano le giovani, inizialmente indicata come una zia. L'abitazione si trova a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Un'operazione congiunta dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila, di Latina e dei reparti speciali. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alice e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. I dettagli dell'operazione alle 11.45 in conferenza stampa in procura a Sulmona. Elena Paba, GR1.
1: È stato un fine settimana tragico sulle strade, con giovani vittime di diversi incidenti. Il più grave a Senago, in provincia di Milano, costato la vita a 3 diciassettenni.
9: A 18 anni, Eric Ormano era lui alla guida dell'Audi da 5 posti in cui erano saliti in 9 dopo una festa in discoteca. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Guidava con un tasso alcolemico 3 volte superiore al limite. L'auto è andata dritta ad una curva, finendo in un canale. Quest'uomo è stato il primo a chiamare i soccorsi.
10: C'era una ragazza, due ragazzi, ma erano un attimino. Io l'ho detto, siete soli? Loro hanno detto, no, ci sono due sotto.
9: A perdere la vita subito sono stati due 17enni, Lorenzo e Riccardo, compagni di scuola, Paderno Dugnano e di calcio a Cormano. All'arrivo in ospedale è spirata Camilla. Anche lei frequentava lo stesso istituto.
11: Un sacco di bene, tantissimo. Non me ne capacito di quello che sia successo.
9: Ma è stato un fine settimana drammatico su molte strade italiane. Nicoletta Ruso, 41 anni, romena, è stata falciata da un'auto che ha invaso la sua corsia mentre era in bici con il compagno e un amico a Monreale, in Sicilia. Sabato, in Trentino, stessa sorte per una ragazza di 14 anni, Adele Cubelli, promessa della mountain bike, sbalzata oltre il parapetto della carreggiata a poca distanza da casa. Claudio Vigolo, GR1.
1: E sulla sicurezza la polizia stradale continua a fare campagne di sensibilizzazione mirate proprio ai più giovani.
12: Dopo il weekend del 12 e 14 giugno, il più tragico dell'anno con 43 morti sulle strade italiane, anche quello appena trascorso ha registrato troppe vittime, spesso giovanissime, alla guida di auto e moto. Vincenzo Orgini, commissario capo della Polizia di Stato.
13: Nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni la prima causa di morte è la strada. Velocità, alcol, distrazione. Nella distrazione il cellulare, il numero dei conducenti in macchina che poi porta alla difficoltà di guida. Tragicamente c'è un cumulo di cose che non vanno fatte.
12: Le vostre campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale a cosa puntano?
13: Stiamo facendo uno sforzo grandissimo nelle scuole, cercando di portare le testimonianze di altri ragazzi vittime di incidenti o che hanno causato incidenti, perché purtroppo nei ragazzi neopatentati c'è un fenomeno ormai scientifico, che è pensare che le cose brutte capitino sempre agli altri. Raccontiamo fino allo sfinimento che si devono divertire, ma devono comunque individuare un ragazzo che non beva e che li riporti tutti a casa.
12: Eleonora Belviso, GR1.
1: Dramma a Torino, una donna di 39 anni, la figlia 13enne, sono state trovate morte in un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, un omicidio-suicidio, responsabile la madre. A trovarle, a dare l'allarme, è stata l'altra figlia di 19 anni, poi colta da malore e trasportata in ospedale. Un neonato è stato lasciato in una culla per la vita. È accaduto a Giavenno, in provincia di Torino, dove è stato il primo caso in 11 anni dall'installazione del dispositivo. Il piccolo sta bene e ora è in ospedale. Da Radio 1 parliamo dell'ondata di caldo torrido che continua a colpire buona parte d'Europa. Nuovi record in Francia, temperature ancora molto elevate anche da noi.
14: In Italia ancora caldo sopra la media su centro, nord e zone interne, spesso sommato all'afa e che non dà tregua nemmeno di notte. Previsti temporali sui rilievi e poche novità nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Onda di calore che ci accompagnerà attenuandosi appena a metà settimana e tornando al più intensa in weekend anche a 39-40 gradi.
14: Peggiore la situazione in altre parti d'Europa, Spagna, Portogallo e soprattutto Francia, con metà regioni in allerta rossa, quasi tutte le altre arancioni, alcune scuole chiuse, vari eventi sospesi. Qual è il quadro complessivo? Antonello Pasini, climatologo.
16: Gli anticicloni africani sono un po' l'impronta digitale del

0: cambiamento climatico nel Mediterraneo, perché qui non soltanto è aumentata la temperatura media, ma è proprio cambiata la circolazione, cioè mentre una volta le nostre estati erano dominate dall'anticiclone delle Azzorre, adesso arriva un caldo maggiore perché il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale, quindi arrivano questi anticicloni che sono molto più caldi e portano più siccità. Però nel contempo, soprattutto quando si è ai bordi o quando si spostano, può accadere qualche pioggia violenta.
1: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Ed era caldissimo, si giocò a mezzogiorno il 22 giugno di 40 anni fa, quando ai mondiali di calcio in Messico si affrontarono nei quarti di finale Argentina e Inghilterra. Tra le due nazionali c'era tensione anche per via della guerra per le isole Falkland, combattuta tra i due paesi pochi anni prima. Diego Maradona portò la sua squadra al successo con due reti indimenticabili, la prima con la cosiddetta mano de Dios e poi, scartando tutta una serie di avversari, siglò il gol del secolo.
3: So you think you could tell. Vorrei tu fossi qui proprio oggi, in questo 22 giugno torrido come quel 22 giugno a Città del Messico in cui riuscissi a far convergere le parallele dell'odio per la dittatura ed il ricordo dello pive de Malminas che Hamas olvidarem. Sì, proprio quel 22 giugno del 1986 in cui l'inganno e la grande bellezza sublimarono il loro connubio al cospetto del mondo dentro un campo di pallone, il nord e il sud, l'est e l'ovest, l'alfa e l'omega, il diavolo e l'acqua santa, niente di impossibile da far convivere per Diego Armando Maradona. Genio, de che planeta veniste, barilete cosmico, l'immensità che si arrende alla debolezza fino a riconoscerla, con gli occhi diluiti dalla cocaina, stupiti per tanto disprezzo perbenista e tristi per il dolore inflitto a se stesso e agli altri. Vorrei che tu fossi qui, Diego, per vederti danzare con la locale Plaza de Mayo, così come in mezzo ai difensori inglesi in quel 22 giugno nel regno di Montezuma, fratello immaginario, amico eterno di chi lo ha sempre amato e continuerà a farlo, da vice a Fiorito a Napoli, con il mondo a far da confine tra l'estasi e la disperazione, come accade ogni giorno del resto e non solo il 22 giugno in cui vorrei tu fossi ancora qui. Francesco Repice, GR1.
2: La parola torni alla letteratura, così la Fondazione Bellonci, che assegna il premio Strega, chiude il caso Michele Mari. Nessuna esclusione, nessun ritiro dunque per lo scrittore, primo tra i finalisti, finito al centro di un caso per le parole ritenute offensive pronunciate nei confronti di Michela Murgia. Mari, secondo alcune indiscrezioni, aveva collegato l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale dovuta anche al suo aspetto fisico. Dopo giorni di polemiche e di silenzi, la Fondazione ha reso nota la decisione, ricordando che, regolamento alla mano, la sfida è tra opere letterarie. La finale sarà l'8 luglio a Roma. Siamo alla musica, omaggio a un grande successo degli anni 80.
4: Gente di mare, che se ne fa?
2: È uscita una nuova versione in chiave lounge di Gente di mare, alla voce Mario Rosini ed Erika Croce. Con il testo di Giancarlo Bigazzi, Gente di mare è il duetto con cui Umberto Tozzi e Raff conquistarono l'estate del 1987 e il terzo posto all'Eurofestival.
4: Gente lontana che porta nel cuore.
2: E dal pop italiano dell'estate 87 arriviamo a quello di oggi. Quattro serate di musica e festa per il Team Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma. Sul palco ieri anche Annalisa, Risa, Dito nella Piaga, Fulminacci, atteso questa sera Achille Lauro.
5: Che tesoro che sei.
6: Dopo l'Olimpico e San Siro, Achille Lauro ha annunciato che sul palco del Team Summer Hits porterà una sorpresa, un regalo per chi non lo ha visto in concerto nello stadio di Roma, dove ha presentato l'ultimo singolo, il duetto con Antonello Venditti, sulle note di Che tesoro che sei. Sono quattro le serate del più grande evento gratuito della stagione estiva e saranno trasmesse in altrettante prime serate su Rai 1 a partire dal 17 luglio. Alla conduzione Andrea De Logu e Carlo Conti, che l'ha definita una festa del popolo che trasforma Piazza del Popolo in un grande jukebox.
7: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
8: Sarà veramente un evento per tutti.
6: Protagonista il pop italiano per un totale di 80 artisti con il singolo estivo Il brano di Sanremo. Dei big dell'ultimo festival mancano all'appello soltanto D'Argento Amico e Patti Pravo. Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:21 e lunedì e dopo il GR100

0: Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
1: Buongiorno Luana, tra poco ancora tutto sul mondiale, sul nostro campionato, ne parleremo, lo ricorderete, con Hansi Müller, centrocampista tedesco di Inter e Como, e ovviamente della nazionale tedesca, della Germania. Appuntamento a tra poco.
0: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Luciano Pecoraro, Patrizio Gotti, Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1 a tutti voi una felice giornata.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio sorride l'Egitto, che nella notte ha battuto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, conquistando la prima storica vittoria nella rassegna iridata. Protagonista nella ripresa Salah con un gol e un assist. Egitto che vede a un passo la qualificazione ai sedicesimi, perché è al comando del gruppo G con 4 punti, mentre tra Belgio e Iran è finita 0-0.
10: Anche la seconda partita di questo mondiale del Belgio di Rudy Garcia è un flop. A Los Angeles contro l'Iran finisce 0-0 e per i diavoli rossi poteva pure andare peggio se si considera l'inferiorità numerica dalla metà del secondo tempo. Non è bastato schierare Lukaku dal primo minuto per rianimare un attacco che sembra aver smarrito la via del gol. Pochi i palloni giocabili per il centravanti del Napoli, certo non sostenuto a dovere da un De Bruyne apparso l'ombra di se stesso. Nel primo tempo il Belgio attacca, ma è l'Iran a sfiorare il vantaggio con Canani e a vedersi poi annullato un gol di Taremi per un fuorigioco millimetrico. Lo spartito non muta nella ripresa, regge il muro iraniano, anzi l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Ngoi suona come una sentenza inappellabile per una squadra che se non altro non crolla. Garcia sostituisce Lukaku per Teat e si accontenta di un pareggio che lascia aperti i giochi. L'Iran esce dal campo a testa alta, per il Belgio la sensazione è che la generazione d'oro sia definitivamente tramontata. Francesco Albanese, GR1.
9: Nel gruppo H la sorpresa, Capoverde dopo la Spagna, ferma anche l'Uruguay 2-2 a Miami. In vetta al girone c'è proprio la Spagna che ha travolto 4-0 l'Arabia Saudita.
11: Il mondiale della Spagna è iniziato veramente. Vittoria con poker di gol all'Arabia Saudita in una partita durata di fatto 24 minuti. Quelli serviti alle Furie Rosse per andare in rete con Yamal al suo debutto da titolare nel campionato del mondo e con Oyarzabal, l'autore di una doppietta. Alcune delle risposte della Roja alle critiche dopo il pareggio con Capoverde. Le altre scelte di De La Fuente, Dani Olmo e Pedro Porro, tutte vincenti contro un'Arabia Saudita apparsa inconsistente in difesa, quello che era sembrato un punto di forza con l'Uruguay. L'autogol di Altan Bakhti ad inizio ripresa sul tiro di Cucurella ha trasformato il secondo tempo in un allenamento durante il quale è stato annullato un gol per fuorigioco a Ferran Torres. Ora la Spagna dovrà affrontare l'Uruguay, ma con 4 punti la selezione di De La Fuente ha già un piede ai sedicesimi. Per i sauditi speranze di qualificazione in caso di vittoria contro Capoverde nell'ultima sfida del girone H. Sebastiano Franco, GR1.
9: Il programma di oggi alle 19 per il gruppo J, Argentina-Austria, alle 23 per il gruppo I, Francia-Iraq. E sempre oggi in Italia, a Roma, l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Giovanni Malagò è il grande favorito, primi impegni in agenda, la nomina di un direttore tecnico e la scelta della CT della nazionale. Siamo alla MotoGP, ieri in Repubblica Ceca la vittoria di Marc Marquez davanti a Ogura e a Bagnaia. Tutto aperto in vetta alla classifica piloti. Sentiamo il nostro inviato.
12: 7 piloti in 53 punti. Lo splendido saliscendi.

0: I Moravo ci regala un mondiale più aperto che mai. Bezzecchi, costretto ai box, vede moltiplicarsi i concorrenti. La Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola, chiude così la Karel Marshall.
1: Non possiamo tollerare un gesto come questo. Ci siamo appellati perché dei casi molto più leggeri, per la verità, in passato sono stati trattati all'acqua di rosa. Quindi la nostra intenzione era quella di vederlo in pista correre, ma magari con una multa importante. Io credo che sia forte abbastanza e con noi ancora.

0: difendere il titolo e conquistare il decimo iride. Occhio anche ad Ogura, ieri secondo, il Maedomo a Costa e a Bagnaia, terzo ieri per il podio numero 63 in carriera in top class, decimo all time.
1: Sono soddisfatto non per questi numeri, però per il fatto che comunque stia lavorando bene, stiamo migliorando.
0: Da Brno, Luca Cesaretti, GR1.
2: Europei di scherma, ieri la vittoria degli azzurri del fioretto maschile nella finale contro i padroni di casa della Francia. L'Italia chiude in vetta al medagliere con 4 ori, un argento e 2 bronzi. In chiusura il tennis, perché cominciano le qualificazioni di Wimbledon con 9 azzurri impegnati oggi. Venerdì il sorteggio del tabellone principale. Jannik Sinner, campione in carica, esordirà al primo turno lunedì prossimo, 29 giugno. Con questo è tutto, la linea torna a Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ancora in diretta insieme a voi gentili ascoltatori alle 8 e 28 minuti qui su Radio 1. Ancora buongiorno da Filippo Corsini, salutiamo subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e ben ritrovato anche a Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche se per lui la giornata si sta concludendo, a Guido Ardone che si trova negli studi Rai di Dallas per seguire il mondiale a 48 squadre. Buongiorno Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, anche da qui ricordiamo i nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp, per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Vado subito dall'Alberto Cerruti. Rispetto al lunedì scorso, Alberto, in questa settimana abbiamo assistito a un po' di prove d'appello, per così dire, per le big che avevano steccato la prima, bene la Spagna, bene il Brasile, anche l'Olanda si è rimessa in cammino, decisamente meno il Belgio, la Germania è stata la più regolare, anche se ha acciuffato la vittoria soltanto all'ultimo istante, già ai sedicesimi. Peccato per la Turchia, peccato soprattutto per Vincenzo Montella, ovviamente.
5: Sì, peccato perché Montella ha sempre fatto molto bene, è stato bravissimo anche alla fine quando si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi, e un grande dispiacere per lui e per la Turchia. Complimenti alla Germania perché ha sofferto moltissimo contro la Costa d'Avorio, però alla fine da bravi tedeschi hanno vinto, e con questa rivelazione Undav, capocannoniere contro reti, ne parleremo più tardi con Hansi Müller.
1: Allora Paolo Casarin, le novità di questo mondiale, tra queste ci sono anche quelle regolamentari. In Turchia, Paraguay, abbiamo assistito al caso di Almiron, il primo giocatore espulso per essersi coperto la bocca mentre parlava con un giocatore turco. Almiron, giocatore del Paraguay, ecco, è successo perché gli arbitri ad inizio torneo erano stati chiari: vietato coprirsi la bocca. Che cosa ne pensi?
2: Beh, che scoprirsi la bocca non è che era così una cosa così che non si capiva bene, non si capisce benissimo quando si è scoperto che i giocatori si coprono la bocca quando si rivolgono a un avversario in modo provocatorio e offensivo, e di fronte a questo c'è l'espulsione, cosa che si sta diffondendo, tra l'altro, abitudine non molto bella e né corretta.
1: Beh, da noi lo fanno tutti in pratica nel nostro campionato, anche gli allenatori stessi, per parlare con i loro assistenti, insomma è anche abbastanza, direi, ridicola come atteggiamento.
2: Sì, ridicola, e speriamo che poi pian pianino con qualche rosso in più possano anche smetterla di fare questa cosa che è gravemente scorretta, no? Perché due stanno giocando, non devono avere la possibilità di offendere solo con la mano di fronte, eccetera. Quindi mi pare che sia una regola che serve per vedere un calcio privo di queste cose, insomma, no? Ecco, già quello che è stato fatto prima

0: deciso prima di cominciare questo mondiale ha dato qualche risultato positivo, perché il tempo effettivo sta leggermente crescendo, no? Una volta anche negli ultimi mondiali ci si fermava a 55 minuti, adesso si stanno avvicinando ai 60, che è un numero che bisognerebbe proprio raggiungere e mantenere in tutte le competizioni.
1: Ed allora ecco il nostro ospite, lo salutiamo con piacere e siamo contenti di averlo qui con noi. Buongiorno ad Hansi Müller. Buongiorno Müller, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Molto volentieri, buongiorno a tutti.
1: Allora, Müller, lo ricorderanno i tanti tifosi italiani, giocò nell'Inter per un paio di stagioni, poi passò al Como, insomma una bella esperienza nel campionato italiano. Le chiedo, Müller, intanto se questo mondiale a 48 squadre fin qui l'ha convinta, se le è piaciuto e poi ovviamente che cosa ne pensa della sua Germania.
2: Ma dal punto di vista del giocatore è una cosa che secondo me non giusto, perché se un giocatore gioca in nazionale, in competizione europea, poi nel campionato e Coppa di questo paese, sono quattro competizioni e fa, non so, 50-55 partite all'anno, poi va a fare preparazione due settimane per i mondiali, e se va fino alla fine sono quasi 6 settimane, 5 e mezzo, e parliamo di altri 2 mesi dopo una stagione, e poi si meravigliano gli ufficiali della FIFA quando in ottobre, novembre i giocatori si fanno male al muscolo, al ginocchio, tutte quelle cose. Secondo me è completamente esagerato di fare 104 partite con 48 paesi.
1: Tira una brutta aria Müller, perché probabilmente al prossimo mondiale saranno anche di più, andremo oltre le 48 squadre. È un calcio davvero sempre più affetto da gigantismo, per così dire, che coinvolgerà sempre più paesi e molte più squadre.
2: Sì, abbiamo diverse zone dell'orario, con clima, sono viaggi abbastanza lunghi che devono fare i giocatori. Secondo me non è giusto. Io mi ricordo quando abbiamo vinto gli europei in Italia nel 90, avevamo 2 gruppi di 4 squadre. Vabbè, questo ben poco, però abbiamo fatto 4 partite dopo la nostra stagione, siamo diventati campione d'Europa, però abbiamo fatto una qualificazione abbastanza lunga, però durante la stagione, non dopo, e per quello dico mi preoccupo per la salute dei giocatori.
1: Certo. Allora andiamo ad Alberto Cerruti, prego Alberto.
3: Caro Hansi, ben ritrovato. Oggi è il 22 giugno e ricordo che il 22 giugno 1980 eri in campo con la maglia numero 10 della Germania Ovest, avete battuto 2-1 al Belgio, avete vinto l'Europeo a Roma, una grande serata. Non si possono fare paragoni, ma ti chiedo in generale se la Germania di oggi può vincere il Mondiale, e in particolare se Undav, che tu conosci bene perché gioca nello Stoccarda dove vivi, oggi capocannoniere del Mondiale con 3 gol, potrebbe essere un buon acquisto per una squadra italiana.
2: Allora, prima di tutto sono contento che è proprio oggi il giorno, il 22 di giugno dell'80, che abbiamo battuto il Belgio 2-1 a Roma, e chiaramente questo è stato il successo più grande per me, anche se abbiamo perso 2 anni dopo a Bernabeu contro l'Italia 3-1. E dopo la partita, 3 settimane dopo, sono venuto negli spogliatoi dell'Inter e c'erano 6 campioni del mondo con Bordon, Bergomi, Colovati, Oriali, Marini, Altobelli, e mi hanno preso in giro quando sono entrato, hanno detto: ah, sta arrivando vice campione del mondo, buongiorno, come andiamo? Anche se sono cose che non si dimentica. E per tornare di adesso con Undav ha allungato il suo contratto, credo fino a 2029, nello Stoccarda, al quale sono ambasciatore della marca da 4 anni insieme a Guido Buchwald. Dennis Undav è un giocatore molto bravo, però anche un

0: una persona squisita per creare il spirito in una squadra, è proprio completo. Non è velocissimo, però sa dove stare, sa dove, come mi ricorda Gerd Müller del Bayern, che ha sempre saputo dove si deve stare per segnare. E mi preoccupo per lo Stoccarda, per la mia società, perché diventa difficile di tenerlo. È successa la stessa cosa con Walter Made, che ha fatto molto bene nello Stoccarda, poi è andato a Newcastle a 75 milioni per il cartellino. E io credo che sarà molto difficile per lo Stoccarda di tenerlo, perché se lui guadagna intorno a 6-7 milioni all'anno, sicuramente ci sono altre società in altri paesi, anche come in Italia, dove può guadagnare il doppio. E lui non è giovanissimo, sarà proprio l'ultimo grande contratto che può segnare. Per quello ho paura che alla fine viene una società che gli paga il doppio o anche di più e lo perdiamo.
1: E oggi, a proposito di ricordi, ricordiamo insomma il 22 giugno 86, ne abbiamo parlato anche all'interno del GR1, quell'indimenticabile Argentina-Inghilterra con il gol realizzato da Diego Armando Maradona con la mano di Dios, si è detto tante volte, lo abbiamo celebrato e rievocato tante volte. Allora Paolo Casarin, i tuoi ricordi sono indelebili, c'è anche Hansi Müller che tu sicuramente avrai diretto anche nel campionato italiano. Che cosa vuoi chiedere al nostro ospite?
2: No, intanto mi fa piacere, anzi, di risentirti. Parli sempre perfettamente l'italiano e ti ricordi di tutto, e io mi ricordo molto di te quando andavamo da Onesti per fare allenamento, mi ricordo, sì. o per guarire un po' da qualche problema muscolare. Ecco, io volevo dirti, a proposito di quello che hai detto, anche molto intelligente come al solito, che qui due sono le cose: o la FIFA la smette di fare i campionati così lunghi, oppure saranno i paesi nazionali che non potranno fare campionati di tante squadre, perché è giusto, come stavi dicendo te, che i giocatori non possono fare tutto questo senza poi subire infortuni e roba del genere. Non lo so, di sicuro però, anzi, mi pare di poter dire che il calcio si diffonde in tutto il mondo. Basta vedere i paesi africani, che una volta avevano solo pochi rappresentanti, adesso ne hanno molto di più, ma secondo me si sta sviluppando anche il calcio nella parte bassa dell'Asia, e quindi tutto il mondo vuole giocare a calcio. Questa è la sintesi finale, e anche i piccoli paesi come Curaçao o Capoverde eccetera, anche con poche persone, vogliono giocare a pallone. Non possiamo impedirlo, bisogna trovare la soluzione più intelligente.
1: Prego, Anzi.
0: Allora, prima di tutto, Paolo, sono contentissimo di sentirti, spero sì. che stai bene. Anche Franca, la tua moglie, sta bene?
2: Sì, diciamo di sì, dai.
0: Sì, ok. Quello che stai dicendo, hai completamente ragione, che bisogna vedere anche i paesi piccoli, che per loro è la cosa più bella del mondo di partecipare a un torneo del genere. Però la FIFA deve cercare di trovare una soluzione che è in mezzo, che tu accontenti a una certa parte di questi paesi piccoli e dall'altra parte proteggere anche i giocatori. Come si deve fare non ho adesso alla svelta una idea fissa, però bisogna vedere, come hai detto te, tutti e due i lati, però bisogna trovare una soluzione giusta che tutti si accontentano, perché come quello che abbiamo adesso con 104 partite, poi io il calendario non io faccio fatica di seguire questi mondiali perché giocano alle 3 di notte, 6 del mattino e tante partite non li posso vedere.

0: anche tanta gente non li può vedere e non so se questo fa bene al calcio, però la responsabilità è della FIFA e loro devono cercare di trovare una soluzione giusta per tutti quanti.
1: Allora andiamo da Guido Ardone che si trova per noi a Dallas. Guido.
2: Sì, buongiorno Müller. Poco fa parlavamo di un attaccante come Undav, non giovanissimo, con i suoi 30 anni, che sta facendo ottime cose. E allora io le parlo di un commissario tecnico, sì, abbastanza giovane per il ruolo che ha, perché Nagelsmann ha 38 anni e al suo primo mondiale, era già in panchina ovviamente al primo europeo 2 anni fa, l'eliminazione ai quarti contro la Spagna, che poi certo vincerà il titolo. Che cosa è cambiato in questi 2 anni per Julian Nagelsmann e forse il percorso che la Germania ha iniziato a fare in questo mondiale? Insomma, già a punteggio pieno, già ai 16esimi, già qualificata, è cominciato proprio con quella delusione, possiamo dire, dell'eliminazione ai quarti contro la Spagna. Lì è nato forse il ciclo di Nagelsmann, secondo lei?
0: Ma Nagelsmann ha avuto problemi all'inizio. Nel frattempo è migliorato il suo comportamento, anche la squadra, e in attacco abbiamo tanti giocatori fuori classe, tanta creatività. In difesa lì ci sono qualche problema. Adesso Schlotterbeck si è fatto male, non si sa se può giocare la prossima partita. L'obiettivo in questo momento deve essere di stabilizzare la difesa, perché se tu incontri, non so, Francia, Argentina, Brasile, Spagna, diventa duro, perché Nagelsmann lo sa che deve stare molto attento di avere le persone, i giocatori giusti in difesa. È abbastanza giovane, ogni tanto magari parla anche troppo, qualche volta è meglio non dire troppo, perché anche con Undav ha fatto qualche commento che erano un po' delicati, però si vede che Undav sta ripagando quando viene dentro, segna. Undav, tu hai detto 30 anni, lui fa proprio al giorno del finale, il 19 di luglio, fa 30 anni. E ogni tanto il calcio è pazzo e può capitare che sono in finale e Undav fa al suo 30° compleanno il gol decisivo per farli diventare campione del mondo. Tutto possibile nel calcio.
1: Nel frattempo arrivano diversi messaggi al 335-699-2949, c'è molta concordanza, diciamo così, sul nuovo regolamento. Mano davanti alla bocca non è ridicolo, è soltanto maleducazione. E poi Vincenzo da Salerno chiede a Müller, che è stato un grande centrocampista, in chi si riconosce maggiormente nell'Inter di oggi? Ovviamente sono passati tantissimi anni, è tutta un'altra storia, tutto un altro calcio, però Müller la convince l'Inter di Chivu, campione d'Italia, e c'è un giocatore secondo lei che si avvicina alle sue caratteristiche?
0: Ma come posizione io direi Çalhanoğlu, perché lui gioca abbastanza centrale, perché Martinez è più offensivo e fa tanti gol, però Çalhanoğlu tecnicamente, come punto di vista, come sta registrando in campo, mi piace molto, e soprattutto Inter, che mi ha fatto soffrire tanti anni, negli ultimi anni ha cambiato completamente la società e hanno grande successo, e forse capiterà nella stagione nuova, Champions League, Inter contro Stoccarda, oppure anche Inter contro Como, che sono arrivati quarti, anche questo mi fa molto piacere. E sì, vedremo un po', però come giocatore Çalhanoğlu mi piace molto, l'ho seguito anche quando ho giocato nel Leverkusen, è un giocatore molto intelligente.
1: Bene, allora un saluto a Müller da Enzo, tifoso interista che ci scrive da Cagliari, poi ancora Valentino ci scrive: questo campionato lunghissimo con 48 squadre potrebbe avvantaggiare la resistenza fisica delle squadre africane, che in effetti fin qui stanno ben figurando. Torniamo ad Alberto Cerruti.
3: Beh, intanto io ti ho visto giocare, anzi eri molto più spettacolare, diciamo.

0: Panoglu, ricordando i tuoi anni al Como, non immaginavi certo di vedere il Como in Champions League. Ti chiedo se il Como può diventare la mina vagante e se Nico Paz potrebbe essere un grande acquisto per l'Inter.
1: Nico Paz sarebbe un acquisto molto importante per una squadra, per una società qualsiasi, perché questo è un giocatore eccezionale, è giovane, ha fatto uno sviluppo in questa squadra incredibile. Mi diverto a vederlo giocare e non so se sono chiamato bene, lui non sta partecipando ai mondiali perché si è fatto male?
2: Sì.
1: È giusto?
2: Prego.
1: Ma fa parte in questo momento dalla nazionale argentina o non c'è?
2: E qui ci
3: no, c'è.
2: Ardone, dici qualche cosa?
3: Sì, no,
2: è inserito in rosa, però al momento non è sceso in campo, se non sbaglio ancora.
3: No, credo che abbia fatto pochi minuti nella prima partita.
1: Però fa parte della rosa.
2: Sì.
1: Io mi auguro anche per lui stesso e anche per il Como che avrà la possibilità di entrare in campo per far vedere a tutto il mondo che è un grande giocatore. Speriamo, io mi auguro di vederlo in campo.
2: Allora, torniamo da Paolo Casarin. Prego Paolo.
4: Sì, volevo dirti, stai dicendo un sacco di cose molto interessanti e proiettate in avanti. Ecco, noi dobbiamo lavorare in modo tale che tutto il mondo giochi a calcio, perché noi vediamo anche adesso in America alcune formazioni che provengono da paesi che hanno dei problemi, eccetera, eccetera. Però il calcio è riuscito a portarli lì, no? E magari con difficoltà di tutti i tipi, però alla fin fine questo calcio vince. No, non ti sembra, anzi, che abbiamo bisogno di giocare il calcio per i giovani o di vedere il calcio per i più anziani? Perché tutto questo ci fa sembrare che siamo una cosa sola in tutto il mondo.
2: Intanto ti interrompo Paolo per la cronaca, Paz è sceso in campo proprio
3: dieci minuti
2: per sostituire proprio Leo Messi, lo ha sostituito all'ottantesimo nella partita stravinta 3-0 contro l'Algeria. Prego Hansi Müller.
1: Non so se Paolo se ho capito bene la domanda, tu chiedi particolarmente per i giovani che si sono troppo pochi giovani che possono giocare, era quella la domanda?
4: Sì, diciamo che dobbiamo fare in modo che tutti possano giocare, sia i giovani a partire da quando sono proprio giovani e sia anche i grandi, perché vedere per esempio gli stadi degli Stati Uniti in questa competizione è impressionante, no? Perché tanta gente che viene anche da Curaçao, no? Riempie una parte dello stadio e sono tutti felici, e non credo che sia un paese molto ricco, ricchissimo, tutto quello che vuoi. Cioè, abbiamo bisogno di vedere il gioco e per quelli che sono giovani anche di giocare sempre di più, perché con questo risolviamo tanti dei problemi di tutti i giorni. Ecco, quindi il calcio dovrà essere modificato, dovrà essere ridotto se vuoi, ma deve diventare sempre di più di tutti. Questo è una mia idea che porto avanti da tanto tempo, e voglio soprattutto che giochino i paesi poveri. Io conosco l'Africa, ho lavorato in 24 paesi africani quando facevo l'arbitro e anche lavoravo, ecco, e vederli adesso che hanno squadre fortissime e che migliorano sempre di più e che hanno invaso l'Europa e tutto il resto del mondo mi fa molto molto felice. Dobbiamo andare in questa strada, aiutare quelli che sono poveri.
2: Sentiamo Müller Paolo, che tra poco saluteremo. Prego Anzi.
1: Sì, secondo me c'hai ragione, però bisogna vedere un certo punto, mettendo dentro i giovani. Io faccio l'esempio dello Stoccarda, io credo che da 20 anni non è più venuto uno dai giovani, non è più venuto su nella prima squadra, perché

0: oggi come oggi non danno, non hanno passione, pazienza con la con l'allenatore se non è successo, perché se lui mette dentro i giovani può darsi che perde una o l'altra partita perché manca l'esperienza, manca, non so, il potenziale, perché dovrebbe crescere, bisogna farlo giocare, non so, 5, 7, 10 partite di fila per vedere se è veramente un grande giocatore. Però oggi come oggi non ti danno, come allenatore non ti danno più il tempo. Se tu perdi una o due volte già comincia una grande critica e tu torni a quelli che hanno esperienza, che ti aiutano in questo momento di più, e questo è il problema che abbiamo in tutto il mondo. E nei paesi piccoli questi giocatori, perché non hanno tanti giocatori che guadagnano tanti e troppi soldi, e allora mettono i giovani, però solamente in questi paesi che non hanno questi soldi come le altre società, però in generale. E questo è il problema, che manca, non all'allenatore non ti danno il tempo per far sviluppare questi giocatori.
1: Müller, cosa manca al calcio italiano, che è in profonda crisi? Lo sappiamo, non c'è l'Italia al mondiale a 48, e questo è ancora più clamoroso. Oggi andremo, anzi il movimento andrà alle elezione per eleggere il nuovo presidente della Federcalcio. Malagò contro Abete, Malagò favorito. Il tuo punto di vista qual è, per aver giocato e militato nel campionato italiano?
0: Ma io da lontano non mi permetto di giudicare questa cosa. Io non posso solo dire che anch'io sto soffrendo molto, perché avendo giocato in Italia è stato un soggiorno di 3 anni che non mi dimenticherò più, perché è stata una fase della mia vita eccezionale che non voglio mancare. E io, non esserci 3 volte di fila è una cosa veramente brutta, e mi potete credere che sto soffrendo molto di non vedere gli azzurri in campo. Come detto, non mi permetto da lontano di giudicarlo, però sono questi momenti in una o l'altra partita che non ci sei, non riesci a essere al tuo livello, e poi ti capita che tu non partecipi ai mondiali. Però come Italia, come grande nazione di calcio, per me in Italia il calcio è una religione, non è uno sport, è una religione, e per quello devono cercare i ragazzi di tornare presto ai grandi tornei, e così soffro un po' di meno.
1: Grazie Hansi Müller, è stato un piacere averla con noi, ci risentiremo presto. Intanto grazie e davvero buon mondiale ad Hansi Müller, che è stato ospite qui su Radio 1 di Radio Anch'io. Grazie davvero Hansi. Prima di chiudere,
0: saluto da Stoccarda.
1: grazie, un saluto a Stoccarda, grazie. E alla Germania. Alberto Cerruti, oggi l'elezione del nuovo presidente federale, come andrà a finire, che cosa deve fare il calcio italiano per risorgere?
2: Beh, favoritissimo Malagò, grande esperienza, deve pensare che non basta scegliere un buon allenatore, è tutto il movimento che deve crescere, e quindi creare una squadra e lavorare come una squadra, perché si vince tutti insieme. Il lavoro è tanto, in bocca al lupo a Malagò, oppure ad Abete, se sarà Abete il presidente federale.
1: Che consiglio daresti, Paolo Casalino, a Malagò in 5 secondi?
3: Di mettersi proprio con grande volontà e con grande capacità, che lui ha del resto, a lavorare su questo calcio che merita di essere rivisto. Bisogna non pensare che tutto quello che è stato fatto era sbagliato, ma neanche che tutto quello che è stato fatto era giusto. Bisogna ripensare a un calcio moderno, e ne abbiamo parlato stamattina, grazie a Hansi Müller.
1: Grazie.
3: A fondo.
1: Grazie Paolo Catrin, grazie Alberto Cerruti, ringrazio Ombretta Conti in regia e Alessandro Adriani per la parte tecnica. Guido, oggi ancora tanto calcio mondiale.
4: Tutto il mondiale minuto per minuto, appuntamento alle 18.35 per seguire Argentina-Austria, calcio d'inizio alle 19, poi Francia-Iraq dalle 23, faremo le ore piccole, grazie a Daniele Antelmi che ha permesso la nostra messa in onda qui da Dallas, appuntamento a più tardi, Filippo, e con te a lunedì prossimo.
1: Grazie ovviamente. Guido, tutto il mondiale minuto per minuto qui su Radio 1, grazie a tutti per averci seguito anche oggi e buona giornata.
5: Radio 1.

0: un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Sono stati già portati in carcere i 3 arrestati per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia, provincia di Latina, a casa di parenti. Sono la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. Delle ragazze di 12 e 16 anni, che ora sono in buone condizioni, si erano perse le tracce lo scorso 6 giugno. Erano in una struttura di accoglienza a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori, ai quali era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. I 3 fermati sono stati interrogati per tutta la notte. Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico i colloqui in Svizzera fra le delegazioni, dopo che ieri si erano interrotti a seguito delle minacce di Trump di attaccare Teheran per la chiusura dello stretto di Hormuz. Finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare a un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta fra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. L'altra guerra, quella in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese.

0: 3 persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumi. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe gli aeroporti di Mosca, dopo il lancio di una 60 di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. E a seguire attentamente l'evolversi della situazione internazionale, i mercati finanziari. In Europa sono appena iniziate le contrattazioni, allora sentiamo con quali reazioni, collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
1: Sì, nella notte dopo il ritiro temporaneo della delegazione di Teheran, a seguito alle minacce di Trump di bombardare il paese, il prezzo del petrolio Brent era salito sopra gli $81 al barile, poi le notizie sui progressi nei colloqui hanno fatto scendere il prezzo nuovamente a $78,70 al barile. La settimana delle borse si è aperta con il nuovo record storico di Tokyo, che veniva dal più 8% della scorsa settimana e ha chiuso in rialzo dell'1,86%. Seul, che veniva dal più 11% della scorsa settimana, ha segnato più 0,69% e nuovo record. In Cina lieve calo per Hong Kong, meno 0,37%, invece ha corso Shanghai più 1,76%. Anche la borsa di Milano viene da una serie di record, 6 consecutivi. La scorsa settimana è salita di oltre il 2,5%, oggi apre in lieve calo meno 0,10%, ma questo perché 6 grandi società distribuiscono i dividendi. Si tratta di Leonardo, Poste, STM, Snam, Terna ed Era, cedole che valgono circa lo 0,20% dell'indice FTSE MIB. Riflettori su Londra per le notizie delle probabili dimissioni del premier Keir Starmer. Linea allo studio.
0: E restiamo in tema economico, perché è previsto per oggi il via libera della Camera al decreto sul piano casa in vista del passaggio finale al Senato entro il 6 luglio. Ascoltiamo quali sono i contenuti principali del provvedimento.
2: Il testo è oramai blindato. Il provvedimento punta a contrastare le difficoltà di chi non riesce ad accedere a una casa per l'aumento del costo dei mutui o degli affitti. Tra le ultime novità approvate in commissione c'è il rifinanziamento del fondo per gli studenti universitari fuori sede, iscritti ad atenei statali e che fanno parte di nuclei familiari con un ISEE fino a 20.000 euro. Per quest'anno vengono stanziati 8 milioni e mezzo. In arrivo poi nuove risorse per personale sanitario, forze dell'ordine e insegnanti costretti a lavorare lontano dal comune di residenza. È previsto poi il recupero di una parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato, alloggi popolari che non possono essere assegnati a causa della mancanza di manutenzione. Verranno poi riqualificate le abitazioni destinate all'edilizia sociale, che vengono date in affitto a un prezzo più basso di quello di mercato a chi ha un reddito troppo alto per le case popolari. Un commissario straordinario coordinerà le iniziative di recupero. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Meteo ancora su le temperature sopra la media stagionale, picchi anche di 40 gradi in Sardegna. Una tregua è prevista per giovedì, ma sarà breve. Nel prossimo fine settimana, infatti, la situazione tornerà ad aggravarsi con un nuovo afflusso di aria rovente dal Sahara. E siamo allo sport, mondiale di calcio, Egitto vittorioso contro la Nuova Zelanda, 3-1 in rimonta e qualificazione ai sedicesimi più vicina. Continua a sorprendere Capoverde, che ha fermato sul 2-2 l'Uruguay. Oggi alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq, in diretta qui su Radio 1. In Italia, intanto, a Roma, in mattinata l'assemblea elettiva per scegliere il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito Giovanni Malagò. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.

0: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
1: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
0: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle Sammontana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
5: Radio 1 Musica.
6: E quindi buongiorno, Radio 1 Musica inizia proprio adesso per un'ora di musica, chiacchierando non solo di musica naturalmente. Se vi va con me, che sono Barbara Venditti, Danilo Gionta in regia, buongiorno anche ad Emanuele Di Cavio che si trova invece alla parte tecnica. Allora, la musica è nostra compagna per un'ora mentre chiacchieriamo, mentre se volete mi raccontate cosa fate in questo lunedì che è il primo lunedì d'estate. 335-699-2949 per i vostri messaggi WhatsApp. Grande emozione questa mattina, anche e soprattutto durante il GR1 con la voce di Francesco Repice, che ci ha ricordato anche lui quella mano de Dios che invece di farci arrabbiare, incredibile, ci ha fatto emozionare 40 anni fa, proprio il 22 giugno del 1986, stessa partita in cui poi appunto ci fu uno dei gol forse della storia del calcio in generale, non soltanto del secolo, del millennio. Insomma, fate un po' voi nei vostri ricordi, che siano estivi o meno, e in questo qui, che essendo il primo lunedì d'estate, inizia con una delle canzoni che caratterizzerà proprio i prossimi mesi. Già che siamo in idea partenopea, The Colors.

Se avete preso a canticchiare questa canzone e non riuscite a smettere, state tranquilli, è una cosa naturale. Si chiama tarlo nell'orecchio, ci sono addirittura dei ricercatori americani che da anni studiano per quale motivo alcune canzoni non riusciamo a cancellarle dalla nostra mente. Beh, in questo caso loro, The Colors, sono dei veri professionisti in questo. Poi quest'anno con

questo ritmo elevare un po' diversa dal solito davvero ci stanno prendendo nell'anima, merito anche di Tropico, cioè Davide Petrella e Calcutta, che collaborano a questa canzone. Nuovo singolo per The Colors, intitola Rolling Stones, e io invece, che ancora vi dico buongiorno da me, che sono Barbara Venditti, vi parlo dei Beatles. È un po' per contraddizione, ma un po' allo stesso tempo anche perché la mente ci va, e in modo particolare di Paul McCartney. Voglio iniziare così questa mattina perché c'è una cosa molto carina che un paio di giorni fa è ritornata in circolo non solo sui social, ma è disponibile nuovamente anche in streaming da vedere, ed è stata lanciata da Jimmy Fallon per il compleanno di Paul McCartney, che c'è stato proprio qualche giorno fa. Insomma, nel 2018 Jimmy Fallon e Paul McCartney decidono di fare una candid camera, pensate, questi qui vanno al Rockefeller Center, dove ci sono gli studi dell'NBC, e sapete che, immaginate un po' come negli studi Rai, ogni tanto ci sono persone che vanno in visita a vedere gli studi, si fa il giro turistico, diciamo così, solo che lì ci sono questi ascensori enormi che ti portano fino, ora non so quale piano, però parliamo di decine e decine di piani, e quando si apre la porta dell'ascensore sembra aprirsi veramente su un mondo. Cosa ti pensano Jimmy Fallon e Paul McCartney? Si dispongono a fare diverse scenette davanti all'apertura delle porte dell'ascensore. Ora voi immaginate, ci sono queste persone che stanno lì facendo un tour negli studi, si apre la porta e davanti compaiono Jimmy Fallon e Paul McCartney che giocano a ping pong. E la cosa davvero bella da vedere, incredibile, è quanto Paul McCartney sia ancora adesso accompagnato da scene di isterismo. Cioè, per tutta la vita lui ha avuto fan, soprattutto donne scatenate, che davanti a lui si prodigano in urletti, non soltanto per la sua musica, ma proprio per il suo essere davvero un'icona. Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

indimenticabile questo pianoforte, non c'è niente da fare. A qualcuno ricorderà anche un film americano di quelli un po' demenziali intitolato White Chicks, dove ci sono i due protagonisti che cantano questa canzone a ripetizione, tant'è che nel 2002, quando uscì, Vanessa Carlton non soltanto fu nominata a diversi Grammy, ma vinse anche un premio molto particolare, il premio di VH1 Can Get You Out of My Head, da una canzone di Kylie Minogue che tradotto in italiano significa non riesco a levarmiti dalla testa. E come vi dicevo, no, succede così con alcune canzoni. Questa qui in modo particolare è una di quelle che quasi ti rode dentro, tant'è che all'Università di Cincinnati, stavo leggendo proprio questa mattina, continuano a studiare questo fenomeno. Lui si chiama James Kellaris, è un neuropsichiatra appunto dell'Università di Cincinnati e si è specializzato nella vita su questo studio, cioè per quale motivo una canzone ti entra in testa e diventa quasi un problema durante tutta la giornata, tant'è che nelle ricerche sembra si sia trovata anche una soluzione, cioè o ascoltarla per intero la canzone, hai una canzone in testa, l'ascolti per intero, ah, finalmente basta, vai via, o ascoltarne un'altra, che è quello che facciamo qui su Radio 1 Musica, quindi su questo state tranquilli, o se preferite masticare una gomma americana. Io dico che adesso ce ne ascoltiamo un'altra. Intanto mando dei saluti al 335-699-2949. Cosa si fa questa mattina nel primo lunedì d'estate? Fabrizio dice, e cosa si fa? Si boccheggia, caldo di giorno e di notte, poi dice, cosa succede nel resto d'Italia se succede anche qui in riva al mare? Figurati appunto. Speriamo che per qualcuno sia non solo il primo lunedì d'estate ma anche il primo lunedì di vacanza, magari il caldo si sopporta un po' di più. E poi Roberto, buongiorno, che a proposito della mano dei Dios dice, a me ha fatto soltanto arrabbiare, lo so, però ci stanno anche nei ricordi, sì, una cosa che lì per lì ti ha fatto arrabbiare poi è diventata iconica, la si continua tra virgolette un po' a festeggiare, più che per non solo per la persona ma anche per l'emozione che quel calcio dava. Allora, a proposito di emozioni, canzoni che funzionano molto è merito anche degli autori che riescono veramente a sfornare dei gioielli in questo senso, canzoni che ti restano in testa anche solo per una frase. Jovanotti è sicuramente il mito in questo momento per quello che riguarda lo sfornare canzoni che ci fanno cantare continuamente. Vedi per esempio l'ultimo singolo di Gianni Morandi che ha firmato lui, e nel 2001 scrisse per Ron questa canzone qui che si intitola Sei volata via.

0: bella che è. Mi è piaciuto ricordarla insieme a voi questa canzone. Radio 1 Musica fino alle 10 insieme a me che sono Barbara a chiacchierare di per quale motivo certe canzoni ti entrano in testa e non escono più. E dicevo che Lorenzo Cherubini in questo è un mago, no? Lui sa incastrare perfettamente le parole in modo che restino lì. Mando un saluto ad Andrea da Parma che dice: beh, in realtà alcune volte le sue rime però non significano più o meno nulla, o almeno devi andarla a cercare il significato. Non è il caso di questa canzone dove il significato è bellissimo, cioè una vita che si può riempire da un'assenza che viene colmata in tanti piccoli altri gesti quotidiani. No, ma il discorso delle rime in realtà ha a che fare con questo studio di cui vi stavo raccontando a proposito di alcune canzoni che non escono dalla testa, e in realtà ha anche una sua utilità se per esempio siete degli studenti, che voglio salutare perché in questo periodo dopo gli scritti di maturità si è un po' al lavoro, no? Ancora di nuovo con i libri, gli ultimi ripassi prima degli orari. Uno dei consigli che danno questi ricercatori è: trasformate una cosa che dovete ricordare in una canzone. Se ci riuscite, fate delle rime, mettetela su un motivetto che conoscete e da lì non ve la toglierete più dalla testa. Può essere un sistema, guarda. Mando un buongiorno anche ad Andrea che mi dice: come tutti i lunedì ho ripreso a lavorare, sono in macchina, vi ascolto, fuori fa molto caldo, io tengo accesa l'aria condizionata, ovviamente ci si salva come si può, e ci ringrazia per la compagnia. Io ringrazio assolutamente voi che state facendo compagnia, voi a me al 335-699-2949. Nelle chiacchiere e la musica arriva giustamente anche il momento del meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.

0: www.radioticino.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 22 giugno. Giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali.

0: rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo, minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Se fanno qualcosa di riconquistare sempre a ogni nuova canzone le scene, i News. Be With You alle 9.31 su Radio 1 per Radio 1 Musica. Ancora buongiorno, subito un paio di saluti. Ancora in più stamattina siete tantissimi. Laila che si è appena svegliata, la musica in onda, la casa. Che bello, insomma, che bella immagine. Un bel modo di iniziare la giornata. Buongiorno anche a Caterina, manda un messaggio bellissimo. Lei è beatlesiana come me. Quindi Caterina, che dobbiamo fare? Siamo sempre dalla stessa parte, anche perché quando si parla di Beatles non c'è un'età. Io sono certa, indipendentemente dalla generazione, non può non essere raccolto come messaggio, come segnale di bellezza, emozione e anche divertimento nel caso di un personaggio come Paul McCartney. Divertimento per i News con questa Be With You, perché loro se ne sono inventata un'altra. Insomma, l'avete sentito, il brano finisce rock, inizia in maniera quasi solenne, liturgica, per poi addentrarsi con dei ritmi elettronici. Loro sono fortissimi in questo, ma anche nel creare tutto un mood intorno a una canzone. Questa canzone anticipa l'album

che uscirà il 26 giugno, tra qualche giorno, e che si intitola Wow Signal. E cosa significa questo titolo? Loro sono andati a riprendere il segnale radio captato nel 1977 che arrivava dalla costellazione del Sagittario, insomma quei segnali che ci parlano di forme di vita extraterrestri, un argomento assolutamente di moda in questo periodo, ed era un segnale di 72 secondi, così potente e inspiegabile che persino l'astronomo che lo individuò si meravigliò e quindi scrisse a penna wow, e quindi wow signal, il segnale wow. Loro cosa hanno fatto? Per lanciare il brano hanno mandato un tablet nella stratosfera a circa 33 km di altezza e hanno trasmesso in anteprima il video di Be With You, dove all'interno c'è una donna che cerca qualcosa disperatamente in una foresta di notte e trova una sorta di, ma vai a capire, diciamo fenomeno celeste. Sfruttano il momento sicuramente del film di Spielberg, Disclosure Day, non so se l'avete visto, non facciamo spoiler. L'unica cosa che un po' tutti hanno notato è che dopo aver visto il film, che dura tantissimo, all'uscita tutti stavano in silenzio, ognuno per il suo motivo, però per aver visto una cosa senz'altro particolare. Insomma, Steven Spielberg, puoi amarlo, puoi odiarlo, ma sicuramente non ti lascia indifferente. Questo può essere un buon consiglio cinematografico se volete vedere qualcosa di azione, ma anche qualcosa a cui poi continuate a pensare nei giorni successivi, mettiamola così. È un po' come quelle cose che vanno viste per forza, no? Anche se non sei fan, tipo un concerto di Vasco Rossi. Andare a un concerto di Vasco non significa per forza cantare le sue canzoni, ma essere dentro un'atmosfera indimenticabile. Vasco, ridere di te.

Radio 1 Musica che vi regala grande musica. Questa mattina canzoni davvero meravigliose, ne chiacchieravamo un po' in chat con alcuni di voi. 335 699-2949. Caterina mi diceva veramente belle le canzoni di questa mattina, bisogna dire grazie all'ufficio musica, quindi Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano, che riescono anche un po' qualche volta a carpire l'emozione di una playlist prima che la playlist vada in onda. Una strana coincidenza, qualcuno poco fa mi diceva: metti su una bella canzone, una canzone che ricordi a te, Barbara, qualcosa di bello adolescenziale. E io stavo pensando a questa canzone qui, incredibile, anche perché Vasco Rossi fa un po' parte della nostra vita, no? Dal 1986 l'album era C'è chi dice no, questa Ridere di te, questa è la canzone che ci siamo ascoltati insieme. Dicevo, fa parte della nostra vita perché anche le cose che ci succedono, almeno negli ultimi 50 anni, spesso sono legate proprio a canzoni sue. Ora, quello che succederà nel giugno del 2027 sarà legato a Vasco Rossi, per forza. Io immagino già persone che magari parlano con gli amici e dicono: sai, io a giugno 2027 mi sposo, e l'altro che gli dice: oh, aspetta, però dimmi quale giorno, perché sai, c'è il giubileo di Vasco, non vorrei che fosse uno di quei giorni dei concerti lì. È stato annunciato con una sorta di guerriglia marketing, come si usa dire in gergo del marketing, no? Dei cartelloni che campeggiavano su Roma, su Milano, con la faccia di Vasco Rossi, e nessuno capiva più o meno di cosa si trattasse. Poi l'hanno spiegato, sì, 50 anni di carriera per Vasco Rossi, anche se in realtà sembra esserci da sempre. Dal 6 al 25 giugno, la prossima estate, sarà protagonista di 10 concerti allo Stadio Olimpico, e insomma già sono tutti lì a pensare a quando, come, perché prendere i biglietti e a come fare questo pellegrinaggio, perché Vasco fa parte della nostra vita, non c'è niente da fare. Lui ha creato delle canzoni all'interno delle quali ci sono delle frasi incastrate tra di loro, delle metafore che sono diventate linguaggio. Pensate, che so, la vita è tutto un equilibrio sopra la follia, viene da una canzone sua. Anche il modo di dire Alba Chiara, gli spari sopra, siamo solo noi, un modo di dire che riguarda Vasco Rossi. Molto spesso succede che dalla musica si arrivi poi al gergo quotidiano, succede per i grandi cantautori come lui, succede anche per quegli artisti che intorno agli anni 2010 hanno iniziato a spostare il baricentro del linguaggio più verso le cose quotidiane di tutti i giorni. Qualcuno la chiamava al tempo musica indipendente, adesso significa un'altra cosa, ma sicuramente hanno dato molto a questo stile Niccolò Contessa e i suoi I Cani.

coda di questa canzone va avanti per altre due ore, non finirà i cani, da un disco importantissimo di ormai 10 anni fa. Perché dico importantissimo? Perché il progetto I Cani di Nicolò Contessa sembrava destinato a finire, cioè questo era un po' il saluto anche generazionale dopo aver appunto lanciato un po' un nuovo modo di guardare al linguaggio musicale. Con Aurora si chiudeva quello che era stato il loro percorso. Poi Nicolò Contessa in realtà in tutti questi anni è rimasto all'interno della musica italiana, perché ha collaborato con tantissimi altri autori, cantautori, musicisti, Coez primo fra tutti. E invece 9 anni fa è uscito, lo scorso anno, dopo 9 anni, è uscito il nuovo album dei Cani, che si intitola ironicamente Post Mortem. A me, se c'è una cosa che piace, sono veramente i riferimenti ironici, diciamo così, a quella che può essere un po' la propria biografia, la propria produzione. Per quanto appunto dai Cani in poi la musica è cambiata, intanto dire musica indipendente è un'altra cosa, non si parla più di distribuzione, ma si parla proprio di uno stile e anche di un gergo. Forse da quei cantautori lì, dal 2010 in poi, si parla ancora in maniera più specifica alla generazione di riferimento. Vi spiego, quando parliamo di Vasco Rossi o di De Gregori, le canzoni sembrano parlare un po' a tutti, no? Sembra quasi che siano canzoni che raccontano l'amore, la vita, la separazione, il tutto, i massimi sistemi per capirci. E le canzoni di invece I Cani, ma anche appunto Coez, cantautori più giovani, più legati forse alle generazioni più recenti, alla generazione Z, diciamolo così, parlano espressamente a loro, quindi parlano di una condizione di adesso, caratteristica che si riesce a spiegare nell'uso di certe parole, ma anche di certe immagini nei video. E il perfetto esempio di questo è una ragazza che arriva dall'Inghilterra e che davvero potrebbe essere una delle rivelazioni dell'anno. Parla di una generazione in cui le persone che fino a questo momento si sono sentite messe un po' da parte, sono state considerate

strane, i freak, anche se poi lei li chiama freak con due perché sono i suoi fan che lei chiama proprio così, sono quelli che adesso si prendono non tanto la rivincita, ma se non altro la possibilità di esprimere se stessi con grande naturalezza. Lei si chiama Mick e questo è il suo nuovo singolo, visto che sentiremo molto parlare di lei, una personalità travolgente. Questa è Beautiful Freaks su Radio 1.

Meek, Beautiful Freak, Georgia Meek, una personalità travolgente, non chiamatela nuova promessa perché lei è sulle scene musicali già da tanti anni, ha un passato veramente difficile, questa ragazza viene da una famiglia molto povera, quindi lei molto spesso ha raccontato di sapere bene che cosa significa essere emarginati, messi un po' da parte, e proprio per questo ha deciso di diventare la voce, l'espressione di una generazione come quella di adesso, che vuole esaltare la diversità, che vuole esaltare la propria autodeterminazione, l'autodeterminazione di ciascuno, perché non ci siano persone messe in un angolo e perché si possa veramente, anche con la musica, anche con questo messaggio, combattere qualunque forma di bullismo. Questa canzone dice: noi siamo i bellissimi strani della situazione, e quando si pensa alle persone strane, appunto, fino a qualche tempo fa si pensava a qualcuno che magari non si riusciva a conoscere bene, adesso si pensa a quelle persone che possono esprimere qualcosa di diverso da quella che è l'opinione comune della maggioranza, in cui qualcosa va appreso, viene appreso. Uno di quelli che è sempre stato difficile incasellare, anche se questa è una cosa che siamo portati tutti a fare, no? Vedi un artista, lo incaselli in un genere, in una personalità, ecco, lui è stato sempre difficile da definire, e sto parlando di Zucchero. Perché? Perché è un bluesman, però è italiano, allo stesso tempo è internazionale, però appunto porta avanti anche un po' la passione del nostro paese. La sua collaborazione, le sue collaborazioni internazionali hanno fatto della sua carriera veramente una grande festa. Tra l'altro, se volete saperne di più di lui, c'è un bel documentario che trovate in streaming che si intitola Zucchero Sugar Fornaciari, e vi dà la misura di quante peripezie un artista come questo abbia dovuto affrontare per poi arrivare a grandi produzioni. Mi viene in mente per esempio Zue Co, proprio quella in cui collabora con tanti artisti internazionali, all'interno del quale c'è anche una rivisitazione di una bella canzone dei Corgis, cioè Everybody's Gotta Learn Sometime, cioè tutti devono imparare qualcosa a qualcuno, perché Radio 1 Musica spesso è anche un cerchio che si chiude.

Ecco perché ci ascoltiamo proprio questa canzone qui, perché all'interno c'è anche Vanessa Carlton, che abbiamo ascoltato proprio in apertura della puntata, e questa è Indaco dagli occhi del cielo.

Occhi del cielo, tradotta da la canzone dei Corgis, Everybody's Got to Learn Sometimes. Io faccio un po' casino, perdonatemi l'aggettivo, quando passo dall'inglese all'italiano, ma è così, quando le parole in testa si confondono tra due lingue diventa difficile. E non so che cosa intende Adamo dicendomi: beh, è importante nella lingua italiana insegnare e imparare, non sono sinonimi. No, assolutamente no, c'è qualcuno che insegna e qualcuno che impara, è una questione relazionale, c'è poco da fare. Ci ha gettato in un'atmosfera quasi ovattata questa canzone di Zucchero, che prende in prestito il colore proprio indaco, che è il colore della spiritualità, per legarlo a quello che la musica riesce qualche volta a fare, cioè a farci riflettere profondamente. E c'è un'altra canzone, la canzone con cui vi saluto oggi, che è una bella riflessione su come magari quando si lavora la musica può aiutare nel pensiero, anche a tornare indietro nel tempo, no? Quindi anche un po' a distrarre, se vogliamo. Loro sono i Commodores e questa è Night Shift. Con questa io vi saluto, ringrazio Danilo Gio che è in regia, ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, vi lascio con la voce bellissima dei Commodores, arriva più tardi poi anche Italia in diretta per l'informazione. Da Barbara è tutto, ci sentiamo domattina, ciao!

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura gli sviluppi sul caso delle gemelline scomparse dalla comunità che le ospitava in Abruzzo e ritrovate ieri sera a Formia, nel Lazio. Tre persone sono finite in carcere, una è indagata.
4: Non sapevo niente, me l'hanno portato e basta.
5: Questa è la voce della signora di 80 anni che ha tenuto le sorelline al microfono di Radio 24.
4: Adesso sto male io.
5: Dice di non sapere nulla, di non uscire mai. La signora, lontana parente della madre, è indagata a piede libero. A portare le ragazzine a casa sua è stato il nonno materno, Marco D'Acunto, che ha ricevuto questa mattina all'alba la notifica del fermo che ha coinvolto anche la figlia Valentina D'Acunto, madre delle ragazzine, e il compagno della donna, Vincenzo Esposito. L'accusa per loro di sequestro di persona aggravato in concorso. Solo ieri sera il ritrovamento delle ragazzine con i militari e le forze speciali che avevano fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana signora a Formia, provincia di Latina, non lontano dalla casa della madre delle minorenni. Il ritrovamento grazie alla testimonianza di un familiare che ha deciso di parlare dopo essere stato messo alle strette dagli investigatori, spaventato dalle possibili ripercussioni. Le giovani stanno bene e sono state portate in una struttura di accoglienza protetta. Alice e Sara, 12 e 16 anni, erano scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Elena Paba, GR1.
3: Le trattative Stati Uniti-Iran proseguono a livello tecnico, i colloqui in Svizzera, finito il primo round, i paesi mediatori, Pakistan e Qatar, fanno sapere che è pronta una tabella di marcia per arrivare ad un'intesa entro 60 giorni. Decisa inoltre l'istituzione di un canale di comunicazione diretta tra Washington e Teheran per tutelare il transito di Hormuz e una cellula di collegamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Il governo britannico potrebbe essere al capolinea. Il premier laburista Starmer, prossimo alle dimissioni. La corrispondente.
6: Sono le ore più difficili per il premier Starmer. Il weekend è passato a riflettere nella tenuta di campagna con la moglie. Al telefono

0: I collaboratori più stretti, la pressione perché si dimetta subito è stata fortissima dal partito e dai suoi ministri. Anche il presidente americano Trump lo scrive su Truth. Starmer si dimetterà lunedì, ha fallito su immigrazione ed energia. La vittoria schiacciante di Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester nelle elezioni suppletive per un seggio in Parlamento, ha cambiato tutto. Starmer è debole, ha perso le elezioni amministrative, è a picco nei sondaggi. Burnham ha già preso contatti, sta preparando il suo gabinetto, vuole prendere la leadership laburista e poi essere nominato nuovo premier. Ma una transizione ordinata sta a cuore a tutte e due, non gettare il governo nel caos, lavorare per il paese e sembra dunque che il passaggio di consegne avverrà a settembre. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La guerra in Ucraina, ancora raid russi su varie parti del paese, 3 persone, tra cui un adolescente, uccisi in un attacco russo nella regione di Sumy. Droni del Cremlino hanno inoltre colpito un mercantile diretto in Ucraina, uccidendo un componente dell'equipaggio. Sull'altro lato del fronte, chiusi dalle autorità russe, gli aeroporti di Mosca dopo il lancio di una 60ina di apparecchi senza pilota da parte degli ucraini. Mondiale di calcio questa sera con diretta sulla nostra rete, secondo impegno per 2 delle favorite. Alle 23 la Francia affronta l'Iraq. Prima alle 19 l'Argentina scende in campo contro l'Austria. A 40 anni esatti dalla sfida del 22 giugno dell'86, quando nei quarti di finale dei mondiali in Messico la squadra sudamericana batteva l'Inghilterra con 2 reti storiche del suo capitano Diego Maradona. La prima fu quella segnata con la cosiddetta mano de Dios. Poi arrivò il gol del secolo che riviviamo nella radiocronaca di Sandro Ciotti.
2: Recupera palla il centrocampo argentino, dà ancora a Maradona, si difende bene tra 2 avversari Maradona e si avvia nella posizione di alla destra, palla al piede, evita anche Buzzi, si porta in area di rigore, grandioso, rete, la più bella rete mai vista in questo mondiale, 4 uomini passati in dribbling con un movimento di accentramento dalla tre quarti destra verso l'area di rigore avversaria.
1: 4 serate a tutta musica a Roma per il Team Summer Hits.
3: E se il nostro poi non fosse amore, giuro, io non ti lascerei.
1: Decine di artisti sul palco, questa sera c'è attesa per Achille Lauro che dopo aver presentato il singolo Che tesoro che sei con Antonello Venditti ha annunciato sorprese anche per l'appuntamento di Piazza del Popolo. Fino a mercoledì i live, poi dal 17 luglio 4 serate su Rai 1 alla conduzione Carlo Conti e Andrea De Logo, sentiamoli.
4: Suona la freschezza, l'energia, l'allegria.
5: Sarà veramente un evento per tutti.
3: Sei bella come ti vuoi.
1: Le 10.05, ci fermiamo qui, vi lascio a tutti in classe, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
6: Tutti in classe.
7: Le 10.05 di lunedì 22 giugno, buongiorno, bentornati a tutti in classe da Paola Guarnieri, ultima puntata dell'anno, torniamo a settembre, sfruttiamo quest'ultima occasione per approfondire una serie di temi che hanno scandito l'anno, che ci lasciamo alle spalle e che sicuramente accompagneranno quello che inizierà a settembre. Per capire, come mi ha suggerito l'ospite che è qui accanto a noi oggi, come il nostro sistema di istruzione e formazione stia attraversando una tempesta perfetta all'incrocio tra varie trasformazioni, sfide epocali, digitale, anagrafica, per dirne un paio. L'ospite, interlocutore d'eccezione di cui parlo oggi, è un gradito ritorno. Torna a trovarci ad un anno esatto dall'ultima volta, era l'ultima puntata del 2025, inaugurando, come ci siamo detti quando abbiamo immaginato questa puntata, una bella consuetudine. Francesco Profumo, buongiorno, benvenuto, grazie.
8: Grazie anche per questo ritorno. È sempre bello, no, tornare dove si è stati nel passato e poi anche cercare di capire se qualcosa è cambiato.
7: E adesso lo capiremo.
8: Bene.
7: I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere sms e whatsapp. Siamo su Rai Play Sound, potete riascoltare quest'ultima puntata e tutte quelle che l'hanno preceduta in questo anno. Mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tuttiinclasse@rai.it. Allora, dicevamo, Francesco Profumo, la scuola, il mondo dell'istruzione lo conosce da tutti i punti di vista, è stato docente al Politecnico di Torino, rettore al Politecnico di Torino, presidente del CNR, ministro dell'istruzione e dell'università, quando i due ministeri erano accorpati, era il 2012, diciamo tra la fine del 2011 e l'aprile del 2013, da dicembre 2024 è presidente della Fondazione Rettore.

0: Peggio Children, di cui si è parlato più o meno un mese fa, si è tornato a parlare del modello Reggio di Loris Malaguzzi, perché la principessa Kate Middleton ha voluto nel primo suo viaggio all'estero andare lì dove è nata la cultura dell'infanzia pedagogica, dell'infanzia nel vero senso della parola. Ne parleremo, ministro e professor Profumo. Prima però partiamo da quello che sta accadendo nelle scuole italiane in questi giorni. Esame di maturità, siamo esattamente nel passaggio tra gli scritti e l'orale. Domani partono gli orali modificati dal ministro Valditara in questa tornata di esame. E innanzitutto mi piacerebbe capire, visto che si è tanto parlato nei giorni scorsi delle tracce, se lei della prima prova d'italiano, essenzialmente, se lei si ricorda qualcosa, un aneddoto una delle tracce che hanno scandito la maturità del 2012, quando lei era ministro, che è rimasta particolarmente impressa, su cui aveva puntato, che avrebbe voluto fare anche magari.
1: Beh, intanto c'è una grande differenza. Noi allora non avevamo ancora pensato che la maturità fosse un percorso di passaggio. Pensavamo che fosse la conclusione di un periodo, e quindi come tale le tracce erano tracce sul sapere, e quindi da questo punto di vista, guardandola con questi 12-13 anni di differenza, trovo le tracce di questo anno molto più moderne. Diciamo che da questo punto di vista è una cosa buona, direi.
0: Al suo tempo io le ho guardate, c'era Montale, c'era Hannah Arendt, c'era Steve Jobs.
1: Certo, l'eccezione era Steve Jobs. Tutti gli altri erano molto nella tradizione. Se noi oggi andiamo a vedere le proposte che sono state fatte ai nostri studenti, sono in 7 settori diversi, che vanno dalla comunicazione scientifica alla geopolitica, naturalmente al tema istituzionale. Secondo me molto centrata è stata anche quella sullo scritto del presidente Saragat sul tema della Costituzione. Se dovessi
0: che
1: dire,
0: ha beato tutti i pronostici.
1: Se dovessi dire, se fossi io stato uno studente, avrei fatto quello anche in questo momento di discussione. Quindi da questo punto di vista credo che sia stato un buon passaggio. Quello che probabilmente bisognerà fare nei prossimi anni è pensare che il sapere oggi è molto disponibile. Quindi i ragazzi hanno questa opportunità di acquisire sapere, però dobbiamo capire se loro, in questa prima loro presentazione come uomini e come donne, in cui si presenteranno da soli, avranno acquisito quella capacità critica e quella capacità di giudizio per dire se una cosa è vera o una cosa è falsa. Credo che quindi siamo in una fase di passaggio molto importante anche dell'esame di maturità, non solo di quello, di tutto.
0: Che andrebbe rivisto, secondo lei, anche per quanto riguarda l'impianto scritto orale? Ne abbiamo parlato anche nell'ultima puntata con Marco Bollettino, preside a Ivrea, e interrogandoci anche nel confronto con i modelli internazionali, gli A-level inglesi, per esempio, che sono su alcune materie. Noi cosa dovremmo fare?
1: Allora, noi abbiamo un sistema troppo rigido e che è figlio del Novecento. Il Novecento è stato il secolo in cui l'educazione era il sapere, perché il sapere non era disponibile e noi quindi avevamo bisogno di verificare in qualche modo se i nostri giovani avevano imparato abbastanza. Adesso nel XXI secolo non è più il secolo, non sarà il secolo delle risposte, sarà il secolo delle domande. Perché? Perché il sapere è molto disponibile. Io dico che siamo oggi nella grande seconda rivoluzione di Gutenberg. La prima è stata quando siamo passati dalla trasmissione orale al libro, fondamentalmente. Oggi abbiamo questo sapere che è distribuito, che non è certificato, che quindi abbiamo bisogno che i nostri ragazzi e le nostre ragazze siano in grado di acquisirlo, di dire che cosa serve, cosa non serve, di cosa hanno bisogno.
0: E qual è un modo perché loro dimostrino di saperlo fare?
1: Beh, questa cosa bisogna accompagnarla, è un processo non semplice, è un processo che deve iniziare fino a dei bambini piccolissimi. In fondo poi ci passeremo attraverso Reggio Children

0: Ma Reggio Emilia è questo approccio meraviglioso in cui i bambini imparano a fare domande.
1: Andiamoci direttamente a Reggio Emilia. A metà maggio Kate Middleton decide, come diceva all'inizio, di andare a vedere questo modello che poi ha varcato e si è moltiplicato in tutto il mondo. Sono 3.500 le scuole nel mondo che adottano il metodo di Reggio, quello che ha fissato Loris Malaguzzi. Lei ne ha scritto in quell'occasione, ha detto, è il riconoscimento che l'educazione è una delle grandi questioni politiche del nostro tempo. E devo dire, due giorni fa il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera di Kate Middleton in cui lei riconosceva esattamente quello che diceva lei. Cioè lei diceva: ok, io ho imparato dai bambini la gioia, la speranza, lo stupore, ma ho imparato anche di come la comunità di Reggio sia in ascolto dei bambini, e questo ascolto fa la differenza in termini proprio politici di società.
0: Questo è un tema centrale di tutto quello che a Reggio viene identificato non tanto come un metodo, perché un metodo lo si replica così com'è, e invece un approccio si adatta a dove viene poi riutilizzato. Le faccio un estremo: se l'approccio di Reggio Emilia viene utilizzato in Africa, chiaramente ha delle basi che sono molto diverse di quando fu applicato o adesso che è applicato a Reggio, e quindi il tema dell'approccio è fondamentale, nel senso che gli elementi sono gli stessi, ma naturalmente sono contestualizzati, certo, all'interno. Quindi questo è un tema a cui il Malaguzzi fece già allora una grandissima attenzione, e oggi più che mai, perché significa rispettare i territori, rispettare le tradizioni, mettere anche nella condizione che le nuove generazioni non perdano il loro legame con il loro territorio. Questo secondo me è un tema di rispetto che noi dobbiamo conservare. E comunque questo approccio è un approccio che valorizza tutti quei linguaggi dei bambini che sono un contenitore iniziale, che è già pieno, è un contenitore però che deve essere poi attivato, ed è attivato con questo immaginifico che Loris Malaguzzi fu capace di esprimere, dei 100 linguaggi. E allora lui disse che i bambini normalmente ne hanno pochi che sono attivati, e quindi attraverso quelli poi loro fanno la loro vita.
1: Nel frattempo ci ha raggiunto, qui ci sta raggiungendo in studio Federico Mello, collega del giornale radio, che lo sentiremo tra poco. Ha scritto un libro in cui elogia la sua esperienza di bocciato. Tra l'altro lui, per il giornale radio, Federico, accomodati, ha seguito proprio la trasferta di Kate Middleton a Reggio Emilia, quindi ha ascoltato pienamente, ha vissuto quello che lei ci sta raccontando. Professor Profumo, Federico, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno.
1: Nel frattempo però, questa lezione, professor Profumo, questa lezione meravigliosa e molto attuale di Loris Malaguzzi, unita a quella di Maria Montessori, che è un altro pezzo della nostra cultura pedagogica dell'infanzia che abbiamo portato in tutto il mondo, che tutto il mondo ci invidia, abbiamo fatto scuola, però ce la siamo dimenticata. Guardiamo a quella che è la situazione anche quantitativa, numerica, degli asili nel nostro paese, e c'è tanto da lavorare. Abbiamo perso, perché ormai siamo a giugno 2026, il target del PNRR, siamo alla scadenza, avevamo 4 miliardi e mezzo da spendere di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sugli asili, 264.000 posti che dovevano essere creati, sono stati ridotti a 150.000 con 3 miliardi e rotti, non siamo riusciti ad ottenere neanche quel target, siamo molto sotto il 45%, che è il nuovo target che l'Unione Europea ha fissato per il 2030, cioè domani. Perché non ci riusciamo?
0: Guardi, quando partì il PNRR andai nel sud dell'Italia, e ricordo bene che andai anche in Basilicata e andai a parlare con alcuni sindaci, perché i sindaci sono le persone che attraverso i comuni gestiscono i nidi, e in qualche caso gestiscono anche le scuole dell'infanzia. Dico in qualche caso perché nel caso delle scuole dell'infanzia ne possono essere o comunali o statali. E quindi parlando con loro, alcuni di loro io li avevo conosciuti quando ero al Ministero,

0: e aveva una certa consuetudine, disse: ah, questa è una buona occasione. E loro vidi che erano un po' tristi. E io dissi: ma come mai mi guardi così? Disse: perché certamente c'è un tema di spendere i soldi, e questo è un tema, però questo è solo un pezzetto iniziale di questa storia. Bisogna trovare la modalità con cui queste risorse investite diventano un patrimonio per migliorare il sistema educativo, in questo caso.
1: Quindi vuol dire avere lo sguardo lungo.
0: E lo sguardo lungo da che cosa è dato? Che le risorse sono una cosa importante, ma più importante sono le competenze delle persone e la disponibilità delle persone. E loro allora mi dissero: vedrai che quei soldi lì non potranno essere spesi tutti, e la maggior parte di quelli che saranno spesi saranno per riqualificare i esili che già esistono, dove c'è l'organico e quindi c'è la possibilità di dare continuità. Pochi invece saranno utilizzati per nuovi esili, per nuove scuole dell'infanzia, per nuovi nidi, perché purtroppo poi non ci sono le persone per poterli gestire successivamente. Quindi questo è un tema.
1: Amara profezia.
0: È stata un'amara profezia, però è una profezia che noi dovremmo guardare con un occhio lungo e cercare di capire come si fa a migliorare.
1: A proposito di occhio lungo, prima di andare da Federico Mello, c'è un tema che abbiamo evocato prima parlando della maturità e del fatto che i ragazzi devono imparare, trovando le nozioni dappertutto, allora devono capire cosa fare di questa informazione, di questo sapere che ormai è ovunque, no? L'intelligenza artificiale è lo strumento che lo rende possibile. Anche di questo lei ha anche parlato e si occupa ancora adesso. Nel ricostruire le competenze che il mondo del lavoro chiede agli studenti e che non trova, la scuola ha un ruolo fondamentale. È lì che si devono fermare, altrimenti perdiamo un altro treno, così come con gli asili.
0: Sì, sul tema dei nostri giovani noi abbiamo due elementi sui quali noi dobbiamo fare una riflessione, poi un terzo più generale di cui dirò dopo. Allora, noi abbiamo moltissimi dei nostri giovani che non hanno lavoro e nello stesso tempo ci sono disponibilità di lavoro in settori in cui non ci sono le competenze, quindi c'è quello che viene chiamato mismatching. Quindi bisogna che ci guardiamo un po' in giro. In realtà il Ministero lo ha fatto.
1: Con la riforma del 4+2.
0: Con la riforma, diciamo, degli istituti tecnici, questo. Perché dico che bisogna che ci guardiamo un po' intorno? Perché proprio vicini a noi, la Svizzera, la Germania e l'Austria, sono paesi in cui da moltissimi anni noi non abbiamo dei percorsi di serie A e dei percorsi di serie B. Ma abbiamo l'educazione che è un tutt'uno. E credo che questo sia di nuovo uno di quei temi, mi lasci un po' dire, di tipo culturale.
1: Per questo Valditara, con una provocazione, forse aveva detto: vorrei che si chiamassero gli istituti tecnici, chiamiamoli licei.
0: Allora, mi sembra che questo sia un po' troppo, nel senso che in quei paesi di cui dicevamo si chiamano tutti università, uno sono un'università e le altre sono università tecniche. Secondo me questo è un modo equilibrato di mantenere però anche quelle che sono le differenze di sostanza. Dopodiché io lo dico con una certa attenzione: se io guardo le mie mani, io non ho calli e ho lavorato per 50 anni all'università, ho fatto sempre questo mestiere bellissimo, bello che io potessi scegliere. Per insegnare in quel tipo di scuole lì bisogna che le persone abbiano un po' di calli, perché i mestieri si insegnano attraverso questa cosa, e quindi le persone debbono avere delle esperienze che vengono dall'industria e possibilmente dall'industria di un certo tipo, cioè di innovativa.
1: Che è quello che un po' sta succedendo. Il modello a cui si guarda è quello degli ITS, altro segmento formativo su cui il PNRR ci ha permesso di investire molto. L'ultimo investimento un mese fa, 77 milioni, e che è quello che ha fatto da modello nel pensare la filiera tecnico-professionale. Lì, insomma, ci stiamo muovendo bene. Passo la parola a Federico Mello, che ho anticipato a proposito di competenze e come stare a galla nel miglior modo possibile nel mondo, anche dopo essere caduti.

0: Federico l'ha raccontato partendo dalla sua esperienza personale nel libro Elogio della bocciatura. Siamo anche qui molto attuali, in periodo di scrutini, qualcuno andando a scuola scoprirà di essere stato bocciato. A me, Federico, quello che ha colpito leggendo il libro, una delle cose che tiro fuori è l'estrema parzialità che tu hai ritrovato fin dalla scuola del giudizio di un professore, di tanti professori. Com'è possibile, io mi sono chiesta, che uno studente che alle elementari, alle medie viene elogiato, descritto come di grandi capacità, di grande vivacità mentale, e poi viene bocciato in terza superiore? Questo ci dice qualcosa. Noi ci confrontiamo nella vita con la parzialità del giudizio. Per un ragazzo di 15 anni però fa più male, decide un destino.
1: Diciamo un destino no, perché in effetti c'è stato un
0: riscatto, sei la prova che non è
1: esatto, io ma tanti altri sono gli esempi, e devo dirti che colpisce, parlando con le persone, spesso si incontra qualcuno che con fare emozionato, no, ti dice: c'è quella professoressa che mi ha cambiato la vita, no? C'è quell'insegnante senza il quale non sarei quello che sono. Allora la mia domanda è stata anche: e chi quell'insegnante non lo incontra? Perché in effetti a me non è successo, se non appunto nei primi anni di elementare. Poi la mia maestra andò in pensione ed è stato solo una cosa: siete la peggiore classe che avete,
0: lacrime e sangue.
1: Allora, quindi l'idea ovviamente della bocciatura è un'idea che riguarda ad ampio spettro il tema del fallimento, il tema dell'errore. E prima si parlava giustamente di Reggio Emilia e dei 100 linguaggi dei bambini, ma anche alle superiori, forse non 100, ma le intelligenze sono tante. Ci sono intelligenze, no, interpersonali.
0: Il diavolo, tu nel libro lo chiami,
1: sì,
0: il tuo diavolo.
1: Del diavolo, ma diciamo anche da un punto di vista scientifico, spesso la scuola riconosce solo la intelligenza un po' linguistica e quella logico-matematica, mentre tutta una serie di altre competenze non vengono prese in considerazione. Io racconto nel libro che in quarto superiore, nella mia scuola, aprimo un giornalino e poi ci venne chiuso dal preside, no? E io dico: ma a scuola non andavo bene, non studiavo, mi bocciarono, ma magari quel giornalino poteva essere una forma di espressione per me. Allora perché il preside, invece di dire: ragazzi, state attenti a non insultare compagni, a fare le cose per bene, ce l'ha chiuso, no? Come esempio di... E poi scrivo nel libro: ci ho messo 20 anni a diventare un giornalista professionista. Magari poteva essere prima.
0: Non capire le cose. A lei è capitato, professor Profumo, non dico di essere bocciato o rimandato, ma di non essere visto, o al contrario di essere visto e di aver capito a ritroso che lì c'era il germoglio di quello che sarebbe diventato, il seme di quello che sarebbe diventato?
2: Io vengo da... ho studiato in una città piccola che è Savona, in cui fortunatamente forse queste cose non ci sono, o c'erano poco, raramente. Era anche la città di Pertini, questo forse un po' ha aiutato da questo punto di vista. Però ho sentito raccontare molte volte di situazioni di questo genere. Io credo che allora c'è stato, diciamo che nel Novecento, c'è stata una scuola che pensavamo che dovesse essere selettiva. Probabilmente quel mondo lì è finito. Abbiamo bisogno di avere una scuola che sia inclusiva e accompagnante, perché i famosi 100 linguaggi di cui parla Loris, che quando l'ho sentito la prima volta dissi: ma è una bella metafora, però chissà che cosa significa. Però se uno la ripensa poi in situazioni come la sua, probabilmente capisce che uno di quei 100 linguaggi probabilmente è quello di saper fare un giornalino. Però il giornalino non è che sia così spontaneo, ha bisogno di essere un po' accompagnato. E quindi in questa scuola moderna, o in questa piattaforma educativa moderna che io mi immagino e che spero che possa veramente partire, ci devono essere proprio questi modelli di flessibilità, di attenzione, diciamo di personalizzazione.
0: Che è una parola...
2: È una parola interessante, una persona anche in questa era in cui, vabbè, sembra che tutto sia intelligenza artificiale, adesso non dobbiamo enfatizzare troppo questa cosa, però indubbiamente ci sono strumenti che possono personalizzare molto di più di quanto non fosse nella mia scuola. Io vengo da una scuola molto rigida, molto che aveva poi anche degli elementi positivi, io non mi lamento, però oggi certamente c'è questa possibilità di accompagnare alcuni di quei linguaggi.

0: che non sono i primi tre o quattro, quelli che noi normalmente...
1: Italiano, matematica, lingua straniera.
0: E che possono essere altrettanto importanti, o forse più importanti, perché ci sono molti ragazzi che hanno questi linguaggi inespressi

0: scopre di essere stato bocciato. Tu ne metti insieme tanti nel libro, sì. Margherita Hack, Alberto Angela.
1: Non solo, devo dire, per l'uscita del libro, che ha avuto anche un'eco mediatica che non mi aspettavo, sto ricevendo messaggi inaspettati dal vincitore del premio Davide Donatello al grande funzionario di Stato, e tutti mi dicono un po'. Anch'io sono stato bocciato. Non solo, mi scrivono anche un po' i genitori, cosa devo dire, cosa dobbiamo fare. Allora, la cosa che io un po' dico a tutti in questo elogio della bocciatura, che è un titolo provocatorio, ma che è pensato per parlare con un ragazzo, un po' sfidarlo, un ragazzo, una ragazza bocciata, no? L'idea è proprio questa, di allargare un po' l'inquadratura, no? Cioè capire che adesso, ovviamente, in questi giorni, un ragazzo che ha ricevuto un giudizio così severo,
0: sembra
1: che la vita finisca qua. C'è questo tema della vergogna, tornare in classe l'anno prossimo con compagni che sanno che sei ripetente, un po' con questa lettera scarlatta in fronte, no? Invece allargare l'inquadratura, capire che la vita è lunga, è l'esempio appunto di successo. Se pensiamo, Alberto Angela è stato bocciato, uno dice vabbè, ma allora anch'io ho una speranza.
0: E poi Margherita Hack,
1: ma c'è Niccolò Ammanniti, ci sono davvero
0: Tullio
1: De Mauro in italiano, ci sono Massimo Recalcati, lo famoso psicanalista. Allora il tema è anche un po' che è legato ai linguaggi e tangente il tema dei talenti, secondo me. Quindi ognuno di noi ha una predisposizione, un daimon, no? Io mi rifaccio un po' alla saggezza greca, quindi è un daimon che è un qualcosa che diviene facile, e magari il ragazzo bravo, che ne so, a cucinare non è stato mandato all'alberghiero, o piuttosto quella, la ragazza che sa disegnare, per forza i nonni l'hanno dovuto
0: e mandare. Speriamo che vengano visti questi talenti. Federico Mello, grazie, grazie al professor Francesco Profumo, noi vi auguriamo buona estate, torniamo a settembre, linea Radio 1, l'estate in diretta, da Paola Guarnieri, passate una buona estate.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.30 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A21 nel tratto Torino-Brescia, code per 4 km, Broni-Stradella e Castel-San Giovanni in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A4 nel tratto Milano-Brescia, code a tratti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. In Liguria in A10, 1 km di coda tra Genova-Voltri e lo svincolo Genova-Aeroporto in direzione del capoluogo ligure. In A1 nel tratto Bologna-Firenze, 4 km di coda per incidente tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento alla 11 in direzione di Bologna. In A14, 1 km di coda tra Val Vibrata e lo svincolo Teramo-Giulianova in direzione di Pescara. A Roma, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per incidente alla diramazione Roma Sud in direzione dell'Appia. Continuando a scendere sulla tangenziale di Napoli, code tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Infine in A3 la Napoli-Salerno, traffico rallentato tra Torre del Greco e lo svincolo San Giorgio a Cremano in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.
5: Buongiorno, buon lunedì 22 giugno. Benvenuti da Emanuela Ronziti e da
6: Gabriele Brocari. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata. Buongiorno anche a tutta la squadra che ci accompagna in questa lunga mattinata insieme. Saluto subito in redazione Laura Nerozzi, Valentina Lorusso, Cristiana Faitati, Grazia Navella e Claudio Urbani. La nostra regista Mimmi Micocci, alla parte tecnica c'è Emanuele Di Cavio.
5: Bene, allora, oggi ampia pagina di attualità in apertura, gli ultimi aggiornamenti sul ritrovamento delle due sorelle scomparse in Abruzzo nella notte del 6 e 7 giugno, ma poi parleremo anche delle trattative in corso che si sono chiuse tra gli Stati Uniti e l'Iran in Svizzera. Ci verrà a trovare anche un ospite famoso, una star del suo settore, che ci porterà a conoscere con le sue opere avveniristiche tanti luoghi d'Italia e del mondo. E poi torneremo come ogni lunedì a parlare di

0: animali con uno spazio a loro dedicato. Vi porteremo a conoscere anche uno dei lavori più antichi della storia e poi tanti ospiti musicali, vero Gabriele?
1: Eh sì, la musica non manca assolutamente su Rai Radio 1, anzi cominciamo proprio da quella. Vi ricordo il contatto per la nostra linea WhatsApp sempre aperta per gli ascoltatori, 335-699-2949. Si parte con Call It di Soleroy. I don't wanna call.

0: Soleroy con Collit alle 10.36 qui su Rai Radio 1 per l'Italia in diretta. Emanuela.
1: E allora partiamo con la notizia che ci ha lasciato per giorni e giorni con il fiato sospeso e ora ci fa tirare un sospiro di sollievo: il ritrovamento delle due sorelle di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno. Ma per tutti gli aggiornamenti abbiamo qui in studio la collega Elena Pabba della redazione Cronaca. Benvenuta.
2: Benvenuta a voi. Sì, è finita per fortuna bene, è finita bene questa storia che, come dicevi, insomma, ci ha preoccupato non poco. Sentivamo nei giorni scorsi, lo dicevo poco fa con te, che appunto la madre piangeva, si disperava, invece appunto purtroppo da una parte insomma siamo contenti, ovviamente adesso c'è la procura che dovrà andare avanti. Io però farei ascoltare subito la voce della signora di 80 anni dove queste bambine, ragazzine, sono state per tutti questi giorni.
3: Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, io non esco già da me stessa, mi dispiace, no? Ma adesso sto male io.
2: Adesso sta male lei, dice che non sapeva nulla, non si era resa conto, anche lei ovviamente adesso è indagata a piede libero. E sono arrivati questa mattina all'alba ovviamente insomma la procura ha ricevuto questa mattina delle notifiche di fermo, scusate, per Marco D'Acunto, che è il nonno che le avrebbe portate a casa di questa signora.
1: Sono state ritrovate a Formia, giusto?
2: Sì, a Formia, in questa casa che è vicino dove abita la mamma, tra l'altro. Quindi abbiamo detto tre fermi questa mattina per Marco D'Acunto, quindi il nonno delle ragazzine, per la figlia, quindi madre delle ragazzine, Valentina D'Acunto, e il compagno della donna che è

0: Vincenzo Esposito. L'accusa per loro è di sequestro di persona aggravato in concorso. Solo ieri, come dicevamo, sono state ritrovate a casa di questa signora. Le forze dell'ordine hanno fatto un grande lavoro. Il ritrovamento è stato possibile anche grazie a un familiare che ha deciso di parlare dopo essere stato un po' messo alle strette dagli investigatori e spaventato ovviamente dalle ripercussioni. Anche per noi è un po' difficile comprendere perché abbia fatto questa cosa la madre. Non poteva certo tenere le bimbe per sempre nascoste. Le giovani, le ragazzine stanno bene, sono state portate in una struttura protetta, e ricordiamolo, hanno 12 e 16 anni, quindi sono piccoline, si trovavano nella casa famiglia di Civatella Alfedena, nel cuore del parco d'Abruzzo, erano sparite nella notte e le ricerche avevano impegnato tantissime persone in tutta Italia, tra l'altro non soltanto in questa regione. Alle 11.45 ci sarà la conferenza stampa alla Procura di Sulmona per capire un po' i dettagli di questa operazione.
1: Bene, grazie ad Elena Paba, torneremo oggi pomeriggio con Germana Brizzolari e Claudio De Tommaso, sempre con l'Italia in diretta, ad aggiornarvi su questo tema. Grazie. E ora apriamo la finestra sul conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Dopo la firma del 17 giugno nel memorandum d'intesa il 21 giugno, quindi c'è stato il primo round di colloqui a Lucerna, in Svizzera, tra le delegazioni americane e iraniane, terminato nella notte. L'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato una tabella di marcia per giungere ad un accordo definitivo che ponga fine alla guerra entro 60 giorni. Sullo sfondo la situazione complessa anche tra Israele e Libano, che mina la stabilità. Ma la situazione, insomma, in divenire. Ne parliamo con Lorenzo Trombetta, è il corrispondente ANSA e l'IMES per il Medio Oriente, che dovremmo avere in linea.
2: Lo stiamo collegando in questo momento, pare che ci sia. Lorenzo, ci sei? Ci senti?
3: Ci sono.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, una situazione ancora, insomma, in divenire, complessa. Sembrerebbe che il primo round quindi sia andato bene, ma in realtà sembrerebbe di no. Insomma, come stanno realmente le cose?
3: Sono dei negoziati difficili, come sapevamo, e continueranno a esserlo. Sul terreno la situazione si muove in qualche modo, il terreno in questo momento sta dettando un po' i ritmi dello stesso negoziato, anche perché l'Iran ha legato il contesto libanese con l'occupazione militare israeliana del Libano al buon esito globale della trattativa. Quindi abbiamo visto in queste settimane fluttuare, diciamo, il centro del negoziato attorno a vari temi. Hormuz è ovviamente il tema, ma non è soltanto quello. Però in questo momento il sud del Libano con l'occupazione militare israeliana sembra essere il fulcro di questa situazione, e devo dire che nelle ultime 24 ore ci sono stati comunque nuovi raid aerei israeliani, nuove vittime. Insomma, la situazione nel sud del Libano effettivamente è particolarmente difficile.
1: Ecco, quindi insomma, a che punto siamo però da un punto di vista, ecco, di trattative? Questi accordi andranno a buon fine secondo questo scenario?
3: Allora, i 60 giorni che si sono dati di tempo del memorandum d'intesa sono 2 mesi, che sono pochi, però in realtà all'interno di questi 2 mesi ci possono essere tanti sviluppi. È davvero difficile oggi dire se andranno a buon fine. Cosa intendiamo andranno a buon fine? Se riusciremo ad arrivare alla fine di questi 2 mesi con la tenuta di un cessate il fuoco globale, ovvero Iran e Israele e Stati Uniti non si attaccano a vicenda, questi tre attori, credo di sì. Credo che le parti non abbiano intenzione in questi 2 mesi di ritornare a lanci di missili e raid aerei sull'Iran e su Israele in maniera così intensa come l'abbiamo vista nel passato, però questo è un pezzetto del negoziato. Tutto il negoziato si muove non soltanto su Hormuz, ma si muove sulla capacità del sistema di potere iraniano di tenere in qualche modo il suo controllo del paese. Tutto era nato, almeno ufficialmente, anche per il rispetto dei diritti umani in Iran, ed è una questione totalmente, certo, ormai in qualche modo dimenticata, messa in cantina.
1: Di questo, sì, assolutamente.
3: Il tema del nucleare, i missili balistici, ma la stessa aggressione militare israeliana nel sud del Libano. Sono talmente tanti i fattori che possono muoversi che è molto difficile oggi dare una risposta su andranno o non andranno a buon fine.
1: Ecco, la situazione su Hormuz è aperto o non è aperto? So che ci sono difficoltà nel passaggio delle navi ancora.
3: Sì, c'era stato dopo l'annuncio, il memorandum d'intesa, quindi la settimana scorsa c'era stato un momento di apertura con notizie che arrivavano di ottimismo, di cauto ottimismo, perché comunque finalmente dopo mesi di interruzione le navi avevano cominciato

0: cominciato a attraversarlo lo stretto. In realtà poi, appunto, ripeto, da quando Israele comunque è tornata a non rispettare il cessato il fuoco di Libano e l'Iran ha legato i due scenari, Hormuz è stato di fatto richiuso, quindi adesso si va un po' a singhiozzo, ci sono notizie contrastanti perché poi alcune navi passano, altre no. Ma sugli effetti, diciamo, dell'economia e sulla ricaduta che ha sulle nostre vite quotidiane, in realtà Hormuz oggi è chiuso, comunque è un territorio di crisi con una guerra congelata e questo non lo rende un passaggio sicuro.
1: Certo, c'è anche una situazione siriana, no? E rimane dentro la cornice americana e difende un po' la situazione della Turchia, prossimo forse rivale di Israele.
0: Beh, il presidente Trump qualche giorno fa ha chiamato in causa il nuovo leader siriano, ricordiamolo, ex leader qaedista che ha preso il potere un anno e mezzo fa in Siria, togliendolo a un regime che durava da più di mezzo secolo, e la Siria è passata in grosso modo dentro la cornice americana, come dicevate voi, non più quella russa e iraniana. E poi sostanzialmente la Turchia è il grande protettore di questo nuovo potere siriano di Damasco. Trump l'altro giorno ha proprio chiamato in causa il leader siriano Ahmad al-Sharr, dicendogli potrebbe lui fare il lavoro sporco contro Hezbollah, visto che Israele in Libano, visto che Israele non ci riesce. In realtà questa, diciamo, pressione è stata rispedita al mittente da Damasco, ma sappiamo che l'attore principale dietro al potere di Damasco, la Turchia, non vede di buon occhio l'espansionismo israeliano in tutta la regione. Ricordiamo che Israele non occupa soltanto il sud del Libano, ma occupa ormai, senza che nessuno si stracci le vesti, anche il sud-ovest della Siria, oltre a Gaza e alla Cisgiordania. Quindi da una prospettiva turca questo, diciamo, espansionismo israeliano non è comunque ben visto, ecco perché la Turchia non vedrebbe perché dovrebbe usare un proprio cliente, quello di Damasco, per fare un favore a Israele contro Hezbollah in Libano.
1: Bene, grazie, ringrazio Lorenzo Trombetta, corrispondente ANSA e l'IMES per il Medio Oriente, per tutti gli aggiornamenti, grazie.
0: Grazie a voi.
1: E dicevamo, una situazione molto complessa e continua a destabilizzare gli accordi di pace in Libano, dove abbiamo Azzurra Meringolo, inviata della redazione esteri del giornale Radio. Azzurra.
2: Buongiorno Azzurra.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
1: Allora, dove ti trovi e com'è la situazione sul campo?
3: Sì, noi siamo arrivati con Massimo Vasciaveo a Beirut, che nei fatti è il campo di prova, no, della diplomazia, quindi se i colloqui reggeranno, le trattative andranno avanti, nei fatti si deciderà proprio qui, cioè se nel sud del Libano riprenderanno i combattimenti o meno. Ieri c'è stato un ultimo raid israeliano all'alba con 7 persone uccise nel sud e nella zona orientale del paese. Da quel momento c'è una calma vigile sospesa, non ci sono stati nuovi attacchi, però appunto, come vi dicevo, il paese è con il fiato sospeso e i toni tra le parti in conflitto sono ancora molto accesi. Il premier Netanyahu peraltro l'ha ripetuto proprio poco fa, anche il ministro degli esteri israeliano respingono l'ipotesi di ritirarsi dai territori occupati durante questa guerra in Libano. Parliamo almeno di una fascia del 6% del paese, e al contempo anche Hezbollah, il leader di Hezbollah Naim Qassem, ha detto che Israele è lo stato aggressore, che deve abbandonare il sud del Libano e che non si può creare nessuna zona cuscinetto o zona, come dice Israele, di sicurezza nel sud del Libano. Aggiornamenti di questa mattina: il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal vicepresidente statunitense Vance e dal primo ministro del Qatar Al-Thani, proprio allo scopo di consolidare il cessato il fuoco nel sud del Libano e di lavorare alla creazione di quella che da ieri sera si chiama un'apposita cellula per mantenere il cessato il fuoco nel sud del Libano. Proprio oggi la delegazione israeliana e quella libanese voleranno a Washington per riprendere le trattative. Sì. Sono trattative che la milizia sciita Hezbollah condanna e poco fa ha pubblicato un nuovo comunicato proprio al riguardo, dove dice non ci si può attendere nulla di buono, di positivo da questi negoziati, perché il punto di partenza è sbagliato.

0: l'obiettivo di chi tratta e la resa la sottomissione del Libano è ratificare quanto Washington impone, accendo condizioni che confiscano la sovranità del paese. Quindi, come capite, ci sono due fronti aperti. Uno è quello tra Libano e Israele, anzi più corretto dire tra Hezbollah e sì. Israele nel sud del paese, e poi al contempo c'è il fronte interno, perché le istituzioni vogliono anche combattere nei fatti il controllo militare che Hezbollah ha del sud, cercando di trasferirlo finalmente all'esercito libanese.
1: Bene, grazie ad Azzurra Meringolo, inviata della redazione esteri del giornale Radio.
2: Grazie
3: a voi.

0: Mandare tutto all'aria, brano nato dalla collaborazione tra Marco Mengoni e Calcutta, un brano di un paio d'anni fa che abbiamo riascoltato quando sono le 10.51, siamo sempre l'Italia in diretta qui su Rai Radio 1 e adesso un'altra pagina ancora sempre di importanza, diciamo se vogliamo, politica estera, giusto?
1: Esatto, continuiamo a parlare del conflitto in Medio Oriente, ma chi ne paga di più le conseguenze? Oggi pomeriggio al Senato si terrà un incontro dibattito dal titolo L'accordo e i diritti. Abbiamo in collegamento Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno senatore.
1: Ecco, allora, lo scenario aperto dal negoziato risponde alle richieste di libertà che vengono dalla società civile in Iran, dal popolo?
2: Ma intanto il negoziato è messo in pericolo dagli stessi negoziatori, per cui stiamo seguendo attimo per attimo cosa succede, con uno stretto che si apre, si chiude e con una attesa di almeno un paio di mesi di dialogo, confronto e chissà quant'altro tra Stati Uniti e Iran. Quindi diciamo intanto la cornice è una cornice molto accidentata. È chiaro che in questo contesto le persone, la società civile iraniana, le persone che hanno protestato, che sono scese in piazza, che sono andate nelle università, le donne,

0: vita libertà restano sotto le macerie del regime, per cui per loro non è cambiato niente. Si è pure detto a un certo momento che l'operazione americana era per facilitare una sollevazione della società civile, ma insomma era una delle tante scuse e dei tanti pretesti che sono stati utilizzati per giustificare l'intervento. Di fatto le persone continuano ad andare in carcere, le persone continuano a essere uccise con la pena capitale, le persone stanno nelle case per mesi e per settimane e settimane, sono stati bloccati tutti i collegamenti elettronici, tecnologici, social con l'esterno. Cioè, in sostanza, adesso le persone che sono contro il regime iraniano in Iran sono davvero sole.
1: Quindi un regime ancora più rafforzato.
0: Beh, di fatto da questa pace, se la vulgata occidentale è che l'Iran tutto sommato ha tenuto testa, che l'Iran tutto sommato ha portato a casa una serie di risultati, quello che ne viene è addirittura un accordo di stabilità con gli Stati Uniti, che appunto hanno attaccato Teheran e l'Iran. E beh, insomma, io che protesto, io che non sono d'accordo col regime degli Ayatollah, io che voglio vivere la mia vita, io studentessa, ma che possibilità e che aspettativa per una vita migliore, più decente, non dico più democratica, ma più libera ho da questo accordo?
1: Certo. Ma come può l'Occidente incidere sui diritti, penso, delle donne iraniane, ma anche attivisti, studenti, artisti, giornalisti, semplici cittadini che continuano a essere imprigionati, torturati, insomma condannati, rischiano la vita per le loro idee? Come possiamo noi in qualche modo incidere sul loro futuro?
0: A pochi giorni fa è stata condannata a 74 frustate una cantante perché ha fatto un concerto su YouTube. E così le persone che con lei hanno suonato e continuano a essere appunto uccisi o messi a pena capitale, artisti, sportivi, semplici cittadini. Cosa possiamo fare? È chiaro che io penso che noi dobbiamo continuare, non dimenticare quello che sta succedendo in Iran, continuare a dirlo, non smettere di parlare, non smettere di manifestare, di protestare, di fare pressione, ognuno al suo livello, di dare voce anche a queste, di nominare, di raccontare queste storie, di ascoltare, di condannare, per chi è in Parlamento, per chi si muove su un terreno internazionale, di sanzionare. Cioè quello che sta succedendo lì noi dobbiamo continuare a vederlo e con i nostri mezzi, ognuno con i propri strumenti, denunciarlo e continuare a dirlo.
1: Senta, siamo un minuto dalla chiusura tassativa. L'incontro che ci sarà anche questo pomeriggio vede anche attivisti, insomma scrittori che porteranno la loro testimonianza. Quanto è importante sentire le loro voci?
0: Ma l'idea era questa, era di dare voce direttamente a persone, sono tre donne che iraniane o di origine iraniana, che quindi hanno contatti, collegamenti, famiglie in Iran, per magari anche con sensibilità diverse tra loro, non sono un monolite, l'Iran è tutt'altro che un monolite, per dire e raccontarci e adesso che cosa succede, che cosa sta succedendo e che cosa possiamo fare. Quindi i parlamentari, i deputati, le persone che sono interessate, sì, Verranno lì ad ascoltare.
2: Bene.
1: Bene, grazie. Filippo Sergi, senatore del Partito Democratico, per essere
0: grazie
1: stato con noi.
2: E allora noi ci stiamo avviando rapidamente verso il segnale orario e poi ci sarà il giornale radio con tutte le notizie dirette dal mondo. L'Italia in diretta torna però con tanti altri argomenti,
1: tanti ospiti.
2: Cominciamo a girare anche un po' per l'Italia come piace fare a noi, tanti ospiti, quindi state con noi. Vi ricordo il numero 335 699 2949, linea GR, ci sentiamo più tardi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di

0: tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
3: Cosa avete deciso di imparare oggi?
2: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
4: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
3: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
5: Ogni stagione è piena di sorprese.
2: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour.
4: In ogni decisione presa ho messo al primo posto il paese che amo, per questo mi dimetto. Così il premier britannico Keir Starmer, parlando poco fa da Downing Street. In studio Columba Sampalmieri per parlare dunque del Regno Unito e del passo indietro del leader del Partito Laburista. Una decisione attesa, le dimissioni invocate da più parti. A spingerlo le critiche interne sul fronte economia, migrazione e welfare, il calo di popolarità, la batosta elettorale alle amministrative del 7 maggio e anche per lo scandalo della nomina dell'ambasciatore negli Stati Uniti, Mandelson, amico del pedofilo americano Epstein. In un breve discorso Starmer ha tuttavia rivendicato il lavoro del suo governo e definito la tabella di marcia per l'elezione del suo successore, probabilmente il grande favorito Andy Burnham, sindaco di Manchester, su posizioni più progressiste, che sarà nuovo leader e primo ministro. Le nomination, ha detto Starmer, chiuderanno il 9 luglio. E siamo ai negoziati sulla guerra in Medio Oriente. Poco fa le autorità svizzere hanno annunciato la ripresa immediata dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, che proseguono a livello tecnico dopo i progressi registrati nella notte.
5: Teheran ostenta fiducia, Washington per ora tace. I mediatori Qatar e Pakistan parlano di progressi e di una tabella di marcia per cercare di arrivare a un'intesa finale. E sono stati concordati meccanismi per tenere sotto controllo i fronti più spinosi. Una linea di comunicazione tra Stati Uniti e Iran su Hormuz e una cellula di coordinamento per impedire l'escalation sul fronte libanese, proprio i due dossier sui quali era tornato a tuonare nelle scorse ore il presidente statunitense Trump, gelando l'ottimismo del suo vice Vance e per qualche ora anche le speranze di pace. Il capo della Casa Bianca aveva minacciato Teheran di nuovi attacchi se Hormuz fosse stato chiuso o se Hezbollah avesse creato problemi, parole del tycoon, in Libano. La situazione nel paese dei cedri resta tesa, con Israele che esclude un suo ritiro dal sud del paese e i miliziani sciiti che invece lo esigono. E lo stesso ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce la de-escalation su quel fronte il primo banco di prova dell'accordo e intanto rivendica di aver ottenuto la sospensione di alcune sanzioni sul petrolio, la fine del blocco dello stretto e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. Davide Maggiore, GR1.
4: La cronaca, 3 arrestati e un'indagata a piede libero per il caso delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo e ritrovate ieri a Formia.

0: provincia di Latina. In carcere la madre, il compagno di lei e il nonno materno, tutti accusati di sequestro di persona in concorso. L'indagata è un'anziana lontana parente materna. Le ragazze erano in casa sua. 12 e 16 anni, Alicia e Sara erano sparite lo scorso 6 giugno dalla struttura di accoglienza alla quale erano state affidate a seguito di difficoltà familiari legate al divorzio dei genitori. Ad entrambi era stata tolta la patria potestà, poi restituita solo al padre. Gli inquirenti avevano considerato anche l'ipotesi di un allontanamento volontario. La medicina non può mai diventare serva di una morte programmata, lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza la Fondazione Jérôme Lejeune, genetista francese noto per i suoi studi sulla sindrome di Down. Il valore di una persona non dipende da ciò che realizza o produce, per questo motivo nessun medico, ha affermato il pontefice, dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Ora Papa Leone è in visita a Roma, alla sede del Programma Alimentare Mondiale. Parliamo di spazio, c'è un telescopio da salvare e la NASA organizza una missione senza precedenti per evitare che Swift Space Observatory precipiti sulla Terra.
1: È stato lanciato nel 2004 e negli ultimi 22 anni è stato fondamentale per osservare importanti fenomeni. Ora Swift, dopo tanto onorato servizio, sta gradualmente precipitando verso la Terra, ma il suo ruolo per la ricerca è talmente prezioso che per la prima volta sta organizzando una missione per salvare un telescopio spaziale. Partenza fissata il 27 giugno. Il piano prevede che il telescopio sia agganciato da una sonda e riportato sull'orbita originaria, che richiederà diversi mesi. Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione dell'INAF, è tra gli studiosi che hanno partecipato al progetto di realizzazione e utilizzo scientifico di Swift.
2: Swift è importantissima per quelli che sono conosciuti come lampi gamma, per studiare questo fenomeno particolare che ci dà un sacco di informazioni sia sulla formazione delle stelle ma anche sulla formazione del nostro universo. Swift è una missione dove c'è anche un grosso contributo italiano, perché il telescopio per i raggi X che è a bordo della missione è stato realizzato in Italia.
1: Daniele Morgera, GR1.
0: Calcio, riunita a Roma l'assemblea chiamata ad eleggere il successore di Gabriele Gravina alla guida della federazione. Favorito l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò. Lo sfidante è l'ex presidente federale Giancarlo Abete. In bocca al lupo ad entrambi, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente, così Gravina entrando all'assemblea. Sono le 11:05, ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giro alle 12, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11:06:10 secondi in questo istante, il buongiorno vi viene da Maddalena Lubini che vi parla in diretta dallo studio 5 della sede RAI del Friuli Venezia Giulia in onda sulle frequenze di Radio 1. Un buongiorno anche da Mauro Cumin alla parte tecnica. Ultima settimana con la consueta programmazione, da lunedì prossimo infatti inizieremo il nuovo palinsesto estivo e come al solito a quest'ora diamo assieme uno sguardo agli appuntamenti in programma per oggi. Fra qualche minuto a WF Venindì parleremo di prevenzione, protezione civile e gestione dei rischi. A 50 anni dal terremoto del Friuli, il nuovo manifesto Friuli 2026 rilancia la collaborazione fra istituzioni, università e professioni tecniche per affrontare le emergenze del futuro. Alle 11:20 ci sarò io con pillole di salute, parleremo dell'aumento degli episodi di violenza fra i minori, delle possibili cause educative e psicologiche di questo fenomeno e ancora della nuova biopsia ottica entrata in funzione presso la clinica dermatologica di Esugi e di Salute in Mare sin da piccoli, un originale progetto di educazione alla salute ideato dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Trieste e dedicato ai bambini che quest'estate frequenteranno i corsi Vela. A mezzogiorno, ultimo appuntamento della stagione di Ma come parli, prontuario per il linguaggio della generazione Z. Chiuderemo il nostro viaggio nel mondo dell'adolescenza ripercorrendo temi, domande e riflessioni che ci hanno accompagnato in questi mesi, uno sguardo rivolto all'estate e ai ragazzi. E arriveremo così alle 12:30 quando la linea passerà al giornale radio. Sentiamo qualche anticipazione dai

0: colleghi della redazione.
1: A Trieste è proclamato uno sciopero del personale dei ricreatori aderenti all'Unione Sindacale di Base USB e all'Unione Sindacale Italiana USICIT per l'intera giornata lavorativa. Tra le richieste, la tutela dei precari, la garanzia di sostituzione del personale con supplenti, il mantenimento in gestione diretta, il potenziamento dei servizi educativi così da evitare esternalizzazioni. Organizzato anche un presidio in Piazza Unità, avviato alle 10, a cui partecipano anche sindacati CGL, CISL, UGL. A Nimis è stata celebrata una santa messa con inizio alle 10 in commemorazione di Antonio Comelli, che fu presidente della regione dal 1976 al 1984 e gestì il modello Friuli di ricostruzione post-sisma del 1976. A Caprira del Friuli, a Villa Russizia, a inizio mattinata è stata inaugurata la 3 giorni dedicata alla conoscenza delle malattie infettive e alle nuove strategie terapeutiche e preventive. L'iniziativa si deve all'Università di Udine con referente il direttore della scuola specializzata, Carlo Tascini. Oggi in programma la Summer School di approfondimento sulle infezioni gravi, la resistenza antimicrobica e gli aspetti della ricerca.
0: Queste le principali notizie del giornale radio, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 13.30 con Finché Food, protagonisti frutti di bosco tra tradizioni alpine, biodiversità e cultura del territorio. E scopriremo anche come la frutta possa diventare materia prima per realizzare calzature artigianali. A seguire lo spazio con la grande musica di Mi chiamano Mimì, arrivato all'ultima puntata della stagione, che sarà dedicata a Mozart e alla straordinaria capacità della sua musica di raccontare la leggerezza, la felicità e le infinite sfumature dell'animo umano. Non mancheranno gli appuntamenti musicali da non perdere in regione e il consueto viaggio dentro il verde di Trieste con Nozze di Figaro. Concluderemo la nostra programmazione di oggi alle 15.15 con WFVLND, tornando a parlare di musica. Al centro della puntata la 48esima edizione di Folkest, il grande festival dedicato alla musica folk e alle culture del mondo che fino a luglio animerà numerose località del Friuli Venezia Giulia. Questa è la nostra programmazione di oggi, quindi un buon ascolto e nostra compagnia da Maddalena Lubini.
2: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
3: Un sistema che al chiappe dentro istituzioni, università e professionisti tecnici per affrontare l'intero ciclo di gestione dal rischio in mood coordinate, de prognosi e prevenzione, de preparazione e risposte e infine anche e riorganizzazione. Questa è l'impegno che ha le regioni, le università di Udine e dai professionisti tecnici con il nuovo manifesto Friul 2026, che sproietta al volin giornale la connessione entro la regione e i professionisti tecnici che state subito dopo dal terremoto dal 1976 e che ha contribuito in maniera significativa al processo di ricostruzione. Ma quali sono le caratteristiche di che connessione, di che leamp, che fas, di che modello, un modello che alle bon anche in DDV? Lo domandarin su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Marco Fornasin e regie, a un dai protagonisti dal post terremoto che ha partecipato anche ai lavori e che ha burrifuri il manifesto di Cumò. Venga stai l'ingegner Diego Carpenedo, che belgiata al 1976 al fond dai tecnici clamati di region per studiare da un punto di vista proprio tecnico celec che ha coventato in par tornare fa su. E poi è stata anche par dal group tecnico che ha accompagnato la segreteria straordinaria dal terremoto e i comuns te opere di ricostruzione. Buondì e benchiatat.
4: Buondì. Fin al 1970 volte, perché che dal 1970 volte praticamente sei diventato consigliere regionale.
3: Sì.
4: E quindi hai la giacchetta di ingegnere, l'hai picchiata in uffici e hai fatto più o meno il lavoro che avevi fatto tra i Prince Doglianis dentro la segreteria generale straordinaria come consulente, dopo l'hai fatta per 3 legislature come amministratore. Beh, ma l'era, non era nome della legislazione, l'era anche come gestione, perché la commissione speciale del terremoto entrava in tutte le questioni, se io facevo parte di una commissione con altri colleghi, insomma, ma entrava in un lavoro di decisioni operative, perché

0: come forse qualcuno ricorda, dopo il terremoto praticamente si è fatto un accordo politico in consiglio regionale, era stato un governo di maggioranza e l'opposizione, però per il terremoto si è deciduto di sospendere la tradizionale polemiche politiche, sì, e di mettersi tutti a poco il chiaro la stessa direzione.
1: Eh sì, questa è una roba che carica a recording space, no? Che sì, sì. Non è che la dialettica politica fosse morte, ma la questione terremoto lì non era dialettica, lì era dialettica, sì, ma su cercare di fama due di che bande, due di una stessa bande. Sì. Ma io volevo un po' prima, ingegnere, perché subito dopo dal 6 di mai e anche modi più dopo settembre, perché chi viene di ricordare, sì, che settembre all'estate proprio te decine forse te, anche tra la, sì, storia, sì, della ricostruzione, perciò la regione guidata, ricordando di Antonio Comelli, ha sintula di bisogno di avere una squadra di tecnici donne dal decisor politico, ingegneri, architetti, geometri e via in devanti.
0: Questa necessità vive anche in giornale di voi, non è cambiato noi, cioè non è che denti dal pubblico impiego setting tutte le competenze, anzi ogni anno capace e che resta in le AZ a risolvere i problemi amministrativi, di solito non sono aggiornati sulle ultime tecniche. E il problema era così, che volte, ma come lì, tre giorni dopo dal terremoto, ha deciso di fare un primo gruppo ristretto di consulenza, e io mi ricordo che la prima domanda è, fatta che sgruppo di consulente, c'è, cioè, vino di droppa la spendes, la roulotte, i prefabbricati
1: lì, dopo... scusi, lì si è smettus, sì, però subito all'opera, perché che già dall'estate, sì, sì, sì, la regione, sì, ha fatto un elecce, no? Dopo altro a che, settembre, no, anzi, a scugnutri pensare, però
0: dal mese di mai, ecco, ha fatto la legge 17,
1: sì, la legge,
0: che qualcuno se la riguarda, era la legge per fare un primo censimento di Giumuca Ering, la situazione da Siases, no? E una scelta, una cernite da Siases che aveva in post danz, con l'obiettivo di come dare immediatamente e preparare un tet per l'invier, che comunque era lontano, ma si sapeva che arrivava, no? E quindi questa legge di Zesiet, ripeto, è stata approvata dal Consiglio regionale in modo dal mese di mai, e ha movimentato il mese di giugno, facendo andare un gruppo di tecnici coinvolti, anche che tutti non dipendenze regionali, tecnici.
1: Liber professionisti, sì, insomma.
0: Sì, sì, liber professionisti, sì, sì. Che erano la Sternes, che avevi una scheda già precompilata, ai laving dei paesi, facevi la scheda di ogni fabbricato, la che si diceva le opere da fare, il contributo, eccetera. E si è partito subito, proprio per vei velocemente, potrei contare su un chiases per droppare durante l'inviere. Il problema è che il lavoro sei fatto con le regole, con le norme che erano in vigore in quel tempo, si sono dimostrate del tutto inadatte con il terremoto di settembre.
1: È stato, e lì ci avevo fatta allora?
0: Un collaudo disastroso, sì, e deciso di lasciare perdere le norme nazionali, di mettersi tal chiave, di fare riparazioni antisismiche. L'etichetta ha subito, mi è tutto d'accordo, ma si trattava di mettere i denti la sostanza che su queste etichette, no? E vi deciduto di studiare, di venire fuori. Qualcuno l'ha detto che erano le strade sbagliate, ma alla fine guai chi non avesse intolette che decisione è, perché è proprio che dopo, siccome le Siases che erano crollate, ricostruite, che erano riparate, aveva induti il timbro di essi antisismiche, sì, basandosi proprio su che scelte lì, che si è deciso di confermare i paesi nella formula di mettere in sicurezza e confermare l'impianto urbanistico esistente, mentre la teoria che prima era comandava,

0: che è a Droppade nel Belice, in Sicilia, terremoto di votanti prima dal nostro, ma anche dopo la roba dal Vajont, no? Erano robe, nome della Sicilia.
1: Sì, allora fa la grande città di una trabanda.
0: Come che roba, le robe vecchie, insomma, allora l'idea che si faceva good news.
1: Ingegnere, e un minuto poi, allora, dunque, che sgrobs di tecnici tra e all'area anche lui, sì, che hanno aiutato a fare la sless, anzi, ha dato in continuous perché si tornasse a fare su in maniera antisismica, perché prima non era in lesa dell'Iener. Un'ultima roba, ma proprio te vinc post secondi, che sgrob di tecnici all'area anche a disposizione, fino a 70 volte, forse anche dopo, ai comuni anche, i lavis anche ai comuni?
0: No, i comuni salere un atti si cercare di gruppo A, quel che scriveva le norme, e gruppi B, che andavano una ventina, quindi complessivamente tra i disance oltre 500 persone, che erano addestrati per droppare la nuova normativa, perché ecco, se avessi mandato in comune spicciui la nuova normativa, tutti noi si dicevano, ma qui è buono di droppare queste norme, allora vi mandate questi.
1: O vindi si era capito, dunque un po' di text che fa la norma e dopo andite i vignin accompagnaus per metterla in pratica. Grazie un grumo, scogni si era, ma grazie per questa esperienza vivuta in prima persona che come resta di attualità. Un saluto a lui e a Duci di Antonella Lanfrit con Ugo Nicoletti e par tecniche. No, si torna a sentire domani.

0: regole di salute. Consigli pratici per vivere meglio. Buongiorno, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati e sintonizzati sulle frequenze di Radio 1 Rai, pronti a partire con una nuova puntata di Pillole di Salute. Un buongiorno anche da Caterina Cabrelli, oggi alla parte tecnica. Sono molti gli argomenti in scaletta e quindi direi di iniziare subito. Negli ultimi anni la cronaca ci ha consegnato immagini che fino a poco tempo fa sembravano eccezionali e che oggi rischiano di diventare quasi ordinarie. Adolescenti che girano con coltelli in tasca, risse riprese con i cellulari e immediatamente condivise sui social, aggressioni che nascono da conflitti apparentemente banali e degenerano in violenza. C'è un dato che colpisce più di tutti: in 10 anni le denunce, gli arresti di minori per porto abusivo di armi sono aumentate di oltre il 400%. E dietro questo numero non c'è soltanto un problema di ordine pubblico, c'è una domanda più profonda che riguarda il modo in cui stanno crescendo i nostri ragazzi, il rapporto con l'autorità, la gestione della frustrazione, il peso dei social e il ruolo degli adulti. Quando un adolescente sente il bisogno di portare con sé un coltello, che cosa sta realmente comunicando e soprattutto quali responsabilità abbiamo come comunità educativa? E ne parliamo questa mattina con la dottoressa Filomena Labriola, pedagogista ed ex giudice onorario minorile. Buongiorno dottoressa, ben arrivata.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: E la dottoressa Donatella Loiacono, psicologa, psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia dell'età evolutiva. Buongiorno anche a lei, dottoressa, ben arrivata.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Partiremo dai dati, certo, ma cercando di andare oltre la cronaca per comprendere le radici culturali e sociali di un fenomeno che riguarda tutti. Allora, cominciamo con la dottoressa Labriola. Ecco, un incremento del 455% in 10 anni è un dato, devo dire, impressionante. Ecco, dal punto di vista pedagogico e sociale, come si è passati dall'arma legata alla criminalità organizzata all'arma intesa come un codice di comunicazione quotidiano e capillare fra i giovanissimi?
1: Beh, certo, le motivazioni e le variabili sono tante. Il dato è preoccupante e necessita di essere interpretato. I cambiamenti della società sono stati assolutamente rilevanti e il problema fondamentale è che, appunto, come diceva lei, non è più

0: un dato identitario solamente di un'appartenenza a un gruppo deviante o delinquenziale. È diventato proprio un codice comunicativo l'aggressività, la violenza. E sicuramente in questo i social e tutta la parte, diciamo, legata al web ha avuto la sua notevole importanza, perché fa da cassa di risonanza. Il problema fondamentale è la gestione di emozioni come paura, rabbia, vergogna, umiliazione, appunto come viene poi gestita a livello comportamentale e come risposta sia tra pari, ma soprattutto il dato ancora più preoccupante, questa violenza a cui abbiamo assistito tra un adolescente, un giovane, e rispetto a una figura che dovrebbe avere in sé autorevolezza, quale per esempio il docente.
1: Ci sono dei segnali premonitori chiari che noi possiamo osservare?
0: Sicuramente all'interno della famiglia quello che bisognerebbe fare, ma ovviamente senza dare lì prescrizioni, è sicuramente un'osservazione costante del comportamento. Qualsiasi cambiamento, silenzio, risposte di tipo aggressivi, ma addirittura chiusura, qualsiasi cambiamento dovrebbe essere notato, ma da un genitore che è attento appunto alla crescita, perché questo poi è un dato, credo, importante e condivisibile, che viviamo forse in una società in cui l'adulto, appunto in una società performante, l'adulto probabilmente potrebbe essere distratto, cioè non, il genitore competente non è il genitore tecnico, perché non tutti possiamo essere tecnici, ma è il genitore attento, perché l'attenzione non arriva all'improvviso, è un iter, è una crescita che inizia proprio dalla nascita. Si parla sempre della questione dell'autorevolezza, che è un concetto spot, ma che è pieno di significati. Allora, nel momento in cui noi non rappresentiamo più delle guide autorevoli, e l'autorevolezza si costruisce su un tipo di relazione educativa che non nasce dal nulla.
1: Dottoressa Loiacono, perché un oggetto letale come il coltello si trasforma per un adolescente in un accessorio identitario? Quale vuoto psicologico o magari bisogno di affermazione esistenziale colma quell'arma nella mente di un ragazzo?
2: Diciamo che ovviamente per molti adolescenti in difficoltà, poi alla fine il coltello non è un'arma, no? È una risposta ad un vuoto. Cioè, quando un ragazzo non dispone di strumenti simbolici proprio adeguati per affermare la propria esistenza, la propria identità, quando manca il riconoscimento, l'appartenenza, l'autostima non è costruita su basi solide, cerca un oggetto che parli al posto suo. E quindi il coltello alla fine ci racconta che cosa? Io esisto, io conto, io sono pericoloso, no? Sono potente e quindi reale. È chiaro che è un'identità protesica, è un'aggiunta, è costruita dall'esterno, perché quella interna è fragile, oppure non si è mai consolidata sufficientemente. Clinicamente diciamo che parliamo di una ferita narcisistica molto profonda, che poi trova nell'arma una forma di contenimento, ma che è paradossale ovviamente, perché non può essere quella corretta, però diciamo si aiuta così l'adolescente, può essere il coltello come qualsiasi altra forma di deriva aggressiva, no? Non solo l'oggetto, ma il comportamento che effettivamente rimanda a qualcosa di particolarmente destrutturato.
1: Abbiamo osservato che spesso i conflitti nascono e si scatenano per questioni apparentemente banali, no? Allora sembra quasi che ci sia un'incapacità nei ragazzi di tollerare la frustrazione di un no, di un fallimento. Noi siamo figli del no. La nostra generazione. Ecco, cosa accade a questa generazione a livello psicologico quando un adolescente non sa gestire questa frustrazione e mette in atto atteggiamenti così violenti?
2: La frustrazione è insopportabile quando non è stata metabolizzata gradualmente, cioè non l'abbiamo esperita durante la nostra vita, fin dai primi momenti. Se un bambino non ha imparato nei suoi contesti di crescita che si sopravvive ad un no e che quindi la delusione non ti distrugge, Se questo non è successo, il suo sistema nervoso registra ogni ostacolo come una minaccia esistenziale. Traborda, è generalizzato. L'acting out violento, quindi, è la via più corta tra un'emozione intollerabile, perché non riesco a sopportarlo, e la mia scarica. E quindi parto con la mia aggressività. Quindi non c'è la parte di riflessione, perché si va direttamente in cortocircuito. L'adolescente non è che pensa su una

0: Il vocabolario emotivo non è stato costruito. La comunità educante e la comunità clinica anche richiama a gran voce un'educazione emotiva. È importantissima partire gradualmente da un contenimento emotivo, da un pensiero, cioè ci devi pensare a quello che sta accadendo, e questo lo possiamo fare sin dai primi anni di vita. Una famiglia che non sa dire no, non è una famiglia amorevole, eh? Molto spesso noi adulti non siamo coerenti, però non parlo solo di famiglia, eh? Qua c'è anche l'agenzia educativa a scuola, ci sono le agenzie educative sportive che pure in questi anni sono cresciute tantissimo, cioè tutti gli adulti dovrebbero parlare lo stesso linguaggio. E vi devo dire, da psicoterapeuta che segue tantissime famiglie e cerca di interloquire in maniera diversa con l'istituzione scuola, l'istituzione sport, spesso e volentieri le famiglie seguono e tutto il resto del mondo no. E quindi tante volte un'educazione anche a questo stile di linguaggio coerente, i ragazzi vogliono coerenza da parte degli adulti, sicuramente dei limiti, ma dei limiti coerenti che valgano per tutti e non solo per alcuni, e in ogni circostanza, non solo in alcune circostanze. Quello che è cambiato negli ultimi 10 anni è la scarsissima fiducia nel mondo degli adulti. Questo è un fatto, non è un'idea.
1: Parlavamo appunto della vecchia famiglia normativa alla famiglia di oggi, famiglia come viene chiamata affettiva. Come può una famiglia rimanere affettiva, attenta alle emozioni, senza però abdicare a quel fondamentale ruolo normativo e alla somministrazione dei famosi no necessari alla crescita?
2: Allora, purtroppo questa dicotomia di classificazione tra famiglia normativa e famiglia affettiva sembra un po' spaventare, anche perché soprattutto si dà un'accezione negativa alla famiglia appunto normativa e positiva a quella affettiva, o viceversa. Non si ragiona così quando si parla di sviluppo di competenze o di supporto alle genitorialità o di educazione in genere. Sicuramente di tipologie di famiglie oggi, anche diciamo a livello sociologico, ne abbiamo di diverse. Però se vogliamo restare nella dicotomia normativo affettivo, il problema centrale resta quello che non si tratta di scegliere un'azione partitica, ecco, sto da questa parte o sto da quell'altra parte. È uno sviluppo, è un'impostazione che parte, come abbiamo evidenziato entrambe, dall'inizio, e che cerca di bilanciare, cioè essere affettivi non vuol dire essere, diciamo, dei dolcini che non riescono a dire di no, visto che si è parlato di adultità. All'adulto coerente, innanzitutto la coerenza si insegna e si supporta, perché anche l'adulto ha bisogno non solo di percorsi di sostegno alla genitorialità, ma quando è necessario anche di percorsi, diciamo, più clinici, psicoterapeutici. È chiaro che se noi dobbiamo parlare di violenza giovanile è necessario porre lo sguardo all'adultità. Non a caso, tornando indietro, il sistema integrato 06, quindi pensare a un percorso educativo e formativo per i bambini dai 0, che ovviamente è una cifra simbolica, se si sta semplicemente a indicare la precocità degli interventi, ai 6 anni, non deve nascere per un bisogno di conciliazione vita-lavoro. Beh, creiamo molti più servizi dedicati all'infanzia, perché noi dobbiamo andare a lavorare e li dobbiamo lasciare da qualche parte. Il sistema integrato 06 parte proprio per offrire dei servizi di supporto ai piccolini strutturati, tant'è vero che si parla addirittura di istruzione, ma anche per garantire dei percorsi di sostegno pedagogico ed emotivo alla genitorialità, chi costruisce il percorso. Io direi di superare questa dicotomia drastica, ma di lavorare appunto sullo sviluppo di competenze emotive fin dall'inizio.
1: A tutto ciò però c'è un terzo ospite scomodo, che sono i social, questa iperconnessione, questa reputazione online e tutto ciò che, insomma, conosciamo bene, no, riguardo a questa esposizione digitale.
2: La questione social diventa importante per due ordini di ragione. Uno, perché può diventare appunto la cassa di risonanza rispetto, diciamo, a quello che avviene. Infatti

0: negli episodi noi vediamo, riusciamo a vedere i video perché c'è qualcuno che riprende. Allora in quel caso gli altri diventano degli spettatori e contemporaneamente dei registi, ma non degli attori responsabili di quello che sta accadendo. Il social ovviamente costruisce delle identità iperconnesse e spesso al social è affidato la nostra identità. Quindi io mi affermo, mi identifico, sono qualcosa, esisto, perché ricevo un feedback che può essere like, ma come tanti altri strumenti che sono legati al social. L'altra ragione, che qui arriviamo al discorso della disponibilità, molti ragazzi non sono a conoscenza, e me ne sono resa conto sia nella mia esperienza nella giustizia che nei vari sportelli d'ascolto gestiti nelle scuole, che i ragazzi dai 14 anni molto spesso, e probabilmente se ne dimenticano anche i genitori, sono responsabili delle loro azioni penali e quindi sono punibili per quello che avviene. Quindi in quel momento in cui per esempio avviene un fenomeno di aggressione, di violenza fino ad arrivare agli omicidi, si riprende, non solo noi diventiamo dei registi di quello che sta avvenendo, non certo degli attori responsabili che intervengono in altra maniera, si dà cassa di risonanza a quello che sta avvenendo e quindi andiamo a sottolineare che noi siamo qualcuno, ecco, quindi anche questo discorso della vergogna, dell'umiliazione, cioè io come reagisco al gesto di aggressività, perché anche quella è competenza emotiva e se ne parlava all'inizio, ma sono punibile per quello che sta accadendo, sia perché non ho fatto niente, sia perché ho registrato, sia perché ho pubblicato quello che è avvenuto, che può sembrare una parte positiva, ma non lo è assolutamente. Ecco, per questo credo che, pur sostenendo che la scuola non debba essere oberata di compiti educativi, perché altrimenti dimentica il compito di istruire i ragazzi, però nelle famose 33 ore, perché stiamo parlando di ragazzi grandi, nelle 33 ore annuali di educazione civica, beh, questi aspetti, certamente c'è molta educazione digitale nelle scuole, però il problema è che bisogna insistere su questi aspetti legati alla punibilità dei loro gesti, ma non in ottica appunto di repressione, ma sempre in un'ottica di responsabilità.
1: Chiaro. Dottoressa Lo Iacono, stiamo quasi alle battute finali, ma quale cortocircuito cognitivo avviene quando la percezione della realtà viene totalmente distorta dallo schermo?
2: È effettivamente una vera e propria dissociazione funzionale, no? Perché i ragazzi si costruiscono questo sé grandioso, un sé gonfiato, curato e performativo, come diceva giustamente la dottoressa Labriola, che amplifica moltissimo, quindi il riconoscimento offre qualcosa che la realtà spesso non garantisce, no? La visibilità immediata, i like, i commenti, i follower, quindi tutto quello che è particolarmente negativo, la rissa, la prepotenza, le armi, anche mostrate, genera molto più engagement del positivo, no? Questo lo vediamo anche tra noi adulti, siamo sempre molto attenti alle cose negative, certo, un po' meno, certo, a quelle positive. E anche il cervello adolescente, che già è predisposto alla ricerca di sensazioni forti, alla gratificazione immediata, apprende rapidamente questa equazione: provocare è uguale esistere. Quindi il cortocircuito cognitivo proprio avviene quando lo schermo smette di essere una finestra sulla realtà, ma diventa la realtà, cioè io vivo grazie a quello schermo. È proprio una dissociazione funzionale all'oggetto. Chi filma e condivide un atto violento lo sta già vivendo come un contenuto mediale, ma non come un fatto umano. Ogni vittima, per perdere la sua dimensione di persona, diventa un soggetto del video, della clip. È una derealizzazione che è psicologicamente veramente pericolosissima ed è la stessa dinamica che poi noi troviamo anche nelle forme più strutturate dei quadri antisociali gravi, e ne abbiamo, ma tanti, perché purtroppo la rete abbassa la soglia empatica e quindi alimenta l'idea che si possa essere impunibili. Beh, i ragazzi devono sapere che non sono impunibili. Lo spazio digitale ha anch'esso delle conseguenze. Certo, non possiamo punire a prescindere, no? A me piace cominciare forse i corsi di formazione sul tema con questa frase di Foucault: sorvegliare e punire non redime. Disciplina i corpi, però non trasforma le menti.

0: per un adolescente che magari ha avuto a sua volta una storia di rifiuto, di abbandono, di umiliazione, la punizione severa non è altro che l'ennesima conferma del suo messaggio già interiorizzato: il mondo è nemico, nessuno mi capisce, devo difendermi o devo attaccare. Quindi rischia di cronicizzare esattamente quello che noi vogliamo eliminare. Vogliamo eliminare la rabbia, la cesura, l'identità deviante? E non lo facciamo in questo modo. Quindi la pena può e deve esistere, però da sola purtroppo non basta. Serve un lavoro sulla mente, e sono d'accordo che deve essere un lavoro multidisciplinare, a più voci, perché c'è l'aspetto educativo, c'è l'aspetto curativo, psicoterapeutico, vero e proprio, ma ancor prima quello di promuovere salute mentale e di prevenire tutto questo. La differenza tra promozione e prevenzione spesso non si conosce. La promozione è l'azione sui fattori positivi, perché ogni comunità educante ne ha, ogni famiglia ne ha, ogni soggetto ha delle risorse, quindi facciamo crescere quelle, famoso empowerment, mentre la prevenzione significa lavorare sui fattori di rischio. Noi sappiamo che quel target di popolazione è esposto a un rischio, dobbiamo lavorare affinché non si sviluppi poi la patologia.
1: È chiaro che infatti la dottoressa Labriola, quasi appunto come provocazione proposta, invoca un esercito di educatori, no dottoressa, anziché certo. La militarizzazione del territorio, quindi un esercito di professionisti a disposizione.
2: Certo. In realtà in quella frase c'è appunto l'esigenza di promuovere la presenza di figure professionali che sono dedicate alla cura e al prendersi cura. Che sono due concetti che sembrano distanti, ma devono lavorare assolutamente insieme, proprio nell'ottica di cui ci parlava la dottoressa Leo Iacono, di prevenzione e di promozione, perché non possiamo pensare che famiglia, scuola, ma anche altri contesti che spesso agiscono in una logica quasi schizofrenica, cioè ognuno va per conto suo e in mezzo c'è la persona, in questo caso l'adolescente o il bambino. In quell'affermazione c'è proprio l'esigenza di dotare scuole e altri servizi di personale formato a curare, a prendersi cura, che vada a supportare, perché se noi parliamo di sviluppo di competenze, lo sviluppo di competenze richiede un percorso di apprendimento. Chiaro. Che poi si può diversificare, ma chi lo deve gestire? Gli insegnanti, che sono già oberati dalla
1: certo,
2: loro
1: ma
2: competenze
1: certo.
2: disciplinari,
1: certo.
2: Perché hanno delle competenze disciplinari, perché altrimenti se noi pensiamo che con dei decreti o agendo appunto sulla repressione, la punizione, abbiamo risultati o riusciamo ad avere la funzione deterrente, beh, i dati come quelli della violenza giovanile, ma come anche quelli citati prima del femminicidio, contrastano queste ipotesi.
1: Chiaro. Io vi ringrazio per essere state a Pilloli di Salute, grazie alla dottoressa Filomena Labriola, pedagogista, e grazie alla dottoressa Donatella Lo Iacono, psicologa, psicoterapeuta. Grazie, torneremo su questi argomenti.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
3: Pillole di Salute.
1: Negli ultimi anni la medicina ha compiuto enormi progressi nella capacità di vedere all'interno del corpo umano senza ricorrere a procedure invasive. Una delle sfide più importanti riguarda proprio la dermatologia, dove la diagnosi definitiva di molte lesioni cutanee richiede ancora oggi una biopsia e l'esame istologico del tessuto prelevato. E Asugi ha recentemente acquisito una nuova tecnologia denominata LC-OCT, una sorta di biopsia OCT, che consente di osservare la struttura della pelle in vivo, in tempo reale e con un livello di dettaglio molto elevato, senza bisturi e senza prelievi. Un'innovazione che potrebbe contribuire a rendere le diagnosi più rapide, più precise e meno invasive per i pazienti. E ne parliamo questa mattina con il dottor Marco Zanette, dermatologo e venerologo presso la clinica dermatologica di Asugi. Buongiorno dottore, ben arrivato.
4: Buongiorno a lei.
1: Ecco, quando si parla di biopsia ottica si rischia di immaginare qualcosa di futuristico. In realtà, che cosa vede concretamente il dermatologo attraverso questa tecnologia e che cosa, diciamo, la distingue dagli altri strumenti?

0: strumenti diagnostici utilizzati fino ad oggi?
1: Allora, l'LCOCT, che starebbe per tomografia coerenza ottica confocale a campo di linea, è un nuovo strumento recentemente introdotto, che si basa, diciamo, sull'utilizzo della luce inviata, diciamo, come segnale sulla cute, e analizza praticamente il riflesso dei tessuti delle lesioni esaminate, dando delle immagini che presentano una risoluzione molto elevata a livello cellulare, quindi che si avvicina molto a quello che farebbe un anatomopatologo, per capirci, con l'esame istologico di un pezzo operatorio, senza però necessitare, appunto, di eseguire degli interventi chirurgici e quindi dei tagli sulla cute. Per questo si può definire biopsia ottica. E chiaramente questo è uno strumento molto utile, molto innovativo, sia per il medico ma in primis per il paziente, in quanto, appunto, non richiede delle procedure invasive, non richiede l'utilizzo di radiazioni e permette di avere una definizione delle lesioni analizzate molto dettagliata, e permette quindi delle diagnosi precoci, più precise, più accurate, senza, appunto, necessitare di approcci invasivi.
0: Per decenni, diciamo, la biopsia tradizionale è stata considerata il riferimento diagnostico fondamentale. Siamo di fronte a una tecnologia destinata a sostituire alcune biopsie, oppure è uno strumento che aiuta voi medici a selezionare meglio i casi che poi ne hanno realmente bisogno?
1: Chiaramente la biopsia con l'esame istopatologico rimane il gold standard per la diagnosi definitiva delle lesioni cutanee, in particolare in ambito oncologico tumorale, però sicuramente questo strumento si inserisce a metà tra l'esame clinico dermoscopico classico e l'esame istologico eseguito dall'anatomopatologo. Questo permette ovviamente di ridurre il numero di biopsie, quindi di interventi chirurgici non strettamente necessari, e permette di dirimere meglio la diagnosi a livello dermatologico. Questo può essere utile soprattutto per lesioni localizzate in sedi anatomiche delicate e sensibili a livello estetico-funzionale, come il volto, per esempio, in cui sicuramente risparmiare un intervento chirurgico che lascia comunque inevitabilmente un esito cicatriziale sicuramente, diciamo, è molto d'aiuto per la qualità delle cure del paziente.
0: Uno degli aspetti più interessanti riguarda probabilmente il monitoraggio nel tempo, no? Che cosa cambia per una persona che deve sottoporsi a controlli frequenti o seguire terapie dermatologiche di lunga durata? Ecco, viene utilizzato questo LCOCT?
1: Allora, questo strumento, diciamo, è disponibile attualmente prevalentemente in centri ospedalieri universitari di ricerca, quindi non è ancora diffuso in modo capillare a livello territoriale, anche perché necessita di una certa preparazione per utilizzarlo nel modo corretto. Però sicuramente in pazienti selezionati che hanno un elevato rischio di sviluppare tumori cutanei, soprattutto, questo può essere d'aiuto sia nella diagnosi, diciamo, sul momento, che nel monitoraggio di lesioni sospette, e quindi per evitare anche, diciamo, di ricorrere a numerosi interventi chirurgici quando non necessario. Quindi sicuramente aiuta a ridurre l'invasività dell'approccio dermatologico sulle lesioni cutanee tumorali, e non solo, ma anche può aiutare, può essere di supporto non solo per la diagnosi per il dermatologo, ma può essere d'aiuto anche per il dermochirurgo, per il chirurgo plastico, perché esistono delle forme tumorali con dei margini non ben definiti, e l'LCOCT permette di definire meglio i margini di queste lesioni sfumate e quindi di avere un approccio chirurgico meno invasivo possibile.
0: In conclusione, dottore, l'LCOCT sembra inserirsi in una forse tendenza più ampia della medicina di oggi, cioè ottenere sempre più informazioni riducendo al minimo l'invasività degli esami. Secondo lei stiamo assistendo a un cambiamento culturale nel modo di fare diagnosi, oltre che ovviamente a un progresso tecnologico?
1: Certo, questo sicuramente è un progresso tecnologico molto impattante sulla gestione delle cure del paziente, in quanto la medicina in generale sta andando verso un'epoca sempre meno invasiva, sempre più precisa, quindi di

0: parla di medicina di precisione e sicuramente questo strumento aiuta in questo senso e permette di ottenere delle cure sempre più personalizzate, più precise e soprattutto delle diagnosi precoci che, come sappiamo, soprattutto nella dermatologia oncologica hanno un impatto fondamentale sulla qualità di vita del paziente.
1: Grazie, grazie al dottor Marco Zanette, dermatologo, venereologo presso la Clinica Dermatologica di Asugi. Grazie dottore per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, alla prossima.
2: Pillole di salute.
1: Chiudiamo con Mare Vele questa puntata di Pillole di Salute che segna anche il termine della stagione. Dalla prossima settimana infatti prenderà il via il palinsesto estivo e noi lo facciamo però ancora un po' parlando di un progetto che unisce sport, educazione e prevenzione. Ogni estate migliaia di bambini e ragazzi frequentano corsi di vela e trascorrono molte ore all'aria aperta, a contatto con sole, vento e mare. Un'esperienza formativa e sportiva che può diventare anche un'occasione per imparare a prendersi cura della propria salute. E nasce da quest'idea il progetto Salute in Mare sin da piccoli, ideato dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche della Salute dell'Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con Asugi, la Federazione Italiana della Vela e l'Immaginario Scientifico. L'obiettivo è avvicinare i bambini ai temi della prevenzione e della sicurezza, insegnando a riconoscere e gestire soprattutto situazioni che possono verificarsi durante le attività in mare. E ne parliamo questa mattina con il professor Federico Berton, medico e coordinatore del progetto. Buongiorno professore, ben arrivato.
3: Eccoci, buongiorno, grazie per l'invito, grazie dell'opportunità.
1: Siamo abituati a pensare all'educazione sanitaria come qualcosa che riguarda gli adulti. Allora, come nasce l'idea di portare concetti di prevenzione e salute direttamente nelle scuole vela di Trieste provincia, di rivolgersi a bambini tra i 6 e i 12, 13 anni?
3: Certo, guardi, innanzitutto l'antefatto è che, come probabilmente sapete, l'università ha tra le proprie mission quella dell'impegno pubblico e sociale, quindi cosa significa mettere a disposizione della cittadinanza, del benessere della cittadinanza, le competenze e la propria scienza rivolta appunto a migliorare il benessere dei cittadini. E come meglio approcciarsi se non iniziare appunto fin da piccoli ad instillare quelle che sono le pillole di salute, perché stiamo parlando di una fascia d'età veramente precoce, dove andare a portare chiaramente con terminologie, con concetti, con tematiche alla portata di questa fascia d'età, già una sensibilizzazione di quelli che sono aspetti talvolta già noti, ma magari dati in chiave o comunque presentati da professionisti della salute, in modo tale che già fin da piccoli appunto si possa andare a depositare questo semino che si chiama prevenzione, che si chiama sensibilità a temi della salute, soprattutto in dinamiche, se vogliamo, i cosiddetti sport all'aperto, sport appunto anche in mare, in acqua, in cui diciamo potenziali pericoli possono essere magari più rilevanti rispetto ad altre attività appunto estive o dei centri estivi e post scolastici.
1: Ecco, nel progetto si parla di ustioni, disidratazione, traumi minori e altre situazioni tipiche dell'ambiente marino. Ecco, quali sono, secondo voi medici, gli errori che osservate più frequentemente nei giovani e nelle famiglie quando si affrontano lunghe giornate all'aperto durante l'estate?
3: Ma sa, più che chiamarli errori possiamo definirle disattenzioni o distrazioni che sono peraltro punite, se vogliamo, sono più rilevanti laddove le condizioni ambientali appunto vanno a calcare la mano, ad evidenziare dei comportamenti che diversamente disposti in altre temperature, in altre esposizioni solari non sono assolutamente influenti. E quindi vediamo come già il concetto si immagini della sete, la percezione di sete è già un segnale che arriva successivamente a una soglia di disidratazione. In altre parole, dovremo idratarci prima ancora di percepire il senso della sete. E proprio appunto in giovani, dove l'attività diventa coinvolgente, ma anche una distrazione a quelle che sono magari delle necessità viscerali,

0: fisiologiche, è bene sottolineare come per esempio sia importante andarci a idratare costantemente, quindi banalmente per il bambino, per il giovane, portarsi la borraccia, averla sempre con sé, diventa come un monito alla continua idratazione. Così come anche sentiamo, forse facendo una considerazione di genere, i maschietti magari hanno più difficoltà ad accettare la crema, il filtro solare elevato, no? Quindi vediamo sempre magari il genitore che cerca di seguire, no? Classiche scenette da spiaggia. Ecco che soprattutto quando andiamo a effettuare uno sport che ci espone all'irradiazione solare, sappiamo bene come elementi come il cappellino, degli eventuali indumenti con filtri UV o lo stesso filtro solare siano assolutamente importanti per scongiurare quelli che sono appunto le ustioni solari, così come anche dei filtri UV adeguati, parlo di occhiali da sole, possono aiutare a scongiurare eventuali irritazioni a livello oculare e congiuntivale. Quindi magari sono delle condizioni, degli avvertimenti, dei consigli già noti che fanno parte anche del sapere comune. Ma come forse avrà visto, andiamo a proporre anche delle attenzioni specifiche, per esempio le meduse, come non andarle appunto a solleticare per non procurarci appunto un'irritazione, e soprattutto, questo è un altro aspetto, laddove ci si manifestino delle condizioni magari più allarmanti, più pericolose, più difficili da gestire, ecco che il consiglio è sempre quello di rivolgersi all'adulto, che ovviamente deve prendere le dovute attenzioni.
1: In queste settimane di scuola vela voi terrete queste lezioni, però uno degli aspetti più interessanti è che i bambini non saranno solo semplici destinatari di informazioni, ma verranno coinvolti in modo attivo attraverso un gioco speciale, così, no, professore?
0: Sì, è stata, devo dire, un'esperienza altamente positiva, interessante per me e per tutto il gruppo di docenti che mi ha aiutato in questa esperienza, la collaborazione con l'immaginario scientifico. L'immaginario scientifico è stato ed è come collaboratore con l'Università di Trieste ed è stato capace di trasformare quella che possiamo definire come una lezione, un insieme di argomenti, in un vero e proprio gioco.
1: Ecco, io ricordo appunto che Salute in Mare sin da piccoli è un progetto che coinvolge molti specialisti, pediatri, anestesisti, ortopedici, odontoiatri, oculisti, tutti voi vi siete messi a disposizione con questo approccio multidisciplinare dei bambini che andrete a incontrare. E allora, guardando in conclusione, guardando al futuro, pensa che magari questa iniziativa possa veramente diventare un modello replicabile anche in altri contesti?
0: Ma guardi, questo è un aspetto assolutamente auspicabile, e le dico, quando si inizia con un'iniziativa, con un'idea, poi se virtuosa a macchia d'olio, si spera questa possa evolvere, migliorarsi e anche declinarsi in altri aspetti. Si è parlato anche di esportarla anche a livelli più avanzati, quindi nella vera agonistica, ma anche con altri colleghi si è detto perché non somministrarla anche ad altri sport. E la chiave sicuramente dell'età evolutiva diventa rilevante nella prevenzione, perché si inizia fin da piccoli, appunto pensiamo ai ragazzini che vanno in bicicletta, se indossano il casco fin da ora diventerà innaturale non indossarlo in età adulta. Sicuramente, e non lo dico io, ce lo dice la letteratura, l'educazione precoce porta sicuramente dei vantaggi, e quindi, tornando alla sua domanda, spero vivamente che possa essere appunto un trigger, uno stimolo a chi come me si occupa di salute e di poter proporre questo modello, declinarlo, esportarlo, spacchettarlo e migliorarlo in tutte le declinazioni possibili, sempre con un outcome finale che è quello appunto del benessere della città, delle persone e ancora di più dei bambini, dei giovani.
1: Bene, io ringrazio il professor Federico Berton, medico, coordinatore di In Salute in Mare sin da piccoli, e buon vento a questo punto, professore.
0: Grazie e a tutti voi. Buona giornata.
1: Con la puntata di oggi si conclude un percorso iniziato 9 mesi fa, 9 mesi in cui abbiamo provato a raccontare la salute andando oltre la malattia, parlando di prevenzione, ricerca, stili di vita, emozioni e qualità della vita. Abbiamo imparato che la salute non riguarda soltanto ospedali e ambulatori, ma anche le scelte quotidiane, le relazioni, il movimento, l'alimentazione, il sonno, la consapevolezza e, in fondo, il modo in cui decidiamo di prenderci cura di noi stessi e degli altri. Grazie agli ospiti che ci hanno accompagnato.

accompagnato in questo lungo viaggio condividendo competenze, esperienze e conoscenze. E grazie soprattutto a voi ascoltatori che ci avete seguito settimana dopo settimana con interesse, curiosità e partecipazione. Da lunedì prossimo Radio 1 Rai FVG entrerà nel palinsesto estivo. Noi ci salutiamo qui con la speranza di aver acceso qualche curiosità, sfatato qualche falso mito e offerto qualche strumento in più per comprendere meglio il complesso mondo della salute. E a questo punto, da Maddalena Lubini, buona estate a tutti e a presto. Ricordiamoci che la salute non è qualcosa che si possiede una volta per tutte, è un percorso che si costruisce giorno dopo giorno. Ciao!

0: Ma come parli?
1: Prontuario per il linguaggio della generazione Z.
2: Ben ritrovati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, da Raffaella Cavallo per questa ultima puntata di questo percorso insieme. E prima di addentrarci in quest'ultimo, faremo così un volo, no, d'angelo quasi su tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Ringrazio chi dall'altra parte del vetro anche oggi è con noi e ci permette di andare in onda. La parte tecnica con noi oggi un ordinatissimo Daniel Apostu, e alla parte invece che riguarda la regia condividiamo lo spazio qui in studio con Giacomo Plotzner.
3: Buongiorno,
2: ciao,
3: buongiorno.
2: Giacomo, con una voce un pochino provata da questi sbalzi di temperatura.
3: Sì, l'aria condizionata mi ha dato una bella legnata.
2: Beh, ma d'altra parte con queste temperature in esterna e poi il gelo che anche i 26-27 gradi solo deumidificati provocano, effettivamente ha un impatto. È un attimo. Allora, siamo arrivati a questa ultima puntata di questa seconda stagione dedicata all'adolescenza, in cui abbiamo avuto modo di raccontare un po' da vari punti di vista questo periodo della vita che diciamo così gode di alterne fortune, no? Perché è un momento di crescita che è necessario ovviamente attraversare, è un momento in cui si scopre il mondo, in cui si misura la propria identità, la si costruisce differenziandosi dal contesto di vita e cercando dei modelli a cui avvicinarsi. Una tempesta che si alterna a momenti di quiete, che poi nel momento in cui arriva l'estate ancora maggiormente necessita di attenzioni da parte degli adulti di riferimento, proprio per stare accanto ai ragazzi cercando di accompagnarli in questo percorso.
3: Sì, alterne vicende, perché subito mi viene in mente anche la complessità di gestire l'insicurezza, il fatto di non accettarsi pienamente, la paura anche del giudizio e quindi tutto quello che può riguardare rapportarsi agli altri, ma anche le prime esperienze, quindi è tutto bello anche in qualche modo perché si sta vivendo determinate cose per la prima volta e con l'estate si comincia un po' anche a così. Ci sono quegli elementi diversi che però funzionano sempre per la costruzione della propria personalità, fatti un po' più per conto proprio, mi viene da dire, non ci sono gli insegnanti, a meno che uno non faccia delle attività, quello è vero, però si è con gli amici, il gruppo di conoscenti che si frequenta, quindi ci si fa un pochino più da sé magari.
2: E abbiamo avuto modo comunque in questi 9 mesi, che però assommati anche ai 9 precedenti, abbiamo avuto modo di leggere un pochino meglio questo mondo, sia dalle voci dei nostri ragazzi che ci hanno accompagnato in più di un'occasione con anche un progetto di alternanza scuola-lavoro, in cui la creazione di un podcast, e lo ricordiamo con orgoglio, no? Su un tema che è stato da loro scelto, quello dell'errore, ci ha dato forse la possibilità di capire che quella capacità di leggere il contesto, di rielaborarlo, che noi vediamo così lontana apparentemente dall'adolescenza, in realtà è qualcosa che i ragazzi hanno, su

0: cui riflettono e hanno una capacità critica che in alcuni casi ci ha davvero sorpreso.
1: È emerso pienamente, e approfitto di quanto appena detto solamente per raccontare come intenderemo andare avanti oggi. Quindi abbiamo chiesto ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato nel corso della stagione e le puntate precedenti di lasciare un messaggio, una suggestione, un invito, un augurio proprio ai nostri adolescenti, tra cui anche Michele Menegon.
0: Assolutamente, Michele Menegon, ricordiamo, è tante cose, perché è sicuramente uno dei nomi storici che ha fatto la storia delle radio commerciali in Italia, ma è anche persona che ha così accompagnato l'evoluzione della radio, passando dalla radio on air alla radio invece intesa come spazio per la costruzione di contenuti, e quindi ha sviluppato competenze e conoscenze davvero speciali per quanto riguarda la creazione dei podcast. È proprio lui è stato l'esperto che ha accompagnato i nostri ragazzi nel progetto On Air, creando un percorso che ha permesso loro di capire che cosa significhi partire da un'idea e trasformarla poi in un contenuto digitale. E allora chiediamo subito al nostro Daniel Apostu di mandare il primo contributo e ascoltiamo qual è l'augurio di Michele Menegon.
2: Durante il progetto On Air ho scoperto una cosa semplice: i ragazzi hanno molto da dire, spesso più di quanto gli adulti siano disposti ad ascoltare. L'adolescenza non è un problema da risolvere, ma una stagione da attraversare. Il mio augurio è di non avere paura delle emozioni, nemmeno di quelle scomode. Perché crescere non significa smettere di sentirle, ma imparare a riconoscerle e a dar loro un nome.
0: Ecco, dar loro un nome, quindi avere quella consapevolezza che le emozioni raccontano la nostra quotidianità, che a volte sono inattese, ma che una volta riconosciute non fanno più così paura.
1: No, abbiamo proprio dedicato un percorso alle emozioni, avevamo proprio pensato di dedicare uno spazio a loro, quali tra quelle positive e quelle negative, ci siamo mossi anche sui colori, su come le stanze, l'abbigliamento degli adolescenti racconta della loro condizione emotiva, e tutto quell'insieme di colori proprio viene da pensare ai colori per pensare alle emozioni, per descrivere le emozioni. E quindi questo è sicuramente stato un tema, perché è stato anche il pretesto da cui poi hanno creato il loro progetto.
0: Ed è interessante vedere come una persona appassionata come Michele Menegon effettivamente sia riuscito a restituirci con una naturalezza incredibile quella che è la ricchezza di un'età, che non deve essere assolutamente vista come nemica o come difficile o complessa, è semplicemente parte del percorso di crescita, no? In cui si affrontano per la prima volta delle situazioni, delle emozioni, e bisogna imparare a starci dentro. Quindi davvero il contributo di questo professionista è stato davvero utile all'interno del gruppo di adolescenti che hanno partecipato al percorso che abbiamo portato avanti in quasi 2 anni di attività. Ormai, due anni formativi, potremmo dire così, perché ormai il nostro modo di ragionare è sull'anno scolastico più che sull'anno solare, quindi in 2 anni scolastici effettivamente abbiamo avuto modo di vedere anche il percorso di crescita dei nostri ragazzi, che hanno effettivamente acquisito delle competenze non solo connesse con il progetto di alternanza scuola-lavoro, ma anche abbiamo visto come sono cresciuti nella consapevolezza di sé, nella capacità di stare in gruppo, nel loro modo di raccontare e di raccontarsi.
1: Ma anche un po' alla radio, se ci pensi, anche gestire un po' questa attività, loro hanno anche condotto, insomma erano ospiti, c'è stato tutto un segmento in cui erano presenti sempre, quindi anche per loro è stato anche questo motivo d'arricchimento e di crescita.
0: Ogni tanto io continuo a sentirli, no? Via chat, e più di qualcuno dice che appunto manca l'appuntamento settimanale, sì. Manca questa modalità di raccontare e raccontarsi, anche se poi abbiamo scoperto che loro non si riascoltano. Questo, no, è un altro elemento, e fanno poca pubblicità anche del loro essere protagonisti davanti ai microfoni.
1: C'è un po' di ritrosia, magari un po' quella piccola vergogna simpatica, positiva,
0: ma che va bene, sì. Perché li vediamo sempre come, no, molto sicuri di sé davanti a noi adulti, in realtà abbiamo visto che non è così. E allora proprio su questo lanciamo il secondo contributo, che è quello di uno dei nostri ragazzi, Gabriele Magnabosco, che è forse uno di quelli che ha seguito con maggiore costanza, entusiasmo, e ha dato un sacco di spunti, e quindi sentiamo che cosa ci racconta anche lui.
3: Volevo un sacco mandare un saluto a tutti gli ascoltatori

0: di Ma come parli? Che non ci sentiamo da un po', è vero, ma spero che avremo occasione di ricominciare, terminata l'estate. Il mio saluto viene dalla Calabria, da Simeri, Catanzaro, dove sto facendo l'animatore in un villaggio. E mi auguro che, come tutte le persone che vedo qua ogni giorno, possiate passare un'estate bellissima sotto il sole a divertirvi e essere pronti per ripartire poi a settembre.
1: Ecco qui un
0: Auguri
1: altro.
0: anche a te, verrebbe da
1: Eh sì, perché
0: dire.
1: l'attività di animatore in un villaggio estivo è un'attività che solo da ragazzi si può fare, visto che le giornate sono eterne e il tempo per riposarsi è pochissimo, però è bello che i ragazzi si mettano in gioco, no? E che possano immaginare che dopo le fatiche dell'anno scolastico in realtà non ci sia un tempo per riposarsi, ma si parte subito per una nuova esperienza.
0: Beh, infatti complimenti per la tenacia, per la grinta, devi essere veramente sul pezzone mentre fai animazione perché cioè, devi trasudare proprio energia ed entusiasmo. L'ho fatto un po' per quello, immagino, quindi anche lì sotto il sole cocente, non mollare a suon di balletti,
1: È
0: canzoni.
1: anche vero però che è un momento speciale,
0: Sì,
1: no? Perché
0: sì.
1: quella dimensione dell'animatore in un villaggio sicuramente permette di allargare la cerchia di conoscenze, di creare dei legami di amicizia che possono realizzarsi solo in un contesto come quello,
0: È
1: dove la
0: vero.
1: giornata è vissuta H24 sempre insieme. Quindi il nostro augurio a Gabriele è che passi davvero un'estate memorabile, al di là delle fatiche, così come per i nostri ragazzi, un po' abbiamo avuto modo di dirlo anche nella scorsa puntata, no? C'è chi è già in vacanza, chi sta preparandosi per l'attività di animazione con i centri estivi, chi si sta dedicando alle attività sportive, chi addirittura è volato in Giappone per una vacanza in attesa con la famiglia. Quindi in realtà l'estate racconta di esperienze di vita molto diverse, dove però sicuramente lo stare liberi e liberati, no? Dai contesti scolastici e i contesti delle attività che hanno caratterizzato, insomma, i mesi precedenti permette ai ragazzi di respirare a pieni
0: Ma anche
1: polmoni.
0: perché, come ricordavo la scorsa puntata, è l'ultima estate speciale. L'ultima estate speciale perché dal prossimo anno il grosso del nostro gruppo sarà in quinta superiore e dovrà affrontare gli esami di maturità. E quindi potrebbe essere anche questo un elemento di spunto già per le prossime edizioni, vedere come ci si approccia a seguire i ragazzi e le ragazze durante la preparazione per l'esame.
1: L'anno dell'esame, certo, che è un rito di passaggio che ha sicuramente un significato ancora grandissimo, nonostante abbiamo visto come effettivamente nella contemporaneità i riti di passaggio abbiano perso di significato. Forse la maturità è uno di quelli che restano agganciati, no? A un passaggio tra così un'età giovane in cui effettivamente dedicarsi alla scuola, allo sport e alle attività e poi un proiettarsi invece nel mondo degli adulti.
0: Sì, è vero. Sono importanti i riti di passaggio proprio perché durante il passaggio non c'è più niente, nel senso che non è ancora quel dopo ed è già finito quel prima, è un territorio un po' nebuloso.
1: Il non sei più e non
0: Sì.
1: sei ancora, no? In quella dimensione spazio-temporale che è
0: Sì,
1: disancorata.
0: devi solo sapere che in quel momento devi procedere e devi farlo in funzione proprio dell'obiettivo, della meta che devi raggiungere. L'esame di maturità è uno di questi, esiste da un punto di vista istituzionale, ma esiste ancora dentro di noi da un punto di vista proprio individuale, personale.
1: Decisamente. Allora, cambiamo un pochino registro perché da uno dei nostri ragazzi passiamo invece a uno dei genitori che hanno raccontato un po' l'adolescenza vista con gli occhi di chi è papà e di chi è mamma. E allora chiedo a Daniel Apostu di mandare il contributo di Paolo Bulfon.
2: Tutti gli adolescenti in ascolto vorrei mandare un augurio di buona estate. State dentro questa luce, riempitevi di incontri, di libertà, di emozioni da vivere fino in fondo. La giovinezza ha questo di straordinario, sente tutto intensamente. Insieme alle emozioni, vi auguro anche uno sguardo consapevole per ricordarvi che siete in una parte di mondo in cui potete crescere, scegliere, sognare il vostro futuro ed anche sbagliare. Nei momenti più confusi, cercateci. Siamo lì, vicino a voi, per aiutarvi. Non siamo perfetti, ma presenti.
1: Non siamo perfetti ma presenti è bellissimo come messaggio che un genitore può regalare ai propri figli e in generale ai ragazzi, proprio per ribadire il fatto che gli adulti di riferimento hanno un ruolo importante.

0: importante che non vuole essere quello di decidere, ma quello di mettersi a fianco ed essere supporto, no? Allora, essere genitori forse in questo modo può garantire che i propri figli facciano le scelte secondo scienza e coscienza, ma avendo effettivamente dei riferimenti importanti.
1: Certo, è anche un po' bello, no? Gli ascolti che stiamo facendo, perché segmentano, non è che segmentano, però restituiscono, diciamo, i percorsi che abbiamo scelto. E quindi con Michele nella prima parte, il podcast, il ragazzo, Gabriele che ci parla invece dei ragazzi, adesso siamo passati ai genitori, perché l'ultimo trimestre è stato dedicato a loro, in realtà quello precedente, però insomma abbiamo scelto di dedicare uno spazio specifico proprio per il punto di vista dei genitori, che sono delle figure
0: che l'adolescenza la passano insieme ai propri figli, dobbiamo dire, no? Perché effettivamente, se pensiamo, l'adolescenza siamo abituati a declinarla ovviamente anagraficamente sui nostri ragazzi, però di fatto noi genitori siamo provati molto più di loro, perché ovviamente loro la vivono sulla propria pelle, agganciati a una contemporaneità senza avere riferimenti. Noi invece abbiamo questa tendenza, no, a dire ai miei tempi, quando ero io, con una difficoltà forse a comprendere che in certi momenti bisogna lasciare andare, no? Non si può mantenere quella rigidità propria di uno sguardo che fa fatica per tanti aspetti a connettersi con una quotidianità così diversa. D'altra parte è anche vero che abbiamo forse oggi molti più strumenti per leggere in modo adeguato l'adolescenza, cioè abbiamo anche la possibilità di confrontarci con chi ci racconta che l'adolescenza è sì quel percorso difficile, ma forse tanti conflitti in realtà non sono conflitti che i nostri figli mettono in atto per dare contro noi, ma è un modo per affermare loro stessi, e che è fisiologico che sia così. Anzi, ci è stato restituito da più di un ospite, no? Questa visione che legge tutte quelle che sono le animosità dei nostri adolescenti come qualcosa di assolutamente normale, e questo ci sentiamo di ribadirlo soprattutto ai tanti genitori e nonni che ci ascoltano, per restituire anche un po' di tranquillità, no?
1: Sì, sì, certo, perché appartiene ed è sano. Mi ricordo anche questo, che con gli esperti si diceva che nel momento in cui cercano lo scontro, perché la modalità di interazione forse passa quasi solo per lo scontro, non è vero, non è necessariamente sempre così, ma quello scontro è sano, significa che c'è un'autorità che viene rispettata, viene un po' così affrontata con fermezza, per voler vedere fino a che punto si può andare, quanto può quel genitore continuare ad essere quel punto di riferimento.
0: Ed è vero che ogni tanto noi genitori o noi adulti di riferimento abbiamo magari delle modalità che possono essere vissute come un pochino pesanti, no? Come un pochino pedanti, come diciamo lontane da uno stile comunicativo che arriva direttamente a loro. Certe volte si tratta solo di forma più che di sostanza, perché noi vorremmo far passare dei messaggi, no, in modo adeguato, ma molto spesso magari il tempo, magari il tono di voce, magari le modalità in cui scegliamo di prenderci uno spazio possono cambiare un po' l'effetto. E dobbiamo dire che, nonostante la potenza del messaggio che adesso vi raccontiamo e il contributo audio che mandiamo, effettivamente il nostro docente universitario Nicola Strizzolo, che ha mandato un messaggio davvero importante, è penalizzato un po' da una lettura che è una lettura forse un po' più teatrale, no? Rispetto alla freschezza, ad esempio, della voce di Gabriele Magnabosco, che in realtà racconta le cose in modo naturale. Allora ascoltiamo il messaggio di Nicola Strizzolo.
2: Agli adulti, verso i più giovani. Sappiate donare a loro e lasciare fare loro il dono alle loro vite, che con la stessa generosa generatività donino e lasciano andare le cose e, secondo libertà e dignità, le vite altrui. Sappiate ascoltarli, sappiate ascoltare quando vorranno essere ascoltati e non spiati e mai giudicati. Sappiate testimoniare loro coerenza, onestà, disinteresse personale nei consigli e attenzione che date. Sappiate amare nella libertà del cambiamento e dell'evoluzione personale, non proiettare ciò che volete essere siano, per voi e con voi. Sappiate essere migliori di come sono stati i nostri genitori, perdonandoli per gli errori. E se non farete questo, troveranno altre fonti di ascolto, affetto e amore, purtroppo non sempre disinteressate

0: e incondizionate, e tantomeno gratuite, quanto dovrebbero esserlo figure di crescita e cura. Si rivolgeranno perfino ad intelligenze artificiali o, ancora peggio, a disonestà e povertà umane e relazioni tossiche.
1: Abbiamo ascoltato questo messaggio denso di tanti spunti di riflessione, un messaggio rivolto ai genitori, no? Per cercare di effettivamente darci degli spunti per guardare in modo adeguato a questo momento così speciale dell'adolescenza.
2: È un momento, insomma, restituisce forse anche tutta la complessità che inizio trasmissione stavi tu stessa raccontando dell'adolescenza. A me colpisce così l'essere vicino senza invadere, altrimenti c'è il rischio che il figlio adolescente vada a chiedere e ad affidarsi in un altrove che magari non ha le stesse condizioni, che chiaramente può avere un genitore, quella cura che richiamava, quel disinteresse. Questo apre proprio delle domande.
1: Ed è interessante vederlo come un altro delle figure, no? Degli adulti che leggono l'adolescenza, no? C'è una sorta di, se vogliamo mettere in piedi un confronto tra quello che ci diceva Paolo Buffon, no? Come papà, e quindi con il fatto di esserci e di lasciare quella libertà nei uh-huh. ragazzi di partecipare alla vita con una modalità che deve essere la loro, sapendo che ci sono, no, dei punti di riferimento. Invece Nicola Strizzolo ci restituisce l'immagine di genitori che devono esserci proprio per evitare, no, il rischio. È bello leggere queste due modalità di presenza degli adulti di riferimento, anche se ovviamente raccontano di forse letture diverse anche di un'adolescenza diversa.
2: E per forza, quando richiamava anche il perdonare da parte dei figli, quello che magari i genitori non sono in grado di fare, di essere al 100% come si aspettano, non è da poco. Il perdono di per sé è proprio difficile a 30, 40, 50 anni, figuriamoci in età adolescenziale.
1: Certo, però lì questo richiamo, no, al genitore che deve perdonare il figlio apre, no, a una modalità di interrogazione, forse, capire che cosa voglia dire perdonare un figlio, nel senso che sicuramente ci sono delle situazioni particolari, dei casi limite, quelli che possono essere stati in un certo senso raccontati, no? In modo tangente anche dagli ospiti che abbiamo avuto, no? Però in realtà nella quotidianità forse dobbiamo imparare ad accogliere più che a perdonare, perché abbiamo un modo che forse necessita di capire che sperimentando sulla propria pelle le situazioni forse è possibile accompagnare poi a rileggere più che perdonare, no? Forse questo è un elemento che racconta di una cultura che si sta un pochino evolvendo, no? La cultura del perdono è forse qualcosa che racconta di un altro approccio alla relazione, alla lettura della contemporaneità.
2: Sì, sono d'accordo. Il perdono prevede che prima ci sia qualcosa da perdonare, quindi uno sbaglio, magari sì, ci sono altre parole, però qualcosa che è stato commesso erroneamente, quindi sbaglio e si perdona, un comportamento scorretto, l'accompagnamento, il non giudizio, l'ascolto, fa invece emergere più che altro quello che dicevi, l'esperienza un po' più neutra, senza necessariamente stabilire fin da subito se è giusto o sbagliato, ma vedere insieme, costruendo, poi che attributi dare a questa esperienza.
1: Il che non è per nulla facile, no. Perché ovviamente io lo dico da mamma, no? Nel momento in cui si è all'interno della situazione non sempre si ha quella capacità, no, di sospensione del giudizio e quella capacità di lettura della situazione. Molto spesso ci si fa travolgere dall'emotività, per cui i genitori, soprattutto per quanto mi riguarda, mi sento più in una modalità adolescenziale che da educatrice, no? Però d'altra parte il fatto che abbiamo per certi aspetti accorciato le distanze, ecco, forse questo
2: è strutturato i ruoli.
1: Sì, questa è la differenza che mi viene forse più facile evidenziare nella lettura del messaggio che ci ha dato Paolo Buffon, e quindi dell'approccio di un genitore che si mette a fianco dei propri figli, rispetto a quella di un Nicola Strizzolo, dove forse ancora il valore del ruolo del genitore che accompagna e che in un certo senso ha le risposte giuste, forse contraddistingue un po' la,

0: No?
1: Sì.
0: Di chi legge anche con una modalità teorica, penso, no? Al fatto che Nicola Strizzolo sia un docente universitario, quindi ha la possibilità di accedere forse anche a un ambito di riferimento più ampio rispetto all'esperienza che vive il singolo genitore, no? Quindi è interessante vedere queste letture affiancate.
1: Sì, ma oltre alle letture facciamo anche degli ascolti. Cosa dici? Possiamo ascoltare l'ultima canzone. Solitamente ero io che faccio delle proposte, le condividevamo, me le bocciavi anche, è
0: Che
1: capitato. Questa invece l'hai scelta tu.
0: cos'è?
1: L'ascoltiamo e dopo la
0: Va
1: commentiamo.
0: bene.
1: Via.
2: I giovani sono noiosi.

0: torniamo in studio con questo ascolto che in realtà non mi approprio di un'idea che è stata di Nicola Strizzolo di diciamo darci il consiglio di ascoltare questa canzone degli Schiantos, che è Canzone contro i giovani, che è perfetta perché effettivamente, anche se appartiene a un'altra epoca storica, in realtà racconta nulla più e nulla meno di quella che è l'adolescenza anche oggi.
1: Cambi due colori, due elementi, le forme, però il quadro rimane la sostanza. Sì.
0: Allora grazie a Nicola per averci dato questo suggerimento di ascolto e procediamo con i messaggi che ci sono arrivati e chiederei a Daniela Posto di mandare il contributo di Rebecca Fierro.
2: Agli adolescenti vorrei dire che anche se il mondo vi ricorda incessantemente che state vivendo una delle stagioni più floride, importanti e formative della vostra vita, va bene avere paura, va bene non sapersi comportare, va bene non saper sfruttare al meglio le proprie risorse, anche perché state vivendo tutto per la prima volta, il che è inquietante e spaventoso. Spesso gli adulti tendono a rimpiangere nostalgicamente il passato e questo li porta a dimenticare la burrasca che invece si viveva a quell'età. Vi prometto che ci saranno tempi più sereni che vi aspettano.
0: Bellissimo questo messaggio di Rebecca Fierro, che Fie Rebecca, no? Che ci ha raccontato di un'adolescenza che fa paura, che però diciamo così poi finisce e c'è questa promessa, no? Che le cose miglioreranno.
1: La tempesta.
0: È uno dei messaggi e dei contributi, il suo durante il nostro percorso, che ci ha emozionato di più, perché la sua capacità di connettere letteratura e contemporaneità, sì, assolutamente, è stato davvero un app di questo percorso. Sentiamo l'ultimo contributo di Mara Plotzner.
3: Io farei un augurio a questi ragazzi che potrà essere banale, nel senso di vivere appieno questo momento, questa fase dell'adolescenza, perché è il momento più bello della vita. Loro in questo momento non lo sanno e secondo me è importante che facciano tutte quelle esperienze positive ma anche negative, perché poi saranno quelle che li aiuteranno nel corso della vita. A noi genitori farei un po' lo stesso augurio, quello di rivivere questa fase, chiaramente col senno di poi

che abbiamo maturato, quindi di gustare un po' i momenti, le prime volte che i nostri ragazzi stanno affrontando, però chiaramente con quella sana consapevolezza che caratterizza la nostra età e di non prenderlo troppo sul serio, perché per come sono cambiate le cose, per come è il mondo al giorno d'oggi, insomma, rischiere

0: di capacità poi di ripartire con un nuovo inizio.
1: Un nuovo inizio, un caro saluto, grazie molto Raffaella per questo viaggio, ci risentiamo prossimamente.
0: Buona estate a tutti e linea alla TGR.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Presidio sotto il municipio di Trieste di CGIL, UIL e UGL, sciopero di USB e usi nei ricreatori per chiedere di non esternalizzare i servizi educativi comunali. Un fiore all'occhiello del capoluogo giuliano. Intanto a Ruiano si inaugura il nuovo asilo comunale.
2: Animis la commemorazione per Antonio Comelli, presidente della regione durante il terremoto e durante quasi l'intero decennio della ricostruzione.
1: Gorizia ringiovanisce, secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, nella città che è stata capitale europea della cultura, il numero dei giovani tra i 18 e i 35 anni è cresciuta in pochi anni dai 22.500 a oltre 25.000.
2: Udine studia per diventare la città dei bambini, inizia domani con il circo in strada di fronte alla scuola Tiepolo.
1: Le malattie infettive con le infezioni difficili e i batteri sempre più resistenti sono le sfide della medicina del XXI secolo, eppure non attraggono le nuove generazioni di medici. Buongiorno da Maria Spezia e Nada Ciocchi. I servizi educativi del comune di Trieste soffrono di carenze di organico, con ferie tagliate, il timore di esternalizzazioni dei servizi stessi. Quindi i sindacati sono scesi in piazza con un presidio davanti al municipio, mentre i lavoratori e le lavoratrici dell'USB impegnati nei ricreatori hanno scioperato il servizio.
3: Da una parte l'USB in sciopero, dall'altra CGIL, CISL e UGL che manifestano in difesa di tutto quanto il settore educativo comunale. In piazza Unità d'Italia, a Trieste, le rivendicazioni si fondono ma non si confondono. Per i sindacati di base il focus sono i ricreatori. Lorenzo Filippaz, USB, pubblico impiego.
4: C'è un impoverimento generale del servizio, per esempio un'assenza di un piano di manutenzione e di rinnovamento di strutture ormai vetuste, vediamo un'assenza di investimenti a garanzia della piena accessibilità del servizio per i minori con disabilità.
3: Personale che manca lo denuncia anche la CGIL. Se nei ricreatori le ferie saltano, in nidi e materne è impossibile garantire il corretto rapporto numerico educatori bambini, spiega Xenia Gugliatti, CGIL Funzione Pubblica.
5: Il personale lavora continuamente in uno stato di emergenza. Non è possibile che in un comune che vanta un bilancio ricco ci sia il disinvestimento alla parte dell'educazione. È inconcepibile questa cosa qua.
3: A manifestare accanto a CGIL e CISL anche l'Unione Generale del Lavoro, che chiede al Comune di fare di più sul fronte delle stabilizzazioni. Ottorino Marchianò, segretario regionale CGIL Autonomie.
6: Se non vado errato, sono state assunte precarie 49 persone o 48 persone. Il problema è che purtroppo il precariato ha bisogno di una continuità e questa continuità deve sfociare con la stabilizzazione.
3: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
2: Inaugurato a Ruiano il nuovo asilo nido comunale, per mesi al centro del dibattito politico cittadino, con forti fibrillazioni anche nel centro-destra per le modalità dell'affidamento di gestione.
7: Il sindaco di piazza ricorda di avere dato il primo colpo di piccone. Era il 2003, racconta, poi si fermò tutto perché c'era un nido di gabbiani. Gabbiani a parte, la strada per la realizzazione del nuovo nido di Ruiano è in effetti lunga e tortuosa ed è passata pure per una rottura, poi rientrata dentro la maggioranza. La giunta di piazza voleva affidarlo ai privati, l'opposizione con la forzista Brandi no. Si è arrivati ad un compromesso e alla fine, finalmente, la struttura apre i battenti. A fine mese come centro estivo, da settembre come nido per 66 bambini. Il compromesso politico: la gestione sarà in capo al comune che, previa gara d'appalto, affida il servizio educativo ad una ditta lombarda che, assicura l'amministrazione, ha standard elevati sia sul piano educativo

0: sia per il trattamento economico dei suoi dipendenti. I 66 posti sono stati assegnati tutti con una graduatoria pubblica e le rette saranno soggette alle regole di accesso delle strutture comunali. Nessun posto a disposizione dei privati. Per le famiglie significa un esborso che va da 0 a 500 euro al mese a seconda dell'ISEE. Per ISEE sotto i 50.000 euro scatta l'abbattimento regionale delle rette che può ridurle di 300 euro per un figlio e azzerarle se i figli al nido sono due. Trieste è ben al di sopra della media nazionale per posti a disposizione negli asili nido. Ce ne sono uno ogni due bambini tra 0 e 3 anni, il 40% in strutture pubbliche, una percentuale destinata ad arrivare al 50% con l'apertura la prossima estate del nuovo nido del quartiere di San Giovanni con altri 66 posti. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Animis la commemorazione di Antonio Comelli, presidente della regione durante il terremoto e nel decennio della ricostruzione.
2: Pensare che i problemi siano troppo grandi e noi troppo piccoli e che le nostre scelte non spostino nulla è una forma elegante di resa, spesso mascherata da realismo. Cita un'enciclica papale, il parroco di Nimis, Rizieri d'Etina, per ricordare Antonio Comelli, il presidente della ricostruzione, a capo della giunta regionale dal 73 all'84, ricordato nell'anniversario della sua scomparsa con una messa in Duomo e una deposizione di una corona d'alloro in cimitero a Nimis, sua terra natia.
3: Si è trovato tra questa spinta dalla base e il governo che aveva sotto di sé, ed è stato veramente forte.
2: I sindaci erano funzionari delegati della regione per accelerare la ricostruzione e ne rispondevano anche di tasca propria. Anni dopo, quando sorsero alcune difficoltà di rendicontazione, non ci lasciò soli, ricorda Franceschino Barazzutti, dal 77 primo cittadino di Cavazzo Carnico, che legge una lettera inviatagli proprio dall'avvocato nel 93.
4: Anche in questa fase difficile, in cui il nostro operato veniva sottoposto all'esame dei funzionari regionali, Comelli stava dalla parte dei sindaci e per questo noi gli siamo riconoscenti e oggi siamo venuti qui, come altre volte, a rendergli omaggio.
2: Roberto Dominici, assessore del Friuli Venezia Giulia alla ricostruzione dall'84 all'88.
5: Il commento finale che lui ha fatto sulla ricostruzione: abbiamo salvato i valori della nostra civiltà, che questo dimostra che per lui questo era la cosa più importante, oltre alle case, alle opere pubbliche, cioè a ricostruire tutto. Bisognava mantenere il valore della comunità, della gente che stava insieme.
2: Combattente per la resistenza, Comelli visse l'incendio nazifascista del paese nel 1944, l'esilio dei residenti, la comunità che si rialza. Fabrizio Mattiuzza, sindaco di Nimis.
6: Quella forza che poi ha portato alla ricostruzione sono anche i valori della comunità e del stare vicino ai territori.
2: Nimis, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Solidarietà alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di fronte agli attacchi di Trump è stata espressa in una lettera inviata alla Premier dal Presidente dell'Unione Italiana Maurizio Tremula, nome dell'Unione Italiana, cioè degli italiani dell'Istria, slovena e croata. Gli ingiuriosi attacchi di Trump alla Presidenza del Consiglio sono intollerabili. I rapporti diplomatici istituzionali tra paesi amici e alleati devono essere improntati al dialogo franco e aperto, alla collaborazione sincera e costruttiva a beneficio delle rispettive nazioni. Pertanto gli insulti e lo scherno sono inaccettabili, ha scritto il presidente dell'Unione Italiana Tremul.
7: È Gorizia, la prima città in Italia per crescita di numero di giovani tra i 18 e i 35 anni dal 2019 a oggi, secondo la classifica pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, elaborata su dati Istat. Il capoluogo esontino ha infatti segnato una crescita del 10,9%, passando dalle 22.596 presenze del 2019 alle 25.051 dell'anno in corso. A secondo posto in Italia figura Ravenna, con un più 8,7%, seguita da Genova con un più 8,4%. In fondo alla graduatoria si collocano invece Isernia, meno 12,2%, Oristano, meno 12,1% e Crotone, meno 12,1%. In ambito regionale Trieste è al secondo posto con una crescita del 5,7%, mentre Pordenone è terza a fronte di un aumento del 5,3% e Udine è fanalino di coda per un incremento dell'1,8%. 1%. Obiettivo dello studio: l'analisi delle migrazioni interne per individuare i territori che dimostrano un'accentuata presenza universitaria o manifatturiera, una più spiccata capacità

0: capacità di attrazione tra le nuove generazioni e un mercato del lavoro più dinamico. Il 60% di chi si trasferisce infatti ha già conseguito la laurea, i flussi registrano spostamenti di giovani dalle regioni del sud Italia in direzione del centro-nord, a fronte di un'emorragia che nel mezzogiorno nel 2024 ha raggiunto quota 16.000 e di un fenomeno che, secondo quanto riportato dall'Istat, è sia sistemico sia in aumento. I movimenti migratori riguardano anche il centro-nord, dove però i trasferimenti all'estero sono compensati dall'arrivo di capitale umano dal sud. I riflessi del fenomeno sono già visibili nei numeri dei manager d'impresa censiti secondo la provenienza, che emergono dai dati Infocamere elaborati dal quotidiano milanese. In Friuli Venezia Giulia i dirigenti del posto sfiorano i tre quarti del totale, ma già si evidenzia un 25% dall'esterno, in gran parte proveniente dal nord Italia con il 91,1%. I livelli dei salari e la qualità dei servizi locali, dalla sanità ai trasporti, la bussola che indica la direzione verso cui puntare.
1: L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha finanziato le iniziative per offrire a bambini e adolescenti spazi di socializzazione, gioco e aggregazione all'aperto che il Comune di Udine ha tradotto nel progetto Strada in Gioco.
2: Trasformare Udine in una città dei bambini e delle bambine e non solo per. È il progetto Il Gioco Scende in Strada, promosso dal Comune, finanziato con 30.000 euro dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Un percorso con l'orizzonte dei 2 anni e che ha già fissato i primi 17 appuntamenti dell'estate incentrati sul gioco. Si comincia già domani con il Circo in Strada di fronte alla scuola Tieplo nel quartiere del Villaggio del Sole e si va avanti fino al 7 settembre con i giochi preparati di fronte alla scuola Marconi in via Torino nel quartiere Paderno. I 2 istituti scolastici sono i poli entro cui si svilupperà l'iniziativa, che coinvolgerà soprattutto, e da qui proviene il nome, gli spazi e le strade esterne, trasformando in aree di gioco luoghi che sono di solito soltanto aree di passaggio. Come ha specificato durante la presentazione del progetto l'assessore comunale alla cultura e all'istruzione Pirone, il progetto nazionale, vinto grazie a un lavoro di rete, propone un'idea di città diversa che rende protagonisti i bambini, con lo spazio sottratto così all'eccesso di uso delle auto. Tra le attività proposte dalle 6 associazioni coinvolte, giochi basati sulla manualità e sul movimento, ma anche laboratori creativi, momenti di lettura e attività per favorire l'incontro tra bambini, ragazzi e residenti. Udine, Dario Ronzoni, TG.
0: I carabinieri di Udine hanno arrestato un uomo 39enne residente nel Friuli Collinare che aveva maltrattato i familiari la sera del 20 giugno. Infatti l'uomo è rientrato a casa ubriaco e ha dapprima inveito contro la moglie, poi la lite è degenerata e l'uomo ha colpito la donna alla testa procurandole una ferita in presenza del loro figlio minorenne. I carabinieri hanno bloccato l'uomo evitando che potesse compiere azioni ancora più gravi nei confronti della moglie. Mentre la donna veniva portata al pronto soccorso per le lesioni riportate, l'uomo è stato accompagnato alla casa circondariale di Udine.
1: La giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Bordini alla presenza dell'assessore Roberti, in rappresentanza della giunta regionale, ha espresso parere favorevole unanime alla rinomina di Marco Antonio Monaco a presidente del Consiglio di amministrazione di Società Autostrade Alto Adriatico e di Tiziano Bembo a vicepresidente del medesimo CDA. E siamo ora al meteo. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione e nonostante i temporali di questa notte le temperature sono già abbastanza elevate. A Trieste ci sono 28 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 26 gradi, a Gorizia 33 gradi, Udine e Pordenone 32 gradi, Forni di Sopra 27, Tolmezzo 27 gradi e mezzo, Tarvisio 26 gradi e mezzo, Piancavallo 25 gradi, Sappada 23, sullo Zoncolan 21 gradi e sull'Ussari 20 gradi e 5 decimi. A Grado ci sono 29 gradi e 5 decimi, temperatura del mare 25 gradi e mezzo, a Lignano 31 gradi con il mare che ha 28 gradi e mezzo.
0: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: possibili rovesci e temporali sparsi che partendo dalla zona montana potrebbero interessare successivamente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. Per domani cielo sereno, poco nuvoloso, caldo, ancora abbastanza secco, venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata sono ancora possibili rovesci e temporali sparsi che dalla zona montana potrebbero poi interessare anche pianure costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere forte.
1: Le malattie infettive, in particolare le infezioni difficili nei pazienti critici, la scelta degli antibiotici e la resistenza antimicrobica al centro della Summer School sulle patologie infettive dell'Università di Udine, che si è aperta a Capriva del Friuli in Villa Russitz. Un ramo di medicina che non sembra però troppo attraente per le nuove generazioni.
3: Ci sono specializzazioni indispensabili per il sistema sanitario, ma fanno fatica ad attrarre giovani. Malattie infettive a Udine, per esempio, mette a disposizione ogni anno 5 posti, ma si iscrivono solo 1 o 2 laureati. Anche per questo il direttore della clinica, Carlo Tascini, ha organizzato una summer school per laureandi e specializzandi a Capriva. Obiettivo: dimostrare che anche nel capoluogo friulano si può fare ricerca di buon livello.
4: Noi vorremmo essere attrattivi sia per i nostri studenti che per studenti di altri atenei.
3: Ma perché in così pochi scelgono alcune specializzazioni? C'è una questione economica, ma non solo, a sentire laureandi.
5: Io penso che sia principalmente un problema della qualità di vita in moltissimi casi e delle responsabilità che anche il medico ha, soprattutto per i chirurghi. Sicuramente c'è una grandissima responsabilità e il di denuncia è elevato.
6: Non è soltanto la specializzazione in sé, ma quello che sono le aspettative sul futuro, sulla famiglia, sulle giornate comunque che si vivranno per la maggior parte della nostra vita.
3: Le malattie infettive si prendono in viaggi esotici, ma anche banalmente durante un'escursione in natura attraverso, per esempio, le zecche. Secondo Tascini, potrebbero aver avuto un ruolo nella nota storia delle indemoniate di Verzenis a fine 800.
4: La nostra ipotesi è che sia un'encefalite autoimmune post-virale, che spesso succede, e che la causa principale a queste latitudini potrebbe essere appunto l'encefalite da zecche. Infatti nel pomeriggio parleremo della diffusione delle zecche, che stanno aumentando tantissimo per il cambiamento climatico.
3: 6 anni fa la pandemia di Covid-19, oggi siamo più preparati? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Cenderello, vicepresidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali.
7: Sì, ma ci siamo dimenticati tante cose, non solo noi, ma chi ci governa.
3: Capriva, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il 42esimo premio Hemingway si aprirà giovedì 25 giugno a Lignano, dedicato a 5 intellettuali del nostro tempo. Sono lo scrittore Niccolò Ammaniti, vincitore per la letteratura, lo psichiatra Paolo Crepet, che vince la categoria Avventura del pensiero, la saggista e sinologa Giada Messetti nella sezione Lignano per il futuro e lo scrittore turco Burhan Sönmez nella sezione Testimone del nostro tempo, e infine il fotoartista Paolo Gasparini per la fotografia fotolibro. I 5 vincitori daranno vita da giovedì 25 giugno a sabato 27 giugno ad un cartellone di incontri. Sarà l'evento dedicato proprio al fotografo goriziano Paolo Gasparini a inaugurare la 42esima edizione del premio. Gasparini, classe 1934, nato a Gorizia ma emigrato a Caracas appena ventenne, dalla fine degli anni 50 ha viaggiato fra America Latina, Europa, Cuba e Stati Uniti, documentando disuguaglianze, marginalità sociali, trasformazioni urbane e contrasti tra modernità architettonica e povertà.
0: È in calendario da luglio a settembre prossimo il Festival della Montagna Friulana Carni Armonie, giunto alla 35esima edizione. Questa mattina la presentazione a Udine, nella sede della Regione, in via Sabbadini, con Claudio Mansutti, direttore artistico della manifestazione. Abbiamo parlato della nuova edizione, che prevede 43 concerti.
8: Iniziamo il 3 luglio. Saremo a Mozzo Udinese con un concerto sinfonico, la FVG Orchestra, con solisti internazionale, Balanzinos, direttore greco, svizzero, e il trio Smetana, che è un trio cecoslovacco, uno tra i più famosi in Europa, con un bellissimo programma romantico e tardo romantico. E finiamo il 5 settembre a Tolmezzo con un musical sul terremoto, 55 secondi, che abbiamo fatto il 6 maggio a Giovanni da Udine, che adesso proprio in occasione, quasi nella vicinanza della seconda scossa, abbiamo il piacere di ricordare e fare a Tolmezzo.
0: Rispetto alla passata edizione ci sono delle novità?
8: Ci sono tante novità, nel senso, grandi artisti come il primo oboe dei Berliner, il recente vincitore Ettore Pagano del Queen Elizabeth, il nostro italiano Ettore Pagano con l'orchestra di Monaco, ma jazz, giovani, c'è di tutto. E ovviamente ci sono delle attività anche sociali che facciamo per gli anziani, con dei concerti specifici. un premio per quelli che assisteranno a più concerti, perché ne abbiamo di alcuni che ne frequentano 10-15 addirittura, quindi abbiamo inventato un piccolo premio fedeltà, e quindi veramente quasi ogni sera potrete, nella nostra bellissima

0: accompagna ascoltare delle bellissime musiche.
1: E siamo allo sport con il canottaggio. Si sono appena conclusi i campionati italiani Under 17 e Under 23. Numerosi gli atleti regionali saliti sui podi. Al Circolo Saturni al titolo di campione italiano Under 23 nel lotto con equipaggio composto da Evan Benvenuto, Antonio Di Stefano, Samuele Zanella, Domagoj Saba, Novak Mitrovic, Matteo Ceccotti, Matteo Trevisan, Pietro Blasi che al timone Francesco Pianella. Medaglia di bronzo del doppio Under 23 maschile anche per la canoa San Giorgio con Elia Bressan e Riccardo Tognolo. Secondo posto per il due senza Under 23 femminile di Vittoria Piller e Anna De Vincenzi e terzo gradino sullo stesso podio anche per Vittoria Pastorelli e Thea Fortunat. Bronzo nel singolo Under 23 per Noemi De Vincenzi, un titolo italiano per il Circolo Canottieri Saturnia, anche nel doppio Under 17 maschile composto da Max Linhart e Jacopo Tesei e titolo di campione italiano ancora per la Saturnia anche nel due senza Under 17 con Alessandro Contardo e Martino Visintin. E questo è tutto per il giornale radio che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Mauro Cumbini e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon pomeriggio.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Un'associazione che si occupa di cibo da 40 anni ha portato un contributo interessante. È poi importante per un'azienda, anche per potersi autosostenere, forse allargare il proprio i propri interessi, le proprie azioni, e si parla allora di aziende multifunzionali. In questo senso il turismo può essere un elemento che aggiunge valore. Ovviamente non basta soltanto fare accoglienza turistica, bisogna farla ad un buon livello, bisogna magari conoscere le lingue e sapere aggiungere all'attività di gasificazione anche altre attività che vanno appunto a creare un multireddito che consente a queste piccole aziende di sopravvivere proprio in luoghi che erano considerati abbandonati fino a qualche tempo fa e che ora pian piano, con grande fatica, insomma, stiamo cercando di promuovere nuovamente, sia come associazione ma anche, insomma, in termini proprio di politica e strategia nazionale.
5: Ecco, a proposito di questo, insomma, un pastore 4.0, Gabriele, mi verrebbe da dire, deve conoscere tutto, anche le lingue, giustamente.
6: Deve saper unire le capacità digitali a quelle proprio della...
5: Abbiamo in collegamento una futura...
6: Abbiamo Sara Bocari che dovrebbe essere collegata con noi. Sara, ci sei?
7: Buongiorno a tutti.
5: Un aspirante pastore.
6: Allora,
5: ciao.
6: Innanzitutto, insomma, ti voglio dire come ti approccia questa pratica ancestrale che è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Parliamo appunto della transumanza. Qual è il fascino che esercita su di te?
7: Allora, ho sempre avuto ovviamente la passione verso gli animali, verso la natura, quindi vivere all'aria aperta, seguire il ciclo proprio della natura, quel sentirsi libero, che solo la natura è una sensazione che ti può dare, solo stando in mezzo alla natura si può dare solo questa sensazione qua, ecco. E quindi questo è quello che mi spinge ad approcciarmi a questo mondo. Non provengo da una famiglia di allevatori, quindi chiaramente non avendo gli strumenti necessari,
5: sei a digiuno.
7: Non è un mestiere su cui ti puoi improvvisare.
6: Che si improvvisa, certo.
7: Esatto, quindi sono venuta a conoscenza di questa scuola di pastorizia e da lì poi la decisione di buttarmi in questo nuovo progetto.
6: Che
7: ho
6: bello.
7: Seguito tutte le masterclass, ho partecipato a tutte le masterclass e devo dire la verità, a parte ovviamente le conoscenze di base che ora ho e posso dire di poter attuare, applicare, devo dire, a parte il livello altissimo dei docenti, quindi grazie al livello altissimo dei docenti, davvero conoscenze elevate,

0: E al di là di quello, quello proprio che fa, che ha fatto questa scuola qui, a parte creare una vera, propria, vera e propria rete, quindi attraverso anche banalmente dei, dei gruppi di WhatsApp,
1: sì,
0: per tutte le masterclass, si sono create delle, delle
2: sinergie,
1: sì, sì, un, sì, un network,
0: sì, tra persone, sì, che comunque hanno la stessa, la stessa passione che li accomuna. Quindi anche uno spunto per poter prendere consigli, per, certo, potersi sostenere l'un l'altro, perché siamo comunque tutti ragazzi giovani, giovanissimi.
1: Certo, certo, è bellissimo.
0: Quindi anche il potersi sostenere, ecco,
1: e confrontare.
2: Ci piace molto, ci piace molto,
1: cioè,
2: questo aspetto.
1: È molto contagiosa la tua passione, Sara. Grazie per il tuo contributo, e ovviamente grazie a Tommaso Campedelli e a Federico Varazzi per questa bellissima iniziativa che è appunto la scuola di pastorizia di Calascio, di cui sicuramente continueremo a parlare. Grazie mille.
2: Grazie, grazie per essere stati,
3: grazie,
2: con noi.
3: A voi.
1: Grazie,
4: grazie, grazie a voi, buona giornata.
1: Buona,
4: grazie,
1: giornata, e noi anche, se ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, diamo appuntamento a domani. Noi però nel pomeriggio ovviamente torna l'Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio, Claudio Tommasi. Quindi noi ringraziamo tutta la nostra squadra, vi salutiamo sulle note di Francesco Gabbani, Summer Funk, ad arriva anche l'informazione. E buon pomeriggio a tutti, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
2: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiori.

0: residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Regno Unito in 10 anni di Brexit, sono già saltati 6 premier, questa mattina si è dimesso anche il laburista Starmer. Stati Uniti e Iran continuano i negoziati in Svizzera, ma resta il nodo Libano, il Papa al programma alimentare mondiale, la fame accresce il rischio di conflitti e migrazioni. Le sorelline ritrovate a Formia a casa di un parente, arrestati la madre, il suo compagno e il nonno, decisiva l'intercettazione di una videochiamata. Italia bollente, temperature fino a 40 gradi e il gelato si scioglie e si restringe, costa di più ma sul cono ce n'è di meno. Ambiguità delle vibrazioni, la band torna con un nuovo singolo, Inno all'amore libero. Risorgere dopo i fallimenti, sfida tra Malagò e Abete per la presidenza della FIGC, chi vince avrà il compito di far uscire dalla crisi il calcio italiano. Mondiali Argentina e Francia tocca a voi, duello a distanza tra le super favorite per la vittoria finale oggi in campo contro Austria e Iraq. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Il premier britannico Starmer dunque ha annunciato le sue dimissioni stamani in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. In diretta ci aggiorna la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Sì, infatti qui a Downing Street è ancora pieno di decine di giornalisti, perché le dimissioni annunciate dal Premier Starmer, dal leader del Partito Laburista, sono immediate e poi seguiranno a settembre quelle da Premier, da capo del governo, per garantire un ordinato passaggio dei poteri, ha detto Starmer in un discorso all'inizio molto freddo e lucido, poi invece la commozione ha preso il sopravvento. Starmer ha detto: tutto quello che ho fatto l'ho fatto per il bene del paese, il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidarlo alle prossime elezioni generali e dunque la lascio. Ci saranno poi le elezioni all'interno dei laburisti per decidere il nuovo leader, che poi automaticamente diventerà il nuovo premier, che tutti indicano a questo punto in Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, arrivato poco fa a Londra per prendere il seggio a Westminster che gli permetterà appunto di correre per la leadership, che ha già annunciato di voler fare con un post. Ha ringraziato Starmer, gli ha espresso gratitudine per tutto quello che ha fatto in questi 2 anni di governo per il paese e per i laburisti. Vedremo quali saranno le prossime mosse. Da Londra è tutto.
2: Grazie Nicoletta Manzione. L'addio di Starmer non ha avuto per ora particolari effetti sulla borsa di Londra, che anzi è in lieve rialzo, e sui tassi dei titoli britannici. Vicina ai minimi dell'anno invece la sterlina, con l'economia d'oltremanica che paga ancora le conseguenze della Brexit a 10 anni, che cadono domani, dal referendum che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea.
4: Per dare un'idea degli effetti della Brexit basta ricordare che il Regno Unito non ha potuto beneficiare delle risorse europee destinate a far uscire i paesi dell'Unione dalla crisi post-Covid. Per l'Italia il PNRR. Risultato per l'economia britannica: recessione fino a tutto il 2023, aumento delle tasse e del debito. Poi ci sono le stime condotte da diversi centri di ricerca anche inglesi. Per esempio il PIL pro capite risulta oggi inferiore del 6-8% rispetto al potenziale, anche a causa delle conseguenze che la Brexit ha avuto sulle esportazioni e sugli investimenti. Le prime nel complesso sono diminuite del 15%, nei confronti dell'Europa sono tornate ai livelli di inizio anni 2000, mentre il surplus commerciale vantato dall'Unione ha superato nel 2025 i 186 miliardi di euro. Senza Brexit, inoltre, si calcola che la mole degli investimenti pubblici e privati sarebbe risultata più elevata del 12-18%. Basti citare solo il fatto che, anche se non c'è stata la temuta fuga dalla City, il settore finanziario del Regno Unito è sceso il rapporto al PIL dal 9,4% di 10 anni fa al 7,8% odierno. Fabio Comini, GR1.
2: In Svizzera ora è finito il primo round di negoziati politici tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano Vance dovrebbe ripartire per Washington

0: Pomeriggio la delegazione iraniana è già rientrata a Teheran. Continuano i colloqui tecnici che dovrebbero portare a un accordo finale entro 60 giorni prorogabili. Linea all'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
1: A chiudere dopo 18 ore di trattative il primo round di colloqui Stati Uniti-Iran è una dichiarazione congiunta dei due paesi mediatori Pakistan e Qatar rilasciata alle 3 di notte che parla di progressi incoraggianti. La delegazione iraniana ha già lasciato Bürgenstock, la partenza di quella americana è prevista nel primo pomeriggio. L'accordo prevede la creazione di una road map per arrivare entro 60 giorni a un'intesa su tutti i 14 punti del memorandum d'intesa siglato da Washington e Teheran. Stati Uniti e Iran hanno poi istituito una linea di comunicazione per tutelare il passaggio marittimo nello stretto di Hormuz e una cellula di coordinamento per garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano. Risultati rivendicati dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che aggiunge: abbiamo ottenuto deroghe al divieto di esportare petrolio, lo stop del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano di ricostruzione. Sul nucleare ci sarebbe stato solo un breve colloquio. Si attende un commento da parte degli Stati Uniti, per ora in silenzio dopo le minacce di Trump che hanno rischiato di far saltare il tavolo, mentre il vicepresidente Vance aveva parlato di un evento storico ricordando il mandato di trovare una soluzione diplomatica al conflitto nella regione, Libano compreso.
0: E la situazione in Libano è al centro dei colloqui in Svizzera, mentre il ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir dichiara in un'intervista che il Libano dovrebbe essere il campo da gioco dello Stato di Israele. Trump è un amico, ma dobbiamo dirgli che non possiamo accettare un cessate il fuoco, ha aggiunto. E allora ci riferisce in diretta la nostra inviata Azzurra Meringolo.
2: Sì, dal tavolo negoziale svizzera hanno chiamato più volte. Qui a Beirut in mattinata il presidente della Repubblica Aoun ha parlato con il vice statunitense, con il primo ministro del Qatar, per lavorare alla creazione di una cellula in grado di supervisionare il cessate il fuoco. Da 24 ore le armi tacciono, ma è una calma vigile e sospesa, così almeno ce la descrivono i libanesi con i quali parliamo. Qui tra le tende blu degli sfollati sentite il vento che le attraversa su quella che una volta era l'elegante Zaytuna Bay del lungomare della capitale. Attorno a noi vediamo che alcuni iniziano a smontarle con la speranza di tornare a casa loro, nel sud, senza sapere in realtà se la troveranno in piedi. Ma nessuno percepisce come imminente né il ritiro delle truppe israeliane, eventualità esclusa poco fa nuovamente dal ministro degli esteri di Tel Aviv, né il disarmo di Hezbollah, che in un comunicato ha ripetuto che Israele non potrà istituire nel sud del Libano quella che chiama una fascia di sicurezza, come ha fatto a Gaza. Proprio oggi nella striscia la visita del cardinale Pizzaballa. Attesa la ripresa dei negoziati tra Israele, Libano e Washington, critica Hezbollah che in un comunicato accusa il governo di Beirut di sottomettersi ai diktat della Casa Bianca, svendendo la sovranità libanese. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, a voi.
0: Dei tanti conflitti in corso è tornato a parlare Papa Leone. Le guerre nutrite più delle persone, ha detto il pontefice, che come il predecessore Francesco in visita alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale richiama gli stati a rimettere al centro delle politiche l'accesso all'alimentazione. La stabilità internazionale, secondo Prevost, passa dalla lotta contro le diseguaglianze.
3: Papa Leone XIV si rivolge ai governi e ai popoli del mondo affinché incrementino le risorse dedicate alla lotta contro la fame e le sue cause profonde, rimuovendo gli ostacoli che impediscono agli aiuti di raggiungere chi ne ha bisogno. I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, dice Prevost. Si investe più in sicurezza e le crisi umanitarie passano in secondo piano. Ciò riflette uno squilibrio nelle priorità politiche e morali. Ha un discorso accorato quello di Leone XIV, che mette in relazione giustizia e stabilità mondiale e parla dell'alimentazione come un diritto fondamentale. Cibo, acqua, assistenza sanitaria non possono essere subordinati a logiche di mercato o a interessi geopolitici, dice il pontefice. Rispondere a questo bisogno allevia la sofferenza e affronta le cause dell'instabilità geopolitica. La sicurezza alimentare, infatti, è una componente essenziale di quella globale. Ilaria Menta, GR1.
0: Le congratulazioni di Giorgia Meloni ad Abelardo della Espreia, il candidato che ha vinto le elezioni presidenziali in Colombia. Ti aspetto in Italia, le parole della Premier. L'opposizione colombiana intanto chiede il riconteggio delle schede. L'inviata della RAI, Stefania Battistini.
4: A Barranquilla, Caraibi colombiani, i supporter di Abelardo della Espreia iniziano a festeggiare un'ora dopo la chiusura dei seggi, con il 90% delle schede scrutinate. Poco dopo è lo stesso candidato di destra ad annunciarlo su X, è il Tigre, così si fa chiamare, abbraccia il Condor, simbolo della Colombia.

0: È una vittoria di misura quella dell'avvocato prestato alla politica. Meno di 250.000 voti, circa l'1% di differenza con Ivan Cepeda, filosofo e parlamentare di sinistra. Protetto da un cubo antiproiettile, ringrazia chi ha creduto nella sua promessa, pugno duro contro il crimine e un'economia più forte.
1: Para defender la democracia!
0: Grande vittoria, si complimenta Trump. Ma il candidato di sinistra, Cepeda, ha chiesto di attendere il conteggio ufficiale, ha annunciato ricorsi su 33.000 seggi. La stessa linea del presidente uscente, Gustavo Petro: nessuno può essere proclamato presidente, ha detto, aspettiamo lo scrutinio ufficiale.
2: La politica italiana, la maggioranza sottolinea la crescita dell'export nonostante le turbulenze internazionali, le opposizioni replicano, dipende solo dall'aumento dei prezzi di servizio.
3: Andare oltre lo scontro con gli Stati Uniti, che restano un partner strategico dell'Italia, la linea condivisa dalla maggioranza che rivendica gli ultimi dati sull'export, cresce nonostante le turbulenze politiche, sottolinea Maurizio Lupi e da Fratelli d'Italia Lucio Malan.
4: L'Italia supera il Giappone e ora è quarta nel mondo per le esportazioni. È il frutto della capacità delle nostre aziende e della linea politica del governo Meloni, che ha messo al centro crescita, imprese e interesse nazionale.
3: Intanto nella Lega Matteo Salvini e Silvia Sardone sono stati più votati alle primarie della Lega nei gazebo per il candidato sindaco di Milano. Da Futuro Nazionale Roberto Vannacci attacca: via i migranti, nei campi vadano gli italiani. Appiattendosi su Trump, la premier non ha fatto gli interessi dell'Italia, insistono le opposizioni che si confrontano sulle alleanze. Quando si voterà il paese ci troverà pronti e mi auguro i centristi possano unirsi, afferma dal PD Francesco Boccia. E dopo la foto a 4 di Elish Line, Giuseppe Conte, il leader di Verdi Sinistra, Matteo Renzi precisa: non deciderà la sinistra come organizzare il centro, ma faccio opposizione al governo, non agli alleati. Invitare Renzi avrebbe escluso gli altri, spiega Angelo Bonelli, che assicura siamo più coesi di chi governa. Poi sui dati dell'export.
5: È immotivata l'esultanza della destra. Sono 3 anni che la produzione industriale è in calo, mentre il potere d'acquisto degli stipendi degli italiani è diminuito del 7,8%.
3: Filippa Misano, GR1.
2: Alla Camera è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo al piano casa. Il voto nel pomeriggio, il testo poi passa al Senato entro il 6 luglio, la conversione in legge. Sentiamo i punti principali.
6: Si articola su 3 direttrici principali: il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica, lo sviluppo dell'housing sociale, il coinvolgimento di investitori privati chiamati a realizzare immobili da affittare o vendere a prezzi calmierati. Tra le misure principali, il recupero di circa 60.000 abitazioni pubbliche oggi inutilizzabili per mancanza di manutenzione, insieme alla riqualificazione di immobili come ex caserme e scuole. Particolare attenzione è rivolta a giovani, ai lavoratori fuori sede, a famiglie con reddito medio-basso, sempre più in difficoltà nell'accesso alla casa. Secondo Nomisma, una platea di 1,5 milioni di famiglie sono gravate dagli aumenti spropositati degli affitti, che vanno oltre il 30% del reddito disponibile. Tra gli strumenti previsti, anche il riscatto dell'abitazione, garanzie statali rafforzate sui mutui prima casa e procedure burocratiche accelerate. Un investimento complessivo fino a 10 miliardi di euro e l'obiettivo di rendere disponibili circa 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni. Lorenzo Opice, GR1.
2: Questa è Radio 1, sono le 13:13, siamo alla cronaca con il caso delle sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate a Formia. A Sulmona, la conferenza stampa degli inquirenti, allora ci aggiorna in diretta la nostra inviata Elena Baiocco.
7: La svolta nelle indagini è arrivata grazie all'intercettazione di una videochiamata della mamma di Alicia e Sara nei confronti di un numero intestato ad un pakistano attivato 2 giorni prima della scomparsa delle sorelle di 12 e 16 anni. È la ricostruzione fatta poco fa qui a Palazzo di Giustizia di Sulmona dal procuratore D'Angelo. E allora lo ascoltiamo.
8: Sapevamo che la mamma aveva necessità di mantenere il controllo. Non era pensabile dal profilo psicologico che noi avevamo che lei potesse rimanere per giorni e giorni senza avere contatti e notizie.
7: Per sequestro di persona sono in carcere lei, la madre Valentina D'Acunto, suo padre e il suo compagno. Questi ultimi due hanno portato via le ragazzine dalla casa famiglia abruzzese per segregarle in un appartamento popolare di Formia. Potevano solo vedere la TV, dice il procuratore. Lo ascoltiamo ancora.
8: Quando noi abbiamo trovato le bambine non hanno fatto salto di gioia, le bambine si sono chiuse per un lungo periodo di tempo all'interno della stanza.
7: Indagata a piede libero l'ottantenne che le ha tenute in casa. Un lieto fine sì, ma amaro, sottolinea ancora il magistrato, perché lo sfondo è quello di una

0: una storia d'amore familiare, malato. Da Sulmona per ora è tutto, a te la linea.
1: Per ricostruire l'intera vicenda di Alice e Sara, la reazione tra la rabbia e la felicità del padre, voglio solo che siano al sicuro.
2: 15 giorni di ansia, tensione, di ricerche in tutto il centro-sud Italia, il paese intero era scioccato dalla vicenda di Alicia e Sara, poi finalmente ieri sera il lieto fine. Stanno bene, ma la loro scomparsa dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila ha fatto emergere una storia complessa: la potestà tolta alla madre, le lotte con l'ex marito per l'affido e quella lettera di cui ha parlato il fidanzatino della più grande: vi verrò a prendere anche di notte. È il mattino del 7 giugno quando nella casa famiglia si accorgono che le due sorelle non ci sono più. L'ultima immagine di loro è della sera precedente, una telecamera che le inquadra mentre giocano a biliardino. Si ritiene siano scappate tra le 2 e le 6 del mattino, eludendo la sorveglianza, portando con sé 2 zaini, trucchi, indumenti, scarpe, lasciando invece nella stanza i cellulari che usavano abitualmente. Sia la madre Valentina che il padre Stefano hanno lanciato appelli pubblici chiedendo alle figlie di mettersi in contatto e tornare. Da parte della donna forse dei pistaggi, fino all'ultimo minuto ha cercato di distogliere le attenzioni da sé, arrivando a dire persino che secondo lei erano morte. L'uomo invece era sempre stato convinto che erano vive, nascoste proprio dalla sua ex moglie. Sono sane e salve, ora inizia una nuova vita, dice.
3: Voglio solo che vengano messe al sicuro e poi saranno le istituzioni e la legge a decidere.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: Un uomo di 41 anni è morto in un parcheggio a Zibido San Giacomo in provincia di Milano dopo essere stato investito da un'auto. Il conducente è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Tra i due ci sarebbe stato una lite per una ragazza. Sembra che l'uomo investito impugnasse una pistola da cui avrebbe sparato 2 colpi a salve e questo avrebbe scatenato la furia dell'altro che l'ha travolto con l'auto. Spazio ora, la crisi del calcio italiano escluso dal mondiale per la 3ª volta consecutiva. Toccherà al nuovo presidente della FIGC l'incarico di rilanciarlo. A Roma è in corso l'elezione con un ballottaggio tra 2 sfidanti. Allora in diretta la linea Emilio Mancuso.
4: Buongiorno a voi tutti. Il primo dei 2 candidati ad arrivare qui al Cavalieri Hilton Waldorf Astoria sulla collina di Monte Mario è stato Giancarlo Abete. Poco dopo le 9, Giovanni Malagò, intorno alle 10:30, Italia senza il mondiale, che tra poco avrà il nuovo presidente federale. Favoritissimo l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò su Giancarlo Abete, che è già stato presidente della Federcalcio. Quasi 24 minuti di discorso. Il commiato del presidente uscente Gravina ha ricordato il trionfo di Wembley con Roberto Mancini in panchina, i successi delle nazionali giovanili. Pesa però la doppia mancata qualificazione al mondiale sotto la sua gestione. Simonelli, Serie A, ha ricordato che 19 società su 20 sono per Malagò, Serie A che potrebbe essere decisiva per l'elezione di Malagò. Confermati in blocco per la massima serie i consiglieri federali uscenti, a cominciare da Beppe Marotta e poi Chiellini e il Campoccia, il vicepresidente dell'Udinese. Fuori dall'hotel dove si sta svolgendo l'assemblea anche la protesta dei tifosi contro l'attuale sistema calcistico, con la collaborazione tecnica di Alessio Caranzetti. Restituiamo la linea allo studio.
1: Per tornare sulle trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, c'è stato un intervento del vicepresidente americano Pence. Allora mi ha raggiunto in studio Marco Barbonaglia.
5: Sì, poco fa finiti i colloqui del primo round in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, la delegazione iraniana era appunto già ripartita, adesso invece ripartirà in questo primo pomeriggio. Il vicepresidente americano ha detto, ha confermato, perché lo avevano già detto ieri, che sono stati fatti molti progressi. Poi ha parlato dello stretto di Hormuz, dicendo che in questo momento è aperto, e ha toccato soprattutto il tema caldo del Libano. Vogliamo essere sicuri di avere un coordinamento appropriato e un cessate il fuoco nell'intera regione. Gli iraniani, ha detto poi ancora, hanno accettato gli ispettori della IEA per i siti nucleari. Poi ha detto ora continueranno i colloqui tecnici per arrivare ad un accordo finale, abbiamo posto le fondamenta per un'intesa molto buona. E alla fine Vance ha detto, ritornando sulle dichiarazioni diciamo molto pesanti ieri di Trump, non ci si può aspettare che il presidente non risponda e non metta le cose in chiaro.
1: Altro tema caldo, quello del meteo, ondata di calore su gran parte dell'Europa, 40 gradi in Francia e Germania, allerta rossa in Gran Bretagna, anche nel nostro paese picchi elevati di temperature, una situazione che durerà secondo gli esperti fino alla fine di giugno.
6: Per ora nessuna tregua in vista, prosegue la fase di caldo estremo dovuto alla massa d'aria di origine subtropicale, ci accompagnerà almeno per tutta la settimana, segnalandosi dunque non solo per l'intensità con

0: picchi di temperatura che si spingono fino ai 39 gradi, ma anche per la durata. I disagi maggiori si percepiranno dove più elevati sono i livelli di umidità. Colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
1: Per i prossimi giorni situazione che non cambierà molto, con temporali pomeridiani che si sviluppano soprattutto per il calore, un calore che sarà intenso e persistente, con temperature sui 35-36 gradi diffuse e punte di 37-38 gradi nelle zone più lontano dal mare. Verso il prossimo weekend non è escluso che si arrivi anche a 39-40 gradi.
0: Attenzione, con il caldo aumenta la proliferazione delle zanzare, che possono essere vettori di varie malattie, ma cresce anche il rischio incendi e quello di crisi idrica. Nel bacino del Po è ormai allerta siccità, segnalano ANBI e Coldiretti. Daniele Morgera, GR1.
2: Dal caldo al gelato, quello confezionato costa sempre di più a fronte di dimensioni sempre più ridotte, lo confermano i dati delle associazioni dei consumatori e le tante lamentele sui social.
3: I nomi fanno ancora riferimento al superlativo, Maxi, Super, Mega, Magnum, ma mentre il loro prezzo continua ad aumentare, le dimensioni continuano a diminuire. Parliamo di gelati confezionati, anche sui social dilagano le lamentele dei consumatori.
4: Anche voi avete notato che i gelati si sono, come dire, ristretti?
5: Ma è piccolissimo, piccolo, piccolo, piccolo.
6: Scusate, i gelati in generale abbiamo capito che si stanno rimpicciolendo tutti.
3: È proprio così, secondo Altroconsumo, nel 2022 un gelato stecco era in media di 120 grammi, oggi un quinto in meno, con un prezzo aumentato del 14%. Un cono confezionato ha visto la quantità diminuire di quasi il 10%, mentre il prezzo al chilo è passato da 16 a 20 euro. La norma a tutela dei consumatori, che obbligherebbe a segnalare in etichetta ogni riduzione di contenuto, ha subito rinvii e ora è in attesa di approvazione nei prossimi giorni. Comunque, non passa la voglia di gelato, più 4% rispetto all'anno precedente. E se gelati più piccoli fanno bene alla linea, non altrettanto succede per il nostro portafoglio. Federico Mello, GR2.
2: Le vibrazioni tornano con un nuovo singolo, Ambiguità.
7: Nuovo singolo per le vibrazioni, scritto da Francesco Sarcina, Ambiguità, è un inno all'amore libero. Francesco Sarcina.
8: È un brano che è un estratto fondamentalmente dello spettacolo di Immensamente Giulia, che poi è stato miseramente bloccato dal Teatro Nazionale, ma comunque avrà luce. C'è una scena dove appunto Giulia, 18 anni, una ragazza del sapone che conosce Francesco, che è quello un po' più anomalo e a volte anche ambiguo, in realtà la porta in uno dei locali che frequentava, che, e quindi è una citazione un po' del gay.

0: Inoltre, la band, che è impegnata in un tour estivo, non vede l'ora di suonarla dal vivo, ancora Sarcina.
1: Siamo in giro, stiamo girando tanto, abbiamo un sacco di concerti, ma beh, ma come ogni anno noi, anche se non usciamo con roba nuova, ci portiamo un Hammond vero, con tanto di Leslie che pesa 120 kg. Vi posso garantire, sul palco quella cosa lì fa la differenza. A noi ci piace così.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Patrizio Gotti e Carlo Boninsegna. Ora c'è Francesco Albanese per lo sport. Da tutti noi, buona giornata.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: GR1 Sport.
11: In studio Francesco Albanese delle elezioni FIGC in corso a Roma, vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio. Passiamo allora ai mondiali. Uruguay Capoverde 2-2, Egitto Nuova Zelanda 3-1, questi i risultati della notte, mentre il programma della sera italiana si aprirà alle 19 con la sfida tra Argentina e Austria, che cade in una data dal sapore storico. L'inviato.
12: Era Messico, non c'erano nuvole 40 anni fa, il 22 giugno del 1986, il 2-1 dell'Argentina sull'Inghilterra, un romanzo popolare. Era Dallas, l'oscurità senza Maradona, allontanato dal mondiale americano nel 1994, la sconfitta in Texas con la Bulgaria nel girone, l'eliminazione con la Romania. C'è sempre una rivincita da prendere per l'Argentina, una ragione emotiva. Per Maradona, espulso per doping, se ne discute ancora. Per salutare gli ultimi volteggi di Messi, l'Austria ha ritrovato il mondiale dopo 28 anni e come l'Argentina ha vinto al debutto. I pronostici sono avversi, lo sa Ragnik, che chiede ai suoi la migliore prova da quando lui è commissario tecnico. Dallas-Argentina per una settimana, due partite qui in Texas, anche la prossima con la Giordania. Migliaia di tifosi già per le strade, un murale per Messi, perché poi si torna sempre a lui, che dopodomani compirà 39 anni, ai suoi record, al momento difficile per le condizioni di salute del padre. Per questo l'augurio del suo commissario tecnico Scaloni è semplice.
13: Che todos queremos que sea feliz.
12: Quello che tutti vogliamo per lui, che sia felice. Dallas con la collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Daniele Fortuna, GR1.
11: Si giocherà invece alle 23 nel gruppo I, Francia-Iraq per Mbappé, l'occasione di continuare a scalare la classifica, capocannonieri.
14: Battere l'Iraq, e non dovrebbe rappresentare un grosso problema, significherebbe per la Francia qualificazione ai sedicesimi, in attesa di giocarsi il primo posto del girone contro la Norvegia di Haaland. A Filadelfia si guarda con attenzione alla situazione meteo per il pericolo temporali. In caso di tempesta nei pressi dello stadio, in un raggio di 13 km, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. In casa Francia, chi ha scaricato in campo fulmini e saette è stato Kylian Mbappé, reduce dalla doppietta rifilata al Senegal. Due gol che lo hanno portato sul trono della nazionale come miglior marcatore di tutti i tempi, superando Giroud. Mbappé, che stasera festeggia le 100 presenze con i Bleu e vuole farlo nel migliore dei modi. Con una doppietta raggiungerebbe a quota 16 gol, Klose e Messi, nella classifica dei bomber più prolifici all time ai mondiali. Intanto l'attaccante del Real Madrid è in copertina di questo mondiale, così come altri fuoriclasse del calibro di Messi, Haaland e Kane. Chi è il migliore? Questa la risposta di Mbappé.
15: You scored two goals in the opening match.
16: Il migliore 3-4? Lionel Messi, chiaro, è il migliore al mondo con Cristiano Ronaldo.
15: Ronaldo. Messi ha dimostrato in 15 anni di avere qualità straordinarie. Io provo a fare quello che posso, a dimostrare le mie qualità su questo grande palcoscenico per aiutare la mia nazionale a vincere un'altra Coppa del Mondo. Per il resto sono dibattiti per giornalisti e tifosi e questo va bene. Ma chi sia il migliore tra me, Messi, Haaland e Harry Kane non mi interessa. Io ho in mente solo come riportare il trofeo a casa.
14: Massimo Barchesi, GR1.
11: Ancora una notizia di calcio. Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Pisa. I toscani puntano dunque su di lui per tornare in Serie A dopo che lo stesso Bianco è stato l'artefice della promozione del Monza. Siamo alla MotoGP a Brno in Repubblica Ceca. Primo test con le moto 850 del prossimo anno e le nuove gomme Pirelli. In pista però solo i pochi piloti confermati dalla stessa casa costruttrice per la prossima stagione, per la delusione di chi, come Fabio Di Giannantonio, cambiando moto, non potrà testare le nuove coperture fino al termine della stagione. Sentiamo il romano.
16: Sinceramente non sono contentissimo sul fatto che non possiamo provare le gomme nuove, perché alla fine tutti guidiamo in maniera diversa e possiamo dare dei feedback anche contrastanti, e quindi avere il feedback di tutti, soprattutto i piloti in griglia dell'anno prossimo, secondo me era molto importante. Ci sono dei piloti che già possono avere degli input sulla moto dell'anno prossimo e altri non lo possono avere, quindi secondo me non è stata una cosa troppo fair.
11: Ed è tutto per lo sport.
17: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
18: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera

avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte

0: Finché food.
1: Finché food.
0: Storie di cibo.
1: Sul cibo.
0: Con il cibo.
1: Per il cibo.
0: Dal cibo.
1: Storie di cibo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati sulle frequenze di Radio 1 Rai per il Friuli Venezia Giulia. Silvia Rossetto al microfono e oggi Riccardo Stoic alla console. Si riparte con le trasmissioni pomeridiane della rete con Finché Food. Ogni lunedì alle 13.30 un viaggio alla scoperta del cibo con tante informazioni, approfondimenti e curiosità. Stanco come una pera cotta, non capire un fico secco, la classica ciliegina sulla torta. Quanti modi di dire e frasi fatte che usiamo quotidianamente derivano o sono collegati alla frutta? Segno che la nostra saggezza popolare è intimamente connessa a questa categoria di alimenti. La scienza dell'alimentazione, qui apro una veloce parentesi, ci conferma da sempre che la frutta è un alimento sano, ricco di acqua, che con il caldo dell'estate è ancora più importante assumere, antiossidanti, fibre e micronutrienti come sali minerali e vitamine. Contiene però, attenzione, anche una certa quantità di fruttosio, di zucchero, che può variare molto a seconda del tipo di frutto e quindi attenzione a non esagerare. Chiudo subito questa veloce parentesi perché i frutti su cui mi voglio focalizzare oggi hanno non solo un profilo nutrizionale eccellente, quindi nulla da temere, ma stanno per essere celebrati con appuntamenti disseminati in regione lungo tutto il periodo estivo. Mi riferisco ai frutti di bosco che saranno protagonisti a partire dal prossimo fine settimana fino al primo weekend di luglio ad Attimis, in provincia di Udine, nella Sagra della Fragola e del Lampone. E poi a Ferragosto ci sarà la Sagra del Lampone e del Mirtillo ad Avasinis, un piccolo borgo della Carnia vicino a Trasagis. Appuntamenti radicati da molti anni in Friuli Venezia Giulia, una regione che ovviamente per morfologia e collocazione geografica è da sempre storicamente legata ai cibi di montagna. Ne parliamo con un ospite che racchiude in sé tre regioni del nord Italia e metà dell'arco alpino, essendo nata in Alto Adige, figlia di un goriziano e residente in provincia di Belluno. Buongiorno e benvenuta all'antropologa, studiosa delle tradizioni popolari e dell'alimentazione alpina, Daniela Perco. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Grazie di essere qui con noi. Dico bene, dottoressa Perco, che lei racchiude metà dell'arco alpino in sé?
3: Direi di sì, abbastanza.
2: A cosa si sente più legata? Al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia?
3: Devo dire al Veneto, perché sono vissuta di più qui, ecco, quindi alla provincia di Belluno, che insomma è dalla parte della montagna veneta, perché sono vissuta di più qua, però comunque ho assorbito da tutte le parti in cui sono stata e dal papà che era di Gorizia, anche una cultura diversa da quella che c'è qui, ecco.
2: E quindi, comunque in Friuli Venezia Giulia ci è tornata recentemente, ci torna spesso. A marzo scorso al Teatro Verdi di Pordenone infatti si è tenuto un incontro che l'ha vista proprio protagonista insieme ad altri esperti del settore all'interno di Revolution Green, un evento che è, lo ricordo, parte integrante del Montagna Teatro Festival, che dal 27 giugno al 2 agosto proporrà spettacoli, concerti e passeggiate poetiche nelle vallate del Pordenonese. Nell'incontro però di marzo scorso, cui facevo riferimento, lei, dottoressa Perco, è intervenuta proprio sul nostro tema di oggi: frutti di bosco, frutti di montagna. Ecco, partiamo proprio da qui. I piccoli frutti del sottobosco, come more, mirtilli, lamponi, fragole, sono stati per secoli una risorsa importantissima per le comunità montane, tra i prodotti più iconici dell'alimentazione di montagna. Ma è ancora davvero così? Cioè, i frutti di bosco che compriamo e mangiamo oggi sono davvero di bosco?
3: Beh, direi proprio di no, nel senso che chi va nei boschi e raccoglie gli ultimi residui frutti di bosco, perché il cambiamento climatico ha inciso profondamente anche sulla presenza di questi frutti, se li mangia, li consuma direttamente e raramente li vende. Quindi quelli che noi troviamo nelle fiere, nelle sagre, nei ristoranti, non sono frutti

0: di bosco, sono frutti coltivati, frutto tra l'altro di ibridazioni, perché è vero ad esempio che le fragoline di bosco si ritrovano oggi anche a vendere nei supermercati, tra insomma, nei negozi di frutta e così, ed è la Fragaria Vesca, la qualità è quella, ma nel frattempo ci sono state molte ibridazioni. E quindi c'è la regina delle valli, che è rifiorente, le quattro stagioni, cioè ci sono diverse varietà. La cosa forse più appariscente riguarda il mirtillo. Allora, i mirtilli di bosco, Vaccinium mirtillus, che sono delle piccole piante che ormai si trovano sempre più raramente e sempre più in alto, sono oggi sostituite ampiamente nelle coltivazioni da quello che è il mirtillo americano, che è tutta un'altra cosa, che fa di mirtilli grossi, dentro non sono neri come i mirtilli di bosco che noi conosciamo, e così vale per molte altre cose. Quindi diciamo che i mirtilli, i lamponi, sono tutti frutti che, anche il ribes, che vengono coltivati, che sono partiti, diciamo, dal sottobosco e poi sono stati oggetto, come molte altre piante, di incroci, ibridazioni per renderli più produttivi. Certamente una volta erano delle cose importanti per le popolazioni locali. Io ricordo che, ad esempio, i mirtilli venivano ampiamente raccolti, soprattutto dai ragazzini e dalle donne, e venivano venduti, ricordo ad esempio nella Valle dei Mocheni in Trentino, che c'erano le donne mochene che andavano appunto molto presto all'alba a raccogliere questi frutti e poi li vendevano ai turisti, li vendevano in giro, ma così accadeva anche in altre zone del Friuli e del Veneto. Quindi erano una risorsa importante anche sul piano economico e soprattutto lo erano proprio per la quotidianità. E erano decisamente più saporiti, ecco, questo bisogna dirlo, nel senso che raccogliere un frutto di bosco, in qualche modo il frutto sintetizza e rivela questi profumi e questi sapori che il bosco ci riserva.
1: Il bosco, dottoressa, evoca nel nostro immaginario l'idea della natura incontaminata, pura, autentica e ci rimanda un po' ai nostri antenati. Però al di là delle rappresentazioni idealizzate della natura che vengono veicolate dalla pubblicità, dal marketing, ma in realtà abbiamo ancora un rapporto vero con i boschi e con i loro prodotti? In parte mi ha già risposto, probabilmente conosciamo già la risposta.
0: Guardi, direi proprio di no, nel senso che ormai veramente i boschi sono degli spazi ludici, sono molto frequentati, no? Quello è ormai di moda il foraging, quindi la gente va, raccoglie funghi, raccoglie tante cose, ma dimentica che la maggior parte dei boschi italiani erano degli spazi fortemente antropizzati e quindi ormai si va nel bosco per respirare aria buona, ma si è perduto in qualche modo il contatto con il bosco come luogo importante, diciamo, no? Di vita, perché in realtà i boschi erano frequentatissimi, erano un'estensione dei campi coltivati, quindi erano luoghi in cui c'erano risorse animali e vegetali importanti, ma anche il legno per costruire oggetti, eccetera. Quindi è completamente cambiato il senso, il significato dei boschi e si sono perduti, e concludo qui, tutti quei microtoponimi che caratterizzavano proprio i territori, anche boschivi, e che consentivano di orientarsi.
1: Tornando a questi frutti particolari che erano deliziosi, come giustamente faceva notare lei, io ho un ricordo di quando ero bambina, effettivamente in un bosco in un'altra regione italiana trovavo delle more che avevano un sapore indescrivibile rispetto alle more che si comprano oggi al supermercato. C'è poco da dire, c'è una differenza macroscopica tra il prodotto selvatico vero e proprio raccolto dal cespuglio e il prodotto coltivato. I frutti di bosco che noi conosciamo, perché li vende il nostro fruttivendolo, il supermercato sotto casa, sono per lo più mirtilli, lamponi, fragole e, come dicevo prima, se siamo fortunati, le more. Tra l'altro tutti molto costosi, nonostante siano prodotti coltivati e non raccolti pericolosamente all'interno dei boschi veri. Diciamo. Ma quanti frutti di bosco esistono in realtà di cui non sappiamo nulla, nemmeno il nome, non li abbiamo mai assaggiati, non ne conosciamo neanche il sapore, vero, dottoressa?
0: È verissimo, guardi, e devo dire che insomma dalle ricerche che abbiamo fatto noi con il Museo Etnografico Dolomiti, di cui sono stata direttrice per molti anni, hanno mostrato come questi frutti di bosco, che erano tantissimi, tantissime varietà, erano un apporto importante soprattutto per i ragazzi, per i bambini che giravano appunto nei boschi in piccole bande, in compagnie,

0: erano importanti perché contenevano, erano degli spuntini campestri o alpestri ed avevano un elevato contenuto di vitamine, di acidi organici, di antocianine, di flavonoidi, di altri principi importanti e utili per la salute. Quindi accanto a quelli che noi conosciamo c'erano ad esempio i frutti del Crispino, che è il Berberis vulgaris, che sono delle piccole bacche rosse, oppure tutte le varietà di more, naturalmente le pere corvine, il sambuco nero che adesso si utilizza soprattutto per i fiori, no? Per fare lo sciroppo di sambuco, ma una volta si utilizzava moltissimo anche la bacca del sambuco, i fiori, le bacche di biancospino ad esempio, oppure il viburno, le bacche del viburno, il sorbo di monte, il prugnolo, tantissime altre, l'olivello spinoso per esempio nei greti dei torrenti, dei fiumi. E poi cinorrodi della rosa canina, che nel Veneto chiamano stropacui, il nome è piuttosto
1: pittoresco, diciamo pittoresco, sì.
0: È pittoresco, ecco, ma per dire anche addirittura le galle dei rododendri, l'uva orsina, le pere e le mele selvatiche, le ciliegie selvatiche che crescevano in mezzo ai boschi, e poi naturalmente le nocciole selvatiche, che erano uno dei pochi frutti, insieme al corniolo, che venivano raccolti per essere conservati, mentre gli altri venivano mangiati così, mentre si camminava, questi venivano raccolti insieme anche appunto alle bacche di rosa canina e venivano appunto utilizzati, ad esempio il corniolo, il frutto del corniolo, era utilizzato dalle donne per produrre la saliva durante la filatura, no? Ma a sua volta conteneva veramente delle sostanze molto interessanti. Quindi noi abbiamo perduto un po' queste, per esempio mi viene in mente anche in alta montagna i pinoli del pino mugo, no? Abbiamo perduto queste conoscenze nel corso del tempo, le stanno recuperando alcuni chef stellati che appunto cercano di riscoprire dei sapori perduti e quindi organizzano, fanno dei piatti molto elaborati in cui cercano di veicolare in qualche modo i profumi del bosco.
1: Quanti sapori selvatici abbiamo perso quindi con l'industrializzazione e la standardizzazione anche dei sapori. Per curiosità, almeno qualcuno dei frutti che ci ha citato prima, e le dico la verità, non so i nostri radioascoltatori, ma io non li avevo alcuni neanche mai sentiti nominare. Lei li ha assaggiati, ne ha sentito il sapore? Questi sapori sarebbero adatti al nostro palato moderno, diciamo?
0: Diciamo che non sono sapori a cui siamo abituati, no? Talvolta sono sapori un po' aspri, penso semplicemente al corniolo che è un frutto un po' asprigno, bisogna aspettare il punto giusto di maturazione, però ecco, alcuni sicuramente sì, perché sono semplicemente dei frutti ignorati. Adesso ci sono piccoli produttori, piccole aziende che ricominciano ad utilizzarli e quindi per esempio a fare marmellate di Crispino, insomma vengono utilizzati in qualche modo. Certo sono ancora cose di nicchia, ma c'è un po' alla volta una piccola riscoperta anche di questi profumi, di questi sapori. Io ne ho assaggiati tanti perché sono curiosa, quindi devo dire che ho sempre tentato di scoprire questi sapori, sapendo però che cosa raccoglievo, perché il problema è di sbagliare no? E di raccogliere qualcosa che invece sia
1: non è commestibile o addirittura esatto, pericoloso. Certo, ricordiamolo sempre, ci si può informare, in regione ci sono appunto dei corsi sì, che ci consentono di andare nei boschi e di raccogliere in assoluta sicurezza. Allora, sì, io ringrazio la dottoressa Perco per averci accompagnato in questo viaggio nei boschi alla scoperta dei frutti perduti e le chiedo di rimanere ancora con noi, però sposto un po' il focus e chiedo sia alla dottoressa Perco che ai nostri radioascoltatori: ma voi sapevate che la frutta non è solo buona da mangiare? In realtà serve anche, udite udite, a produrre delle scarpe uniche nel loro genere. Sì, avete sentito bene. Dottoressa, lei se lo sarebbe mai immaginato che la frutta possiamo anche indossarla?
0: Direi proprio di no. Una novità molto piacevole.
1: Ecco, neanche io sinceramente avrei mai immaginato tutto ciò. Ma è arrivato quindi il momento di farci raccontare questa bella innovazione dalla nostra seconda ospite di oggi, un'artigiana delle calzature che è stata 2 settimane fa qui a Trieste alla fiera BioEst, fiera storicamente legata da anni ai temi della sostenibilità, della riscoperta della natura e dei suoi prodotti. Buongiorno quindi a Vanessa Marziali e ben arrivata a Think & Food. Food.
2: Buongiorno a voi.

0: Buongiorno.
1: Allora, Vanessa, tu produci scarpe per lo più casual, diciamo sneakers, ma anche anfibi, a partire da foglie di ananas, bucce di arance, bucce di mele, noccioli di olive. Ma davvero? In pratica ciò che normalmente finisce nella pattumiera, tu lo riutilizzi in maniera creativa. Come è nata questa idea di produrre scarpe green e sostenibili con gli scarti della frutta?
0: Sono partita dalle colorazioni naturali. Io ho mia sorella che si occupava appunto di queste colorazioni e quindi mi ha suggerito di provare a creare una linea utilizzando cotone e canapa tinti con questi pigmenti naturali. Da lì poi ho provato a cercare altri fornitori che potessero fornirmi altri materiali interessanti, quindi in questo caso le bucce di mela, di arancia, polvere di nocciolo d'olivo. Sono dei tessuti interessantissimi perché hanno le stesse o perlomeno molto simili caratteristiche alla pelle, però non c'è pelle. Naturalmente ce ne sono sempre in continua evoluzione, il materiale si sta sempre di più evolvendo, migliorando sempre di più e quindi da questo poi ho continuato questa mia ricerca.
1: Ci stai raccontando che dagli scarti organici della frutta si possono ricavare dei veri e propri tessuti che vanno a sostituire in tutto la pelle.
0: Sì.
1: Questa è una grande notizia.
0: Sì, in effetti il mio lavoro è quello di trovare delle alternative alla pelle ma che abbiano le stesse caratteristiche, appunto in termini di comodità, di morbidezza, elasticità. È ovvio che molti mi chiedono: sono biodegradabili? No, naturalmente no, per il semplice fatto che questi materiali, comunque questi scarti, devono essere assemblati, devono essere uniti a dei polimeri. Naturalmente, come spiego sempre ogni volta che vado a eventi, soprattutto vegani, questi tessuti sono comunque innovativi, sono tessuti che vengono comunque creati in maniera tale appunto che possa sostituire con delle performance ottime la pelle.
1: Non sono green al 100%, diciamo un traguardo che probabilmente si raggiungerà nel futuro, però al momento abbiamo comunque una buona percentuale nelle tue scarpe di naturalità, quindi comunque di scarti organici. Ecco. La domanda che mi viene spontanea, sicuramente anche ai nostri radioascoltatori, queste tue scarpe durano quanto quelle tradizionali o sono più delicate?
0: È una domanda che mi viene posta spesso, dipende molto dall'utilizzo e dalla cura che uno fa appunto sulle scarpe. Ovviamente vale sia per queste mie, con questi tessuti materiali, ma anche per quelle in pelle. Cioè, più che la durata del prodotto, io spiego sempre come mantenerle correttamente, perché a volte la longevità di una scarpa dipende proprio da molti fattori, dal modo dell'utilizzo, dalla manutenzione. Quindi non è soltanto il discorso del materiale con cui appunto è stata realizzata. È ovvio che la manutenzione, che io spiego sempre, lavare con acqua e sapone, per esempio di Marsiglia, un sapone neutro, dare una continua manutenzione può far durare a lungo il ciclo di vita di una scarpa.
1: Un'altra domanda che mi viene in mente è se il prezzo delle tue scarpe sia, vista l'originalità, l'innovazione, la ricerca che c'è dietro, sia molto diverso da quello di una buona scarpa tradizionale. Sono molto più care?
0: No, non direi, perlomeno è tutto un po' relativo, come sai Silvia, perché i prezzi dipendono molto dalle tasche di ognuno di noi, però no, anzi devo dire che anche all'ultima fiera recente appunto al BioEst, in molti rimanevano stupiti del fatto che il prezzo non fosse così elevato, proprio perché dietro hanno capito il valore che c'è, la ricerca che c'è, quindi diciamo l'attenzione che uno mette anche a piccoli dettagli su queste scarpe.
1: Ma poi basti pensare a marchi di scarpe sportive, che ovviamente non possiamo citare, famosissimi, che in realtà utilizzano tutta plastica e manodopera extraeuropea e che costano in realtà un occhio della testa. Quindi sì, come dicevi giustamente te, anche il prezzo effettivamente è relativo. Questi materiali innovativi che hai scelto di usare sicuramente riscuoteranno, come ci dicevi tu prima, il plauso di tutto il mondo vegan e in generale di chi è sensibile ai temi dell'ecologia e del riutilizzo e vuole essere un consumatore più consapevole e responsabile. Stai ottenendo riscontri molto positivi, interesse?
0: Assolutamente sì, però devo dire che appunto eventi, fiere diverse sulla sostenibilità, sul biologico, che quindi insomma non è esclusivamente ambito solo vegano, il plauso di molte persone mi ha fatto molto felice perché mi ha fatto capire che insomma sto sulla strada giusta.
1: Il tuo lavoro, Vanessa, consiste soprattutto nel cercare quindi

0: questi materiali che vengono prodotti da altre aziende specializzate. Ovviamente non ti occupi tu di trasformare il nocciolo o la buccia in questi tessuti. Riesci a trovare facilmente questi fornitori così innovativi?
1: Beh, non è così semplice, anche perché non tutti i tessuti sono adatti per le scarpe. Quindi io ogni volta che acquisisco o comunque ho contatti con dei fornitori nuovi, la prima cosa che faccio è provare se questo tessuto è idoneo e adatto alla scarpa, perché magari alcuni sono adatti per le borse, per l'abbigliamento o comunque per l'automotive, insomma altro che non è la scarpa. La scarpa ha bisogno di essere indossata, portata, flessioni, quindi cerco sempre di provare e farmi dare schede tecniche valide per far sì che possa io poi realizzarle con tranquillità.
0: Devo dire che io in fiera ho potuto toccare con mano i campioni che ti sei portata ed effettivamente erano dei tessuti compatti e assolutamente impermeabili, proprio come se fosse vera pelle. Le tue scarpe diventeranno probabilmente le scarpe del futuro, chissà. Quindi oltre a mangiarla, la frutta la indosseremo anche ai nostri piedi. Bene, il tempo a nostra disposizione è giunto al termine. Saluto e ringrazio le nostre due ospiti, la dottoressa Daniela Perco, grazie di essere stata qui con noi.
2: Grazie, è stato un piacere e complimenti anche a Vanessa per la sua attività.
0: E grazie all'artigiana calzaturiera Vanessa Marziali, che ritroveremo alla Fiera del Bioest anche il prossimo anno, vero Vanessa?
1: Sì, sì, già mi sono prenotata per il prossimo anno, sì, perché comunque è stata una bella esperienza. Di conseguenza poi io faccio sempre cose nuove, quindi l'idea di portare il prossimo anno qualche altra novità mi entusiasma ancora di più.
0: Benissimo, grazie allora a Vanessa per questa innovazione interessantissima, ma soprattutto ringrazio tutti voi all'ascolto e vi ricordo che questa è l'ultima puntata di Think & Food per questo ciclo, diciamo, primaverile estivo. Dalla prossima settimana subentrerà il nuovo palinsesto estivo. Noi ci prendiamo una pausa per ritrovarci prossimamente con nuove idee, consigli e approfondimenti sul mondo dell'alimentazione. Vi ricordo che potrete sempre riascoltare tutte le puntate di questo e dei cicli precedenti di Think & Food su Rai Play Sound, anche in vacanza o comunque ovunque voi siate. Da Silvia Rossetto per ora è tutto, vi auguro una buonissima settimana, una bellissima estate e come sempre buon appetito!

We break it down, do you mind? You want to? So. Too heavy, eh?

La perfezione di Mozart, perfezione divina che, come disse Toscanini, inquieta. La sua scrittura è cristallina, con Mozart tutto è alla luce del sole, oscurità e gioia. E dopo 270 anni Amadeus appare ancora e si rivela unico ed irripetibile con quella sua capacità di scrivere musica memorabile in cui si fusero in modo unico le qualità dell'uomo e il suo desiderio di trovare la felicità.

0: Ben arrivati cari ascoltatori di Mi chiama e non Mimì, ben arrivato Gianni Gori.
1: Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: E ben arrivato ad Alessandro Taverna.
2: Ben ritrovati, buongiorno Assunta, buongiorno Gianni, al termine, al capolinea di questa
0: sì, l'ultima puntata, l'ultima puntata di Mi chiamano Mimì, e abbiamo voluto chiudere in bellezza, come si suol dire, con Mozart, l'Allegro, A con la A maiuscola, Gianni.
1: Certamente, scegliendo Nozze di Figaro, che è il titolo prescelto per concludere, non si poteva scegliere di meglio, tra l'altro. Scegliendo questo titolo già abbiamo davanti a noi...
0: C'è il lato giocoso di
1: l'orizzonte,
0: Mozart.
1: Sì, l'orizzonte di serenità, di giocosità, però pur lasciando dietro di sé una nota, una punta di amarezza. E soprattutto il quadro tenebroso, così, ma mimetizzato, di un'umanità che inquieta, quantomeno, insomma, è vista anche criticamente, come già la fonte letteraria lo vedeva.
0: Alessandro, la musica di Mozart e soprattutto il suo teatro, quelle improvvise epifanie di attimi di felicità, incarna totalmente questo ideale.
2: Il teatro è davvero la voce di questo sorriso. Un sorriso che però non è una mera autoconsolazione, perché Mozart era un uomo che in qualche modo sapeva benissimo quale fosse il destino dell'umanità, il suo destino, e lo scriveva senza giri di parole. È così che anche vediamo il teatro, lo vediamo un po' riflesso negli intrighi, nelle commedie, nelle porte che sbattono, nei travestimenti, nel tradimento, nell'umiliazione, ma anche nella gioia, nel perdono, nei lieti fine. È quel sorriso che in fondo cerchiamo, quel sorriso che attraversa le lacrime, e potremmo raccontare innumerevoli episodi e anche aneddoti della stessa vita di Mozart. Lo vediamo scritto per esempio nella corrispondenza epistolare che ebbe con il padre, ma con tantissimi altri personaggi. Mi viene in mente l'episodio di un funerale, il funerale che fa di un uccellino, di uno storno, che tra l'altro segue dopo poche settimane la morte del padre. Mozart, insomma, aveva comprato questo uccellino in una bottega di Vienna e lo annota nel libro delle spese, perché lo storno fischiava una melodia che era quasi identica al concerto, a quella di un tema del concerto K453. E dicevo, Mozart organizza addirittura il corteo in giardino e una poesia d'addio scritta da lui, che è metà un'elegia commossa e metà una presa in giro. Ecco, questo ci dà un po' l'impressione di quello che fosse la vita per Mozart, che fosse l'immagine anche di questo sorriso come consapevolezza di una vita, appunto, che è attraversata da gioie e dolori.
0: Gianni, Mozart è tutt'altro che quell'inconsapevole fanciullo toccato dalla grazia divina. La molteplicità delle sue declinazioni stilistiche, l'ampiezza della gamma espressiva si connettono a quella prodigiosa abilità, secondo me, di valorizzare grazie a un'approfondita conoscenza percettiva, delle facoltà percettive e cognitive del pubblico. Era uno specialista in questo, e quelle strategie retoriche, compositive che mette in atto nella sua musica.
1: E questo è tanto più sorprendente, questa è la chiave di lettura del genio, dell'originalità assoluta di Mozart, perché noi assistiamo, per esempio in Nozze di Figaro, a un allineamento perfetto di pianeti.
0: Esatto.
1: Perché parliamo di Mozart, ma dobbiamo dire che questo capolavoro nasce su un libretto che è la perfezione assoluta, quasi il libretto di Dita Ponte, come gli altri, insomma, ma nasce in un clima di semplicità, di naturalezza, come diceva giustamente prima Alessandro, nasce in un clima di quasi normalità familiare, con una naturalezza ed una semplicità assoluta, anche in considerazione che tutto nasceva seguendo una convenzione. Allora la creazione per il teatro era legata alle convenzioni sociali, di corte, quindi era tutto, ma non quello che poteva essere il concetto di ispirazione, di volo

0: pindarico, lirico dell'artista, tutto era legato alla pratica teatrale, alle convenzioni. E questo invece avviene con una freschezza, con una naturalezza ed una gioiosità che appunto è una gioiosità mimetica dell'universo umano.
1: E questa, Alessandro, è anche la sostanza, la qualità del pensiero compositivo di Mozart, che in ogni caso è il compositore che forse ha lasciato più di qualunque altro, ha lasciato un'eredità enorme e ha inciso profondamente in tutti gli ambiti che lui ha coltivato, i concerti per pianoforte, i quartetti, le sinfonie e anche la musica sacra, come la stupenda, straordinaria messa KV 427 e il Requiem.
2: Ma tutti questi che tu citi, questi capolavori senza tempo, sono in qualche modo anche delle scene d'opera senza testo, perché pensiamo ai concerti. Nei concerti il solista è di fatto un personaggio che entra e che dialoga con l'orchestra, la contraddice, la seduce, ed è questo forse la chiave anche di tanta musica strumentale, sinfonica, oltre il teatro. Si dice che Mozart, a differenza di Bach, che guarda il divino, guarda l'uomo. È così, questo sorriso è un sorriso intelligente di chi ha capito il mondo, di chi sa stare al mondo, è quella socievolezza, quello spirito, la battuta che si fa tra amici, ma è un sorriso consapevole, come dicevo prima, e lo vediamo riflesso soprattutto, a mio modo di vedere, in quella che è la musica più solare che Mozart abbia scritto, i concerti per pianoforte e orchestra, che sono forse la risposta più luminosa. Ne compone 27 e soltanto due abbandonano la tonalità maggiore. Quindi sono ovviamente una maggioranza che stanno dalla parte della luce. Ma dico un'altra cosa, che la riprova di questa convinzione da parte di Mozart è anche l'ultima opera che lui scrive nei mesi finali dell'esistenza, probabilmente inaspettata, la morte arriva per Mozart, il concerto per clarinetto, nel secondo movimento, ha una delle melodie più belle, più serene che esistano. Però è anche qui la serenità che paga un prezzo, non è l'allegria di chi non sa, ma è la pace di chi ha saputo scegliere di sorridere, sorridere alla vita, e la pace anche in qualche modo che ha conquistato chi è arrivato inconsapevolmente alla fine della propria esistenza.
0: Beh, io aggiungerei anche sul piano drammaturgico ancora quello che è una specialità, quella che è una specialità di Mozart, sia in Nozze di Figaro, ma anche in Don Giovanni, in un'ottica naturalmente molto diversa, e ovviamente poi in Così fan tutte. C'è questo meccanismo dell'equivoco, del continuo equivocare, quindi del quale nasce il gusto dell'ironia, il gioco delle ombre e degli specchi, per esempio, che si realizza nella scena finale del giardino di Nozze di Figaro. Tutto questo è una specialità che non si ritrova a questi livelli nel teatro del Settecento. E quindi questo è uno, forse uno dei migliori modi per concedarci anche dei nostri ascoltatori oggi con questo capolavoro, perché è forse quello che ci conforta e ci consola, come direbbe Ishiguro nel suo romanzo, insomma, la musica non guarisce, non risolve i problemi, ma certamente ci aiuta a vivere.
1: Questa ricerca di questo grande genio, la sua musica ci accompagnerà ancora per tanto tempo, noi lo speriamo, una lunga storia d'amore con la musica di Mozart. Che scrive, ecco, a proposito della felicità, della quiete, scriveva in una lettera datata il 4 aprile del 1787, scriveva al padre: «Da qualche anno sono entrato in tanta familiarità con questa amica sincera e carissima dell'uomo, la morte, che la sua immagine non solo non ha per me più nulla di terrificante, ma mi appare addirittura molto tranquillizzante e consolante. E ringrazio il mio Dio di avermi concesso la fortuna di avere l'opportunità di riconoscere in essa la chiave della nostra felicità. Non vado mai a letto senza pensare che l'indomani forse non ci sarò più, eppure nessuno fra tutti coloro che mi conoscono potrà dire che in compagnia o sia triste o di cattivo umore, e di questa fortuna

0: ringrazio ogni giorno il mio creatore.
1: E questa forse è la conclusione degna di questo lungo viaggio nella musica che abbiamo iniziato lo scorso ottobre, che concludiamo adesso all'inizio di quest'estate, Alessandro.
2: Eh sì, un percorso che abbiamo condiviso con i nostri radioascoltatori e speriamo di aver regalato loro non soltanto occasioni di riflessione e di approfondimento, ma anche di spensieratezza e, come stiamo dicendo oggi, di sorriso. Certamente parleremo ancora di Mozart e come saremo ancora in compagnia, anche durante l'estate, pur in nostra assenza, di tanta musica, la musica che in qualche modo è sempre per noi l'occasione per una fuga dalle preoccupazioni del contingente, per approdare in un mondo non soltanto fantastico, ma è in qualche modo il riflesso del mondo interiore di ognuno di noi. La musica è questo per noi e speriamo che lo sia stato anche dei radioascoltatori che hanno condiviso questo percorso.
1: E allora finiamo in allegria, finiamo con le nozze di Figaro, Alessandro. Entriamo adesso dentro la barcaccia del Teatro Verdi di Trieste, la trilogia di Mozart e da Ponte, la trilogia italiana, questo gioiello incastonato in questo trittico mozartiano che è le nozze di Figaro. Entriamo in questa folle giornata. Tutto avviene nell'arco di una giornata.
3: E tutto avviene, se io penso all'allestimento del Teatro Verdi di Pierluigi Pizzi, gli ascoltatori non potranno vederlo, potranno solo ascoltare, tutto avviene nella luce, in una pienezza di luce bianca, di un chiarore che è proprio l'anima più palese di quest'opera. E quindi anche l'ascolto, credo, potrà consentire di ritrovare questo chiarore immenso che emana dal capolavoro di Mozart. È una, tra l'altro, una bellissima edizione che ha suscitato grande successo al Teatro Verdi, diretta da Enrico Calesso, con la regia, si diceva, di Pierluigi Pizzi, un cast, un doppio cast molto articolato, molto sciolto, molto in souplesse, animato da quello spirito di felicità che oggi abbiamo cercato di lasciare come nostro congedo al pubblico.
1: Spirito di felicità che traspare dalle parole di Mozart, che diceva: qui non si parla che del Figaro, non si suona, non si strombetta, non si fischia, non si canta che Figaro, non si mette altra opera che Figaro, è sempre Figaro.
2: E così ci salutiamo per un'ultima volta al termine della prima parte della nostra trasmissione, prima di entrare al Teatro Verdi con Nozze di Figaro, e ringrazio i radioascoltatori che ci hanno seguito, ringrazio Assunta e Gianni, i miei compagni di viaggio. Ricordo che ancora per oggi la puntata sarà disponibile in podcast in Rai Play Sound. Ringrazio Paolo Cassano che oggi ci ha assistiti alla console e buona estate in musica a tutti quanti.
1: Ed eccoci dentro la barcaccia del Teatro Verdi di Trieste, Gianni, per l'ultima puntata di questa stagione di Mi chiamano Mimì. Le luci piano piano si affievoliranno, si spegneranno sulla musica di Mozart e le nozze di Figaro. Il primo frutto della portentosa collaborazione tra Mozart e il librettista Lorenzo da Ponte, che poi darà vita anche al Don Giovanni e al Così fan tutte. Un meccanismo drammaturgico di precisione, alimentato da equivoci amorosi, travestimenti, incontri clandestini. E ecco, le nozze di Figaro non rappresentano soltanto una delle vette del teatro mozartiano, segnano il vertice massimo, insieme al Don Giovanni e al Così fan tutte, del genere dell'opera buffa settecentesca.
3: Ecco, io credo che nell'augurare buon ascolto ai nostri ascoltatori, credo valga la pena segnalare anche la genialità di questo incipit dell'opera, perché questo è l'inizio dell'opera, è una scena di vita familiare durante la quale Susanna e Figaro prendono le misure con il metro della stanza per la collocazione dei mobili, dell'arredamento, eccetera. Quindi uno dei momenti così più banali, in un certo senso, di vita. E tutto questo fiorisce su un'invenzione straordinaria che non avrà interruzione, proprio con una continuità che non è interrotta nemmeno dalle arie dei personaggi cosiddetti secondari, che era un obbligo, era una convenzione anche quella. Ecco, anche questi personaggi cosiddetti minori entrano in questa

0: continuità di invenzione. Da qui la bellezza dell'ascolto, il piacere dell'ascolto, specialmente di questa edizione triestina.
1: E sì, tutto comincia in questo primo atto con la felicità di Figaro e di Susanna che dovranno convolare a giuste nozze. Ecco, è felice della futura sistemazione Figaro, mentre Susanna però è perplessa. Perché Gianni? Perché la stanza è troppo vicina a quella del conte, che ha già dimostrato di essere interessato alla giovane. E il matrimonio dei due giovani è inoltre ostacolato dalla vecchia governante Marcellina, che, aiutata dal dottor Bartolo, vuole vedere risolto un contratto nuziale stipulato tra lei e Figaro in cambio di un prestito, e si diverte a provocare la dolce Susanna. E c'è anche un paggio, il paggio Cherubino, che raggiunge Susanna e le racconta le sue disavventure. Non solo è turbato dall'emozione che prova di fronte a qualsiasi donna Cherubino, ma sorpreso con Barbarina è stato cacciato dal conte e dovrà allontanarsi dal palazzo, un tourbillon di situazioni, ma deve prontamente nascondersi all'arrivo del conte, che tenta di sedurre Susanna. A quel punto giunge anche Basilio, il maestro di musica, che complica la situazione obbligando il conte a nascondersi. E ignaro della situazione, Basilio invita Susanna ad accettare l'amore del conte e a star lontana da Cherubino, che tutti sanno essere infatuato della contessa. Indignato, il conte esce dal suo nascondiglio e la sua indignazione giunge al culmine quando scopre lo stesso Cherubino nascosto nella camera di Susanna, preceduto da un gruppo di contadini che inneggiano al conte. Poiché ha abolito lo ius prime noctis, giunge Figaro, che invita Almaviva a coprire Susanna di una veste candida, simbolo di castità. Il conte cerca di prendere tempo, dicendo di voler allestire una sontuosa cerimonia nuziale. Tutti applaudono, Susanna intercede presso il conte in favore di Cherubino, il conte lo nomina ufficiale del suo reggimento e Figaro lo saluta in maniera burlesca, illustrandogli le gioie della vita militare. Questo è il primo atto delle nozze di Figaro e un'occhiata alla locandina. Come dicevamo, sul podio del Teatro Verdi di Trieste c'era Enrico Calesso, la regia, le scene e i costumi del grande Pierluigi Pizzi. E personaggi e interpreti: Figaro e Simone Alberghini, Susanna Carolina Lippo, la contessa d'Almaviva e Caterina Bacanova, il conte di Almaviva Giorgio Caoduro, Cherubino Paola Gardina, Bartolo Andrea Concetti, Basilio Andrea Galli, Barbarina Veronica Prando, Marcellina Anna Mara Chiuri, Antonio William Corrò. Orchestra e coro e tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ed entriamo in questa favola mozartiana. Ci faremo anche noi, Gianni, prendere in questo vortice dell'immortale musica del grande Amadeus. E a tutti ancora un saluto da Assunta Canatà, buona estate, Gianni, e noi ci rincontreremo molto presto.
0: Beh, sarà un piacere. Intanto buona estate a te e a tutti i nostri amici ascoltatori.
1: Primo atto delle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart.

0: io guardo se quel letto che ci destina al monte farà buona figura in questo loco.
1: E in questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Permette la dono.
0: E la ragione?
1: E la ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro loco.

0: bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie sono, questo l'amore che li prende di te la tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedati, ordine meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo mezzano. Nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Basilio, birbante.

0: Come? E feo di suoi non l'alcun già volito. Bravo, mi piace. E caro signor Con, ci vogliamo divertir. Trovato bene. Chi suona? La contessa.
1: Oddio, oddio, figaro bello.
0: Coraggio, mio tesoro.
1: E tu, cervello.
0: Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto.

tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapir l'amica.

secco lince dove si legge con un

0: parla, mia cara, e con quel dritto che ci prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non le do, non le intendo, ma infelice.
0: Ma no, Susanna, io ti vo far felice. Pensai quanto io t'amo, a te, Basilio, tutto.

0: Ah, per questo favore io pagherai. Chi parla?
1: Otto.
0: Esci e alcun rinvio.
1: Io mi lasci qui solo.
0: Dietro mi porto.
1: Mi celate.
0: Taci e cerca che parta.
1: Ma che

0: sentite, Figaro di lui cerca.
1: Oh,

0: il conte Vama.
1: Sortitemi il maestro dell'altrua esprenatezza. Io non ho dopo della vostra morale, del conte del suo amore.
0: Non c'è alcun male, a ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino,
0: a cherubino. A cherubin d'amore, che oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Un maligno, un'impostura è questa.
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico, ed altrui nulla dico, e per voi, per madama.
1: Il nonno ce l'ha detto.
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto sapete, egli una bestia.
1: Scellerato! Perché andate voi tal menzogne spargendo?
0: Io, che ingiustizia, quel che compro io vendo, quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo.
2: Come? Che dicono tutti? Oh, bella!
1: Oh,

figlio, levate il cor, o

0: figlio, in traccia tosto di Figaro volate. Io vo che in veta.
1: Io che sento, andate.
0: Restate. Che valganza, e quale scusa se la colpa è di vente?
1: Dopo di scusa rinnocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Me li rapico quando voi qui giungeste e mi chiede di impegnarlo padrone intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel loco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: E allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io là mi posi.
1: Allora io più mi volsi e qui m'ascosi.
0: C'era! Dunque ha sentito quello che ti diceva.
1: Dici per non sentir quanto poteva.
0: Oh, perfidia!
2: Andatevi, piangente!
0: E voi restate qui, piccol serpente!

0: Cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami, cor mio.
2: Non c'ho speranza.
3: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Perché aboliste un diritto singrato a chi ben ama.
0: Quel dritto non è più. Cosa si brama?
3: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, che un dritto ingiusto nei miei feudi abbia.

0: giustizia!
1: A voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sol breve indugio, e voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
0: Marcellina si trovi!
1: Andate, amici!

0: E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrone lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ognuno va a mira.
1: Perdono, mio signor.
2: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
2: Mendi quel che tu credi.
1: È ver mancai, ma dal mio labbro il fine.
2: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più, vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
3: Oh, fin domani il sol.
2: Parta tosto.
1: Oh, vedervi, signor, son già disposto.
2: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo.
0: Ehi, capitano, a me pure la mano.
4: Io vo' parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come cazzo?

pallone amoroso, notte giorno di torno giriamo.

cappello, bel cappello.

0: franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Presidio sotto il municipio di Trieste di CGIL, UIL e UGL, con sciopero dei ricreatori per chiedere di non esternalizzare i servizi educativi comunali, un fiore all'occhiello del capoluogo giuliano. Intanto a Roiano si inaugura il nuovo asilo comunale. Animis, la commemorazione di Antonio Comelli, presidente della regione durante il terremoto del 76 e durante quasi l'intero decennio della ricostruzione. Gorizia ringiovanisce, secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore. Nella città capitale europea della cultura, il numero di giovani tra i 18 e i 35 anni è cresciuto in pochi anni dai 22.500 a oltre 25.000. Udine studia per diventare la città dei bambini.

0: inizia domani con il circo in strada di fronte alla scuola Tiepolo. Le malattie infettive con le infezioni difficili e i batteri sempre più resistenti sono le sfide della medicina del XXI secolo, eppure non attraggono le nuove generazioni di medici. Le 15 un minuto, buon pomeriggio da Giorgio Erz. I servizi educativi del comune di Trieste soffrono di carenze di organico con ferie tagliate e la paura di esternalizzazione dei servizi stessi. I sindacati sono per questo scesi in piazza con un presidio stamane davanti al municipio di Trieste, mentre i lavoratori e le lavoratrici dell'USB sono impegnati nei ricreatori ma hanno scioperato.
1: Da una parte l'USB in sciopero, dall'altra CGIL, CISL e UGL che manifestano in difesa di tutto quanto il settore educativo comunale. In piazza Unità d'Italia, a Trieste, le rivendicazioni si fondono ma non si confondono. Per i sindacati di base il focus sono i ricreatori. Lorenzo Filippaz, USB, pubblico impiego.
2: C'è un impoverimento generale del servizio, per esempio un'assenza di un piano di manutenzione e di rinnovamento di strutture ormai vetuste, vediamo un'assenza di investimenti a garanzia della piena accessibilità del servizio per i minori con disabilità.
1: Personale che manca lo denuncia anche la CGIL. Se nei ricreatori le ferie saltano, in nidi e materne è impossibile garantire il corretto rapporto numerico educatori-bambini, spiega Xenia Gugliatti, CGIL Funzione Pubblica.
3: Il personale lavora continuamente in uno stato di emergenza. Non è possibile che in un comune che vanta un bilancio ricco ci sia il disinvestimento alla parte dell'educazione. È inconcepibile questa cosa qua.
1: A manifestare accanto a CGIL e CISL anche l'Unione Generale del Lavoro, che chiede al Comune di fare di più sul fronte delle stabilizzazioni. Ottorino Marchianò, segretario regionale CGIL Autonomie.
4: Se non vado errato, sono state assunte precarie 49 persone o 48 persone. Il problema è che purtroppo il precariato ha bisogno di una continuità e questa continuità deve sfociare con la stabilizzazione.
1: Massima condivisione nelle scelte la assicura l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio. Abbiamo appreso con sorpresa della mobilitazione odierna, spiega, perché molte delle istanze presentate dai sindacati sono già state accolte. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
0: Intanto è stato inaugurato a Roiano, sempre a Trieste, il nuovo asilo comunale, asilo nido comunale, per mesi al centro del dibattito politico cittadino, con forti fibrillazioni anche nel centrodestra per le modalità dell'affidamento della gestione.
5: Il sindaco di piazza ricorda di avere dato il primo colpo di piccone. Era il 2003, racconta, poi si fermò tutto perché c'era un nido di gabbiani. Gabbiani a parte, la strada per la realizzazione del nuovo nido di Roiano è in effetti lunga e tortuosa ed è passata pure per una rottura, poi rientrata dentro la maggioranza. La giunta di piazza voleva affidarlo ai privati, l'opposizione con la forzista Brandi no. Si è arrivati ad un compromesso e alla fine, finalmente, la struttura apre i battenti. A fine mese come centro estivo, da settembre come nido per 66 bambini. Il compromesso politico: la gestione sarà in capo al comune che, previa gara d'appalto, affida il servizio educativo ad una ditta lombarda che, assicura l'amministrazione, ha standard elevati sia sul piano educativo sia per il trattamento economico dei suoi dipendenti. I 66 posti sono stati assegnati tutti con una graduatoria pubblica e le rette saranno soggette alle regole di accesso delle strutture comunali, nessun posto a disposizione dei privati. Per le famiglie significa un esborso che va da 0 a 500 euro al mese a seconda dell'ISEE. Per ISEE sotto i 50.000 euro scatta l'abbattimento regionale delle rette, che può ridurle di 300 euro per un figlio e azzerarle se i figli al nido sono due. Trieste è ben al di sopra della media nazionale per posti a disposizione negli asili nido. Ce ne sono uno ogni due bambini tra 0 e 3 anni, il 40% in strutture pubbliche, una percentuale destinata ad arrivare al 50% con l'apertura la prossima estate del nuovo nido del quartiere di San Giovanni, con altri 66 posti. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: La cronaca: i carabinieri della compagnia di Udine hanno arrestato un uomo di 39 anni residente in una località del Friuli Collinare per aver maltrattato i familiari. La sera del 20 giugno l'uomo era rientrato a casa ubriaco, ha prima inveito contro la moglie, poi la lite è degenerata e ha colpito la donna alla testa ferendola davanti agli occhi del loro figlio minorenne. I carabinieri hanno bloccato l'uomo evitando che potesse compiere azioni ancora più gravi nei confronti della moglie e

0: mentre la donna veniva portata al pronto soccorso per le lesioni riportate, lui è stato accompagnato nella casa circondariale di Udine. A Pordenone i carabinieri hanno fermato un'impresa con un lavoratore in nero che percepiva indennità di disoccupazione. Analoga scoperta in un'azienda edile di Prata di Pordenone. In questo caso l'addetto era anche irregolare in Italia. Nel settore agricolo sono state sanzionate 4 aziende tra Fiume Veneto, Montereale Valcellina, Valvasone e Spinimbergo per omissioni su formazione, aggiornamento del documento di valutazione rischi, uso di attrezzi non conformi e assenza di addetti al primo soccorso. La giunta per le nomine del Consiglio regionale, presieduta da Mauro Bordin, alla presenza dell'assessore Pierpaolo Roberti, in rappresentanza della giunta regionale, ha espresso parere favorevole unanime alla rinomina di Marco Antonio Monaco a presidente del Consiglio d'amministrazione di Società Autostrade Alto Adriatico e di Tiziano Bembo a vicepresidente del medesimo CDA. Le conferme di Monaco, già presidente dal 2024, e di Bembo, già vice dal 2023, e parimenti vice di Autovie Venete fino al 2015, saranno quindi proposte all'assemblea dei soci da parte della regione Friuli Venezia Giulia, che è il componente maggioritario con il 90,52% del capitale, mentre la regione Veneto partecipa con il restante 9,48%. A Nimis si è tenuta la commemorazione di Antonio Comelli, presidente della regione durante il terremoto e nel decennio della successiva ricostruzione.
1: Pensare che i problemi siano troppo grandi e noi troppo piccoli e che le nostre scelte non spostino nulla è una forma elegante di resa, spesso mascherata da realismo. Cita un'enciclica papale, il parroco di Nimis, Rizieri de Tina, per ricordare Antonio Comelli, il presidente della ricostruzione, a capo della giunta regionale dal 73 all'84, ricordato nell'anniversario della sua scomparsa con una messa in Duomo e una deposizione di una corona d'alloro in cimitero a Nimis, sua terra natia.
2: Tra questa spinta dalla base e il governo che aveva sotto di sé, ed è stato veramente forte.
1: I sindaci erano funzionari delegati della regione per accelerare la ricostruzione e ne rispondevano anche di tasca propria. Anni dopo, quando sorsero alcune difficoltà di rendicontazione, non ci lasciò soli, ricorda Franceschino Barazzutti, dal 77 primo cittadino di Cavazzo Carnico, che legge una lettera inviatagli proprio dall'avvocato nel 93.
3: Anche in questa fase difficile, in cui il nostro operato veniva sottoposto all'esame dei funzionari regionali, Comelli stava dalla parte dei sindaci e per questo noi gli siamo riconoscenti e oggi siamo venuti qui, come altre volte, a rendergli omaggio.
1: Roberto Dominici, assessore del Friuli Venezia Giulia alla ricostruzione dall'84 all'88.
4: Il commento finale che lui ha fatto sulla ricostruzione: abbiamo salvato i valori della nostra civiltà, che questo dimostra che per lui questo era la cosa più importante, oltre alle case, alle opere pubbliche, cioè a ricostruire tutto. Bisognava mantenere il valore della comunità, della gente che stava insieme.
1: Combattente per la resistenza, Comelli visse l'incendio nazifascista del paese nel 1944, l'esilio dei residenti, la comunità che si rialza. Fabrizio Mattiuzza, sindaco di Nimis.
5: Quella forza che poi ha portato alla ricostruzione sono anche i valori della comunità e del stare vicino ai territori.
1: Nimis, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha finanziato le iniziative per offrire a bambini e adolescenti spazi di socializzazione, gioco e aggregazione all'aperto che il comune di Duino ha tradotto nel progetto Strade in Gioco.
6: Trasformare Udine in una città dei bambini e delle bambine, non solo per i bambini. E il progetto Il Gioco Scende in Strada, promosso dal Comune e finanziato con 30.000 euro dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Un percorso con l'orizzonte di 2 anni e che ha già fissato i primi 17 appuntamenti dell'estate incentrati sul gioco. Si comincia già domani con il Circo in Strada di fronte alla scuola Tiepolo nel quartier del Villaggio del Sole e si va avanti fino al 7 settembre con i giochi preparati di fronte alla scuola Marconi in via Torino, nel quartiere Paderno. I 2 istituti scolastici sono i poli entro cui si svilupperà l'iniziativa, che coinvolgerà soprattutto, e da cui proviene il nome, gli spazi e le strade esterne, trasformando in aree di gioco luoghi che sono di solito soltanto aree di passaggio. L'assessore comunale alla cultura e all'istruzione, Pirone.
7: Va, come dire, a proporre un'idea di città diversa, in cui siano i bambini i ragazzi i protagonisti e in cui sia in, lo spazio pubblico sia vissuto come uno spazio di gioco, non per le auto.
6: Una spinta diversa rispetto ai limiti imposti per proteggere la sicurezza dei bambini nei parchi di Martignacco, dove non si potrà giocare a pallone se ci sono aree attrezzate per l'infanzia.
7: Spero che ci sia modo di, non conosco i dettagli, ma senz'altro insomma ai ragazzi e le ragazze va data la possibilità di vivere lo spazio pubblico. Già ce ne sono pochi, facciamo in modo che siano loro effettivamente i protagonisti.
6: Tra le attività proposte dalle 6 associazioni coinvolte, giochi basati sulla manualità e sul movimento, ma anche laboratori creativi, momenti di lettura e attività per favorire l'incontro tra bambini, ragazzi e residenti. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E siamo al tempo, oggi giornata molto calda in regione, il cielo è sereno su pianura e costa con nuvolosità variabili in montagna, queste le temperature registrate alle 14 a Trieste, 31 gradi, mare quasi calmo, con temperature di 26 gradi, a Gorizia, Udine e Pordenone 35 gradi, a Forni di Sopra 27 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 32 gradi e mezzo, a Talvisio 30 gradi, a Piancavallo 25, a Sappada 28, sul Monte Zoncolan 20 gradi, sul Lussari 21, sulla costa Grado 30 gradi con temperature del mare di 25 gradi, mentre a Lignano i gradi sono 34 con temperature del mare che è di 28 gradi. Le previsioni nel pomeriggio e in serata, possibili rovesci temporali sparsi che partendo dalla zona montana potrebbero interessare successivamente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. Domani cielo sereno, poco nuvoloso con caldo, venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata sulla zona montana saranno possibili rovesci temporali sparsi che successivamente potrebbero interessare localmente anche pianura e costa, e anche domani qualche isolato temporale potrebbe essere anche più forte. Le malattie infettive, in particolare le infezioni difficili nei pazienti critici, la scelta degli antibiotici e la resistenza antimicrobica al centro della Summer School sulle patologie infettive dell'Università di Udine, che si è aperta oggi a Capriva del Friuli in Villa Russitz, un ramo di medicina che non sembra troppo attinente o attraente per le nuove generazioni.
8: Ci sono specializzazioni indispensabili per il sistema sanitario, ma fanno fatica ad attrarre giovani. Malattie infettive a Udine, per esempio, mette a disposizione ogni anno 5 posti, ma si iscrivono solo 1 o 2 laureati. Anche per questo il direttore della clinica, Carlo Tascini, ha organizzato una summer school per laureandi e specializzandi a Capriva. Obiettivo: dimostrare che anche nel capoluogo friulano si può fare ricerca di buon livello.
9: Noi vorremmo essere attrattivi sia per i nostri studenti che per studenti di altri atenei.
8: Ma perché in così pochi scelgono alcune specializzazioni? C'è una questione economica, ma non solo, a sentire laureandi.
10: Io penso che sia principalmente un problema della qualità di vita in moltissimi casi e delle responsabilità che anche il medico ha, soprattutto per i chirurghi. Sicuramente c'è una grandissima responsabilità e il rischio di denuncia è elevato.
11: Non è soltanto la specializzazione in sé, ma quello che sono le aspettative sul futuro, sulla famiglia, sulle giornate comunque che si vivranno per la maggior parte della nostra vita.
8: Le malattie infettive si prendono in viaggi esotici, ma anche banalmente durante un'escursione in natura attraverso, per esempio, le zecche. Secondo Tascini potrebbero aver avuto un ruolo nella nota storia delle indemoniate di Verzenis a fine 800.
9: La nostra ipotesi è che sia un'encefalite autoimmune post-virale, che spesso succede, e che la causa principale a queste latitudini potrebbe essere appunto l'encefalite da zecche. Infatti nel pomeriggio parleremo della diffusione delle zecche, che stanno aumentando tantissimo per il cambiamento climatico.
8: 6 anni fa la pandemia di Covid-19, oggi siamo più preparati? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Cenderello, vicepresidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali.
12: Sì, ma ci siamo dimenticati tante cose, non solo noi, ma chi ci governa.
8: Capriva, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il 42esimo premio Hemingway si aprirà giovedì 25 giugno a Lignano, dedicato a 5 intellettuali del nostro tempo: lo scrittore Niccolò Ammanniti, vincitore per la letteratura, lo psichiatra Paolo Crepè, che vince la categoria Avventura del pensiero, la saggista e sinologa Giada Messetti nella sezione Lignano per il futuro, lo scrittore turco-curdo Burhan Sonmez nella sezione Testimone del nostro tempo e il fotoartista Paolo Gasparini per la fotografia fotolibro. I 5 vincitori daranno vita da giovedì a sabato a un cartellone di incontri. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR alle 18:30. Grazie dell'ascolto e buon pomeriggio.
13: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

0: Alle taccate gli 11 di giugno per finire i primi di agosto, sti infevelante da 48ª edizione del Festival Folkest, dedicata quest'anno al rapporto gli enfri memorie, rinascite e musiche. Coinvolto tutto il territorio di Glemone a Gurizia, di Palme a Ronchis, quelle giornate di San Daniel che saranno il cuore delle rassegne dai 3 ai 5 di lui, in grazia di concerts, showcase internazionali, incontri con operatori dal settore e la 22ª edizione dal premio Alberto Cesa. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto de sede Rai di Udine Dut par Furlan, che potesse ascoltare naturalmente sulle frequenze di Radio 1 Rai in onde medie, ma anche su internet in streaming dal sito www.sedefvg.rai.it. E dopo i podcast, se volete tornare a ascoltare le trasmissioni, e sono a disposizione sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma è di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche di Zingel Deus Ex Machina, direttore artistico, paron, patron, clamingo cimo come svoi di Folkest, Cale Andrea Del Favero. Mandi Del Favero, bundì.
1: Beh, non si esagerà, buongiorno a tutti ascoltatori, non si esagerà, io sono il suonatore di armonica.
0: Ah, ecco. Del Favero, io avevo voglia di domandare subito una roba, perché praticamente Folkest ha una storia incredibile, no? In buone sostanze rappresenta sempre un territorio come il Nestri. Chi stan, si muove anche mo, tra i lux, i borgs, i placis. Qual è lo spirito che guida questa edizione? E ci stai rispondendo il pubblico in questi giornali primi come svu?
1: L'edizione è la forza da peraule. La forza da peraule è che si fa smemorie. E se si fermasse un po' a pensarci che è succeduto in questi 50 anni da spoga al terremoto, anche perché Folkest ha nasciuto in qualche maniera proprio dal terremoto. A San Daniel era nasciuto una radio privata, R2FC, dall'interno dal gruppo che dirigeva la radio, che portava in avanti la programmazione, le proposte, e aveva intaccato a organizzare concerti con la radio, hai nasciuto l'idea dal festival, dal 76, che è anche lì, no? Infatti è stato 79, infatti la prima edizione di Folkest che si chiamate per 2 anni, queste di Kenti.
0: Sì.
1: Dopo mi cambiate il nome in Folkest.
0: Sicuro. Tra l'altro, Del Favero, non siamo una terra di confini, tra l'altro, no? Io penso che siete anche le cifre di Folkest che dimette ad un musiche folk, territori, perché le musiche folk si spose qui territori, sale perfezione, lenghe minoritari, se anche, troppo è importante che chi si aspiez par Folkest, pensi che siete le cifre in realtà che hanno caratterizzato sempre il festival, al di là dai leitmotiv o dai temi che di anno in anno sono saltati fuori.
1: Ma disin che si stassi i prinsa a sparnicciare concerti attorno al territorio, perché l'idea era portare la cultura di là che è la Int, noble a la Int, la grande cattedrale da culture, e questo è stato un aspetto a onde rivoluzionari in quei anni. Ovviamente come lo fasi tu, ma noi siamo tan contenti di essi copiasse e che tutti a fasi in queste, perché lo dico, l'idea era che buine, bisognava là in che direzione. Passaggio successivo è stato quello di abbinare concerti di alte qualità artistiche con poest altrettanto interessanti e che magari erano anche poco in su, anziché come molto ben fatto perdut. Ma le prime volte si lascia fare là in regione, all'azienda di promozione turistica, tra i primi 90, di promuovi il territorio con la cultura, non senti all'altro come marziani, chiaramente. Dopo la Europa si sono cambiate e anzi la regione ha investito tantissimi in questa direzione, e per cercare evidentemente la strada giusta, non una regione nome bloccata sui grandi poli turistici, Lignan, Tarvis, Blanchiavalla, era in quel periodo, no, che dominavi, ma tutta la fase centrale, per esempio dal Friul, ma parlando di regione anche il Carso, tutta la Chiarnia, da là che inizialmente erano nasciuti in questi progetti di decentramento culturale con i circoli culturali della Chiarnia, Chiarnia del Fier, di là da Laghe, tutta la montagna di là da Laghe, la Scavania, sì. No? Sono due territori che hanno tanto da

0: e hanno tante sorprese ogni volta che sono di botta, sono 50 anni che sto in girante per tutto il Friul e ogni volta scoprire al di new.
1: Sicuro.
0: Il nostro Friul ha le avonde particolari.
1: Beh, insomma, sono stati già dagli appuntamenti, come dopo venire a Fevelanchi, di chi che la rang di voi in Devan, mi pare che domani a Ronchis in place alle Beppe Voltarelli, però ho staccato a Glemone con Ludda al fin chi stan e ho se slazzi in davanti anche già con un si è dis dulla calestattan di Quardi Rosaggi, Sadamara, Gurizia, Palme, insomma.
0: Sì, e avevi intaccato con un'anteprima già tal Cistiel di Ruvigne la settimana prima il 6 e il 7 con la festa da Sedondo, la che i vime tutti insieme tutti i gruppi dal folk Furlan e anche con qualche sorpresa perché sono di news particolari anche tutti vecchi dal con un giovane all'armonica, alla fisarmonica dal trio Pacai e Stefano.
1: Osti, no? Quindi, sì, sì.
0: E dopo le quartette, Marisa Scontro, Trivale, eccetera, Coros, Novi, la Corte, solite Novi. Insomma, era un po' di tutti in quel posto un po' magica le gestielle di Ruvini.
1: Sicuro.
0: Dopo si va in davanti partendo di Glemone, non potevi non partire di Glemone che sta.
1: Certamente, Palinoval dal terremoto, no?
0: Ovviamente all'ere a Vonde scontato, ma insomma in qualche maniera emozionante anche. E dopo si lascia davanti proprio te Quardi Rosaggi da marzo, come in prima, e con una serie di artisti che venivano dall'America all'Italia, presentando forme musicali diverse, e staccando proprio con questo Lutal Fink che veniva da Svalade Socitanes dal Piemonte, sì, che sono uno dei groups di Ponte, di che musica lì.
1: Ma e tra l'altro lì avevi anche misclicianzi, perché per esempio ad Amaro ho visto Scarlett Rivera e Border Lobo tra America e Italia, per esempio, come Cubia, insomma.
0: Sì, beh, Scarlett Rivera è la violinista che ha suonato con Dylan sul disco Puy Biel, praticamente, che ha caratterizzato il disco Desire di Dylan con il suo violino, e che è stato anche un successo commerciale poi grandi Dylan in assoluto. E questo gruppo di musicisti che a fase improprio che musiche lì sono italiani, ma sono anche in America, sono in Europa, e io ho domandato di fare queste collaborazioni insieme quando viene in Europa e assume quei Border Lobo, no? The house band, si dice in inglese.
1: Sicuro,
0: no?
1: Sicuro. Tra l'altro ho il piacere di ricordare il mix di grandi artisti preseazzi o comunque conosciuti con artisti di Kenti che magari si faranno conoscere sempre di più, per esempio era Vito, Vesvut, Domenia 21, Urtie, che è un bel progetto Furlan, insomma.
0: Sì, sono queste giovani che sono arrivate Tietz, la passata al premi Alberto Cesa e i primi tre a partecipare di diritto alle edizioni successive di Folkest, no?
1: Sì.
0: Sono loro, sono i Pasticcio Meticcio che hanno funzionato a Santa Rocca a Fondiarie.
1: Sicuro.
0: E che a fase tra l'altro anche loro una musica leade alla minoranza Arbresh dalla Calabria, no?
1: Quindi sì, che è una minoranza anche albanese.
0: Sì, sì, sì, sì, esattamente. E quindi resti sempre, no, messe d'anta anche loro, un po' caratteristiche diverse, strumentazioni diverse.
1: Certo. Allora, Andrea, ho fatto un ragionamento dopo, anche su Cecal Sarà. Intanto si ascolta un talk di un artista importante che al 21 al Sarà a Udin, e che è Angelo Branduardi, e tutto uno sa sconsiato un talk dell'H. Pont lui al Chiante Parfurlan, con New Sutising, e dopo torni in studio.

0: allora, o sin tornats par fevela sempre da edizione di Folkes di Chistan con Andrea Del Favero che è in collegamento con noi al telefono. Ecco, il 21 di lui in Chistiela Udin al sarà Angelo Branduardi che insomma l'insiore in modi più un programma sior che come o la ring aviodi da di voi indenanti insomma. Ecco, Branduardi che il chiante per Furnanga è veramente un disegno, un piccole perle.
1: Ma sì, questo è un lavoro che vi fatto tra 90 volte con lui, una produzione speciale che aveva deve un gruppo di musiche antiche, aveva deve l'orchestra, la Camerata Labacensis di Lubiana, dirigita dal maestro Renato Serio, e dopo aveva anche due solisti, un furlanghi e un istrian, che era in Flaviano Miani e Dario Marusic, quindi un'operazione che aleava anche il territorio. E dopo lui viene fatto piantare per Furlan, no?
0: Sì.
1: Che è un'altra roba biele. Il disco le vino fur per la Emi Classic che volte e al fast part dalla serie di discos che si chiama In Futuro Antico di Angelo Branduardi, no? Che sta sì. Il secondo fat e si chiama Sulle Orme dei Patriarchi, no, a cas, perché che si fevelava proprio da musica da patriarchia di Aquilei, no? Da Chete, lì,
0: sì.
1: Dal Cincente, dal patriarchia di Aquilei.
0: Sicuro.
1: E i concerti che stanno invece sarebbe completamente diversi, forse che sarà dedicata a San Francesco, poi 100 anni dalla nascita o morte.
0: Sì, dall'Innoval comunque per San Francesco. O volevi domandarti, visto che tu, tra l'altro domani Marta Svinchietre a Ronchi, alle Pepe Voltarelli, tra l'altro anche in Place Concordie, insomma, e sono grops importanti, tra l'altro i nomadi a Udin, sabide vinchestiel, sabide che chi si impincistiel, insomma, quel che volevi dire.
1: Un Vincenzo Zitello a Clauset, per esempio, anche, no?
0: Sicuro. Sicuro.
1: Di Perturbazione a San Daniel, che faranno tutto il disco La Buona Novella di Fabrizio De André.
0: Sì, se tu invece metti qualche ponte qua e là per dare curiosità ai nostri ascoltatori di King Denant, quali che sono secondo te i concerti, ovviamente i ducci di Nopiardi, ma che i propri di Nopiardi in assoluto?
1: Beh, qualcuno lo vince già detto, no? Io i giuntares Turco Astrio tra Mons di Sore, queste produzioni che facin a Stolvizze con prima Andrea Rucli che farà da Spars dai talks di Sibelius dedicati alla Splantes e dopo questo lavoro fa di Andrea Dalla Costa e Stefi Montel là che ammette in dai sensors da Splantes perché appa le vibrazioni dalla Splante e trasformale in musiche.
0: Ah sì sì, ho sentito che va di moda anche a questo aspetto, è interessante, si sente dai sonori di atmosfera, è vero interessante.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti, Kuhn dopo all'interagisco con la spar di pianoforte su Nades di Montel, no?
0: Sì.
1: Quindi è tutto un
0: tra l'altro,
1: per le due robe.
0: L'ore saranno a Stolvizze domenica di Zenuf, se non sbagli, di lui.
1: Sì, di lui, sì, sì,
0: sì. Mentre che tu citavi prima, chi Atris, saranno, che tu dicevi, come veniva via di anche per Visale Int.
1: E avevi detto Vincenzo Zitello, il 12 di lui, no? Peppe Voltarelli alle domani, di chi tre?
0: Sì. I nomadi sono sabato in Chistiel e domenica tra Mons si sono i Turco Astrio, domenica vince voi.
1: Esattamente. Poi dopo i Rivinga San Daniel, no?
0: Sì, io volevi domandarti, perché tu hai dividuto Folkest sul territorio e dopo Folkest a San Daniel dai tre ai cinque di lui, che sarà le part di Zin dai tre dis, di Zin le part dal Cur, dal festival.
1: Sì, sì. Sì, do là che in qualche maniera

a si mette in donde tutte le linee che vengono sia giù che stanno, no? Cioè c'è che noi sparnicini sul territorio, in qualche modo sempre collegata c'è che succede a San Daniel. Allora, di una banda i vari le proposte insieme con le isole Canarie e la Spagna, insieme con il Ministero della Cultura.

0: operators di tutta Europa e presentavano i loro progetti musicali, quindi anche
1: una vetrina,
0: una promozione,
1: insomma, ecco,
0: dalla musica, no?
1: Una sorta di vetrine per loro.
0: Sì, sì, una belle vetrine, e tra l'altro a suonaran praticamente i due, in due poesi che sono fantastiche, sono l'inglese di Sant'Antonio e San Daniele, tutte affrescate dal Pellegrin, Pellegrino da San Daniele, e la chiesa da Fratte, che sono due ambienti fantastici. Bisogna ringraziare tra l'altro la parrocchia di San Daniele e Don Sergio, che hanno messo a disposizione che spazi sa chi.
1: Allora, il 5 di luglio sarà la finalissima del premio Cesa, dedicata a Pont al grande musicista piemontese, che è arrivata alle 22ª edizione. I finalisti sono Natalia Bascià, le Pugliese, gli Occitans di Lindal, il gruppo multietnico dall'Ensemble du Sud, le Sarde Elisa Carta e i Chiarnier, i Cani Sciolti del Mondo Roverso. C'è edizione Ise, che di chi stanno, insomma, 4-5 biei finalisti.
0: Disin che la roba sono interessante, perché Natalia Bascià è una che ha vinto diversi premi all'Italia e all'Europa, e ha fatto un spettacolo di lavoro particolare, perché io di Bessole col violin, quindi è ad opera violin, battinglu, facendo dei pizzicati, chiantante, messe dante la tradizione con la sperimentazione più avanzate. Disin Lindalla sono un duo, occitan anche questo, no? Quindi visto il concetto di leasi, no? Anche col territorio, no? Con, sì, le paesi dal territorio, e anche loro un evore sperimentai. Ensemble du Sud investe a Messedin, dall'Argentina, italiane, a sono musici cinesi dentro.
1: Ma è interessante. Sì, purtroppo in chiusura, però sì, veramente io lascio anche le curiosità tra le indie, venire a scuviarci, di scuviarci il programma di Folkesca, l'è già attaccato. Io ringrazio Andrea Del Favero per essere stato con noi, o continui a fare in bocchia al lupo per questa edizione che è già attaccata il 11 di giugno, che però è la in avanti fino ai Prince di agosto. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio, e noi altri sottolineiamo a sentirsi domani, sia di mattina che dopo di misdì. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Giovanni Marignano è conosciuto come il borgo delle streghe e in questi giorni si festeggia. Laura!
2: Ciao, sì, noi siamo
1: Ciao!
2: nei grandi festeggiamenti in questo momento.
1: Fantastico! Anche quest'anno una manifestazione ricca di tantissimi eventi. Allora, Laura, noi vogliamo sapere subito qual è il programma di oggi e quale sarà il programma di domani.
2: Allora, nella Notte delle Streghe a San Giovanni in Marignano c'è un mercatino magico che apre nel tardo pomeriggio, stand gastronomici e poi intorno alle 20 gli artisti di strada. E abbiamo diverse nazionalità presenti, dall'Italia all'Europa, all'Oriente, che stupiscono tutti i visitatori.

0: con giocoleria, circo e tantissime performance che sono magiche. Ma poi abbiamo anche un sacco di angoli in cui si celebrano i riti tipici della Romagna contadina e della tradizione rituale che ha dato vita alla Notte delle Streghe ormai 38 anni fa.
1: Cavolo, cavolo, veramente una cosa magnifica, sembra magico, ci voglio andare, Vale, la prossima
2: magico,
1: volta ci dobbiamo
2: è
1: organizzare,
2: magico.
1: È vero, è magico. Allora,
0: è
1: Laura,
0: un evento magico,
1: è un
0: sì.
1: evento magico, e d'altronde rimaniamo in tema, streghe, no,
0: sì,
1: fate,
0: sì,
1: insomma,
0: esatto,
1: magie, boschi. Allora, senti, qui con noi abbiamo, oltre a Paolo Fox, a proposito, che segno sei, Laura?
0: Io sono un'ariete.
1: Ah, allora ci hai seguito prima. Comunque, Paolo ha fatto le previsioni dell'ariete ed erano positive, se non erro.
0: Fortuna, ne abbiamo bisogno.
1: Fortuna, fortuna, fortuna. E allora, oltre al magnifico Paolo, abbiamo qui con noi Lucia, che fremeva per farti una domanda. Lucia Rossi.
0: Vai. Lucia, sì. Dimmi tutto.
3: Salve, allora si dice che la notte di San Giovanni può accadere qualsiasi cosa e tutto si può rimediare.
0: Rimediare.
3: È vero questa
0: sì.
3: cosa?
0: Sì, perché nella notte di San Giovanni accadeva di tutto, perché nella tradizione popolare è la notte più magica dell'anno, perché tutto quello che viene investito dalla magia del santo, che San Giovanni Battista, acquistava un potere magico, in particolare le erbe bagnate dalla rugiada. Infatti nella notte fra il 23 e il 24 siamo soliti preparare l'acqua di San Giovanni,
1: è vero.
0: Un rimedio potentissimo.
2: Come
0: per i malanni.
2: Come si prepara, Laura?
0: Allora, come
2: per l'estate onda su Radio 1, che noi stasera
0: allora,
2: ci mettiamo lì con le bacinelle, vai.
0: Però bisognerebbe prepararla domani, per dire la
2: domani.
0: Verità, che
2: lo
0: è il 23
2: domani,
0: giugno.
2: Lo facciamo domani.
0: Esatto,
2: oggi cogliamo
0: esatto.
2: i fiori e domani...
0: Brava. Perfetto, perfetto. Va. Allora, per essere proprio tipici, bisognerebbe cogliere i fiori all'alba e metterli all'interno sì. di una bacinella invece al tramonto. Allora, la bacinella ha l'acqua e deve rimanere sul davanzale per tutta la notte. All'interno della bacinella vanno collocate le erbe di San Giovanni, per esempio iperico, ruta, rosmarino, artemisia, lavanda e tante altre erbe di questo genere, di
1: Bellissimo.
0: Questo periodo che stando sotto l'acqua per tutta la notte acquistano dei poteri magici. La mattina alle prime luci dell'alba, quindi a quel punto
2: del
0: nel
2: 25.
0: Giorno 24 giù, del 24.
2: Quindi il 24 mattina, giusto?
0: Mattina all'alba,
2: alba
0: esatto,
2: di nuovo,
0: ci si bagna.
2: Sì.
0: con questa acqua che è diventata miracolosa e questo porta salute, benessere e tanta prosperità.
1: Magnifico, però qua, cara Laura, tu non lo puoi vedere
0: sì.
1: neanche i nostri ascoltatori, ma quando
0: no.
1: tu hai parlato di Alba io ho visto il nostro caro Paolo Fox e la nostra Lucia che hanno fatto insomma un attimo un'espressione
2: mica solo loro,
1: mica solo loro, ma scusa Lucia, specialmente a te ti ho visto parecchio interdetta, non sei una mattiniera mi sembra.
3: No, io mi sveglio molto presto, se ovviamente ho la sveglia presto per andare al lavoro, anche alle 5:30
2: stavolta
3: per fare i bagni con le lavande non mi sono mai svegliata, ma proverò. Questa volta proverò.
0: Diciamo che noi a San Giovanni diciamo che funziona tutto il giorno.
4: Dove trovi l'iperico?
0: Allora, ecco, l'iperico è il grande problema di quest'anno. No. A San Giovanni abbiamo persone che sono giorni che vanno per campi per poi permettere la preparazione di quest'erba, perché in forma selvatica ancora lo troviamo, però è complicato.
2: Ma se sbagliamo erba, cioè nel senso che magari cogliamo un'ortica piuttosto che succede?
0: Non avrà
2: che
0: nessun
2: succede?
0: Effetto, no. immagino non avrà nessun effetto. Io però eviterei e seguirei bene alla lettera le istruzioni delle erbe.
2: Ok, ripetiamo quelle giuste, quindi...
0: Allora, l'iperico,
2: sì?
0: la ruta, il rosmarino, l'artemisia, la lavanda. Queste
2: okay.
0: sono le più grandi, quelle guaritrici.
2: Quindi
0: poi
2: segnate.
0: Si possono mettere... anche dei fiori di campo volendo.
2: Perfetto.
1: Di
2: perfetto.
1: Quelli che raccogliamo, non so, nel giardino, magari
2: teniamoci
0: esatto.
2: a queste che se sbagliamo tipologia di prendiamo le graminacee, prendiamo cose che non vanno bene, poi non abbiamo forse l'effetto sperato.
0: Esatto, l'effetto ecco. che noi desideriamo. Esatto, esattamente.
4: Non rischiamo.
2: No, esatto.
0: No, infatti.
2: Non ci sbagliamo. Va bene. Allora, Laura, non abbiamo che da ringraziarti per essere stata con noi qui all'Estate in Onda su Radio 1 e
0: grazie
1: salutaci le streghe di San Giovanni in Marignano,
0: certo.
1: mi raccomando.
0: Vi saluto anche Vinicio Capossela che sarà con noi domani
2: Benissimo.
0: Sera per la chiusura, quindi faremo una chiusura in grande stile con lui che ci aiuterà a rappresentare il rito della notte di San Giovanni e a augurare a tutti prosperità e benessere.
2: Grazie Laura, grazie mille,
0: a voi.
2: Un saluto
0: grazie.
2: A voi.
4: Ciao, Laura.

0: Bentornati in onda su Radio 1, sempre con me, oltre che Marzia, abbiamo Paolo Fox in collegamento e Lucia Rossi. Ragazzi, che estate è quella che sta per preannunciarsi, già siamo partiti, eh?
1: Siamo partiti col botto, dai, che estate in onda! Noi siamo felicissime, spero lo siate anche voi ascoltatori, ovviamente.
0: Assolutamente, a vedere insomma il numero di messaggi, la quantità di messaggi che ci arrivano con richieste, saluti, eccetera, direi che insomma siamo partiti col piede giusto per questo, dopo questo solstizio. Lucia, io ho una domanda per te. Allora, Paolo ci ha un po' raccontato insomma riguardo l'astrologia per il tuo segno, la Vergine, cioè, ma come sarà la tua estate? So che c'è un progetto molto importante.
2: Sì, allora diciamo che per il momento quest'estate la passerò a studiare.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buon pomeriggio da Andrei Marusic al microfono dagli studi Rai di Trieste per questa edizione quotidiana del giornale radio della Venezia Giulia. Alla parte tecnica e regia Carlo Morello. Le notizie di oggi: gli echi della visita sorpresa a Gemona per il raduno triveneto degli alpini della Premier Meloni, dopo il gelo con le relazioni con il presidente USA Trump. Solidarietà espressa anche dal presidente dell'Unione Italiana Tremul a nome degli italiani di Slovenia e Croazia. A Trieste, sciopero del personale dei servizi educativi, inaugurato intanto l'asilo nido di Roiano e al castello di Miramare, finito il ripristino della vecchia strada carrozzabile che collegava il castello con la vicina stazione ferroviaria. Ieri visita a sorpresa della Presidente del Consiglio Meloni a Gemona per il raduno triveneto degli alpini. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, la dichiarazione del Premier, della Premier.
5: Giorgia Meloni ha scelto Gemona per la sua prima uscita pubblica dopo gli scambi ad alta tensione con Donald Trump. È tornato a omaggiare i 50 anni del terremoto con gli alpini, a un mese e mezzo dalla cerimonia del 6 maggio. Meloni ha percorso un tratto della sfilata raccogliendo applausi dal pubblico, sorpreso per una presenza annunciata solo in mattinata. Per lei in dono una maglietta con su scritto "Il Friuli ringrazia e non dimentica".
6: Penso che valesse la pena di venire a dire anche grazie, grazie per quei valori e grazie per un lavoro

0: preziosissimo che gli alpini hanno fatto, per esempio, anche durante le nostre Olimpiadi, e quindi insomma che fanno da volontari, che fanno costantemente, sono una certezza, e per le istituzioni, guardi, avere questo genere di certezze fa assolutamente la differenza.
1: Ad attenderla gemona tra gli altri il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.
2: Ringrazio il Presidente del Consiglio che ha accolto il mio invito di tornare a Gemona 50 giorni dopo il 6 maggio, quando era venuto insieme al Presidente Mattarella. È un regalo bellissimo che ci riempie di orgoglio e anche un po' di commozione.
1: Ha ricevuto l'onorificenza di Cavalier di Gran Croce il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero.
3: È stato dato per il mio ruolo, per essere presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi un riconoscimento alla nostra associazione di essere al servizio quando serve, in qualsiasi momento.
1: Da parte di Meloni nessun accenno ai rapporti con gli Stati Uniti dopo il botta e risposta con Trump, tema che ci interessa da vicino per via della base di Aviano. Esponenti di governo e di maggioranza si interrogano sulla partecipazione alle celebrazioni per la festa dell'indipendenza del 4 luglio. Lo stesso Ciriani aveva dichiarato che non c'è niente da festeggiare, ma alcuni retroscena parlano di una volontà di Meloni di far rientrare lo scontro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E in merito il presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremula, a nome di Unione Italiana, ha espresso indignazione per le gravissime e vergognose affermazioni e considerazioni che il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha recentemente pubblicamente espresso alla presidente Meloni, alla quale ha reso noto di aver inviato un messaggio di solidarietà. In un comunicato l'Unione Italiana sostiene che gli ingiuriosi attacchi di Trump alla presidenza del Consiglio sono intollerabili. I rapporti diplomatici e istituzionali tra paesi, amici e alleati devono essere improntati al dialogo franco e aperto, alla collaborazione sincera e costruttiva a beneficio delle rispettive nazioni, scrive Tremul. Pertanto insulti e scherno sono inaccettabili. Torniamo a Trieste, i servizi educativi del comune soffrono di carenze d'organico, ferie tagliate e il timore di esternalizzazione dei servizi stessi. I sindacati sono scesi in piazza con un presidio davanti al municipio, mentre i lavoratori e le lavoratrici dell'USB impegnati nei ricreatori hanno scioperato.
5: Da una parte l'USB in sciopero, dall'altra CGL, CISL e UGL che manifestano in difesa di tutto quanto il settore educativo comunale. In piazza Unità d'Italia, a Trieste, le rivendicazioni si fondono ma non si confondono. Per i sindacati di base il focus sono i ricreatori. Lorenzo Filippaz, USB, pubblico impiego.
6: C'è un impoverimento generale del servizio, per esempio un'assenza di un piano di manutenzione e di rinnovamento di strutture ormai vetuste, vediamo un'assenza di investimenti a garanzia della piena accessibilità del servizio per i minori con disabilità.
5: Personale che manca lo denuncia anche la CGL. Se nei ricreatori le ferie saltano, in nidi e materne è impossibile garantire il corretto rapporto numerico educatori bambini, spiega Xenia Gugliatti, CGL Funzione Pubblica.
7: Il personale lavora continuamente in uno stato di emergenza. Non è possibile che in un comune che vanta un bilancio ricco ci sia il disinvestimento alla parte dell'educazione. È inconcepibile questa cosa qua.
5: A manifestare accanto a CGL e CISL anche l'Unione Generale del Lavoro, che chiede al Comune di fare di più sul fronte delle stabilizzazioni. Ottorino Marchianò, segretario regionale CGL Autonomie.
8: Se non vado errato, sono state assunte precarie 49 persone o 48 persone. Il problema è che purtroppo il precariato ha bisogno di una continuità e questa continuità deve sfociare con la stabilizzazione.
5: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
4: È giornata storica per il rione di Roiano a Trieste, inaugurato l'asilo nido da mesi al centro del dibattito politico cittadino. Questione che ha diviso la stessa maggioranza di centrodestra per le modalità dell'affidamento della gestione.
9: Il sindaco di piazza ricorda di avere dato il primo colpo di piccone. Era il 2003, racconta, poi si fermò tutto perché c'era un nido di gabbiani. Gabbiani a parte, la strada per la realizzazione del nuovo nido di Roiano è in effetti lunga e tortuosa ed è passata pure per una rottura, poi rientrata dentro la maggioranza. La giunta di piazza voleva affidarlo ai privati, l'opposizione con la forzista Brandi no. Si è arrivati ad un compromesso e alla fine, finalmente, la struttura apre i battenti. A fine mese come centro estivo, da settembre come nido per 66 bambini. Il compromesso politico: la gestione sarà in capo al comune che, previa gara d'appalto, affida il servizio educativo ad una ditta lombarda che, assicura l'amministrazione, ha standard elevati sia sul piano educativo sia per il trattamento economico dei suoi dipendenti. I 66 posti

0: posti sono stati assegnati tutti con una graduatoria pubblica e le rette saranno soggette alle regole di accesso delle strutture comunali. Nessun posto a disposizione dei privati. Per le famiglie significa un esborso che va da 0 a 500 euro al mese a seconda dell'ISEE. Per ISEE sotto i 50.000 euro scatta l'abbattimento regionale delle rette che può ridurle di 300 euro per un figlio e azzerarle se i figli al nido sono due. Trieste è ben al di sopra della media nazionale per posti a disposizione negli asili nido. Ce ne sono uno ogni due bambini tra 0 e 3 anni, il 40% in strutture pubbliche, una percentuale destinata ad arrivare al 50% con l'apertura la prossima estate del nuovo nido del quartiere di San Giovanni con altri 66 posti. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Cambiamo argomento, andiamo a Gorizia. C'è ancora spazio per il mecenatismo nel mondo dell'arte. Lo dimostra la Galleria Spazzapan, che ospita il fondo di quasi 200 opere donate da un privato, Antonio Cataruzza, che ha accolto di persona i visitatori.
2: Un viaggio unico tra arte, natura e paesaggio, la Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Luigi Spazzapan di Gradisca di Sonzo ospita un appuntamento d'eccezione, una visita guidata speciale condotta direttamente dal donatore delle opere, l'ingegner Antonio Cataruzza. Il secondo piano della galleria ospita infatti un allestimento che mette in dialogo le preziose 196 opere della collezione Cataruzza con la mostra Flowers.
3: Si diventa collezionisti per puro caso. Io ho iniziato da piccolissimo perché sono vissuto in una famiglia mitteleuropea. Mia madre mi portava in tutti i musei, a Vienna, il Kunsthistorisches Museum, a Monaco. Andavo nei musei con grande noia, devo dire. E invece in realtà poi mi sono talmente appassionato che ho cominciato da grande a frequentare mercatini, inizialmente perché non si hanno soldi, e poi via via si accumula, ma non per un desiderio di accumulo, ma proprio per il desiderio di potersi alzare al mattino e guardare qualcosa di particolare, di qualcosa che si ama, e da questo poi pian piano il resto.
2: Il prossimo atteso progetto espositivo sarà Arti visive in Friuli Venezia Giulia negli anni 70, dedicato al ruolo del territorio regionale come crocevia di esperienze artistiche tra Trieste, Udine, Pordenone fino all'Isontino.
4: Una mostra che coniuga moda, design e arti visive a Gorizia, che segue quelle precedenti, le precedenti edizioni degli anni 50 e gli anni 60, mentre la Galleria Spazzapan il 15 gennaio del 2027 compie 50 anni. Qui si apre un laboratorio legato proprio a valorizzare la ricerca artistica di quegli anni che sono stati molto importanti per il Friuli Venezia Giulia.
1: Il servizio era di Giulia Magro e si è svolta nei giorni scorsi al cimitero di Škofja Loka in Slovenia una solenne cerimonia di restituzione delle salme di 32 militari italiani caduti durante la Prima Guerra Mondiale. I resti dei soldati, tutti ignoti e rinvenuti nell'area di Vrtojba in Slovenia a seguito di lavori edili, sono stati restituiti alle autorità italiane. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa. Alle cassette contenenti i resti dei caduti sono stati resi gli onori militari. Successivamente un convoglio con le spoglie mortali ha raggiunto Carniacco, dove sono state provvisoriamente deposte nella cripta del locale tempio. Il 24 di settembre prossimo i caduti saranno commemorati al Sacrario Militare di Redipuglia e successivamente tumulati nel Sacrario Militare di Oslavia. L'ora della Venezia Giulia continua tra poco con la consueta rubrica Sconfinamenti. Nella puntata di oggi il ricercatore storico Lorenzo Salimbeni, la professoressa Anna Maria Crasti e il professor Davide Rossi per parlare dei risultati del convegno dal titolo Bergarolla, la prima strage dell'Italia repubblicana, che si è tenuto lo scorso mercoledì 17 giugno a Milano presso la Fondazione Culturale Ambroraseum. E il nuovo cantiere viario a Trieste, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria in viale Miramare nel tratto che collega la viabilità principale a Roiano e alla via Tor San Piero. Il progetto dal valore di 100.000 euro prevede il rifacimento del marciapiede e il riordino della sosta veicolare mantenendo gli alberi presenti. Per tenere conto anche delle esigenze dei parcheggi, il comune ha previsto di trasformare l'area verde degradata in area di sosta veicolare, realizzando lungo la carreggiata stradale una fascia di profondità di circa 4 metri, pavimentata in calcestruzzo drenante. L'ultima azione dei lavori è prevista per metà ottobre. Siamo quasi in chiusura, andiamo dall'altro capo di Viale Miramare, nel Parco del Castello, dove è stata riaperta, dopo decenni e un impegnativo lavoro di restauro e consolidamento, la vecchia strada carrozzabile che collegava il castello con la vicina stazione ferroviaria. Sarà questo il nostro ultimo

0: Mo servizio, la parte tecnica, ha collaborato Carlo Morello, da Andrea Marusic un buon proseguimento d'ascolto.
1: La strada di servizio che collegava la stazione di Grignano al castello di Miramare è stata recuperata. Rifatti i muri, riaperte le gallerie e poste a dimora, 300 nuove piante, un investimento di 2 milioni di euro garantiti dal PNRR, un collegamento antico che dà nuova linfa al parco, consentendo ai visitatori una camminata in un circuito ad anello. La responsabile dell'intervento è l'architetta Giorgia Ottaviani, che è anche la curatrice del parco di Miramare.
2: Nell'arco degli ultimi 3 anni siamo riusciti a lavorare per fare in modo di riaprire completamente il parco, quindi questi altri 2 ettari aperti alla pubblica fruizione, lavorando su 3 livelli. Da un lato il restauro botanico, elemento fondamentale in questo parco. Dall'altro il consolidamento delle strutture artificiali, quindi gallerie, muri di contenimento. E infine un progetto che lega tutto l'insieme, un progetto, un intervento di riconfigurazione architettonica, volto proprio affinché le persone possano comprendere e possano leggere tutti i vari livelli di questo progetto che ci ha dato molta soddisfazione e spero che possa essere apprezzato dai visitatori.
1: L'apertura della nuova strada è stata celebrata con un concerto del compositore, pianista e performer Igor Longhi, un concerto in 2 momenti, il primo in riva al Lago dei Lotti, il secondo sul parterre affacciato sul mare. Uno spettacolo, la Via del Mare, pensato come un viaggio tra paesaggio, suono e memoria. Walter Scherck, Trieste, TGR del Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno
7: a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Quest'anno ricorre l'anniversario degli 80 anni della strage di Vergarolla. Una strage avvenuta il 18 agosto 1946, quando sull'omonima spiaggia, gremita di famiglie con bambini che assistevano alle gare natatorie della Coppa Scarioni, esplose un deposito di mine accatastate, inizialmente disinnescate, in fondo all'arenile, provocando una carneficina. 65 furono le vittime identificate, tra cui tanti bambini, o altre 40-50 circa irriconoscibili, fatte a pezzi dall'esplosione. Decine di feriti curati dal dottor Geppino Micheletti, anche dopo aver saputo che su quella spiaggia erano morti i suoi due figlioletti. Queste sono le certezze riguardo la prima strage della storia dell'Italia repubblicana. Poi ci sono solamente dubbi e ipotesi, su cui ha cercato di far luce il convegno di studi Vergarolla, la prima strage dell'Italia repubblicana, organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, con il coordinamento scientifico del professor Davide Rossi dell'Università degli Studi di Trieste, e svoltosi nella prestigiosa cornice della Fondazione Ambrosianeum a Milano, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati. Abbiamo qui oggi in collegamento per parlarne la neocavaliere Anna Maria Crasti dell'MGD di Milano e lo storico Lorenzo Salimbeni. Benvenuti entrambi a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
2: Salimbeni, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie anche a Salimbeni, collegamento. Allora, inizierei da Anna Maria Crasti. Ci parli un po', facciamo il contorno di quello che è stato mercoledì scorso, di questo convegno tenutosi a Milano presso la Fondazione Culturale Ambrosianeum, a cui hanno partecipato numerosi ospiti, anche politici, no? È stata una cosa di rilievo.
1: Sì, è stato decisamente di rilievo per gli argomenti trattati e certamente per gli ospiti che abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere con noi, allora presenti, Fabio Pizzul, scusate, il dottor Fabio Pizzul, il padrone di casa, che ha portato i saluti e ci ha accolto come sempre affettuosamente. Ci ha portato i saluti ed è stata presente a lungo la Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Elena Buscemi, e come ospiti ha portato il saluto della Regione Lombardia, Cristian Garavaglia, Claudio Giraldi, Presidente del Comitato Provinciale di Milano, anche lui i suoi saluti, l'onorevole Andrea Mascaretti, collegato online, ha parlato, invece ha presentato il premio Geppino Micheletti, che anche quest'anno si terrà a Roma, e i premiati verranno appunto, riceveranno l'onorificenza, no, non l'onorificenza ma comunque il premio, il 15 di luglio alla Sala della Regina a Montecitorio. Abbiamo avuto anche con noi la senatrice Beatrice Lorenzin, di origini istriane, che ha portato anche lei un saluto online. E poi ospiti prestigiosi, Chiara Balcepina, consigliere della Regione Lombardia e grande amica, il giudice del TAR Giovanni Zucchini, il grande imprenditore dottor Andrea Bolla, che è venuto da Verona proprio questo, e Paolo Valerio, che voi ben conoscete a Trieste, direttore del Teatro Stabile di Trieste. Non voglio dimenticarli nulla, nessuno, perché
0: ci sta.
1: Il dottor Giuliano Falida, che è stato l'amministratore delegato della Fondazione Bracco ed oggi accompagnatore e sempre segue affettuosamente la dottoressa Diana Bracco, la dottoressa Caterina Speciano, dirigente del Ministero, sì, dell'Istruzione e del Merito, Luisa Ghidini, una grande amica, consigliere nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cattolici o Cristiani, il generale del Corpo d'Armata, generale Sepe, Emanuele Merlino, ex presidente del Comitato 10 febbraio, e grande onore, anche perché in

0: aspettato, io l'avevo invitato, gli avevo detto: e dottor Cobolli Gigli, io sarei felice, oltre che contenta e onorata di averla con noi. Lui risponde sempre agli appelli, non mi ha detto vengo, assolutamente me lo sono trovata davanti, quindi lei me l'ha ordinato, io sono venuta.
1: Quindi quel Cobolli Gigli
0: quello ex amministratore di Capodistria, amministratore delegato della Juventus, insomma una grande persona, soprattutto attaccatissimo alle origini capodistriane e istriane.
1: C'è ancora questo legame, sì.
0: Fortissimo.
1: Interessante.
0: Molto, molto forte.
1: E invece come relatori avevamo il professor Rossi, che doveva essere qui con noi anche questo pomeriggio, ma a causa di un impegno abbiamo dovuto rimediare, altrimenti non che abbia rimediato con Salim Beni, che comunque era invitato.
0: No, con Lorenzo non si rimedia mai, assolutamente. Assolutamente. Le idee, allora, diciamo che il professor Davide Rossi ha coordinato meravigliosamente bene, come fa sempre, tutte le cose. Abbiamo avuto il nostro Lorenzo Salimbeni, che ha parlato della corsa del Trieste e delle sue conseguenze, per essere un po' concisa, non voglio togliere tempo a nessuno. Christian Knetz, bravissimo, ha affrontato il problema della posizione del nascente regime comunista di Tito in Istria. Il professor Gaetano Dato, lui invece era collegato online, e ha parlato degli enigmi di una strage tra conflitto mondiale e la guerra fredda. E molto interessante è stato l'intervento del dottor Fulvio Rocco, che ha delineato i contorni delle manovre dei servizi segreti e ci ha svelato tante cose, io lo confesso, assolutamente sconosciute, almeno per me. Poi il professor Marco Cuzzi, grande amico, che ha individuato le testate nazionali, purtroppo pochissime, che avevano raccontato della strage nei giorni immediatamente successivi alla strage di Vergarolla. E Paolo Segatti, anche lui di origine polesana, lei lo sa che ci sono tanti Segatti anche a Trieste, e lui invece è stato docente di sociologia alla Statale di Milano, che ha tratto le conclusioni, parlando questa volta non soltanto da sociologo e da docente universitario, ma anche da persona colpita dalla strage e la cui famiglia l'ha vissuta molto molto dolorosamente. Sappiamo bene che la strage di Vergarolla è stata quella che ha causato l'esodo dei polesani prima, ma anche di tutti gli istriani o della maggioranza degli istriani poi, proprio per la mancanza, la paura, la mancanza di sicurezza distillato a causa della strage di Vergarolla.
1: Lei prima citava il tema di come hanno stata riportata, come è stata ripresa la notizia sulla stampa italiana o filo italiana. È una cosa che vorrei ritornare più avanti proprio con Salim Beni, ma prima di passare a Salim Beni vorrei un'ultima domanda proprio sul luogo del convegno. Quanto è importante insomma un convegno del genere a Milano? È presso una fondazione culturale, insomma, come Ambrosianum, che insomma è un luogo di rilievo, ecco.
0: No, è prestigioso, non di rilievo. Innanzitutto per la posizione in cui si trova, che direi è 50 metri dal Duomo, la piazza del Duomo, proprio dietro Palazzo Reale. Anche questo per una bella amicizia nata tra appunto il dottor Fabio Pizzul e me in occasione di un convegno su Ottavio Missoni, che ho organizzato oramai 4-5 anni fa per Milano e Memoria, e dove volevamo assolutamente avere il nostro ospite Bruno Pizzul, il suo papà, e quindi ci ha messo in contatto. Io l'avevo conosciuto perché il dottor Pizzul, Fabio Pizzul, è stato consigliere della regione Lombardia, e quindi c'è stata sempre questo, abbiamo mantenuto i nostri rapporti, anzi mi ha invitato proprio anche a Radio Marconi, di cui lui dirige, proprio per parlare di esodo, di storia, e quindi quando gli ho chiesto la sala dell'Ambrosianeum, immediatamente me l'ha concessa, ce l'ha concessa, anzi dicendo potremmo anche fare promozione, e in effetti hanno fatto la promozione perché sulla locandina c'era il logo anche dell'Ambrosianeum.
1: Ma io ricordo, si interconnettiamo tra temi del presente e del passato. Io mi ricordo, parlando di Pizzo, il suo padre, che una volta a cena, qui mi ero trovato a cena con lui, e aveva ricordato come proprio gli

0: Istriani che erano arrivati anche a Cormons e dintorni, sì, chiaramente, sì, sì. E diceva come erano stati accolti, che li chiamavano gli austriaci perché li vedeva ancora più ordinati e precisi degli stessi cormonesi, li aveva, aveva
1: sono
0: colpito.
1: Già precisi,
0: esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: già precisi.
0: Esatto, mi ricordo, sì, sì, aveva colpito questa cosa.
1: Ma un'altra cosa che sì, nessuno sa, ma ce l'ha proprio confessato in una, in un racconto, per la corsa del ricordo a Milano. Io avevo raccolto delle testimonianze e lui aveva, Bruno Pizzul aveva salutato, aveva portato un bel contributo in cui lui accennava che lui, una sua figlia, ha sposato un esule, tra le altre cose.
0: Sì.
1: Quindi Bruno Pizzul sa che ricordo sempre, che tutti ricordiamo con tanto affetto, ma anche Fabio, decisamente il dottor Fabio Pizzul è veramente una grande persona, disponibilissimo sempre nei nostri confronti.
0: Ha preso molto dal papà, quindi mi verrebbe da dire.
1: Sì, decisamente sì.
0: Bene, io passerei a questo punto a Salimbeni. Dottor Salimbeni, partire proprio dal contesto storico, parliamo di questo, ritorniamo, quest'anno ci sono gli 80 anni della... di questa strage di Vergarolla, e ripercorriamo un attimino quella che era la situazione in quell'estate del 1946. Pola era un'enclave angloamericana nel contesto di un'Istria a quasi o totale amministrazione militare jugoslava. Come si è arrivati a questo, a questa strage del 18 agosto 1946?
2: Sì, diciamo che questo è stato proprio appunto uno degli argomenti con cui abbiamo aperto il nostro convegno di studi. Diciamo che soprattutto la precisazione da fare era che di fatto ci troviamo a poche settimane di distanza da quel celebre discorso di Winston Churchill in cui dichiarò che era sull'Europa era calata una cortina di ferro da Stettino sul Baltico a Trieste sull'Adriatico. Quindi ormai siamo completamente immersi nell'atmosfera, nelle tensioni, nelle problematiche della guerra fredda. E pochi giorni dopo questa sua clamorosa, perché era ufficializzava insomma quello che era sotto gli occhi di tutti, però la fonte era assolutamente autorevole, questa sua appunto clamorosa dichiarazione, ci fu la visita in Istria e in tutta la Venezia Giulia della commissione interalleata che avrebbe dovuto valutare la consistenza etnica del territorio per fissare un nuovo confine, sarà appunto i suoi risultati verranno fuori mesi dopo e saranno le famose quattro linee di confine proposte, quella americana, sovietica, francese, britannica, assolutamente diverse una dall'altra, che riflettevano diciamo gli atteggiamenti, le intenzioni più o meno punitive degli estensori nei confronti dell'Italia. E in tutto questo appunto c'era la situazione lasciata in eredità da quegli accordi di Belgrado del 9 giugno 45 che fissarono il 12 giugno successivo la linea Morgan che divideva appunto zona A e zona B. Di recente appunto abbiamo visto proprio 10 giorni fa Trieste, Gorizia e Muggia hanno celebrato la ricorrenza del 12 giugno come ricorrenza diciamo della fine dell'occupazione jugoslava, quella che appunto il sindaco Ziberna, cui ha fatto eco anche il sindaco di Piazza in altre occasioni, ha sempre ribadito che come triestini, giuliani, goriziani rispettiamo ovviamente la ricorrenza nazionale del 25 aprile, ma per noi la vera liberazione è il seguente 12 giugno. Quindi appunto ci troviamo in questa regione in cui la guerra rimane in sospeso, c'è un confine da discutere e c'è soprattutto Pola che vive questa atmosfera di sospensione, dove c'è da un lato l'ottimismo perché comunque la presenza anglo-americana garantisce una vita più libera, ma d'altro canto c'è questo senso di clausura opprimente di questa enclave che si trova incastonata nel territorio istriano in cui continua la repressione dell'italianità, opera il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Istria che si è ricostituito in clandestinità, su cui come è stato anche accennato poco fa ci sono stati illuminanti interventi da parte di Fulvio Rocco, anche poi corroborato anche da Paolo Radivo che prima Maria Crassi non ha ricordato, c'era anche lui fra i nostri relatori che ha fatto un lavoro enciclopedico di rassegna stampa, ma ha integrato questo suo intervento anche con testimonianze che ha raccolto che ben dimostravano insomma il clima dell'epoca e soprattutto diciamo andavano a cercare di ricostruire le dinamiche che portano proprio a questa tragica giornata del 18 agosto 46, in cui c'è da una parte sulla spiaggia si ritrova diciamo la componente italiana a disputare la Coppa Scarioni, che era organizzata dalla Pietra Siulia, Pietasiule, ricordiamo il vecchio nome romano della

0: Polonia, che sarebbe poi diventata Pola. Quindi questa società canottieristica nata nel 1886 era un chiaro caposaldo di patriottismo fin dai tempi dell'Austria-Ungheria, e in quella situazione sospesa era tornata, diciamo, a coniugare l'attività sportiva con il patriottismo.
1: Che esiste ancora, no? Perché la Pietas Iulia prima si era spostata a Monfalcone, adesso è a Sistiana, no?
0: Esattamente, si è ricostituita, diciamo, in esilio, come la Pullino, come che sta a Mugia, che
1: come tante
0: sta a Pirano,
1: altre, sì,
0: come
1: sì.
0: La Diadora, che era il canottiere di Zara, che si è ricostituita addirittura a Venezia, no? Quindi, diciamo, c'è stata questa tradizione, nasceva in ambito patriottico e quindi ha seguito nell'esilio le comunità italiane di riferimento.
1: Certo. E qual era la speranza degli italiani di Pola dell'epoca? Perché mi viene da dire, col senno di poi, con la visione ex post, diciamo così, con 80 anni di distanza, vedere un'enclave italiana in una Istria completamente jugoslava, gli italiani comunque ci credevano, pensavano che poteva rimanere, non so, essere riprodotta una situazione come quella di Zara fra le due guerre, oppure era abbastanza una speranza quasi folle, mi verrebbe da dire.
0: Ecco, esatto, hai fatto proprio riferimento corretto, perché appunto il precedente di Zara, che alla fine della prima guerra mondiale rimane incastonato nel territorio della Dalmazia, annessa al neonato regno dei serbi, croati e sloveni, era un precedente che invitava a ben sperare.
1: Okay.
0: Diciamo che la situazione era molto diversa, c'era un clima di maggiore tensione, sarebbe stato ancora più difficile mantenere in vita quell'enclave. Ma ricordiamo fra l'altro una cosa però, che questa enclave nasce un po', diciamo, in maniera fortuita, perché inizialmente l'accordo che era stato sottoscritto fra anglo-americani e Jugoslavia a Belgrado il 9 giugno 1945 prevedeva che una striscia costiera da Trieste a Pola appunto garantisse la continuità territoriale. Ci fu poi l'opposizione jugoslava che tenne duro, non volle cedere quindi tutte le varie località riverasche. Su Pola, diciamo, si impuntò l'Inghilterra, perché Pola aveva la sua fortuna qual era? Era quella di essere una base navale militare di grande rilievo. Winston Churchill durante la Grande Guerra era stato primo lord dell'ammiragliato, quindi si ricordava bene che lì c'era la base più importante della marina da guerra austro-ungarica, e quindi teneva duro per mantenere quella posizione. Così come d'altro canto su Trieste non era per spassionato amore nei confronti degli italiani,
1: esatto,
0: che gli anglo-americani abbiano tenuto la posizione, ma perché c'era un porto, c'era tutto il collegamento infrastrutturale con l'Austria, la Mitteleuropa, che sarebbero state occupate dalle truppe anglo-americane nei mesi successivi, nel periodo successivo, e quindi c'era bisogno di una linea di rifornimento sicura sotto il loro controllo. Quindi c'erano tutte, diciamo, utilità molto pratiche.
1: Chiaro.
0: Ecco. Però ecco, su Pola c'era questa atmosfera, c'era comunque un po' di ottimismo, soprattutto poi si vede leggendo da il foglio clandestino del CLN dell'Istria, il grido dell'Istria, che c'era appunto molta fiducia in quelle che sarebbero state le decisioni di questa commissione interalleata che doveva valutare sul territorio la composizione etnica. Un ottimismo purtroppo che sarebbe poi stato smentito alla riprova dei fatti, quando nell'autunno inoltrato del 1946 sarebbero state fatte appunto quelle quattro proposte confinarie completamente diverse una dall'altra e che dimostravano, diciamo, la finalità ideologica dei confini proposti, perché uno studio, diciamo, serio del territorio avrebbe portato magari a quattro proposte diverse, ma che differivano di qualche chilometro, di qualche località in più o in meno assegnata all'Italia piuttosto che alla Jugoslavia. Invece in questo si vedeva proprio che erano altre le logiche a monte che avevano preceduto alla stesura di queste proposte confinarie.
1: Chiaro. Veniamo alla strage in sé per sé. 18 agosto 1946 c'è questo scoppio in spiaggia alle 14.07, se non ricordo male. E cosa succede dopo? Ci sono i morti, ci sono i feriti, c'è il dottor Micheletti che continua a operare nonostante abbia i figli che sono rimasti uccisi anche loro, il cognato, se non ricordo male. Come viene, al di là di quello che è stato raccontato da un punto di vista della nostra parte, diciamo così, poi c'è stato Christian Knez che, come dicevate prima, ha raccontato, illustrato la posizione del nascente regime comunista di Tito in merito a questa strage. Come l'ha raccontata questa tragedia?
0: Allora, diciamo che nel suo intervento Christian Knez ha voluto, insomma, proprio mettere

0: porterà frutto il lavoro di ricerca che lui sta svolgendo negli archivi della ex Jugoslavia, soprattutto lui sta vagliando fonti che ha trovato a Lubiana, dove insomma lui sappiamo bene, uno dei nostri rappresentanti più autorevoli della comunità italiana di Pirano, quindi insomma ha facilità di accesso agli archivi della Repubblica di Slovenia, e quindi da lì insomma ha trovato notizie molto interessanti che dimostrano come le autorità jugoslave diciamo ritenessero che la sorte di quelle terre, a prescindere poi da quell'occupazione che c'era stata dei terribili 40 giorni della primavera 45, già quello secondo loro era una caparra pesantissima su un'annessione ufficiale definitiva. Ma poi c'è proprio, è stata evidenziata in questa circostanza, la diversa visione del territorio. Perché per la nostra comunità italiana autoctona, che era radicata, presente soprattutto nella costa e nelle città grosse e in alcune cittadine dell'entroterra, c'era la visione secondo cui appunto la città è il fulcro e le campagne devono seguirne la sorte, quindi città italiane devono far parte dell'Italia e tutto il contado appresso. Mentre invece da parte jugoslava, che Slovenia e Croazia rappresentavano l'ampia maggioranza della popolazione nell'entroterra, ecco che appunto per loro invece questa predominanza del territorio, della campagna, decideva insomma le sorti delle città, queste isole di italianità che sarebbero state sommerse proprio dal mare slavo. E su questo appunto ci fu il braccio destro di Tito Kardeljev, che fra l'altro era sloveno, quindi particolarmente interessato alla soluzione della questione, che si sarebbe adoperato diciamo alla conferenza di pace per ottenere queste annessioni. Per quanto riguarda invece poi l'episodio della strage di Mergarolla, abbiamo avuto appunto vari riferimenti su come la stampa italiana l'ha preso. Mentre invece diciamo che una relazione incentrata su questo argomento, sulla rassegna stampa diciamo jugoslava dell'argomento, sarebbe stato impossibile farlo, perché si limitò a un trafiletto soltanto nel giornale appunto jugoslavo nazista, che riferiva appunto di questo incidente. Si parlava di casuale incidente, io ovviamente fra le righe si adombravano le responsabilità delle autorità britanniche che comandavano Apola, quindi la notizia venne rapidamente liquidata e scomparve diciamo dai monitor, e questa è una cosa che poi anche lo sappiamo, anche confrontandoci insomma non solo con la comunità italiana di Pola, ma anche con le autorità, le istituzioni di Pola di oggi, questa cosa poi anche nella memoria pubblica locale e cittadina rimase per quasi mezzo secolo fuori dai radar, completamente sconosciuto. Un episodio insomma in cui ovviamente se ne parlava dietro le quinte, eccetera, ma ufficialmente non ce n'era menzione.
1: Bene, io direi facciamo prendere fiato un attimo al dottor Salimbeni, facciamo una pausa musicale di un paio di minuti, poi ritorniamo per parlare appunto del convegno di studi Vergarolla, la prima strage dell'Italia repubblicana, che si è tenuta scorsa settimana a Milano.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicato quest'oggi al convegno di studi che si è tenuto a Milano lo scorso mercoledì su Vergarole, la prima strage dell'Italia repubblicana, organizzato dall'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e nella prestigiosa cornice della Fondazione Ambrosianum a Milano, appunto. Ora tornerei un attimo ad Anna Maria Crasti e le chiederei, in lei, in quanto fa molta comunicazione ed è presente in scuole e convegni, come abbiamo visto anche in una precedente puntata, quanto se ne sa ad oggi di questa strage? E poi, secondariamente, se avete in previsione altre celebrazioni per l'80esimo anniversario a Milano o dintorni?
1: Allora, per quanto riguarda

0: scuole e in generale anche direi, in tutta l'Italia se ne sa pochissimo. Se si sa poco della nostra storia, della strage di Vergarolla, meno che mai, proprio assolutamente, veramente, veramente poco. Torno a ribadire che è la prima strage della Repubblica Italiana, quindi è strage di tutti gli italiani e quindi bisognerebbe veramente conoscerla e diffonderne, farne partecipe il maggior numero di persone, e non è facile, e non è facile.
1: Certo, perché bisogna ricordare che la Repubblica Italiana è nata il 2 giugno 1946 ufficialmente, fino all'entrata in vigore del Trattato di pace il 15 settembre del 47, quello era territorio italiano, sotto
0: era
1: magari
0: territorio italiano,
1: amministrato,
0: quindi,
1: esatto.
0: Assolutamente, però era territorio italiano, quindi è strage, è la prima strage dell'Italia repubblicana. Io voglio ricordare in questa circostanza, se posso, che tra i morti c'è anche una mia cugina, Anita 48, io sono di Orsera, lei era orsarese e con la famiglia si erano trasferiti a Pola, il papà aveva trovato un altro lavoro e quindi si erano trasferiti, lei lavorava in uno dei cinema di Pola, faceva la cassiera, era una donna di 37 anni, abbiamo anche la fotografia sua, quindi e per me, e per la nostra famiglia è sempre stata la strage di Vergarolla ricordata sempre con molta attenzione, ricordando la data, la ricorrenza, quindi molto molto sentita. E io di questo ne parlo a scuola, assolutamente. E i ragazzi, ma anche i docenti, assolutamente rimangono strabiliati perché non ne sanno assolutamente nulla. Quando poi si entra nei particolari, in quel sangue che si tinge, in quel mare che si tinge di rosso, insomma, fa veramente impressione. Quei corpi che non esistono più, quei gabbiani che si tuffano nel mare per mangiarne i brandelli, insomma, veramente è una cosa che colpisce, ma che colpisce duramente, fa impressione. Dopo tanti anni, appunto, si parla di tutte le stragi,
1: meno si parla
0: però. E se ne parla veramente poco, se ne parla veramente poco.
1: A proposito di parlare poco, tornerei per un'ultima domanda,
0: certo,
1: da Salimbeni, perché chiaramente ora se ne parla poco, ma come se ne parlò all'epoca, come fu riportata la notizia sulla stampa italiana e filo italiana?
2: Sì, diciamo che qui bisogna fare una distinzione che anche diciamo è stato uno dei punti del nostro convegno. Da un bel dato abbiamo avuto questo lavoro che ha fatto Paolo Radivo, insomma, di questa ampia rassegna stampa sulle testate giuliane, e lì abbiamo ovviamente un amplissimo riscontro. Ci sono diverse sensibilità, perché anche lì c'erano testate filo jugoslave, filo italiane, quindi ci sono diverse interpretazioni, però sicuramente la stampa locale dette ampio risalto, seguì poi le vicende, dette ampio risalto degli esiti infruttuosi delle indagini, che giunsero solamente alla conclusione che c'era stato un attentato, che non era stato un episodio di autocombustione o che quel deposito di mine potesse essere esploso autonomamente.
1: Certo.
2: Qualcuno sicuramente l'aveva innescato e questa era l'unica certezza. Dopodiché invece c'è stato l'intervento del professor Marco Cuzzi, il quale ha riscontrato che sulla stampa italiana nei giorni successivi, poi anche gioca il fatto che la strage è venuta di domenica, molte testate il lunedì neanche uscivano, quindi uscì un'agenzia che venne ripresa più o meno uguale in quasi tutte le principali testate nazionali. Dopodiché praticamente la notizia scomparve, pochi accenni all'esito delle indagini, pochissimi agli indennizzi che lo Stato italiano dette ai parenti delle vittime, e faceva notare appunto il nostro relatore che peraltro c'era anche, era molto eloquente il fatto che il governo italiano espresse la sua posizione, il suo cordoglio, mandando un messaggio alla città di Pola sottoscritto da un sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quindi ecco, non era nemmeno un ministro, nemmeno una figura di primo piano, diciamo, della diplomazia o dello Stato, del governo italiano. Quindi già questo dimostra che c'era questo profilo basso e quindi anche alle principali testate non arrivavano certamente indicazioni di approfondire la vicenda, parlarne di più, quindi ecco, questo dimostra come fin dall'inizio su questa tragica vicenda sia stata fatta scendere, diciamo, una coltre di silenzio, soprattutto anche quello che sostiene Cuzzi, perché probabilmente in quel momento, ricordiamo il 10 agosto, c'era stato il famoso intervento di Alcide De Gasperi alla conferenza di pace, in cui chiedeva appunto, sapeva bene la sua condizione di ex

0: nemico dei vincitori. Esatto. E quindi insomma si sapeva che in quel momento si decidevano le sorti e quindi si decide di tenere un profilo basso su questa vicenda.
1: Sempre mercoledì scorso è stato presentato anche un documentario creato e realizzato da Giampaolo Penco e prodotto da Video Est insieme all'Associazione Italiana di Pole dell'Istria, Libero Comune di Pole in Esilio, dal titolo Vergarolla, la strage cancellata. E in questo documentario storici e studiosi italiani, sloveni e croati si interrogano insieme a testimoni ancora in vita che

0: documentario l'esperto di critico cinematografico Alessandro Cook. È con noi?
1: Sì, ciao Lorenzo.
0: Buonasera, buonasera. Ci racconti un po' di questo documentario?
1: Sì, come abbiamo anche parlato all'interno del convegno, la prima attenzione cinematografica o documentaristica riguardante la strage di Vergarolla risale a 10 anni fa, è quasi pionieristico, L'ultima spiaggia di Alessandro Quadretti. Però sono passati 10 anni, quest'anno poi è un anno anche particolare per gli 80 anni dell'anniversario di questa strage, e già il titolo è emblematico, Vergarolla, la strage cancellata, già si viene indicato chiaramente da una parte una tendenza strisciante sempre a insabbiare questa vicenda, dall'altra a 80 anni di distanza ancora una grande difficoltà sia da parte di studiosi italiani che sloveni e croati di parlare di questa vicenda, dal punto di vista sloveno croato molti dicono no, non ne sapevamo proprio niente, l'abbiamo scoperto in tempi recenti. E quindi per loro non solo è cancellata ma non è neanche ricordata, però c'è difficoltà a parlarne anche in Italia, quindi per questo è importante anche avere degli audiovisivi, in questo caso questo documentario, che mettono insieme tante voci anche di qua e di là,
0: anche di là, questo è ancora più importante,
1: frontiera,
0: no?
1: Ecco, perché qualcuno parla anche ex agente Ozna, qualcuno si fanno anche dei nomi, diciamo che questo documentario allarga un po' la vicenda, comunque l'attenzione che era stata già dedicata 10 anni fa e che auspichiamo che venga ancora di più sviluppata, magari attraverso una fiction TV. Ci sono delle idee, dei progetti in corso e non diciamo niente, ma speriamo, perché solo magari portando questa vicenda
0: al grande pubblico, certo, sì.
1: Rai, ci potrebbe essere un impatto di passare da una realtà misconosciuta almeno a fare conoscere all'opinione pubblica in senso più ampio di cosa stiamo parlando.
0: E questo documentario dove si potrà vedere e quando e dove?
1: Allora, questo documentario, tra altre cose, è stato coprodotto anche dalla Rai Friuli Venezia Giulia, quindi è stato proiettato nella Rai appunto del Friuli Venezia Giulia e
0: da qui partirà.
1: Penso che in prospettiva verrà anche messo su Rai Play e quindi potrebbe essere visto. Comunque noi cerchiamo di farlo anche come associazione circuitare, perché è un documento importante, insomma sono circa 50 minuti che ci sono filmati d'epoca, ci sono tante voci, non quante avrebbe voluto il regista, ma quello che si può fare.
0: No, certo. Soprattutto è importante che ci siano varie voci, non solamente quelle da una parte, anche per capire appunto come è stata vista o non vista, come abbiamo capito, dall'altra parte della barricata questa strage. Noi siamo giunti in conclusione, praticamente, perché adesso dobbiamo dare lettura di un nuovo inserto della Voce del Popolo, ma ringraziamo per essere stati con noi Lorenzo Salimbeni, lo storico Lorenzo Salimbeni, Anna Maria Crasti dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e vicepresidente della stessa, anche Alessandro Cook. Grazie a tutti e tre per essere stati con noi oggi a Sconfinamenti.
1: Grazie a voi,
2: grazie a voi. Che ci avete dedicato, a presto.
1: Grazie
0: ancora. E come dicevo, quest'oggi anticipiamo l'inserto del numero di domani di La Voce del Popolo in più spettacoli, in edicola appunto domani, che si apre con il contributo di Erika Barnaba, che ha incontrato Andrea Furlan. Andrea Furlan, un uomo di cultura per il quale l'arte non rappresenta un semplice esercizio del talento, bensì una vocazione autentica, una forma di responsabilità civile e un'eredità da consegnare alle generazioni future. Interprete raffinato, educatore illuminato, instancabile artefice di progetti culturali e custode di un patrimonio umano che travalica i confini del palcoscenico, Furlan incarna la figura dell'artista nel senso più alto e nobile del termine, un uomo che ha saputo trasformare una passione

coltivata fin dall'infanzia in una missione capace di generare bellezza, conoscenza e consapevolezza. Nato nel 1999, quindi giovanissimo, Furlan ha iniziato il proprio percorso musicale al Centro Studi di Musica Classica Luigi Dalla Piccola dell'Unione Italiana, sezione periferica di Verteneglio, proseguendo gli studi alla Scuola Media di Musica di Pola, al Liceo Musicale Isis Carducci Dante di Trieste e al Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, sempre. Oggi affianca all'attività concertistica quella didattica, insegnando pianoforte in diverse scuole dell'Istria e ricoprendo la cattedra presso il Centro di Studi di Musica Classica Luigi Dalla Piccola, dove tutto è iniziato per lui. Opera inoltre al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, dirige cori e gruppi vocali di diverse comunità degli italiani e quale direttore artistico dell'associazione concertistica Gramophone, promuove e valorizza la vita musicale del territorio istriano, includendo accanto a grandi lirici pure artisti e giovani musicisti dei sodalizi e alunni delle scuole elementari italiane del territorio. L'inserto prosegue poi con i Night Express. La cover band festeggia quest'anno il 20° anniversario della fondazione, un compleanno che celebrerà insieme al pubblico il 6 agosto prossimo in Piazza Foro a Pola. Giuliano Libanore spiega che si tratta di una cover band che si esibisce tra le 120 e le 150 volte all'anno. Matrimoni, feste in piazza, eventi dei maturandi e concerti ad alta quota nei centri sciistici invernali. In ex, questa è l'abbreviazione usata dalla band, si distinguono dalle altre cover band simili per molti aspetti, in particolare per la loro performance sempre energica. Innanzitutto il repertorio in continuo aggiornamento e spazia delle hit mondiali più recenti, abiti sempre stravaganti, concerti che spesso durano diverse ore, canzoni accompagnate da coreografie, un impianto audio e luci di altissima qualità. I loro spettacoli non sono solo divertentissimi, ma una vera e propria esperienza da vivere. La popolarità della band è testimoniata pure da una pagina Facebook con oltre 20.000 follower e da un calendario di impegni di ogni tipo, con un anno di anticipo. Sono sempre più spesso la prima scelta degli organizzatori di festival cittadini perché hanno dimostrato più volte di sapersi esibire con grande successo di fronte a migliaia di persone di tutte le età e provenienze e con gusti musicali diversi. 20 anni sono un traguardo invidiabile e i Night Express hanno deciso di festeggiarli in modo particolare con un concerto offerto alla cittadinanza il 6 agosto in Piazza del Foro a Pola. Per parlare di questo evento del mondo dei Night Express abbiamo incontrato il batterista Loris Zupanc e il sassofonista e vocalista Zoran Vujic, che si alternavano nelle risposte. Tania Skopac ci porta poi in viaggio a Shanghai per godersi un pizzico di magia. Considerata la capitale economica della Cina, la città vanta una ricca eredità culturale tutta da scoprire. Con Ivana Precetti continua il nostro percorso attraverso 60 battiti, lettura d'obbligo musicale, il libro di Boris Jokic che invita a leggere la musica come una chiave per comprendere la vita. Questa volta il filo conduttore passa attraverso 3 canzoni che raccontano il coraggio, la felicità e il dolore. Heroes di David Bowie, che eleva i gesti più semplici a forme di eroismo, Alles Gut dei TBF, ode spensierata alla bellezza delle piccole cose, e Last Goodbye di Jeff Buckley, intenso racconto della fragilità degli addii. 3 universi sonori differenti, accomunati dalla capacità di trasformare emozioni e ricordi in esperienze condivise. In chiusura d'inserto, Carla Rotta passa da Holmes a Colombo, da Marlowe a Maigret e spiega perché gli investigatori di altri tempi continuano a parlarci con sorprendente modernità e umanità. Li abbiamo incontrati, questi detective lontani, nelle pagine dell'inserto. Ora siamo ai titoli di coda. La scelta è stata soggettiva e qualcuno è rimasto fuori, pur meritandosi le luci dei riflettori. Come rimediare? Citarli tutti è impossibile, forse con un ragionamento su quello che è stato il giallo vintage, che poi vuole essere un invito a cercare altri protagonisti. E con questo siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci potete trovare per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Carlo Morello alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Eccolo qua, il clarinetto in do, come ha specificato sì. Moreno il biondo.
1: Ma
0: eh?
1: Che carino, che simpatico. Arrivano anche messaggi al 335-699-2949. In realtà sono delle domande che fanno a lui, quindi io posso dirlo, se ci sta ancora certo. sentendo. Ciao Moreno, è Pier che scrive. Ti ricordi di Pier Flamigni? Suonava con Castellina Pasi. Quella è una cosa proprio che avremmo dovuto chiedere a lui. Ma,
0: ma non l'abbiamo fatto in tempo.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo, purtroppo, va bene. Però siamo già proiettati.
0: Siamo passati oltre, ci siamo
1: Tempus
0: spostati come quanto siamo arrivati a Mantova, perché a Mantova c'è uno degli appuntamenti importanti di quest'estate da un punto di vista musicale. Ovviamente stiamo parlando del Mantova Sam Festival, che comincia a breve, perché ecco qua, me lo sono segnato, se solo fossi in grado di ritrovare tutto
1: da
0: quello
1: luglio
0: che
1: qua, a settembre,
0: vedi?
1: Vedo io
0: ecco, ce l'avevi
1: dal 4 tutto. Luglio
0: dal 4 luglio ci sono tanti artisti sia italiani che internazionali, e con noi abbiamo il direttore artistico

0: Fulvio De Rosa, benvenuto, bentornato Fulvio.
1: Grazie, grazie dell'invito, rieccoci qua.
0: Rieccoci qua. Allora, ciao. Mantova Summer Festival, questa volta parliamo specificamente di questo festival, un appuntamento, un evento immersivo che oltretutto valorizza anche le parti, quelle belle, importanti, quelle conosciute della città. Dici un po', Fulvio.
1: Sì, il progetto ha proprio questa intenzione, è nato quando Mantova è diventata città della cultura nel 2018, e l'idea è stata quella di portare in un luogo magnifico della città, che è Piazza Sordello, Palazzo Ducale, grandi nomi della musica internazionale, perché è una piazza anche di una dimensione importante. Quindi il progetto è nato in questo modo, e poi ha avuto anche la fortuna di poter avere una seconda tranche che si svolge a fine agosto e inizio settembre in un altro luogo meraviglioso, che è Palazzo Tè, all'interno dei giardini, nell'Esedra, dove invece, diciamo, prevalentemente facciamo cantautorato e non solo italiano. E quindi è un festival, diciamo, diffuso su due location meravigliose che si svolge appunto tra luglio e settembre.
0: Quindi un appuntamento diluito nel tempo, ma ben presente nelle parti più belle della città.
1: Esatto, e che alla fine richiama una quantità di persone che è pari alla popolazione della città stessa.
0: Quindi, si muove una città per la città.
2: Vanno esatto, insieme. Esatto. Che poi, tra l'altro, Mantova è veramente una città meravigliosa, ci sono stata, veramente bella, bella, bella. E segnalo, visto che siamo in tema di cose da fare, Mantova di cui parlare, un libro che ho intervistato anche l'autore Enrico Signorini, Nebbia al Parco Tè, così rimaniamo tutti, dopo anche quello che si farà come eventi per Osso Rosso Edizioni, quindi chi vuole conoscere anche i lati nascosti dal punto di vista letterario ha un approfondimento. Hai capito che link che ti ho trovato così?
0: Hai capito, eh? Una rubetta da niente. Allora, si comincia, come dicevamo, il 4 luglio con Caparezza, se non sbaglio, concerto già sold out.
1: Sì.
0: Ci si sposta però tra musica internazionale, leggo ad esempio Jethro Tull, cioè nome storico del rock anglosassone, ma c'è anche Gianni Morandi, e ci sono anche escursioni verso il teatro comico come quello di Enrico Brignano.
1: Esatto, sì, partiamo con Soldato di Caparezza, poi Pet Shop Boys, LP e Jethro Tull, qui io stando in Piazza Sordello tra il 4 e l'11 di luglio, poi ci spostiamo appunto il 28 di agosto a Palazzo Tè, dove in sequenza ogni giorno c'è uno spettacolo fino al 5 di settembre. Abbiamo Coez, Mannarino, Fulminacci, Ruffini con Ding Dong Down, uno spettacolo di grande successo, Iwilco, quindi altro grandissimo nome internazionale, Luca Carboni, Enrico Brignano, Gianni Morandi, e chiudiamo con Max Sangioni. Quindi uniamo musica a comicità, prosa e un po' tutte le forme d'arte.
0: Quando si fa
1: poi la cosa bella, come prego, dicevate voi parlando di libri, è che Palazzo Tè, diciamo, ma non solo, tutta la città, terminiamo noi questa seconda ondata di del Mantova Summer Festival, inizia Festival Letteratura, che è un altro festival incredibile che viene ospitato diffusamente nella città. È una città veramente che merita di essere visitata. Sì.
0: Assolutamente. Senti, quando si pensa, io non l'ho mai fatto, ma è quello che immagino così dall'esterno, si cerca di mettere insieme un festival, ci sono delle linee che devono essere per forza delle linee guida, no? Nel caso della musica bisogna poi incrociare le linee, vorrei questo, con le possibilità concrete, reali, della disponibilità degli artisti.
2: Potremmo chiedere al computer quantistico,
0: quantistico. In questo caso, qual è stato il percorso che avete cercato di seguire in termini della convocazione di quelli che sono e saranno gli ospiti?
1: Guarda, io dico sempre, è una specie di frullatore magico quello che noi diciamo utilizziamo, no? Perché all'interno di un percorso che chiaramente inizia mediamente un anno prima nella programmazione di un festival, tu metti dentro quelli che possono essere dei tuoi desiderata, metti dentro diciamo delle scelte che pensi che siano adatte per la piazza, incroci le proposte che arrivano, ma poi in realtà ripeto, c'è un qualcosa di magico che è molto karmico, che fa sì che le cose inizino a prendere una direzione, no? E alla fine gli incastri si creano in modo naturale. Certo, c'è del lavoro, c'è una selezione enorme delle proposte, perché non entrano nel periodo in cui tu hai allestito la venue.
0: Infatti devono incastrarsi, no? Una serie di cose si devono incastrare.
1: Anche col desiderato dell'amministrazione, perché ad esempio a Mantova, per scelta dell'amministrazione, certe sonorità troppo forti in Piazza Sordello non sono ritenute adatte, quindi c'è tutta una scrematura.

0: ma che poi alla fine, in tanti anni che siamo ormai lì a programmare la piazza, trova veramente il suo equilibrio in modo naturale, insomma.
1: E quindi vedremo il Jethro Tull in Piazza Sardello, e chiamo, insomma, quindi convoco con tutti coloro che hanno passato certi anni a sentire musica, ad ascoltare musica, che la ritrovano. Però accanto, come dicevamo, c'è Wilco e c'è Gianni Morandi, per cui l'offerta.
2: Luca Carboni,
1: vedi.
2: Non me lo togliere.
1: Non me lo dimenticare,
2: esatto.
1: E quindi davvero c'è una cosa. Come si prepara la città?
0: Anche intergenerazionale. No?
1: Infatti, certo. Assolutamente,
2: Fulminacci
1: e quest'altra gente qua.
2: Però come piacciono pure loro, okay. Adesso non facciamo che sembra
1: senti soltanto musica di qualche tempo fa. Come si prepara la città ad accogliere tanta gente?
0: Ma allora, è chiaro che tutto sommato abbiamo trovato un apprezzamento da parte di tutte le attività ristorative, perché devo dire, soprattutto Piazza Sardello, che è perfettamente incastrata nella città, tutte le attività che ruotano in un arco ampio, no? Perché tutto centro pedonale fondamentalmente vengono invase dal pubblico che di fatto si riversa in queste attività dette alla ricezione, insomma la ricettività, food and beverage, e quindi insomma pensiamo di aver creato un bel connubio. Poi alcune attività che sono nella piazza sono coinvolte ulteriormente anche nella somministrazione interna stessa che viene nella piazza, quindi c'è, cerchiamo di creare una convivenza che crei solo opportunità.
1: Che sia armonica. Esatto. Non dimentichiamo tra l'altro che a Mantova si mangia anche bene.
2: Sì. Non volevo dirlo, perché poi si va sempre che sta pensando a mangiare. Sì, è vero. È molto vero.
1: Va bene, allora, grazie a te Fulvio De Rosa. Vi ricordo Mantova Summer Festival, a parte il 4 di luglio, ma va avanti fino al 5 settembre, fatta una breve pausa, esatto. Più o meno insomma in agosto. Cominciamo con Caparezza. Cominciate con Caparezza, subito dopo arrivano i Pet Shop Boys e noi qui ci fermiamo,
2: esatto.
1: Perché insomma Western Girls fu un grande successo, grazie a Fulvio De Rosa, grazie per essere stato con
0: grazie.
1: Noi
0: ciao. Alla prossima, grazie, ciao.
1: E parlavi del connubio, no, musica, letteratura, che hai fatto poco fa. Bene, anche in questo caso ce lo ritroviamo, perché c'era The Wasteland, ovvero Thomas Stern Eliot, che era il punto di riferimento, l'ispirazione letteraria per questo brano, che in realtà Waste diventava West End, che è un quartiere di Londra, a quei tempi, stiamo parlando del 1984, molto ben aperto a tutte le novità a Londra. Quel brano è stato forse il brano, forse in assoluto,
2: sì, assolutamente,
1: che ha segnato un'epoca ed è stato il più grande successo dei Pet Shop Boys, no?
2: Quando tu hai detto che avremmo messo un brano dei Pet Shop Boys, io ho detto quello.
1: È quello, ho detto sì, quello. Esatto. Suoneranno a Mantova, al Mantova Summer Festival, proprio il 7 di luglio, non potranno fare a meno di fare questa Western Girls. Noi ci fermiamo per il momento perché arriva il GR1, ma poi torniamo.
2: Assolutamente, quindi rimanete sintonizzati e nel frattempo ascoltatevi Pet Shop Boys.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Ore 17.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio. In Svizzera si sono conclusi i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Adesso si proseguirà con il confronto tra i team tecnici e arrivano i primi risultati delle trattative.
5: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana. Vance, dal canto suo, può assicurare che lo Stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale, ma resta il nodo Libano. Le trattative per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono ancora in corso, ammette Vance, ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Netanyahu però insiste, il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Per Teheran tre restano i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio iraniano e sblocco dei beni di Teheran congelati. Nel frattempo il rappresentante della guida su Prema Khamenei presso i guardiani della rivoluzione ha risposto alle minacce di Trump. Gli iraniani non si daranno pace finché non l'avranno sommerso nel loro mare di rabbia. Marco Barbonaglia, GR1.
4: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Andy Burnham, laburista e considerato il suo successore a Downing Street, ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni a Londra. Si tratta di un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e diventare primo ministro. Appena entrato in aula è stato accolto da un boato dei parlamentari. La cronaca con la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia nella casa di una zia materna. Decisiva l'intercettazione di una

0: Videochiamata rinviata.
1: Abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
2: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
3: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
2: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
4: La mamma mi ha detto di non farle sentire.
2: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
3: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
2: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro, in una struttura protetta, il sollievo del padre.
5: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
2: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
0: In Sudan uccisi un parroco e due collaboratori nella chiesa di Kauda sui monti Nuba. Il triplice omicidio potrebbe essere una vendetta nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale custoditi in parrocchia. Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il prossimo 28 settembre in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata in merito alla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Lo ha annunciato in aula l'avvocato di parte civile Giulia Bongiorno. Sono innocente ma non ho più la forza di difendermi, così ha commentato la nuova accusa di doping Alex Schwarzer. L'agenzia nazionale antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer è già stato squalificato due volte per doping, una nel 2013 e un'altra nel 2016, quando venne allontanato per 8 anni dalle gare. L'ex presidente del CONI e di Milano Cortina, Giovanni Malagò, è stato eletto nuovo presidente della FIGC. L'assemblea riunita a Roma lo ha eletto con il 68,5% dei voti contro il 29,1% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo le prime parole di Malagò in conferenza stampa.
6: C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, almeno 5 personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
0: Al via in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità che quest'anno presentano significative novità, ce le ricorda Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Ascoltiamolo.
7: Stop alla scena muta. Chi non sosterrà l'esame regolarmente verrà bocciato. La novità più significativa riguarda l'inizio del colloquio orale, che non sarà più legato ad uno spunto fornito dalla commissione, bensì sarà il candidato a presentare se stesso e le competenze raggiunte. Successivamente arriverà la verifica delle conoscenze delle 4 materie oggetto del colloquio. Rispetto al passato cambiano 2 elementi fondamentali. Uno, solo 4 discipline e non tutte, e l'interdisciplinarità. Gli studenti non saranno più obbligati a collegare le singole discipline, ma se vorranno potranno farlo.
0: Dopo un tour invernale interamente sold out e l'annuncio delle date europee, Tony Pitoni arriva in Friuli Venezia Giulia. Stasera l'artista siciliano è in concerto nel Castello di Udine con oltre 15 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il performer siciliano che ha vinto la serata delle cover a Sanremo con Dito nella Piaga ha triplicato la sua popolarità al pari di Elio e le Storie Tese e gli Skiantos.
8: Una vera punta di sfondamento ed un giorno sarà titolare pure in Serie A.
0: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Rai Radio 1.
9: L'Italia in diretta.
10: Eccoci qua, di nuovo noi, Germana Brizzolari.
9: chiamato e ho detto ma sì, dico piano perché
10: inversione così,
9: inversione soft
10: ma anche un po' così
9: un po' masticato,
10: sì, no, mi sembra un po' cospirazione,
9: sì,
10: non lo
9: vabbè,
10: so,
9: non
10: va
9: si bene, sa, non diciamolo troppo,
10: non
9: diciamo forte.
10: Ah no, adesso mi sono ricordato una cosa molto carina, uno spunto del nostro Leonardo Patanè per far capire ai nostri ascoltatori chi sarà l'ospite dello spettacolo che avremo fra un'ora.

0: età circa. Allora sì, do le iniziali di nome e cognome, ok? A E. Scriveteci al 335-699-2949 per vedere se avete indovinato.
1: Avete tempo, insomma,
0: avete
1: un po' di tempo
0: un'oretta, quindi,
1: per pensarci e indovinare.
0: Ah,
1: chi indovina non vince nulla.
0: No,
1: solo un piacere di stare con noi.
0: Tanti baci da Leonardo Patanè. Eccoci.
1: La musica, torniamo indietro nel 1996.
0: Nel 1900 mi sono un po' messa
1: pensavi, chi canta adesso? Esatto. Caruso. Il brano vinse la selezione del Festival di Sanremo, quella parte giovani del 1996, ed è così l'occasione, sto parlando di lui, Nicolò Fabi, di esibirsi sul palco dell'Ariston per la prima volta come la canzone scritta insieme a Riccardo Sinigallia, e si chiamava, un'espressione tipicamente romana questa, visto che i due sono romani, dica
0: dica
1: dica, lui è il Nicolò Fabi.

0: Bravo Fabi, questa presentata al Festival di Sanremo vince la sezione giovani, arriva alla serata vera e propria, si chiamava Dica, era il 1996. Adesso parliamo... Vedi, stavolta sei stata tu a dire quanti anni sono passati.
1: Era tondo,
0: allora i numeri tondi si dicono.
1: È venuto in mente, visto che prima avevi un umore un po' più cupo, era
0: sì.
1: Migliorato, tra.
0: Ecco
1: così
0: qua,
1: te l'ho
0: mai riportato sotto.
1: Adesso dai, ti faccio decollare,
0: sì,
1: perché
0: vai.
1: Andiamo a Campobasso, dove fra pochi giorni, esattamente il 27 e il 28 giugno, ci sarà il Civita Street Fest.

0: noi diamo il benvenuto alla ideatrice e direttrice artistica Alice Pasquini. Ciao!
1: Ciao, buonasera, buonasera anche a voi.
2: Allora, Alice, non è la prima volta che ci sentiamo, non è la prima volta che arrivi qui a Radio 1, per cui di nuovo benvenuta. Tra l'altro, non so, dobbiamo darti del lei, Cavaliere al Merito della Repubblica.
1: Cos'è? Ah, beh, sì.
0: Allora, io intanto mi cospargo un po' il capo di cenere, perché ho detto che era proprio Campobasso e invece a Civita Campomarano. Insomma,
1: bisogna avventurarsi un po' di più.
0: Un po' di più, l'ho fatto troppo facile.
2: Un po' più di coraggio. Senti, però ormai Civita, grazie anche al tuo festival, al Festival Por di Arti Visive, di Graffiti, con tantissimi artisti che arrivano un po' da tutto il mondo, è diventato, insomma, è cambiata tanto.
1: Beh sì, è un piccolissimo borgo medievale di circa 300 abitanti sulla carta, diciamo, che ha rivisto attraverso una scommessa, una coincidenza incredibile, che è quella che mi ha riportato in questo paese, dopo aver viaggiato tutto il mondo e dipinto in tutti i muri del mondo, mi ha riportato in questo piccolo borgo per una coincidenza, e il borgo da quale proveniva mio nonno, la ragazza che mi ha invitato lì neanche lo sapeva. Questo lo succedeva nel 2015, e da questo mio passaggio, questo mio ritorno a Civita, poi è nata l'idea di un festival, una sfida per cercare, no, di riportare le persone, i giovani, lì dove i giovani sono andati quasi tutti via.
2: Infatti che è un problema comune di tanti comuni di montagna, tanti piccoli borghi. Piccoli borghi un po' in tutta Italia e non soltanto. In questo caso, per questa due giorni alla galleria No Panic, arriveranno artisti un po' da tutto il mondo, perché leggo, certo, Italia, ma anche Inghilterra, Estonia credo che sia, e poi ancora Stati Uniti, insomma davvero Giappone, davvero tanti posti diversi.
1: Sì, esatto, dopo aver dipinto tantissimi muri e fatto molti interventi pubblici e riportato in vita il paese, insomma, in un periodo sempre del festival, dopo circa 10 anni, questo è l'11° anno, abbiamo deciso di cambiare la rotta e mantenere in vita il festival e la cittadina durante tutto l'anno. E, insomma, in questi anni sono tantissimi gli artisti che sono venuti da tutto il mondo, ma anche tante persone, i ritorni e le persone che invece hanno comprato casa, quindi diciamo un'arte pubblica così contemporanea a riportare invece in vita un paese medievale con il suo borgo meraviglioso, anche il suo castello. E quest'anno abbiamo deciso di lanciare più la sfida per tenerlo sempre aperto, per diventare un centro veramente anche culturale di incontri, con questa galleria che ospiterà una collettiva di artisti che hanno fatto gli interventi a Civita, per mostrare anche il lato, diciamo, privato dell'artista pubblico, e che però ci apre a tutta una serie di iniziative che saranno tutto l'anno, insomma.
0: Ovviamente hai parlato anche, no, di ripopolamento del territorio. Sì. Immagino anche una grossa iniezione dal punto di vista economico.
1: Diciamo che quando abbiamo cominciato non avevamo veramente nulla se non un'idea e la comunità, però con una forte idea e con l'aiuto della comunità si possono fare grandissime cose, così che le case sono state riaperte, le signore hanno cucinato per tutti, ma per fortuna insomma, diciamo, lo spirito è rimasto lo stesso, ma negli anni le cose sono cambiate, perché finalmente nel borgo hanno aperto ristorante, bar, B&B, ma tantissime soprattutto persone hanno comprato casa, si sono trasferite, nuove famiglie, lì dove i bambini sono rimasti 5 e le scuole non ci sono più, la street art ha riportato non solo, insomma, questo piccolo paese sulle pagine di tantissimi giornali internazionali, ma veramente interesse e un ripopolamento, diciamo, strano, perché diverso, artistico, ma anche, insomma, che comunque in contatto con la comunità, così come lo fanno gli artisti che vengono, non è che vengono, stravolgono il borgo e se ne vanno, no, entrano in contatto con i ritmi e vengono scelti proprio per la loro poetica, ecco, perché il borgo è già meraviglioso
2: di per sé. Sì. Te l'aspettavi tutto questo?
1: No, era una speranza, cioè, era un
2: lo speravi ma non te l'aspettavi.
1: Ma guarda, già che le coincidenze non esistono, cioè mi hanno invitato nel borgo di mio nonno, al quale io non tornavo, nel borgo della mia infanzia, e mi ha visto mentre io ero a New York, mi ha scritto la mia mentre io ero a dipingere a New York, per cui ecco, già quello, e quella è stata un po' quando io come artista ho rincontrato un borgo disabitato, è stato come un playground per me, però allo stesso tempo
2: tutta una serie di grandi muri liberi, tra l'altro.
1: sì, esatto, di case pronte a ospitare, sì, ma anche gli anziani che rimasti hanno fatto a gara a dare il muro più bello, poi ogni anno, insomma, ci tengono.
2: Quindi sì. È entrato nel tessuto vivo, vero, del paese stesso.
1: Sì, assolutamente, ma appunto poi c'è questa grande comunità così forte che riporta anche gli artisti a tornare al di là del festival, lì proprio come la loro famiglia italiana ormai, per cui dopo tanti anni, insomma, sono tanti artisti che tornano con famiglia spesso, ecco.
2: Allora,

0: Lo slogan è il Molise che resiste.
1: Esatto, anche perché dopo avremo un gancio su questo.
2: Esatto, il Molise esiste come?
1: Questa mezz'ora 26... è dedicata esatto al Molise. Ci hai dato proprio l'anticipazione.
2: Il primo muro che è stato fatto a Civita era il Molise non esiste, sbarrato resiste, che è diventato veramente in questi anni poi insomma molto famoso.
1: Lo diremo al prossimo ospite, che così esatto. Vi metteremo in contatto anche con lui, così fate un altro gancio bellissimo. Grazie mille Alice Pasquini, ideatrice e direttrice artistica del Civita Street Fest, che sarà in programma il 27 e il 28 giugno. Grazie mille ancora, ciao.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Alice. E adesso che facciamo? Mettiamo un po' di musica? Mettiamo sì. Musica, no? Eh beh, perché dobbiamo prendere fiato e la musica serve sempre a prendere
1: fiato. Ma
0: anche
1: fiato. Per insomma far compagnia.
0: Allora, questa signora è stata considerata da praticamente tutti i critici planetari come una delle più grandi cantanti che siano mai esistite.
1: Tosto.
0: Si chiama Dusty Springfield, ha venduto centinaia di miliardi di dischi, e questa è una canzone scritta per lei da Burt Bacharach, niente di meno, per cui noi ci inginocchiamo e portiamo rispetto. Si chiama Wishing and Hoping e lei è Dusty Springfield.

0: Vabbè, Barbara che scrive, Dusty Springfield che canta, ne esce una roba come questa, Wishing and Hoping. Sono le 17:21. Come dicevamo poco fa,
1: il Molise esiste come? Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949. Tufara, borgo antico, castello longobardo, santuario del primo santo del Molise, San Giovanni Eremita. Ce lo dice Natalino che ci saluta. Ciao Natalino, grazie di questa indicazione. Allora, diceva la nostra precedente ospite, che Alice Pasquini, che in un muro c'era scritto il Molise non esiste, è stato sbarrato e poi è stato scritto resiste. Questo farà molto piacere secondo me ad Andrea Santorelli. Ben trovato.
2: Ben trovati a voi e grazie dell'invito.
1: Grazie a te.

0: giovane imprenditore ovviamente molisano che dell'amore appunto per la sua terra ha fatto una professione. Ti sei inventato proprio questo progetto Il Molise non esiste.
1: Che è un progetto che dal 2015 vuole dare un cappello alle varie lavorazioni che ci sono nel territorio e soprattutto a quelle piccole artigianalità che rischiano di perdersi o comunque di essere nascoste.
2: Quindi, sì.
3: Quindi Andrea è una come possiamo dire una rivendicazione all'esistenza, ma non solo all'esistenza, anche alla propositività di un territorio come il Molise.
1: Esatto, l'abbiamo preso proprio l'emblema del paradosso e soprattutto partendo da un'immagine, quella di nostro nonno che a 90 anni porta una fascina di fieno alle sue capre aiutandosi con un vecchio bastone, e quindi questo personaggio bucolico virgiliano che agli occhi dei magari nostri compagni di classe prima e colleghi di lavoro dopo, perché poi noi abbiamo vissuto a Roma, era un mondo un po' incompreso, e portare all'attenzione quel modo di vivere, quell'attenzione, quella saggezza dovuta anche all'intersecarsi con la natura e con questo ambiente un po' bucolico virgiliano che ci circonda, ma per noi ha rappresentato un qualcosa di importante che poi è diventato un lavoro, ma è diventato un lavoro anche di gruppo, perché poi relazionandoti in una realtà come questa entri in relazione stretta sia con l'artigiano che con il produttore, e in relazione stretta anche come il turista che viene, che deve avere il tempo per poter vivere il Molise, e allo stesso modo deve avere il tempo per conoscere un produttore, per assaporarne un gusto, un profumo, per vedere il lavoro, le sue mani magari segnate, oppure per ascoltare la sua storia.
0: Per andare anche un po' indietro nel tempo, no? Perché quello che dici tu di tuo nonno e quello che diceva anche Alice Pasquini prima, che anche lei andava in quell'altro paesino del Molise, tu leggo a Limosano, no? Piccolo borgo di 600 anime, comunque una cosa che vi è rimasta impressa proprio nel cuore, di piccolini entrambi, e una vita e un modo di vivere che non c'è più e che però rimane molto affascinante anche oggi.
1: Assolutamente, a parte che proprio a volte forse è nato tutto da un istinto di conservazione, perché ancora in alcuni tratti permane quel modo di vivere e quella relazione proprio con il lavoro, con gli altri, col mondo eccetera, e poi è stato un richiamo vero e proprio anche per noi che poi da Roma siamo ritornati, e ripeto è proprio dare mettere un pochettino di luce nel nostro piccolo, ovviamente a delle realtà che poi non sono solamente isolate, ma sono proprio in relazione con col mondo. Infatti la cosa che ci ha poi sorpreso nell'arco di questi anni è ritrovare nel Molise delle realtà particolari e soprattutto che si incrociano col mondo, magari come lo è stato in precedenza,
0: appunto, che vanno anche poi comunque al di fuori dei confini regionali, no? Perché ovviamente questo tuo progetto è per far uscire dal Molise tutto ciò.
1: Sì, tramite il sito internet, tramite post social e tramite un punto a Campobasso che possa fare anche da piccola ricezione turistica, dando un aneddoto giusto, raccontando il territorio attraverso l'artigianalità e magari raccontando anche i luoghi, dei luoghi magari un po' diversi da visitare, oppure degli eventi a cui partecipare, perché poi il Molise offre veramente tanto sia dal punto di vista degli eventi sia dal punto di vista delle particolarità.
0: E posso dire, perché io sono una che va in Molise spesso in vacanza, le persone sono molto molto carine, affettuose e ospitali, quindi c'è tanto di buono da scoprire. Proprio in 30 secondi, che siamo in chiusura, Andrea, qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato finora?
1: Beh, la difficoltà più grande è quella sicuramente di riscontrarsi con quelle che sono le esigenze lavorative, quindi un'attività commerciale di laboratorio, e quindi con le difficoltà poi di un'economia che un po' vive un momento non proprio felice. Però devo dire che è gratificante, specialmente negli ultimi anni, perché il Molise sta riscontrando veramente delle recensioni positive, tant'è che notizia di qualche giorno fa, la regione che ha il più alto feedback turistico in Italia.
0: Vedi. Bene, quindi
3: tanto lavoro alla fine porta risultati.
1: Bene. Speriamo
0: mille.
1: Perché ci sono tante piccole realtà che hanno bisogno di un sostegno reale, da un'attenzione

0: sia sul mangiare sia sul
1: noi facciamo sempre il tifo per i piccoli, sempre il tifo per i piccoli. Grazie mille Andrea Santorelli, appunto imprenditore molisano che dell'amore della sua terra ha fatto proprio la sua professione con il progetto Il Molise non esiste, e noi certifichiamo che invece esiste
2: assolutamente.
1: Ciao.
0: Grazie a voi,
2: grazie ancora Andrea Santorelli,
0: aspettiamo in questa isola che non c'è.
1: Sì.
2: Arriveremo presto, intanto arriva il meteo e poi torniamo qua per l'Italia in diretta.
1: Sì, certo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mamma, infatti
4: c'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna, prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027, intervento SRG 10A.
5: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
5: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
6: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
5: Per info, conai.org.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati

0: Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: L'Italia in diretta.

0: come un sentimento di rimorso esprime questa canzone. Sono le 17:35, 40 secondi, questa è l'Italia in diretta. Lei arriva, magari possiamo trovare una notizia con un collegamento con le notizie di questi tempi, specialmente quelle che arrivano dall'Inghilterra, visto che Manchester è tornata di moda grazie al suo ex sindaco. E lei proprio da Manchester arriva, un luogo famoso dagli anni 60 per un certo suono, e si chiamava Northern Soul, ovvero quel soul che arrivava proprio dal nord dell'Inghilterra. Liu Saint e il suo Love Bites Back.
1: E invece noi siamo Germana Brezzolari e Claudio De Tommasi,
0: e siamo qui per voi.
1: Bello. Questa è l'Italia in diretta, potete parlare con noi al 335-699-2949, come ha fatto Mario, che ci dice, questa è molto carina, Butch Cassidy potrebbe appartenere ai paesaggi molisani. E poi dice vive Burt Bacharach. Assolutamente sì, non c'è,
0: beh,
1: non
0: come
1: c'è
0: possiamo dubbio. Sottrarci.
1: E invece adesso vediamo come ha chiuso la borsa e ci colleghiamo con la nostra redazione economica di Milano, dove per noi c'è Luigina Venturelli. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. In effetti i riflettori degli investitori sono sul Regno Unito. Dopo le dimissioni del premier Starmer, la borsa di Londra sale dello 0,77%. Le prime reazioni dunque sono positive, si rafforza leggermente la sterlina sull'euro, scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, comunque molto alto, è al 4,8% rispetto per esempio al decennale italiano che ha un rendimento del 3,67%. Le altre borse europee sono contrastate, Milano sostanzialmente piatta, perché oggi è stato un giorno di stacco cedole per 6 grandi società, tra cui Leonardo, Poste Italiane ed STM, ha chiuso allo 0,02%. Positive anche Francoforte e Madrid di oltre un punto percentuale, Parigi è invece in rosso. Wall Street è contrastata, sale dello 0,3% il Dow Jones, invece il Nasdaq dei titoli tecnologici cede un punto percento, e il prezzo del petrolio torna a scendere dopo le ultime notizie sui progressi nei colloqui tra Stati Uniti ed Iran, a $77.50. A voi.
1: Grazie alla nostra Luigina Venturelli. Allora parliamo adesso del fatto che sono entrate in vigore venerdì il 19 le nuove norme che puntano a contrastare il telemarketing indesiderato nel settore di luce e gas, con nuove

0: tutele appunto per i consumatori e obblighi per gli operatori. E ne parliamo con Massimiliano Capitanio, commissario Agicom. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Allora, grazie per l'ospitalità, grazie.
0: Grazie a lei. Quindi stop alle offerte telefoniche nel mercato energetico senza consenso del consumatore.
1: Sì, questo è l'auspicio ovviamente di decine di milioni di italiani.
2: Assolutamente.
1: Mi associo ovviamente alla pluralità della richiesta, però quello che è entrato in vigore da venerdì 19 è un punto fondamentale se coltivato insieme alla consapevolezza dell'utente, ovvero viene vietato il telemarketing telefonico per concludere quei contratti per il momento solo di fornitura di energia elettrica e gas che non siano stati di fatto autorizzati dal consumatore, cioè se non è stato il consumatore stesso a chiamare l'azienda dicendo richiamatemi che voglio fare il contratto con voi, o se in passato non si era espresso un consenso a questi operatori. Il dato fondamentale è che i contratti che vengono chiusi a seguito di queste pratiche truffaldine, cioè senza l'autorizzazione, di fatto sono nulli e il consumatore avrebbe anche il diritto di richiedere le fatture pagate in caso appunto non ci sia l'accordo sulla stipula del contratto.
0: Diceva bene lei, dottor Capitanio, il fatto che serve anche l'informazione, perché appunto e noi siamo qui per questo, e facciamo in modo che le persone sappiano quali sono i loro diritti, appunto facciano attenzione a non prestare questo consenso se non lo vogliono prestare, in maniera tale che tutta questa normativa sia efficace. Tra l'altro parliamo di cifre enormi, no? Perché già nel 2025 leggo che avete bloccato oltre 49 milioni di chiamate illecite.
1: Sì, quella era stata una fase abbastanza importante. Il 19 è un numero ricorrente perché il 19 di agosto del 2025 vennero di fatto bloccate tutte quelle chiamate che ci uccidevano in quel periodo, che arrivavano mascherate da numero fisso italiano, sì, ma in realtà arrivavano dall'estero. A novembre abbiamo bloccato le stesse chiamate che arrivavano dall'estero, ma camuffate da numeri cellulari, ed è il motivo per cui oggi riceviamo delle chiamate da Cipro, dalla Francia, dall'Egitto, ma sappiamo bene che in quel caso siamo agevolati nel riattaccare. Quelle chiamate che oggi arrivano con i numeri in chiaro dall'estero erano tutte quelle milioni di chiamate, prima ne arrivavano circa 26 milioni al giorno,
0: mamma mia,
1: adesso ne arrivano poco meno di 2 milioni, che è un numero abbastanza naturale per quel tipo di chiamate.
0: Ovviamente adesso il discorso che fanno anche alcune associazioni di consumatori, che comunque c'è stata in prima lettura un emendamento al decreto sulle accise, il fatto di estendere non solo a luce e gas ma anche ad esempio alle telecomunicazioni.
1: Sì, il dibattito ovviamente è aperto e tutti gli operatori, da quelli dell'energia, gas, luce, telefonici, ovviamente devono concorrere a darmi pari, perché se io non do il consenso a un nuovo operatore, tra virgolette, sto tutelando il mio operatore di appartenenza. In questo caso vengo ulteriormente responsabilizzato perché sono io che voglio cambiare, quindi vado a cercare un altro operatore. Una novità importante da raccontare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, che con col decreto bollette è stata introdotta una numerazione breve, tipo quella dei call center ufficiali degli operatori telefonici. Tra qualche mese, quando saremo ricontattati da operatori gas e luce o operatori telefonici, saremo chiamati da numeri identificabili che vanno da 3 a 6 cifre. E se l'operatore gas, luce o telefonico utilizzerà in modo irregolare quella numerazione che serve a rinsaldare la fiducia nell'utente perché sa chi lo sta chiamando, quella numerazione verrà revocata all'operatore. Quindi si stanno aggiungendo tasselli alla regolamentazione per un fenomeno che oggettivamente è molto complesso da regolare.
0: Lo credo, anche perché dice da 3 a 6 numeri, quindi come adesso faccio un esempio così, il numero che inizia 1, 2, 3 sapremo sicuramente che deriva da, cioè che è abbinato a uno di questi operatori.
1: A un
0: operatori.
1: Determinato operatore, okay, certo, quindi, esattamente così.
0: Ecco, quindi questo insomma sarà ancora più chiaro. Tra l'altro ho letto che la legge prevede che i consumatori possano segnalare anche eventuali violazioni al garante per la protezione dei dati personali e alla Agcom, che può addirittura proprio sospendere le linee telefoniche utilizzate.
1: Sì, assolutamente, come diceva

0: innanzitutto l'utente può sempre rivolgersi tramite anche un'agevole modulistica che trova sul sito dell'Agicom per segnalare eventuali distorsioni nel rapporto con gli operatori telefonici, ma anche quelli delle pay TV e gli operatori postali. Quindi là l'autorità svolge a 360 gradi una campagna a tutela degli utenti. Nel caso in cui l'utente venisse contattato in maniera irregolare da un numero, da una nuova numerazione breve, non solo l'autorità provvederebbe a sanzionare l'operatore in base alle disposizioni vigenti, ma anche a revocare appunto quell'accesso privilegiato che è costituito da questa numerazione breve, che è già stata in parte attribuita e che ora è al centro di un tavolo tecnico che dovrebbe concludere i lavori nei prossimi mesi.
1: Benissimo, una domanda che arriva anche dai nostri ascoltatori al 335-699-2949. Buon pomeriggio, come si fa a togliere il consenso a quegli operatori che già ce l'hanno, e ce lo chiede Fabrizio.
0: Sì, allora da quel punto di vista io sono sempre stato uno strano sostenitore dell'utilità del registro dell'opposizione, che è stato istituito già diversi anni fa. Il registro dell'opposizione può essere contattato via mail o telefonicamente o tramite SPID dal portale. È una pratica che io stesso ho sperimentato, richiede pochi minuti di tempo e consente di revocare tutti i consensi. È fondamentale ricordare che dal momento in cui noi, quando sottoscriviamo una tessera Fidelity per un supermercato piuttosto che navighiamo in internet, spesso inconsapevolmente diamo dei nuovi consensi ad essere richiamati, l'adesione al registro dell'opposizione andrebbe rinnovata almeno un paio di volte all'anno, per evitare che si vada a raccontare che il registro delle opposizioni non funziona perché mi sono iscritto ma continuo ad essere chiamato.
1: Certo, perché ci sono delle cose che uno ha fleggato ex post e quindi non possono rientrare.
0: Esatto.
1: Ovviamente. Grazie mille a Massimiliano Capitanio, commissario dell'Agicom, che ci ha fatto chiarezza su questo che interessa sempre tutti i giorni un po' a tutti noi. Grazie mille ancora.
0: Grazie a voi.

0: Io mi aspettavo che Germana se la ballasse tutta
1: un
0: questa.
1: Un po' di più, è vero, sì, però dentro la ballavo
0: dentro
1: tanto.
0: Dentro hai ballato tantissimo.
1: No, stavo pensando di dare un altro piccolo aiuto ai nostri ascoltatori che stanno però rispondendo ma non indovinano chi sarà l'ospite che avremo fra poco. Avevo detto che il nome inizia per A, il cognome inizia per E, adesso do ancora un aiuto, ho detto già che donna, A N è il nome e L è il cognome. Adesso è proprio facile.
0: Basta,
1: 335-699-2949. Se non avete indovinato, peggio per voi.
0: Allora, perché Vogue di Madonna? A parte, ti devo dire questa cosa: che questo pezzo non era stato neanche considerato. Era la facciata B di un altro pezzo che si chiama I'm Breathless.
1: E poi io neanche ricordo.
0: E poi è diventato. Dice, ma questo forse funziona. Ed è diventato uno dei simboli di Madonna.
1: Il Vogue era diventato in quel periodo.
0: Questo brano viene utilizzato, insomma, è una sequenza famosissima nel Diavolo Veste Prada, che è uno dei film simbolo di forse la più grande attrice del mondo.
1: Allora, non è bello fare queste classifiche, però se non no, è la più grande, però... è una delle più grandi assolutamente. Stiamo parlando di Meryl Streep, questo è il nostro appuntamento un'estate fa, cosa succedeva, o anche molte estate fa. Allora, il 22 giugno del 1949 nasceva appunto Meryl Streep, quindi tanti auguri, 77 anni portati non bene, alla grande.
0: Oserei... E poi con ironia, leggerezza, fantastica.
1: Bella, brava, incredibile quanto riesca a cambiare sempre in tutti i ruoli che ha fatto, perché sì, ha fatto veramente
0: drammatici,
1: divertenti,
0: ironici,
1: ma anche non so, quando ha fatto La suora nel Dubbio, cioè sembrava impossibile che poi avesse fatto un film come Mamma Mia, quindi veramente. E infatti lei ha vinto 3 volte il premio Oscar, ma soprattutto è stata candidata 21 volte
0: che,
1: e in alcuni casi sì, in alcuni casi uno si chiede ma perché per quel film non è stata candidata, visto che è stata bravissima anche lei lì.
0: Impossibile ricordarli tutti i film, però insomma ci sono delle interpretazioni. Kramer contro Kramer,
1: è quello
0: per esempio,
1: il primo che ha vinto.
0: Ma anche quando ha fatto Margaret Thatcher, perché lei ha fatto il film di Iron Lady, che è appunto la signora di ferro, la dama di ferro, in cui interpretava in maniera magistrale un personaggio molto forte, molto anche divisivo, perché è stato così in Inghilterra. Margaret Thatcher è iconico allo stesso tempo.
1: Tra l'altro un film che forse non tutti conoscono, perché è dell'83 e forse, nonostante appunto lei abbia vinto anche l'Oscar, in Italia non credo che sia poi uscito così tanto, è La scelta di Sophie, un film terribile, nel senso che la scelta di Sophie, che si capisce solamente alla fine qual è, e ovviamente non vi svegliamo, è paurosa, è una delle cose insomma più terribili che possano esserci. E quindi, ma poi insomma lei ha fatto veramente tanti film bellissimi, Ponti di Madison County, Un grido nella notte,
0: con Clint Eastwood e Dick Eastwood.
1: La mia Africa, cioè, capito, la
0: Robert
1: mia Africa non è stata candidata all'Oscar, ma come no? Ma che avete visto? Che avete visto? Appunto Il Dubbio, quello che dicevamo, e Into the Woods, The Post anche, insomma è veramente una spettacolare.
0: E ovviamente è rimasta nell'immaginario di tantissimi grazie anche al Diavolo Veste Prada. Non so se ricordate la scena, ma è una scena precisa, quella in cui appare dal punto di vista sonoro Madonna con la sua Vogue, una scena di quelle forti, di quelle simbolo di questo doppio film, che però nel primo insomma forse indimenticato film con Meryl Streep nelle vesti spietate della signora della moda, della
1: Miranda Priestly cattivissima. C'è una scena nel film in cui lei alza solamente un sopracciglio e dice tutto, veramente un'attrice incredibile, veramente incredibile. E tra l'altro comunque Il Diavolo Veste Prada non ha vinto né ha avuto candidature all'Oscar, però ha avuto il Golden Globe come 2 candidature, come miglior film o commedia musicale e miglior attrice o in una commedia appunto o in un film musicale, quindi insomma.
0: Ma non finisce qua il 22 giugno,
1: vero? No, assolutamente, lo dico sempre io. Allora, quasi 100 anni fa, in realtà 99, perché stiamo parlando del 22 giugno del 1927, vennero messi in vendita i primi veri jukebox della storia. Qua siamo a casa tua.
0: Sì, siamo a casa mia. È un meccanismo, cioè non lo so, magari i più giovani neanche sanno più
1: no,
0: cos'è.
1: No, dai, vabbè.
0: Ma perché tu lo trovi il jukebox in giro?
1: c'è una pizzeria dove vado che c'è il jukebox.
0: Allora andiamo tutti alla pizzeria stasera, quella di Germana, dove c'è il jukebox. Portatevi delle monetine, però, esatto, perché vanno messe. È stato adeguato agli euro, sì, perché questo ha avuto, era una macchina per sentire la musica negli anni 50, che ebbe però un successo straordinario. E, erano qui in Italia, specialmente negli anni 60, quindi erano il momento di Fred Buongusto, di Bobby Solo, di Adriano Celentano, mentre negli Stati Uniti, soprattutto negli anni 50, quindi una decina d'anni prima, ovviamente dominava Elvis Presley e tutto quello che girava attorno ad Elvis.
1: E tra l'altro è diventato famoso il jukebox proprio grazie alla serie Happy Days, no?
0: Perché certo, c'erano
1: Fonzi, esatto.
0: Bisognava avere una collezione di monetine non indifferente, però pronte all'uso.
1: In America i più gettonati, adesso vedremo anche che l'etimologia proprio del termine gettonati nasce dal jukebox, perché tu per far suonare una canzone dovevi mettere il gettone, quello che riceveva più gettoni è diventato il più gettonato e nasce il Festival Bar, mio caro.
0: Quindi è tutto collegato.
1: Questo, è tutto collegato.
0: È tutto un unico mondo poi alla fine.
1: E sembra che la canzone in assoluto dove più gettonata appunto nel jukebox italiano sia 24.000 baci di Adriano Celentano. Vedi? Poi il ragazzo della via Gluck, perché ovviamente sta parlando poi di quel periodo, no? Azzurro e nel blu dipinto di blu, quindi c'è tanto da dire. E
0: tanta anche... storia, ma non la finiamo qua.
1: No.
0: Sì, come no?
1: No, ancora, basta, ma, vabbè, avevo altre cose.
0: Musica, adesso musica, perché dobbiamo, ti rimane il dubbio,
1: rimane
0: magari
1: il dubbio.
0: Torneremo in un altro momento sul jukebox, visto che la sua storia è stata importante.
1: Assolutamente, poi quest'anno ne fa 100, quindi magari lo festeggiamo,
0: magari
1: ancora,
0: lo festeggiamo
1: meglio.
0: Ancora meglio, ancora più a lungo. Sono 17.55, questo è Kamrad dalla Germania, uno dei successi invece di questi tempi, con un'esortazione ad abbracciare se stessi, cioè quindi a volersi bene. Hug yourself. Arriva il GR1 e poi torniamo qui.
1: Ciao!

0: ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
4: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
3: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
4: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
3: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Conclusi in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan per discutere con i mediatori dopo i negoziati, mentre il segretario di Stato americano Rubio partirà per una missione nei paesi del Golfo. Arrivano intanto i primi risultati delle trattative di Bürgerstock.
4: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la vendita di una parte del petrolio iraniano. Vance assicura che lo Stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale. Sul Libano, tema centrale nelle trattative, Vance dichiara che è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. Fino ad ora la tregua sembra reggere. Netanyahu però insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano, resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. E se non colpisce nel paese dei cedri, Israele torna a bombardare a Gaza, dove ha ucciso 3 persone, tra le quali una studentessa, nelle ultime 24 ore e ne ha ferite almeno 11. Tel Aviv si giustifica dicendo di aver eliminato anche uno dei miliziani che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Per Teheran, 3 rimangono i punti fondamentali per una accordo di pace definitivo con gli Stati Uniti, fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio, sblocco dei beni di Teheran congelati. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit, dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ed ex sindaco di Manchester Barnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulla Crimea colpendo infrastrutture strategiche e un impianto legato ai sistemi missilistici russi. Attaccato anche un centro di comunicazioni nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky. Atteso un vertice tra Putin e Lukashenko dopo la minaccia ucraina di reagire alle ingerenze della Bielorussia nel conflitto. Ora la cronaca con gli aggiornamenti sul caso delle 2 sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate sane e salve a Formia.
5: Ho preso la decisione di tentare quando abbiamo avuto la contezza che la mamma

0: aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
1: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
2: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
1: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga, sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
3: Spesso me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
1: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
2: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
1: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro, in una struttura protetta, il sollievo del padre.
4: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
1: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
5: A Carpentras, in Francia, due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto nel garage di casa, probabilmente a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. I piccoli sarebbero saliti sull'auto all'insaputa della madre, rimanendo intrappolati. Ed il gran caldo continua anche in Italia, dove le temperature restano elevate.
6: Entra nel vivo l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, determinando un inizio di settimana caratterizzato da afa intensa. Per la giornata odierna sono già 12 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, da Bolzano a Roma. Allerta di livello 3 che configura una situazione di potenziali rischi per la salute che non risparmiano nemmeno le persone sane e attive. Nei prossimi giorni si prevede un progressivo aumento delle città coinvolte, 15 già a partire da domani e 16 mercoledì. L'analisi meteo con Tommaso Torrigiani del consorzio LAMMA CNR.
7: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro-meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi sull'Italia il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
6: Mauro Zanda, GR1.
5: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. L'ex numero uno del CONI succede a Gabriele Gravina. Malagò, eletto con il 68% dei voti, ha battuto l'altro candidato, Giancarlo Abete. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro per un possibile caso di EPO nel sangue. Sono innocente, ma non mi difenderò più, le parole di Schwarzer, che ha già avuto 2 squalifiche per doping. Ed è tutto per questa edizione. Grazie in regia a Carlo Boninsegna. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta. Buon proseguimento d'ascolto.
8: Italia in diretta.
9: In diretta con voi, Germana Brizzolari,
10: Claudio De Tommasi, ma non siamo soli.
9: No, chi c'è con noi? Moreno il pettegolo.
10: Dopo il Moreno il biondo, certo. Inevitabile. Giusto. Ci sei tu.
11: Giustissimo.
10: Come del resto ogni giorno, poco dopo le 18, subito dopo il GR1, quello appunto delle 18.
9: E tra l'altro il resto della nostra squadra, oltre al nostro Moreno, detto Momo o anche il pettegolo, in tutti i modi lo chiamiamo, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica si alternano Giovanni Leporale e Andrea Di Marco.
10: Adesso abbiamo un bel disco. Allora, questo era uno dei miei preferiti degli anni Ottanta. Mm-hmm. Purtroppo non ho avuto modo di intervistarli perché quelli non si muovevano dall'Inghilterra, ma questa canzone, Psychedelic Furs,
11: adoro.
10: Lo vedi? Sì, perché so che Moreno, il sì. Moro, esatto. È un amante del suono che arriva dagli anni Ottanta. Questa si chiama Heaven.

0: magari qualcuno ricorda il video ed è il motivo per cui mi viene di dire il titolo di questa canzone, Heaven, allargando le braccia.
1: Sotto la pioggia, no?
0: Sotto la
2: pioggia. Stavamo tutti così. Allora, prima di dare la voce a Moreno che ci presenta il protagonista, anzi la protagonista di oggi del nostro spazio dedicato ai protagonisti dello spettacolo, voglio dirvi che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori 335-699-2949. Allora, Fabiano dice: nel jukebox mettevo 100 lire per 3 dischi, perché prima parlavamo del jukebox, e poi i gettoni li usavo per telefonare dalle cabine telefoniche e anche per l'autoscontro al Luna Park. Carino, molto carino. Allora, Moreno, voce a te.
1: E allora, vi ho portato un personaggio molto amato, uno dei forse dei personaggi più amati del piccolo schermo, volto iconico, diretta, simpatica, molto
2: allegra,
1: molto diretta,
0: molto bionda anche.
1: Molto bionda, non le manda di certo a dire. No. Ha accettato il nostro invito Antonella Elia. Buon pomeriggio, Antonella.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Che
3: grazie,
2: bello che sei
3: benvenuto.
2: Qui, che bello averti qui, ci fa proprio piacere un sacco. Allora, partiamo dall'inizio, no? Il debutto con Corrado alla Corrida, che è, insomma, Corrado è stato, si può dire, il tuo Pigmalione. Possiamo anche dire che è stato il primo a leggere in te quella che è una delle tue grandi caratteristiche, cioè l'ironia, la leggerezza?
3: Assolutamente sì, devo dire che Corrado mi ha letta come un libro aperto.
1: Esatto, è stato veramente, lo possiamo dire, un po' il Pigmalione di Antonella, sì, perché veramente ce l'ha presentata, no? In tutte le sue sfaccettature. E poi il grande successo è arrivato però con Nonella Rai, no? E qua non possiamo non citare una donna che ha fatto parte anche di questa radio, che è stata, sì, Enrica Bonaccorti. Che ricordo
3: come
1: hai di,
3: no,
1: Enrica?
3: Ma guarda, l'ho vista poco prima che lei passasse a miglior vita, alla volta buona, ed era stata affettuosa, dolce, amabile, mi aveva riempito di complimenti, d'affetto, quindi ho un ricordo molto vivo e recente suo. E è stato proprio bello vederla.
1: Poi Enrica era amabilissima, veramente, sì, una persona squisita,
2: una grandissima professionista. Io la ricordo anche,
3: sì,
2: qua ai tempi della radio qui.
3: A livello umano, no? Era una donna di peso, una donna di valore, come erano Corrado, Raimondo, Mike.
1: Certo.
3: Bella proprio,
0: infatti,
3: Enrica.
0: Stiamo parlando con te a fare un elenco di grandi personaggi della televisione con cui tu hai lavorato, sì,

0: come non nominare anche Gianni Boncompagni, ad esempio.
1: Ovvio, certo, il capitano di Non è la Rai,
0: il capitano,
2: insieme ad Irene Ghergo, ricordiamo anche Irene Ghergo, naturalmente.
1: Irene, che bella, sì, come no, che ci seguiva attentamente a tutte noi e ci consigliava, sì sì.
0: Eravate difficili da tenere in ordine.
3: Eh beh, ragazzi,
1: sai, eravamo 100, oddio, io ero già grandina, avevo 27 anni, poi a parte me c'erano 100 ragazzine vere, piccole, quindi dai 15 ai 20.
2: Abbiamo perso.
3: Ci sei? Pronto? Abbiamo perso il collegamento.
0: Dobbiamo richiamare Antonella.
2: Naturalmente, ricordando, Non è la Rai è stato un cult della nostra televisione, veramente.
0: Beh,
2: ricordo,
0: messo nell'immaginario.
3: Ha cambiato
0: di tutti,
3: anche il modo di fare con televisione.
2: Ha cambiato il modo.
3: Io caspita, mi ricordo, non lo sentivo dal 1990.
0: Eccola,
3: è tornata
0: di nuovo
3: anche
0: con noi.
3: Antonella.
2: Antonella, ci sei?
1: Sì,
2: eccoci.
1: Mi siete caduti.
2: Vabbè,
3: basta che siamo... non ti cadiamo dal cuore. Se non ti cadiamo dal cuore,
1: no,
3: va bene
1: mai.
3: Tutto.
2: A volte capita.
1: No, questo mai.
2: Senti, tornando a parlare di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, abbiamo citato appunto Gianni Boncompagni, Irene Ghergo, Corrado, Enrica, Raimondo Vianello, grandissima ironia, forse è una delle persone più ironiche del piccolo schermo. E io ricordo palesemente quando un po' ti prendeva in giro, perlomeno giocava,
3: era
2: no?
3: Formidabile.
2: Sul fatto che tu di calcio ci capissi pochissimo.
1: No, guarda, non è che un po' mi prendeva in giro, mi prendeva pesantemente, ma adorabilmente in giro, in quanto io di calcio non ci capivo un accidente, e praticamente tutta la nostra collaborazione televisiva è stata sul fatto che mi prendeva in giro e che non aveva nessuna intenzione di educarmi al calcio, ma anzi mi teneva all'oscuro di tutto, anche quando ci vedevamo alle 11 di mattina a vedere le partite con tutti gli autori, mi diceva: Antonella, ci faccia le unghie, non si preoccupi. Se io per caso l'azione, cioè veramente fantastico.
3: Dovevi essere in quel ruolo là perché era molto simpatico. Allora,
2: esatto.
3: Vengo a una tua una cosa che è stata un po' ante litteram di tutti e di tutte noi che adesso abbiamo una grande difesa degli animali, no? Perché alla ruota della fortuna con Mike, buongiorno ovviamente, una concorrente vinse una pelliccia, ma non accetta di indossarla perché obiettore di, anzi lei non
2: lei
3: accetta
2: non
3: di indossarla perché dice: sono obiettore di coscienza, e tu esulti perché eri appunto felice di questo fatto, mentre Mike esplode. Allora sentiamo un attimo la clip e poi la commentiamo.
4: E infatti vince la pelliccia, questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia.
5: No, non può portare la pelliccia.
4: Non può portare la pelliccia?
5: Sono obiettore.
4: Ah, obiettore di coscienza.
5: Penso che la lascio qua.
4: La lascia qui?
5: Sì.
4: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
1: Grande!
4: La teniamo qua e...
1: Che brava!
4: Faremo...
6: Figurati, adesso si rifà perché non accettano che si dica.
4: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no. Comunque io non lo faccio, arrangiato, così imparerà, va bene? Io una così la caccerei sui due piedi.
1: Ma io me ne vado
4: anche
1: subito,
4: l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
1: Ma io me ne vado anche subito.
4: Vai,
1: vado,
4: vai,
1: okay.
4: Se vuoi andare,
1: no.
4: Vai.
3: Lui non le mandava a dire, ma neanche te.
1: No, non è stupenda sta cosa, ogni volta che la sento mi viene da ridere, è bellissimo, che ridere.
3: Ma lui è rimasto arrabbiato?
1: So.
3: È rimasto arrabbiato parecchio?
1: No! Allora, poi io sono salita in camerino e ovviamente mi sono messa a piangere come una fontana. Dopo 10 minuti mi ha chiamato nel suo ufficio e io ho aperto la porta in lacrime, devastata, e lui mi fa: su, dai, non te la prendere tanto, perché ti ho detto che sei rincoglionita, vieni qua. E mi ha abbracciato. No vabbè, Mike e io ci volevamo bene, erano litigi in famiglia, anche se io ho detto una cosa in cui credo profondamente, e per me la signora è stata un'eroina, perché comunque dire di no, voglio dire, ha un valore, no? Una pelliccia,
0: come no?
1: Comunque la prendi e dici: la vendo,
2: esatto.
1: Faccio un regalo. Lei ha detto no, non la voleva nemmeno toccare. Per me una persona così è un simbolo di etica, di morale e di lotta per la difesa degli animali, quindi rifarei la stessa cosa.
3: Brava.
0: Senti Antonella, ma proprio questo tuo carattere così diretto, non riesci a contenerti o avere

0: filtri, ti ha più, secondo il tuo parere, penalizzata o premiata nel tuo lavoro?
1: Ma guarda, non lo so, è una domanda che mi viene sempre fatta.
0: Beh, immagino, perché forse... è un carattere forte il tuo poi alla
1: sì,
0: fine.
1: Diciamo, sono piuttosto irruente e irascibile, ecco, anche. Quindi voglio dire, probabilmente nel mondo del lavoro, al di là del mondo dello spettacolo, la diplomazia e tenere gli equilibri nei rapporti è sicuramente un grande talento, però purtroppo è un grande talento che io non ho. Per cui o mi si ama e mi si prende per quello che sono, o mi si odia e si dice no, questa non la voglio manco vedere. Però per dire, Mike mi amava e quindi amava anche questo mio difettuccio di dire sempre senza pensarci, senza filtri, quello in cui io credo, ecco.
2: Senti, ma questo tuo essere un po' senza filtri, diciamo, viene anche molto ricercato nei reality show, perché anche lì poi
1: infatti funziona, no, questo è bellissimo.
2: Funziona tantissimo.
1: È un lavoro, capisci, esatto. Fare i reality. Vabbè, è un lavoro.
2: Però se non
1: cioè,
2: ci fossero...
1: c'è chi fa la conduttrice, certo. Chi fa l'attrice, io faccio la queen del reality, che non mi dispiace, perché poi mi sfogo, mi diverto, conosco persone nuove, le amo, le odio, ci litigo.
2: È proprio su quello, io proprio qua vorrei arrivare.
3: L'ha detto Moreno in pettegolo.
2: Con un'altra bionda, è vero. Ti faccio sentire una cosa e poi la commentiamo insieme. Prego. Okay.
4: Ma quanti anni hai tu?
5: 56.
4: Mi sono.
5: Mostri di più. Ha detto che ne dimostro di più.
4: È vero, pensavo ne avessi 58.
5: Ma come sei carina, Valeria. Questo è il modo migliore per instaurare dei rapporti con un'altra donna, vero Fabio?
4: Ma scusa, tu mi hai detto che ne dimostro 61.
5: Ah, quindi lo dici per
4: no, io a me normalmente mi hanno dato 38 anni.
5: 38 anni.
4: Quanti anni dimostro?
5: I ciechi ti danno 38 anni. Devono essere completamente ciechi. No, vabbè.
6: Vedi da soli.
5: Vabbè.
2: No ragazzi, un siparietto meraviglioso.
3: Ah, vabbè, ovviamente Valeria era Valeria Marini.
2: Esatto, poi c'era Fabio
1: Ovviamente. Testi
2: e c'era la nostra
1: certo.
2: Meravigliosa Antonella. Che,
3: poi adesso mi piacerebbe sapere la differenza tra avere 56 e 58, tu cosa ti accorgi?
2: Esatto.
3: Perché questo mi piacerebbe saperlo. Perché...
2: vabbè, quello fa un
1: non
2: po'
1: non ho
2: parte...
1: capito cosa vuol dire la differenza tra ci vedi che non capisco poi.
3: Volevo dire quando uno dice una cosa, no, pensavo ne avessi di più rispetto ai 56 che avevi, ti dice 58, non è che
2: non
3: uno
2: è
3: vede
2: che
3: la
2: cambia,
3: differenza
2: esatto.
3: Tra 50. Sai, se
1: mi... vabbè, ma questo non era uno scontro fra geni, tra menti elevate e cime, cervelli rubati all'Italia. Siamo cervelli un po' così, diciamo.
3: Ma non è vero,
1: ecco.
3: Ma non è vero, lo sappiamo tutti che
2: senti,
3: è un gioco il tuo.
1: Grazie,
2: come possiamo definirlo il rapporto tra te e Valeria Marini?
3: E niente, lui non ce la fa, deve proprio
2: nemiche amiche, perché no, però in questo
1: ma amiche, no. Abbiamo pure fatto pace perché mi ha chiesto scusa, ma poi già è successo un episodio per cui ho capito che era tutta una farsa.
2: Esatto.
1: Purtroppo è tutta una farsa sempre con Valeria, non c'è modo di instaurare un rapporto umano vero. Quindi sti cavoli, sì, ricominci la guerra.
0: Per chiudere, Antonella, che siamo quasi in pubblicità, c'è una cosa della tua carriera di cui ti sei pentita? Visto che ne abbiamo sentite, insomma, di cose
1: no,
0: piccantine.
1: Vabbè, guarda, cioè io mi pento sempre di tutto, ma non perché per dire, no, quando ero a Los Angeles e cercavo di fare l'attrice, perché io ho questa cosa, la
3: passione
1: per
3: recitare. Però l'hai anche fatta, hai fatto teatro, hai fatto un sacco di cose, dai, su,
1: sì,
3: su non
1: sì,
3: ti
1: sì, assolutamente.
3: Giù.
1: No, vabbè, io amo denigrarmi. Comunque, al di là del fatto che era comunque una vita... bella, cioè diversa, nuova, avventurosa. Poi non ho resistito, quindi ho abbandonato tutto, avevo trovato addirittura un agente, tutto, avevo addirittura la green card, poi mossa dal mio cervello folle sono tornata in Italia a fare l'Isola dei Famosi, non sono mai più tornata a Los Angeles e ho perso pure la green card, per cui ecco, di questo ahimè mi pento, avrei potuto continuare un pochino di più.
3: Bene, grazie mille,
2: grazie
3: di essere
2: davvero.
3: Stata con noi Antonella e Lia, hai
1: un
3: portato
1: piacere.
3: Una ventata di freschezza e di allegria nel nostro
1: grazie.
3: Programma, grazie, buona giornata, buona estate, buon divertimento. Noi siamo arrivati ai saluti, adesso diamo la linea Onda Verde al GR regionale, perché poi dopo arriva tutto il mondiale minuto per minuto con la partita Argentina-Austria. Allora,
0: beh,
3: i saluti.
0: Messi all'opera.
3: Messi all'opera, esatto. Carino. Molto carino. Ciao Moreno Amantini, grazie.
2: Ciao,
3: di essere
2: Moreno.
3: Stato
2: grazie
3: con
2: a voi,
3: noi. Domani
2: grazie
3: sarai
2: a
3: di
2: domani.
3: Nuovo. Non glielo diciamo, però, no, che abbiamo annunciato. No.
0: E chiudiamo l'appuntamento con l'Italia in diretta di oggi con il 13° singolo di questo, insomma, genio assoluto della musica, però non è estratto da nessun album, è apparso soltanto come singolo. Si chiamava La canzone del sole. Quanti l'hanno cantata?
3: Tutti, la sua memoria, ma ecco, ve la risparmio.
0: Grazie.
3: Io canti meglio di no. Non azzecco
0: una
3: nota.
0: A domani.
3: Un bacio, a domani. Rimanete

0: l'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.28, apriamo in A26 tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova Voltri, dove si registrano 5 km di coda per un incidente. In A10 tra Renzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova, 3 km di coda sempre per incidente. Andiamo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, si registrano 4 km di coda per lavori. Ci spostiamo in Toscana in A12 tra Carrara e Massa verso Rosignano. Un incidente provoca 5 km di coda, incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e San Miniato Basso in direzione Livorno, dove si registrano 4 km di coda. Andiamo in A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli, attenzione alla guida per una perdita di carico. E chiudiamo in A14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in direzione Taranto, raccomandata prudenza per la segnalazione di un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: A Meduno una donna anziana è morta dopo essere stata colpita da una scarica elettrica provocata da un asciugacapelli all'interno della propria abitazione. Indagini dei carabinieri.
6: Grave incidente agricolo nelle campagne di Talmassons, dove un uomo di 83 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal proprio trattore mentre stava lavorando nei terreni dietro casa.
5: Sciopero dei ricreatori a Trieste proclamato dall'USB, CGL, CISL, UGL in piazza a difesa di tutto il sistema educativo comunale.
6: A Trieste ha aperto ufficialmente l'asilo nido di Roiano, non si placa però la polemica politica su ritardi e gestione della struttura.
5: Specializzazioni indispensabili per la sanità ma che fanno fatica ad attrarre i giovani, se ne parla in una scuola estiva a Capriva.
6: A Nimis è stato commemorato Antonio Comelli, il presidente del terremoto, a capo della regione guidò la ricostruzione del Friuli.
5: Strade in gioco, un progetto del comune di Udine per favorire la socializzazione e l'aggregazione dei bambini e degli adolescenti.
6: Le 18.31 minuti in questo istante, questi titoli, buonasera da Giorgio Bearz e da Andrei Marussic a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 22 giugno. Cominciamo subito con la cronaca perché, come avete sentito, a Meduno una donna anziana è morta dopo essere stata colpita da una scarica elettrica provocata da un asciugacapelli all'interno della propria abitazione. È una vicenda sulla quale sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri proprio per chiarire l'esatta dinamica di quanto successo. A dare l'allarme è stata la badante che era rientrata a casa dopo una breve assenza e che ha trovato l'anziana in arresto cardiaco. Sul posto l'ambulanza e l'equipe del soccorso. In supporto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago per la messa in sicurezza dell'abitazione.
5: Continuiamo con la cronaca. È morto all'ospedale di Cattinara Renato Scodellaro, 83 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Locchi a Trieste. L'uomo era alla guida della sua moto quando all'incrocio con via Maestri del Lavoro si è scontrato con un'automobile. Dopo il ricovero le sue condizioni si erano aggravate a causa di un'emorragia cerebrale. Il conducente dell'auto è rimasto illeso, la procura di Trieste ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Scodellaro era titolare della storica tabaccheria in Piazza Oberda.
6: Grave incidente agricolo nelle campagne di Talmassons, dove un uomo di 83 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto dal proprio trattore mentre stava lavorando nei terreni dietro casa. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano stava agganciando un attrezzo al mezzo quando questo si sarebbe mosso, passandogli sopra e schiacciandolo al torace. A dare l'allarme è stata la moglie. Sul posto sono intervenuti il soccorso, un'ambulanza e i carabinieri. Dopo le prime cure, l'uomo è stato trasportato

0: attualmente all'ospedale di Udine. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.
1: I carabinieri della compagnia di Udine invece hanno arrestato un uomo di 39 anni residente in una località del Friuli Collinare per aver maltrattato i familiari. La sera del 20 giugno l'uomo è rientrato a casa ubriaco, ha prima inveito contro la moglie e poi la lite è degenerata e ha colpito la donna alla testa ferendola davanti agli occhi dei loro.

0: Ed è stato portato nel carcere di Pordenone, invece, un ventenne che in 15 giorni era evaso per 3 volte dagli arresti domiciliari ad Azzano Decimo. I carabinieri hanno eseguito l'ordinanza del GIP di Udine che ha revocato la misura cautelare, rilevandone l'inefficacia. Il giovane, un cittadino marocchino, si trovava ai domiciliari dal 2 giugno dopo una rapina commessa a Codroipo. Già il 4 giugno i militari lo avevano rintracciato in una zona agreste dopo che si era allontanato da casa. Dopo la convalida, l'uomo era stato riammesso la misura con l'applicazione del braccialetto elettronico.
1: Il dispositivo non ha però impedito nuove fughe. Il 18 giugno il ventenne è stato sorpreso in un'auto con un'altra persona. Il giorno successivo è stato rintracciato a Pordenone. Il giovane è stato quindi trasferito nella locale casa circondariale.
0: Un'intensa cella temporalesca si è scatenata poco dopo le 17 nel Goriziano tra Ronchi, Staranzano, Monfalcone e parti del comune triestino di Duina Orisina. Le raffiche di vento e l'intensità dell'acquazzone hanno reso necessario il successivo intervento dei vigili del fuoco di Gorizia, che al momento stanno ancora operando nel rimuovere alberi caduti e ramaglie lungo le strade, in particolare nell'area di Staranzano.
1: Le 18.34, uno sguardo al meteo, cielo variabile su pianura e costa, maggiore nuvolosità sulla zona montana, le temperature registrate alle 17, Trieste 30 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, Gorizia 35 e mezzo, Udine 35, Pordenone 34, Forni di Sopra 29 gradi, Tolmezzo 31 e mezzo, Tarvisio 27 e mezzo, Piancavallo 21 gradi, Sappada 26. In quota Monte Zoncolan 20 gradi e mezzo, Monte Lussari 20, grado 29 con la temperatura del mare di 26, Lignano 35 gradi, temperatura del mare 28 gradi.
0: E mentre domenica scorsa a Trieste è stata una giornata da bollino arancione con temperature superiori ai 36 gradi e una notte tropicale, dal tardo pomeriggio e sempre parzialmente anche domani su tutto l'arco alpino e delle prealpi del Friuli Venezia Giulia sono attese alcune piogge a spezzare localmente l'ondata di calore che sta colpendo da giorni l'intera regione. Secondo le previsioni della Protezione Civile regionale, però, le probabilità che le piogge si spostino anche sulle pianure e nella zona del Carso e di Trieste sono molto scarse. Temperature saranno leggermente più sopportabili sulla costa solo grazie all'azione dei venti, ma la morsa del caldo rimarrà invariata per tutta la settimana.
1: Mobilitazione del comparto istruzione ed educazione comunale a Trieste. Incrociare le braccia ai lavoratori dei ricreatori che aderiscono all'USB. E doppio presidio stamattina e poi nel pomeriggio dei sindacati, le richieste: più fondi per strutture personale e garanzie sullo smaltimento delle ferie estive. E sempre oggi è stato inaugurato a Roiano il nuovo asilo nido comunale, per mesi al centro del dibattito politico cittadino. Lunedì aprirà come centro estivo e in settembre prenderà avvio l'attività dell'asilo nido.
2: Il personale lavora continuamente in uno stato di emergenza. Non è possibile che in un comune che vanta un bilancio ricco ci sia il disinvestimento alla parte dell'educazione. È inconcepibile questa cosa qua.
3: Xenia Gugliatti della CGL Funzione Pubblica si fa voce del malessere dei lavoratori del comparto istruzione ed educazione comunali di Trieste. Mancano risorse adeguate per asili nido e scuole dell'infanzia. CGL, CISL e UGL sono scesi in piazza per protestare sotto il municipio, mentre l'USB ha scioperato per i ricreatori. In 200 si sono astenuti dal lavoro, causando il blocco del servizio in quasi tutta la città. Lorenzo Filipaz del USB Pubblico Impiego.
4: Ci ritroviamo spesso con strutture anche fatiscenti, porte che cadono, pezzi di intonaco che crollano. E un'altra cosa è garantire appunto le sostituzioni. Noi lamentiamo che durante l'anno per le sostituzioni del personale assente non ci vengono mandati supplenti.
3: Sciopero organizzato in concomitanza con l'inaugurazione del nuovo asilo nido di Roiano, il Marinella, aperto dopo un iter tortuosissimo durato anni, il primo a Trieste in appalto a privati nonostante l'opposizione dei sindacati. Walter Giani della CISL Funzione Pubblica.
5: Se noi abbiamo personale che in virtù di un altro contratto lavora con uno stipendio minore, questo personale ovviamente cercherà di milionare migliorare e trovare altre soluzioni, per cui c'è un continuo cambio di personale insegnante.
3: Contrari all'esternalizzazione dei servizi anche le opposizioni in Consiglio Comunale, da adesso Trieste, al Movimento 5 Stelle. Una soluzione già adottata in tantissimi altri comuni, ha risposto l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio.

0: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia.
1: Nel prossimo servizio cercheremo di capire a quale livello porta in città la copertura di posti negli asili nido in rapporto alla popolazione e poi anche la situazione generica in regione.
2: Elisa ha 42 anni e lavora in una ditta di pulizie. Da settembre i suoi bimbi, Riccardo e Ginevra, saranno accolti nel nido di Roiano. Una scelta obbligata per lei e il suo compagno.
3: Per forza bisogna lavorare in due e senza aiuti o un eventuale asilo nido come questo era infattibile.
2: 10 spazi con diverse funzioni si affacciano sul giardino interno del nuovo edificio che aprirà il 29 giugno, prima come centro estivo e poi come nido per 66 bambini. Questa struttura porta Trieste al di sopra degli obiettivi dell'Unione Europea, secondo la quale nel 2030 dovranno esserci 45 posti tra pubblico e privato ogni 100 bambini. In città la percentuale si avvicina al 50, il 40% sono posti in asili comunali e dal prossimo anno crescerà grazie a una nuova inaugurazione nel quartiere di San Giovanni. Per la prima volta non saranno appaltati solo mensa e pulizia, ma anche il servizio educativo. Andrà una ditta lombarda che a Trieste si occupa già di centri estivi.
4: È una ditta che ha presentato un'ottima proposta nei confronti del personale e un'ottima proposta anche da un punto di vista pedagogico, educativo e organizzativo.
2: La supervisione resterà in capo al comune che in questo modo risparmia 600.000 euro all'anno, una pratica seguita anche in altre amministrazioni italiane del Friuli Venezia Giulia, dove c'è una media di 45 posti ogni 100 bambini contro una media nazionale aggiornata al 2024 del 31% e una del nord-est del 39%. Tutto questo si deve sicuramente all'aumento in regione dei posti che rispetto al 2018 sono 1.900 in più, ma si deve anche al calo demografico. Nello stesso periodo di tempo, infatti, il numero di bambini nella fascia 0-3 anni è calato di 3.740 unità. Se non fossero stati attivati nuovi posti, insomma, la copertura regionale oggi sarebbe al 38,5%. Trieste, Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E intanto sono al via i centri estivi 2026 in Friuli Venezia Giulia, un piano regionale per sostenere le famiglie, un pacchetto di interventi diversificato che punta su conciliazione vita-lavoro, inclusione e sviluppo del talento.
5: Terminate le scuole, per migliaia di genitori si ripresenta il problema su come conciliare la vita privata e lavorativa. Per rispondere a questa emergenza, la Regione ha introdotto una strategia integrata per sostenere le famiglie durante il periodo estivo. Sul fronte dei campus attiva scuola, finanziati con 1,8 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo, sono pronti 30 campus distribuiti in molte province. Periodo da fine giugno a luglio. Previsti laboratori esperienziali per ragazzi dai 10 ai 14 anni, nessun costo a carico delle famiglie e sono incentrati su innovazione, lingue, musica e teatro, scoperta del territorio, sostenibilità, sport, cittadinanza attiva e sicurezza. I posti disponibili, ma le richieste sono nettamente superiori. Parallelamente, il bando dedicato ai centri estivi del terzo settore mette in campo oltre 548.000 euro di risorse regionali per finanziare 33 progetti, periodo da giugno a settembre, destinatari i bambini e ragazzi compresi tra i 3 e i 17 anni di età. Il costo è calmierato in base alle capacità economiche delle famiglie. Un'attenzione particolare è rivolta all'inclusione. Per i minori con disabilità sono previsti in media oltre 1.600 euro e circa 162 ore di supporto per ciascun bambino, per un totale di quasi 7.800 ore di tutoraggio finanziate. Un piano che genera un forte impatto occupazionale, con l'impiego di 249 tra operatori educativi e ausiliari, cui si affiancheranno i volontari delle associazioni. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: La giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole unanime alla conferma di Marco Antonio Monaco a presidente del Consiglio di amministrazione di Società Autostrade Alto Adriatico e di Tiziano Bembo a vicepresidente del medesimo CDA.
1: Le malattie infettive, in particolare nei pazienti critici, la scelta degli antibiotici e la resistenza antimicrobica al centro della Summer School sulle patologie infettive dell'Università di Udine, che si è aperta oggi a Capriva del Friuli in Villa Russitz, un ramo di medicina che non sembra troppo attraente per le nuove generazioni.
7: Nel 2025

0: Quasi due indicatori su tre sono migliorati nella sanità del Friuli Venezia Giulia, secondo il sistema di valutazione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. È la regione che migliora di più tra i 12 sistemi sanitari monitorati, ha affermato la responsabile scientifica del rapporto, Milena Vanieri. Il risultato è sintetizzato graficamente in un bersaglio suddiviso in 5 colori, dal verde scuro al rosso. Restano due elementi di maggiore criticità, a partire dagli abbandoni in pronto soccorso. Un paziente su 20 decide di andare via dopo essersi presentato in accettazione, fenomeno storicamente più forte a Trieste e che riguarda ogni anno 20.000 persone in Friuli Venezia Giulia. C'è poi un problema di appropriatezza, sono considerate troppe le prescrizioni muscoloscheletriche, in particolare le risonanze magnetiche. Gli aspetti più positivi riguardano il sistema del 118 e il governo della domanda sanitaria. Il rapporto evidenzia un progresso sui tempi di attesa, sulle coperture vaccinali e sulle cure palliative. È il terzo anno consecutivo di miglioramento. Le cose non capitano a caso e sono frutto di un lavoro lungo e di scelte strutturali che hanno bisogno di tempo, ha spiegato in sintesi l'assessore regionale della salute Riccardo Riccardi. Tra gli elementi di difficoltà del sistema sanitario nazionale c'è la scarsa attrattività di alcune specializzazioni che peraltro sono cruciali, come emergenza, anestesia e rianimazione e malattie infettive. Per questa ragione il direttore della clinica di malattie infettive di Udine, Carlo Tascini, ha organizzato una scuola estiva a Capriva. L'obiettivo è dimostrare che anche nel capoluogo friulano si può fare ricerca di buon livello. Ma perché in così pochi scelgono determinate specializzazioni? C'è una questione economica, ma non solo, a sentire i laureandi.
1: Io penso che sia principalmente un problema della qualità di vita in moltissimi casi e delle responsabilità che anche il medico ha.
2: Non è soltanto la specializzazione in sé, ma quello che sono le aspettative sul futuro, sulla famiglia, sulle giornate comunque che si vivranno per la maggior parte della nostra vita.
0: Capriva, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Animis è stato ricordato Antonio Comelli, il presidente della ricostruzione post-terremoto, presidente della regione dal 73 all'84. Nell'anniversario della sua scomparsa è stata celebrata una messa al Duomo.
4: Pensare che i problemi siano troppo grandi e noi troppo piccoli e che le nostre scelte non spostino nulla è una forma elegante di resa, spesso mascherata da realismo. Cita un'enciclica papale, il parroco di Nimis, Rizieri d'Etina, per ricordare Antonio Comelli, il presidente della ricostruzione, a capo della giunta regionale dal 73 all'84, ricordato nell'anniversario della sua scomparsa con una messa in Duomo e una deposizione di una corona d'alloro in cimitero a Nimis, sua terra natia.
5: Si è trovato tra questa spinta dalla base e il governo che aveva sotto di sé ed è stato veramente forte.
4: I sindaci erano funzionari delegati della regione per accelerare la ricostruzione e ne rispondevano anche di tasca propria. Anni dopo, quando sorsero alcune difficoltà di rendicontazione, non ci lasciò soli, ricorda Franceschino Barazzutti, dal 77 primo cittadino di Cavazzo Carnico, che legge una lettera inviatagli proprio dall'avvocato nel 93.
6: Anche in questa fase difficile, in cui il nostro operato veniva sottoposto all'esame dei funzionari regionali, Comelli stava dalla parte dei sindaci e per questo noi gli siamo riconoscenti e oggi siamo venuti qui, come altre volte, a rendergli omaggio.
4: Roberto Dominici, assessore del Friuli Venezia Giulia alla ricostruzione dall'84 all'88.
7: Il commento finale che lui ha fatto sulla ricostruzione: abbiamo salvato i valori della nostra civiltà, che questo dimostra che per lui questo era la cosa più importante. Oltre alle case, alle opere pubbliche, cioè a ricostruire tutto, bisognava mantenere il valore della comunità, della gente che stava insieme.
4: Combattente per la resistenza, Comelli visse l'incendio nazifascista del paese nel 1944, l'esilio dei residenti, la comunità che si rialza. Fabrizio Mattiuzza, sindaco di Nimis.
8: Quella forza che poi ha portato alla ricostruzione sono anche i valori della comunità e del stare vicino ai territori.
4: Nimis, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: L'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha finanziato le iniziative per offrire a bambini e adolescenti spazi di socializzazione, gioco e aggregazione all'aperto che il comune di Udine ha tradotto nel progetto Strade in Gioco.
9: Trasformare Udine in una città dei bambini e delle bambine, non solo per i bambini. E il progetto Il Gioco Scende in Strada, promosso dal Comune e finanziato con 30.000 euro dall'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Un percorso con l'orizzonte di 2 anni e che ha già fissato i primi 17 appuntamenti dell'estate incentrati sul gioco. Si comincia già domani con il circo in strada di fronte alla scuola Tiepolo nel quartier del Villaggio del Sole e si va avanti fino al 7 settembre con i giochi preparati di fronte alla scuola Marconi in via Torino, nel quartiere Padella.

0: I due istituti scolastici sono i poli entro cui si svilupperà l'iniziativa, che coinvolgerà soprattutto, e da cui proviene il nome, gli spazi e le strade esterne, trasformando in aree di gioco luoghi che sono di solito soltanto aree di passaggio. L'assessore comunale alla cultura e all'istruzione, Pirone.
1: Va, come dire, a proporre un'idea di città diversa, in cui siano i bambini e i ragazzi protagonisti e in cui sia lo spazio pubblico sia vissuto come uno spazio di gioco, non per le auto.
0: Una spinta diversa rispetto ai limiti imposti per proteggere la sicurezza dei bambini nei parchi di Martignacco, dove non si potrà giocare a pallone se ci sono aree attrezzate per l'infanzia.
1: Spero che ci sia modo di, non conosco i dettagli, ma senz'altro, insomma, ai ragazzi e le ragazze va data la possibilità di vivere lo spazio pubblico. Già ce ne sono pochi, facciamo in modo che siano loro effettivamente i protagonisti.
0: Tra le attività proposte dalle 6 associazioni coinvolte, giochi basati sulla manualità e sul movimento, ma anche laboratori creativi, momenti di lettura e attività per favorire l'incontro tra bambini, ragazzi e residenti. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: È partita da Malga Montasio, Cibo Giusto, quarta edizione del tour promosso da Coldiretti Friuli Venezia Giulia, campagna amica nel territorio regionale. L'obiettivo dell'iniziativa? Far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell'agricoltura italiana, il modello basato sulla distintività e la qualità del Made in Italy agroalimentare, con lo spirito imprenditoriale dei giovani agricoltori. Le prossime tappe del tour sono Sappada il 19 luglio, le Grotte di Pradis il 2 agosto e Trieste, Piazza Ponte Rosso il 18 ottobre.
3: Canottaggio, si sono conclusi i campionati italiani under 17 e under 23, numerosi gli atleti regionali saliti sul podio al Circolo Saturnia, il titolo di campione italiano under 23 nel lotto con l'equipaggio composto da Evan Benvenuto, Antonio Di Stefano, Samuele Zanella, Domagoj Saba, Mitrovic Novak, Matteo Ceccotti, Matteo Trevisan, Pietro Blasige, al timone Francesco Pianella. Medaglia di bronzo nel doppio under 23 maschile anche per la canoa San Giorgio con Elia Bressan e Riccardo Toniolo. Secondo posto per i due senza under 23 femminile di Vittoria Piller e Anna De Vincenzi della società Nettuno e terzo gradino sullo stesso podio anche per Vittoria Pastorelli e Tea Fortunate del Saturnia. Bronzo nel singolo under 23 per Noemi De Vincenzi del Nettuno. Un titolo italiano per il circolo canottieri Saturnia nel doppio under 17 maschile composto dagli atleti Max Linhart e Jacopo Tesei e titolo di campione italiano ancora per il circolo canottieri Nettuno nel due senza under 17 vinto da Alessandro Contardo e da Martino Visintin.
2: 300 i partecipanti della 19esima edizione dell'International Sky Race Carnia e della terza edizione della corsa delle portatrici carniche. Un tracciato di 23 km con la cima Coppi a Sella Avostanis a quota 2080 metri e con un dislivello di 1900. A vincere la gara organizzativa dall'Unione Sportiva Aldo Moro di Paluzza, registrando un nuovo record, è stato Michael Galassi, 2 ore 22 minuti e 41 secondi, secondo Massimo Garlatti e terzo Michele Sulli, tutti del team Aldo Moro Nortec che ha portato a casa anche la vittoria femminile con Sara Knight, seconda Katia Plazzotta, ASD Prealpi Giulia e terza Anna Finizio. La terza edizione della corsa delle portatrici carniche, 12 km ed un dislivello di 1000 metri, è stata vinta da Lorenzo Buttazzoni e Alice Cescutti.
3: La Tinet Prata conferma uno dei protagonisti della promozione in Superlega, Jernej Terpin, schiacciatore goriziano, vestirà ancora la maglia gialloblu numero 12 anche nella prossima stagione. In 3 anni a Prata ha collezionato 100 presenze e 1477 punti, diventando uno dei punti di riferimento della squadra fino al titolo di MVP dell'ultimo campionato di Serie A2. La società conferma così uno degli uomini simbolo della storica promozione nella massima serie.
2: Il 27enne bellunese Roberto Cassol è il vincitore dell'Aviano Piancavallo, mentre la gara femminile è stata vinta da Sofia Bratti, 25enne di Spilimbergo della Prealpi Giulia, che ha tagliato il traguardo dopo 1 ora e 55 minuti e 19 secondi. Dopo 5 successi consecutivi degli atleti africani, la prima vittoria italiana registrata alla 14esima edizione della corsa in salita dalla pianura all'altopiano. 10 miglia con oltre 1300 metri di dislivello su strade, sentieri e mulattiere con partenza da Aviano e arrivo all'area sportiva Ronciade nel cuore di Piancavallo. Cassol ha chiuso in 1 ora 23 minuti e 40 secondi precedendo di oltre 3 minuti il keniano Ikwan, primo a Piancavallo nel 2023. Quinto e secondo degli italiani, la stella di casa Andrea Moretton dell'Atletica Aviano. L'attenzione si è spostata ora sulla panoramica delle Malghe domenica 19 luglio con partenza arrivo a Ronciade.
3: E con lo sport si chiude qui.

0: Così questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marussic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il GR domani mattina alle 7.18. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: Ragnik, qualche sorpresa tattica, perché credo che per arginare questa Argentina non basta essere lineari, ma bisogna creargli delle difficoltà. E Ragnik, che è un tecnico di altissimo profilo, penso che le idee per far questo ce le abbia.
4: In seguito anche dal Milan, gli inni nazionali tutti intorno al mondo lì a centrocampo. Inno dell'Argentina.

dell'Argentina così come dell'Austria in mezzo al campo, in mezzo c'è la squadra arbitrale, inno del 1813 quello dell'Argentina, il testo di quello dell'Austria del secolo scorso dopo la guerra, inno dell'Austria.

0: giocare una mondiale dopo 28 anni, avete votato l'ultima volta, melodia attribuita a Mozart, attribuzione controversa, adesso si ripongono le gigantesche bandiere che occupavano praticamente tutte e due le metà del campo, una da una parte e una dall'altra, i saluti tra i giocatori, pubblicità e poi si torna qui a Dallas per l'inizio della partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: In Austria proseguono i saluti, la fase preliminare della sfida. Giocatori con trascorsi recentissimi, rilevanti in Italia, uno di questi è Nico Gonzalez, ma anche Nico Pazza, posano per i fotografi delle due squadre a partire dalla nazionale austriaca, maglia rossa, numeri bianchi con le maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia tradizionale dell'Argentina, maglia a righe, albiceleste, l'Argentina, Giovanni, proprio nel giorno della partita con i due gol più conosciuti di Diego Armando.

0: Maradona forse il più conosciuto, il gol del secolo, e poi la mano di Dio, sono stati definiti anche un atto politico con i due gol contro l'Inghilterra. E tu eri in Messico, non so se eri rimasto per quella partita lì, però insomma il tuo ricordo di cominciare.
1: No, ci avevano già messo sull'aereo e eravamo già ritornati in Italia. Avevamo perso agli ottavi contro una Francia decisamente più forte di noi, e però quel mondiale credo che abbia consacrato definitivamente per quella che era la grandezza di Diego Armando Maradona. Il gol del secolo è quello che, partito da metà campo, ha dribblato tutta la squadra, però il gol del secolo è stato anche quel colpo di mano, no, che è il primo gol di un'astuzia che è stato rivisto e rivisto. All'epoca magari non c'erano tutte le telecamere che ci sono oggi, e nonostante le abbiamo riviste 10 volte, 20 volte, non tutti eravamo ancora convinti che veramente l'avesse presa con la mano. Cioè è un gol del secolo anche quello, secondo me, al di là, no, è proprio il genio di questo giocatore che io ho avuto la fortuna di conoscere, ci ho giocato contro, poi alla fine mi ero rotto le scatole di prendere gol tutte le volte che lo trovavo. Alla fine sono andato a giocare con lui a Napoli e ho conosciuto un ragazzo meraviglioso al di là della grandezza del calciatore.
0: Ricordo un video che celeberrimo di una festa probabilmente a casa di Maradona a Napoli. Tu eri su un divano, giocatori con le famiglie, c'era Pino Daniele che suonava. Va sì. Bene, un ricordo così lontano, un video che è molto molto conosciuto. Poi qui Maradona a Dallas ha conosciuto invece il crepuscolo della sua carriera con la nazionale. 1994, l'ultimo mondiale americano, prima di questo naturalmente quel controllo antidoping, se ne discute ancora adesso. E poi l'Argentina venne qui a giocare a Dallas, non in questo stadio ma in un altro, il Cotton Bowl. Intanto il calcio d'inizio con l'Argentina che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna centrale. E insomma, si diceva, seguì i suoi compagni qui a Dallas prima di quella sfida persa male con la Bulgaria nel gruppo da parte dell'Argentina, che era già un'altra squadra, poi venne eliminata dalla Romania agli ottavi di finale. E insomma, l'avventura di Maradona con la nazionale si chiude proprio qui a Dallas, proprio qui negli Stati Uniti, con quello che è successo. Argentina che adesso tocca il pallone, ne potremmo parlare probabilmente per tutta la durata della partita, di quello che è successo a Maradona, delle sue recriminazioni
1: in quel mondiale. Poi sì.
0: Argentina che scambia il pallone, si cammina praticamente, eppure il caldo è soltanto fuori, oltre 30 gradi, è un pomeriggio, una mattinata veramente molto calda a Dallas, però qui c'è il tetto retrattile, è stato chiuso, climatizzazione in campo, dunque temperatura più che accettabile. Nonostante questo ci sarà comunque la pausa al 22esimo, ormai istituzionalizzata per ragioni commerciali, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato, se ne è scritto, è così, e quindi si continuerà a fare così, anche se per esempio in questo caso non ci sarebbe bisogno. Il palleggio da parte dell'Argentina nella propria metà campo, poi arriva il tocco di Messi nel cerchio di centrocampo, grande apertura di Messi con il sinistro all'indietro, prova ad andare via da quella parte, proprio sulla sinistra con Almada in mezzo. Adesso va l'Argentina subito con la conclusione, con la deviazione in calcio d'angolo, è andato proprio Almada in sovrapposizione, tocco di Schlager, il portiere dell'Austria, che arriva probabilmente quando il pallone era già uscito, ma anzi qui si batte una calcio di punizione perché c'era una posizione di fuorigioco proprio di Almada, che poi era andato bene a concludere il giocatore dell'Atletico Madrid. Dunque calcio di punizione già battuto dall'Austria, con la partita che è cominciata da due minuti, 0-0 tra Argentina e Austria. Prova a salire Danzo, adesso si ferma il giocatore del Tottenham nella zona di centrocampo, pallone fermo lì davanti, non si muovono i suoi compagni di squadra. Poi sì, arriva il tocco, il pallone che viene giocato all'indietro, Posch, conoscenza del campionato italiano per le sue stagioni con il Bologna, l'Argentina carica così il pallone immediatamente.

0: Si corre abbastanza poco in questi primi 3 minuti di partita, Giovanni.
1: Sì, l'Argentina sta facendo palleggio, sta cercando di trovare soluzioni. L'Austria ha impostato anche su queste traiettorie esterne la pressione sui giocatori della, ma qui ecco, vediamo intanto, vai.
2: Lautaro Martinez in area di rigore, fermato all'ultimo momento. C'era stata anche qui un'apertura meravigliosa da parte di Lionel Messi. Martinez va a terra, è stato liberato bene, apertura ancora di prima di Messi, resta nell'area di rigore dell'Austria, a terra Lautaro, mentre si prosegue a giocare adesso Lisandro Martinez nel cerchio di centrocampo, poi pallone che viene giocato all'indietro per McAllister. Alla fine l'arbitro Mohamed interrompe il gioco e va a vedere che cosa è successo a Lautaro Martinez, piuttosto dolorante, vanno in due a chiuderlo,
1: piuttosto rigore, è piuttosto rigore, perché Posch, guarda, va proprio sulla caviglia, sì, sulla tibia di Martinez, non tocca proprio la palla,
2: vanno in due. Io, anche Schlager, sì.
1: Sì, aspettavo che l'Argentina, nel momento in cui c'era stato il fallo, mettesse la palla fuori per dare la possibilità all'arbitro, no, di poter andare a vedere immediatamente o di essere richiamato dal VAR, perché mi sembra che il fallo sia stato abbastanza netto da parte di Posch da una parte e Schlager dall'altra. Comunque vediamo ora che cosa deciderà l'arbitro.
0: Intanto la caviglia destra di Lautaro Martinez, che è ancora a terra, c'è lo staff medico dell'Argentina in campo, in ritardo arrivano tutte e due, sì, magari Posch, poi alla fine tocca anche il pallone, ma certamente prima va sulla caviglia di Lautaro Martinez, sì, nettamente, è soltanto Schlager che poi alla fine tocca il pallone. Questo è un calcio di rigore piuttosto netto, eppure non hanno protestato e continuano a non farlo. Lautaro Martinez zoppica e non ha accentuato in alcun modo, perché comunque il tocco arriva ed è un tocco anche abbastanza violento, cioè arriva il controllo, arriva la segnalazione, come si può percepire anche dal boato dei tifosi dell'Argentina presenti qui allo stadio di Dallas a Darlington. Il controllo per un possibile calcio di rigore viene certificato dalla scritta sul maxi schermo, che qui è veramente maxi, insomma si può vedere la partita in mezzo al campo da una parte e dall'altra. L'arbitro al centro del campo adesso tiene il pallone, vediamo se andrà a rivedere questa azione controversa, discussa, che però noi abbiamo avuto la possibilità già di rivedere e che comporta comunque un calcio di rigore necessario e chiarissimo per l'Argentina. Ancora qualche secondo di attesa mentre siamo arrivati al sesto minuto, 0-0 tra Argentina e Austria, Dallas, ma controllo VAR per un possibile calcio di rigore per un fallo, una scivolata fallosa di Posch su Lautaro Martinez, preferisce rivedere tutto quanto. L'arbitro richiama Alaba, che è il capitano dell'Austria, che è andato a dire qualche cosa all'arbitro egiziano Mohamed, che adesso va lì al monitor. Ma insomma qui, Giovanni, incertezze, lo abbiamo detto, non ce ne sono,
1: sì,
0: non ce ne dovrebbero,
1: no,
0: essere.
1: Ma si vede, guarda il piede destro di Posch che va direttamente sulla caviglia di Lautaro Martinez, poi l'altro, il compagno, mette via, ma il rigore questo è di Posch su Lautaro Martinez, assolutamente.
0: Sì, sì, non ci sono veramente dubbi, arriva in ritardo e qui si è fatta anticipare la difesa dell'Austria e andiamo ad ascoltare le parole dell'arbitro.
3: Defender number 5, diritti blu, immediatamente
1: numero 5 Posch, mi sembrava fosse evidente, bravo.
0: Evidente, il vuoto sottolinea la decisione dell'arbitro e adesso momento comunque potrebbe entrare nella storia dei mondiali di calcio. Messi sta portando con il pallone e lo tocca con il destro, adesso lo ha raccolto e lo andrà lui a sistemare sul dischetto, anzi sul dischetto c'è già il pallone, aveva un altro pallone Messi, il pallone è già lì, cioè Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, un po' a distanza.

0: Ah, forse magari anche per cercare di disorientare, di nervosire Messi, ma insomma veramente veramente ce le vuole. E Messi comunque occhi soltanto per il pallone, arriva anche l'arbitro, si dicono qualche cosa, ancora con cura, scrupolo, sistema il pallone troppo avanti sul dischetto, allora Messi lo raccoglie, lo rimette lì, lo rimette indietro il numero 10 dell'Argentina, restano fuori dall'area di rigore i giocatori dell'Austria, quelli dell'Argentina a occhi soltanto per il pallone. Messi che sta partendo con il sinistro, fuori! Incredibile! Ed è comunque era sulla traiettoria Schlager, il portiere dell'Austria. Una finta, un saltello, l'ha battuto male questo rigore Messi.
1: Giovanni. Malissimo, malissimo, malissimo, ma Schlager lo ha precedentemente, io stavo guardando il labiale del portiere, era in primo piano, che sta dicendo te lo paro, io te lo paro, io te lo paro, toccandosi il petto, no? E poi Messi dall'altra parte l'ha guardato e ha fatto sì sì, ora vediamo, e invece lo ha condizionato, ha calciato decisamente male, era un passo dalla storia, ha ancora però 82 minuti per rientrarci nella storia, Leo Messi, non voleva approfittare di una situazione così facile per entrarci, ha detto voglio fare un bel gol, il rigore non mi basta.
0: Troppo semplice,
1: troppo semplice.
0: Lo confortano i tifosi dell'Argentina che continuano a cantare, continuano a saltare, sono tanti, hanno veramente tutte le età, anche una centenaria che dichiarava la sua età con la maglia dell'Argentina, perché qui all'americana vengono inquadrati continuamente i tifosi su questi schermi giganteschi in mezzo al campo, sopra al campo naturalmente, perché comunque sono tre anelli, è uno stadio che ha gli spalti che vanno in verticale. Prova ad attaccare adesso l'Austria a centrocampo, un po' il pallone che viene giocato di testa da Vanner, ne abbiamo parlato prima, ragazzo interessante da seguire, poi commesso fallo su Medina, calcio di punizione per l'Argentina, Medina un po' nervoso il giocatore dell'Argentina del Marsiglia anche per questo calcio di rigore sbagliato dal totem, dal capitano Messi che alza gli occhi non verso il cielo, perché il cielo non si vede, ci sono i riflettori e c'è soltanto il tetto, però scuote la testa Messi, mentre Emiliano Martinez, il Dibu, il portiere dell'Argentina in completo verde, si appresta a battere questo calcio di punizione sulla sinistra, fuori dall'area di rigore con il destro il portiere dell'Aston Villa, va in anticipo però Danzo, ancora a centrocampo, si lotta con Gregoric che finisce a terra, qui c'è fallo a favore dell'Austria, Gregoric verso uno scarpino naturalmente rosa, è il colore anche qui per ragioni commerciali più diffuso tra i calciatori in questo mondiale, Gregoric a terra, il calcio di punizione, può approfittarne l'Austria, l'hai detto bene Giovanni, l'Austria non ha nulla da perdere, torna al mondiale, è tornata anche a vincere una partita dopo 38 anni, l'ultima volta nel mondiale del 98 aveva perso con l'Italia, ahimè nel girone di qualificazione in Francia, i gol di Vieri e di Baggio, veramente, veramente un'altra epoca per l'Austria e purtroppo anche per l'Italia, il calcio di punizione che sta per essere battuto da Alaba proprio all'altezza del cerchio di centrocampo con il pallone però nella metà campo dell'Argentina, ecco Alaba, capitano, giocatore esperto, quest'anno per lui meno spazio nel Real Madrid, non si gioca, movimenti e ci sono anche i richiami dell'arbitro per Gregoric che sta cercando di prendere posizione su Rodrigo De Paul, deve essere battuto questo calcio di punizione al 12° a Dallas, 0-0 tra Argentina e Austria nel gruppo J, ma ricordo che Messi ha sbagliato un calcio di rigore, l'ha tirato al lato all'ottavo minuto, Alaba con questo schema per Danzo, colpo di testa, la sponda in mezzo, prova a liberare l'Argentina, il pallone che resta ancora lì con Danzo, tenta di andare via, poi rientra Gregoric, poi Sabitzer a sinistra, si sviluppa la manovra dell'Austria, ancora Alaba da ultimo uomo, prova a rimettere il pallone verso l'area di rigore dell'Argentina, altro colpo di testa questa volta di Posch, tenta di mettere il pallone a terra, l'Austria non ci riesce, pallone nel metà campo difensivo della nazionale austriaca, giocato

0: indietro da Posch. Poi dall'altra parte c'è Laimer, che è un giocatore fondamentale per questa nazionale, qui diciamo in una posizione un po' più prudente rispetto a quella universale che lui prende con il Bayern Monaco. Possesso palla adesso per l'Austria, senza strafare, con il pallone che viene giocato all'indietro. Ancora qui c'è Seibald, poi Danzo, ancora a centrocampo sempre per Seibald all'indietro da regista, cambia bene gioco dall'altra parte per Laimer. Qui si fa vedere molto più avanzato il giocatore del Bayern Monaco. Alla fine arriva il cross di Sabitzer e arriva anche la rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco. Sembra un po' scossa l'Argentina da questo calcio di rigore che poteva subito mettere bene le cose. Calcio di punizione per l'Austria, Giovanni.
1: Sì, sì, è vero, è vero. E sono molto nervosi. L'Austria comunque sta interpretando bene la partita, la sta interpretando anche in modo per far innervosire ancora di più i giocatori argentini. È una squadra che ha una buona tecnica, buoni movimenti, e deve sfruttare queste situazioni perché ha giocatori che hanno struttura più, cioè una grande struttura rispetto ai giocatori argentini.
0: Calcio di punizione, la posizione è allettante da sinistra in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore. Sabitzer e Wanner sul pallone per un cross, ma qui c'è anche la possibilità di andare direttamente alla conclusione, magari con un giocatore con il destro. Sabitzer in effetti va proprio alla conclusione, però respinta dalla difesa dell'Argentina. Poi pallone ancora perso, l'Austria che resta in attacco. Alla fine è Messi a riportare il pallone, prova ad andare via, prova a correre, sbaglia l'appoggio, ma gli ritorna il pallone sui piedi. L'Austria a riconquistare palla, adesso va via con Wanner, ancora a sinistra, la rimessa laterale, ma è sempre l'Austria che resta in attacco. Adesso l'Austria rispetto all'inizio, con un calcio di rigore sbagliato da Messi, sta anche rimettendo in equilibrio il possesso palla per quello che vale, però l'atteggiamento sembra diverso, adesso gioca più libera la nazionale austriaca, non so se sei d'accordo.
1: Sì, erano partiti sempre facendo grande pressione davanti, tanto vediamo questa, facendo grande pressione sull'uscita di palla da parte dei giocatori dell'Argentina, però erano usciti molto bene e il palleggio li aveva messi in difficoltà fino al calcio di rigore. Dal calcio di rigore sembra che la partita si sia quasi rovesciata, no? Adesso in fiducia ci sono i giocatori dell'Austria, mentre l'Argentina sta cercando di recuperare, no? di rimettere insieme le fila per poter uscire fuori da questa partita.
0: Al sedicesimo del primo tempo, 0-0 tra Argentina e Austria. Adesso Romero a cercare il lancio in avanti, Danzo sbaglia, Messi ancora, gran giocata, Lautaro Martinez si allunga troppo il pallone, allora Posch opportunamente chiude, poi rilancia, va a cercare il passaggio per Wanner, molto presente lì nel reparto offensivo dell'Austria. Il lancio per Sabitzer, il cross con il pallone che taglia l'area piccola dell'Argentina, Martinez, il Dibu non riesce a intervenire. Ancora Austria dall'altra parte, buon momento favorevole alla nazionale di Ragnik, il pallone però in questo caso è uscito, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per l'Argentina. Negli ultimi minuti sta giocando meglio l'Austria, è innegabile.
1: Sì, è in fiducia, sembrava la vittima designata, dopo 5 minuti un calcio di rigore, invece quel calcio di rigore sbagliato da Messi ha dato coraggio a questa squadra che si sta muovendo bene. Ti avevo detto in prepartita che cosa stava preparando Ragnik, no, per cercare di limitare, e sta cercando di limitare non facendo giocare l'Argentina, non facendola uscire bene dalla fase di impostazione difensiva.
0: Sì, sono corti e compatti, che poi è anche una prerogativa, una peculiarità dell'Argentina, che adesso fa girare il pallone con i difensori da Lisandro Martinez, poi c'è Romero che tocca dopo il passaggio all'indietro.

0: di Medina, si parte da McAllister, chiuso fallosamente nel cerchio di centrocampo. Anche i centrocampisti dovrebbero muoversi di più, vengono chiusi regolarmente da i centrocampisti dell'Austria. E ancora una volta l'Argentina sbaglia un passaggio anche piuttosto semplice, in questo caso è stato Molina a toccare direttamente in fallo laterale, rimessa battuta dall'Austria, zona centrale del campo. Di prima gioca bene la squadra di Ragnik, poi è lo stesso Molina a mandare il pallone in avanti, lo gioca all'indietro Seibald, alto retropassaggio, c'è Danzo, c'è anche il pressing di Almada, rilancio, l'Argentina riconquista il pallone a centrocampo, Messi viene incontro, poi prova a girarsi, fa scorrere il pallone, non si sa nemmeno come, scivola a terra l'Argentina in area di rigore, poi Schlager su un passaggio all'indietro, in difficoltà qui l'Austria, stava anche per farsi autogol, parte tutto sempre dai piedi di Messi, c'è l'Argentina ancora nella metà campo dell'Austria con De Paula, poi McAllister, qui la pallone gira più veloce, viene fatto girare verso Fernandez, poi pallone che gioca McAllister, ancora all'indietro c'è Romero, c'è Sandro Martinez a centrocampo, qui prova a schiacciare l'Austria, l'Argentina con Medina che tocca all'indietro, si ricomincia da centrocampo e insomma dicevo, poi la giocata arriva sempre e arriva sempre da Messi, Giovanni.
1: Sì, Messi Lautaro che si intendono a meraviglia anche in questa circostanza. Forse Messi è stato un po' troppo, si è piaciuto troppo, perché avrebbe potuto calciare, invece ha tentato un dribbling sull'uomo che stava arrivando, poteva calciare di punta, poteva calciare di mezzo collo e subito con la palla che gli stava rimbalzando, e ha dato la possibilità invece al difensore di poter intervenire facendo quasi autogol, perché Schlager è stato bravo con la gamba a metterla fuori.
0: Eh sì, è un dribbling di troppo, dicevi bene, Alaba tocca il pallone all'indietro e però da lì doveva anticipare tutto e tutti Messi, aveva tutte le possibilità per farlo, ancora Argentina in attacco, il pallone che si impenna, adesso prova a giocarlo Wanner, altri duelli robusti, aerei a centrocampo, l'arbitro non fischia, l'Austria riconquista il pallone, Sabitzer prova ad andare via, ancora pallone tra i piedi di Sabitzer, lo gioca all'indietro per il terzino sinistro, per Laimer, che brutto fallo, però Laimer finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0, due giocatori a terra, uno dell'Argentina e poi Laimer del Bayern Monaco, arriva l'arbitro, non ci sono, partita comunque allora molto molto corretta, alla fine è Lautaro Martinez che sportivamente aiuta Laimer a rialzarsi, non si gioca comunque perché resta De Paul, se non vedo male, ancora a terra l'arbitro Mohamed ad aiutare Rodrigo De Paul a rialzarsi, prima Atletico Madrid, prima ancora Udinese, adesso Inter Miami, ha seguito Lionel Messi, l'Atletico Madrid è la squadra di club che dà più giocatori alla nazionale argentina, ben 6, è una particolarità anche, ma fino a un certo punto, che nel campionato argentino siano soltanto in due a giocare della squadra di Scaloni e sono Paredes e Montiel, il gioco non è ancora ripreso, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, adesso battuto da Alaba, poi Seibald, il suo ruolo cruciale lì per la costruzione del gioco della squadra di Ragnic, pallone che viene girato da Posch adesso, una maschera protettiva per lui dopo un colpo rimediato qui negli Stati Uniti durante la prima partita, va Alaba ancora con il sinistro, il giocatore del Real Madrid, poi a cercare Gregoric, lo scambio lì in mezzo veloce, arriva la difesa dell'Argentina ma resta comunque in attacco Posch, il cross all'altra parte con Wanner, poi arriva la conclusione, ci sarà calcio d'angolo, rischia tanto l'Argentina e l'Austria fa scorrere bene la pallone, tutti i passaggi di prima, le idee giuste, il cross di Posch, Wanner che va a tagliare, Sabitzer che non trova la porta, ma veramente per un'inezia, semplicemente perché c'è la respinta, sì, lì davanti al Dibu Martinez di un difensore, il calcio d'angolo

0: lo seguiamo, ma ancora tanti movimenti da seguire per l'arbitro. Pallone allontanato fuori dall'area di rigore dell'Argentina, che può andare in contropiede. Messi va a giocare il pallone nell'area di rigore, poi il passaggio in avanti è sbagliato di Messi, rimessa laterale. Insomma, registriamo l'errore sul calcio di rigore di Messi, registriamo anche qualche errore e di troppo da parte del numero 10. 23esimo, puntualmente tre fischi dei tifosi che non approvano, perché comunque lo abbiamo già detto, le motivazioni sono chiare, si sta benissimo all'interno dello stadio di Dallas, le squadre vanno verso la panchina. Pausa, Argentina 0, Austria 0 per il gruppo J. Andiamo in pausa anche noi, pubblicità.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Dallas, Arlington, 1 minuto e 45 alla fine di questa pausa, segnala puntualmente lo schermo sul campo, 0-0, Argentina rientra in campo, l'Austria ancora lì, linguaggio del corpo, tutti lì intorno, giocatori dell'Austria, al commissario tecnico, in ordine sparso, quelli dell'Argentina può significare fino a un certo punto, significa e molto invece il calcio di rigore sbagliato proprio all'esordio della partita da Messi, insomma un errore abbastanza inconsueto, soprattutto per il modo di calciare il rigore.
4: Eh sì, secondo me è rimasto un po' condizionato dal portiere, da Schlager, perché si sono un po' scambiati i gesti a distanza dagli 11 metri, il portiere che gli diceva e lo provocava, Messi che con un mezzo sorriso quasi come per dire adesso ti faccio vedere, però il portiere è stato bravo perché è rimasto in piedi fino all'ultimo, non gli ha dato un lato, no, dove poter, infatti se vedi la corsa, l'ultimo passo di Messi è un passo che non è da lui, ha rallentato troppo la corsa, ha guardato il portiere, quando però sei arrivato a ridosso non sei più padrone, no, del tuo movimento, perché chi comanda è il portiere in quella circostanza. Infatti ha calciato, ha cercato di dare più forza possibile e la palla è andata fuori.
0: Eccolo Schlager che riprende la sua posizione, proprio lui lì davanti alla porta, un completo giallo fosforescente, si ricomincia adesso, ancora qualche istante prima della ripresa della partita, siamo arrivati intanto al 27esimo, Argentina 0, Austria 0, si dovrebbe ricominciare con una rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco sulla destra, dove va Stefan Posch a raccogliere il pallone per una possibile azione pericolosa per l'Austria, che ha battuto un calcio d'angolo, è andata a concludere con Sabitzer, pallone deviato proprio in angolo nella stessa azione, questa è l'occasione migliore per l'Austria, però molto molto spigliata con le idee giuste, continua a spingere, continua a provare a farlo adesso con Alaba, poi tocca il pallone all'indietro, il giocatore del Real Madrid, c'è l'intervento di Xaver Schlager, la cerniera di centrocampo Schlager e Saiba che magari gioca più da regista, Danzo per Posch sulla destra, pallone all'indietro a centrocampo l'Austria, viene coinvolto Schlager, Alexander Schlager il portiere, molto fuori dall'area di rigore dell'Austria con il destro, gira dall'altra parte sempre per Alaba, poi in orizzontale sulla destra ha più spazio Danzo, non fa pressing Lautaro Martinez, Danzo allora può tentare di uscire, davanti a lui però c'è Enzo Fernandez a cercare il movimento da parte di Schmidt che viene incontro, ancora è Danzo a toccare questo pallone, poi lancio, cambio di gioco, Laimer dall'altra parte colpisce di testa, riesce a tenere il pallone in campo, poi scambia con un compagno, in questo caso con

0: Sabitzer, arriva anche Xaver Schlager lì sulla sinistra, poi Laimer, lancio sbagliato, l'Argentina recupera subito, però riaggressione proverbiale da parte dell'Austria, e vincente in questo caso a centrocampo con il pallone che viene giocato da Seiwald, poi Gregoric, colpo di tacco, ancora Laimer va via sulla sinistra in dribbling verso la bandierina del calcio d'angolo, fermato, ci sarà corner, ben nell'Austria davvero senza nessun timore reverenziale, ma non è soltanto questo, gioca bene la nazionale di Rakitić.
1: Sì, gioca un buon calcio, lineare, passaggi brevi, sempre 3-4 soluzioni per il portatore di palla, e come ho detto queste sono le situazioni che dovrà sfruttare, calci d'angolo e calci di punizione a favore.
0: Calcio d'angolo, ancora il pallone che si impenna nell'area di rigore dell'Argentina, poi prova a giocarlo Laimer, una rovesciata da parte di Lautaro Martinez, mi pare, a liberare, ma resta lì l'Austria, ancora tanti errori da parte anche dei centrocampisti dell'Argentina di Fernandez, in questo caso pericolosa, allora minacciosa direi l'Austria con Sabitzer che va a giocare questo pallone sulla sinistra, poi lo mette più avanti, Wanner tenta addirittura un tunnel su McAllister, non riuscito, resta comunque lì l'Austria, resta comunque in attacco la nazionale di Rakitić, ci sono le proteste di De Paul da parte dell'arbitro, o rimessa laterale o a calcio di punizione, ma si resta lì, allarga le braccia e scrolla le spalle Rodrigo De Paul, non è convinto di questo, rimessa laterale a favore dell'Austria con Laimer che prova a rientrare, Sabitzer prova ad andare via, arriva McAllister che stavolta si allunga troppo il pallone, c'è anche uno scambio di manate tra i due, deve intervenire immediatamente l'arbitro, nulla di particolare, Argentina 0 Austria 0, sembra contratta l'Argentina, Giovanni.
1: Sì, anche vedi quante, tutte le volte che c'è un fallo, tutte le volte che c'è uno scontro, tutte le volte che c'è una rimessa dal fondo, sono sempre a protestare, no? Sono sempre a cercare di condizionare le scelte dell'arbitro e soprattutto di intimidire l'avversario. Al contrario, mi sembra che invece l'Austria stia giocando un'onestissima partita fatta di organizzazione, fatta di un buon calcio anche, per cui ecco perché forse l'Argentina si sta un po' innervosendo.
0: Non riesce più a trovare le giocate giuste, adesso prova a far girare il pallone la nazionale di Scaloni, c'è Romero, poi McAllister in mezzo, ancora arriva Messi, fermato Messi, però va avanti, vince un rimpallo, poi se la cava la difesa dell'Austria con il pallone allontanato, ancora De Paul però per l'Argentina, si parte da dietro ai difensori, da Romero in particolare al 31esimo, 0-0 tra Argentina e Austria, Lisandro Martinez con il pallone adesso che si sposta sulla sinistra, in mezzo ancora Messi, deve uscire Schlager, Messi ancora, conclusione, ed Alaba davanti alla porta a respingere, non c'era Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, sempre lui, Messi scuote la testa, poi un sorriso quasi nervoso da parte di Messi, però anche in questo caso va a trovare una giocata sensazionale di prima senza guardare per l'inserimento di Almada lì davanti alla porta, di Enzo Fernandez.
1: Ma la sensibilità in quel piede, sì, ne vogliamo parlare, una palla che gli rimbalza davanti, lui è saltato e con l'interno del piede, con una semplicità mostruosa, ha messo il portiere davanti, ha messo l'attaccante davanti alla porta.
0: Sì, sì, continua ad attaccare l'Argentina adesso, buon momento, Lautaro Martinez sbaglia il cross, si chiude, l'Austria riconquista il pallone soltanto per un attimo con Xaver Schlager, poi Rodrigo De Paul, largo sulla destra, torna indietro, però pressing immediato e qui aiutano tutti quelli dell'Austria, altro fatto significativo e notevole, anche Gregoric che dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato, va sulla fascia in questo caso, arreta moltissimo per andare a pressare, per andare a disturbare Rodrigo De Paul, si fanno sentire i tifosi dell'Argentina mentre è Medina a girare il pallone all'indietro.

nel cerchio di centrocampo c'è Romero, chiama il pallone De Paul, largo sulla destra, prova a sovrapporsi Molina, il pallone però si ferma, c'è l'Argentina, adesso è Romero che ferma il pallone, poi va da Alessandro Martinez, ancora i movimenti, tutti a guardare Messi.

0: Seibald, ma il pallone è lontano, lo gioca Lisandro Martinez, arriva da lontano l'Argentina dal centrocampo, dal cerchio centrale con i difensori, pallone che va in orizzontale, ancora Romero, ancora De Paul, si chiude l'Austria, non trova spazi, però non sta nemmeno provando a cercare la giocata in mezzo, in verticale, semplicemente un palleggio tutto in orizzontale, no Giovanni? Non sembra anche a te, ci vuole la verticalizzazione, ci vuole la giocata, non può affidarsi e ricorrere soltanto a Messi l'Argentina.
1: È vero. Lasciami usare un termine, l'Argentina ha due giocatori là davanti che si intendono a meraviglia e otto cacciatori di taglie, perché gli altri sono tutti giocatori che, vedi, hanno carattere, cuore, no? Intensità. Però manca il giocatore che fa da trade union, no? Fra questi giocatori che si devono lavorare per recuperare la palla, ma serve quello che poi dopo la porta ai due là davanti, perché quando arriva là davanti c'è sempre una situazione di pericolo. Il problema, come vediamo adesso, un palleggio, no, anche abbastanza noioso diciamo,
0: possiamo dirlo, certo.
1: No, non va, però quando arriva lì, quando arriva da quei due, attenti a quei due, ecco, capito? Al contrario, l'Austria è un blocco, giocano tutti per la squadra.
0: Come succede in questo momento con Sabitzer che protegge il pallone, viene spinto a centrocampo, calcio di punizione allora per l'Austria. Qui gli applausi dei pochi tifosi americani, insomma, non sono tantissimi. Tony Romo è una gloria molto conosciuta nell'NFL, viene inquadrato qui sullo schermo, è stato quarterback dei Dallas Cowboys, poi Dallas Cowboys per tante stagioni, per più di 10 anni. Insomma, saluta anche lui presente tra gli spettatori qui allo stadio per vedere l'Argentina, mentre l'Austria che va a battere una rimessa laterale da destra con Posch, una maschera particolare per lui, protettiva, pallone che viene allontanato da Lisandro Martinez, poi ancora lo scambio con Laimer, viene fermato, l'Argentina può approfittare, può partire in contropiede, in questo caso con Zoro Martinez, le sue finte in mezzo, Carenzo Fernandez che sbaglia il cross senza guardare qui il centrocampista del Chelsea, buon inserimento però poi esecuzione completamente sbagliata, Giovanni.
1: Sì, ha messo una palla senza vedere, pensando che due compagni potessero attaccare l'area di rigore, attaccare soprattutto lo specchio della porta, così non c'era. Aveva l'opportunità di lasciare a un compagno che stava vedendo proprio tutto il campo, ma ha preferito mettere questa palla tesa all'interno dell'area di rigore.
0: Gregoric si tocca la nuca, però ovviamente ha subito un colpo, un contatto fortuito, l'arbitro non ha fermato il gioco, ha perso il pallone lì in avanti, l'Argentina in questo caso pallone in verticale, si è tutto fino a un certo punto, perché Romero va ad anticipare l'attaccante dell'Austria, però lo anticipa e lo sposta anche con una certa malizia, questo poteva essere tranquillamente considerato un fallo, veramente a centrocampo, in una zona non pericolosa, innocua. L'Argentina che recupera il pallone mentre siamo arrivati al 38esimo del primo tempo, sempre 0-0. Ricordo però il fatto principale di questo primo tempo, il calcio di rigore sbagliato da Lionel Messi all'ottavo minuto, concesso dopo ricorso alla tecnologia per un fallo di Posch su Lautaro Martinez nell'area di rigore dell'Austria. Sale ancora Romero, il pallone viene giocato male, rimessa laterale per l'Austria, diciamo appunto, abbiamo visto un paio di fiammate di Messi al di là del calcio di rigore, non l'hai raccontata benissimo tu Giovanni, insomma quel pallone di prima per l'inserimento di Fernandez, adesso prova ad attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Lionel Messi, questo è il record, ha sbagliato il calcio di rigore ma poi arriva con il sinistro di prima intenzione, tutti ad abbracciarlo, però qui il velo di Almada

0: a memoria, pallone velocissimo in mezzo, apre il sinistro Messi, pallone angolato, l'Argentina in vantaggio, Lionel Messi diventa il giocatore che ha segnato di più nei mondiali, 6 edizioni per lui, questa è la sesta e questa è la 17esima rete.
1: Sì, è stato lui che ha dato il là. Noi parlavamo prima, no, di questo movimento palla noioso, come è uscito fuori, si è fatto dare la palla sui piedi, uno, due tocchi, ha messo la palla subito immediatamente sull'esterno a sinistra, i compagni hanno messo in piedi questa azione, come è arrivato Molina, è arrivato sul fondo, Messi al rimorchio, ha chiamato sicuramente la palla al compagno, ad Almeida. Ad Almada, sì, gliel'ha chiamata, lui stava arrivando, questo era un rigore in movimento, si è fatto perdonare dell'errore degli 11 metri.
0: Però la costruzione, come dici tu, un attimo il pallone come comincia a girare, non è lì per Medina, cross dietro, qui secondo me bravissimo Almada, ma gliela chiama, hai ragione tu, Messi certamente dice qualche cosa, sembra un velo, sembra preparato, Messi dice lasciami il pallone che vado a segnare, che vado a prendermi il record, Argentina 1, Austria 0, siamo al 40esimo, ha disfatto e poi ha fatto come sempre Messi, è andato ad abbracciare i compagni, anche un po' di commozione tra i tifosi, anche un po' di nervosismo adesso per i giocatori dell'Austria, qui un piccolo capannello sulla linea laterale opposto alla tribuna dalla quale stiamo parlando, con l'arbitro che interviene immediatamente, un cartellino giallo Posch che si va a rifilare una manata proprio ad Almada che si lascia cadere in realtà, quindi insomma adesso questo cartellino giallo è per Posch, però Almada qui mi sembra che abbia accentuato non poco.
1: No, poteva evitare, Posch che è 20 centimetri più alto, gli è passato accanto e l'ha toccato con la spalla proprio sul volto. Non so quanto sia stato volontario, ma insomma il giocatore argentino si è portato subito le mani al volto e l'arbitro inevitabilmente, vedendo questo contatto, è andato ad ammonire Posch.
0: Sì, è caduto Almada, poi l'Argentina qui ha già battuto, non riesce a tenere il pallone in capo. L'altro terzino, quello destro, Molina, visto in Italia all'Udinese, un altro della colonia dell'Atletico Madrid, 42esimo, Argentina 1, Austria 0, grazie al gol segnato da Messi 2 minuti fa. Va l'Austria ora a cercare di rispondere con un lancio lungo, il pallone che viene giocato però bene da Lisandro Martinez, recupera l'Argentina, pressing immediato da parte dell'Austria all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, il pallone esce, l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Austria, insomma il piglio però resta buono da parte dei giocatori della nazionale austriaca che cercano sempre di riconquistare il pallone, in questo caso si ricomincerà da una rimessa laterale, vanno lì comunque tutti quanti a pressare su questa rimessa laterale battuta da sinistra dall'Argentina, va Sabitzer a staccare di te, poi si lotta ancora, altro fallo laterale sempre per l'Argentina, lì a sinistra fanno festa i tifosi dell'Albiceleste, dall'altra parte comunque tante macchie rosse qui allo stadio di Dallas, restano in movimento, poi naturalmente come sempre succede ai mondiali ci sono tifosi dell'Austria fianco a fianco con quelli dell'Argentina, che adesso gioca il pallone con Lisandro Martinez, rilancio immediato, dovrebbe essere fallo a centrocampo proprio su Messi, era andato lui incontro al pallone, fallo, scuse immediate da parte di Kevin Danzo, aiuta a rialzarsi Messi, ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Argentina, 43esimo, resta comunque l'analisi di questo primo tempo tutto sommato non esaltante, e però con l'eccezione del giocatore protagonista, del giocatore che può creare sempre qualche cosa, di Messi, dal rigore, altre due o tre giocate fino alla rete. Analisi corretta, Giovanni, secondo te?
1: Sì, è stata una partita, tuttora è una partita, vedi, con tanti scontri, una partita molto fisica, dove l'Argentina per temperamento, per carattere, no? Cerca sempre questi scontri. Dall'altra trova comunque un'Austria che non è che si tira indietro, ha anche delle buone qualità, ha fatto vedere un buon primo tempo e poi dopo c'è Messi. E qua si dice vabbè, giochiamo la partita, poi dopo arriva lui e decide e determina sempre il risultato, e questo è il primo tempo di oggi.
0: E continua a farlo anche a 39 anni, che compirà tra due giorni proprio qui negli Stati Uniti. Il passo però resta sempre lo stesso, ecco, non arranca mai, comunque sì, riesce a correre, a gestirsi, insomma non stiamo parlando di un giocatore che dimostri a quell'età lì, probabilmente riesce anche a gestirsi, però comunque gli scatti sono sempre gli stessi, chiaro, sono meno fulminei, meno da cartone animato, come eravamo abituati a vederlo ai tempi del Barcellona, penso, i primissimi tempi.
1: Però
0: comunque la corsa è sempre quella giusta. Adesso l'Austria recupera una pallone a centrocampo, subito il lavoro dei centrocampisti dell'Argentina, lavoro falloso in questo caso di Fernandez, che va a protestare con l'arbitro, c'è calcio di punizione, sta per essere battuto Sabitzer, mentre sta per scoccare il 45esimo, ci sarà recupero, scambiano Danzo e Alaba nel circolo di centrocampo in orizzontale, arriva Schlager, ancora Alaba, poi Danzo prova ad attaccare, a chiudere questo primo tempo all'attacco, l'Austria con l'Argentina che è lì e aspetta, ancora Austria con Sabitzer, pallone giocato all'indietro, c'è Laimer, 7 minuti, è scoccato già il 45esimo, adesso arriva la segnalazione sul recupero, tanto pericolosa l'Austria con questo cross che viene allontanato sempre dalla parte di Posch, sempre lui, l'ex giocatore della Bologna, che era andato a crossare per Gregoric, è arrivata però la chiusura perfetta, opportuna di Lisandro Martinez. C'è l'Austria che si è riportata nella metà campo dell'Argentina, fa girare il pallone, forse con troppa lentezza, si va a sinistra da Sabitzer, poi il pallone che viene andato lì indietro, ancora a sinistra, ora prova ad accelerare l'Austria con Schlager, cross in mezzo, va Romero a chiudere, sempre puntuali come al solito i difensori centrali dell'Argentina, poi la Toro Martinez ad aiutare in maniera fallosa, in questo caso ha commesso fallo su Laimer, Lautaro era andato lì a difendere, calcio di punizione, la solidità dell'Argentina anche in questo caso, la forza della squadra di Scaloni unita poi alla fantasia. Manu Ginobili, degli applausi sono per lui, a proposito di grandi argentini di fantasia, talento, texano acquisito, i suoi anelli vinti con i San Antonio Spurs, maglia dell'Argentina, boato che avete sentito, proprio per Manu Ginobili, mentre c'è un calcio di punizione per l'Austria con il pallone che viene giocato a sinistra, ancora Laimer, poi all'indietro, cross nell'area di rigore dell'Argentina, va in anticipo Lisandro Martinez, pallone che esce sulla sinistra, bravissimo qui Almada a tenerlo, a giocarlo all'indietro, dall'altra parte c'è spazio, McAllister, va bene, c'è l'apertura per Messi che parte da lontano, linea centrale del campo, si ferma, qui non accelera, con prudenza alla fine permette a Gregoric di calciare il pallone anche con una certa rabbia in fallo laterale, c'è deviazione, rimessa battuta dall'Austria, ecco Giovanni, sì, in questo caso si vede magari una velocità diversa di Messi, magari 10 anni fa sarebbe partito palla al piede, avrebbe cercato di fare qualche cosa di straordinario.
1: Sì, adesso guarda, lui cammina nella tre quarti avversaria e va a vedere come sono posizionati i difensori, dove c'è il pertugio giusto per infilarci, per poter far male all'avversario. È un giocatore che l'esperienza logicamente sta cercando di sopperire a quello che è, non è

0: più la fisicità, la velocità di corsa che aveva una volta. Lui una volta faceva i 40 metri da velocista con il pallone al piede, oggi fa i 5 metri, i 10 metri e poi dopo, insomma, la carta d'identità c'è, però è sempre un giocatore sublime.
1: Sì, stiamo continuando a vederlo. Gli applausi sono invece per un bel recupero dell'Argentina con McAllister, proprio Messi, che adesso va a giocare da regista arretrato, scambia lì con Almada, Almada prezioso in occasione del gol dell'Argentina, del gol del vantaggio, cross assist di Medina dalla sinistra e poi Almada che lascia passare il pallone dietro, arriva Messi, rigore in movimento del 10 per il vantaggio per l'1-0 dell'Argentina. Al 50esimo adesso il palleggio dell'Argentina che vuole limitarsi forse a chiudere qui il primo tempo, anche se ci sono altri 2 minuti di recupero, 7 in totale concessi dall'arbitro Mohamed, che non aveva visto il calcio di rigore, quello poi sbagliato da Messi all'inizio, è stato aiutato dalla tecnologia, richiamato dal VAR al monitor a bordo campo, poi non ha avuto dubbi perché ha visto l'intervento falloso di Posch su Lautaro Martinez, poi calcio di rigore tirato a lato da Lionel Messi, ancora il palleggio dell'Argentina nella metà campo con Enzo Fernandez che gira i momenti dell'Austria, adesso aspetta, poi in altri momenti prova a riaggredire. A me sembra una buona strategia quella di Ragnik.
0: Sì, sta aspettando, e vedi, la squadra è molto compatta, un 4-4-2 che è in attesa di poter andare a prendere il pallone nel momento in cui c'è una palla più veloce, un controllo sbagliato e lì parte immediatamente il pressing. Però bisogna, come nel primo quarto d'ora, i primi 20 minuti l'hanno fatto molto bene, hanno messo in grande difficoltà l'Argentina, adesso si sono ritirati un pochino troppo, probabilmente aspettano la pausa del primo tempo per poter riorganizzare questa pressione che sicuramente Ragnik gli andrà a chiedere.
1: Sì, qui la partita è comunque in equilibrio, adesso il palleggio è a favore dell'Argentina, però un palleggio abbastanza arido, innocuo, con tanti passaggi all'indietro, poi come in questo caso c'è Messi che parte da lontano dalla cerchio di centrocampo, apre il sinistro veramente con il compasso per un passaggio anche semplice, però veramente che classe, che leggiadria da parte del numero 10, continua a giocare, adesso poi si mette un po' più avanti, va a chiamare il pallone, possesso palla magari un po' più veloce ora dell'Argentina, prima McAllister, poi Rodrigo De Paul, poi ancora il centrocampista del Liverpool, dall'altra parte Enzo Fernandez, cantano i tifosi dell'Argentina, il canto che riporta 4 anni fa al Qatar e mondiali vinti. Va De Paul ora sulla fascia destra, tiene il pallone, lunghissimo scambio del pallone da parte dei giocatori dell'Argentina, tutto raso terra, tutto abbastanza indisturbato, restano a guardare quelli dell'Austria, rincorrono senza cercare di aggredire, come dicevi tu probabilmente Ragnik aspetta la pausa poi per escogitare qualche cosa per il secondo tempo, deve tenere la partita in equilibrio l'Austria, cercare poi l'opportunità, l'occasione per pareggiare, intanto però il primo tempo è finito, si chiude con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, Messi dopo aver sbagliato il calcio di rigore all'inizio ha segnato al 39esimo, è arrivato al record dei gol in un mondiale, squadre che rientrano negli spogliatoi, noi restiamo sempre qui a Dallas, non a Arlington, nei nostri studi a Dallas, a 30 km di distanza, Guido Ardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Sì, proprio a Dallas restiamo, dagli studi di Radio Rai, più forte anche della Cabala, Leo Messi, perché sembrava un po' stregato questo gol numero 17 che, come ricordavano Daniele Fortuna e Giovanni Galli, gli permette ora di guardare tutti dall'alto in basso nella classifica di ogni tempo dei marcatori nella storia dei mondiali, poi è arrivato ovviamente con quella stoccata dopo il rigore, pronti via, gettato alle ortiche. Altra interessante statistica proposta in tempo reale dalla FIFA, con questo gol Leo Messi raggiunge il francese Just Fontaine e il brasiliano Jairzinho in un club davvero

0: però ristretto perché sono i calciatori in grado di segnare in 6 partite consecutive di Coppa del Mondo, considerando nel caso di Messi anche le ultime 4 partite del Mondiale vinto in Qatar, non per sfiducia verso la FIFA, ma mi sono preso anche la briga di ricontrollare. Ebbene sì, la cavalcata cominciata agli ottavi in Qatar contro l'Australia, Olanda, Croazia, la doppietta ovviamente nella finale vinta contro la Francia, e poi nel Mondiale nordamericano la tripletta al debutto contro l'Algeria, il gol che sarà recente di pochi minuti fa, ma Argentina-Austria ancora tutta da giocare, da vivere, da raccontare su Radio 1. Dunque, linea alla Giornale Radio e poi ripartiamo da Dallas con tutto il Mondiale, minuto per minuto.
1: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici.
2: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump, poco fa, sul suo social Truth ha scritto: "Tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Di certo, quello che invece Teheran ha già ottenuto è la sospensione delle sanzioni sul suo petrolio per 60 giorni. Il punto critico resta il Libano, anche se oggi è il primo giorno nel quale la tregua sembra reggere. Netanyahu comunque insiste: "Il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone. Marco Barbonaglia, GR1.
1: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare, quanto avrebbe ribadito, secondo fonti dirette, Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, avrebbe spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sui rapporti transatlantici che restano solidi e avrebbe quindi invitato i ministri a partecipare al ricevimento per l'Independence Day all'ambasciata americana. La guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Il governatore di Voronezh riferisce di 5 morti in un attacco missilistico ucraino contro un sito industriale. "Stiamo portando la guerra in Russia", ha detto Zelensky, atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, conferma la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. In audizione al Parlamento Europeo ha però avvertito che se il quadro internazionale dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi, al momento considerati improbabili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dell'entrata in vigore della tassa sui mini pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto dal 1 luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Ora la cronaca, il caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate sane e salve a Formia. Gli aggiornamenti dall'inviata.

0: Il letto disfatto, i vestiti sparsi.
1: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
0: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
2: La spesa me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
0: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e tre in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo, questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
1: La mamma aveva fatto una videochiamata
0: a uno dei numeri messi sotto controllo dagli investigatori. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma.
1: Due genitori che hanno rinunziato al un amore disinteressato.
0: Il padre intanto.
3: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
0: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
4: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nell'Avellinese. Il piccolo era alla guida di una minimoto da cross quando si è scontrato con una jeep sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro. Inutili i soccorsi. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha un nuovo presidente, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, succede a Gabriele Gravina. Malagò è stato eletto con il 60% dei voti, superando l'altro candidato Giancarlo Abete. E chiusura la musica, stasera a Roma al Circo Massimo il concerto benefico Vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e la dipendenza. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione dalle 21.
5: Vita in te ci credo.
6: Da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Emma e Gianni Morandi, tutti insieme per mandare un messaggio forte ai giovani che soffrono un disagio: credere in se stessi e nella vita. Quello che conta è avere un obiettivo, seguire un progetto. Questo suggeriscono i premi Nobel per la medicina Thomas Seedorf e Greg Semenza, che saranno presenti.
5: Vita, io ti vedo.
6: Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi.
7: Lo scopo di questo concerto è provare a divulgare a livello popolare i consigli che ci dà la scienza e cercare di far arrivare questi consigli, questi concetti, queste indicazioni sulla vita soprattutto ai giovani.
6: Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Raul Bova. L'evento sarà presentato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e da NEC, il rapporto tra salute, longevità e musica.
8: Si parla di longevità, di cura per la vita. La vita e la musica sono in piena connessione. La musica ti può cambiare anche una giornata. E poi mi viene da pensare, longevity, le canzoni non muoiono mai.
6: Maurelia Carafa, GR1.
4: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
13: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
14: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
15: E noi 3 minuti dopo le 20 siamo pronti a tornare in diretta da Dallas. Intervallo di Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Messi no, Messi sì, il dies dell'Albiceleste dopo aver sprecato un calcio di rigore a pochi minuti dal fischio iniziale di questa partita, poi con un colpo da biliardo davvero e da una posizione peraltro non così distante dallo stesso dischetto, azione in movimento come si sottolineava bene in radiocronaca, ha battuto Schlager per il momentaneo quantomeno vantaggio della formazione campione del mondo, il gol del record, l'abbiamo detto, il numero 17 della pulce nella storia dei mondiali. Altra statistica interessante, mi perdonerete perché poi i numeri rischiano in qualche modo di prendere il sopravvento, di questi 17 di queste

0: 17 reti, ben 11 messi le ha realizzate giustamente da over 35, perché 7 ne aveva fatti in Qatar quando era già appunto 35enne, altre 4 fatte in questo mondiale. Dopo domani farà 39 anni il 24 giugno, classifica stradominata, questa così particolare, che però vede altri due nomi che davvero vorrei citare, in particolare con 5 reti da over 35 il camerunense mitologico davvero Roger Millat, lo ricordiamo perfettamente soprattutto a Italia 90, e poi con 4 reti Olivier Giroud. Prima di tornare alla partita, come sempre un paio di rapide spigolature. In realtà questa ha quasi lo status di una notizia, perché sembra solida la panchina di Vincenzo Montella, e parlo ovviamente di Turchia, nonostante la precoce eliminazione dal ritiro della formazione, che è ancora attesa ovviamente dalla terza ultima in influente gara, buona per le statistiche, nella notte tra giovedì e venerdì alle 4 del mattino contro gli Stati Uniti, a loro volta invece qualificati matematicamente come primi del girone D. Ebbene, il presidente della federazione turca Acios Manoglu ha detto: noi dobbiamo ringraziare questo gruppo di calciatori che ci hanno portato al mondiale dopo 24 anni, sono andati avanti all'ultimo europeo in Nations League, e li sosterremo così come sosterremo Montella, che è il nostro allenatore. Quindi per il momento, nonostante i risultati al di sotto credo delle aspettative per una squadra ricca di talento con 2 sconfitte in altrettante partite, Montella resta il CT della Turchia, salvo sorprese. Poi di tutt'altro genere la cartolina che ci arriva da New York, perché come riepilogo noi più tardi vi trasmetteremo Francia-Iraq del girone I con calcio d'inizio alle 23, poi nella notte italiana tra le due partite una è Norvegia-Senegal appunto a New York al MetLife, lo stadio che ospiterà la finale, e anche se noi raccontiamo tutta la radio ci sono immagini che ovviamente avrete captato qui e lì, per chi non l'avesse fatto c'è stata questa meravigliosa remata vichinga nel cuore di Times Square, quindi già scenario ultra spettacolare, con migliaia di tifosi norvegesi ovviamente vestiti di rosso che hanno inscenato appunto con perfetta sincronia, se avete modo di vedere le immagini, questa sorta di vogata di gruppo ovviamente come a sostenere, no, come rito propiziatorio per la propria nazionale che già ha esordito benissimo in una gara certo tutt'altro che complicata per Haaland e compagni all'esordio contro l'Iraq. In pochi istanti possiamo tornare ad Arlington, in postazione c'è Daniele Fortuna, tra un po' si riparte con Argentina-Austria ed è ovviamente con noi Giovanni Galli che ci accompagnerà ancora al commento tecnico. Daniele, dopo quella falsa fiammata, quella falsa partenza, l'Austria aveva preso coraggio e forse sia Messi sia complessivamente la squadra si erano un po' portati dietro l'errore mentalmente. Poi bellissima l'azione, bellissima la stoccata, per ora la pulce ha rimesso tutto a posto, ma la partita è molto aperta ed equilibrata in quel di Dallas.
1: Sì, e comunque vedrai che delle perplessità ci saranno, sono state avanzate anche addirittura dopo il 3-0 dell'Argentina sull'Algeria per qualche momento, per qualche passaggio a vuoto della nazionale allenata da Scaloni, a maggior ragione contro un avversario più impegnativo, il calcio di rigore sbagliato certo, il gol però poi poco altro, tanto possesso palla infruttuoso per l'Argentina, l'asso in partita, però deve tirare in porta.
0: Giovanni Galli, anche a te in un flash, perché tra pochissimo si ricomincia. Ragnik, come abbiamo sottolineato a più riprese, ha preferito Gregoric dall'inizio, per ora con risultati non apprezzabili, ma in generale non è che la partita abbia avuto poi tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Dopo lo svantaggio gli austriaci hanno detto riorganizziamoci, ne riparliamo nella ripresa, a me è parso così dai monitor, impressione credo evidente.
2: Sì, mi sembra sia stata questa la fotografia. L'Austria ha disputato comunque un buon primo tempo, non si è fatta intimidire, ha giocato palloni su palloni e ed è arrivata in area di rigore forse più dell'Argentina, ma la qualità lì davanti è purtroppo quella di Lautaro e quella di Messi è decisamente superiore a quella di Gregoric e di Sabitz.
0: E con questa vi prometto che l'ultima, Messi ha aperto le marcature in 7 delle ultime 9 gare di Coppa del Mondo dell'Argentina, quindi praticamente l'ha sbloccata lui nell'80% dei casi o quasi. Poi siate ovviamente indulgenti sul fatto matematico così a spanne, ovviamente bando alle ciance, si torna in campo, secondo tempo di Argentina-Austria, girone J, seconda giornata, l'Albi Celeste avanti 1-0, ma tra pochi istanti ricomincia il racconto per la ripresa di Daniele Fortuna e Giovanni Galli al commento tecnico. Rai Radio 1, ci ritroviamo dallo studio di Dallas a fine partita, dopo.
3: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere. Non è un segreto!
4: San Benedetto!
5: La partita.
1: Di nuovo collegati con Arlington per lo stadio di Dallas, Argentina 1-0 alla fine del primo tempo, il gol segnato da Messi.

0: 39esimo, abbiamo parlato lungamente anche con Guido Ardone dagli studi qui di Dallas, conto alla rovescia, ma l'abbiamo imparato a conoscere anche i nostri ascoltatori, il conto alla rovescia che precede il calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Le squadre si sono ripresentate in capo con gli stessi 22, 11 da una parte, 11 dall'altra, l'Austria maglia rossa con maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia biceleste dell'Argentina che recupera il pallone con Lautaro Martinez, poi lo perde l'Austria adesso ad attaccare, proverà ad andare via, azione pericolosa per l'Austria, c'è un velo all'ultimo momento, Sabitzer, manca la conclusione, però era stato bravissimo qui Schlager a lasciarla passare il pallone per Sabitzer, non è riuscito ad andare a concludere ancora l'attacco da parte dell'Austria, in questo caso con Wanner, sempre lui tra i giocatori migliori della nazionale di Ragnik nel primo tempo, ancora Sabitzer che conclude da lontano, una conclusione sporca, respinta, si ritorna a giocare nella metà campo difensiva dell'Austria, l'Argentina attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale nel secondo tempo. Giovanni Galli, l'Austria però è partita molto bene in questa ripresa e continua ad attaccare, allora seguiamo con Wanner, poi va da Laimer, il cross dall'altra parte sul secondo palo, Dibu Martinez blocca il pallone in presa alta, poi va anche a terra, in effetti non ci sono stati interventi da parte del portiere dell'Argentina. L'Austria bene però.
1: Sì, è partita col piglio giusto, sta facendo pressione, sta giocando anche sull'aspetto fisico, perché l'Argentina quello sta facendo, ma loro non si tirano assolutamente indietro, se la giocano con buona qualità. Spero presto ci sia anche l'opportunità per Arnautovic, perché serve un giocatore d'esperienza là davanti per arrivare alle conclusioni che ad oggi e che fino a questo momento non ci sono state da parte dell'Austria.
0: Altro fallo su Messi, a centrocampo arrivano le scuse da parte di Schlager, di Xaver Schlager, non c'è provvedimento disciplinare, l'unico ammonito della partita è Posch, un giocatore dell'Argentina, però a terra ci sono stati due scontri, Romero ha preso un pestone da Sabitzer, poi il fallo su Messi, Romero resta a terra, dunque non si gioca, terzo minuto, Argentina 1 Austria 0, Giovanni parlavi dei cambi, Arnautovic sicuramente nella partita con la Giordania era entrato dall'inizio della ripresa magari in una situazione diversa, adesso ci sta pensando Ragnik, poi io mi aspetto di vedere anche Chukwuemeka, il giocatore della Borussia Dortmund, sì. Si è trasferito in Inghilterra, giocatore austriaco molto molto interessante, veloce, ecco, questi sono due cambi che secondo me saranno inevitabili per Ragnik. Dall'altra parte contro l'Algeria però in una situazione di assoluta comodità, Scaloni ha fatto i cambi proprio ruolo per ruolo senza cambiare modulo, atteggiamento, strategia da parte dell'Argentina, che però controllava insomma a piacimento la situazione, sì, in quella sfida lì.
1: Però deve dare minutaggio, Scaloni deve dare minutaggio anche ai giocatori che possono servirgli durante il prosieguo del campionato del mondo, che se insiste soltanto su questi 11 e poi dopo ha la necessità, il bisogno per un infortunio, per una squalifica, per quello che vuoi, insomma entrare dentro il mondiale si fa un po' più fatica, mentre se dovesse entrare delle sostituzioni, attenzione...
0: Il cross con Alaba che manda fuori ancora l'Argentina in attacco, allora seguiamo questa azione dell'Argentina con il pallone che però finisce in fallo laterale, ultimo a toccare un giocatore della nazionale di Scaloni, quindi rimessa laterale per l'Austria, sono d'accordo, Scaloni deve dare minuti e deve dare spazio anche ad altri giocatori, magari a Simeone, ad Alvarez, lo ha già fatto, però insomma questo poi è un mondiale che potrebbe diventare particolarmente lungo, tanto Messi che va via, probabilmente fuori gioco, comunque non riesce a trovare la porta, era andato via, l'aveva lanciato bene.

0: Fernandez, rasoterra, aveva trovato un ottimo corridoio, ma Messi sì, era decisamente in posizione di fuorigioco di, un paio di metri. Avevi visto bene, Giovanni, quindi insomma ci aspettiamo questi cambi qui anche da Scaloni.
1: E abbiamo visto quello che stavamo analizzando un po' nel primo tempo, no? Quello che manca piano piano, che è andato scemando nel fisico, nella velocità di Leo Messi, perché in altri momenti qui avrebbe fatto lo scavino al portiere che stava uscendo, anticipando tutti, difensore e portiere, mettendo la palla in rete. Per cui abbiamo visto che si è fatto recuperare dall'avversario, cosa che 5-6 anni fa non sarebbe mai successa.
0: Sì, non sarebbe finito magari nemmeno in posizione di fuorigioco, c'è anche questo da dire. L'Austria riparte dal portiere, da Alexander Seidel, l'Argentina che riparte da Martinez con il rilancio, poi in mezzo al campo a recuperare il pallone McAllister e poi ancora il passaggio in orizzontale. E come il primo tempo, possesso palla con Romero in orizzontale, Lisandro Martinez dal terzino, da Medina a sinistra, poi dall'altra parte articolatissima l'azione dell'Argentina che comunque guadagna metri, e adesso ha spazio McAllister nel cerchio di centrocampo, ancora lui, poi da dietro è Messi che parte, si fa dare il pallone, poi va a terra, calcio di punizione, qui da rugby quasi questa azione, lui va a prendersi il pallone, scambi veloci e poi parte da solo verso la meta, e l'Asia non può fare altro che atterrarlo. Nella rugby si può fare, nel calcio evidentemente no. Calcio di punizione per l'Argentina, ancora Messi.
1: Sì, vediamo il controllo di palla, che è unico quello di Messi, perché nel fare 10 metri tocca la palla almeno 20 volte, proprio per averla sempre sotto controllo. Nel momento in cui arriva l'avversario, tocca la palla e lo manda fuori giri. È una grandissima dote di questo grande talento.
0: Frequenza impressionante, direi anche unica. Sì. Seguiamo questo calcio di punizione dell'Argentina da 30 metri circa, forse anche qualche cosa di più. Però vediamo, perché comunque c'è Messi, questa volta alza il pallone quasi per uno schema, poi il pallone viene respinto dalla difesa dell'Austria, che ha un po' di difficoltà in questo caso. Con Posch tocca il pallone, lo lascia scorrere Lautaro Martinez per una rimessa laterale già battuta dall'Argentina, che resta in attacco. Siamo arrivati all'ottavo minuto del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina sull'Austria, giocatori a terra, si ricomincerà con un calcio di punizione a favore dell'Austria. L'Austria che va un pochino a strappi, partita bene nel secondo tempo, forse è stata anche più pericolosa, non è mai riuscita però a concludere nello specchio della porta, perché comunque c'erano sempre giocatori dell'Argentina lì in area a respingere il pallone. Riparte da dietro ora l'Austria con il tocco del portiere di Schlager, poi Danzo va in mezzo a giocare Seiwald, deve fare qualche cosa di più se vuole pareggiare questa sfida. L'Austria, l'Argentina si difende a centrocampo, poi passa l'Austria, alla fine sempre bravissimo Romero, l'ex difensore di Atalanta e Genoa, con i tempi giusti. L'attacco dell'Austria però ancora una volta con Romano Schmidt, poi qui arriva il fallo, ci sarà un calcio di punizione in cui l'impaccio dell'Argentina, perché il fallo è stato commesso su Laimer, arriva in ritardo Romero e rischia anche qualche cosa. Eravamo un paio di metri dal limite dell'area di rigore, non il calcio di rigore. Laimer ha protestato perché voleva qui l'ammonizione nei confronti del difensore dell'Argentina.
1: Ma è giusto, perché nel momento in cui ha toccato la palla Laimer per andare in profondità, Romero si è proprio disinteressato del pallone, è andato proprio sulle gambe. Questo era da ammonizione. Secondo me questo arbitro lascia un po' a desiderare, perché corre il rischio che qualcuno possa farsi male, perché se alzi sempre di più l'asticella degli interventi, dopo non dai più certezze ai giocatori dove ci si debba fermare.
0: Sì, c'è ammonizione sicuramente. Va Sabitzer.

0: per conclusione Martinez, Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, che riesce a respingere in maniera particolarmente angolato. Invocavamo la prima conclusione nello specchio della porta dell'Austria, è arrivata qui, rischia e soffre l'Argentina per questa partita comunque molto in equilibrio, 1-0 per la nazionale di Scaloni, che adesso però deve difendersi, manda il pallone in fallo laterale con uno dei difensori centrali, con Lisandro Martinez in particolare all'11° della ripresa, 1-0 per l'Argentina. Si va a vedere però l'Austria, è arrivato il primo tiro in porta della calcio di posizione di Sabitzer, respinto da Emiliano Martinez, ancora Austria con Laimer in questo caso da ultimo uomo, un retropassaggio per eludere il pressing dell'Argentina, per coinvolgere anche il portiere Alexander Schlager. Ancora Laimer con l'Austria che fa possesso palla nella sua metà campo difensiva, davanti all'area di rigore c'è Danzo adesso che ha scambiato con Xaver Schlager, ancora Danzo il giocatore del Tottenham, e poi si va a destra ancora da Danzo dopo il tocco di Alaba. L'Austria che attacca, continua a farlo con Romano Schmidt, il tocco a sinistra, retrocede Sabitzer, poi passaggi di prima, prova con gli inserimenti dei centrocampisti, prova anche con Gregoric che non riesce a tenere il pallone, un colpo di testa, la sponda, poi perde il pallone in attacco l'Austria, che fa vedere tante cose interessanti, perché questa rete di passaggi è veramente ben fatta. Il boato del pubblico di Dallas per Shakira, è stata appena inquadrata, salutato, calcio di punizione, gioco fermo, spettacolo americano, ecco, così, per la partecipazione del pubblico, quello che succede in campo e poi quello che succede anche sugli schermi. Intanto sta per arrivare il primo cambio, Otamendi, dunque giocatore di grandissima esperienza, fuori Romero, e forse sì, voleva evitare problemi Scaloni e ha tolto il difensore del Tottenham.
1: Lo ha visto già nel primo tempo, aveva avuto quel problema al ginocchio, qui ha rischiato l'ammonizione nell'intervento che ha fatto precedentemente su Laimer, per cui lo ha visto in difficoltà fisica e allora ha preferito non rischiare e ha messo dentro. Comunque è una certezza, perché insomma, Otamendi è un giocatore che dà le più ampie garanzie.
0: Sì, sono gli scudieri poi di Messi, i giocatori esperti meno di lui, ma insomma Otamendi, anche lo stesso De Paul, e poi Martinez il portiere protagonista comunque anche lui nella vittoria dei mondiali in Qatar, con quel salvataggio su Colomboni in finale contro l'Argentina, poi con un calcio di rigore parato nella serie decisiva che ha portato il titolo a Buenos Aires. E Callister per l'Argentina a centrocampo a scambiare, il ritmo adesso è ancora basso, c'è stato il primo cambio nell'Argentina, l'abbiamo detto, in difesa Otamendi per Romero, ancora ruolo per ruolo, senza cambiare molto perché poi le cose stanno andando bene all'Argentina. Anche così Posch per l'Austria, che prova a contrattaccare, arriva subito però l'intervento perfetto a centrocampo dell'Argentina, Fernandez, poi il cambio di gioco anche con qualche rischio dall'altra parte, proprio Otamendi il nuovo entrato a toccare il pallone, a metterlo a terra, a controllarlo con il petto, poi Molina, poi ancora Otamendi, McAllister e sempre il difensore dell'Argentina e del Benfica, prova a partire al Mada, non viene visto, si accontenta qui del possesso palla all'Argentina, poi però c'è rimessa per l'Austria, ancora Otamendi, un colpo di testa, l'Austria che attacca, sempre Otamendi, qualche incertezza però da parte della difesa dell'Argentina, anche nel modo di giocare l'Austria tenta di approfittarne, un Schmidt in gol contro la Giordania, qui cerca lo spazio per il tiro, si chiude però immediatamente l'Argentina con i quattro difensori e poi con i tre centrocampisti tutti indietro, 4-4-2, si vede benissimo da qui e dalla tribuna, con Messi e la Toro Martinez che restano lì davanti, però la Toro Martinez comunque ha fatto molto in attacco, è molto prezioso però nel lavoro di recupero del pallone in pressing, l'Austria sbaglia qui

0: passaggio proprio Schmidt, l'Argentina però si limita a scaraventare il pallone dall'altra parte, ricomincia l'Austria a giocare, fase favorevole per la nazionale di Ragnic al 15° del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina. Giovanni, il lavoro di Lautaro Martinez, andato a prendere il calcio di rigore che poi non ha realizzato, ha sbagliato anzi Lionel Messi, però continua a giocare per la squadra.
1: Sì, abbiamo visto anche addirittura recuperare in fase difensiva, e sempre, va sempre a fare pressione nel giropalla avversario, solleva diciamo Messi da compiti faticosi, se li carica tutti lui sulle spalle e lascia Lionel Messi libero, no, di trottellare, camminare per il campo e accendersi nel momento in cui gli arriva la palla.
0: Magari non attaccherà in maniera sublime l'Argentina, attenzione però che va proprio in contropiede la squadra di Scaloni con questo pallone in mezzo, conclusione di Fernandez respinta da Danzo che poi va a terra, intanto si continua a giocare. Sì, ci sono queste accensioni improvvise da parte dell'Argentina quando ha la possibilità di colpire, di attaccare in contropiede. Poi la vera forza della nazionale di Scaloni però è la solidità, la compattezza, si chiudono e concedono pochissimo anche oggi fino a questo momento con l'Austria. Argentina 1, Austria 0 al 17° della ripresa, la compattezza, questa solidità, la forza dell'Argentina, Giovanni.
1: Sì, sì. È vero, come ti dicevo prima, sono 11 cacciatori su 8 cacciatori d'Italia, no? Nel senso che sono tutti vicino, sono tutti mentalmente, no? Dentro la partita e cercano di utilizzare anche la provocazione delle volte, però poi dopo là davanti qua siamo in trincea. No, e dall'altra parte siamo in un salotto con il tappeto rosso.
0: Scaloni forse vuole smentirci e sta per far entrare due attaccanti, ma ne farà uscire altri due. Alvarez e Nico Gonzalez pronti a entrare mentre fa possesso palla l'Argentina nel metà campo dell'Austria con McAllister, poi c'è l'apertura a destra da De Paul ancora e Almada a chiamare il pallone, si gioca verso la parte centrale del campo, si va a sinistra poi con Enzo Fernandez e poi ancora Medina, possesso palla prolungato da parte dell'Argentina con i giocatori offensivi che vengono incontro come Lautaro Martinez in questo caso, poi è lo stesso Messi, poi è McAllister, adesso l'Argentina prova a cercare spazio a destra con Rodrigo, De Paul, Messi che parte, sbaglia qui Enzo Fernandez, McAllister recupera immediatamente il pallone, poi Messi scambia, va a cercare lo spazio per il tiro con l'esterno del piede sinistro dall'altra parte per il passaggio per Molina, prova a crossare, buona azione qui dell'Argentina che resterà in attacco con una rimessa laterale, un giocatore dell'Austria a terra e allora è l'opportunità per l'Argentina per fare queste due sostituzioni, è già entrato Tamendi al posto di Romero, queste due sostituzioni però riguardano l'attacco e vediamo, dovrebbe essere Almada intanto
1: Almada e Lautaro probabilmente non è che vada a cambiare molto su quello che è l'impianto della squadra.
0: Sì, sì.
1: Almada
0: sì, sì. sono proprio loro, così per Lautaro Martinez, buona partita, si era anche andato a prendere il rigore, dentro Alvarez, dentro Nico Gonzalez, sempre di Atletico Madrid si parla, già tre sostituzioni per l'Argentina e invece l'Austria, siamo già arrivati al 20° del secondo tempo, ancora non ha fatto cambi, dovrò farlo però per cercare magari dare uno spessore diverso al proprio attacco, mettere via l'Argentina con Enzo Fernandez, poi Messi con la conclusione col sinistro, no, deviazione in calcio d'angolo di Schlager, forse non ha toccato il pallone o meno, Messi va a protestare, anche a me è sembrata piuttosto evidente la deviazione del portiere qui dall'alto, dalla nostra postazione veramente in alto,
1: anche se la palla ha avuto

0: più paura Schlager che non fosse il pallone fosse veramente pericoloso, perché l'aveva strozzato a terra nell'andarlo a calciare, però la deviazione c'è stata sicuramente.
1: Sì, non era stato un tiro alla Messi, ecco, il movimento sì, ecco, diciamo che tutta la preparazione sì, ma poi la conclusione non è stata strozzata, giustamente come dicevi tu, la deviazione è sembrata piuttosto evidente, non è stato assegnato il calcio d'angolo al 21esimo del secondo tempo, con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, decide il gol segnato nel primo tempo, alla fine del primo tempo da Lionel Messi, la partita però resta in equilibrio, tre sostituzioni per l'Argentina, l'Austria adesso sposta il pallone nella metà campo della nazionale allenata da Scaloni, si va a sinistra da Laimer con questo fallo laterale battuto, poi Sabitzer perde il pallone, ancora McAllister, il lavoro del giocatore del Liverpool a riconquistare un altro pallone, l'Austria lo recupera, lo gioca all'indietro, prima Danzo, poi Schlager, il portiere, poi Alaba ad andare, accelera adesso in verticale, va all'Austria, cambio di gioco, Posch si appoggia molto sul difensore, sul terzino destro, l'Austria che adesso però invece prova a giocare in mezzo con Schlager, avanza, porta il pallone, Laimer, poi è Sabitzer ad andare via all'altezza del lato con l'area di rigore, mette un pallone in mezzo, Gregoric, colpo di testa altissimo, buona occasione, un po' arzigogolata alla fine, costruita in modo un po' arzigogolato dall'Austria, però poi Sabitzer è andato via bene sulla sinistra, bel cross, Gregoric va in anticipo dall'altra parte su Medina, non prende bene posizione, non prende bene nemmeno il pallone.
0: Era fermo, non è arrivato in corsa, non è arrivato lanciato verso la porta avversaria Gregoric, ma Medina ha messo a frutto tutta l'esperienza, perché lo ha tenuto a terra, lo ha tenuto giù, non gli ha dato la possibilità, no, di prendere lo slancio per attaccare la palla, per cui infatti immediatamente il Dibu Martinez è andato a dargli la mano, il 5, proprio perché aveva fatto un intervento difensivo astuto Medina.
1: Adesso i cambi sono 3 e sono per l'Austria, che va anche un po' a riorganizzarsi, adesso capiremo se cambierà qualcosa oppure se resterà magari a 4. Intanto è entrato Arnautovic, è uscito Alaba, quindi Arnautovic è andato a vestire la fascia da capitano consegnata dallo stesso giocatore del Real Madrid, è uscito Wanner, quindi è entrato Arnautovic, poi è uscito anche Posch, Alaba l'abbiamo detto, dentro Pras e Friedl, quindi questi sono i cambi, triplo cambio per Ragnic va a giocare Friedl accanto a Danzo e poi Arnautovic naturalmente come punto di riferimento offensivo con questa nuova conciatura per lui, questi capelli platinati tendono anche al bianco. Quindi, a dir la verità, rimessa laterale per l'Austria, arriva la pausa, sottolineata anche in questo caso dai fischi dei tifosi. Argentina 1, Austria 0, è il 24esimo della ripresa, pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
1: Di nuovo collegati con lo stadio di Dallas, Arlington, pausa nel secondo tempo, ne approfittano i tifosi per ballare, per essere ripresi anche sullo schermo gigantesco dello stadio. L'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria grazie al gol segnato da Lionel Messi al 39esimo. Sono state sostituzioni, 4 per l'Argentina, 3 adesso per l'Austria, che è arrivata Soltanto una volta una conclusione veramente pericolosa con Sabitzer nel secondo tempo. Deve restare comunque in guardia l'Argentina, che continua a tenere Messi in campo nonostante l'età. Lui è irrinunciabile, Giovanni.
0: Sì, perché comunque attrae l'attenzione, no, attira l'attenzione dei giocatori austriaci.

0: di gioco e libertà d'azione, ma ho visto Ragnik si ha cambiato piano partita. Ha cambiato poco partita perché Banner, che a me non è dispiaciuto, devo dirti la verità, questo ragazzino ha fatto una buona partita, ma non è una punta. Adesso invece ha messo là davanti Gregoric, strutturato insieme ad Arnautovic, altro strutturato, per cui per i difensori, per Otamendi, e per Lisandro Martinez, che non sono dei giganti, sicuramente ci sarà da lavorare sui cross, sulle palle alte, sui passaggi che arriveranno soprattutto dalle fasce laterali.
1: In questi 20 minuti abbondanti, anche qualcosa di più perché ci sarà il recupero, adesso il gioco riprenderà al 27esimo di fatto, e tra l'altro poi questo è uno spareggio con tutta probabilità per il primo posto del gruppo J. Prossima sfida si gioca nella mattinata di domani in Italia, nelle prime ore del mattino di domani, perché Giordania-Algeria si giocherà a Santa Clara, quando in Italia saranno le 5 di domani mattina. Ma insomma Argentina a 6 punti in questo momento, Austria a 3, differenza reti a favore dell'Argentina, perché 3-0 l'Argentina ha battuto con la tripletta di Messi l'Algeria, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania. Qui si decide il primo posto ed è importante chiudere al primo posto, perché ai sedicesimi di finale questo è il gruppo che incrocerà il gruppo H, vale a dire quello della Spagna. Se la Spagna arriva prima va con la seconda di questo gruppo, se la Spagna arriva seconda potrebbe esserci una brutta sorpresa per chi finirà al primo posto, l'Argentina in questo momento, sì. Però poi si vedrà, insomma, questi sono calcoli magari un po' prematuri.
0: Però voglio dire, questo mondiale hanno disputato 3 partite per eliminare 16 squadre.
1: Intanto l'Argentina, ti chiedo scusa, sì, vicino al raddoppio con il gran taglio di Nico Gonzalez sul cross da sinistra di Messi, sul calcio d'angolo di Messi. Nico Gonzalez è andato a tagliare sul primo palo, colpo di testa, bell'azione, non ha trovato il gol. Veramente per poco, insomma.
0: È una sua caratteristica, perché pur non essendo altissimo ha una grande scelta di tempo. Qui è stato bravo, è andato incontro, è stato un po' snobbato dai difensori dell'Austria, lui ha impattato piuttosto bene, l'ha messa sul palo più lontano, ma la palla è uscita di mezzo metro, però bell'attacco alla porta da parte di Nico Gonzalez.
1: Adesso è l'Austria che riparte da dietro dalla sua metà campo con un possesso palla, con un palleggio magari leggermente più veloce con Danzo, che scambia con Friedel, il nuovo entrato del Werder Brema, lui ha sostituito Alaba, pallone ancora a centrocampo, sempre Friedel a giocarlo con il destro, cerca di evitare l'anticipo di Alvarez, poi Laimer tocca l'indietro. Ancora l'Austria che riparte con Schlager, il numero 4, si va a sinistra, adesso lì è andato a sistemarsi Friedel, in questo momento arriva il cross, sbaglia qui l'Austria, l'Argentina però non riesce a ripartire palla a terra, allora ancora Austria lì in attacco, sempre con Laimer a cercare lo spazio per il cross, a destra il giocatore del Bayern Monaco, poi il tocco per l'inserimento di Romano Schmidt, l'Argentina chiude, non si fa sorprendere, ma anche Nico Gonzalez ad aiutare, poi Fernandez si lascia cadere con una certa malizia, però comunque c'è fallo, c'è stato il contatto, la spinta da parte del giocatore dell'Austria, ci sarà calcio di punizione per l'Argentina. È la mezz'ora, Argentina 1 Austria 0, alla maniera dell'Argentina, magari aspettando l'occasione giusta per raddoppiare e per chiuderla, però in questo modo la nazionale di Scaloni si prende anche qualche rischio.
0: Portare l'avversario dentro l'area di rigore può succedere qualsiasi cosa, questi hanno qualità, potrebbero nel palleggio dominare, addormentare la partita. Ecco.

0: scontro.
1: Sì. Arriva il cartellino giallo per Medina, ma anche per Laimer. C'è stato anche visto qualche segnale di nervosismo prima, deve intervenire McAllister, l'arbitro Mohamed. È andato però a mostrare il cartellino giallo appunto Laimer. Un intervento piuttosto brusco, falloso magari, forse su Nico Gonzalez, non cattivo. Poi arriva il contatto con Medina, però qui Laimer secondo me non ha tutti i torti a sorridere in modo sarcastico verso l'arbitro, perché ti fa dire qualche cosa a Medina, però è Medina che lo spinge, eh. La spinta plateale è quella del difensore dell'Argentina, quindi forse un pochino severa l'ammonizione per Laimer. L'Austria aveva soltanto Sabitzer come giocatore diffidato, ammonito nella prima partita contro la Giordania. Nell'Argentina non era stato ammonito nessuno contro l'Algeria. Arriva anche il dato sulla presenza del pubblico a Dallas per questa sfida del gruppo J. Sono poco più di 70.000 spettatori, questo è uno stadio che può raggiungere anche gli 80.000, tutti naturalmente a sedere, stadio molto molto moderno del 2009, mentre l'Austria continua a scambiare il pallone nella metà campo dell'Argentina, ma invece di avvicinarsi all'area di rigore indietreggia. Tocca adesso Seiwald, poi lo scambio tra i difensori da Riddle a Danzo, ancora c'è Seiwald con questo palleggio, poi è Prassa a cercare di giocare il pallone largo sulla fascia, sempre Austria, possesso palla da parte della nazionale di Ragnik, con Danzo che prova ad andare via, poi mette il pallone in verticale, respinge la difesa dell'Argentina, Fernandez in particolare davanti alla difesa, pallone a terra dell'Austria, l'Argentina però se la cava, poi prova a ripartire con Alvarez, sempre Messi, buono qui il disimpegno da parte dell'Argentina con gli applausi dei tifosi dell'Argentina, questo disimpegno per mandare a vuoto il pressing da parte dell'Austria. Gregoric ora in pressione, una pressione comunque proficua perché l'Austria guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, non si è visto fino a questo momento. Arnautovic, mentre sta per entrare anche Wimmer, fuori Schmidt che aveva segnato il gol del vantaggio dell'1-0 al debutto con la Giordania, è stato diciamo meno appariscente in questa partita, gol a parte, come dicevi tu Giovanni, sono rimasti più colpiti da Wanner che da Romano Schmidt, ma l'Austria continua a fare possesso palla e a tenere lì dietro l'Argentina al 34esimo del secondo tempo. Laimer, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, è scivolata, poi va Martinez, le certezze dell'Argentina, si fa un po' sorprendere in difesa, va Laimer, tiene il pallone in campo, va in scivolata sulla linea di fondo, poi qui è andato a bloccare Martinez, ma credo che ci sia stato un contatto con un giocatore dell'Austria, sì, proprio con Arnautovic, involontario, andava a cercare il pallone, era molto in ritardo l'ex Inter e Bologna, va direttamente sul portiere, chiarimento e Martinez è già in piedi, 34esimo, Argentina 1 Austria 0, tutte le certezze difensive dell'Argentina a partire dal portiere, Giovanni.
0: Sì, un portiere solido, un portiere che devo dirti al mondiale, quando ha fatto quella parata spettacolare che ha determinato poi dopo la vittoria, perché se avesse fatto gol lì la Francia sarebbe finita la partita, da lì è andato in Inghilterra, la Aston Villa, e ha iniziato un percorso di crescita, è diventato un portiere vero, internazionale, cosa che fino al mondiale probabilmente non lo era.
1: Argentina in attacco, Nico Gonzalez, il cross, la deviazione, evita il calcio d'angolo, il portiere Alexander Schlager, sì, dicevi di Martinez che è anche giocatore inseguito da più squadre, si parla anche della Juventus, naturalmente le pretese dell'Aston Villa sono pretese anche alte, quindi la trattativa ancora deve essere imbastita, però insomma si parla di un interessamento.
0: Ma è solido ora, sai? Daniele, adesso è diventato un portiere solido, prima era un pazzo.

0: Era un loco, come lo chiamano e come lo dicevano in Argentina, non sapevi mica che cosa ti combinasse all'interno di una partita.
1: Attenzione. Sezione all'Austria in attacco con l'intervento di Medina in chiusura, mentre Gregoric era andato via, Arnautovic in ritardo, è arrivato Medina a salvare tutto, a stringere e a chiudere, poi è finito anche a terra, non è riuscito a servire Arnautovic anche per merito dell'intervento di Medina, è andato in chiusura, ma ci sarà calcio d'angolo per l'Austria con l'Argentina che è in vantaggio per 1-0 al 36esimo, tra poco ancora un cambio nell'Argentina, Tagliafico, quindi un cambio che riguarda sempre la difesa, dopo il grande intervento esce Medina, il giocatore dell'Argentina e dell'Olympique Marsiglia, dentro Tagliafico. A proposito di esperienza in questo finale, ma manca ancora tanto, perché sono 9 minuti al 90esimo, è uscito anche De Paul ed è entrato Leandro Paredes per Scaloni, che così ha completato i cambi al 37esimo del secondo tempo. Questo è il terzo calcio d'angolo in tutta la partita per l'Austria. Arnautovic non riesce a deviare il pallone, che poi viene mandato in fallo laterale dalla difesa dell'Argentina. C'è Prassa che rimette il pallone in mezzo, ancora una volta Martinez anticipa tutti, questo però era un intervento abbastanza facile, questo cross direttamente sul portiere.
0: Sì, una palla che arrivava da 40 metri, l'area era completamente libera, è saltato bene, è arrivato bene sulla palla, però ripeto, il giocatore portiere Dibu sta diventando veramente un portiere insomma già 33-34 anni, insomma non è che sia giovanissimo, sì, sì. Però ripeto, dal mondiale in Qatar in poi la sua è stata una crescita esponenziale. All'Aston Villa all'inizio non era neanche tanto ben visto da Unai Emery, l'allenatore ogni tanto lo lasciava fuori, ma poi piano piano si è preso la maglia da titolare e non l'ha più mollata.
1: Aston Villa poi quest'anno ha vinto anche l'Europa League in finale 3-0 con il Friburgo. Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, che gioca il pallone con i piedi, va a servire Seiwald, ancora Schlager. Comunque l'Austria sempre in partita, già questo è un merito con una nazionale come l'Argentina. Va ad attaccare ancora con Sabitzer, che tocca sulla fascia, il pallone è troppo lungo, vediamo se Prass riesce a tenerlo in campo. Sì, è così, però poi c'è il recupero da parte di Molina e della difesa dell'Argentina, pallone che viene giocato per McAllister, gran controllo da parte di McAllister, poi Messi nel tentativo di aggirare un giocatore dell'Austria a centrocampo, in realtà c'era riuscito, però poi non riesce a seguire il pallone. L'Austria adesso a centrocampo con Laimer, poi all'indietro sempre Danzo, qui c'è pressing da parte di Alvarez, dall'altra parte a sinistra ancora Laimer, sì. Poi Sabitzer, insomma non riesce a trovare spazi l'Austria. Laimer ora si è spostato a destra, poi si cerca di andare da Wimmer, qui a destra ancora Wimmer, all'indietro c'è Seiwald, il pressing da parte dell'Argentina, Danzo all'indietro, altro retropassaggio per Schlager, per il portiere, poi Friedl, sempre l'Austria, insomma, cerca di costruire anche rasoterra, però qui c'è il pressing da parte dell'Argentina, alla fine ricorre al lancio lungo la nazionale di Ragnik, prova Gregoric a tenere il pallone a centrocampo, lo controlla ma poi lo manda in fallo laterale. Le tue perplessità le sento, Giovanni,
0: le perplessità sono quelle di una squadra che sta andando da destra a sinistra cercando il pertugio giusto per poter se guardi i tre attaccanti o i tre calciatori che sono al limite dell'area di rigore e sono gli attaccanti e camminano, nessuno va e detta un passaggio. Ecco perché è di facile lettura l'attacco per quanto riguarda la difesa argentina, l'attacco dell'Austria, perché girano palla da una parte all'altra.

0: si muovono quei 3, 4, 5 metri e guardano la partita, ma mi sembra che la partita la stiano guardando anche gli attaccanti dell'Austria. Servirebbe uno spunto, servirebbe un invito per il compagno a dargli, a dargli la palla, invece questo non succede, per cui i tiri in porta per quanto riguarda l'Austria ne abbiamo visti pochi.
1: Sì, poche occasioni poi in realtà, anche quella dell'Argentina che però poi adesso va ad attaccare con la conclusione, altra conclusione respinta, si salva la difesa dell'Austria, qui era andata l'Argentina con Alvarez tentare di concludere dall'altra parte, però la risposta immediata dell'Austria, il cross Wimmer, Arnautovic non riesce ad arrivare in tempo, c'era stata comunque la chiusura di Tagliafico su Arnautovic, ma resta comunque in attacco l'Austria, questa volta da destra con Laimer, passaggio largo per Wimmer, poi all'indietro sempre Seiwald, si chiude l'Argentina, è entrato Chukwuemeka intanto per l'Austria, magari per dare un po' di velocità in più, cross facilmente interpretabile della difesa dell'Argentina con Lisandro Martinez che caccia il pallone lontano, rimessa per l'Austria che resta lì in attacco, cantano i tifosi dell'Argentina, vedono la vittoria avvicinarsi, ma manca ancora tempo perché siamo al 42esimo, comunque ci sarà recupero magari non robusto come quello del primo tempo, 7 minuti, ma lì c'era stato anche un lungo controllo VAR per il calcio di rigore che poi ha sbagliato Messi si è riscattato, però al 39esimo del primo tempo ha trovato il gol che permette all'Argentina di condurre fino a questo punto 1-0, gol anche del record al mondiale, 17esima rete, il calcio di punizione adesso si sta un po' risparmiando l'Argentina, mi pare.
0: Sì, sta facendo giocare l'Austria, ha visto che appunto pericoli ne corre pochi, per cui sta gestendo, ma insomma mancano ancora 3 minuti più il recupero, io non ci scherzerei, ho visto la Germania cosa ha fatto con la Costa d'Avorio al 94esimo, insomma sembrava che la partita ormai l'1-1 potesse andare bene a tutte e due e invece c'è stata la fiammata finale e la Germania ha battuto il Costa d'Avorio, per cui io insomma starei attento, ecco, vedo che tanto si stanno spostando un po' più avanti i giocatori dell'Argentina e portarsi il pericolo in area di rigore lo eviterei.
1: Gran recupero da parte dell'Argentina in pressing con Messi, poi ancora Argentina, Fernandez, Messi, pallone giocato male dal numero 10 all'indietro, Arnautovic propizia il recupero per l'Austria, poi non ne approfitta in questo caso, palla persa, poi a centrocampo Otamendi va su Wimmer, calcio di punizione per l'Austria, 1 minuto e mezzo alla fine della partita, al 90esimo poi ci sarà il recupero, di punizione per l'Austria, prova a costruire qualche cosa magari anche con Arnautovic, non è entrato bene, non ha avuto possibilità, certo poi c'è anche la difesa dell'Argentina sempre molto attenta, tutta l'esperienza di giocatori come Lisandro Martinez, come Otamendi, come Tagliafico, cross intanto proprio per Arnautovic, però è un passaggio ancora una volta per Martinez, per il portiere dell'Argentina che in questo modo guadagna anche qualche secondo, poi decide di far partire in contropiede Nico Gonzalez che secondo me ha fatto bene da quando è entrato, anche sì, come sì, impegno, come voglia, come velocità. Alvarez ora per l'Argentina, possibile contropiede, vediamo, Alvarez prova a rientrare, fa tutto da solo, tiene il pallone all'indietro Fernandez e poi il pallone che viene giocato da Lisandro Martinez, sale lui, difensore del Manchester United, ancora all'indietro l'Argentina, questa volta controlla Otamendi, indietreggiata moltissimo, adesso gioca il pallone nella propria metà campo, Nico Gonzalez è veramente ingresso positivo dell'ex della Fiorentina.
0: Sì, ha fatto due fiammate, quel colpo di testa che è andato fuori di poco, l'altra conclusione che è stata respinta da un calciatore, ma soprattutto in un paio di circostanze ha sbrigato delle situazioni, ha sbrogliato, scusami, delle situazioni difficili sui calci d'angolo, andando ad aiutare i compagni sui colpi di testa, cosa che lui sa fare molto bene.

0: E ancora lui è andato a prendersi adesso un calcio di punizione. A terra Nico Gonzalez, altri secondi vantaggiosi per l'Argentina. Siamo entrati nel recupero, ci saranno 5 minuti di recupero dal lato corto dell'area di rigore. Sulla sinistra Messi va a prendere il pallone lì da quella parte, in quella curva diciamo ci sono tanti tifosi dell'Argentina che lo invocano, sta decidendo lui questa sfida, calcio di punizione. Messi mani sui fianchi pronto a battere, pallone spostato verso la linea di fondo 3-4 metri fuori rispetto al lato corto dell'area di rigore. Messi dovrebbe andare al cross, si avvicina anche Fernandez, Messi sul secondo palo però non stringe abbastanza Lisandro Martinez, allora Chukwuemeka recupera il pallone, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è ancora l'Argentina che recupera con i suoi difensori, con Lisandro Martinez e anche con McAllister, poi il retropassaggio per Martinez, il portiere dell'Argentina. Va Danzo in anticipo, a terra un giocatore dell'Austria nel cerchio centrale del campo, Chukwuemeka, qui per il cartellino giallo anche per un giocatore dell'Argentina, per Paredes in particolare. Avevo detto però che non c'erano giocatori diffidati, ammoniti nella prima partita dell'Argentina contro l'Algeria. Secondo me il demerito dell'Austria, almeno poi ora vediamo perché comunque mancano ancora 3 minuti, quello di non aver spinto con più convinzione, ripeto, facile a dirsi, però forse qualche cosa di più, qualche conclusione, magari anche rischiando di prendere qualche contropiede, ecco, qualche conclusione in più poteva arrivare. Alla fine siamo fermi a un paio di opportunità per la squadra di Ragnik.
1: Sì, anche dentro l'area di rigore non è mai stata affollata, no? L'area di rigore dell'Argentina, sempre con questi passaggi laterali, poi da quando è uscito Gregoric ancora meno potenziale offensivo per quanto riguarda appunto i cross e le conclusioni di testa. Di piede, attenzione, tanto calcio.
0: Sì, con il calcio di punizione proprio battuto da Sabitzer, poi colpo di testa sotto porta, pallone che finisce fuori ma di poco, ben costruita anche in questo caso, però ci vuole qualche cosa di più ancora, ripeto, maggior convinzione, grinta, determinazione lì in area di rigore. Sabitzer ha battuto sul secondo palo per Danzo, la sponda di Danzo, poi è arrivato Wimmer da dietro, eh sì, il pallone non è finito poi molto distante rispetto alla porta di Martini. Dunque poi alla fine un'altra occasione è arrivata per l'Austria con Ragnik, che si è passato le mani tra i capelli per la delusione per questo pareggio che poteva arrivare proprio alla fine. Altre possibilità però per l'Austria, che comunque ha fatto la sua partita e l'ha tenuta in equilibrio fino alla fine, al di là di come andrà a finire Chukwuemeka, e va a finire che l'Austria prova ad attaccare adesso fino alla fine con Chukwuemeka, la sua velocità, tiene il pallone in campo, lo gira a sinistra per un possibile cross, pallone indietro per Saivalta con la respinta da parte dell'Argentina, il possibile contropiede di Messi ma è 1-2, 1-3, però dall'altra parte ha trovato benissimo Alvarez e Schlager riesce a chiudere, ma poi si resta lì ancora con Messi, conclusione una volta, due volte, la rete, ancora lui, ancora Lionel Messi, la doppietta personale, l'Argentina chiude la partita, primo tiro, respinta, poi fa riprendere il pallone con il sinistro e trova l'angolo per il 2-0, Messi, gol, numero 17, numero 18, che partita, il record di Lionel Messi, tutti per lui, tutti ad abbracciarlo.
1: Sì, perché ha iniziato l'azione, aveva servito una palla gol invitante per Alvarez, Alvarez non era riuscito, lui comunque ha seguito l'azione, ci sono stati un paio di rimpalli, ma guarda che sembra strano, ma perché la palla va sempre verso Messi? Io non ho ancora capito se lui ha una calamita, insomma, perché è incredibile, perché nel rimpallo dell'area di rigore comunque va sempre addosso, va sempre da lui.
0: Intanto l'apertura adesso era stata comunque magnifica, poi bravo Schlager, ma sì, lì Alvarez doveva segnare, poi si torna

0: ancora da Messi, Paredes gli porge il pallone, prima conclusione, ed è vero, è più veloce, Saival da respinge, sì, ma lui arriva prima, quasi da terra, riesce a toccare il pallone e a trovare corridoio anche abbastanza complicato, più reattivo lui di tutta la difesa dell'Austria.
1: Sì, sì, sì, hai visto, ha calciato la prima palla, è tornata indietro, tutti, sì, è arrivato il falco e ha rimesso ancora la palla dentro. Ma beh, l'Argentina che fa 6 punti, 5 gol fatti, 0 subiti, e qui che diciamo, Messi. A questo punto è Messi, perché su 5 gol dell'Argentina, 5 gol li ha fatti Messi.
0: Ma è... E valgono anche la qualificazione, perché non ho, insomma, così, forse anche con il primo posto, no, il primo posto non è sicuro, la qualificazione, si Messi che continua a partire, accelera, ci ha preso gusto, vuole fare un'altra tripletta, forse calcio di punizione, quindi magari una possibilità alla fine ci sarà per lui. Altra accelerazione, siamo al 95esimo e Messi ha ancora energie, abbiamo ricordato, dobbiamo farlo per una questione di cronaca, che fra 2 giorni compirà 39 anni. Adesso calcio di punizione, insomma, non sembra comunque una grandissima gestione, avrebbe avuto anche il pallone per la tripletta, il calcio di rigore all'inizio l'ha sbagliato, l'unico errore della sua partita, anche qualche altro passaggio, però insomma poi è stato lui a trascinare l'Argentina, a trascinare tutto il pubblico dell'Argentina e non solo. E adesso il calcio di punizione, poi si chiuderà la sfida perché siamo molto oltre rispetto ai 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Mohamed. Messi, calcio di punizione fuori, ma di poco, ma in questo caso Schlager era sul pallone, l'abbraccio di McAllister, l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ha vinto l'Argentina, ha vinto Messi, possiamo dirlo, Giovanni Galli?
1: Sì, ha vinto Messi, gli altri corrono, gli altri si impegnano, gli altri fanno la guerra, fanno la battaglia, raccolgono palloni in tutte le zone del campo, ma poi arriva lui e decide la partita. Sembra quasi che lui si diverta, no? A vedere quello che fanno gli altri e dice: signori, voi correte, fate quello che volete, tanto poi dovete venire da Sua Maestà e Sua Maestà decide la partita.
0: E ha deciso anche la qualificazione ai 16esimi dell'Argentina, in testa al girone Jay a 6 punti, il gol di Messi al 39esimo del primo tempo, aveva sbagliato un calcio di rigore invece in apertura all'ottavo minuto, l'abbraccio anche con Lautaro Martinez, e poi nel recupero del secondo tempo 95esimo, raddoppio sempre di Lionel Messi che è salito a 18 gol nei mondiali, nei suoi 6 mondiali, bastava uno per fare il record, si è portato avanti grazie a Giovanni Galli per i suoi interventi. Ciao Giovanni.
1: Ciao e buona serata.
0: L'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0. Linea sul di Dallas, Guidardone.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: La regola di Messi per l'Argentina, campione del mondo, segna soltanto lui. Appena riepilogato il tutto, Daniele Fortuna con Giovanni Galli in radiocronaca. Quinta rete in 2 partite per le 2 vittorie che permettono all'Argentina di garantirsi il pass per i 16esimi di finale e di essere anche virtualmente prima. Aggiungiamo un tassellino a quello che giustamente accennava Daniele in radiocronaca. Virtualmente sì, primo posto, dipenderà definitivamente dal risultato dell'altra partita del girone nel cuore della notte italiana, diciamo pure all'alba di domani mattina, per chi ci segue dal nostro paese, ovvero Giordania-Algeria, che si giocherà a San Francisco con calcio d'inizio alle 5. Ma diciamo che comunque l'Argentina ormai il suo l'ha fatto con queste 2 vittorie, le 18 reti nella storia di questa competizione per Leo Messi. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1, poi ripartiremo tra questo punto poco meno di 1:30, 22:30 per il calcio d'inizio alle 23 di Francia-Iraq, gara che invece appartiene per al gruppo I per la seconda giornata di questo girone, dunque la seguiremo perché anche la Francia di Deschamps, di Mbappé e di tutti gli altri vorrà rispondere e garantirsi il proprio pass. Quindi per il momento ci fermiamo qui. Roma, Sassarubra, giornale Rai.

0: Ma la nostra serata è ancora molto lunga perché saremo con voi fino all'una con tutto il mondiale minuto per minuto, 22:30, prepartita di Francia e Iraq più tardi.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre.

0: GR1.
1: Studio Nicola Tedeschini, la questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader, ha detto poco fa l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tillman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. Al tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
2: Un caso chiuso per Giorgia Meloni, che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump, che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri, che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento di rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, dopodomani, con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito, su Ucraina e coordinamento militare. Il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
1: E dunque, oggi c'è stata, come accennato, una breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera anche al decreto legge infrastrutture, che reintroduce alcune norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per le ondate di calore, con conseguente accesso alla cassa integrazione in deroga. All'estero, sparatoria in un market a Montreal, nel quartiere di Côte des Neiges, un'area con folta comunità ebraica. Coinvolti 2 agenti intervenuti all'interno del negozio. Il bilancio è di 3 morti, un poliziotto, un civile e l'aggressore, che secondo i media locali indossava una mimetica ed era originario dello stato dell'Alberta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito, esplosi almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'area è stata isolata e posta in stato di massima allerta. Le autorità non si sono ancora espresse sui motivi dell'attacco. Medio Oriente, l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Così Donald Trump sul Social Truth. Trump ha fatto riferimento a uno dei punti concordati in Svizzera durante i negoziati diretti tra i rappresentanti di Washington e quelli di Teheran. Linea l'inviata Rai Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su 3 pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare, con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica.

0: forse già in settimana. La delegazione iraniana guidata dal falco Kalibaf e dal più moderato Araghchi rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
1: Di nuovo in Italia con il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera a Formia, due settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i tre arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata:
2: l'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
3: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
4: Ma spesso me l'ha fatta già la mamma, mi ha detto di non farle sentire.
3: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e tre in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo, questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
2: La mamma aveva fatto una videochiamata.
3: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
2: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
3: Il padre intanto.
5: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
3: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale, era sulla sua moto da mini cross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test, il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo, assieme alle tre persone che viaggiavano con lui. Scontro totale a Torino all'apertura del procedimento giudiziario sulla residenza svizzera di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Agnelli. Margherita Agnelli si è costituita parte civile contro il figlio, John Elkan. La donna chiede 1.300.000 euro di danni morali, ritenendosi vittima di un piano fraudolento. Poco di morale, una miliardaria in fuga, replicano i legali del presidente di Stellantis e di Ferrari. Il nuovo numero uno della Federcalcio è Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 22. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Editrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. In Sant'Agostino la domanda su Dio coinvolge sempre quella sull'uomo e ad un ritmo quasi ossessivo, come si ha nei primi 9 libri delle sue confessioni. Lui si domanda: chi sono io? La medesima domanda negli ultimi libri, 11-13, in qualche modo si placa davanti al libro della Genesi, che lo dice creato ad immagine e somiglianza di Dio. Il libro decimo delle confessioni, tuttavia, sulla percezione della memoria di Dio e di se stessi, quale loro punto d'incontro, costituisce anch'esso un tentativo di spiegazione del mistero dell'uomo. Agostino, infatti, nel libro undecimo, collega la memoria alla nozione del tempo, dove la coscienza memoria, distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro, assume un certo carattere temporale che sa di eternità, facendo dell'uomo in tale ottica un'immagine di Dio. In tale contesto Agostino ci aiuta a capire la temporalità che, assurta a livello di coscienza memoria, diviene l'alveo del costruirsi di ogni uomo teso al suo destino, evitando di dissolversi

0: fenomenico del quotidiano. Il tempo, perciò, insegna Agostino, è sacro, non va sciupato né tantomeno rovinato, è il tempo del costruirsi del destino dell'uomo. Avvolti da questo meraviglioso mistero, con Agostino ci auguriamo una buona serata. Ciao cari amici.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Meno.
1: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
6: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A26 sulla diramazione Stroppiana-Santià in Piemonte, tra Vercelli Ovest e l'allacciamento con la A4 in direzione della A4, si registra un incidente con un camion coinvolto e il traffico che scorre su una sola corsia. Andiamo in Emilia-Romagna in A1 tra Parma e l'allacciamento con la A15 in direzione Milano, si segnala una perdita di carico. E sempre in Autosole tra Modena Sud e Modena Nord, ancora verso Milano sono presenti code a causa di lavori. Ci spostiamo in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, attenzione per la presenza di pedoni in strada. In Toscana sul raccordo Siena-Firenze nei pressi di Badesse in direzione Siena, il traffico invece è rallentato a causa di un veicolo in avaria. Infine chiudiamo in A16 in Puglia tra Candela e Cerignola, dove è segnalato un incendio che provoca fumo e che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo una poliziotta e un abitante della zona prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Non so

0: sono ancora note né l'identità del killer né il movente. Avrebbe esploso una ventina di colpi indossando una mimetica. Non aveva complici. 3 anni fa, sempre nella stessa comunità ebraica, colpi di arma da fuoco erano stati sparati nella notte contro 2 scuole senza causare feriti. Medio Oriente, Donald Trump afferma su Truth che l'Iran accetterà ispezioni sui propri armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare, riferendosi ai negoziati in corso in Svizzera con gli Stati Uniti. Secondo le prime indiscrezioni, sul tavolo ci sarebbero revoca delle sanzioni sul petrolio e sblocco di beni congelati in cambio delle verifiche della IEA. Prosegue la fase tecnica dei colloqui mentre la diplomazia si muove tra Golfo, Pakistan e Oman. La premier Meloni ha ringraziato il primo ministro britannico Starmer, che si è dimesso oggi, per la collaborazione negli ultimi anni, sottolineando il rafforzamento dei rapporti bilaterali. Prima in Consiglio dei Ministri aveva richiamato lo scontro con il presidente americano Donald Trump, ribadendo la centralità del legame con Washington.
1: È prevedibile che il parterre di governo all'Independence Day sarà nutrito come al solito. Lo stesso ambasciatore Fertitta assicura che al di là di qualche disaccordo tra leader tra Italia e Stati Uniti è vera partnership. Lo ripetono Fratelli d'Italia, che tra l'altro rivendicano la scalata dell'Italia al 4º posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ribadisce:
2: la cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
1: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Dem Schlein dall'evento L'Europa che vogliamo.
3: Però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare.
1: È l'intera politica estera del governo che va bocciata, attacca al 5 Stelle Conte, torna sulla condanna di Al-Masri il verde Bonelli, fallimento morale dell'Italia che lo ha liberato, dice, e sulla vicenda PD 5 Stelle Verdi Sinistra chiedono un'informativa urgente al governo. Noemi Giunta, GR1.
0: Ora la cronaca. Sono ora in una nuova famiglia, in una nuova struttura protetta, le sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate ieri sera a Formia nell'abitazione di una lontana parente.
4: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
5: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alicia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Il nonno le ha portate di notte, racconta.
4: Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Io ho detto vabbè, non ci sta problema, sono andata a fare la spesa, la notte mi hanno portato le bambine.
5: Le due sorelle uscivano dalla loro camera solo per mangiare. Indagata a piede libero, la donna sapeva che le stavano cercando.
4: Certo, lo capimmo che sono scema, la televisione parla.
5: È stata una videochiamata tra le ragazze e la mamma Valentina D'Acunto a far scattare il blitz dei carabinieri. Il sequestro dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano era pianificato da tempo, secondo la procura di Sulmona. Per la donna, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D'Acunto è scattato il fermo. L'accusa è sequestro di persona aggravato in concorso. Potrebbero scappare, si legge nel dispositivo. Hanno cercato di depistare e comprato abusivamente una decina di schede telefoniche. Ora sono nelle carceri di Teramo e Sulmona. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, dice il procuratore Luciano D'Angelo.
6: 2 genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
5: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test, il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al bambino assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. L'anticiclone africano continua ad imperversare anche in Italia, temperature ovunque sopra la media stagionale. Domani bollino rosso in 15 città, caldo anche in Francia, e questo è probabilmente la causa di una tragedia. Il corrispondente da Parigi.
7: Nella Francia sconvolta dall'emergenza caldo, la notizia peggiore arriva da Carpentras, vicino Marsiglia, dove 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno del dell'auto dei genitori parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso non sono state ancora determinate, ma per la procuratrice Hélène Murge l'ondata di caldo eccezionale, quasi 40 gradi oggi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per il quotidiano La Provence, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa

0: saputa dei familiari. In tutto il paese, intanto, il bilancio si aggrava anche per le 13 vittime per annegamento registrate nelle ultime ore. Tutti i casi in cui è stato fatale il bagno in fiumi o ruscelli non controllati. Altro capitolo, le scuole. Più di 1300 oggi sono rimaste chiuse e una parte degli esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E proprio per l'ondata eccezionale di calore, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto legge che reintroduce, come negli anni scorsi, la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguenze accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. E ci fermiamo qui. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Para Leo, para Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Leo, Leo, Leo, Leo, tapó el arquero, rebota, Leo.
3: Nel nome di Diego e nel segno di Lionel, il 22 giugno è sempre il giorno dell'Argentina, esattamente 40 anni fa, quella doppietta passata alla storia, Città del Messico contro l'Inghilterra, Maradona, prima un gol di geniale astuzia, poi uno di inimitabile fattura, invece in quel di Dallas, la storia di poche ore fa, le due reti di Messi appunto che hanno permesso all'Albiceleste di battere l'Austria, di conquistare il pass per i sedicesimi, di diventare definitivamente il giocatore più prolifico nella storia dei mondiali con le sue 18 reti. Dopo la sessione pomeridiano-serale ci attende invece un'altra praticamente notturna, e allora sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, Rai Radio 1, 22:31 minuti ormai in diretta dai nostri studi di Dallas. Al di là del vetro vedo Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, e questa sera permettetemi un ringraziamento davvero particolare a chi ci assiste da Saxarubra: Giovanni Leporale, Andrea Di Marco, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, perché tireranno tardi accanto a noi. È il momento di andarvi a presentare l'altra partita che seguiremo, si gioca tra pochissimo, tra meno di mezz'ora ci spostiamo nel girone I. Il calendario si è un po' divertito perché subito dopo la seconda gara dei campioni del mondo in carica, ecco che dovranno rispondere a distanza in una sfida sulla carta, diciamolo subito, estremamente agevole. I vice campioni del mondo, parlo della Francia di Didier Deschamps che affronterà l'Iraq nella seconda giornata di questo girone I. Su Messi torneremo tra poco perché abbiamo anche un assaggio breve delle sue dichiarazioni post partita, poi ci proietteremo sulla Francia proprio con un calciatore transalpino che è passato dalle nostre parti, ma andando sempre con ordine. La presentazione della sfida, le formazioni ufficiali, si gioca a Filadelfia. A raccontarvi Francia-Iraq saranno Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Naturalmente io vado a salutare entrambi, e per gli 11 da una parte e dall'altra ufficiali comincio da te Massimo, buonasera, ben trovato.
4: Ciao Guido, ben trovato a te e ai nostri ascoltatori. Hai detto bene, pronostico che sembra scontato, almeno sulla carta, perché si troveranno di fronte la numero 1 del ranking mondiale, la Francia, contro la numero 60 l'Iraq. Iraq che però ha tenuto botta contro la Norvegia, perché fino al 75esimo ricordiamo la formazione norvegese era avanti soltanto di un gol sul 2-1, poi sono arrivate altre due segnature nel finale di partita, ed è gara che si è conclusa sul 4-1 per Holland e compagni, mentre la Francia ha battuto 3-1 il Senegal. Però è stata una Francia un po' strana, corrente alternata, dobbiamo dire. Una prima parte decisamente una Francia brutta, abbiamo visto, in grande difficoltà, molto meglio nella seconda parte del match, con Mbappé salito decisamente in cattedra, e poi però nel finale la Francia si è un po' distratta concedendo qualcosa agli avversari. Chiaramente qui si passa da un fenomeno ad un altro, perché abbiamo visto le gesta di Leo Messi, che è il nuovo miglior cannoniere, capocannoniere del mondiale all time con 18 gol, e Mbappé è a 4 lunghezze da Leo Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se stasera proseguirà nel suo momento davvero d'oro, nella giornata della sua 100esima presenza, tra l'altro con la maglia dei Blé. Allora, le formazioni, cominciamo dalla Francia di Didier Deschamps. Sono 3 i cambi rispetto al match con il Senegal. Digne, Koné e Barcola sono i giocatori schierati dal primo minuto, che non avevamo visto invece dall'inizio contro il Senegal. 4-2-3-1 il modulo di Didier Deschamps, con Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, in mediana Manu Koné e Rabiot, sulla tre quarti Olise, Dembélé e Barcola, e Kylian Mbappé in attacco. Insomma, c'è un attacco davvero stellare, quello della Francia, che può vantare una serie infinita di soluzioni nel reparto offensivo. 3 cambi anche per quanto riguarda il tecnico dell'Iraq, Graham Arnold, australiano di 62 anni, da un anno commissario tecnico dell'Iraq. La prima novità è il portiere, perché gioca Basil, in difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski, a centrocampo Bayesh, Ismail, Al-Ahmari, Iqbal e Kazem in attacco, punta e riferimento centrale è Hussein, il bomber dell'Iraq, colui che ha guidato i leoni di Mesopotamia alla qualificazione in questo mondiale. 92 presenze, 33 gol per Hussein, al secondo posto nella classifica dei marcatori all time della sua nazionale. L'arbitro sarà il canadese Drew Fisher, 45enne, internazionale dal 2015. E per quanto riguarda la vigilia di questa partita, una vigilia caratterizzata dalle possibili condizioni meteo sfavorevoli, al momento fortunatamente la situazione

sembra tranquilla, però ricordiamo che in caso di possibili temporali, o meglio ancora di tempesta, nei pressi dello stadio in un raggio di 13 km, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. È l'ultimo precedente, perché c'è

0: una sorta di conto alla rovescia di 30 minuti. Se non viene rilevato alcun fulmine durante questo periodo, la partita può riprendere, altrimenti si andrà avanti ad oltranza. Speriamo chiaramente che le condizioni meteo siano favorevoli. A te, Guidardone.
1: Perfetto, Massimo Barchesi, grazie per il momento. Facciamo gli scongiuri, andiamo a salutare. Bentrovato in trasmissione per tutto il mondiale, minuto per minuto. Chi ti accompagnerà in radiocronaca? Giorgio Germanò, buonasera.
2: Buonasera, ciao a tutti, un saluto particolare a quanti lavorano vicino a te, Guido. Ricambiamo quindi il tuo saluto per la squadra di Roma. Certo, noi faremo un po' più tardi considerato il fuso orario, però insomma vi ringraziamo del vostro lavoro così incessante, così continuo, e insomma ci sentiamo rassicurati. La partita, ovviamente tanti temi, la sfida nella sfida fra Messi e Mbappé. Messi, due squilli. Vediamo come risponderà l'attaccante della Francia. A proposito di attacco, ha parlato oggi Michel Platini, era in Italia, ha detto: la mia favorita è la Francia, c'ha gli attaccanti migliori. E naturalmente l'Iraq risponde con un centrocampo imbottito, 5 giocatori in linea. Forse anche da qui la necessità per il commissario tecnico iracheno di cambiare, di rivedere un maquillage alla formazione. Insomma, non erano andati malissimo nei primi 60 minuti contro la Norvegia, però la Francia di oggi, di questa sera, va affrontata con attenzione particolare. È la prima sfida diretta nella storia fra Francia e Iraq.
1: Fa densità a centrocampo, come sottolineavi correttamente, no? Graham Arnold, e mi riferisco a quello che ha appena detto Giorgio Germanò, da un CT all'altro. Giorgio, se fosse una partita, come dire, del nostro campionato, è un campionato comunque a tutti gli effetti, potremmo dire The Shams turnover moderato, molto moderato. Barchesi poco fa è stato molto chiaro, i tre cambi, Digne, poi Coné a centrocampo, Barcolà invece come esterno sulla tre quarti. Non è una questione di fidarsi o non fidarsi dell'Iraq, è ovvio che sulla carta nei 90 più recupero la Francia non dovrebbe avere problemi, però Ancelotti, Dixit, cito sempre con piacere il nostro CT della Selecao, in questa prima fase, al di là del valore dell'avversario, bisogna anche un po' costruire un gioco, un'identità. Non dico che si tratti di esperimenti, però fare delle prove e arrivare pian piano poi alla proposta migliore quando il gioco sì che si farà serio, quando ci saranno gli scontri di da dentro fuori praticamente. Giorgio,
2: Barcolà è la scelta di equilibrio, lui è un po' un collante fra centrocampo, attacco, sa dare anche una mano in difesa, è un giocatore che ha esperienza internazionale e anche la cattiveria giusta a centrocampo, i falli tattici, l'avversario trattenuto ogni tanto per la maglia, non far fischiare la punizione al direttore di gara ma rallentare le iniziative degli altri. Forse anche così, più che ovviamente alle necessità di far respirare un po' alcuni elementi, il campionato del mondo è lungo, si leggono così le novità a mio avviso di Didier Deschamps, che però non rinuncia ai suoi tre fantastici attaccanti Mbappé, Dembélé e Olise, insomma giocatori tutti in orbita pallone d'oro.
1: E allora, prepartita di Francia Iraq, che ci accompagnerà ancora per qualche minuto, perché a Filadelfia si gioca tra 20 minuti esatti, sono ormai le 22:40 su Rai Radio 1, ma come preannunciavo torniamo per qualche istante sulla gara che abbiamo seguito nel tardo pomeriggio e fino a sera. Questo successo non semplicissimo, poi, a dire il vero, è chiaro che l'enfasi su Messi va messa fino in fondo, però l'Argentina, Messi tra l'altro aveva anche sbagliato un rigore nei primissimi minuti di gara, cosa totalmente cancellata poi dalla doppietta che ha permesso alla formazione di Scaloni di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. E allora, nel dopogara, sono una quarantina di secondi, Leo Messi sulla gara, sulle prospettive del mondiale, l'interprete, l'oversound si dice in termini tecnici ed eccezione, lo riconoscerete senz'altro, ma la voce che conta è quella di Leo Messi.
3: Sono molto felice per la vittoria, prima di tutto. Una vittoria importantissima, difficile e faticosa. Spero che tutto vada bene da qui in poi. In questo mondiale sono partito molto concentrato. Siamo contenti di avere 6 punti e di esserci qualificati. Voglio godermi questo momento e continuare a vincere con i miei compagni. Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali, lo fa in amicizia. Ci piace allenarci e giocare insieme. Ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi. Cercheremo in tutti i modi di proseguire su questa strada con questa sintonia, però ripeto, andiamo passo dopo passo, questo mondiale è lungo e difficile, pensiamo a una partita per volta, lo sto vivendo in maniera speciale come sempre.
1: Anche in attesa di una giornata sempre speciale, perché Massimo Barchesi

0: ritorno da te. In tutto questo, questo ragazzo che abbiamo appena sentito, dopodomani 39 anni, non Giuseppe Bisantis che gli ha prestato la voce ovviamente, ma Leo Messi. E poi interessante la statistica che, di cui davamo conto in precedenza, dei suoi ormai 18 gol, perché nell'intervallo eravamo ancora fermi per così dire a 17, praticamente la stragrande maggioranza da over 35, cioè tutti nel mondiale ormai archiviato con la vittoria dell'Argentina, e in questo che è partito già con 5 reti in 2 partite. Segna sempre lui per l'Albi Celeste per ora, Massimo.
1: Sai, rispetto all'altro grande storico che ha scritto anche lui pagine davvero straordinarie, e mi riferisco a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è partito in tutt'altro modo. Leo Messi invece è già grande protagonista e fino a questo momento il protagonista del mondiale, e tra pochi giorni appunto compirà 39 anni, ma non li dimostra affatto. Segno evidente che sta mantenendo una forma fisica davvero straordinaria. Lui è fuori classe anche per questo, è un po' come Cristiano Ronaldo, che fanno molta attenzione al proprio fisico. Messi d'altronde è il numero uno, non c'è niente da fare, no? Si dice tanto, ma chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Ma sinceramente Messi sta assolutamente, si sta confermando tale, lo sta dimostrando in questo mondiale, e ha tutta la voglia, di ripetere il trionfo di 4 anni fa in Qatar. È partito fortissimo e sai, il riferimento, il paragone in questo mondiale, direi, anziché farlo tra Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, andrebbe fatto tra Mbappé e Messi, perché Mbappé è l'altro grande fuori classe. E ci metto pure Harry Kane, guarda che ti dico, ma indubbiamente Mbappé è lui il futuro, sarà lui prossimamente il nuovo marcatore, il nuovo capocannoniere del mondiale, perché è destinato ad esserlo, se non in questa edizione certamente più in là, perché ha dalla sua pure l'età. Magari nel corso della cronaca daremo un po' di numeri straordinari di Kylian Mbappé, che ripeto, questa sera centesima partita con la maglia della nazionale, ha scavalcato Olivier Giroud per quanto riguarda la classifica dei marcatori all time della nazionale francese, arrivando a 58 gol, e insomma credo che sia lui il rivale principale di Leo Messi, e non a caso la finale più pronosticata è quella Argentina-Francia.
0: E sarebbe un clamoroso bis rispetto a quella dell'ultima edizione. Poi capiremo la griglia come si andrà a comporre, considerate che la variabile delle terze classificate, ipotesi che ovviamente non riguarderà l'Argentina, non dovrebbe riguardare la Francia, però mette in condizione difficilmente di azzardare ipotesi e pronostici su quelli che saranno poi i percorsi delle varie squadre. Quegli 11 anni di differenza, Massimo Barchesi, per restare sul tuo dualismo più che mai legittimo, diciamo che giocano chiaramente a favore del fenomeno della periferia parigina, diciamo della zona di Saint-Denis, perché il futuro ancora può scriverlo. A proposito di partenze, mi viene in mente, torniamo ancora per qualche istante con la memoria alla gara d'esordio della Francia contro il Senegal. Sì. Primo tempo, la parola rodaggio credo che possa, sì, essere adeguata alla situazione, al cospetto comunque di un'avversaria significativa, perché poi se vogliamo fare i confronti facciamo anche la tara, certo. L'Argentina ha debuttato con l'Algeria, lo diciamo sempre rispettosamente, il Senegal è stato altra cosa, il finale con qualche brivido, però la mia impressione, e dimmi la tua, che quando inizio ripresa hanno acceso il motore, i Blay insomma, con Mbappé e compagni hanno iniziato davvero a giocare a calcio.
1: Assolutamente sì, nel primo tempo la Francia, ricordiamo, fu salvata dal palo colpito da Jackson, poi però ecco nel secondo tempo, nella prima parte della ripresa soprattutto, è uscito fuori tutto il talento della nazionale di Didier Deschamps, che ha dimostrato che appena spinge sul pedale dell'acceleratore, ma d'altronde con tutta quella qualità che ha là davanti non può che essere così. E prima avete parlato di Barcola, con Giorgio Germanò ha fatto riferimento a Barcola, è un altro giocatore dal grandissimo futuro, tra l'altro ci ha messo un attimo nell'andare in gol contro il Senegal, è entrato in campo all'80esimo e 2 minuti dopo ha segnato, diventando tra l'altro il giocatore più giovane a segnare al debutto al mondiale dai tempi di Thierry Henry, e parliamo del 1998, di quella Francia campione del mondo che batté in finale, anzi strapazzò in finale il Brasile. Quindi insomma, tanto per dirvi il talento che questa nazionale ha è davvero impressionante.
0: Giorgio Germanò, torno da te per una battuta di chiusura, prima ovviamente di

0: Darvi il microfono definitivamente, perché da Filadelfia ascolteremo gli inni nazionali e poi chiaramente il primo tempo. Motivo in più per chiudere la pratica dalla prospettiva francese, dalla prospettiva di Deschamps, presto e bene con l'Iraq, e il fatto che poi nella terza e ultima giornata la Francia calcoli non ne vorrà fare. Perché? Perché affronterà appunto la Norvegia, che è l'avversaria insomma più significativa di questo girone I. Norvegia che nel mentre avrà giocato nella notte che ci attende alle 2 del mattino in Italia contro il Senegal a New York, e poi ci sarà ovviamente l'ultima sfida venerdì 26 alle 21, quindi racconteremo questo Norvegia-Francia in diretta al rimbalzo di linea con Senegal-Iraq, e diciamo che appunto Deschamps punta a una sorta di allenamento di lusso nell'ultima giornata, ripeto, senza calcoli di sorta.
1: È stato definito il girone più difficile proprio per la presenza dei transalpini e della Norvegia. È chiaro che poi qualche calcolo affiorerà, perché ci saranno da stabilire gli accoppiamenti per quando si farà sul serio, per quando non si potrà più sbagliare. Sicuramente la Norvegia di questi ultimi due anni è stata quasi a livello della Francia, perché noi sappiamo amaramente ci ha eliminato battendoci in casa e fuori senza discussioni, ha dominato il proprio girone a questo fuoriclasse che insomma si può paragonare. Haaland è il Mbappé della Francia, e direi che questa terza e ultima partita possa essere sì una partita di riposo, relativo riposo per entrambe le contendenti, che presumibilmente avranno già acquisito il biglietto per la fase successiva, però nello stesso tempo tenere alta la tensione, tenere alta la concentrazione per quella che potrebbe a tutt'oggi essere una partita che può valere anche un quarto di finale, o perché no una semifinale.
0: Anche perché se proprio vogliamo divertirci in una frazione di secondo, la prima del girone in questione, il girone I, affronterà una terza. Ci sono cinque diverse possibilità sulle 495 complessive, quello poi è un altro capitolo monstro di questo mondiale, mentre la seconda del girone I ancora affronterà la seconda del gruppo E, direi non la Germania che ha già staccato il pass praticamente come prima, quindi può ballare la Costa d'Avorio, l'Ecuador, Curaçao, diciamo molto molto difficilmente. In ogni caso staremo a vedere, però è il momento di andare a sentire gli inni nazionali e poi il primo tempo di questo Francia-Iraq che sta per cominciare. Girone I, come ribadisco, seconda giornata, al microfono Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Buon ascolto sempre su Radio 1, dallo studio centrale di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo della partita con voi su Radio 1.
2: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
3: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
7: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: La partita.
9: Buonasera da Massimo Barchesi e da Giorgio Germanò che vi parlano, grazie alla collaborazione tecnica di Giovanni Leporale, Andrea Di Marco.

Pochi minuti per il gruppo I al Philadelphia Stadium, comincerà Francia-Iraq, una gara dal pronostico scontato almeno sulla carta, con la Francia vice campione del mondo che si presenta a questa partita dopo la vittoria per 3-1 sul Senegal. Di fronte avrà l'Iraq, che ha perso sì 4-1 con la Norvegia, ma ha perso anche con onore, dobbiamo dire, perché fino al 75esimo la Norvegia era avanti per 2-1, tra l'altro con l'Iraq che è andata data vicino al pareggio. Poi nel finale la formazione guidata da Holland ha chiuso i conti portandosi a casa la prima vittoria in questo mondiale. La Francia che va a caccia della terza finale consecutiva in un campionato del mondo, è la squadra favorita insieme all'Argentina di Leo Messi, che con la doppietta realizzata all'Austria è diventato il miglior marcatore all time dei mondiali, ma dall'altra parte punta a questo prestigioso riconoscimento Kylian Mbappé, il capitano della Francia, mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Kylian Mbappé che ha 4 gol da Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se potrà raggiungere già stasera almeno l'ex attaccante della nazionale tedesca. Squadre dunque in campo, tra poco il momento degli inni nazionali con il Philadelphia Stadium, che presenta il tutto esaurito 69.000 posti, inaugurato nel 2023 con l'amichevole tra Manchester United e Barcellona, ospitato i mondiali femminili del 2003, la Gold Cup nel 2009 e nel 2015 e la Coppa America del centenario del 2016. E questa è la casa dei Philadelphia Eagles, squadra della NFL. Tra poco dunque gli inni nazionali, lentamente le squadre si stanno recando presso il centrocampo, l'arbitro della partita è Drew Fisher. Tra poco vi daremo le formazioni delle due squadre e vi diciamo che ci sono tre novità da una parte e dall'altra rispetto alla precedente partita disputata da Francia e Iraq. Per fortuna la situazione meteo al momento non sembra destare particolari preoccupazioni. C'erano state delle notizie allarmanti alla vigilia su possibili temporali e ricordiamo che il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita se dovessero esserci fenomeni atmosferici così violenti in un raggio di 13 chilometri. Molto lentamente le squadre si avviano lì a centrocampo in attesa degli inni nazionali. Francia-Iraq è la seconda partita per entrambe le squadre del gruppo I dei campionati del mondo e ci siamo con gli inni nazionali e si comincerà con la Marsigliese.

È sempre meravigliosa la Marsigliese, il canto rivoluzionario adottato per la prima volta nel 1795 come inno nazionale francese, ora l'inno iracheno, patria mia.

0: poetico scritto dal poeta palestinese Ibrahim Tukan nel 1934, dal 36 al 96 è stato l'inno nazionale palestinese, mentre dal 2004 è stato adottato come inno nazionale dell'Iraq. Tra poco, Francia-Iraq.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Allora, manca davvero poco all'inizio di Francia-Iraq, meno di 5 minuti, è il momento, e saluto nel frattempo Giorgio Germano che mi accompagnerà in cronaca. Ciao Giorgio, buonasera.
2: Ben trovati, benvenuti, buona partita, saremo con voi per questi, quanto, 98-99 con i recuperi lunghi, non si sa, per raccontarvi una partita che non ha precedenti né al mondiale né nella storia del calcio. La Francia, una delle possibili favorite del mondiale, di fronte all'Iraq che quest'oggi è chiamato anche a un'impresa, dovrà provare a non perdere per non passare alla storia come l'unica nazionale asiatica ad avere perso 5 partite consecutive al mondiale.
0: Allora, le formazioni con la Francia di Didier Deschamps: 4-2-3-1, Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. Poi Koné e Rabiot, quindi centrocampo all'italiana, se vogliamo dirla così, perché c'è Manu Koné della Roma e Adrien Rabiot del Milan. Sulla tre quarti Olise, Dembélé, Barcola in attacco, Mbappé, l'Iraq di Graham Arnold, tecnico australiano di 62 anni, 4-5-1, un po' più abbottonato rispetto al tradizionale 4-4-2. In porta Basile, che era in panchina nel match contro la Norvegia. In difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski. A centrocampo Bayesh, Ismail Al-Amari, Iqbal e Kazem. In attacco Hussein, il bomber, il punto di riferimento della nazionale irachena. Abbiamo detto dell'arbitro, il canadese Fisher, 45enne, internazionale dal 2015. Sarà assistito da altri due canadesi, Barbegen e Arfa, mentre per quanto riguarda il quarto uomo è lo svizzero Scherer. Al VAR c'è Dickerson, statunitense, Avar, Garcia, uruguaiano, e Soto, venezuelano. Dunque la Francia che parte con 3 punti in classifica insieme alla Norvegia, e le due squadre si affronteranno venerdì nell'ultimo turno di questa prima fase a gironi, e lì ci sarà, immagino, in palio il primato in classifica. Abbiamo detto, Giorgio, di questa squadra irachena, una squadra irachena che, lo ricordiamo, alla sua seconda partecipazione al mondiale, è tornata al mondiale dopo 40 anni, perché il precedente risaliva a Messico 1986. Si è qualificato in modo rocambolesco attraverso una serie infinita di partite, 21, una serie di problematiche soprattutto negli spostamenti per quanto riguarda i viaggi a causa della chiusura degli spazi aerei per la guerra in Medio Oriente. È una squadra che però ha una grinta pazzesca, e lo ha dimostrato nelle qualificazioni.
2: Fra l'altro lo ha dimostrato anche nelle amichevoli pre-mondiale, sì, dove ha messo in difficoltà varie squadre europee. Massimo, questa è una squadra che un golletto almeno lo fa sempre o quasi.
0: Ha pareggiato con la Spagna prima di questi mondiali.
2: Evidentemente ha una certa facilità a proporsi in avanti, chiaramente ha dei limiti, non può essere paragonata ad una corazzata come la Francia, né dal punto di vista degli accorgimenti tattici, né dal punto di vista del talento dei giocatori in campo, però sicuramente una squadra in ascesa e una squadra che mette in difficoltà le avversarie.
0: Avete sentito il conto alla rovescia e poi il fischio del direttore di gara Fischer, partita

0: Dunque iniziata con Manu Cunè, subito in cabina di regia il centrocampista della Roma, che stasera gioca a titolare, è uno dei tre volti nuovi proposti da Didier Deschamps rispetto al match col Senegal. Gli altri due sono Digne e Barcola che era entrato sul finale del match contro il Senegal all'80esimo, ci ha messo solo 2 minuti ad andare in gol. Francia che manovra con Rabiot, lancio in profondità per Digne, ex giocatore della Roma, va via subito Digne, parte il cross basso, spazza via Hashim, subito Francia in attacco, Koné ci prova con il sinistro, non ci arriva Mbappé. Subito Francia pericolosissima, dopo appena 60 secondi la conclusione di Manu Koné, era proiettato sul pallone Mbappé ma non c'è arrivato. Iniziativa interessante, tutto è partito dall'iniziativa sulla sinistra di Digne.
1: Sicuramente la Francia è partita bene, ha provato ad affondare i colpi, poi si tratterà di trovare la precisione e le posizioni in area di rigore, però insomma interessante questa prima azione della nazionale transalpina.
0: Abbiamo detto occhi puntati ovviamente su Mbappé, che va a caccia di record, 2 di record, ne ha già battuti tanti, è già diventato il miglior marcatore della nazionale francese con 58 gol, superando Olivier Giroud, e gioca la 100ª partita con la maglia della nazionale vice campione del mondo. Un Mbappé che però è stato pure criticato prima di questi mondiali, era stato accusato di non partecipare troppo alla manovra offensiva della Francia, di togliere spazio a Dembélé, ma mi sembra che abbia risposto da par suo, come adesso, giocata sublime a livello tecnico, colpo di tacco, ancora Mbappé, capitano dal 2023 della Francia, pallone filtrante intercettato dalla difesa irachena che prova a ripartire con Bayesh, pallone sulla sinistra per Doski. Doski è stato il giocatore dell'Iraq a realizzare contro la Spagna nell'ultima amichevole premondiale, tra l'altro un bellissimo gol di Doski.
1: Sì, è un giocatore interessante, un giocatore che ha un tiro buono e anche ovviamente un lottatore come quasi tutti i giocatori dell'Iraq. Qui lo vediamo spalla
0: come adesso con Koné,
1: con Manu Koné. Tutti i giocatori dell'Iraq hanno una fisicità quasi esplosiva, sono dei giocatori ben preparati e naturalmente abituati alle alte temperature come quella di oggi a Filadelfia.
0: Il disimpegno dell'Iraq con Iqbal, numero di Zidane Iqbal, giocatore talentuoso, centrocampista di 22 anni, gioca in Olanda con l'Utrecht. Attenzione ancora all'Iraq, non c'è intervento irregolare, secondo il direttore di gara la Francia può ripartire ma non riesce ad intercettare il pallone Dembélé. Dicevo, Giorgio, di Zidane Iqbal, che è cresciuto, nato a Manchester, è cresciuto nel Manchester United, ha scelto il paese della madre mentre suo padre è pakistano, tifoso di Zinedine Zidane, da qui il nome dato al figlio Zinedine, proprio perché è un grandissimo tifoso di Zidane e non solo lui.
1: E non è la prima volta che i giocatori hanno il nome legato a un idolo del padre, spesso anche di discipline diverse. Abbiamo visto per esempio dei calciatori che hanno il nome di un grande campione, per esempio del tennis o del basket, della pallacanestro, scelti dalla famiglia, scelti dal padre, per insomma ricordare e ispirare e auspicare una carriera sportiva del figlio.
0: Koundé perde un pallone a centrocampo, allora a buon gioco Ismail, attacca l'Iraq ma ferma tutto Barcola e recupera il pallone la Francia di Didier Deschamps. All'ultimo ballo Didier Deschamps, che lo ricordiamo è CT della Francia dal 2012, quindi da 14 anni. Attenzione al tentativo fermato di Dembélé, ancora l'Iraq a centrocampo che manovra con Iqbal, pallone all'indietro per Hashim, il possente centrale difensivo dell'Iraq, serve all'indietro Basil, 29enne, quindi questa la 16ª presenza per lui, il rinvio con il mancino dell'estremo difensore iracheno, poi c'è l'intervento di Digne, in fallo laterale, rimessa in favore dell'Iraq proprio in prossimità della panchina di Deschamps, che ha vinto il mondiale nel 2018 in Russia e lo ha vinto anche da calciatore nel 98 in casa, rientrando così nella ristretta cerchia di calciatori ad aver sollevato la Coppa del Mondo da giocatore e da CT. Prima di noi c'erano riusciti Mario Zagallo col Brasile e Franz Beckenbauer con la Germania, insomma è in gran bella compagnia.

0: Deschamps.
1: Massimo Marchesi, la prima indicazione tattica evidente nello schieramento della Francia, mentre intanto si gioca in area di rigore della Francia, che riesce ad allontanare il possibile pericolo. E la posizione di Olise nella Bayern Monaco, lui gioca molto largo a destra e così ha fatto nella prima. Intanto Massimo, c'è un'occasione
0: Mbappé bloccata. Letteralmente abbattuto, cartellino giallo, il primo della partita per Alamari, ammonito, non poteva fare altro perché Mbappé se n'era proprio andato come una freccia, lo ha saltato agevolmente e arriva la prima ammonizione al sesto minuto per centrocampista della nazionale irachena Alamari, che ha fermato con le cattive Mbappé. Calcio di posizione in favore della Francia, siamo al settimo minuto, 0-0 tra Francia e Iraq, ma Francia subito estremamente pericolosa. Vediamo la battuta di questa punizione all'interno dell'area di rigore, secondo palo, c'è il colpo di testa, poi vediamo, si gioca, lascia correre il direttore di gara dopo un tentativo all'interno dell'area di rigore, finisce a terra un giocatore della Francia, ma non ci sono estremi per la concessione del calcio di rigore. E allora ancora la Francia ad attaccare, Mbappé al volo la rimette in mezzo per Dembélé, l'intervento in calcio d'angolo da parte di Tassen, in difficoltà indubbiamente la difesa irachena. Poco fa Dembélé si era reso pericoloso con un colpo di testa, palla ora in angolo, primo tiro dalla bandierina in favore della Francia, arriva dopo 7 minuti, 0-0 il parziale, ma Francia che subito sta cercando di sbloccare il risultato. Vediamo un po' se c'è un check in corso, però vediamo un po', no, finito già sull'intervento precedente, è finito il breve check, quindi l'arbitro Fischer facendo che si può giocare con l'angolo battuto dalla Francia. C'è Olise, pallone sulla sinistra per Dembélé che viene fermato spalla a spalla, duello tra Dembélé e Iqbal, ultimo tocco dell'iracheno, rimessa laterale in favore della Francia che attacca ancora con Olise, pallone sulla sinistra, c'è Digne, guarda l'area di rigore, parte il cross interessante con i pugni, allontana a Basile, poi c'è il tentativo doppio, quello finale di Mbappé che termina sul fondo, ci aveva provato Olise in precedenza, ma la conclusione finale di Mbappé termina abbondantemente al lato. Comunque Giorgio Germanò, una Francia all'assalto in questo avvio di partita, 0-0.
1: Francia subito aggressiva, subito alcune azioni da gol possibili, o comunque il pallone che staziona nella tre quarti dell'Iraq. Dicevamo dell'assetto tattico del tridente di Deschamps, soprattutto Olise si muove molto, lo vediamo addirittura certe volte nella stessa fascia di Dembélé, lui che nel Bayern gioca largo a destra, in questo momento fallo su di lui, e così aveva fatto nella prima partita della Francia in questo mondiale. Oggi invece si sposta tantissimo, lo vediamo al centro, lo vediamo persino a sinistra. Infatti, evidentemente l'intenzione di Deschamps è non dare punti di riferimento alla difesa irachena.
0: E quella di Olise è la posizione sicuramente chiave, non tanto per questa partita ma direi per tutto il mondiale che dovrà giocare la Francia. Olise che è stato bravissimo da trequartista centrale contro il Senegal, dopo aver scambiato posizione con Dembélé, un giocatore veramente che può ricoprire più ruoli, reduce da una stagione davvero clamorosa con il Bayern Monaco, e davvero una gemma in più a disposizione per Didier Deschamps. 0-0 quando siamo al decimo minuto, il rinvio da parte del portiere Basile, non ci sono però giocatori iracheni nella metà campo della Francia, e allora gioco facile, Upamecano imposta ancora Rabiot, attacca la Francia, lo sta facendo esclusivamente sul settore di sinistra in questo avvio di partita, anche perché da quella parte può davvero far male con Digne, con Barcola, insomma ha davvero parecchie armi a disposizione la Francia sulla corsia di sinistra. Ancora Digne, sempre da quella parte che si gioca, pallone all'indietro per Saliba, poi va Olise, allarga sulla destra per Dembélé, salta all'avversario Toschi, Dembélé con la punta del sinistro, 1-2, lo scambio interessante che non si chiude con Koundé, poi il pallone arriva fuori, area di rigore, lo gestisce Rabiot, ancora la Francia con il tentativo di Barcola di servire Digne,

0: che puntualmente si era inserito, una Francia che sta mettendo alle strette l'Iraq. 0-0, 10 minuti e mezzo nel corso del primo tempo. Mbappé va a prendersi il pallone molto lontano dalla porta, lo scambia con Manu Koné, ancora Mbappé, Mbappé che ora potrebbe puntare l'area, la guarda, allarga sulla destra dove c'è Dembélé, il pallone d'oro, mette giù il pallone, scambia con Koundé, sbaglia però l'appoggio di ritorno a Dembélé, pallone all'indietro per il portiere Basile che va al rinvio, si lotta a centrocampo, colpo di testa di Koundé, poi l'Iraq cerca di rendersi pericoloso, intervento di Upamecano all'indietro per Maignan che spazza in fallo laterale, rimessa in favore dell'Iraq. Entriamo nel dodicesimo minuto a Philadelphia, 0-0 tra Francia e Iraq.
1: Movimento totale ancora una volta degli attaccanti francesi, abbiamo visto Dembélé a destra, gli unici che mantengono il ruolo e la posizione sono i due centrocampisti, li hai definiti Massimo Barchesi, gli italiani Rabiot e Manu Koné, che sono fra l'altro due giocatori tutto sommato anche simili, non velocissimi nelle movenze, però veloci con il pensiero, sanno trovare, cercano i corridoi filtranti e loro insomma hanno il compito di ispirare gli avanti della Francia.
0: Siamo al dodicesimo, 0-0 tra Francia e Iraq, ma possesso di palla ancora una volta per la nazionale vicecampione del mondo, attacca ora con Upamecano che apre sulla destra dove c'è Dembélé, Dembélé il filtrante per Olise, scambia ancora con Dembélé, sempre il giocatore del Paris Saint-Germain, attacca ora, vediamo se va a sinistra e ci va la Francia ovviamente perché è lì che crea i pericoli principali, Digne, Rabiot all'indietro, ancora il giro palla dei Bleu con Upamecano che scambia il pallone con Saliba, il suo compagno di reparto, ancora Dembélé, c'è la sovrapposizione di Koundé, Dembélé, una serie di finte, poi pallone per Mbappé, Dembélé, tiro intercettato, pasticcio in difesa da parte dell'Iraq, ma Olise non ne approfitta, portiere Basile, un compagno di squadra, non può pasticciato, è stato per regalare la sfera a Olise che non ne ha approfittato, ma la Francia ancora stringe d'assedio gli avversari, Koné si ferma, scambia con Koundé, ancora giocatore del Barcellona, poi c'è Olise che prova il filtrante per Mbappé, bravo Doschi, ma Mbappé torna sul pallone, numero di Mbappé che salta, Doschi che ritorna su di lui, linea di fondo, Mbappé, altra finta, sinistro, velo per la conclusione di Olise, c'è una deviazione, intelligente anche Dembélé con il velo a liberare il suo compagno di squadra, ma ancora Francia che veramente vuole il gol immediatamente, vuole la rete dell'1-0 alla nazionale di Didier Deschamps, ancora Mbappé, un po' troppo corto il pallone ma viene recuperato da Olise, Mbappé! Eccolo! 14 minuti di gioco, la rete di Kylian Mbappé, altro sinistro fulmineo da parte del giocatore del Real Madrid, della Francia passa al minuto 14 con Mbappé, gol numero 59 con la nazionale transalpina, gol numero 15 al mondiale, Francia 1, Iraq 0.
1: La prima risposta a Messi dunque da parte di Mbappé, era nell'aria questo gol, troppo marcata la superiorità della Francia che giocava con facilità, cercava anche dei virtuosismi, delle finte, in questo caso è stato un errore della retroguardia irachena dare il pallone a Olise, il retropassaggio verso Mbappé, facile il controllo e poi il sinistro, non ha dovuto neanche cercare troppo il giro, ha battuto quasi di piatto Dembélé, l'opposizione del portiere iracheno che ha toccato il pallone ma non ha potuto evitare che finisse in fondo alla rete, 1-0 per la Francia, vantaggio più che meritato.
0: Era nell'aria,
1: Massimo,
0: diciamo la verità, era nell'aria il gol di Kylian Mbappé. E un sinistro che non ha lasciato scampo in diagonale al portiere Basile, e dunque abbiamo aggiornato i numeri di Mbappé, ancora la Francia, attenzione con Olise l'ultimo tocco, vediamo un po' se è il suo, direi di sì, infatti si riprenderà con la rimessa da fondo campo con il duello tra Olise e Hashim, vinto dal difensore iracheno. E comunque Mbappé insomma arriva a 3 gol in questo mondiale e questo duello a distanza meraviglioso con Messi sarà tutto da seguire con grande interesse, Giorgio.

0: in questo mondiale, perché sono loro due i re di questo mondiale. Io ho aggiunto in sede di presentazione anche il nome di Harry Kane, perché non va assolutamente trascurato, perché anche lui è un giocatore fantastico e anche l'Inghilterra potrebbe recitare un ruolo importante in questo campionato del mondo.
1: Un altro che i gol li sa fare ovviamente il centravanti della nazionale inglese, li fa a tutti i livelli in Europa, nel proprio campionato, al mondiale, nelle competizioni per nazioni. L'Iraq un po' distratta in talune circostanze, quando sbagliano subito due francesi piombano sul pallone e sono pronti non solo a impossessarselo ma anche a fare una giocata interessante.
0: È che la Francia non dà respiro però agli avversari, non li fa proprio giocare, li aggredisce appena conquistano il pallone e inevitabilmente lo tengono poco, perché con questo pressing, ecco come adesso, pallone scaraventato in avanti e la chiusura da parte di Saliba in fallo laterale. C'è Hussein che punta centrale e Kazem cerca di dargli una mano. Però fino a questo momento hanno toccato pochissimi palloni, possono veramente poco i giocatori iracheni, che ora ci provano con questa puntata all'interno dell'area di rigore proprio di Kazem per Hussein, l'uscita bassa da parte di Magnan, e questo direi che è il primo tentativo, no, di un certo spessore da parte della nazionale irachena.
1: Magnan al suo primo intervento, sì, dopo 16 minuti, significativo però, Massimo, ascoltare come quando l'Iraq nelle sporadiche circostanze in cui si affaccia nella metà campo francese è sostenuta da un boato di un pubblico entusiasta, l'1-0 che vede in questo momento la nazionale irachena sotto non ha raffreddato l'entusiasmo dei tifosi dell'Iraq, che sono pronti a farsi sentire anche ancor più della Francia, dei tifosi della Francia.
0: Occhio a Olise, poi pallone che è stato messo in mezzo da Kunté, libera la difesa irachena, poi salta Koné, salta anche Hussein, la Francia nuovamente si è impossessata del pallone, il filtrante di Dembélé che non va a destinazione, non arriva a destinazione, poi c'è l'intervento regolare di Rabiot su Doschi a centrocampo, calcio di posizione in favore dell'Iraq, calcio di posizione che sta per essere battuto dall'Iraq, intervento regolare di Rabiot che come Mike Magnan cerca di rigenerarsi un po' con la nazionale francese dopo le amarezze in campionato con il Milan e la Champions League persa clamorosamente all'ultima giornata con la sconfitta a San Siro subita contro il Cagliari. Disimpegno da parte degli iracheni con Tassen e Hashim, i due centrali difensivi, poi si va da Al-Amari, il giocatore ammonito dopo 6 minuti per intervento irregolare ai danni di Mbappé, ancora Hashim è costretto ad arretrare, la pressione da parte dei giocatori francesi, disimpegno molto laborioso, rinvio di Tassen, non riesce ad agganciare Hussein, allora la Francia nuovamente che recupera il pallone, Upa Meccano col contagiri, grande controllo di Barcola, che tecnica che ha questo ragazzo, Barcola si porta il pallone sul sinistro, Barcola linea di fondo, parte il cross, interessante il velo di Mbappé per Dembélé, poi pallone che esce, cross di Koundé, respinto, ancora Koundé lotta sul pallone, lo recupera ancora la Francia che sulle seconde palle arriva sempre in anticipo rispetto agli avversari, c'è Dembélé che serve ancora a Koundé, una spina del fianco sul settore destro, adesso sta attaccando più sulla destra la Francia rispetto all'avvio di partita che era tutto sul fronte mancino, lancio troppo in profondità per Koundé, rimessa da fondo campo, 20 minuti di gioco, Philadelphia Francia 1 Iraq 0.
1: Bravissimo Barcola nell'occasione che ci hai descritto, Massimo, perché ha fatto tutto alla perfezione, controllo, doppio controllo, finta e poi il pallone calibrato al centro dell'area dove due suoi compagni forse non ne hanno approfittato come dovevano, però questo ragazzo sa fare davvero tutto, sa fare il centrocampista, sa fare l'ala, l'attaccante aggiunto.
0: Eh sì, non a caso Deschamps lo ha schierato titolare, ma veramente anche i panchinari della Francia sono potenziali titolari, ancora la Francia che manovra, pallone però intercettato da Al-Amari, poi sbaglia il controllo con la maglia numero 24 Ismail, rimessa laterale in favore della Francia con Rabiot, Rabiot, palla per il centrocampista.

0: e Milan. Poi Olise, servizio sulla sinistra, occhio alla foto di Barcola che va via in velocità, il campo però qui è finito. Vediamo un po' se il pallone è ancora in gioco oppure no. Vediamo un po', pare di sì, la rimessa infatti sarà per la Francia. Comunque accelerazione impressionante di Barcola, ha lasciato secco sul posto il suo avversario. Digne, il cross, l'uscita da parte di Basile con i pugni, pallone recuperato però ancora dalla Francia che attacca con Dembélé. Bravo Doschi a fermarlo, ottimo intervento da parte dell'esterno sinistro iracheno. Poi da profondità nel tentativo di servire Bayesh, pallone però anche qui troppo lungo e c'è un po' di imprecisione nei passaggi da parte della formazione irachena. Giorgio,
1: è uno dei limiti evidenziati dall'Iraq in questo avvio di partita, sicuramente deficitario. Francia padrone del campo e l'impressione che gli avanti transalpini si stiano divertendo, provano le giocate, provano anche delle giocate tecniche che non avrebbero in altri tipi di partita impostato, magari rischiano un pochino, magari cercano il dribbling di troppo, però l'impressione è che sia una festa del calcio. Questi 20 minuti abbondanti stanno facendo anche degli esperimenti in un qualche modo.
0: E ancora la Francia che insiste. Upamecano avanza, servizio per Dembélé sulla destra, Dembélé guarda l'area di rigore, parte il cross a cercare Mbappé, forse una spinta su di lui ma giudicata regolare dall'arbitro Fischer, qualche fischio dagli spalti, rimessa da fondo campo, nemmeno protesta Mbappé, palla dunque per l'Iraq. Molto coinvolto Dembélé negli ultimi minuti, Giorgio Germano.
1: Dembélé è l'uomo più coinvolto sugli esterni. Avevi notato che nei primi 5-6 minuti la Francia affondasse Colin soprattutto a sinistra dove c'era proprio lui, poi quando Deschamps ha invertito la posizione degli esterni e Dembélé è andato a destra, ecco che la Francia gioca più sulla destra.
0: E allora ci fermiamo per qualche istante, regia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Pausa dissetante, Giorgio Germano al Philadelphia Stadium con la Francia in vantaggio sull'Iraq per 1-0 grazie al bellissimo gol di Kylian Mbappé al minuto 14, un autentico dominio da parte della Francia. Fino a questo momento l'Iraq sta facendo quello che può, cercando di contenere l'attacco della Francia, lo strapotere transalpino, la genialità degli attaccanti della nazionale di Didier Deschamps. Certo, per l'Iraq fino a questo momento c'è stato ben poco da fare. Una Francia che insomma sta cercando di rispondere all'Argentina come Mbappé ha già risposto a Messi.
1: Superiorità evidente in questi 24 minuti di gioco. Hai ricordato le occasioni che ha avuto la nazionale francese, che d'altra parte insomma ha tutto, cambia posizione, ha la tecnica, ha il tiro di preciso, perché quando poi vanno a concludere giocatori come Mbappé difficilmente la palla esce fuori dallo specchio della porta. Bisogna vedere poi se il portiere riesce ad opporsi in occasione del gol che ha sbloccato il risultato. In effetti il portiere dell'Iraq era arrivato quasi con la mano destra a toccare il pallone, ma evidentemente era tale la potenza, la precisione di un tiro fra l'altro neanche angolatissimo, Massimo, che però inevitabilmente è finito in rete. A proposito di questo c'è un cambio già.
0: È brutta notizia per l'Iraq, perché esce il bomber Hussein ed entra Al Amadi con la maglia numero 9, evidentemente infortunio, problema muscolare per l'attaccante. Si tocca il flessore, Al Amadi, flessore sinistro, la coscia sinistra, questa è una

0: perdita pesantissima. Già l'Iraq fa fatica ad arrivare in aria.
1: Il punto di riferimento per eccellenza dell'Iraq, però vediamo se il suo sostituto saprà non farlo rimpiangere, anche perché presumiamo che vada ad occupare proprio quella posizione, sì, quella di terminale avanzato nell'attacco dell'Iraq, attacco però un po' latitante in questa prima fase del primo tempo. Abbiamo visto il pallone troppe poche volte nella metà campo della Francia.
0: Ali Amadi, giocatore del Luton Town di 24 anni, questa è la sua 22esima presenza, 5 gol per lui, esordito in nazionale l'11 novembre del 2021 contro la Siria nelle qualificazioni mondiali. E dunque primo cambio obbligato per il tecnico dell'Iraq, eccolo subito, cerca di mettersi in luce con questo tentativo dalla distanza, rimpallato Ali Amadi. Ancora l'Iraq che dopo la pausa dissetante prova a farsi vedere nella metà campo della Francia. Siamo al 27esimo minuto, 1-0 fuori della Francia sull'Iraq. Ricordiamo che ovviamente ci sarà da recuperare la sosta per la pausa dissetante dopo il 45esimo. Lancio filtrante, vediamo l'Iraq che ci prova ora con Bayesh all'indietro, azione interessante con Doski, lato corto dell'area di rigore sul settore di sinistra, parte il cross e tentativo subito di Ali Amadi. Forse c'è una deviazione, vediamo un po' se si riprenderà da calcio d'angolo o no, forse l'ultimo tocco è stato proprio di Ali Amadi e comunque si è inserito bene, è entrato bene nella partita Ali Amadi.
1: Ha provato subito un tiro ed è stato rimpallato e poi qui il colpo di testa fra due avversari, è riuscito a saltare più in alto di tutti, sì, poi non ha trovato ovviamente la precisione, però insomma buon battesimo per questo centravanti. D'altra parte Massimo Barchesi, l'Iraq ha una cosa positiva fino adesso, avere ridotto le distanze dello svantaggio solo ad un gol, quindi in teoria dovesse trovare la rete del pareggio, rientrerebbe come in partita, anche se ovviamente la superiorità della Francia rimane in tutti i campi, tecnicamente, tatticamente, atleticamente, però al momento l'1-0 permette comunque all'Iraq di mettere paura alla Francia quando vuole.
0: È in partita l'Iraq, diciamo questo. Ecco la Francia che attacca, avanza con Rabiot, 28 sul cronometro, Dembélé all'indietro, Upamecano largo sul settore di destra, c'è Koundé che potrebbe essere servito, abbiamo ignorato, ancora Upamecano attacca, prova a palleggiare o meglio in questo frangente la Francia, Dembélé per Saliba, Digne, lancio sbagliato, palla che si perde oltre la linea di fondo campo. Abbiamo sottolineato Giorgio Germano il gol numero 59 con la nazionale francese di Mbappé, ma l'assist chi gliel'ha dato? Ovviamente il re degli assist, Olise, giocatore del Bayern Monaco di 24 anni, che ne ha smistati ben 31 nella stagione che si è appena conclusa, 21 in Bundesliga, 7 in Champions League e 3 in Coppa di Germania. Quindi davvero aggiungiamoci pure 22 gol in totale, davvero una stagione magnifica quella di Olise, tantissimi assist ed è arrivato anche qui al mondiale l'assist per Mbappé per il vantaggio della Francia. Vediamo il lancio a cercare Ali Amadi che alla meglio su una difesa francese un po' dormiente, attacca all'Iraq, vediamo, ci prova con Ismail sulla destra, ora c'è Ali Hussein, parte il cross, c'è una deviazione e ci sarà calcio d'angolo, il primo della partita. La pausa di setante mi sembra che ha fatto meglio all'Iraq che alla Francia.
1: Sebbene l'Iraq sia stata costretta a sostituire il suo terminale offensivo, è rientrata in campo la nazionale asiatica, decisa insomma a creare più grattacapi alla Francia di quanto fatto in quei minuti. Il calcio d'angolo, le disposizioni di Magnan alla sua difesa, ovviamente l'Iraq non ha niente da perdere, Massimo Barchesi deve cercare di creare il più pericoli possibile.
0: Calcio d'angolo che sarà essere battuto da Al-Amari, 51 presenze, anzi questa è la 52esima, 52 presenze e 3 gol per lui, gioca in Polonia con il Cracovia. Alla sinistra di Magnan sarà battuto questo corner, il primo della partita per l'Iraq. Eccolo il mancino Al-Amari, pronto a scodellare, traiettoria

0: a rientrare. Il cross sul secondo palo, pallone che viene rincorso, tenuto in campo dalla parte opposta da Bayesh, ma poi termina in fallo laterale e rimessa che sarà in favore della Francia. Hanno giocato benissimo questo angolo dalla nazionale di Graham Arnold, un tecnico abbiamo detto che è da un anno alla guida dell'Iraq e per 72 volte ha guidato invece l'Australia in gare internazionali, portandola tra l'altro agli ottavi nell'ultima edizione del mondiale a Qatar 2022, e perse 2-1 contro l'Argentina, diventata poi campione del mondo nell'epica finale vinta ai rigori contro la Francia. Mbappé per la formazione di Deschamps, il gran lancio ora per Barcola. Barcola viene preso Barcola da Ali Hussein, pallone per Mbappé, poi c'è questo tentativo di Dembélé, apertura per Barcola, lato corto dell'area di rigore, Dembélé, siamo al limite, c'è anche Digne che potrebbe essere servito, ancora una serie di finte, Dembélé con la punta del sinistro, va da Rabiot, poi c'è Mbappé al limite, Mbappé ci prova, tiro intercettato da Iqbal, poi ancora Francia con Rabiot, eccolo Digne, sovrapposizione, Digne, linea di fondo, cross basso con calma, mette fuori Tassen, non dei migliori questa volta il cross di Digne. Francia che però ora sembra essere tornata a se stessa, quantomeno per il pressing, non lascia chance di ripartenza all'Iraq. Manu Koné per Digne, un giocatore della Roma attuale e un ex giallorosso, poi Rabiot, ancora Koné, Koné per Olise che ancora una volta è una sorta di pendolo, va dappertutto, sinistra, centro, destra, è veramente di difficile lettura nella marcatura per la difesa avversaria. Il palleggio della Francia, Koné all'indietro, Digne, siamo giunti al 33esimo, 1-0 Francia, Rabiot, ancora c'è Barcola che fa avanzare, ecco Olise, Olise filtrante, non passa il suo pallone, Digne adesso sì che guarda l'area di rigore, il cross un po' troppo basso, pure questo colpo di testa con calma all'indietro da parte di Toschi, dopo il colpo di testa di Ali Hussein, palla per il portiere Basil. Siamo al 33esimo, Francia 1, Iraq 0.
1: Tra l'altro Massimo Barchesi ha ricordato la stagione fantastica di Olise, la sua intelligenza tattica, ma anche aggiungiamo la sua intelligenza fuori dal campo, perché pare che in un test di intelligenza fatto con i quiz che generalmente sono in uso per capire in più professioni qual è proprio il tasso di intelligenza, questo giocatore abbia fatto registrare un coefficiente altissimo, quasi nessun giocatore nella storia che si era sottoposto ad un simile test aveva avuto le performance di questo ragazzo.
0: E doppi complimenti allora a Olise, perché insomma sì, dimostra di essere intelligente in campo, intelligentissimo in campo, lo è anche fuori, come ha ricordato Giorgio Germano. Pallone per Manu Koné, stop di petto, avanza Koné, va fuori il suo avversario che era Ismail, pallone per Rabiot, ancora Rabiot, si ferma, va avanti, serve sul settore di sinistra e scambia con Barcola, ancora Rabiot, si fa però rubare il pallone ingenuamente in questo caso, ma ingenuità commessa anche dalla difesa irachena che regala un pallone alla Francia. Mbappé cambia gioco, c'è largo Dembélé, ora tornato alla destra, Dembélé va via, Doschi ma non ce la fa a mantenere il pallone in campo, ottimo spunto, dribbling, ottimo anche il dribbling, ma poi il campo è finito e si è portato il pallone in fallo laterale. La rimessa sarà per la nazionale irachena, 35esimo, 1-0 per la Francia con Hashim pronto al rinvio, una finta su Dembélé, vuole giocarla Hashim e scambia con Iqbal, giocatore di grande tecnica e lo dimostra in questo momento con una giocata davvero fantastica, una sorta di ruleta messa in mostra dal giocatore dell'Utrecht. Palla per la nazionale francese che usufruisce di una rimessa laterale di fronte alla panchina irachena. Vediamo Koundé, la volée di Olise, viene preso per la maglia Rabiot, ma lascia giocare l'arbitro, possesso è per la Francia, Upamecano in verticale.

per Koundé. Koundé va per vie centrali, poi va all'indietro da Upamecano, sponda ancora per Upamecano, poi Dembélé. Dembélé allarga sulla sinistra e fa avanzare Digne. Digne c'è, Barcola pronta a ricevere, eccolo Barcola, scambia con Mbappé, Mbappé salta l'uomo, sempre sul fronte sinistro, Mbappé, Mbappé 2 su

0: con la Francia avanti 1-0.
1: Un risultato che diciamo sta stretto alla Francia, che negli ultimi 10 minuti, appunto dopo quella pausa rinfrescante, quella pausa per dissetarsi, è entrata in campo abbassando un pochino i ritmi, e al momento l'1-0 insomma è un risultato che può paradossalmente far contento l'Iraq, che si affaccia adesso in avanti.
0: Attenzione perché vedo del movimento sugli spalti e forse comincia a piovere, e questa non è una bella notizia viste le previsioni. Sì, comincia a piovere a Filadelfia. Speriamo che il tempo regga, soprattutto che non arrivino i fulmini, perché altrimenti la partita verrebbe sospesa se ciò venisse in quel famoso raggio, no, di 13 km dallo stadio.
1: Pioggia arrivata all'improvviso, tutti stanno cominciando ad indossare i cappucci, le cerate quasi da nave, da barca a vela, per proteggersi dalla pioggia, che in questo momento, in pochi secondi, è arrivata anche abbastanza forte.
0: È una pioggia che era attesa, era attesa, le previsioni non erano favorevoli. Speriamo che non arrivino, ripeto, fulmini e saette. Ecco la Francia che sta attaccando pericolosamente. Olise, dopo l'incursione di Barcola, e qui poteva anche tirare Barcola, perché era arrivato dritto come una fionda.
1: Un gioco di parole, è stato lui il fulmine per il momento della partita.
0: Sta piovendo tantissimo.
1: È riuscito con una progressione centrale a bruciare il tempo in 10 metri a due avversari, poi ha provato a dare il pallone a Mbappé, che non ha capitalizzato al meglio l'idea del compagno.
0: Sì, opportunità per il 2-0, 38esimo, ma adesso sta piovendo veramente molto molto forte. Vediamo Dembélé scambia con Olise, stavolta troppo corto Olise, stavolta l'assistenza del giocatore del Bayern Monaco stranamente risultata imprecisa. Con classe Rabiot recupera il pallone, Upamecano per Saliba, poi Manu Koné, Digne, ancora Koné in verticale, Mbappé di prima, poi per Olise, pallone di ritorno di tacco che non arriva, bravo, molto bravo Shin nella chiusura, rinvio da parte numero 5 iracheno nella terra di nessuno, però dove arriva per primo Upamecano, che può impostare per la Francia un nuovo tema offensivo. Koné arriva Rabiot, stavolta a destra, centrocampista del Milan, poi Koundé, Saliba, Digne all'indietro ancora per Saliba, giocatore dell'Arsenal, fresco vincitore della Premier League ed è andato a un passo anche dalla vittoria della Champions, e soltanto i rigori hanno premiato il Paris Saint-Germain. Attenzione, vediamo l'Iraq che prova a ripartire con il numero 8 Bayesh. Ah, intervento irregolare qui, e qui c'era fallo di Rabiot, non visto dall'arbitro, qui c'era un netto fallo su Bayesh, resta a terra, ma l'Iraq con caparbietà recupera il pallone con Ismail. Poi attenzione con questo tentativo da metà campo con il portiere Basile, che era fuori dai pali, e dopo il duro intervento di Rabiot, che è andato proprio dritto sul bel pestone ha dato al suo avversario, poi il gioco è proseguito, lì c'era fallo netto da parte di Rabiot, e poteva partire un'azione pericolosa per la Francia su una irregolarità commessa dal centrocampista del Milan. 5 minuti più recupero al termine del primo tempo, Francia 1 Iraq 0, la rete di Mbappé al 14esimo.
1: E c'è stato fallo anche qualche secondo dopo, stavolta da parte di un giocatore iracheno che in un qualche modo forse ha voluto così restituire il fallo non visto da parte di Rabiot. Aia, e anche adesso fallo. Si duella a centrocampo in modo ruvido.
0: Brutto fallo stavolta di Iqbal, meritava l'ammonizione, fallo sul Koné, stretta di mano, questo era un fallo da giallo, Giorgio.
1: Sì, perché il piede era un po' pericoloso, naturalmente Koné adesso si tocca la tibia, non è stato poi alla fine un contatto così violento, però nella dinamica poteva scaturire un qualcosa di pericoloso.
0: Si gioca sotto il diluvio al Philadelphia Stadium. Dembélé, 40 minuti 50 secondi, 1-0 in favore della Francia. Mbappé, lo scambio ancora, Mbappé in area di rigore, non riesce ad andare alla

0: conclusione viene chiuso poi Digne, fallo, spinge Digne, punizione in favore dell'Iraq. La percussione di Kylian Mbappé è mancata la conclusione, non è riuscito a tirare, si è portato avanti con la suola dello scarpino il pallone, poi è stato chiuso e disturbato da un ottimo, dobbiamo dire, intervento
1: di doppio intervento di
0: Ali Hussein.
1: Con il piede destro due volte questo giocatore è riuscito a togliere la conclusione che stava per arrivare dal piede di Mbappé, la prima volta in scivolata, diciamo, e la seconda volta era a terra e malgrado tutto è riuscito ad allungare il piede, quella tanto da impedire a Mbappé di concludere a rete.
0: Ha salvato il 2-0 perché lì da quella posizione avrebbe fatto gol. Mbappé. 42 sul cronometro, Francia 1, Iraq 0, la sta decidendo Mbappé, ma c'è l'incognita maltempo perché da una decina di minuti si è abbattuto un vero e proprio nubifragio sul Philadelphia Stadium. Si gioca perché evidentemente ancora non ci sono i fulmini, non c'è il temporale vero e proprio, ma c'è il diluvio universale e quindi veramente qui il cielo
1: non promette nulla di buono. È possibile che si arrivi all'intervallo, dall'altra parte è il 42esimo, considerato 1-2 minuti di recupero, fra 3-4 minuti i giocatori saranno al coperto e a quel punto la terna arbitrale deciderà il da farsi, perché comunque adesso la pioggia è non solo incessante ma anche molto forte.
0: Ma finché non vengono avvistati i fulmini in zona si gioca anche sul diluvio. Il problema è se dovessero arrivare fulmini e le saette, come si suol dire, perché allora a quel punto lì, come il protocollo di sicurezza degli Stati Uniti recita, la partita verrebbe immediatamente sospesa. Intanto la Francia ci prova in comprensione tra Barcola e tra Mbappé e Dembélé, poi disimpegno piuttosto elegante da parte della nazionale irachena, 43 minuti e 20 secondi nel corso del primo tempo, Francia 1, Iraq 0, rete di Mbappé, bellissima, il 14esimo, pallone per il portiere, Basil scambia con Tassen lentamente esce dall'area di rigore, serve corto Ismail porta a spasso il pallone ora che arriva dalle parti di Toschi, l'esterno sinistro, come abbiamo detto un giocatore molto interessante, 26 anni, alla 33esima presenza, vanta anche un gol. Toschi, ancora Hashim. Iraq è come se aspettasse la fine del primo tempo, non va avanti, ora la Francia non pressa, ci prova adesso Toschi, iniziativa di Toschi che serve l'entrato Ali Amadi, c'è fallo su di lui, fallo di Kone, calcio di punizione in favore dell'Iraq, dolorante a terra entrambi i giocatori, mentre già siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, ma poi ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa dissetante e si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Iraq. La Francia avanti 1-0, sempre sotto il diluvio universale, calcio di posizione che sta per essere battuto, ma c'è festa comunque sugli spalti.
1: Si divertono i tifosi di entrambe le nazionali, naturalmente copertissimi perché già prima della partita era previsto una pioggia, un possibile acquazzone, quindi tutti sono arrivati con delle mantelle, alcuni trasparenti, per permettere ovviamente di vedere, di continuare a gustare la partita, altri sono degli impermeabili classici.
0: Battuta la punizione senza esito per l'Iraq, allontana Digne, 3 minuti di recupero cominciati da 15 secondi con la Francia avanti 1-0 sull'Iraq, pallone che arriva al portiere Basil, poi ancora all'indietro il passaggio di Iqbal, sempre per Basil, Iraq che riparte dal settore destro e avanza palla al piede con Ismail, potrebbe effettuare un lancio ma porta a spasso il pallone della propria metà campo, non lo vuole perdere, sta gestendo il possesso palla l'Iraq in questo finale di primo tempo, vuole andare negli spogliatoi con un solo gol di svantaggio, chiaro, prova anche a pareggiarla, perché no? Ci potrebbe essere l'occasione, non questa perché Ali Hussein non riesce a controllare

0: il pallone che rimbalza con maggiore velocità, reso viscido dal campo di gioco che dopo il diluvio universale, non dico che sia zuppo ma quasi, però si gioca regolarmente, pallone che rimbalza senza problemi. Vediamo l'avanzata da parte di Ashin, pallone ancora per Doski. 46 minuti e mezzo, siamo alla metà esatta del recupero. La Francia avanti per 1-0 sull'Iraq, fase ora un po' di stanca della partita, con Ali Amati che riesce in qualche modo a far passare il pallone, poi ci ritorna, lo riprende, va Kone in marcatura, la nuova marcatura, l'abbiamo già vista poco fa con fallo di Kone sull'attaccante iracheno. Poi la Francia che recupera e si disimpegna con eleganza, pallone all'indietro per Maignan, Maignan lo gira per Upamecano. Ancora 60 secondi da giocare di questo primo tempo, Giorgio, negli ultimi minuti diciamo non ci hanno fatto divertire molto, varie emozioni.
1: Il colpo di scena è stata la pioggia,
0: esatto.
1: Diciamo che ha condizionato gli ultimi 10 minuti dove si è visto poco, perché la Francia ha allentato i ritmi e l'Iraq ha provato a portarsi di tanto in tanto in avanti, ma non con troppa convinzione. L'impressione è proprio questa, che le due squadre aspettino il duplice fischio per andare negli spogliatoi e poi eventualmente riorganizzarsi.
0: Adesso piove leggermente di meno, vediamo la Francia con Rabiot, c'è Dembélé servito da Manu Kone, ancora Dembélé, 15 secondi, è l'ultimo attacco del primo tempo questo e lo porta la Francia, anche se con poca convinzione. Vediamo Saliba, sì, i giocatori vogliono andare negli spogliatoi perché di acqua ne hanno presa parecchia dalla mezz'ora in poi direi. Ed eccolo qui il duplice fischio dell'arbitro canadese Fischer, che manda le squadre negli spogliatoi proprio nel momento in cui riprende a piovere con una certa insistenza. Francia 1 Iraq 0, rete di Kylian Mbappé al 14° studio.

0: vostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora voi da Dallas, come in una sorta di copione già scritto. Mbappé doveva essere, Mbappé è stato in effetti il campione francese, l'ha sbloccata quasi subito dopo un quarto d'ora veemente avvio della Francia, ma poi la gara si è un po' spenta, non ha avuto grossi sussulti, la formazione di Deschamps non ha sfondato per ora sull'Iraq, 1-0 al termine del primo tempo, variabile da considerare l'acquazione che si è abbattuto come previsto anche in questo caso su Filadelfia. Subito Roma, Saxarubra, GR1 e poi ripartiremo con voi fino all'una questa notte o comunque fino al termine di Francia-Iraq che torneremo a seguire dopo il giornale radio, tra poco.
5: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Townsend Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su townsendbox.it.
3: GR1.
10: Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'Iran accetterà ispezioni sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo. Così Donald Trump, commentando uno dei punti concordati durante i colloqui in Svizzera. Tra le prime conclusioni, la revoca delle sanzioni sul petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio, oltre alle ispezioni

0: sul nucleare e l'apertura dello stretto di Hormuz. I negoziati proseguono ora in Medio Oriente, dove domani arriverà il segretario di Stato Rubio. Uno dei nodi resta il rispetto del cessate il fuoco in Libano, l'inviata a Beirut.
1: Si lavora alla creazione di una cellula incaricata di monitorare il cessate il fuoco nel sud del Libano. Le armi tacciono da oltre 24 ore, ma non si percepiscono segnali concreti di una stabilità duratura, né il ritiro delle truppe israeliane, né il disarmo di Hezbollah. Il movimento sciita ha ribadito che Israele non potrà imporre nel sud del Libano quella che definisce una fascia di sicurezza, come avvenuto a Gaza, proprio nella striscia. Oggi, durante la visita del cardinale Pizzaballa, un raid israeliano ha ucciso 3 palestinesi, tra i quali una 18. Qui a Beirut osserviamo un lento movimento di ritorno. Negli ultimi giorni molte famiglie hanno smontato le tende per tornare a casa, ma spesso hanno trovato solo macerie, ci racconta il signor Wael, seduto su un materasso che da 4 mesi nella tendopoli sulla spiaggia è il suo divano improvvisato. Io devo restare ancora qui perché il mio villaggio è occupato dalle forze israeliane, aggiunge, ricordando le scene viste già da bambino in un capitolo precedente della guerra, quando vedeva i carri armati israeliani parcheggiati davanti a casa. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
0: Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. Posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre alla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. Paura a Montreal, nel quartiere di Coup de Neige, quartiere della comunità ebraica, dove in una sparatoria vicino a un supermercato un uomo ha ucciso un residente identificato come un rabbino e un agente di polizia prima di essere ucciso a sua volta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. La polizia esclude altri sospetti e indaga sul movente. L'area è stata isolata e i cittadini invitati a restare in casa. Economia. In audizione al Parlamento europeo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha parlato degli scenari futuri riguardo ai tassi di interesse.
2: Un aumento della crescita dello 0,8% dell'intera eurozona è un elemento positivo per la presidente Christine Lagarde. Non è stagnazione, ha detto davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo. La guerra pesa in particolare sui servizi, mentre il settore manufatturiero mostra maggiore tenuta. Ma allo stesso tempo, sempre la Lagarde ha sottolineato che non si può escludere la possibilità di rialzare ancora i tassi di interesse se gli eventi internazionali dovessero deteriorarsi e registrare un ulteriore aumento dell'inflazione. Quella stessa inflazione che però, pur in un contesto di forte incertezza, potrebbe ritornare al 2% nel medio termine. Per cui la BCE ha assicurato Lagarde che non ritiene il rialzo dei tassi deciso lo scorso 17 giugno un indicatore di una politica monetaria restrittiva, continuerà ad agire con prudenza per garantire la stabilità dei prezzi senza compromettere la tenuta dell'economia europea. Paola Bonanni, GR1.
0: Il mondo della musica piange il re dei talent scout, Clive Davis, morto nella sua casa di Manhattan a 94 anni. Nelle ultime 6 decadi ha scoperto o rilanciato alcune delle più grandi star della canzone contemporanea, tra loro Janis Joplin, Aretha Franklin e Bruce Springsteen. A queste si aggiunge Whitney Houston, che Davis scoprì 19enne in un night di New York. Calcio mondiali, l'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0. Lionel Messi, ancora ammattatore dopo il rigore sbagliato a inizio gara, firma entrambe le reti della nazionale sudamericana al 38esimo e nel recupero della ripresa. Messi dunque resta solo in cima alla classifica dei migliori marcatori di sempre dei mondiali con 18 gol in 6 edizioni. Mondiali che Radio 1 continua a seguire in diretta, vi lascio al secondo tempo di Francia-Iraq. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.

0: tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora a voi da Dallas, pochi pochissimi minuti allo scoccare della mezzanotte, 3 per la precisione, in diretta su Rai Radio 1. Siamo nell'intervallo di Francia-Iraq, gara di questa seconda giornata del girone con i transalpini, il girone I. La Francia è in vantaggio 1-0 dopo i primi 45 minuti più recupero con la rete di Kylian Mbappé. Peraltro, da monitorare le condizioni meteorologiche, come previsto alla vigilia, sì, è arrivato su Filadelfia un temporale piuttosto violento e bisogna capire se questo comporterà, insomma, delle variazioni rispetto al programma canonico di questa partita. Intanto ci racconterà tra poco tutto Massimo Barchesi rispetto a quelle che poi sono anche le indicazioni date agli spettatori. Però intanto, visto che ne parlava ovviamente il GR1 pochi istanti fa, è bello in questa giornata consacrata a Leo Messi ricordare anche le dichiarazioni di Miro Klose, che sono proprio di questi minuti, ovvero colui il quale fino a pochi giorni fa deteneva il record assoluto di marcature in Coppa del Mondo, prima raggiunto e poi superato da Leo Messi definitivamente con la doppietta di oggi. È stato contattato dalla Süddeutsche Zeitung, l'importante quotidiano tedesco, e ha detto: per me Messi è il più grande giocatore di ogni tempo, complimenti campione, prima o poi sarebbe accaduto, sono felice che sia stato proprio Messi a battere il mio record perché sono sempre stato un suo tifoso ed è un genio. Poi possiamo aggiungere che comunque Klose conserva una media gol superiore a quella di Messi, perché, tanto per restare sui numeri e molto rapidamente, il tedesco i suoi 16 gol li ha realizzati in 24 partite, in 4 edizioni, media 0,67. Messi, che ormai è arrivato a 18, come sarà chiaro a tutti, li ha segnati in 28 partite, quindi media leggermente inferiore. E visto che stiamo appunto parlando di Francia, Kylian Mbappé ha realizzato la sua 15ª rete in 16 partite per ora, perché ancora tanta strada da fare, con una media che sfiora il gol a partita. Torniamo da Massimo Barchesi e Giorgio Germanò, però direi, Massimo, ancora prima di commentare quanto abbiamo visto o non visto, quanto avete raccontato in ogni caso nel primo tempo, e qui bisogna capire se per il secondo ci saranno problematiche di sorta, perché la prima frazione, guarda, l'avete ben raccontato, si è chiusa sotto il diluvio.
2: Guarda Guido, non ci sono buone notizie, perché è stata emessa un'allerta meteo piuttosto severa, con arrivo imminente di temporale, ed è scattato subito l'ordine di evacuare lo stadio, come già successo, come accennavamo in sede di presentazione nel mondiale per club. C'era stato questo precedente ed è arrivato anche un comunicato poco fa, quindi lo stadio in questo momento è vuoto, non ci sono spettatori che sono stati invitati ad allontanarsi dagli spalti perché è in arrivo un severo temporale. Quindi queste sono le notizie, purtroppo temevamo che ciò avvenisse e non si sono sbagliati per quanto riguarda le previsioni meteo. Ci sono ancora alcuni coraggiosi, soprattutto tifosi francesi, che sono rimasti sugli spalti ignorando l'invito di allontanarsi dalle tribune. E fatto sta che in queste condizioni al momento la partita non riprende e scatta probabilmente il famoso conto alla rovescia di 30 minuti, Giorgio.
3: Sì, è stata una disposizione evidentemente degli organizzatori, ordine immediato di evacuare lo stadio, poi dalle intimazioni ai fatti ovviamente passeranno minuti, non tutti vogliono lasciare l'impianto di Filadelfia, vogliono continuare a tifare per le proprie nazionali, diciamo solo in pochi fino al momento sembrano avere lasciato l'impianto, magari rimarranno nei pressi, rimarranno dove è coperto per poter eventualmente tornare al proprio posto all'improvviso, però insomma sono
2: frangenti da seguire.
3: No, ma se c'è
2: l'invito di andare via, devono andare via, ovviamente.
1: No, anche perché Massimo Barchesi e Giorgio Germanò, è chiaro che si procede di minuto in minuto e di istante in istante, però rispetto a quello che abbiamo anche captato noi dal monitor di servizio e dal messaggio, come pure dicevi del resto,
2: guarda,
1: Massimo,
2: tempesta, una nuova comunicazione, vedo, ecco, una appunto, tempesta, vedi? Di fulmini in arrivo.
1: Esatto, e quindi si parla di sospensione imminente della partita. Sì. Lo avevi preannunciato, quello che abbiamo visto a fine primo tempo d'altra parte andava a confermare quelle che erano le previsioni e anche la tua sensazione personale. Quindi, ripeto, procediamo un po' a vista, è il caso di dire, però stando alle fonti ufficiali, intanto l'invito più o meno raccolto, più o meno ignorato da parte dei tifosi di abbandonare l'impianto di Filadelfia, però il messaggio formulato proprio apertamente relativo alla imminente sospensione della partita c'è. Ora non sappiamo sospensione di quale entità, di quale durata, con quali effetti. Ricordavi bene, Massimo, anzi se vuoi ricapitolarlo a beneficio di chi ci ascolta, che come abbiamo detto anche noi a più riprese nella scorsa estate, il mondiale per club che fu a tutti gli effetti una
2: era
1: prova
2: Chelsea-Benfica la partita.
1: Esatto, e si concluse proprio con, diciamo, ebbe questo tipo di esito. No, stavo osservando anche in questo caso lasciare subito le aree scoperte e cercare riparo seguendo le indicazioni dello staff appunto in servizio allo stadio. Questo mi sembra il messaggio che ancora su questi enormi schermi.
2: Sì, sui mega schermi, sì, esatto.
1: Quindi intanto l'indicazione è di lasciare le aree scoperte e non di lasciare l'impianto, ovviamente.
2: No, lasciare le aree scoperte.
1: Controproducente lasciare in strada i tifosi, visto che di tempesta di fulmini si parla, di mettersi al riparo e di seguire le indicazioni dello staff in servizio, li chiameremo gli steward dalle nostre parti, a maggior ragione da quelle, in servizio allo stadio di Filadelfia. Però sulla partita, Massimo, rispetto al precedente messaggio di cui davamo conto in notizia, anche noi apprendendole poi distante in istante, siamo fermi a quella imminente sospensione, ma non è stato precisato più nulla conseguentemente.
2: La gara è sospesa comunque, questo è sicuro. La gara al momento è sospesa e vedremo quando riprenderà, se riprenderà poi chiaramente, ma speriamo chiaramente che possa riprendere. C'è questo protocollo che negli Stati Uniti è molto chiaro: qualora in caso di possibili temporali nei pressi dello stadio in un raggio di 13 km il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti prevede l'interruzione della partita, e non, da questo punto di vista non si scappa.
3: E anche le indicazioni, Massimo, del maxi schermo si legge a severe thunderstorm, una tempesta e poi l'immagine del fulmine, l'immagine di uno spettatore che ha necessità dalla grafica di coprirsi il capo, coprirsi la testa e in un certo senso dirigersi verso l'esterno. Quindi sono indicazioni anche grafiche, anche scritte. La partita è sospesa sicuramente al momento.
1: Sì, poi è un protocollo questo che riguarda, tanto così per approfondire il tema, chiaramente dei fenomeni atmosferici che da queste parti possono essere particolarmente intensi, e parlo anche del Texas, no? della realtà che ci accoglie e ci ospita in questi giorni mondiali. Questo vale anche per le società sportive dilettantistiche, che nel loro protocollo hanno appunto per le attività all'aperto il indicato chiaramente ciò che non accade come prassi ovviamente nel nostro paese, che in caso di fenomeni atmosferici di questo tipo, e soprattutto il problema legato ai fulmini, che rappresenta ovviamente una minaccia molto molto concreta, in queste circostanze le attività vengono ovviamente sospese. Intendo dire con questo riferimento che è un qualcosa che rientra più o meno nel novero delle possibilità e non è, come dire, estremo, raro e malaugurato come invece dalle nostre parti, dove pure purtroppo i fenomeni atmosferici estremi si verificano. Poi avevate ragione entrambi, perché il monitor di servizio anche qui ci viene in soccorso: non solo non sono usciti, ma alcuni francesi stanno anche cantando e ballando, incuranti praticamente di ogni logica, forse Massimo anche di un pizzico di buonsenso, se vogliamo dirla tutta.
2: E vabbè, l'hanno presa con goliardia, bea di loro. D'altronde il mondiale è anche una festa, però insomma quando c'è di mezzo la sicurezza non si può scherzare. No, tra l'altro c'è da fare una riflessione, perché qua parliamo di un campionato del mondo in impianti che abbiamo detto tutti avveniristici, ok, però questo è un impianto scoperto, non c'è la copertura.
1: A differenza di altri in cui invece addirittura si gioca anche in condizioni, come dire, atmosferiche di cielo sereno ma di gran caldo, quindi si gioca, come sai bene, Massimo, al chiuso con l'aria condizionata, quindi
2: parliamo
1: proprio oggi che serviva.
2: Esatto, parliamo tanto, no, di problemi in Italia, perché esistono problemi a livello di impiantistica soprattutto nei nostri stadi, però insomma ti presenti a un campionato del mondo con stadi così scoperti in una zona poi che purtroppo prevede situazioni atmosferiche anche in questo periodo del genere, quindi bisognava essere un po' più lungimiranti, magari una copertura ci stava bene di questo Philadelphia Stadium.
1: Sì, anche se torniamo a ripetere, era un qualcosa che si attendeva, era nell'otto delle possibilità. Perché? Perché anche le giornate di riposo che ci sono sempre in una grande competizione sportiva, per riposo tendo giornate in cui non ci sono partite, e ne approfitto per ricordarlo, in cui noi saremo comunque in onda su Rai Radio 1 con delle finestre di approfondimento, e le vado a ripilogare in breve, ovviamente mercoledì 8 luglio, ovvero prima dei quarti di finale, poi per due giorni il 12 e il 13 luglio prima delle semifinali, e poi ci sarà un'altra pausa di due giorni giorni, il 16 e il 17, prima della finale per il terzo posto, chiusa la parentesi protocollare, e sono anche giornate, nelle intenzioni degli organizzatori, dedicate un po' come può accadere nel tennis, passatemi il

0: paragone forse un po' azzardato, dedicate agli eventuali recuperi, perché ora non sappiamo se torneranno in campo a breve Francia e Iraq, e comunque qui c'è grande attenzione, perché anche noi siamo stati informati per un fenomeno atmosferico qualche giorno fa, nelle prime ore del mattino, qui su Dallas, molto molto intenso, non si giocava quel giorno, quindi era una questione che riguardava solo la viabilità e la sicurezza ovviamente delle persone che sono qui a Dallas. C'è stato, ormai la definiamo una bomba d'acqua incredibile, attorno alle 7 del mattino, accompagnata da tuoni e fulmini, e sui telefonini di tutti noi sono arrivati messaggi appunto ovviamente diramati in modo tale da farci comprendere insomma il rischio di essere all'aperto, quella insomma seek shelter, cercate riparo, che tuttora campeggia proprio sul maxischermo, con un messaggio che in maniera un po' ipnotica, Massimo, io continuo a fissare, ma è sempre lo stesso per ora.
1: No, ti confermo che la gara è sospesa per mezz'ora.
0: 30 minuti.
1: Sì.
0: E quindi evidentemente secondo quelle che sono le previsioni,
1: in base al protocollo, stanno rispettando il protocollo di sicurezza alla lettera.
0: Beh, sarebbe interessante capire intanto quale sarà l'evoluzione delle condizioni atmosferiche,
1: perché non è detto che tra 30 minuti perché magari possono riprendere, può smettere il temporale, ma riprendere subito dopo, e se dovesse riprendere ripartirebbero altri 30 minuti qualora la gara dovesse nuovamente essere sospesa, quindi si potrebbe andare all'alba.
0: Il problema è questo, ci auguriamo di no, soprattutto per i nostri amici che sono a Roma.
1: Tra l'altro il cielo è veramente raccapricciante,
0: diciamo che è piuttosto cupo.
1: Esatto.
0: No, io in tempo reale, Massimo, visto che poi si fa tutto in diretta, ovviamente da uno dei tanti siti che offrono aggiornamenti in tempo reale, cerco di capire appunto quale sarà l'evoluzione.
1: Meteo,
0: sono
1: certo, sì,
0: abbastanza precisi e affidabili, quindi insomma magari vestirò i panni, diciamo, del moderno Bernacca per dare delle previsioni meteorologiche.
1: Colonnello Ardone.
0: Esatto, ovviamente. Nella storia della informazione meteorologica del nostro paese. Però insomma sì, su questa costa c'è una situazione decisamente instabile, per cui non
1: è praticamente
0: siamo
1: quasi notte, è quasi buio.
0: Sì, esatto.
2: Ma se imperterriti rimangono gli spettatori,
1: sì,
2: che hanno scelto, sono pochi in verità, però quelli che hanno scelto di rimanere, di sfidare così in questa festosa parentesi così originale, rimangono addirittura seduti, apparentemente composti, chiacchierano, scattano qualche fotografia e insomma attendono come stiamo aspettando noi.
0: Allora, a Filadelfia in questo momento sono le 18:09 minuti, quindi un'ora avanti rispetto al nostro orario di Dallas, di conseguenza 6 indietro rispetto all'Italia,
1: sì.
0: E la situazione è prevista, diciamo, in leggerissimo miglioramento, ma nell'arco di un'oretta almeno, questo stando ovviamente alle simulazioni grafiche. Diciamo che la perturbazione dovrebbe spostarsi a breve, in realtà per lasciare spazio a una successiva nella serata di Filadelfia, quindi attorno alle 21:22, e noi, ripeto, io da profano totale o quasi della materia cerco un po' di decodificare i segnali grafici che insomma ciascuno come utente cerca di raccogliere dai siti di informazione. Insomma, potrebbe esserci un moderato miglioramento, però come dicevamo
1: al momento la visibilità è peggiorata, però nel senso che
0: ma non è la pioggia, perché
1: è buio,
0: i calciatori
1: cielo
0: giocano sotto l'acqua,
1: cielo cupo. Da spaventarsi proprio, guarda, perché veramente.
0: Allora, noi non ci spaventiamo e cerchiamo anche un po', pure se siamo in una situazione, in un limbo, un po' di attesa per cercare di capire. Lo ricordo a chi si fosse posto all'ascolto soltanto adesso, 10 minuti dopo la mezzanotte, su Rai Radio 1, che siamo nell'intervallo di Francia-Iraq e gara della seconda giornata del gruppo I, con la Francia avanti 1-0 con il gol di Mbappé. Scusami, Massimo, ti rubacchio un po' il mestiere, però in sostanza l'intervallo canonico è diventato un intervallo un po' più lungo perché il match è sospeso a causa di condizioni atmosferiche molto molto negative, acquazzone, rischio fulmini, spettatori invitati ad abbandonare gli spalti o quantomeno le aree scoperte dell'impianto di Filadelfia, che poi, Massimo, sono la maggior parte, anche questo va detto, le aree non coperte intendo.
2: Sono prevalenti ovviamente quasi tutto uno stadio a cielo aperto, ne abbiamo visti e li hai ricordati Guido Ardone, impianti con una volta coperta magari da un vetro, magari da una superficie trasparente, quello che sarebbe servito quest'oggi, però insomma non

0: Non si può cambiare ovviamente la struttura architettonica in poco tempo di uno stadio, questo di Filadelfia è fatto così, con gli spalti che vanno a svasare verso l'esterno, quindi sarebbe servito un tetto infinito, grande quanto almeno tre volte il rettangolo di gioco.
1: Evidentemente sì, ma d'altra parte la copertura integrale, come ricordavamo, è garantita in alcuni stadi, ormai la vediamo molto spesso anche negli impianti d'élite del tennis, poi si ragiona su una copertura da anni, anche qui tanto così, per lanciarci un'altra divagazione del centrale di Roma per i nostri
2: internazionali. Nel frattempo sono iniziati i lavori, pare, al centrale.
1: Esatto, perché comunque si arriverà, credo, nel giro di un paio d'anni, si è parlato del 27 al più tardi 28, no?
2: Sì.
1: Se i tempi dovranno essere confermati, ma al di là di questo è chiaro che i grandissimi eventi possono sì essere suscettibili di minime variazioni di calendario, ma non eccessivamente. Perché? Perché questo calendario è sempre più zeppo, è sempre più fitto, e i margini per recuperare e per porre rimedio a eventuali, insomma, incidenti di percorso organizzativi sono ridottissimi. Massimo, facciamo finta che tra un poco riparta la partita, dai, facciamo un esercizio di immaginazione.
2: Sì.
1: Torno a chiederti, nel primo tempo abbiamo visto per me un avvio
2: sì,
1: piuttosto veemente della Francia, ora forse siamo noi che mettiamo in collegamento le cose, però dai, un effetto Argentina in qualche modo, sai che la squadra che ti ha battuto
2: sì,
1: in finale poco prima ha fatto una, comunque ha vinto bene con il suo campione, sono partiti forte, Mbappé ha trovato subito il gol. Dopo però non è stata in scioltezza, in discesa, e soprattutto la Francia è stata ben lontana dal dilagare, dallo sfondare. A parte dilagare adesso è più che altro è un problema di acqua che cade dal cielo, viste le immagini a cui sto
2: assistendo.
1: Nel vero
2: senso della parola, tra l'altro è arrivato pure il vento, tra l'altro. Sì, una tempesta vera e propria questa, altro che semplice temporale.
1: Sì. Allora, aggiornamenti intanto ti dico, poi ti lascio la parola,
2: sì.
1: Sono previsti in 25 minuti, tra 25 minuti dovrebbero diramare un ulteriore aggiornamento secondo le comunicazioni ufficiali che arrivano anche qui a noi.
2: Bene.
1: All'International Broadcasting Center, dove ci sono gli studi di Radio Rai.
2: Bene, sì, no, tornando alla risposta della Francia all'Argentina, sì, c'era da aspettarsela, così come quella di Mbappé a Messi. D'altronde abbiamo detto più volte che sono loro due i grandi protagonisti di questo avvio di mondiale. Poi è vero, la Francia si è un po' fermata perché tanto pressing, il gol è arrivato al 14°. Diciamo che per 20 minuti è stata partita a senso unico, con l'Iraq che ha toccato pochi palloni, pressione della Francia che andava sempre a buon fine, un po' timido l'Iraq in avvio di partita, poi la Francia un po' mollato, complice credo anche il diluvio che si è abbattuto però Guido dalla mezz'ora in poi. Praticamente si è giocato con i palleggi e basta, ad eccezione di un'occasione avuta da Mbappé, un'altra potenziale avuta da Barcolà, però non è stata più la Francia dei primi 20 minuti, su quello non c'è dubbio.
1: Giorgio Germanò, una sorta di melina meteorologica, ma l'avete detto bene anche in cronaca diretta e lo riepilogava Massimo poco fa, chiaramente l'obiettivo era far scorrere il cronometro, come direbbe qualcuno, andare a prendere un tè caldo, non so se lo stiano bevendo perché poi non è questione di temperatura qui quanto di umidità nell'aria, però Giorgio sì, diciamo che possiamo valutare la prima metà abbondante del primo tempo e non oltre.
0: In fondo è come se la pausa dissetante, Guido, avesse spaccato questo primo tempo in due tempi differenti, perché le squadre poi quando sono ritornate in campo dopo essersi dissetate, dopo aver ascoltato le indicazioni dei rispettivi commissari tecnici, hanno assunto un atteggiamento un po' diverso. Fra l'altro è un argomento di cui si dibatte, abbiamo ascoltato Marcelo Bielsa, il commissario tecnico dell'Uruguay, in conferenza stampa criticare questa novità nel mondiale. Ha detto: adesso ci sono quattro tempi di gioco, il calcio che io ricordo, quello con cui sono nato, ne aveva solo due, dobbiamo così, se siete d'accordo, ha detto un po' ironicamente, abituarci a questa novità. Paradossalmente è sembrato che questo primo tempo fosse stato caratterizzato da due da due frazioni completamente diverse. La prima, lo hai ricordato Guido, ce lo ha descritto ovviamente Massimo Barchesi, con una Francia straripante, cambi di posizione, giocate, fantasia, in un qualche modo come in un allenamento, anche perché sì, l'Iraq era piazzato bene ma non riusciva ad arginare una Francia che ha imperversato. E poi invece, dopo quella pausa, l'Iraq è arrivato, è tornato in campo intanto con un giocatore diverso, perché è stato obbligato ad una sostituzione, è uscito il centravanti, è entrato un giocatore di uguale ruolo, che anzi era stato vivace all'inizio. La Francia ha rallentato e poi gli ultimi 5 minuti, lo hai ricordato tu stesso Guido, non si sono praticamente giocati, perché le due squadre non vedevano l'ora di correre al coperto.
1: Nel mentre, la voce che avete sentito in sottofondo mentre Giorgio Germanò correttamente riepilogava l'andamento della prima frazione di gioco, era l'annuncio ovviamente dello speaker, da ciò che siamo stati in grado di apprendere anche grazie alla nostra squadra qui presente a Dallas nei nostri studi, è stato semplicemente ribadito l'annuncio dato in precedenza, dunque di mettersi al riparo, ovviamente il match sospeso, il pericolo, il rischio di un'attività elettrica legata ai fulmini,
2: no, tra e con l'altro, una battuta tra l'altro,
1: che non
2: condizioni...
1: mi perdonerete, nulla di nuovo sotto il sole, Massimo,
2: no,
1: proprio
2: tra
1: così,
2: l'altro,
1: detta così, lasciata
2: sì,
1: così,
2: assolutamente,
1: vai.
2: No, tra l'altro Guido, le condizioni meteo sono peggiorate.
1: Sì, dal punto di vista della pioggia sì, poi è chiaro che, torno a ripetere, ma la mia è una interpretazione dei fatti, il problema non è solo la quantità d'acqua, non è la tenuta eventuale del
2: manto nervoso, il problema sono i fulmini temporali in arrivo,
1: è il rischio ovviamente, sì, di fulmini, perché lì proprio non si scherza. Noi siamo abituati a confrontarci in questi casi nel nostro campionato col pallone che non rimbalza, detto proprio fuori dai denti, diciamo che il massimo del problema può essere quello lì, una questione tecnica che non permette il regolare svolgimento della partita. Qui sarebbe eventualmente in discussione l'incolumità dei protagonisti in campo e di migliaia di persone sugli spalti, quindi ovviamente la cautela è d'obbligo assolutamente, per cui starà poi a chi di dovere capire se questa attività elettrica di fenomeni appunto legati ai fulmini può essere ancora ritenuta in avvicinamento oppure ancora causa di pericolo per tutti coloro i quali si trovano all'interno nei pressi dello stadio di Filadelfia. Io ne approfitto a questo punto e poi Barchesi e Germanò ci daranno ulteriori aggiornamenti non appena ne saremo in possesso, per una notizia che avrei dato nell'intervallo, ma ovviamente guardando le immagini sui monitor abbiamo pensato bene di tornare subito a raccontarvi quello che succedeva. Riguarda meno il mondiale, alla voce calcio internazionale, alla voce allenatori, Enzo Maresca è vicinissimo ormai davvero alla panchina del Manchester City, perché la società dell'ex ormai Pep Guardiola, che è stato poi tra l'altro un po' il mentore, il maestro dello stesso Maresca, ha raggiunto un accordo col Chelsea, dal quale Maresca era stato esonerato a gennaio, con un contratto che sarebbe andato avanti fino al 2029. Il Chelsea chiedeva un indennizzo piuttosto alto per lasciarlo andare, e questo indennizzo sarebbe stato fissato nell'accordo tra le due società sui circa 11 milioni e mezzo di euro. Così, in questo modo, con questa, diciamo, clausola da pagare, Maresca potrebbe approderà con ogni probabilità, salvo sorprese dell'ultima ora, sulla panchina del Manchester City. Accade anche questo ovviamente nelle giornate del mondiale in cui tutto il resto va avanti. Noi abbiamo un po' accantonato il nostro toto allenatori per quanto riguarda la nostra Serie A, perché siamo più concentrati ovviamente su quello che accade nel pianeta mondiale nordamericano, ma naturalmente per gli appassionati di calcio internazionale può essere una notizia anche attesa nell'aria. Nell'aria a Filadelfia nulla di buono, Barchesi, Germanò, ovviamente
2: no.
1: Torniamo anche a sentire tranquillamente gli effetti che arrivano dallo stadio di Filadelfia, anche perché non dico che riusciamo a sentire il rumore della pioggia,
2: lo stadio è completamente vuoto.
0: Sempre più vuoto, evidentemente anche coloro che avevano scelto di rimanere si stanno scoraggiando, adesso davvero sono rimasti così ad occhio meno di 1000 persone.
2: Ce ne sono pochissimi al riparo, però non so se
1: quei pochi sono
2: andati appunto, saranno
1: sì,
2: invitati.
1: Diciamo, tanto per raccontarlo a chi ci ascolta, c'è soltanto un terzo anello che ha una copertura nel lato opposto alle panchine. È quella sì che offre riparo,
2: è
1: non
2: è
1: quella dove si trovavano i francesi,
2: è la parte più bassa, è la parte più
1: esatto
2: bassa.
1: E poi essendo composta appunto da pianelli non sovrapposti tra di loro, c'è soltanto una piccola intersezione tra un anello e quello superiore che permette appunto un minimo di riparo, ed è lì che sostanzialmente si trovano le persone, poche o tante che siano, ma direi molte meno di quante ce ne fossero in precedenza, che sono rimaste all'interno dello stadio. Poi Massimo, tu conosci gli sport americani meglio di me, sono realtà strutturali che poi hanno un'ampia area di accoglienza, diciamo, per i tifosi all'interno, dove si va soprattutto a mangiare, insomma a stare insieme eccetera, quasi come se l'evento sportivo fosse, non dico un complemento, ma quasi, e immaginiamo che molti si trovino lì in questo momento,
2: una sorta di terzo tempo saranno,
1: esatto, a metà tra il primo e il secondo, però, esatto, questa è la cosa, esatto, che non mi torna.
0: Ci sono ovviamente anche i negozi, gli store, vabbè, dove comprare i gadget, le maglie, quindi quasi tutti sono, no, a ristorito.

0: lì dentro, anche se poi sempre la capienza è limitata, quindi una parte, come scorgeva Guido, è proprio sotto quella minima copertura, un'altra parte più ovviamente più abbondante e nella pancia dello stadio, e altri invece credo che piano piano stiano defluendo all'esterno.
1: Aspettiamo nuove comunicazioni.
2: C'è anche chi ancora, sì, naturalmente aspettiamo, no? Vedevo, c'è anche chi sotto il diluvio continua a scattare selfie all'aperto in maniera così, come se fosse in una giornata primaverile. Certamente. Beh, è la prima volta chiaramente che capita in questo mondiale. A memoria, Massimo, facciamo tutti uno sforzo collettivo. Io non ricordo di partire, almeno nella storia recente di questa competizione, casi analoghi. La prima in assoluto, quindi voglio dire. Poi aspettavamo il mondiale delle prime volte, per la prima volta ovviamente a 48 squadre, per la prima volta con i sedicesimi, se vogliamo rifarci agli aspetti strettamente tecnici e organizzativi. Prima volta per il Canada, ovviamente, che non lo dimentichiamo, pure partecipa, intanto si cerca un po', come dire, di ravvivare l'atmosfera, mi sembra una Lele Blé, così questo... vado un po' a sensazione, Massimo.
3: Sentiamo, Lele Blé, sì, sono loro.
2: Nota di colore acustico ovviamente, vai, cosa dicevi?
3: No, dicevo che questo qua, questo è un impianto che è stato inaugurato nel 2003, quindi non è nemmeno un impianto, no? È recentissimo, parliamo di 23 anni fa, l'inaugurazione è avvenuta il 3 agosto del 2003 e c'era tutto il tempo, no? per mettere su una copertura, soprattutto in virtù nel momento in cui sono stati assegnati questi campionati del mondo anche agli Stati Uniti, e una volta deciso che questo sarebbe stato
2: banalmente... È noto che tra l'altro è un impianto non secondario, con 5 partite dei gironi e un ottavo di finale.
3: Ottavo di finale. Quindi è sicuramente un impianto importante anche per la NFL, che questa è la casa dei Philadelphia Eagles. Quindi sai.
2: Certo.
3: Evidentemente tutto il mondo è paese a questo punto, mi viene da pensare.
2: Sì, sì, qualcosa evidentemente non è stato previsto, comunque non è stato coperto l'intero arco delle possibilità. Poi torniamo a ripetere, per quella che è anche la nostra esperienza in queste ormai 2 settimane abbondanti sul suolo americano, e ovviamente insomma Philadelphia è tutt'altro discorso rispetto a Dallas, però non è che sono situazioni, come dire, improvvise, rare, sporadiche, inimmaginabili, sono qualcosa con cui la realtà americana
3: si
2: confronta apertamente.
3: Il cielo mi sembra un pochino più chiaro, sento i tifosi che reclamano,
0: salutano un po' questo leggero rischiararsi, effettivamente se non un boato c'è stato un applauso, adesso non è che il cielo di Filadelfia si stia aprendo, però c'è un po' di luce in più e continua a piovere, però Guido, sta piovendo ancora.
2: Sì, era stata detto una mezz'ora circa, ma credo che fosse, come dire, un timing, passatemi il termine, diciamo, riferimento temporale, anche interlocutorio per la serie. Vediamo che cosa accade nella prossima mezz'ora e poi ne riparliamo. Ricordiamo ancora, a beneficio di chi avesse acceso la radiolina proprio pochi istanti fa, che siamo nell'intervallo di una gara del mondiale, della seconda giornata del girone I con Francia e Iraq, che dovrebbero tornare in campo. 1-0 per la Francia all'intervallo, però praticamente l'acquazzone, il diluvio iniziato sul finire della prima frazione, poi addirittura peggiorato nel corso dell'intervallo, che si sta protraendo in maniera significativa con una sospensione ufficiale.
3: Ma guarda, la pausa di riferimento, ovvero della partita del mondiale per club Chelsea-Benfica, all'epoca è stata di circa 2 ore.
2: Ma è ipotesi che appunto continuiamo a scongiurare assolutamente, per quanto non so se qualcuno sta facendo ritorno sugli spalti in quella che noi chiameremo curva, Massimo, ovvero la tribuna alle spalle della porta
3: adesso
2: a sinistra delle panchine. Qualcuno riprende posto, immagino che avrà ricevuto una autorizzazione adeguata, e poi ci sono degli olè che forse,
3: attendiamo,
2: non lo so, magari.
3: Tra 20 minuti sarà diramato un nuovo bollettino meteo.
2: Vabbè, quindi diciamo questo ritorno sugli spalti di alcuni tifosi mi pare quantomeno prematuro, anche perché poi sì, il cielo sembra un po' più chiaro, la pioggia continua a cadere copiosa su Filadelfia, però ecco, non solo in quel settore dello stadio, ora un po' come una lunga traccia sparpagliata entrano tifosi
3: adesso, diciamo, anche nelle tribune
2: settori.
3: Nelle tribune,
2: esatto,
3: anche
0: timidamente a gruppuscoli, sì, ognuno cerca di riprendere il proprio posto ovviamente numerato.

0: ognuno avrà conservato il biglietto, il tagliando d'ingresso, quindi piano piano sì, si stanno cominciando a ricoprire alcuni sediolini, alcuni posti di questo impianto di Filadelfia, il cui comunque colpo d'occhio ancora vede insomma un 10% o poco più di presenze, però certo piano piano timidamente qualcuno sta tornando al proprio posto.
1: Allora l'ipotesi ulteriore, Giorgio Germanò, perché poi io su un monitor mi baso e quindi cerco come sempre di interpretare le immagini, è che intanto no, aggiungiamo un altro fattore, i Stewards stanno tornando sul terreno di gioco e questo non è secondario, li vedo sfilare alle spalle, sì, della porta alla destra delle panchine,
2: ecco, sì,
1: e anche questo è un elemento da considerare. Poi
2: sì,
1: non so se i tifosi che vediamo sciamare, come diceva giustamente Giorgio Germanò, accomodarsi di nuovo, tutti ovviamente con, diciamo, impermeabile è una parola grossa, mezzi di fortuna per coprirsi, forse arrivavano dalle zone al coperto, quindi non sappiamo se siano
0: così, Guido,
1: di loro iniziativa
0: così,
1: oppure hanno ricevuto, cioè io darei più valore al segnale degli Stewards che stanno lentamente riprendendo posto.
2: Un altro messaggio, speriamo positivo,
1: benaugurante,
2: arriva dai megaschermi perché sono state tolte le scritte allarmanti.
1: E quell'omino che varcava la porta, che ci aveva quasi ipnotizzato, è sparito finalmente, quindi l'ordine di cercare riparo, ora scherzi a parte, credo che sia cessato, ecco perché le persone stanno tornando di nuovo nelle postazioni originarie. Stewards che lentamente vanno a collocarsi, no, con la loro divisa gialla riflettente, tanto per intenderci, per ora alle spalle di una porta, altro segnale, se vogliamo, come dire, non dico di imminente ripresa, però di un graduale ritorno alla normalità. E poi scrutando il cielo, cosa che attraverso un monitor insomma di certo non ha l'effetto,
2: adesso,
1: che ha ottenuto,
2: la
1: luminosità è del tutto cambiata, insomma, e anche la visibilità.
2: Sì. E quindi. Dai, speriamo che, ecco, aspettiamo questo bollettino, perché sento lontanissimo.
1: Complicato sentire davvero a distanza, c'è un effetto eco terrificante, ma lo sentirete anche voi ascoltatori. Allora, additional announcement, ovviamente grazie per la collaborazione, si parla di un annuncio successivo, però purtroppo proprio per la qualità audio mi manca la parte più succosa del messaggio.
2: Guarda,
1: ma lo recupereremo a breve comunque.
2: Sì, ma credo che sia riferito al messaggio che accennavamo poco fa, che a breve ci sarà
1: quello sugli schermi.
2: Quindi
1: daranno indicazioni anche via maxi schermo tra poco. Questo poteva essere il succo di quello che ha appena detto lo speaker all'interno dello stadio di Filadelfia. Massimo, guarda, passami la battuta, perché poi quello fu un momento bruttissimo e l'abbiamo anche professionalmente superato. Viviamo sempre dei fuori programma io e te in radiocronaca, ovvero tu in radiocronaca, io da studio, ma quella volta era ben diverso, voglio dire, poi tutto finì bene, mi riferisco, lo sai perfettamente, insomma, a quei minuti terrificanti no, all'europeo del 2021 con Christian Eriksen,
2: no.
1: Anche
2: c'era
1: lì la
2: Sabino
1: partita.
2: Nela a commentare come
1: c'era Sabino Nela con noi, ovviamente, sì. Insomma, ci accomuna questo fatto di vivere gare che poi hanno un fuori programma. Non accomunerei mai queste situazioni,
2: esatto.
1: E qui vabbè, un po' di pioggia e vabbè, che vuoi che sia, insomma, l'importante è che poi tutti stiano bene e che la partita riprenda quanto prima. A questo punto attendiamo il nuovo annuncio grafico, il che anche per noi è un enorme vantaggio, perché poi un conto è cercare di captarlo dai microfoni così a distanza, un conto è vederlo su video e lì potremmo farci un'idea. Però
2: l'unica preoccupazione è attendere questo nuovo bollettino, perché chissà che cosa potrebbe riservarci. Adesso vediamo più chiaro, però sai, nel giro di 15, 20, 25 minuti, 30 minuti le cose possono cambiare di nuovo radicalmente.
1: Sì, guarda, io più che alla posizione dei tifosi ribadisco, ma qui si va sulle sensazioni e sulle interpretazioni, più che sulla posizione dei tifosi io mi baso sullo schieramento ancora molto parziale degli Stewards, esatto, perché i tifosi più o meno seguiranno le indicazioni, saranno più o meno responsabili, certo qualcuno gli avrà detto ok, potete lasciare quell'area al riparo dove insomma eravate stati indirizzati in precedenza da un chiaro annuncio, seek shelter, cercate proprio rifugio, letteralmente cercate riparo. E però il fatto che attorno al campo qualcosa si muova, diciamo,
2: è
1: che ora non sarà imminente, però sì,
2: ma se
1: piove ancora,
2: se va
1: non è un problema,
2: guarda,
1: insomma.
2: Se va bene, ma deve andare proprio tutto di lusso, dunque da noi è mezzanotte e mezza, Guido, quindi
1: sì, sono le in questo momento 18:31 a Filadelfia.

0: Le 17:31 a Dallas, così le abbiamo dette tutte.
1: Se tutto va bene, io spero che in 40-45 minuti si possa riprendere a giocare. Speriamo.
0: Ma io spero che invece sia.
1: Tu dici meno.
0: Ancora, come dire, sì, in tempi.
1: No,
0: diciamo,
1: è che c'è questo bollettino tra un quarto d'ora, capito? Quindi già un quarto d'ora ce lo porta via il bollettino. Che bollettino sarà?
0: Quella sì, diciamo che incognita. Secondo altre fonti si valuta la ripresa un quarto all'una. Allora si valuta la ripresa, ovvero che la partita possa riprendere all'una meno un quarto, o che all'una meno un quarto, come tu in parte suggerivi, verrà fatta una nuova valutazione per stabilire i tempi, perché in questa seconda ipotesi, allora qui insomma, buonanotte è proprio il caso di dire a questo punto.
1: Guarda, sì, sto seguendo vari siti.
0: Sì, sì, incrociamo anche noi le stesse fonti, d'altra parte, ma insomma, sì.
1: E comunque qua confermano che tra 20 minuti, no, tra 15 minuti ci sarà una nuova valutazione.
2: Valutazione che ovviamente si baserà esclusivamente
1: sulla situazione meteo,
2: sulla situazione meteo e sul rischio fulmini, perché è sempre quella la dirimente. Non importa quanto forte sia la pioggia, non importa quanto buio sia
1: un fulmine,
2: il cielo.
1: Sono severissimi.
2: Gli esperti, i meteorologi, secondo il regolamento locale, valutano esclusivamente questo: la possibilità o meno che ci siano dei fulmini nel cielo sovrastante. Non solo il rettangolo di gioco, ma anche gli spalti, che come abbiamo detto si allargano parecchio di parecchi metri rispetto al rettangolo verde. Quindi l'incolumità dei giocatori e ovviamente l'incolumità di quanti sono sugli spalti è l'unica dirimente. La valutazione tecnica sarà basata solo su quello. Poi noi, insomma, da appassionati di calcio,
1: esempio,
2: abbiamo visto tante partite. La conclusione facile, Massimo Barchesi, è che ci sarà un campo parecchio allentato, perché dopo una pioggia così copiosa, così insistente, inevitabilmente magari non ci saranno le pozzanghere, perché lì ci sanno fare, c'è un impianto drenante.
0: A occhio sembra perfetto, ovviamente.
1: Sembra perfetto.
0: I giardinieri a drenare, come accade invece, come si vede a Luigi Ferraris, se
2: però
0: ne perdoneranno gli amici di Genova, però lì insomma è frequente questa situazione.
2: Un po' allentato,
0: no, mi interrompo per dire che secondo me dovrebbe arrivare a breve, e lo dicevamo anche consultandoci fuori onda con la nostra squadra, un ulteriore annuncio, perché facendo i conti, giustamente mi suggerivano, la precedente comunicazione ufficiale era nell'orario italiano di 00:13, 25 minuti al prossimo annuncio, basta fare due conti, 00:34, mancherebbero 2-3 minuti all'aggiornamento che era stato preventivato, che però ancora non è arrivato. Cerco di decodificare
1: ci sono,
0: i segnali dal video al di là del vetro. Sta per arrivare qualcosa, perfetto, allora
1: aspettiamo.
0: Dovremmo avere qualche notizia breve e così capiremo se la linea Barchesi, sulla cautela, sulla prudenza, non te ne faccio una colpa, Massimo, sarà quella prevalente poi nella realtà.
1: Tra l'altro c'è, da una parte verso sinistra c'è qualche squarcio d'azzurro, ma verso destra c'è un nero.
0: Guarda, posso dire, è anche un'immagine poetica, adesso si scorgono persino le nuvole, come dire che prima era un muro grigio, adesso
1: sì,
0: le nuvole
1: squarcio
0: risaltano, perché evidentemente c'è come dici giustamente tu, qualche minimo squarcio di sereno. In realtà da una parte, adesso la regia internazionale, per raccontarlo a chi ci sta seguendo, è già da parecchi minuti ha un totale, così si definisce, un'inquadratura globale dello stadio praticamente dall'alto. Anche qui dobbiamo dire, Massimo, che il colpo d'occhio, torniamo a ribadire, è molto cambiato, perché gli spettatori in tribuna sono aumentati, credo abbia anche smesso di piovere, perché nessuno si copre
1: praticamente. Ha smesso, sì, confermo.
0: Ampiamente. Sì. Poi, giusto quello che diceva Germano, a margine di tutto ciò, passo primo, cominciare la gara, il secondo, capire come reagire il terreno di gioco, e qui, vabbè, batta la pesca, non posso certo saperlo io a distanza, ma a occhio l'immagine, si vedono ancora le strisce tracciate, no? Per dare un'idea a chi ci ascolta, quindi diciamo che allora tra 10 minuti che cosa succede?
1: Era il bollettino meteo.
0: Prossimo aggiornamento, no, allora l'aggiornamento precedente è stato rinviato di altri 10 minuti, quindi era previsto,
1: quindi
0: proprio
1: 45.
0: Per questi minuti, bravissimo, e invece è stato posticipato di altri 10 minuti, per cui 36 minuti dopo la mezzanotte in Italia, il nuovo giorno è già iniziato, quindi martedì 23 luglio, ma sono ancora a Filadelfia, visto che di questo parliamo, le 18:36 di lunedì 22 giugno, e siamo in attesa di capire quando ricomincerà, eliminerei il se a questo punto, ma quando ricomincerà Francia.

Perak quando inizierà il secondo tempo di questa partita. Tanto per parlare anche un po' di calcio, visto che abbiamo fatto meteorologia di ogni livello, vi ricordo che in realtà ormai tra poco ci siamo, perché alle 2 ore italiana comincerà l'altra gara di questo girone, quindi ci sarà quasi una

0: Nel prepartita, quando non immaginavamo una serata insomma così particolare, poi alle 5 del mattino, sempre orario italiano, San Francisco, quindi siamo da tutt'altra parte, ci sarà per il girone J Giordania Algeria e il girone ovviamente dell'Argentina, ed è l'incrocio tra le due formazioni battute nella gara inaugurale, per cui lo definivo una sorta di spareggio per provare a restare a galla, per provare a restare in corsa, per provare. Sentiamo più o meno.
1: Match è sospeso.
2: Il match è sospeso.
1: Additional announcements will be made concerning the match. Thank you for your cooperation.
0: Allora, ulteriori annunci arriveranno, ma purtroppo non credo ci sia stata un'indicazione oraria su questo.
2: No. Non
0: però
2: si è, fatto
0: è confermata la sospensione del match.
2: Evidentemente c'è il rischio di ulteriore temporale, evidentemente.
3: Continua ad essere questo che ha detto di fatto la voce nello speaker, ma non ha dato
2: c'è una...
3: indicazioni di possibili riaggiornamenti, quindi la scaletta sarà quella. Aspettiamo altri 10 minuti e ci sarà presumibilmente una nuova comunicazione.
2: Dalla FIFA fanno sapere che la FIFA seguirà i protocolli di sicurezza stabiliti dalle autorità locali e la partita riprenderà non appena sarà possibile. La sicurezza,
0: allora, si parla di
2: tutti...
0: un conto alla rovescia di 30 minuti, la gara può riprendere solo se in quel periodo non vengono registrati altri lampi. Io faccio l'ottimista per natura, altri lampi non ne ho visti, però è ormai la sospensione massima.
2: Ma dalle tue parti,
0: siamo,
2: dici,
0: sì, abbiamo,
2: dalle tue parti non
0: abbiamo superato. Guarda, dalle mie parti non li vedrei comunque,
2: ah, certo,
0: perché noi siamo
2: sei
0: ben
2: chiuso,
0: certamente nei nostri studi stabilmente.
2: Non sai che tempo fa fuori, diciamo.
0: Il privilegio e il piacere però di accompagnare gli ascoltatori con voi,
2: come
0: inviati
2: a Parigi,
0: tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Comunicavamo tutte le informazioni se faceva
0: più o meno
2: caso.
0: Siamo a quei livelli, no, non a quei livelli, ma insomma il lavoro è intenso, soprattutto in questi primi giorni con più partite, per cui siamo molto proiettati.
2: Ringraziamo
0: allora
2: tutti i tifosi per la comprensione e la collaborazione, fanno sapere dalla FIFA. E vabbè.
0: Sì, e questo era il senso dell'annuncio ultimo che abbiamo ascoltato, più o meno in diretta, con tutte le difficoltà del caso. Il problema è che non è stato dato un termine rispetto al successivo aggiornamento. La regia internazionale stacca a questo punto.
2: S'affaccia il commissario tecnico dell'Iraq nel frattempo.
0: Esatto.
2: Arnold.
0: Con
2: scruta il cielo
0: di chi può avere. Esatto, uno di noi quando esce di casa cerca di capire se piove. Quindi...
2: che devo fare? Devo prendere l'ombrello o no?
0: Esatto, ora è chiaro che poi Massimo, questo l'abbiamo forse lasciato, come dire, in secondo piano, però dal punto di vista strettamente agonistico, una pausa di questo tipo, e dopo io penso che ci sarà comunque, allora, o staranno facendo un ulteriore riscaldamento negli spogliatoi, nelle aree adibite, che di certo ci saranno, però ricominciare dopo una pausa così lunga
2: no, ma i muscoli vanno
0: complicato,
2: vanno tenuti caldi, quindi
0: sì, se no sei totalmente rigido a quel punto, no, dopo lo sforzo di 45 più recupero
2: al primo scatto di strappi,
0: lo strappo è garantito a quel punto, malaguratamente.
3: Questo
0: quindi
3: è il grande interrogativo: cosa staranno facendo in questo momento i giocatori che sono stati fino adesso in campo, i 23, perché sappiamo che l'Iraq ha sostituito un giocatore. E d'altra parte una circostanza che non ha precedenti nella storia del calcio per varie ragioni, quindi l'incognita su come i preparatori atletici, i fisioterapisti, gli osteopati, tutti quanti insomma si occupano dello status atletico delle due nazionali stiano operando. Sapete che insomma non è più il calcio di una volta, ovviamente ci sono decine di professionisti al seguito di ogni nazionale e quindi forse in modo differente Iraq e Francia stanno trascorrendo questi minuti. Sappiamo che spesso insomma negli spogliatoi sono vietati i telefonini, le cuffie, queste insomma fanno parte della pre-partita. Quando si arriva allo stadio in pullman ci sono ovviamente i giocatori che amano ascoltare la musica, altri chiacchierano, altri insomma con il telefonino passano in tempo. Negli spogliatoi generalmente nell'intervallo tutto questo è vietato. Chissà se adesso con una pausa così lunga insomma l'intrattenimento sia diverso. Certo ci sarà grande tensione e grande dubbio, grande incognita fisica, perché insomma è chiaro che una pausa così lunga dal punto di vista

0: massa muscolare cambi un po' le cose, quindi possiamo dire che questa, Massimo e Guido, è una giornata senza precedenti nella storia del
1: calcio. Assolutamente sì.
2: Allora, lunga e che potrebbe prolungarsi ancora. Io ringrazio di cuore anche l'area di Luzio, giusto dirla che chiaramente dal punto di vista organizzativo la nostra grandissima Ilaria accede a informazioni che riguardano ogni tipo di aspetto organizzativo di questo mondiale, anche quello relativo a questa circostanza eccezionale. 17:42, perdonerete l'orario di Dallas, 00:42 in questo momento in Italia, prossimo aggiornamento in 20 minuti, messaggio appena diramato, per cui a questo punto
1: 20 minuti
2: dovremo aspettare, sì,
1: arriviamo
2: poco dopo l'una, per cui decade la precedente indicazione che Massimo, come sai bene anche un po' dai siti, dai nostri colleghi dei siti di informazione, avevamo carpito, parlava di una rivalutazione del quadro generale all'una meno un quarto, anche perché l'una meno un quarto è tra un minuto adesso e 40, direi che ci siamo, o accade qualcosa nell'immediato. E la mia speranza relativa agli steward era diciamo vana e legata al fatto, me ne rendo conto soltanto ora, che essendo tornati gli spettatori sugli spalti, anche gli steward devono tornare al loro posto. Un campo stretto sulle tribune ci fa vedere, misto a qualche replay evidentemente, quindi attenzione, che però, ammesso che queste siano immagini in diretta, lo erano fino a pochi istanti.
1: No, questo
2: ancora piove.
1: Stanno mandando
2: ovviamente, queste sono
1: sì,
2: i cosiddetti riflessi filmati,
1: highlights,
2: anche un po' vintage. Esatto, oggi ormai si dice così del primo tempo, però c'era ancora qualche immagine in diretta, ancora si torna sul precedente cartello, per fortuna ormai alle spalle della tempesta forte in arrivo. Difficile dire no, mi sembra che non piova più, per quanto Massimo lo sai bene, a livello televisivo poi le inquadrature larghe tradiscono e non danno la percezione magari della pioggerellina che cade, per cui su questo non posso sbilanciare.
1: No, ma il mio riferimento punto, vedendo lo stadio, è il cielo, che da una parte ti dà delle speranze perché ci sono appunto degli squarci d'azzurro, dall'altra
2: molto variabile più... però perché comunque sì, la massa nuvolosa è ancora molto molto intensa e c'è una parte, esatto, ora la regia,
1: ecco,
2: svela,
1: questa è una parte terrificante, esatto,
2: nera cupa più
1: mamma
2: che mai
1: mia. Sì,
2: altro che giornata uggiosa, diciamo resa celebre dalla musica, qui siamo proprio in notte fonda da una parte
1: e qua ci vorrebbe Battisti, sì,
2: sì, esatto. Allora, sembra però non piova più, dalla tribuna centrale, quella che è rimasta coperta, quella dove si trova la tribuna stampa, anche per essere chiari, alle spalle delle panchine, che non abbiamo visto fino a questo
1: adesso
2: momento.
1: Adesso ce l'inquadrano la situazione. Cioè, noi la praticamente vedevamo la parte migliore, no? La parte più confortante, ma non vedevamo quello che invece c'era dalla parte opposta, e indubbiamente dalla parte opposta è poco incoraggiante.
2: Allora, però di incoraggiante c'è la scritta che ho captato durante una panoramica, match in ritardo, e si era capito, scusate tanto amici cari di Filadelfia, però ripresa, ricomincerà il prima possibile,
1: ma
2: è stato
1: va
2: proprio un istante, spero di rivedere ancora però questo cartello, no, il match riprenderà il prima possibile, quindi diciamo indicazione molto molto vaga purtroppo.
1: Sì, non ci sono riferimenti di orari purtroppo.
2: Temporali, cronologici a questo punto, sì. Il riferimento temporale lo diamo noi, ormai un quarto d'ora all'una su Radio 1.
1: Riferimento temporale in tutti i sensi proprio.
2: Esatto, anche in quel caso meteorologico. Parte dello stadio è ancora vuota, però diciamo la situazione è molto cambiata. Nell'intervallo c'è stato, anche qui per dirlo in maniera molto informale, un fuggi-fuggi generale, ma in realtà poi anche abbastanza ordinato, per fortuna, su indicazione molto chiara dello speaker, insomma degli organizzatori, abbandonare la vostra posizione e mettersi al coperto. Pioggia non ce n'è, direi con certezza assoluta, Massimo, a questo punto.
1: Però
2: ma minaccia,
1: sì, parecchio, non è, diciamo, non lascia questo cielo troppo ottimistico.
0: Anche un modo per socializzare fra
2: francesi, esatto,
0: sì, fra tifosi, Guido, delle diverse nazionali, magari in questi momenti in cui ognuno ha abbandonato temporaneamente il proprio posto, saranno entrati a contatto in modo amichevole, perché è una partita molto tranquilla, con un clima di festa come insomma un po' in tutto questo mondiale. I tifosi di Francia e Iraq magari saranno nato qualche selfie assieme, insomma tutto caratteristico, tutto pittoresco, naturalmente, insomma, non siamo abituati a raccontarvi una partita così.
2: No, perché il problema è mondiale, Massimo,
1: no, vai. No, il problema è che rischio di andare, io non so, ad un certo punto penso che

0: dovranno prendere, guardarla che c'è, io non so, adesso c'è un'inquadratura, veramente il cielo è nero, nero. È chiaro che così non puoi riprendere, perché è impossibile.
1: Sì, sì, no, sembra quasi sera, non dico sera, ma da una parte dello stadio sembra quasi sera, eppure ribadiamo
0: sono
1: che
0: 6 ore indietro.
1: Un'ora avanti rispetto a Dallas, 18 e 47 minuti, insomma, quel dai. Di Filadelfia, città che stava ospitando, forse continuerà a ospitare questa gara della seconda giornata del girone I tra Francia e Iraq. Ricordo, siamo nell'intervallo, Francia avanti 1-0, Kylian Mbappé, la sua risposta a distanza, intanto terzo gol personale e poi la risposta a distanza al grande pomeriggio in Italia ovviamente di Leo Messi, autore ancora di una doppietta, quinto gol complessivo con l'Argentina in questo mondiale. Io credo che l'operazione della regia internazionale, Massimo, sia far divertire i tifosi,
0: sì,
1: per intrattenerli
0: per forza.
1: Per allora, forza. Inquadratura aerea, una sorta di dolly, più probabilmente, insomma, un piccolo drone.
0: Oh, intanto ti dico, Guido, che ti dico che non esiste un orizzonte temporale per dichiarare eventualmente la gara definitivamente sospesa. Quindi, veramente, qui i tempi sono XYZ, nel senso che la FIFA valuterà momento per momento. Quindi sì. Ecco qua c'è un annuncio che però è sempre difficilissimo da...
1: Allora il Bu che accoglie questo annuncio non lascia presagire niente di buono.
0: No, perché
2: un po' di delusione da parte del pubblico, ovviamente tutti auspicano che l'incontro possa riprendere, quest'ultimo
0: hanno ribadito la sospensione, ancora è a tempo indeterminato,
2: ancora hanno detto che il match continua ad essere sospeso e naturalmente la gente adesso comincia un po' a spazientirsi, da qui il dissenso acustico che avete sentito arrivare da alcune parti dello stadio.
1: Ma io ne approfitto anche per una comunicazione di servizio, perché stando così le cose, come mi comunica Ombretta Conti, che ringrazio davvero di tutto cuore assieme a tutta la squadra che continua a seguirci da Roma quando in Italia mancano 10 minuti a 1 di notte, che immaginiamo che nell'arco di 10 minuti qui non accada nulla, per cui arriveremo al segnale orario poco prima dell'1, ci sarà l'edizione breve del GR1, ne approfittiamo anche per salutare e ringraziare i colleghi del giornale radio che in questi giorni ovviamente hanno continuato a fare il loro lavoro negli spazi concordati rispetto alle partite, a volte con momenti di ritardo involontari da parte nostra per i maxi recuperi. Insomma, ci sarà l'appuntamento con
0: Guido al volo, ti dico che all'1 verrà valutata l'eventuale, e sottolineo eventuale, ripresa della partita all'1, quella italiana, nell'arco tra 10 minuti.
1: Ok,
0: quindi tra
1: allora sì, saremo praticamente a cavallo.
0: Il momento clou credo che sarà tra 10 minuti.
1: Tu credi che sia, Massimo, un bivio definitivo tra un ulteriore prolungamento della pausa o nel caso una sospensione?
0: Guarda, ho la sensazione che stanno veramente valutando quello che sarà del meteo da qui alla prossima ora, credo. Quindi se loro chiaramente tramite i satelliti individuano una criticità che potrà avvenire, che ne so, tra mezz'ora, 40 minuti, allora lì si fa dura, lì sarà complicato poter riprendere.
1: Il match riprenderà solo in condizioni di sicurezza,
0: esatto, cioè la schermata che arriva che in questo momento viene evidenziata, quindi fino a qua
1: tempo è rinviato per ora a causa di avverse condizioni meteo, la partita riprenderà solo in condizioni
0: di sicurezza, se ci sono i margini di sicurezza, esattamente. Qui salutano tutti,
1: sta diventando una sorta di happening, perché ovviamente le persone cominciano, come dicevate bene, più che a spazientirsi, ad annoiarsi letteralmente, perché erano venute per vedere calcio. Poi noi ci giochiamo un po', ma è ovvio che la sicurezza per l'appunto è un aspetto fondamentale. Il problema è che al momento la situazione è radicalmente cambiata rispetto allo scenario che ha accompagnato, no, quel fraseggio.
0: Però è cambiata perché non piove, però l'orizzonte, che il cielo veramente non...
1: Da una parte sgombro, quasi rosato come dopo il temporale, dall'altra però è definitivamente cupo ancora. E poi soprattutto c'è la questione dei fulmini, perché lì il protocollo regolamentare è molto molto esplicito.

0: Ho detto che ne basta uno, ne basta uno nel raggio di
1: assolutamente quello.
0: Esatto, ne basta uno nel raggio di 13 chilometri. No, dallo stadio, che la partita non si può giocare. Guarda là che c'è.
1: E poi il modo ovviamente statunitense di interpretare le cose in modo rigoroso, molto serio, molto senza fare quello, sconti assoluti,
0: ma giusto, io sono
1: al
0: d'accordo,
1: regolamento.
0: Giusto,
1: lì le cose le fanno con grande spirito di responsabilità.
0: Arriva un fulmine in campo all'improvviso, che fai? Sugli spalti.
2: Cose che ancorché rare abbiamo visto anche non
0: è successo,
2: in partite, ma in generale anche nel nostro paese, penso a spiagge, penso a luoghi ovviamente dove non ci sono, come dire, punti in grado di proteggere o riparare.
0: No, ma insomma, poi lì parliamo di tempeste, no. Lì parliamo di zone che non perdonano.
2: Sì, sì, no, ma non bisogna avere la, come dire, l'assoluta certezza che appunto ci siano le condizioni. Su questo ora noi possiamo attendere quanto vogliamo, però insomma, se non si può, non si gioca. Credo che la tua poi sensazione sia buona, Massimo, cioè capire se a questo punto, non so se ci sono in corso anche delle interlocuzioni con le due squadre per la serie, volete aspettare oppure cerchiamo una finestra per completare la
0: anche,
2: partita?
0: Anche perché
2: giorni,
0: obiettivamente è vero. Adesso dunque, ormai siamo a un'ora di stop più o meno, se non ricordo, se
2: sì,
0: non sbaglio.
2: Credo superata, perché il recupero nel primo tempo è stato abbastanza breve, diciamo che è finito alle 23:48, sono mezzanotte e 54 ormai, quindi poco più di un'ora di stop a questo punto.
0: Quindi abbiamo questo precedente di Chelsea Benfica del mondiale del club.
2: Speriamo che resti quello da record, Massimo, diciamo, che non si vada oltre.
0: No,
2: sennò questa è la giornata dei record battuti.
0: Se andiamo oltre le due ore, io non lo so, infatti dovranno interpellare anche le squadre, perché sì, si può riprendere, per carità, se dovesse migliorare la situazione pure tra due ore.
1: Oltre le due ore comporterebbe comunque una sovrapposizione con la partita Norvegia-Senegal. Fra l'altro la FIFA ha già diramato le formazioni ufficiali, quindi Guidardone, chissà, magari in
0: Guido, se vuoi facciamo la radiocronaca di Norvegia-Senegal.
1: Per intrattenere i nostri radioascoltatori, magari
2: siano favorevoli.
1: Massimo Barchesi vi enuncia le formazioni di Norvegia-Senegal. No, il rischio è serio, il rischio è che qualora questa partita riprenderà in un tempo ragionevolmente consentito dal regolamento, nello stesso tempo andrà a collidere con il calcio d'inizio, con l'inizio di Norvegia-Senegal, e sarebbe la prima volta in questa fase ovviamente del mondiale in cui ci sono due partite in contemporanea.
2: Sì, almeno fin quando non lo prevederà il regolamento. E
0: dal prossimo,
2: arriva
0: dal
2: poi,
0: prossimo turno.
2: Esatto,
0: no?
2: Alla terza giornata è la considerazione che volevo fare. Ora, se si sta valutando un rinvio e si giocherà solo il secondo tempo successivamente, poi da interpretare questo boato, ma credo che sia semplicemente la voglia del pubblico.
0: No, stavo leggendo la schermata.
2: È sempre la stessa, caro Massimo. Sì. No, osservavo il fatto che la terza e ultima giornata di questo girone, con le due partite in contemporanea, che sono Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, è in programma venerdì 26 giugno alle 21 ore italiane, e dunque le trasmetteremo nel corso di tutto il mondiale minuto per minuto. Ora qui negli Stati Uniti è ancora lunedì, e lunedì nel tardo pomeriggio, quindi la partita sarebbe tra, diciamo, 4 giorni, 3 giorni e mezzo, perché parliamo di venerdì a ora di pranzo, orario nordamericano. Ci sono i margini per recuperare questa seconda parte di Francia-Iraq solo in un secondo momento? Perché 3 giorni sono pochi, e poi che fai? Dai un vantaggio alle altre due? Che chiaro, però nessuno lo poteva prevedere, ovviamente, capito? Cioè, quante valutazioni saranno facendo?
0: Guarda, Guido, nella peggiore delle ipotesi, proprio se ci dovesse essere l'impossibilità di riprendere oggi, io non penso che giocando 45 minuti poi è vero che il margine temporale è breve, però penso che Francia e Iraq dovrebbero recuperare agevolmente, anche se dovessero tornare in campo per 45 minuti domani.
2: Questo dal punto di vista fisico, sì, mettici un'altra cosa, Massimo, perché poi davvero il mondiale delle prime volte, capisci che poi arrivi a fare considerazioni che mai avevi valutato. Norvegia e Francia saranno a Boston, Senegal e Iraq a Toronto.
0: Ah, quindi, ecco, c'è questo sì,
2: cioè noi ci eravamo salutati col mondiale a Doha, praticamente in una città sostanzialmente, il mondiale in Qatar, ma di fatto nei dintorni di Doha.
0: Tu dici si farà di tutto per giocare, magari arriveremo alle 6 di stamattina, perché ormai dobbiamo parlare di stamattina, perché
2: alla fine di Giordania Algeria, guarda.

0: Renata Conti è terrorizzata.
1: Allora, i nostri amici a Roma, io
0: l'avevo un po' allertata prima della partita.
1: Vado oltre e do tutta la mia solidarietà, ma poiché sono dei professionisti impeccabili, ora si scherza, è chiaro che diciamo il loro lavoro lo onorano sempre fino in fondo, però ci fa piacere davvero sottolineare questa cosa, perché sono rari e ce ne saranno anche di peggiori nei prossimi giorni, decisamente scomodi, ma loro sono sempre al loro posto, puntualissimi e
0: straordinari, straordinari,
1: assolutamente. Allora Massimo, tra un paio di minuti scoccherebbe il segnale orario e poi c'è il GR1.
0: Se questo messaggio
1: arriva, bene, lo facciamo sentire in diretta, altrimenti anche noi abbiamo il nostro protocollo a questo punto, per cui andrei al segnale orario, che come sanno gli ascoltatori, diciamo, ha una sua puntualità assoluta che non può essere, se non in casi eccezionali, rinviata.
0: L'altro, scusa Guido, una notizia arrivata in questo momento, perché è a rischio anche Norvegia-Senegal. Allerta meteo in New Jersey, rischio rinvio.
1: E allora a questo punto il problema è risolto, perché le rimandano entrambe e poi la terza giornata se la faranno, insomma, in qualche modo. La perturbazione si sposta, diciamo, la mimica di Nico Forletta al di là del vetro è inequivocabile. Poi osservavamo lo stesso sito, diciamo, di meteo, diciamo, di previsioni, con
0: prevista pioggia fino a 50 mm all'ora, con conseguenti,
1: mi sembra poco,
0: mamma mia.
1: Allora, intensa attività di fulmini, andare al è lo stesso problema,
0: lo stesso
1: poi
0: problema.
1: D'altra parte, sì, d'accordo, sono distanze comunque molto significative, però diciamo grosso modo siamo nell'ordine della stessa costa, anzi diciamo che per le distanze americane non è neanche così lontano. Parliamo di Filadelfia, parliamo di New York, che dovrebbe ospitare, ma a questo punto è in forte dubbio, come ci diceva Massimo Barchesi, Norvegia-Senegal. Cosa accade su Radio 1? Siamo ancora in attesa che riprenda il secondo tempo, che cominci il secondo tempo di Francia-Iraq, Francia avanti 1-0 con il gol di Mbappé alla fine della prima frazione di gioco. Con noi Massimo Barchesi e Giorgio Germano, che ci auguriamo possano ben presto ricominciare a raccontarvi una partita per ora sospesa per prima un acquazzone, poi il rischio fulmini. Poteva accadere, è accaduto in questo mondiale delle prime volte anche questo. Andiamo a Roma, Saxarubra con il GR1 e poi ripartiamo in ogni caso con il nostro mondiale. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il Medio Oriente. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, ci si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici. Il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, mentre il segretario di Stato americano Rubio sarà in missione nei paesi del Golfo. Gli USA hanno sospeso le sanzioni sul petrolio iraniano fino al 21 agosto, mentre il presidente Trump spiega che l'Iran accetterà ispezioni dei suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare. E la guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, ma poco fa è scattato l'allarme aereo a Kiev e le autorità hanno chiesto alla popolazione di recarsi nei rifugi. Intanto è atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. E Donald Trump ha rilanciato le accuse agli alleati NATO, sostenendo che l'Italia si è comportata molto male, criticando Germania e Regno Unito per il mancato sostegno agli Stati Uniti. Le dichiarazioni arrivano dopo che la Premier Meloni, in Consiglio dei Ministri, aveva invitato a non compromettere i rapporti con Washington, posizione condivisa anche dall'ambasciatore USA Fertitta, che in serata aveva ribadito la solidità della partnership tra Italia e Stati Uniti. E in serata, come accennato, breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi ex europei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione inizialmente previsto da luglio entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera inoltre la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso alla cassa integrazione a causa di eccezionali ondate di calore. E veniamo alla cronaca. Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla moto da minicross che si è scontrato con una jeep su un tornante di una strada provinciale, sottoposto ad alcol test il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo insieme a 3 persone che viaggiavano con lui. E poi il ritrovamento di Alicia e Sara. 3 persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persone. I provvedimenti riguardano la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna, Vincenzo Esposito, e il padre della donna.

0: D'Acunto, Marco D'Acunto, indagata a piede libero l'anziana che ha ospitato le ragazze. Chiudiamo con lo sport. L'Argentina si qualifica in anticipo alla seconda fase battendo l'Austria 2-0, sospesa per maltempo, ve l'abbiamo raccontato in diretta nell'intervallo Francia-Iraq sull'1-0 per i francesi. Nella notte si aspetta Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Ma per sapere di più ridò subito la linea a tutto il mondiale minuto per minuto.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Ancora con voi in diretta dagli studi di Radio Rai a Dallas, ormai 4 minuti o quasi dopo l'1 nella notte italiana, e nella notte che naturalmente si sta allungando sempre di più, perché lo ricordiamo, ma lo dicevano anche i nostri colleghi della GR1 nel sintetizzare il tutto, Filadelfia, gara di questo girone I, Francia-Iraq, primo tempo più o meno regolare per la cronaca, non secondario, vantaggio della Francia firmato da Mbappé al quarto d'ora. A fine primo tempo arriva la tanto attesa, temuta perturbazione meteorologica molto violenta, acquazzone, diluvio, rischio fulmini, sospensione, le squadre entrano negli spogliatoi ma per non uscire più, almeno fino a questo momento. È passata un'ora abbondante, 1:20 da quando la gara, da quando il primo tempo è finito, perché poi la sospensione è arrivata proprio nell'intervallo. Noi siamo con Massimo Barchesi e Giorgio Germanò che hanno raccontato la prima frazione, ci auguriamo possano fare altrettanto per la seconda, si attendono le decisioni, il pubblico è in parte tornato sugli spalti dell'impianto di Filadelfia. Massimo, sempre per metterla un po' sul ridere, la battuta di una storica commedia, attenzione, sentiamo però. Come ti sentivo, allora, dire, facendomi serio, diciamo, potrebbe piovere, potrebbe andare peggio, è ripreso
6: io,
5: a piovere.
6: Io allora, non l'ho detto lo speaker, ma io ho un aggiornamento che prevede un'altra attesa di mezz'ora.
5: Evidentemente la decisione è legata proprio alla possibilità
6: tra l'altro ti dico che la situazione sta tornando come prima, come nel momento del diluvio universale.
5: È molto chiaro anche dai nostri monitor, la pioggia aveva concesso una tregua, qualche squarcio nel cielo, il pubblico aveva parzialmente ripreso posto, come abbiamo cercato di raccontare in diretta, nessuna variazione per il momento, prossimo aggiornamento in 20 minuti, grazie sempre a Ilaria Di Luzio in tempo reale. 20 minuti vuol dire appunto almeno fino all'1:30 o quasi. Non ci saranno altre novità.
6: Sì, questa è una comunicazione di 10 minuti fa, quindi coincidono i tempi.
5: Perfetto, e allora vedi, abbiamo anche la controprova da parte tua. Cosa accade? Che è ripreso a piovere, mi sembra anche in maniera copiosa.
6: Sì.
5: E diciamo che in questo momento presupposti, ma neanche minimi, no, per giocare ci sono nella maniera più assoluta.
6: Assolutamente no, Guido.
7: Allontana dalle possibilità che la partita venga ripresa, almeno insomma prossimamente. Le indicazioni meteo stanno andando in senso opposto e nello stesso tempo gli esperti, coloro che sono chiamati a valutare le possibilità di rischio, ovviamente continuano a monitorare quello che è il nodo che ovviamente impedisce alla gara di riprendere, cioè la possibilità che ci siano dei fulmini.
5: Però Massimo, ragionando così a voce alta, ovviamente anche immaginando quello che accadrà, noi prima ci interrogavamo sugli incastri di calendario, sì. Ora descrivevamo la situazione, che vado anzi ancora a ribadire, a maggior ragione che, come ci ha appena informato correttamente e abbiamo anche verificato in maniera ulteriore poco fa con Nico Forletta, anche su New York è in arrivo una perturbazione piuttosto intensa. New York cosa c'entra? Allora, lo ribadisco, è la sede della gara tra Norvegia e Senegal, stesso girone, gruppo I, in programma tra 53 minuti, orario italiano, le 2 del mattino.
6: A questo punto, d'accordo, Guido, converrebbe rinviare le partite.
5: Esatto, perché il ragionamento forse sta diventando complessivo, poiché queste quattro squadre coinvolte in questa variazione di programma, visto che tra l'altro

0: Sono entrambe comunque sul versante orientale, diciamo, non vicinissime ma neanche distanti per quelle che sono le distanze americane, queste due città. Poi dovranno tornare in campo, sempre negli orari italiani, ore 21 di venerdì sera, come dicevamo pochi minuti fa. Ultima giornata, Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Per cui, allora, se la cosa riguarda tutti, si prende una decisione, si posticipa tutto di 24 ore, una mezza partita, quella tra Francia e Iraq, e una partita intera, ovviamente, quella tra Norvegia e Senegal. Massimo, anche da un monitor, a me sembra un diluvio in questo momento.
1: No, è tornata come prima la situazione, proprio. para.
0: Stile fine primo tempo, quando davvero in campo si faceva fatica quasi a passarsi la palla. Ora enfatizziamo un po', però di fatto non si è giocato per 5-6 minuti. Quindi
2: non piove come nel momento la massima intensità, Guido, ancora, ma il cielo è proprio buio.
1: È anche peggiore di prima, guarda, veramente sì. Notte fonda.
0: Sì, scenario serale, ripeto, in un orario estivo, tardo pomeridiano, quindi dovrebbe esserci piena luce. Alle 19:08 minuti di Filadelfia, e invece davvero sembra una cupa alba praticamente, no?
2: E alcuni di nuovo stanno lasciando gli spalti, ovviamente a ritroso, il percorso che avevano fatto circa 20 minuti, 25 minuti fa, quando cominciavano di nuovo a riempire gli spalti. Adesso si torna indietro, Guido.
0: Si torna indietro perché la situazione appunto si è ripresentata tal quale quella che abbiamo seguito quando
1: tra l'altro faccio questa considerazione, Guido. A New York sarebbero le ore 20 per quanto riguarda il presunto fischio d'inizio di Norvegia-Senegal?
0: Lo stesso fuso che abbiamo, lì a Filadelfia, sì, quindi sempre 19:09 come a Filadelfia. Stesso fuso orario,
1: quindi sì.
0: Sei prima dell'Italia.
1: Sì, sono uguali. Sì,
0: esatto.
1: E quindi niente. No, adesso c'è veramente una pioggia torrenziale nuovamente. Ma a questo punto io credo. No, cioè la differenza che è la partita, questa qua che stiamo raccontando, Francia-Iraq, è iniziata nettamente prima. Cioè che vogliono fare, qualora ci dovesse essere questa situazione a New York nel momento del fischio d'inizio, o quantomeno a gara iniziata, mettiamo che non c'è questo diluvio universale, si gioca, si comincia la partita, poi alla mezz'ora del primo tempo succede come a Filadelfia,
0: credo si vada incontro alla stessa situazione, ma complice quello che accade
1: ma
0: a Filadelfia,
1: ma con un orario superiore, però, perché lì non è che possono giocare fino alle 2 e aspettare le 2 di notte.
0: Sì, no, peraltro in alcuni incontri di tennis anche di particolare livello è accaduto, diciamo, contro ogni logica e contro le proteste anche dei diretti interessati.
1: È un po' diversa la situazione.
0: C'è Deschamps che davvero stava bene.
1: Stanno parlando i due allenatori.
0: La nostra era una metafora, ma invece
1: stanno parlando i due allenatori, i due allenatori a colloquio. Con Deschamps che
0: guarda l'orologio,
1: scruta l'orologio, si stanno dicendo: ma perché non ci andiamo a fare la partita a briscoletta? anziché stare qua.
0: No, ma poi vedi le valutazioni che facevamo sulla tenuta psicofisica, sull'attesa degli atleti, poi credo che siano da ritenersi valide, lo diciamo con un pizzico di presunzione.
1: Così,
0: quindi,
1: ci sta, dai.
0: Io penso che a questo punto un conto è il protocollo, un conto è la sicurezza, ma se c'è un margine di scelta per la serie attendiamo, rimandiamo, anche dal punto di vista tecnico CT e giocatori avranno la loro minima voce in capitolo, federazioni intendo. Sì. Quanto li vogliamo tenere lì i 22 più riserve?
1: Ma guarda, non escludo che stiano trattando già,
0: È per questo dico, potrebbe essere una valutazione di questo tipo, perché un conto avere un orizzonte temporale, ma poiché parafrasando l'orizzonte è nero, io penso che possibilità
1: no, al momento non
0: allora,
1: ce ne sono.
0: Secondo le previsioni meteo, almeno per mezz'ora mi fanno sapere il tempo, diciamo,
1: pure prima
0: andrà avanti. Andiamo avanti. Allora, attenzione, invece questo è un segnale in controtendenza, sempre grazie l'area di Luzio, New York, New Jersey Stadium, il MetLife che ospiterà la finale. Miglioramento delle condizioni meteorologiche, dunque non è previsto alcun ritardo rispetto al riscaldamento dei calciatori al calcio d'inizio. Comunque ulteriori aggiornamenti seguiranno appena ci saranno informazioni disponibili. E qui sto parlando, ribadisco, di New York e della gara che
1: dovrebbe
0: iniziare.
1: Ma lì non è arrivato ancora il temporale?
0: Non ancora, però al momento non prevedono, diciamo, qualunque forma di rinvio, di ritardo, e si parla di riscaldamento delle

0: formazione che tu mi insegni, Massimo, a essere, diciamo, almeno una mezz'oretta prima del calcio d'inizio, un quarto d'ora abbondante, i calciatori di Norvegia e Senegal dovrebbero fare la loro comparsa regolarmente sul prato del MetLife di New York, New Jersey, lo diciamo sempre per essere precisi, che ospiterà questa partita della seconda giornata del girone I e poi molte altre fino alla finale del 19 luglio.
1: Hanno dato un altro orario sulla valutazione della ripresa della partita, 1:35. Un'altra mezz'ora.
0: Altri 20 minuti poco abbondanti.
1: Ma così.
0: Beh, era più interessante vedere Deschamps a colloquio con il suo collega CT dell'Iraq, devo dire, con Graham Arnold. Esatto. Però, insomma, al momento ci dobbiamo accontentare della ancora consueta inquadratura generale dello stadio di Filadelfia, con le sue tribune scoperte, affascinanti architettonicamente, con una conformazione molto particolare ma evidentemente inadeguata a un territorio
1: perché
0: dove
1: il problema è anche un altro,
0: i fenomeni atmosferici sono di questo tipo.
1: Il problema è anche un altro, che sempre in base al rigido protocollo di sicurezza, se decidono di riprendere, non viene rilevato alcun fulmine
0: nell'arco di raggio di 13 km.
1: Esatto. E poi però all'improvviso, dopo poco, di nuovo arrivano i fulmini e la partita si sospende un'altra volta e ripartono i 30 famosi minuti.
0: Però io penso, Massimo, che la valutazione, almeno, come dire, al lume di buon senso, sia legata a una previsione di medio termine.
1: No, ma adesso loro saranno veramente
0: di capire,
1: saranno
0: qui a un'ora che succede.
1: Loro saranno davanti ai computer, ai satelliti, e stanno vedendo quello che accadrà da qui alla prossima ora, diciamo, ok? Però io penso che poi dovrà essere presa una decisione definitiva, perché qui veramente, se no andiamo, noi finiamo all'alba forse, e loro a notte fonda.
0: Sì, no, il precedente di Chelsea-Benfica, ora scherzi
1: ma
0: a parte,
1: qua il rischio
0: lascia ben sperare,
1: cioè,
0: appunto,
1: sta per arrivare un'altra notizia, perché il record sta per essere battuto.
0: Sì, sì, ma se li fai rientrare in campo due squadre dopo una
1: perché
0: chiesa,
1: guarda
0: due ore,
1: il conto è presto fatto. Se all'1:35 decidono il da farsi, una nuova valutazione, all'1:35, dal momento della sospensione della partita, sono passati 90 minuti.
0: A quel punto,
1: forse
0: sì,
1: anche di più.
0: Praticamente il tempo di
1: una partita
0: intera.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Sì, quindi sì, il tempo di riprendere eventualmente è quella che scavalli le due ore, sicuro.
0: Sì, sì, assolutamente. Fai stare le squadre ferme per un tempo pari
1: tanto,
0: a più del doppio rispetto a quello che hanno giocato.
1: Comincia a essere tanto. Io penso che, infatti, probabilmente gli allenatori stavano discutendo anche di questo fattore, perché giustamente, metti che rientrano in campo, Mbappé si fa male.
0: Sì, sì, no, assolutamente.
1: Insomma,
0: vai a creare un danno anche in prospettiva, cioè qualcosa che potrebbe cambiare la storia di questo torneo,
1: esatto,
0: dal punto di vista ovviamente strettamente calcistico. Confermiamo, insomma, notizia che evidentemente circola già in maniera ampia, anche altre fonti giornalistiche del nostro paese, non solo, all'1:35 si valuta la ripresa, quindi okay, è coerente con quello che ci suggerivano anche i nostri colleghi dall'altra parte del vetro. Diciamo che se ci fosse Collina che prova a far rimbalzare il pallone, Massimo Barchesi.
2: Altri tempi, naturalmente.
1: No,
2: comunque si valuta all'1:35 con.
1: È stato un temporale di 45 minuti e poi è tornato.
0: Quella
1: il sole.
0: Era un'altra storia.
1: Quella era un'altra storia.
0: Però è una giornata che ha fatto la storia.
1: La giornata ha fatto la storia. Poi è tornato il sole, però.
0: Sì,
1: dopo
0: lo
1: 45.
0: Scudetto era un bivio e prese una strada, ma non necessariamente, attenzione, poi non, altrimenti riapriamo discussioni ataviche, polemiche, mai,
1: no, ma non è questo
0: mai
1: il caso,
0: del tutto archiviate.
1: Non è questo il caso.
2: Contava più il terreno di gioco che non il cielo, ovviamente, il pallone, il rimbalzo, le pozzanghere, un'altra storia completamente. Dicevamo di questo responso ulteriore all'1:35,
1: sì,
2: però insomma con contenuti, con conclusioni che al momento è facile intravedere, o un'ulteriore sospensione,
1: no,
2: la definitiva.
1: Peccato
2: sospensione,
1: perché già c'era il titolo, no? Se tutto fosse andato regolarmente, già avevamo il titolo, no? Anche per i nostri pezzi. Mbappé risponde a Messi, la Francia risponde all'Argentina. Invece adesso l'argomento principale.

0: attuale è quanto sta accadendo in questo momento.
1: Massimo, tu tra un po' non farai in tempo a fare quelli per l'alba di pezzi, quindi questo esatto. Passo stai attento che esatto. Te lo devi scrivere stesso durante la radiocronaca.
0: Ma guarda che già qualcosa ho buttato giù,
1: Per forza, perché ormai diciamo il cronometro corre anche per
0: inesorabile.
1: Te,
0: no? Allora,
1: inesorabilmente, al di là di questo, ma visto che insomma il nuovo giorno in Italia è ampiamente cominciato, oggi martedì 23, diciamolo a tutti gli effetti, ricordo anche quello che sarà in ogni caso il nostro appuntamento, a prescindere da quello che sarà l'esito e lo sviluppo di questa strana, stranissima notte, ovviamente, che si allunga per questa sospensione, lo ricordo, di Francia-Iraq al termine del primo tempo. Il nostro appuntamento con tutto il mondiale minuto per minuto scatterà alle ore 18:30 di oggi, ribadisco, visto che l'una è 18, oggi martedì 23 giugno. Racconteremo due partite, una con calcio d'inizio alle 19, molto interessante per più di una ragione, girone K, Portogallo-Uzbekistan, quindi la prima prova d'appello per la squadra di Cristiano Ronaldo e compagni, sapete che non è andata oltre il pari all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo, è una gara già da bivio, se vogliamo, da dentro fuori per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, e speriamo che non vada a bissare l'eliminazione già matematica per la Turchia di Vincenzo Montella. E poi non meno interessante la gara delle 22 che inizieremo a seguire con prepartita sin dalle 21:30. Inghilterra-Ghana, altro girone, gruppo L, l'Inghilterra, Massimo lo sai bene perché insomma su Harry Kane ti sei soffermato giustamente in più occasioni nel corso di questa serata, esatto, nel primo turno delle doppiette o delle triplette anche lui con la sua doppietta insomma ci ha messo la firma. Poi Inghilterra-Croazia, come ricorderai, è una partita che ci ha fatto divertire molto, che è stata molto animata, forse con qualche sbavatura difensiva di troppo, ma poi i gol arrivano quando le difese sbagliano, c'è poco da fare, altrimenti finisce 0-0. Comunque in questo caso Inghilterra-Ghana, mentre Portogallo-Uzbekistan si giocherà a Houston, quindi qui in Texas, per Inghilterra-Ghana ci sposteremo a Boston. Gara che finirà attorno a mezzanotte, ma ormai cosa vuoi dire più di certo con questi scenari, ma scherzi a parte, poi la nottata italiana, la serata americana, nordamericana andrà avanti con altre due partite, sempre gli stessi gruppi, gruppo L, Toronto, Panama, Croazia, e per chiudere gruppo K alle 4 del mattino in Italia, Colombia, Repubblica Democratica del Congo, che si giocherà invece in Messico a Guadalajara. Poi mettiamo una bella linea perché dal giorno successivo ancora, mercoledì 24, c'è la terza giornata e da lì con le partite che si giocheranno a coppie in contemporanea all'interno dello stesso girone, ovviamente per non dare vantaggio a nessuno come accade già da molto tempo nelle importanti competizioni internazionali, e poi da lì sarà soltanto dentro o fuori, sì, con qualche limbo di attesa, perché poi Massimo ricordiamo che la questione relativa alle terze classificate quest'anno, in questa occasione, per questo mondiale, è molto molto molto complicata, fare previsioni prima sarà difficile. Faccio un esempio: finiscono i gironi A e B, le due terze di quei gironi, salvo avere un punteggio che insomma le mette al riparo da sorprese e da ragionevoli speranze di andare avanti, dovranno capire come si collocheranno nella classifica delle terze, e poiché però i gironi sono 12 questa volta, ci sarà da attendere un po' per avere la classifica finale o per capire via via chi potrà fregiarsi comunque del passaggio del turno, per cui saranno insomma un po' appuntate, discorso che non vale ovviamente per le prime e le seconde, quelle insomma, lo sapremo subito e metteremo il loro nome nella casellina apposita della griglia dei sedicesimi di finale, che tu hai già studiato, Massimo, hai già dato un'occhiata a incroci possibili, pericolosi.
0: Ti dico la verità, no.
1: Perché la questione terze comunque rende davvero complicata la cosa, molte squadre al primo posto affronteranno una terza, quindi davvero impossibile capire contro al momento, ovviamente neanche fare previsioni, è possibile.
0: Ma tra l'altro in alcuni gironi saranno
1: le squadre che si sono già qualificate,
0: alcuni gironi saranno terze anche di un certo livello.
1: Assolutamente.
0: Potrebbero esserci incroci interessanti. No, tra l'altro volevo darti una notizia, perché qualora si dovesse riprendere, verranno concessi, giustamente aggiungo, 15 minuti di riscaldamento ai calciatori.
1: Pensavo peggio, cioè nel senso pensavo di più. Ma sul campo c'è qualcuno, ovviamente non i calciatori, diciamolo subito per chi ci ascolta, però
0: nel frattempo qui tutti i riflettori accesi,
1: fino a poco fa,
0: tutti i riflettori accesi, ovviamente, perché adesso arrivano le prime ombre della sera.
1: Guarda Massimo, vedo anche, lo so che prima non sono stato buon profeta, però vedo anche di nuovo un po' di movimento. Di nuovo sì, negli angoli dei cosiddetti boccaporti, le porte di accesso al campo anche per i mezzi malauguratamente di soccorso e qualcuno prepara palloni in campo. Segnale di riscaldamento questo però, Massimo, concedimelo, eh? Un filo di speranza.
0: Ah, eccoli, sì, eh? Sì, me l'ero perso, sì, sì.
1: Vedi?
0: Certo.
1: E vediamo, dai. Applauso ritmato in sottofondo, stile arena tennistica, però no, quello è il segnale inequivocabile, diciamo. Facciamo finta, preparatore atletico, inquadratura praticamente aerea, quindi non chiedetemi di capire chi sia, però ipotetico preparatore atletico che sistema i palloni in ordine geometrico per esercizi di riscaldamento. Non credo che sia una mia visione.
0: No, no.
2: Non è una coreografia sicuramente a beneficio del pubblico, ovviamente qualcosa si muove, probabilmente una delle due squadre ha deciso che insomma intende mandare in campo forse la propria rosa, non sappiamo se al fine di riscaldarsi, di affrontare una preparazione diversa da quella che può fare al chiuso di uno spogliatoio o se sia uno specchio di possibile ripresa, di possibile ottimismo.
1: No, no, a me sembra,
0: comunque,
1: guarda,
0: ragazzi, io non so se avete notato, ma non si è visto un fulmine sopra lo stadio.
1: Tra l'altro, sì, vabbè, però diciamo l'aria è
0: l'aria
1: quella di 13 chilometri magari. Allora, stacco della regia negli spogliatoi.
0: Vediamo, vediamo.
1: Lato Iraq in questo momento. Giocatori, sì, con le magliette, hanno il fratino, hanno la divisa da riscaldamento, però pronti con le magliette anche da indossare nuovamente. E quindi direi che qualcosina si muove. Devo dire, sì, è il classico clima prepartita, Massimo, sì, Bartesi, sì, come tu ne hai respirati e ne hai raccontati a migliaia.
0: Giocatori che si incitano a vicenda. Allora, si dovrebbe ripartire all'1.50.
1: Quindi tra 25 minuti, il tempo giustamente,
0: grazie,
1: come dicevi,
0: a Brettaconti che ci ha dato questa informazione.
1: Di un riscaldamento.
0: Esatto.
1: Allora, in clima di ringraziamenti, grazie a lei, inamovibile in regia, grazie a Tommaso Margiotta che intanto è subentrato alla parte tecnica a Saxarubra, io vado in onda sempre grazie a Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi a coordinare, quindi è giusto ricordare la nostra squadra ogni tanto in questa lunga, lunghissima serata. Siamo negli spogliatoi, il segnale internazionale è quello che ci aiuta, Massimo, in questo momento, lo diciamo chiaramente a chi ci ascolta, grazie anche a Tony Tisi ovviamente che è rimasto inamovibile al suo posto, grazie davvero a tutti ragazzi. Massimo, vai.
0: Sì, sì, siamo sempre all'interno dello spogliatoio dell'Iraq, volti sorridenti, giocatori pronti a rientrare in campo per il nuovo riscaldamento, attendono chiaramente la comunicazione ufficiale, ma credo che già sia arrivata a loro che all'1.50 si dovrebbe ripartire, insomma, c'è chi scherza davanti alle telecamere e chi fischia, insomma, dai, c'è un clima sereno, mi sembra, Guido, mi sembra un clima sereno.
1: Guarda, anche dal punto di vista
0: come hai detto tu, un clima esattamente da prepartita.
1: È quello che
0: la
1: stavo
0: squadre
1: dicendo,
0: pronte a entrare in campo per il riscaldamento,
1: il nastro
0: è il classico riscaldamento.
1: Riavvolto completamente, il nastro riavvolto per diciamo per ritornare all'immediata vigilia della partita,
0: sì.
1: Massimo.
0: Vediamo il centrale difensivo Hashim. Questo lo riconosciamo facilmente perché è un armadio, letteralmente. E se l'ha pure cavata egregiamente nel primo tempo. E vediamo anche Zidane Iqbal. Poi c'è Bayesh. Eccolo Zidane. Zidane è già pronto, Zidane Iqbal è già pronto. Arriva anche Ali Amadi, che lo ricordiamo ha sostituito Hussein infortunato alla mezz'ora del primo tempo. Ecco, Ali Amadi e Zidane Iqbal, ecco la Francia.
1: E ora versante Francia, esatto.
0: Ecco Francia.
1: Perdonami Massimo, conferma ulteriore a quello che ci dicevi poco fa, anche dalle nostre fonti, riscaldamento, ora italiana, 1.30, tra 3 minuti.
0: L'applauso,
1: l'incoraggiamento dei giocatori dell'Iraq. Concludo al volo perché è importante per l'inizio del secondo tempo alle 2:10 ora italiana, alle 19:50 orario di Filadelfia, dove è in corso questa interminabile partita sospesa, lo ricordiamo ancora, alla fine del primo tempo con la Francia avanti per 1-0, perché poi magari qualcuno che ha fatto tardi torna a casa, ci ascolta in macchina e dice ma che sta succedendo, e siamo nel cuore di una gara di mondiale del gruppo I che al termine di un primo tempo con un bel avvio della Francia e poi, come dire, un po' più incerta, è stata fermata per un nubifragio che si è abbattuto su

0: Philadelphia con tanto di fulmini o pericolo fulmini, perché poi dicevi bene Massimo, alla fine almeno dal nostro occhio, almeno dal mio, dai monitor televisivi, non è che si è vista questa attività così frenetica. Mbappé si è messo il giacchino di ordinanza per il riscaldamento.
1: Comunque abbiamo superato il record della famosa partita, del famoso precedente, è ufficiale.
0: Beh, diciamo che il primo tempo è finito alle 23.45, quindi mezzanotte e 45, ci avviciniamo alle due ore, quasi, eh. Beh sì, no, in prospettiva hai ragione, perché quando poi si riprenderà a giocare saranno trascorse più di due ore rispetto al momento dell'interruzione.
1: Più o meno siamo così come siamo.
0: Philadelphia, pioggia 20, 21 e 22, mi informa l'altro meteorologo di riferimento, che tra l'altro fa anche il caporedattore di professione, ovvero Nico Forletta. No, scherzi a parte, pioggia che continuerà in attenuazione dopo le 20, quindi tra poco. E sì, il problema però è sempre legato ai fulmini alla fine, poi con l'acqua si gioca, detto molto chiaramente.
1: Grande caos, come possiamo sentire. Ecco, via, si entra. Via.
0: Si entra in campo, però ovviamente diciamo subito a chi ci segue che bisognerà attendere almeno un quarto d'ora, ma da protocollo fissato 20 minuti, 21 a partire da adesso fino alle 2:10 in Italia, 1:50, lo diciamo ancora più semplicemente, per la ripresa del gioco, per l'inizio del secondo tempo di Francia e Iraq. Però vedere i giocatori che entrano in campo è insomma
1: è
0: già
1: confortante.
2: Assisteremo ad un boato conforta, sicuramente, perché sì, quanti sicuro, fra gli spalti hanno fatto avanti e dietro fra le parti coperte dell'impianto di Philadelphia e quelle con i propri posti, ovvero quelle scoperte, sicuramente saluteranno con un boato le due squadre. Alcuni giocatori sono addirittura in maglietta da gara, da partita, altri con le tute. Il tunnel in questo momento gremitissimo, a breve li vedremo in campo.
0: Massimo, anche dall'atteggiamento che avranno in campo nei primissimi istanti, e non parlo di atteggiamento tattico, ma da ciò che faranno materialmente, capiremo poi anche
1: forse
0: la durata
1: ci sarà
0: di questo riscaldamento. Ci sarà sì qualcosa, però Mbappé ha ancora il suo giacchino, diciamo, il sopra della tuta.
1: Immagino,
0: però,
1: che all'inizio saranno anche molto prudenti nei movimenti, penso.
0: Ma assolutamente, nessuno tenterà lo scatto a fondo, perché i rischi sono davvero oggettivi. No, capire come verrà impostato, se come un riscaldamento prepartita con tutti i crismi, oppure con quello che magari si chiama un richiamino dal punto di vista dell'attività, della ripresa fisica, diciamo, per risollecitare una muscolatura che è stata ferma, lo dicevi, un'ora e tre quarti.
1: Ecco, hanno annunciato al pubblico che le squadre rientrano in campo. Eccole.
0: Mbappé è piuttosto corrucciato, perché di pioggia ne cade ancora, eppure parecchia.
1: Piove tanto.
0: Eppure parecchia. E allora Massimo, per rimandarli in campo comunque in un clima che, guarda, non è diversissimo dall'acquazzone, perché adesso la regia per un po' ci ha intrattenuto con le immagini dagli spogliatoi. Ora sul terreno di gioco piove tanto, ma proprio tanto. Quindi quello che volevo dire è che la valutazione sarà stata, e qui questa partita sa da finire, come avrebbe detto qualcuno.
1: Sì, però c'è sempre il discorso sicurezza, avranno valutato evidentemente i satelliti, e probabilmente questa tempesta magari sta per passare, non lo so, però certo.
2: Che perché fra mezz'ora dovrebbe esserci il calcio d'inizio nel New Jersey, se non sbaglio, no?
1: Alle due.
2: Pronte,
0: sì, esatto,
2: Norvegia e Senegal, che a loro volta saranno in campo, comunque si staranno riscaldando. Quindi è una decisione probabilmente anche complessiva, su due fronti, parallela in un qualche modo.
1: Sono rientrati in campo.
0: Comunque,
1: con la pioggia,
0: a
1: che
0: piccoli gruppi, diciamo passaggi, mini torelli, non proprio torelli, sarebbe improprio definirli così. L'Iraq da una parte,
2: il pallone non rimbalza, però Guido, da queste prime insomma da questi primi passaggi, raso terra sì, ma il pallone non rimbalza. Poi ci sarà la solita regola, no? Quella che vale per il calcio internazionale, l'arbitro che può scegliere un punto a caso del terreno di gioco, lanciare con le mani il pallone, se non rimbalza si sospende, in quel caso per un motivo completamente diverso, la cosiddetta impraticabilità del campo.
0: Però ti dico la verità, Giorgio, io non ho osservato rimbalzi, quindi non mi pronuncio. Da quei pochi passaggi non c'è quell'effetto della palla frenata letteralmente, no, dalle pozze d'acqua. Diciamo il movimento della sfera era piuttosto lineare. Poi sui rimbalzi hai perfettamente ragione, è tutto da valutare. Non vedo zone in cui

0: si è accumulata dell'acqua, quindi immagino che l'effetto drenante sia stato abbastanza significativo. Per ora esercizi atletici per la Francia da una parte, più col pallone a gruppetti di tre per l'Iraq, e appunto a proposito del movimento del pallone mi sembra abbastanza regolare. E ciò che c'è comunque da sottolineare, Massimo, Giorgio, è che dal punto di vista strettamente legato alla pioggia, piove tanto. Poi sappiamo bene che la gara è stata fermata non solo per una questione legata alla quantità d'acqua caduta, quanto al rischio appunto di un fenomeno atmosferico, come l'abbiamo detto mille volte, e quello è il succo del discorso fondamentalmente. Infatti, Massimo, è giusto precisare che noi abbiamo fatto in parte legittimamente anche riflessioni sull'opportunità, la copertura, la struttura, la ristrutturazione dello stadio. È chiaro che sì, o ce l'hai col tetto completo o anche poi gli spalti coperti o scoperti cambia poco, perché comunque il terreno di gioco è scoperto e a rischiare sarebbero stati comunque i calciatori.
1: No, ma quella era una considerazione.
0: Assolutamente, vale, ma poi
1: considerando che parliamo degli Stati Uniti.
0: Certo. Strutture quasi sempre
1: avveniristiche. Esatto. Vediamo. E comunque sì, sembra proprio un riscaldamento, come se non fosse iniziata questa partita. È un classico riscaldamento che precede il fischio d'inizio di un match. Con le due squadre che sono nelle rispettive metà campo, adesso a palleggiare tra di loro i giocatori, esercizi di stretching li abbiamo visti qualche minuto fa, e vediamo. Tanto ci avviciniamo.
0: Ovviamente dovrebbero mancare 16 minuti al calcio d'inizio, teoricamente.
1: Sì, molto teoricamente, perché qua il portiere nemmeno vede la palla, tanta acqua gli arriva davanti.
2: L'impressione è che l'interesse degli organizzatori, l'interesse della FIFA è chiudere la pratica, fare disputare questi 45 minuti.
1: C'è un discorso di sicurezza,
0: concordo con te.
1: È vero, sì, la sensazione è questa, però attenzione. Allora abbiamo parlato a vuoto finora. Perché la sicurezza è alla base di tutto.
2: Certo, ovviamente il punto, l'unico punto che ha fatto sospendere la partita, e poi ovviamente tutto quello che riguarda la rielaborazione del calendario con gli incroci del girone e non solo, e tutte le altre valutazioni e tutte le eventuali rimostranze dei protagonisti, insomma, hanno inevitabilmente un peso insomma parallelo, un peso che non si può ignorare.
0: Guarda, nella fitta corrispondenza di questi minuti con Nico Forletta sembra una battuta, ma poi è un tema molto serio. Ma Massimo, Giorgio, voi la immaginate in questo contesto la pausa di idratazione, la pausa rinfrescante? E immagino io sarà... No, ma guarda che Nico ha detto una cosa secondo me fondamentale. Io penso che per motivi di sponsorizzazione la faranno comunque, e lì saremmo non al grottesco, ma parecchio più avanti.
2: Daranno il tè caldo, capisci? Forse lì.
1: Ma credo che ci sia proprio un contratto firmato da più mani che impone questo gesto, no? Questo momento durante le partite. Magari la vedremo pure dopo, pure, ecco, se dovesse
2: la vedremo sicuramente per ragioni pubblicitarie, ragioni, certo, ormai di impostazione, sì, di una partita. Poi sarà certo, insomma, surreale.
1: E comunque erano previsti 33 gradi al momento del fischio d'inizio. Quindi, insomma, caldo farà pure, solo che adesso con questo diluvio magari la temperatura sicuramente si è abbassata, sarà sotto i 30 gradi, però qui piove tanto.
0: Poi guarda, il problema è, ovviamente parliamo di un altro clima, di un'altra zona, la mia esperienza in questi giorni è che dopo fenomeni di questo tipo che ho sperimentato, l'umidità sale banalmente in un modo terrificante. Però è un altro clima, ovviamente, insomma, Dallas è in una zona...
1: C'è l'arbitro che sta parlando, vediamo un po', sta parlando...
0: Sì, occhio, perché, esatto, secondo me non è tanto convinto,
1: Per niente, te la faccia proprio per niente.
0: Anche per un po' per, diciamo, l'espressione, come dire, accigliata per ripararsi dalla pioggia, per così dire, però...
1: Drew Fisher è accigliato.
0: Si stava sistemando l'archetto del microfono, semplicemente sta per intraprendere interlocuzioni con qualcuno per capire, perché qui, ragazzi, bene, sono in campo, è anche ripartita la musica, è stato ricreato in tutto e per tutto il più tradizionale clima prepartita, esercizi di riscaldamento, i sei soliti scattini sul breve, in questo momento vediamo quelli dell'Iraq, però piove tanto, quindi...
1: Ma poi sai, è una bella responsabilità che si prende la FIFA,

0: piove come esattamente come alla fine del primo tempo. Proprio stessa quantità di pioggia.
1: Lo stesso scenario. Stesso scenario. Assolutamente. Un po' più buio perché chiaramente certo, il sole
0: è sera.
1: Sì.
2: Guarda, considerando che nel post partita, di certo faccio una facile previsione, si parlerà soprattutto anche, ma direi soprattutto.

0: è complicatissimo. Ora la palla può rimbalzare o non rimbalzare quanto vuoi, però è calcio in tono minore davvero.
1: Ma non si può giocare così, ragazzi.
0: E allora forse è stata una preferenza espressa anche dalle squadre. Sì, proviamo a farlo.
1: Proviamo, tentativo, a esatto. Però mancherebbero 12 minuti alla ripresa.
0: Esatto, fissata per 1:50 ora italiana. Siamo nel cuore della notte ormai su Rai Radio 1 per seguire auspicabilmente il secondo tempo di Francia-Iraq in questa giornata che ha già raccontato tanto, perché in precedenza e senza interruzione di sorta c'è stata la vittoria dell'Argentina 2-0 sull'Austria nel gruppo J. Si è giocato proprio qui a Dallas, la città che ospita gli studi di Radio Rai. Leo Messi nella storia, nonostante il rigore sbagliato poi è arrivata la doppietta che gli ha permesso di staccare definitivamente Miro Klose e di diventare il più prolifico cannoniere nella storia dei mondiali con 18 reti. Tra l'altro, altro importante ricorso storico, a 40 anni esatti dalla storica altrettanto era un quarto di finale, gara Città del Messico, Argentina e Inghilterra, un'altra doppietta, quella di Maradona, discussa e osannata, un gol di mano e un altro spettacolare, insomma il manifesto secolo maradoniano per eccellenza, il gol del secolo. E dunque la giornata di Messi è diventata anche la giornata della prima gara per ora sospesa per un violento acquazzone, per il rischio fulmini. Qui siamo a Filadelfia, Francia e Iraq stanno effettuando le operazioni di riscaldamento in attesa di ricominciare la partita, di cominciare il secondo tempo tout court. La musica cala e i giocatori che fanno con i fratini li tolgono, li mettono, no, li mettono per ora, quindi diciamo era un falso allarme. Ormai guardiamo tutto, Massimo, ovviamente il minimo segnale ci può sembrare buono.
1: Prendiamo tutto, Guido.
2: E poi Guido, a proposito prendiamo di tutto, quella partita che hai ricordato con i due gol di Maradona, c'è tornato oggi scherzosamente Platini, suscitando anche qualche polemica, perché ha detto, beh, Maradona, gli hanno chiesto Maradona o Messi, lui ha detto, beh, Maradona era un campionissimo nel calcio e nel basket, insomma il riferimento alla mano.
0: L'ha voluta dare.
2: Insomma, non si smentisce Michel Platini, sempre con la sua ironia.
0: Beh, anche quello è stato un dualismo che ha accompagnato il calcio di quegli anni.
1: Però che bei tempi, ragazzi, lì in quel periodo c'erano veramente tutti i grandi campioni del campionato italiano. Sì, esatto, perché ricordiamo loro, Zico, Falcao, aggiungiamo Van Basten, Gullit, poi col grande Milan, Rijkaard,
0: i tedeschi dell'Inter,
1: Rummenigge, mamma mia.
2: E a proposito di pioggia, ricordiamo dei gol di Maradona clamorosi in campi molto più problematici di questo di Filadelfia adesso, con un pallone anche, ricorderete, assai diverso, no? Sembrava quasi il pallone, certo, medicinale, scherzando, rispetto a quelli di oggi, molto più pesante, molto, molto diverso anche nelle cuciture, nella conformazione.
0: Se ne ricorda uno a Genova, era un Marassi molto diverso, pre-lavori di Italia 90, anzi erano in corso, diciamo, era un po' in costruzione. Dettaglio sul terreno di gioco, la ragione sta più dalla parte di Giorgio Germanò.
1: Sì,
0: vedi?
1: Perché adesso è molto pesante.
0: Non aveva tutti i torti.
1: No,
0: sì,
1: no, adesso si vede che...
0: Non ci sono vere e proprie pozze, però il passo dei calciatori solleva molta acqua, un po' l'effetto che si vede, non dico in autostrada, quando passano i mezzi pesanti dopo un acquazzone, però insomma si solleva l'acqua che ovviamente ristagna inevitabilmente sul terreno di gioco. Lo si vede molto bene adesso.
1: Ci sono i giocatori della Francia, stanno effettuando il
0: solito
1: torrello,
0: diciamo, sì, o passaggi.
1: Si vede che il terreno è zuppo proprio. Sì.
2: Però attorno è sempre una festa, anche queste note che i nostri radioascoltatori staranno sicuramente ascoltando. Si balla, si canta, si sfida la pioggia con una specie di danza tribale del calcio, che insomma è sempre uno spettacolo da avere.
0: Sappiamo che spettacolo potrete raccontare di qui a poco. Ovviamente Massimo Barchesi e Giorgio Germanò riprenderanno il loro racconto, che di fatto non è stato mai interrotto a differenza della partita, perché
1: ci sono delle dichiarazioni di Didier Deschamps, Guido.
0: Vai, sentiamo, dimmi.
1: Dunque, riguardo all'orario di ripresa della partita e alla concentrazione dei suoi giocatori, Didier Deschamps ha parlato a Bein Sports: ho smesso di dare loro aggiornamenti perché cambia ogni 30 secondi. Hai ragione. Vedremo a seconda del tempo necessario e se ci saranno fulmini o meno. Stiamo aspettando, e poi l'importante è avere abbastanza tempo per far ripartire le cose. Servirà quasi fare un altro riscaldamento, sperando che non si fermi di nuovo, perché

0: Il periodo. Il pericolo poi è quello.
1: Il pericolo non è
0: pericolo è quello
1: assolutamente. Sì, sì.
0: Pericolo è
1: sì,
0: quello.
1: Sì, poi si tratta anche di una sorta di tenuta mentale. È ovvio che magari poi i valori tecnici prevarranno in ogni caso, questo non lo sappiamo, lo capiremo dal vostro racconto, ma è chiaro che è tutta un'altra questione dal punto di vista psicofisico, è una partita inevitabilmente alterata, non si poteva fare in maniera diversa, ormai anche la Macarena, insomma, va bene davvero tutto, per cui beh, il pubblico anche poi qui è la patria, tu mi insegni, ovviamente, dello sport spettacolarizzato, quindi l'intrattenimento dell'audience diventa un fattore fondamentale. Riscaldamenti, Torelli, diciamo quasi uno contro uno in casa Iraq praticamente per il recupero della palla.
2: E mancherebbero sette minuti, sette sì. minuti.
1: Guarda, allora, finalmente ho visto entrare in campo, diciamo, elementi, personaggi che finora erano mancati, quelli che continuo a chiamare gli addetti al terreno, ecco.
2: Adesso piove
1: meno. Mi
2: sembra
1: di aver visto qualcosa. Sì, piove meno, però forse si saranno accorti che il campo è bello zuppo e il drenaggio forse non è stato sufficiente, per cui si tratterà di far assorbire un po' d'acqua, eh. Addirittura la spazzano via, pensa,
2: sì,
1: la
2: sì, è vero. Sì, la stanno
1: la spazzano via con appunto dei grossi spazzoloni, si accumula e certo. viene portata via, non come se fosse neve, intendiamoci.
2: Ma il gesto è quello, il movimento è quello, eh. Il movimento è
1: assolutamente
3: spinta,
1: quello.
3: Spinta verso i bordi.
1: Perché ce n'è molta in superficie, questa è la cosa bizzarra. Giorgio, vai.
3: No, dicevo, naturalmente a secondo delle indicazioni che ci darete da Dallas, tu e il caporedattore Nico Forletta, noi ci impegniamo anche ad aggiornarvi su quanto accade in Norvegia-Senegal, almeno dal punto di vista degli eventuali gol, perché ricordiamo che fra 16 minuti dovrebbe cominciare quella partita nel New Jersey, anche se Massimo Barchesi ha indicazioni differenti.
2: No.
1: Per il momento è prevista.
2: Per ora si gioca.
1: Allora, da buoni amici ci dividiamo il lavoro e magari da studio, come si conviene in questi casi, no? La formula di Rai Radio 1 resta quella, da studio daremo qualche aggiornamento ovviamente anche sull'altra partita che clamorosamente si giocherà in contemporanea a causa della lunga interruzione. Non ci sarà, attenzione, guarda, ci hanno ascoltato e anche qui ringrazio ancora chi mi fornisce notizie che arrivano direttamente dagli organizzatori. L'hanno messa così, a causa della lunga interruzione non ci sarà la pausa rinfrescante.
2: Oh.
1: Quindi soldi rimborsati agli sponsor, forse hanno capito che sarebbe stato uno dei momenti, ripeto, più involontariamente comici nella storia del calcio, far fermare le squadre per dare loro da bere in una situazione del genere, quindi grazie davvero a chi continua a fornirmi questi aggiornamenti, dalla nostra squadra complessivamente, non solo redazione in senso esteso, però è molto interessante questo aspetto. Sì, la FIFA fa sapere che non ci sarà l'hydration break, ma noi l'abbiamo chiamata pausa rinfrescante, insomma pausa dissetante, fate un po' come volete.
3: Sono abbastanza rinfrescati già i
1: direi giocatori. Che sì, parecchio, anche idratati devo dire, con l'acqua che hanno preso.
2: Allora si stanno dirigendo i giocatori della Francia e dell'Iraq verso le rispettive panchine. Il primo a togliersi la maglia da riscaldamento è Mbappé, autore del gol, lo ricordiamo perché c'è stato un primo tempo nel frattempo, scusate il gioco di parole, con la Francia che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mbappé al 14° del primo tempo. Ci siamo, si sta per riprendere. Allora, visto che si sta per riprendere, io ne approfitto, Guido, per ribadire le formazioni. Si riprenderà da queste formazioni perché non dovrebbero esserci cambi, vedo. E allora la Francia si ripresenterà con Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, Manu Koné, Rabiot in mediana, Olise, Dembélé, Barcola sulla tre quarti, Mbappé in attacco come punta centrale, l'Iraq con Basile in porta, 4-5-1 l'Iraq, 4-2-3-1 la Francia, in difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Toschi, a centrocampo Bayesh, Ismail, Alamari, Iqbal e Kazem, e in attacco Ali Amadi che ha preso il posto alla mezz'ora del primo tempo all'infortunato Hussein, il bomber della formazione irachena, i leoni di Mesopotamia che, come abbiamo raccontato, hanno compiuto un vero e proprio miracolo per qualificarsi, anche per come sono stati costretti a disputare le gare di qualificazione, tra l'altro una qualificazione che, lo ricordiamo, al mondiale ottenuto

0: venuta dall'Iraq rocambolesca, non tanto per la vittoria conseguita nella finale dei playoff contro la Bolivia per 2-1 a Guadalajara in Messico, guarda caso ritorna in Messico, sede della prima esperienza mondiale dell'Iraq nell'86, quanto però per l'incredibile vittoria maturata al turno precedente contro gli Emirati Arabi, sempre per 2-1 grazie a un rigore di Al-Ahmari al 17° minuto di recupero. Pensate un po', di una partita interminabile,
1: percorso davvero incredibile. Sì, a proposito di partite interminabili, Massimo, due cose rapidissime al volo, vi lascio definitivamente il microfono con Giorgio Germanò per il secondo tempo di Francia-Iraq. Vi dico che a New York tra pochissimo si gioca regolarmente, per ora Norvegia-Senegal, incredibilmente in contemporanea questa partita, visto il protrarsi dell'altra, c'è lo cupo da quello che ci sembra di capire, ma per ora non piove e sembra tutto abbastanza regolare. Daremo aggiornamenti da studio. Per il momento Massimo Barchesi, Giorgio Germanò, bocca al lupo anche a voi, anche per voi riprendere sarà complicato, Francia-Iraq forse ricomincia tra poco, vai Massimo.
0: Grazie Guido, grazie a Guido Ardone, grazie per averci accompagnato, averci fatto tanta compagnia in questo lungo periodo di stop di Francia-Iraq, due ore praticamente anche qui, come in occasione del precedente del mondiale per club tra Chelsea e Benfica. E allora siamo pronti, Giorgio, per riprendere la nostra radiocronaca, il nostro racconto di Francia-Iraq, che vede i vice campioni del mondo in vantaggio per 1-0, sospensione di due ore dovuta al maltempo, al rischio fulmini e quindi protocollo di sicurezza che è stato applicato alla lettera. E adesso non piove, per fortuna, evidentemente i satelliti hanno rassicurato i capi della FIFA che hanno dato l'input per la ripresa del match. Vedremo, ecco, la curiosità sarà proprio vedere come riprenderanno.
2: Definitivo disco verde per i secondi 45 minuti di questo Francia-Iraq, lo abbiamo ricordato, la Francia al riposo, al lunghissimo riposo, in vantaggio 1-0, il gol di Mbappé a coronamento di 15 minuti insomma effervescenti da parte della Francia, che ha aggredito subito la partita, che ha creato delle occasioni da rete, che ha spostato vorticosamente, vertiginosamente le posizioni di tutti gli attaccanti. Soltanto Mbappé è rimasto un po' il punto di riferimento centrale, però arretrando molto. Alla Mbappé, come gioca lui, andando a cercare la palla anche sulla tre quarti, si sono ovviamente invertiti più volte le posizioni gli altri due attaccanti della formazione Blues, Dembélé e Olise, e poi Barcola, diciamo a metà del primo tempo, ha preso una posizione da attaccante aggiunto, ha agito sulla sinistra, ha creato dei pericoli. L'Iraq insomma concentrato ha cercato di arginare la furia francese nei primi 15 minuti, che però poi ha portato al primo gol, e poi ha preso piano piano confidenza, ha cercato di affacciarsi in avanti, a cercare di insomma almeno di tenere la retroguardia della formazione di Deschamps quantomeno attenta, per impedire che tutti i 10 giocatori della nazionale transalpina si riversassero in avanti. E così insomma sono passati altri minuti fino alla pausa rinfrescante, lo hai ricordato Massimo Barchesi, un po' il capolinea, il momento frangiflutti di questo primo tempo, perché poi quando le due squadre sono ritornate in campo, ricordiamo l'Iraq con un centravanti cambiato, un infortunio muscolare ha impedito ad Ayman di proseguire la gara, e insomma i ritmi a quel punto si sono un pochino stemperati, si è cominciati a giocare con un'altra velocità. Adesso insomma a qualche altro minuto ancora, vero?
0: Ancora 8 minuti perché si comincerà alle 20 ora locale, quindi le 2 ora italiana, e un leggerissimo rinvio, ma dai, ci siamo, a questo punto ci siamo, la festa è totale sugli spalti, e tra poco speriamo che sia festa totale anche in campo, perché vuol dire che si riprende a giocare Francia.

0: che è sull'1-0, gara sospesa, lo ricordiamo, al termine del primo tempo, una sospensione di un paio d'ore e dovuta appunto alla pioggia torrenziale, ma soprattutto al pericolo fulmini nella zona del Philadelphia Stadium, e quindi ci siamo, manca poco davvero, speriamo. Ecco, la cosa importante, Giorgio Germanò, è un secondo tempo, speriamo, tranquillo dal punto di vista meteorologico, senza rischi ulteriori di nuova tempesta in arrivo, perché altrimenti se no la gara verrebbe nuovamente interrotta,
1: rendendo inutile questa lunga attesa. Diciamo che
2: allora,
1: al momento
2: che l'attesa si è prolungata, ragazzi, tentiamo un esperimento radiofonico inedito, un salto a New York per ascoltare gli inni. In questo momento tocca alla Norvegia, sentiamo che cosa accade.

noi amiamo questo paese, il nome dell'inno norvegese. Abbiamo ovviamente visto i volti ravvicinati di Haaland, di Østergaard, neo papà, giocatore del Genoa, ex Napoli, abbracciati come si conviene a pochi istanti dal calcio d'inizio della gara contro il Senegal, e adesso è proprio il momento dell'inno senegalese. Noi ovviamente vi racconteremo France-Irak, ma visto l'esito della serata, ascoltiamo.

0: Nel Lyon Rouge, l'inno nazionale senegalese, si è creata questa sovrapposizione tra due campi, come non era assolutamente previsto o prevedibile, perché, lo ricordiamo, siamo ancora in attesa di tornare a raccontarvi, ma ormai davvero ci siamo, questione di pochi istanti, il secondo tempo di Francia e Iraq dopo la lunghissima interruzione.
1: Questa, Guido, è la terza girone, giornata del girone I anticipata.
0: Era la prova generale, vedi? Era la prova generale della terza giornata. Abbiamo fatto un test notturno per garantire che tutto sia a posto. Allora abbiamo approfittato, grazie ancora a Daniele Antelmi che ci assiste, anche con Mauro Tedesco alla parte tecnica, per farvi ascoltare gli inni in diretta da New York, dove sta per cominciare regolarmente, senza allerta meteo di sorta, almeno per ora, incrociamo le dita, anche Norvegia-Senegal. A Filadelfia ormai siamo davvero agli ultimi istanti di attesa, credo, Massimo, no? Non so
1: sì,
0: qual è la
1: i giocatori stanno aspettando soltanto la ripresa del gioco, continuano a palleggiare tra di loro nelle rispettive metà campo, sono pronti, sono lì in campo, pronti a riprendere il confronto, aspettano chiaramente il segnale definitivo, il fischio del direttore di gara per ricominciare, ripartire, e vedremo come, soprattutto, ecco, sarà molto importante l'aspetto fisico, soprattutto nei primi minuti, perché ripeto, la pausa è stata molto lunga, 2 ore, e quindi dal punto di vista muscolare è un test serio, importante per entrambe le squadre. Chiaramente non ce ne vogliano i giocatori iracheni, direi più per la Francia, che è la squadra destinata ad arrivare fino in fondo.
0: La carta farà più strada, evidentemente, certo. Insomma, poi siamo sempre, come dire, pronti ad accogliere sorprese. Buongiorno, va fortissimo nelle partite di questo mondiale, uno dei più gettonati in assoluto. Anche noi stiamo, insomma, ricostruendo la playlist a puntate che hanno scelto gli organizzatori, ma ovviamente si tratta poi di un'icona culturale, anche musicale, da quelle parti. Massimo, io vi lascio la linea ancora definitivamente, perché chiaramente l'ulteriore posticipo di 10 minuti, poi alla fine cogliamo il buono, no? Ci ha permesso.
1: Tanto c'è il bel colpo d'occhio, c'è il bel colpo d'occhio dello stadio sì, che è nuovamente gremito ai limiti del sold out. 69.000
0: allora,
1: spettatori.
0: Poi Barchesi e Germanò per questo, speriamo davvero, secondo tempo di Francia-Iraq. Poi sempre pronti dallo studio per aggiornarvi anche su Norvegia-Senegal in contemporanea. Il primo tempo

0: Per cominciare a New York, vai Massimo.
1: Grazie a Guidardone. Allora, cioè qua, diciamo questo ritardo è dovuto al fatto che gli inservienti stanno cercando di allontanare l'acqua che si è accumulata all'interno del terreno di gioco. Infatti li vediamo ancora all'opera. È per questo motivo che ancora non si riprende a giocare. La gara dovrebbe riprendere tra 2 minuti da programma e siamo lì, però
2: si andrà oltre, Massimo, perché c'è tanta gente in campo, si stanno riscaldando anche gli arbitri, la terna arbitrale. Adesso gli inservienti piano piano cominciano a lasciare il terreno di gioco, l'ultima spazzolata per così dire, però è chiaro che realisticamente il calcio d'inizio di Norvegia-Senegal arriverà molto prima dell'inizio di questo secondo tempo e i giocatori parlottano fra di loro, si incoraggiano come si fa.
1: C'è Mbappé che sembra dire ma quando riprendiamo?
2: In prepartita standard. Curioso che i due allenatori comunque abbiano scelto di lasciare gli stessi che avevano cominciato la partita.
1: Sì, ci sta. Oh, sì, ecco, ci siamo, dai. Francia raggruppata nella propria metà campo, anche i giocatori dell'Iraq. Adesso c'è il discorso del capitano, di Kylian Mbappé, che sta parlando alla squadra. Il discorso di Mbappé alla squadra in questo momento. Naturalmente anche i giocatori dell'Iraq si raccolgono tra di loro come momento di riflessione e di incitamento, e adesso ci siamo davvero, dai, ci siamo davvero. Mezzanotte, le 20 a Filadelfia, le 2 qui in Italia, si può riprendere, secondo tempo, si parte con il secondo tempo di Francia-Iraq. Dopo 2 ore di stop, Francia 1, Iraq 0, Mbappé al 14° minuto, e sarà la Francia a battere il calcio d'avvio della ripresa con Olise pronto a riprendere la partita. Eccolo il countdown. Ci siamo. 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1 e si riparte. Si riparte, via. Si riparte con il solito lancio in avanti, in questo caso fatto dalla Francia direttamente in fallo laterale a stile rugby, Giorgio.
2: Eh sì, per provare a guadagnare i metri che serviranno ad una rimessa possibilmente difficoltosa negli auspici dei Blues da parte dell'Iraq. Il pubblico non ha stancato la propria voce, le proprie ugole, gli incoraggiamenti, soprattutto a mio avviso mi sembra di avere capito più rumoroso il pubblico della nazionale irachena, forse perché insomma l'entusiasmo di giocare in questo grande palcoscenico,
1: sì, ma poi ci sono molti tifosi americani che insomma probabilmente danno una mano ai tifosi iracheni anche per confortare la squadra, per cercare di riequilibrare le forze in campo,
2: il gap,
1: no?
2: Tecnico che ovviamente è inevitabile fra una nazionale che ha fatto la storia del calcio, che ha tradizioni in Europa e nel mondo, e l'Iraq che si affaccia al grande palcoscenico dopo quel mondiale che hai ricordato, Massimo, Barchesi, nell'86 in Messico non andò benissimo.
1: No, allora, 3 sconfitte, eliminazione immediata al termine della fase a gironi con un gol segnato. Nel frattempo c'è la Francia a manovrare dopo 1:20 dall'inizio della ripresa. Coné per Rabiot, ancora per Coné. Coné corto per Olise, che può allargare sulla sinistra per Digne per Mbappé, cerca il tunnel non riuscito per l'intervento in fallo laterale da parte di Tassen, rimessa per la Francia effettuata in questo momento, pallone per Manu Coné, ancora il centrocampista della Roma, Upamecano, il centrale difensivo del Bayern Monaco, servizio sulla destra, sta arrivando anche Koundé all'indietro, Upamecano, poi si va ancora dal settore destro con il pallone che arriva per vie centrali, la Francia che con il giro palla va a sinistra da Digne, da Mbappé per Barcola, Barcolalli indietro per Mbappé. Mbappé nuovamente prova a cambiare gioco la Francia. Upamecano quasi in zona tiro, apertura per Dembélé sul settore destro. Dembélé però si fa soffiare il pallone, lo recupera l'Iraq.